0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. È ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti ed Iran, con bozze d'accordo che presentano correzioni che ognuna delle due parti ritiene a turno più soddisfacenti. Stavolta è toccato a Teheran ricevere il memorandum d'intesa modificato dal presidente americano Donald Trump, che chiede condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
2: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Immediata la risposta russa: colpiti 2 quartieri a Kharkiv, ci sono feriti e stanno bruciando garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa: 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, è in corso un incendio e 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. L'attentato incendiario avvenuto ieri notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino da qualche tempo nel mirino di qualcuno per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi, e alla premier Giorgia Meloni. Lo scorso febbraio le prime lettere minatorie, poi il secondo atto, questa volta più inquietante: una o più bottiglie incendiarie esplose davanti alla casa, dove erano state piazzate anche bombolette di gas. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
4: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse

0: fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Lo sport, domenica tinta d'azzurro, in MotoGP Marco Bezzecchi su Aprilia vince il Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa a vincere la Corsa Rosa e il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea torna al nostro Max De Tomassi in diretta da Rio de Janeiro con Stereo Notte Brasil.
2: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 2. Sono Max De Tomassi, questa è Stereonotte Brasil. Questa notte con noi c'è Alini Paes. Come stai, Alini?
1: Bene, sto bene, felice.
0: Vedo che parli bene italiano.
1: Però. Ah, sì. Parlo come niente, nada.
0: No, adesso quando vai in Italia, perché l'altro anno è stata la prima volta che sei venuta in Italia?
1: Sì, no, l'anno passato fu la prima vez. Sì.
0: Però insomma, alla fine, dopo una tournée di un mese, sei riuscita a comunicare, no?
1: Sì.
0: O no?
1: Sì.
0: Se conseguì a comunicare alcune parole.
1: Sì, un pochino.
0: Quali sono le parole che ti hanno colpito di più? As palavras que mais te impressionaram, italianas.
1: Primeiro, na verdade, adoro essa expressão.
0: Qual?
1: Piano, piano. Adoro isso. Piano.
0: Te lo dicevano a te?
1: E tchau, que é como? Serve para oi e serve para sair. Tchau,
0: serve per entrare e per uscire. Sì. Mentre dovete sapere, ma i nostri ascoltatori lo sanno, che tchau in Brasile, se tu lo dici appena arrivi, dice già te ne vai?
1: Sì.
0: Succede. Sì.
1: Sì. Sì, sì.
0: Vorrei salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo all'interno dei miei social. Max De Tomassi su Instagram e su Facebook. Per esempio c'è Salvatore Marras, che dice che Caetano con Betania è un album di perle, stupendo l'inizio con Seo George. Un grande saluto da Salvatore, che ci segue da Nuoro. Grazie Salvatore, sempre molto querido. Poi Vincenzo Vincente ci segue perché ci ha mandato uno screenshot dell'ascolto in streaming di Vincent Truppo, uno screenshot attraverso lui ci sta ascoltando in streaming. Poi c'è Alessio Gerundini che dice grazie per la buona musica che condividi da anni con noi, molto obrigado, grazie Alessio, molto gentili. E poi c'è il nostro proverbiale Renato Gala, che ci segue anche lui dalla Sardegna, da Porto Cervo, una destinazione turistica bellissima. Sei già stata in Sardegna a suonare, a cantare? Ancora no?
1: No.
0: Ci devi andare in Sardegna,
1: Sì. Bellissimo, chiaro molto.
0: Tra le cose meravigliose che ci hai suggerito, perché insomma noi ai nostri ospiti chiediamo sempre di farci ascoltare la loro musica, ma anche la musica degli artisti che per loro hanno significato qualche cosa, no? E quindi tu, oltre a farci ascoltare dei brani del tuo repertorio, ci hai proposto anche delle idee di altri artisti. Per esempio, prima abbiamo ascoltato Elisa Regina, canto Giossagna, perché il tuo show in qualche modo ricorda l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana.
1: Sì.
0: Un'altra artista che ci hai suggerito, che è una nostra preferita, è Tania Maria, con questa canzone che si intitola Eu Fui a Europa.
1: Sì.
0: Cioè io sono stata in Europa. Perché hai scelto questa canzone?
1: Eu escolhi porque a Tania Maria è una representante molto valiosa da musica do Brasil.
0: È una rappresentante molto valida della musica brasiliana fuori dal Brasile.
1: E ela fez uma carreira muito sólida fora do país.
0: E ha fatto una carriera molto solida fuori dal paese.
1: Digo que assim, no Brasil ela é conhecida e respeitada, mas acho que menos do que deveria.
0: In Brasile lei è molto conosciuta e rispettata, ma molto meno di quello che in teoria si dovrebbe.
1: Sì, per il tamanho che ela tem, sabe?
0: Sì, per la dimensione che lei ha. Ricordiamo che lei in Brasile all'inizio non ha avuto grande successo. Viene dal Maranhão, uno stato periferico, e è arrivata a San Paolo, ha cominciato a suonare, una donna afrodiscendente che suona il piano e che fa jazz, diciamo che non è molto molto considerata, almeno all'epoca, magari adesso le cose sono cambiate, però poi lei è dovuta andare in Francia, a Parigi, poi negli Stati Uniti ed è esplosa, perché è davvero... Io vorrei, grazie, innanzitutto ti ringrazio per questo suggerimento. Noi conosciamo molto bene il repertorio di Tania Maria, ma non conoscevo questa canzone. Grazie a Dio è bello non conoscere, perché quando poi si approccia a una cosa nuova
1: è molto buono,
0: è bellissimo.
1: È bellissimo ter una sorpresa, ainda mais un pesquisador di musica.
0: Grazie,
1: né?
0: Anche
1: isso è molto buono. E acho que o tema, eu fui a Europa.
0: Ela, sono stata in Europa.
1: Sì, a musica fala disso, con un samba di break.
0: Il brano parla di questo, è un samba di break, quindi con molte interruzioni.
1: Sì, molta interruzione. E a Tania faz ali, ela si appropria da musica e coloca a marca
0: Tania
1: dela.
0: Tania si appropria della canzone, non è sua la canzone,
1: no.
0: È di un altro compositore. E io veramente vi invito ad ascoltare con attenzione la bellezza del modo in cui lei interpreta. Un consiglio di Alini Paes. E lo consiglio anche al nostro regista Federico Scoppio, che ama molto il jazz, scrive di jazz, e non so se ha mai ascoltato questa interpretazione di Tania Maria. Poi torniamo a parlare con Alini Pais. Eu fui a Europa.

0: la bellissima Aline Paes con questa sua Orichi, un brano tratto dal suo ultimo album, album del 2024, che si intitola Corpo Mar.
1: Corpo Mar.
0: Perché sì. Corpo Mar?
1: Perché fala desse Atlântico.
0: Parla
1: que
0: di questo Atlântico.
1: A gente carrega, ou nós brasileiros,
0: che
1: ou eu brasileira,
0: portate,
1: carrego no meu corpo um
0: Atlântico.
1: Portate
0: nel vostro corpo.
1: Sim, um Atlântico de muitas trocas históricas e culturais e
0: scambi sonoras. Storici, scambi storici e culturali da molti anni.
1: E claro, a relação também com um lado também particular, emocional, de entender o mar.
0: Parla
1: como
0: di un lato emozionale.
1: Movimento de marés, né,
0: per
1: ondas.
0: Cercare di capire il mare, e le onde.
1: Sim.
0: E tra l'altro mi dicevi prima di mandare in onda il brano, questo Orichi è un omaggio agli Orishas, no?
1: Sì.
0: Alle figure del sincretismo,
1: sì,
0: che sono arrivate con gli africani, con
1: sì,
0: questi uomini, queste donne che sono stati portati, trascinati dall'Africa verso il Brasile per fare gli
1: sì,
0: schiavi, no?
1: Sì.
0: Ed è anche di questi uomini e di questi Orishas che parla Vinicius e Baden Powell,
1: sì,
0: negli Afrosamba, no?
1: Sì.
0: È una cultura che resta ancora molto forte all'interno della vostra vita quotidiana.
1: Sì, e faz parte das minhas escolhas artísticas, faz
0: parte delle tue scelte artistiche,
1: das minhas escolhas espirituais e religiosas,
0: delle tue scelte religiose, spirituali.
1: Então, esse álbum fala disso e acho também muito importante dizer que além dos afrosambas,
0: è molto importante dire che oltre agli afrosamba,
1: che completano 60 anni,
0: che quest'anno,
1: né,
0: appunto compiono 60 anni l'album di Vinicius,
1: sim,
0: e di Baden Powell.
1: Tem um artista que é Moacir Santos.
0: Certo, c'è un artista che è Moacir Santos, uno dei miei preferiti.
1: Sì, che também saiu do Brasil, che também abriu caminho fora do Brasil.
0: Anche lui è uscito dal Brasile, è andato negli Stati Uniti a fare colonne sonore e ha aperto strade, come dice
1: sim,
0: spesso lei.
1: E abriu strada também, assim como a Orquestra Afro-Brasileira, enfim.
0: Ha aperto strade anche come l'Orchestra Afro-Brasiliana.
1: Antecedeu os afro-sambas e o Moacir si interessava molto pela sua origem, pelas suas referências africanas.
0: Ha preceduto gli afrosamba perché lui si interessava moltissimo delle sue radici,
1: sì,
0: africane. Poi ascolteremo un brano di Moacir Santos cantato da Aline Paes.
1: Sì.
0: Adesso io prima di tutto voglio farti i complimenti del nostro regista Federico Scoppio. Os parabéns do nosso diretor Federico Scoppio, que quer muito, gostou muito de você, quer te conhecer.
1: Grazie.
0: Ha detto che gli sei piaciuta molto musicalmente parlando e che gli farà molto piacere conoscerti. E
1: che
0: poi sentiamoci Vinicius de Moraes con Baden Powell con Canto di Iemanjá,
1: sì,
0: tratto dagli Afro Samba,
1: sì,
0: e poi torniamo a parlare con Aline.
1: Okay.
0: Aline Paes.
1: Torniamo.

0: Meravigliosi Vinicius de Moraes, Baden Powell con questa canto di Iemanjá, la nostra amata Aline Pais mi diceva giustamente non possiamo non parlare di Iemanjá, no? Appunto della dea del mare.
1: Sì.
0: Che cosa diresti di Iemanjá?
1: Iemanjá è essa rainha, né? A grande mãe das águas, grande criadora com um ventre muito fértil.
0: Grande madre delle acque.
1: Sim.
0: Grande criatrice.
1: Sim, um orixá que rege muitas forças no mundo, especialmente, né, as águas do mar. Então, isso atravessa o meu trabalho.
0: Atravessa o teu trabalho?
1: Sim, e a minha relação com o mar, minha fé, minha cabeça. Iemanjá domina muitos campos da minha vida.
0: Iemanjá domina molti campi della tua vita.
1: Sim.
0: Quindi, per te, diciamo che l'idea di vederti, di vedere il mare, di essere di fronte a lui, è un momento di grande responsabilità, di grande forza, di energia,
1: sim,
0: di rispetto, di,
1: sim,
0: amore.
1: Sim, é esattamente, todos esses sentimentos e o mar como a natureza, né, de uma
0: e
1: forza
0: il mare
1: implacabile,
0: come la natura,
1: né?
0: È una forza implacabile. Sentiamoci un brano che si intitola Odo Dua, Aline Pais, brano di Moacir Santos che hai inciso recentemente, un grande autore del nord-est del Brasile che amiamo tantissimo.
1: Sim.
0: Aline Pais, Odo Dua.

0: voce. Alini Paes, che voce che c'hai, davvero. Grazie. Odo Duadi, Moacir Santos. Abbiamo parlato io e lei in off ascoltando la canzone di Moacir Santos, che è davvero stato un uomo importantissimo, no? Un grandissimo musicista. Io penso che se lui avesse continuato a vivere in Brasile e non fosse stato rapito dal cinema americano, sarebbe diventato tanto importante quanto Tom Jobim.
1: Ah, sì. Sì,
0: non trovi?
1: Eu acredito também. É de uma importância fundamental para abrir caminhos também para essas referências.
0: Anche lui è stato fondamentale ad aprire strade.
1: Sim, e caminhos
0: in musicais.
1: Em que
0: senso?
1: Caminhos, sì. Caminhos rítmicos.
0: Strade rítmiche, percorsi ritmici.
1: Sim, e também de trazer as referências africanas.
0: Portare i riferimenti africani nella musica.
1: Sim.
0: Tra l'altro si dice che lui, una volta arrivato ad Hollywood, una volta rapito dal cinema americano, abbia insegnato tante cose ai compositori,
1: sì.
0: Bill Conti per esempio,
1: sì.
0: Ai compositori americani,
1: sì.
0: E questo modo sincopato di scrivere,
1: sì.
0: Le colonne sonore,
1: sì.
0: Per esempio quella di quella serie famosissima di film americani,
1: The 007,
0: viene molto da lui.
1: Sì,
0: sì.
1: Ele tinha esses padrões, né, rítmicos e...
0: Aveva questi stili ritmici,
1: sì.
0: Molto identificabili,
1: sì.
0: E di grande personalità.
1: Isso, e usava, ficava variando, né, os mojos.
0: Usava.
1: Ali.
0: Tu hai detto che sei stata nella sua città dove lui è nata, Flores de Pajeú,
1: sì.
0: Che dice che non è una città, è una strada.
1: È una strada, è molto piccola.
0: E lui è stato adottato da tutte le bande di paese che erano in quella area geografica del,
1: sì.
0: Nord-est del Pernambuco.
1: A traiettoria dele è molto bonita di vedere come ele era molto focato.
0: Una traiettoria molto bella perché lui era molto concentrato.
1: Molto focato, ele sabia essa orchestra, orchestra Tabajara, então ele ia.
0: Lui andava dove lo portava la musica, quindi l'orchestra Tabajara ci andava,
1: sì.
0: E seguiva tutte queste,
1: sì.
0: Indicazioni.
1: E poi vem pro Rio, pra Radio Nacional.
0: Poi è venuto a Rio, no? Radio Nacional, che gli ha cambiato un po' la vita, perché in,
1: sì,
0: effetti,
1: sì.
0: Cioè, Radio Nacional è stato un punto di riferimento per la musica brasiliana. Io ricordo quando sono arrivato a Rio de Janeiro nell'82, e la prima cosa che ho fatto è conoscere Radio Nacional,
1: sì.
0: E sono andato lì ad apprendere, ho fatto un corso di radiofonia lì a Radio Nacional, che radio storica, dove ha suonato,
1: sì,
0: Dolores,
1: sì.
0: Duran,
1: sì.
0: Ha cantato, no?
1: Sì.
0: Bello, bellissimo.
1: Muitos artistas, né? A rádio foi muito importante no mundo, obviamente, mas no Brasil tinha uma estrutura muito sólida e dava espaço e possibilidade de trabalho para muita gente maravilhosa.
0: Gente maravigliosa che sta arrivando nei nostri studi,
1: sì.
0: Avremo altri ospiti in questa puntata che non finisce mai. E adesso ci sentiamo invece un consiglio di Alini Paes, Dolores Duran,
1: sì.
0: Fingi caso, e poi torniamo a parlare con lei.

0: una donna meravigliosa, Dolores Duran. Che donna, che interprete e soprattutto che personalità, perché Dolores Duran, ricordiamoci, è stata una delle prime autrici donne della musica brasiliana, molto amica di Tom Jobim.
1: Sì.
0: Ha scritto brani davvero meravigliosi, sì. Tra questi questa Finge caso, che vuol dire fine di una storia.
1: Sì.
0: È triste, però
1: sì, ma la musica è bellissima.
0: La musica è bellissima.
1: E a Dolores, ela è una delle cantoras che io mais amo nesse paese tão fértil.
0: Dolores è una delle cantanti che tu più ami in questo,
1: sì,
0: mondo, nel mondo della musica.
1: Ela era molto versátil.
0: Era molto versatile.
1: Ela si lançava nas linguagens do jazz, do baião.
0: Si buttava nei linguaggi del jazz, del baião,
1: del
0: samba canção.
1: E tem uma coisa muito bonita da trajetória, porque a Dolores morreu com 29 anos.
0: Lei è morta molto giovane, 29 anni.
1: Muito giovane e começou a compor 2 anos antes.
0: Ha cominciato a comporre 2 anni prima della sua,
1: sim,
0: morte.
1: E aí tem,
0: mamma mia,
1: quanta coisa linda.
0: Tante canzoni in 2 anni.
1: Sim,
0: fenomeno.
1: Parceria com Tom Jobim, Estrada do Sol e Fim de Casa e tanta coisa linda sobre o amor, sobre a vida, sobre muitos temas, né, caros à humanidade, e ela sempre com muita beleza e versatilidade.
0: Ha sempre avuto una grande bellezza e una grande versatilità. Nel frattempo, mentre io e Aline stiamo parlando, sono arrivati degli amici Tania e Jonathan Fair, che è un pianista di grande talento che in questo momento sta avendo un grandissimo successo,
1: sì,
0: e riceve una grande attenzione da parte di molti artisti. Qualche,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: fa Marisa Monci è andata a sentire,
1: sì,
0: il suo concerto.
1: Ah,
0: ho visto delle fotografie di Marisa con lui,
1: sì,
0: in camerino. Insomma, è davvero un fenomeno della nuova musica di Rio de Janeiro, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Fra qualche istante lo intervistiamo.
1: Sì.
0: Aline, c'è un brano che si intitola Zera Aresa,
1: sì,
0: di Caetano Veloso, che tu hai interpretato. Quale album?
1: Esse è il mio primo album.
0: Primo album.
1: Primo album, Batucada Canção, Biscoito Fino, che è
0: un album
1: gravadora.
0: Della Biscoito Fino, che è la più importante etichetta discografica di Rio de Janeiro, brasiliana.
1: Sì, sì.
0: Zera Aresa che cosa vuol dire? Azzera la preghiera?
1: Sì, na verdade o Caetano con tutte le sue referenze.
0: Caetano con tutte le sue referenze, con tutti i suoi riferimenti.
1: Ele faz una brincadeira di o che que è.
0: Scherza.
1: O samba pode ser uma reza.
0: Dice che il samba può essere una preghiera.
1: A musica pode ser uma reza. O que que
0: la
1: è eterno?
0: La musica può essere una preghiera. Che cos'è eterno?
1: Sì, então o chão è céu e è seu e meu e eu sou quem não morre nunca. O samba
0: il
1: non morre nunca.
0: Il pavimento è il cielo.
1: Sì.
0: E poi qual era l'altra?
1: O chão è céu.
0: Il pavimento è il cielo.
1: E è seu e meu.
0: E tuo e mio.
1: Sì,
0: giocando con la parola céu, che vuol dire
1: seu,
0: cielo, e seu, che vuol dire tuo.
1: Sì, chão è céu e è seu e meu e eu sou quem não morre nunca.
0: E io sono quello che non muore mai. In effetti Caetano non
1: no,
0: morirà mai.
1: Non morre mai,
0: perché
1: certo, tem a ver com a memória, com fé, o que que a gente pode, onde a gente pode canalizar
0: a che vedere
1: a
0: con
1: nossa
0: la memoria,
1: crença, a nostra fé.
0: Dove possiamo
1: fé
0: canalizzare il nostro credo.
1: Então,
0: sentiamoci Aline Paes, Zera Resa di Caetano Veloso, e poi torniamo a parlare con lei e con Jonathan Fair.

0: Alini, Alini Paes, stavi parlando con Tania, che stavate dicendo?
1: Stava fofocando.
0: Possiamo insegnare un po' di portoghese agli ascoltatori? Che cosa vuol dire fofoca in portoghese?
1: O che significa fofoca?
0: Una chiacchiera, una gossip.
1: Uma coisa assim, que não pode espalhar muito ali, segredinho.
0: É um segredo que não se
1: falar
0: pode
1: falar de alguém.
0: Dire. Come dice Cazuza, un segreto di liquidificatore. È più o meno questo, vero?
1: È
0: un segreto che viene messo nel frullatore, quindi è un segreto che poi sanno tutti quanti. Salutiamo Alberto Picone, che ci segue da Belo Horizonte. Alberto Picone è un ascoltatore italiano che vive qui in Brasile da molto tempo e che ama molto la musica brasiliana e il nostro programma. Sai che i napoletani hanno sempre tanta arte. Sei stata mai a Napoli?
1: In Napoli? No.
0: Você já foi à Bahia?
1: Não. Ah, eu já fui à Bahia, Napoli não.
0: Não, não.
1: A Bahia sim, morei lá já.
0: Exato.
1: Mas Napoli não. Eu tenho muito o que conhecer ainda na Itália.
0: Devi conoscere l'Italia e noi non vediamo l'ora di riceverti in Italia.
1: Sim.
0: A gente não vê a hora que você chega.
1: Sim.
0: E poi appena puoi ci dai le date. È importante.
1: Sim.
0: Logo que você puder, você me dá as datas do seu show na Itália.
1: Vou divulgar.
0: Porque abbiamo
1: datas.
0: Detto che tu arriverai in Puglia, Polignano,
1: sim,
0: Matera.
1: Matera,
0: ma
1: Taranto.
0: Vogliamo sapere i giorni, perché
1: sim,
0: così possiamo venirti a seguire.
1: Sim. Veniamo. Quero agradecer a minha parceria là, che è Pasquale.
0: E vuoi ringraziare
1: Axilema,
0: il gruppo di lavoro che ti fa venire in Italia. Pasquale di Xilema, giusto?
1: Xilema, sì, giusto.
0: Molto bene. Okay.
1: Okay.
0: Sentiamoci un brano adesso perché poi c'è Jonathan. Jonathan, come stai? Tutto bene? Il microfono qua.
1: Okay, okay.
0: È arrivato Jonathan Fair.
2: Oi, Jonathan Fair qui na voz.
1: Allora,
0: Jonathan Fair qui alla voce.
2: Come si fala? Necessito parlare italiano.
0: Come si dice? Ho bisogno di parlare italiano.
2: Ho bisogno di parlare italiano.
0: Dovete sapere che Jonathan Fair ha iniziato a fare delle lezioni di italiano. E lui per fare queste lezioni dava in cambio lezioni di piano alla insegnante di italiano.
2: Sì.
0: E come sono andate queste lezioni di piano e di italiano?
2: Ah,
0: lei era brava a suonare?
2: Credo che uns 10 anni, spero. Oh, però.
0: Però.
1: Non mi metto però. Però non mi
2: metto.
0: Non
2: tira.
0: Cominciamo, siete due contro uno.
1: Però.
2: Mas ela aprendeu o piano melhor do que eu aprendi italiano.
0: Lei ha preso il piano meglio di quello che tu hai preso italiano.
2: Sì, sì, sì.
0: È giusto. Sei mai stato in Italia?
2: Nunca fui in Italia ainda.
0: Ah, vedi, Aline c'è stata tante volte.
1: È la seconda volta.
2: È veterana.
1: Già sono veterana.
0: Rispetto a te, veterana, ma tu devi venire in Italia.
2: A gente sta in Europa agora, ma ainda non tem una data là.
0: Stai andando in Europa adesso?
2: Sì.
0: Dove esattamente?
2: Giulio.
0: A luglio. Dove suoni?
2: Giulio, lì no 15 di giulio.
0: Verso il 15 luglio.
2: Comincia nella Repubblica Ceca.
0: Iniziate nella Repubblica Ceca.
2: Desce per Belgica, lì per un
0: in Belgio.
2: Che si chiama un festival chiamato Sphinx.
0: Un festival si chiama?
2: Sphinx.
0: Non lo sappiamo.
2: Ma è un festival ben grande, ben legale.
0: Un festival grande. Importante.
2: E depois tá sendo algumas coisas estão acontecendo, deve acontecer na Holanda também.
0: E poi altre cose che stanno succedendo in Olanda, quindi inizierai a conoscere.
2: Mas convite da Itália, estou aqui com os braços abertos, melhor com as mãos abertas para tocar para os italianos.
0: Ma se c'è un invito dall'Italia sono pronto con le braccia aperte, anzi con le mani aperte, visto che tu sei un pianista, per arrivare in Italia, per conoscere ancora di più l'Italia dal punto di vista musicale. In sottofondo ti faccio ascoltare una delle più belle canzoni della musica italiana che è stata trasformata in uno standard jazz. Tu lo conosci, non puoi sbagliarti. Standard jazz da un signore che si chiama João Gilberto de Oliveira. Conosci?
1: Lo conosco.
0: Questa canzone si intitola Estate.

calda come i baci che ho perduto.

0: Arrangiamento di Klaus Ogerman, il grande Ogerman che ha lavorato molto con i brasiliani più importanti come Tom Jobim, il nostro Jean Gilberto, perché lo amiamo tantissimo. L'album si intitola Amoroso e questa era Estate di Bruno Martino. Il tempo di dirvi che sono le 21:58 in Brasile, le 2:58 in Italia. E fra qualche istante c'è il GR1 delle ore 3 e poi torniamo a parlare con Alini e con Jonathan Fer per l'ultima parte di Stranotte Brasile. Vi sta piacendo? Sta gostando?
1: Sto gostando molto, sto gostando molto.
0: Ti piace?
1: Da viagem no rádio aqui agora?
0: É, sim, adesso.
1: Ah, sim, tô achando maravilhoso.
0: Dice que se está divertindo muito nesse viaggio radiofônico. É. Anche Aline, é vero?
2: Também, eu adoro rádio.
0: Maravilha.
2: Eu adoro rádio.
0: Questo é Eumir Deodato com Elisete. Poi torniamo noi dopo il GR1 delle ore 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensieri.

0: Tensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili.
1: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simboli della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. E la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito però restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E la questione energetica resta in primo piano anche a Bruxelles. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
2: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
3: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
2: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
3: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
2: Lorenzo Opice, GR1.
0: In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e naturalmente liberarlo. Vicenza, bottiglia incendiaria davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minaccia anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice: attacco irricevibile alla libertà di stampa. Il sospetto caso di Ebola a Cagliari: sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano: è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato un'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura, stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con tutta la famiglia. E veniamo al meteo in arrivo. In Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità.

0: molti
1: Sì,
0: festival jazz, perché arriverai in Belgio, farai il giro dell'Europa, ancora non in Italia, ma presto ti vogliamo
2: presto,
0: in Italia.
2: Presto, prestissimo.
0: Jonathan, tu di dove sei? De onde você vem?
2: Eu sou aqui do Brasil, Rio de Janeiro.
0: Sei di Rio?
2: Eu sou de um bairro chamado Madureira.
0: Sei di un quartiere chiamato Madureira, famoso.
2: Sim, famoso.
0: Anche Jorge Ben viene da Madureira.
2: Madureira. Quindi, você tem uma música do... eternizzata per un sambista chiamato Arlindo Cruz.
0: C'è Arlindo Cruz che ha scritto una canzone, si chiama Madureira. Insomma, una canzone.
2: Essa aí virou hino nazionale.
0: È diventata l'inno nazionale di Madureira.
2: Io tenho un grande amico che è un attore chiamato Sergio Lorosa.
0: Certo, c'è un grande amico che è un attore, amico, cantante, buono, Lorosa.
2: Isso, un grande amico. E ele também nasce in Madureira.
0: E lui pure di Madureira.
2: E aí ele diz assim che se o Brasil. Não, se o subúrbio do Rio de Janeiro,
0: se il suburbio di Rio de Janeiro
2: fosse um país,
0: fosse um país,
2: Madureira seria a capital.
0: Madureira sarebbe la capitale.
2: E eu costumo dizer agora que essa música Madureira seria o nacional.
0: E questa canzone sarebbe l'inno nazionale dello stato di Madureira. Allora, prima di ascoltare un primo brano di Jonathan Ferr, vorrei salutare Angela, che ci segue dall'Italia, da Roma in particolare, ci manda sempre dei messaggi molto belli e noi siamo felici, anche da così distante, di mandare il nostro abbraccio caloroso, carioca, ma anche in Italia fa caldo, per carità. Qua questa sera è frescolino, no? Si sta bene, la temperatura è buona.
1: Sta buona, ottima.
0: Sentiamoci un primo brano di Jonathan Ferr che si intitola Sino da Igrejinha. Che cosa vuol dire il Sino da Igrejinha? È il campanello della piccola chiesa. Che chiesa è Madureira?
2: Potrebbe essere
0: una chiesa di Madureira.
2: Sino da Igrejinha è una musica molto antica.
0: È una canzone molto antica.
2: Che canta nos terreiros di Umbanda.
0: Si canta nei terreiros di Umbanda. Quindi sim, quando si celebra la religione afrodiscendente di Umbanda. Sim. Chi è l'autore di questa canzone, Jonathan?
2: E non tem autoria.
1: Dominio pubblico.
2: E ela fala de uma entidade muito importante.
0: E parla de uma entidade muito importante.
2: Que, para quem não sabe, está ouvindo no lugar do mundo, o que é entidade? Seria um espírito,
0: uma força
2: de outra dimensão.
0: De outra dimensão. Que arriva para ajudar.
2: E ele é basicamente o que abre os caminhos, o nome é Exu.
0: É exatamente l'entidade que abre as estradas, que abre os caminhos, como dicono loro. É uma palavra que nós, questa sera, abbiamo ripetuto tante volte, grazie ad Aline. Sentiamo in sottofondo l'inizio di questo Sino da Igrejinha, questo campanello della chiesetta, al piano Jonathan Ferr, che è un eccellente pianista carioca della nuova generazione, ma è anche un cantante, lo scopriamo dopo.

0: Jonathan Fair con questo Sino da Igrejinha. Mi incuriosisce tantissimo questa idea di questo campanello che suona in questa piccola chiesa. Mi ricorda una Rio de Janeiro, se il brano è nato a Madureira, mi ricorda una Rio de Janeiro forse antica, no? Dei tempi di Noè Rosa. Deve essere un brano molto antico, vero? Se è dominio pubblico.
1: La lettera fala o Sino da Igrejinha. Opa. A letra cantada,
0: il testo dice
1: fala o sino da igrejinha faz Belém blém blom.
0: Il campanello della chiesetta fa Belém blém blom.
1: Bello. Deu meia-noite, o galo já cantou.
0: È arrivata la mezzanotte e il gallo ha già cantato.
1: Seu tranca-rua, seu tranca-rua, sì, che è il dono da gira.
0: Seu tranca-rua, cioè il signore che chiude le strade. L'entità.
1: L'entità. È perché Exu tem... Vou terminar ali. È il pregador che è dono da rua.
0: Non temo pressa, non ci abbiamo fretta.
1: Ocorre gira che Ogum mandou.
0: Ocorre gira... Un'altra entità?
2: Sì. No, gira la
0: girare proprio.
2: È un rituale, un circolo.
0: Sì. Che Ogum, corri gira che
1: Ogum mandò.
0: Che Ogum l'ha mandato,
2: sì,
0: l'ha ordinato.
2: Orixá, né?
0: Sì,
1: é porque você tem o panteão desses espíritos e você tem as patentes.
0: Questo hai, c'è un panteon di questi spiriti e ognuno di loro ha una patente, una forma di agire, una forma di imporsi.
1: Então, os orixás, cada orixá tem seu panteão.
0: Ogni orixá ha il suo panteon di identità.
1: Di entità.
0: Di entità, scusa. Di entità.
1: E aí o tranca-rua, e aí você vai pro Exu, que eu falei que é o espírito que abre o caminho.
0: Tranca-rua é lo spirito che apre os caminhos?
1: Exu é o espírito que abre os caminhos.
0: Exu é lo spirito che apre le strade.
1: Tranca-rua é um tipo de Exu.
0: Trancarua è un tipo di Exu, quindi sì, è una delle... Guarda, per noi europei non afrodiscendenti è difficilissimo.
2: È molto
0: complicato.
2: L'importante è il
0: però
2: seguinte,
0: io,
2: Mark.
0: Come diceva Caetano Veloso, come diceva Gilberto Gil, scusa, Caetano Veloso di Gilberto Gil, io non credo in Dio, ma Gilberto Gil ci crede e quindi ci credo anche io.
2: Agora, passar uma temporada em Madureira, você vai viver tudo isso.
0: Dobbiamo passare un po' di tempo a Madureira e allora capiamo questo. Magari la prossima puntata, quella del 14 giugno, noi torniamo a farla qui in Brasile.
1: Cioè,
0: posso venire a Madureira, la faccio lì così capisco.
1: Io ti levo per il viadotto di Madureira.
0: Sì. Mi porti nel viadotto di Madureira.
1: Un'esperienza molto trasformadora.
0: Un'esperienza molto...
1: Transformatrice.
2: Sim. E além de Portela, Império Serrano,
0: e poi,
2: as escolas.
0: Tutte le scuole di samba stanno lì, Portela,
2: sim,
0: Império Serrano.
2: Também, che già non
1: tre scuole di samba.
0: Tre scuole di samba. Sim, sim. Senti, adesso invece mi sentirei un brano in cui tu canti. Ed è un brano che è tratto da un album in cui tu canti Djavan. Perché hai scelto di cantare Djavan?
1: Io sono molto fan di Djavan.
0: Io
1: sono molto fan di Djavan.
0: Lo conosci?
1: Personalmente no.
0: Non sei ancora riuscito a conoscerlo.
1: Falou telefone,
0: ok. Sì. Avete parlato telefonicamente.
1: Eu tenho uma coisa legal sobre Djavan para contar.
0: Certo, c'è una cosa molto divertente di Djavan da raccontare.
1: Isso. Quando eu tinha 18 anos.
0: Quando avevi 18 anni?
1: 18 anos, eu tava estudante de música, acho que um pouquinho antes, 17 para 18.
0: 17 anni, eri uno studente di musica.
1: Isso, e eu na época eu morava em Madureira ainda.
0: E tu abitavi a Madureira?
1: Na época eu era tinha pouquíssima grana.
0: Assim. Non c'avevi tanti soldi.
1: Era pobre.
0: Pochi. Eri proprio povero.
1: E aí nessa época eu andava com uma calça jeans, a mesma calça jeans pra semana toda.
0: E tu giravi con un pantalone jeans tutta la settimana perché non ce l'avevi altri.
1: Uma camisa surrada.
0: Una camicetta un po' consumata.
1: E eu falo que
0: surrada.
1: Eu tinha um tênis.
0: Surrada é bela como tênis.
1: Eu tinha um tênis da Converse.
0: C'avevi un tennis della Converse.
1: Que a sola era tão fina que se eu pisasse numa moeda eu sabia se era caro ou coroa.
0: Ai, era. C'aveva c'aveva delle sneakers talmente tanto con la suola talmente tanto consumata che se calpestava una moneta sapeva se era croce o testa. Safado. Non è vero, dai. E quindi
1: e aí un amico na época falou para mim o seguinte.
0: Un amico t'ha detto all'epoca.
1: Ele disse o seguinte: Cara, olha você, todo...
0: Guarda de...
1: Todo mal vestido.
0: Tudo mal vestido.
1: Como tem coragem de vir pra escola de música desse jeito?
0: Como há o coragem de vir à escola da música em questo modo?
1: E eu, minha resposta imediata foi o seguinte...
0: E a tua resposta imediata é stata questa.
1: Eu tô adquirindo conhecimento aqui no instrumento, no piano, tô muito feliz com isso.
0: Eu sono cominciando ad acquisire conoscenza nello strumento e sono molto felice.
1: Então, tanto faz a roupa que eu tô vestindo.
0: A me não me importa quello che mi metto.
1: Aí ele fez a seguinte pergunta.
0: E lui ha fatto questa domanda.
1: É mesmo, é? Se Djavan te visse desse jeito, ele te contrataria?
0: Sei sicuro? Se Djavan te vedesse in questo modo, lui ti contratterebbe?
1: Aí, como dizemos aqui no Brasil, no Rio, ele alugou um triplex na minha cabeça.
0: Lui ha affittato un triplex nella tua testa, cioè un appartamento di tre piani nella tua testa.
1: Eu fiquei pensando nisso durante semana.
0: Hai cominciato a pensare a questo tutta la settimana?
1: Eu lembro que eu voltei para casa, parecia que tava...
0: Você com... tornando a casa...
1: Eco.
0: C'era l'eco.
1: Djavan te contrataria.
0: Mi metterebbe sotto contratto. E tu hai deciso di fare un album su Djavan. Ascoltiamoci questa bellissima tua interpretazione di uno dei brani più belli di Djavan. Si chiama Petala.
1: E ficou lindo para fechar essa história.
0: Per chiudere questa storia.
1: Depois disso, eu comecei a me vestir.
0: Hai cominciato a vestirti.
1: Para poder vestir bem, comecei a estudar sobre moda para encontrar o Djavan.
0: Ti sei cominciato a vestire bene per incontrare Djavan.
1: Isso me levou a contratos com a Converse.
0: E ti ha portato un contratto con questa famosa marca di scarpe.
1: Esattamente. E aí comecei a desfilar depois disso com moda também.
0: E hai cominciato a sfilare come un modello per queste scarpe che sono molto popolari.
1: Fui capa dell'Officiel, che è una rivista também che tem na Itália.
0: Sei stato copertina di
1: L'Officiel.
0: L'Officiel.
1: Una
0: rivista.
1: Una rivista. Isso trouxe isso pra minha música também. A moda pra minha música.
0: E ha portato la moda nella tua musica.
1: Então, eu acho que isso, de alguma maneira, isso evidenciou. E quando eu gravei
0: esse. In qualche modo, questo ha evidenziato il tutto.
1: E quando a primeira vez que eu fiz uma coisa pro Djavan, eu recebi um áudio dele.
0: Ah, e quando hai inciso Djavan, hai ricevuto un audio di Djavan che ti elogiava, che elogiava il tuo modo di cantarlo. Sentiamolo allora, in sottofondo, questo brano scritto da Djavan, tratto nell'album Luz del 1982, interpretato da Jonathan Fair, album uscito da poco, si intitola Petala.

0: Deixa acontecer naturalmente, fai sì che tutto quanto riesca a succedere naturalmente. Che bella questa fotografia, c'è Tania che lavora con intelligenza artificiale? Sei terribile, Tania. Tania è la manager di Jonathan e sta facendo delle foto che davvero con l'intelligenza. Loro ridono.
1: Ci ha trasformato Alini,
0: Alini fantastico. Questa sera ci stiamo divertendo moltissimo. No?
2: Tu
0: pensavi che l'Italia era così? Forse pensava che l'Italia era sì?
2: Eu já sabia, claro, não. Eu sinto que
1: os italianos
2: são muito próximos do brasileiro.
0: É verdade, é verdade.
2: E eu acho que tem...
0: Italianos são muito vicini ai brasileiros.
2: Sim, sim. Eu acho que dentro das línguas latinas, né, do latim...
0: La língua latina.
2: Eu vejo que o italiano... Eu diria que a Espanha...
0: La Spagna.
2: O espanhol.
0: Diresti que o espanhol, l'italiano.
2: E o português são irmãos.
0: Certo, sono sorelle, sono fratelli, sorelle, insomma.
2: Il francese è primo.
0: Il francese è un cugino. Ricordatevi che le lingue latine vengono tutte quante...
2: Ma lo falo da lingua, lo falo di francese, no.
0: Dalla flor do lacio, cioè dal nostro latino.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché il francese si distanzia molto.
0: Il francese si distanzia, ma di proprio, di, come dire... si distanzia proprio dal punto di vista psicologico, sì. Filosofico. No?
2: Ma un beso per i francesi anche.
0: Un bacio ai francesi che ci ascoltano.
1: Se quiseri show, no, soprattutto,
0: soprattutto a quelli che amano la musica brasiliana. Allora, fra le canzoni di Jonathan Ferre che abbiamo scelto, ce n'è una che ha scelto lui perché evidentemente voleva sentire questa, ed è un brano che mi piace molto, devo dire, ha fatto bene lui a suggerircelo, a ricordarcelo. È un brano che senti come nomi la musica che si mando per me ancora?
2: Intero.
0: Da dove viene questa musica?
2: Essa música ela faz parte do meu último álbum que se chama Lar.
0: Fa parte dell'ultimo album che si chiama Lar.
2: Isso.
0: Che vuol dire casa, focolare.
2: Casa, sim.
0: Sim. Sim.
2: Lar tem uma coisa um pouco mais profunda, né? Nesse lugar do home.
0: Lar c'è una cosa un pochino più profonda, come se fosse home, ma ci ricorda anche la religione spirita.
2: Sim, sim. Poderia ser uma coisa um pouco mais espiritual. E pensando que é um disco que eu escrevi. Quando eu estava me reconhecendo a partir do meu olhar para o mundo.
0: É um disco que hai scritto quando stavi riconoscendoti, guardando il tuo sguardo verso il mondo.
2: Sim, como se a partir do outro eu encontrasse, virasse, o mundo virasse um espelho para encontrar o sujeito outro.
0: Como
2: o sujeito
0: se a partir. Da... Não, peraí. Você está achando que eu sou um tradutor, né?
1: Ele está com um papo muito
0: filosófico. Como
2: é? O mundo virou um grande espelho.
0: O mundo é diventado um grande specchio.
2: Para que eu pudesse entender o que é o sujeito o outro.
0: Affinché tu possa capire chi è il soggetto l'altro.
2: E o sujeito eu.
0: É o sujeito eu.
2: Sim.
0: Grazie per averlo detto piano.
2: E aí essa música fala isso.
0: Piano.
1: A música
2: fala, eu quero ser inteiro.
0: E questa canzone dice questo, eu voglio essere intero.
2: Não sua metade.
0: Non solo la metà. Sentiamolo in sottofondo, questo Lar, brano di Jonathan Ferre. Questa notte, ospite, Stereonotte Brasile.

0: Jonathan Fair. Nel frattempo loro ridono, scherzano. Ormai la radio è diventata una cosa vostra, no? Se costeria di fare radio?
1: Adoraria.
0: Ti piacerebbe fare radio?
1: Eu gosto muito de rádio.
0: Te piace
1: tanto. Eu cresci ouvindo rádio.
0: Sei cresciuto ascoltando rádio.
1: E lá a rádio ficava ligado 24 horas, literalmente.
0: La radio lì a Madureira rimaneva accesa
1: na minha casa,
0: nella tua casa. Rimaneva accesa 24 ore su 24. Te, Aline, sta gostando?
2: Também muito. Eu adoro rádio.
0: Ti piace tanto fare la radio. La radio proprio come mezzo di comunicazione ti piace
2: sì,
0: molto?
2: Sì, rádio come mezzo di comunicazione, ma il clima da rádio è molto buono.
0: Se voi mi promettete che fra 3 mesi parlate italiano.
1: 3 mesi?
0: Io
1: voglio parlare italiano.
2: Io voglio parlare italiano anche, io prometto.
0: A settembre ricominciamo a Serenata Brasile insieme.
2: No, prometto, ora sta gravando.
1: La prossima, come si fa? La prossima intervista vou estar falando italiano.
0: Nella prossima intervista io parlerò italiano.
1: Nella prossima intervista io parlerò italiano.
0: Benissimo. È un italiano madurense.
1: Madurense. Italiano carioca, italo carioca.
2: Una buona mistura.
1: Una buona mistura.
0: Grande mistura. Ragazzi, molto obrigado pela presenza. È stato veramente molto divertente avervi qui. Ci avete portato arte pura. Aline, te con il tuo album, con le tue scelte meravigliose.
2: Grazie.
0: Ci vediamo presto in Italia.
2: Sì.
0: E il 14, se sei qui a Rio de Janeiro, 14. Ci vediamo qui in trasmissione. Okay?
2: Già vou, già sta na agenda. Molto obrigada, grazie per questo spazio, per l'ascolto.
0: Figurati.
2: E pelo carinho.
0: È stato un amore. Un amore e un piacere averti qui.
2: Grazie.
0: Grazie, Jonathan.
1: Molto obrigado. Quero dizer aqui, quem quiser me seguir.
0: Chi vuole seguire Jonathan?
1: Nelle redes sociais.
0: Nelle reti sociali.
1: Jonathan Fair.
0: Jonathan Fair con due R.
1: Con dois R, R di ricco 2 volte.
0: R di ricco 2 volte.
1: 2 volte.
0: Sì.
1: Tá lá, então em todas as redes lá, Instagram, Facebook.
0: Em tutti i social.
1: Tinder.
0: Anche Aline, vero?
2: Sim,
0: Aline Paes.
2: Convido a todos a acessarem pelo Instagram Aline Paes Música.
0: Música.
2: Estou lá, podem mandar mensagem. Nos vemos na Europa, Portugal, Itália,
0: ci
2: Dinamarca,
0: vediamo in Europa, Portogallo,
2: França,
0: Itália, Francia,
2: Alemanha,
0: Germania, tutti. Oggi abbiamo parlato male dei francesi, però. A gente
2: falou
0: mal dos
2: franceses. No final eu tentei corrigir, mas ninguém captou.
1: Eu não falei nada.
0: Alla fine cercavo di correggere, ma niente, nessuno è riuscito a capirlo. Obrigado, gente.
1: Muito obrigado.
0: Ecco, adesso João Gomes, Mestrinho, JP, sia la danza e o danço. E poi verso, ecco, adesso fra qualche minuto ci viene a trovare un DJ e ci fa ascoltare dei remix straordinari.

0: Espresso 2222 di Gilberto Gil. Voi vi potete rimettere il microfono, potete stare un po' qui con me, Jonathan Alini. No, perché io stavo aspettando un amico di Jonathan che è DJ Mam, che ha detto che veniva esattamente alle 22.30, quindi alle 3.30, e sono le 3.47 italiane e ancora non è arrivato.
1: Isso è molto carioca.
0: Questo è tipico carioca,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, a gente foge a regra, a gente...
0: Voi fuggite un po' da... ma secondo me Jonathan è venuto in tempo perché è arrivata Tania con lui. Tania è... cobradora, no? È vero, è molto professionale.
1: Tania è maravigliosa.
0: Non mi deixerà. Non ti lascia non sbagliare.
2: Al vezes eu tento, mas ela non mi deixerà.
0: A volte ci provi, ma non ci riesci. Tania è davvero molto preziosa. Come è Federico Scoppio per noi di Stranotte Brasile, regista. Tania è la tua regista.
2: Sì, mia Federica.
1: Maravigliosa. E constrói, ela abre caminhos para ele há muitos anos.
0: Anche lei, ela abre
2: le strade. Eu vou aproveitar e falar que ela é discreta, né, dos bastidores.
0: Aproveitarai per dire che lei è discreta, fa parte del dietro le quinte.
2: Ma ela è una delle maggiori empresarie di questo paese.
0: Ma è una delle migliori empresarie, manager di questo paese.
2: Inclusive recebeu il premio di imprenditora do ano pela Billboard.
0: Hai preso il premio di imprenditrice dell'anno da Billboard.
2: Yeah.
0: Parabéns. Molto bene, complimenti.
1: Parabéns.
0: Aspettiamo DJ Mam e ascoltiamo un altro brano, João Gomes, Mestrinho JP, perché prima non era. Però siamo sempre nell'ambito della musica nordestina, sia la danza e o danço.
3: Fala um negócio no show, fala que agora pra libertar mesmo o coração. Quem não souber dançar, se balança, só não pode ficar parado.

0: pensava que se deixasse, nós tirava a noite aqui, né?
1: Com certeza.
0: Então tá. Tchau, galera. Muito obrigado.
2: Le 3:53 minuti primi in Italia, le 22:53, siamo praticamente in chiusura di Stranotte Brasile. Per fortuna è arrivato, anche se molto in ritardo, DJ Mam. Ma non ti vergogni,
3: No, teniamo a cacchi.
2: Non parlare spagnolo, no, italiano, italiano.
3: Português. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um festival muito grande.
2: É um festival muito grande.
3: É nosso que
2: Ah, estava lavorando quindi?
3: Sim, vou fazer agora em setembro, durante a Semana de Arte.
2: Ah,
3: estou
2: organizando.
3: Sim, sou curador.
2: Durante a Semana de Arte.
3: Desse festival. E que é a partir dessa música. Voei do Rio pro Pará, só para conhecer Trio Manari.
2: Parte questo festival da questa canzone.
3: É. A inspiração dele, que é o samba com carimbó, o sambarimbó.
2: É o samba com carimbó.
3: Sambarimbó.
2: Sambarimbó.
3: Ô Max, que beat é esse? Meu brother, fala pra mim. Se tem carimbó no Rio de Janeiro, se tá tendo samba em Marapanim.
2: Bela. Ah. É quase um repente.
3: É um repente, porque tá no meio, né? O Nordeste tá no meio do Sudeste com o Norte, então quando a gente sai do samba...
2: O Nordeste é em mezzo, tra il Nord e il Nordeste. E
3: sim.
2: Quindi, scusa, tra il Nord e il Sudeste.
3: Sudeste, então quando você voa do Rio pro Pará, quando, você passa no Brasil.
2: Quando voli da Rio verso il Pará, passi... Dentro questa zona del Brasile, dentro il Brasile.
3: Samba e carimbó abarcam todas
2: samba
3: as...
2: Samba e carimbó abbracciano tutta quanta la tradizione
3: musicale.
2: Todas
3: as diasporas, isso, tudo.
2: Allora, DJ Mam fa parte di un gruppo di DJ che organizza festival e che fa dei remix molto belli, molto intensi, divertenti.
3: Grazie.
2: Che fanno ballare l'intero Brasile.
3: Sì.
2: Voi lavorate qui in Brasile? Riuscite a divulgare, a diffondere la vostra musica come?
3: Sì, tem un selo musical.
2: Avete un'etichetta musicale.
3: Che è il mio nome do meu álbum autoral e do meu festival, con Sotaque Carregado.
2: Si chiama Sotaque Carregado.
3: Sì, tutto noto.
2: È lo stesso titolo del festival.
3: E através desse selo, pelas plataformas.
2: Attraverso le piattaforme.
3: E também na World. Esse disco, inclusive, chegou no World Music Charts
2: questo,
3: Europe.
2: Questo album è entrato a far parte della World Music
3: Charts Europe.
2: Charts Europe. Tra l'altro, noi abbiamo ascoltato prima Espresso 222.
3: 222
2: Gilberto Gil. Pensavamo che stavi per arrivare e ancora non era arrivato. E adesso noi ci salutiamo con un ultimo brano, perché la trasmissione sta per terminare.
3: Sì,
2: mancano 5 minuti.
3: Sì.
2: Che è Alceu Valença.
3: Sì.
2: Che brano è? Annunciação?
3: São dois clássicos, Expresso 2222 com Gilberto Gil, sim, e o Alceu Valença com Anunciação, parceria com os dois artistas, grandes artistas da Bahia
2: con due artisti.
3: E Pernambuco. Quindi, uma honra estar aqui com vocês.
2: Avete realizzato questi due remix in collaborazione con Gilberto Gil per quanto riguarda Expresso 2222 e con Alceu Valença per quanto riguarda Anunciação.
3: Na próxima vinda eu virei de Expresso para mais rápido e tomaremos
2: volta,
3: o Expresso.
2: Il 14... Torniamo qui a Rio de Janeiro.
3: Por favor.
2: E quindi ci vieni a trovare. Senti, DJ Mai, noi ti ringraziamo tantissimo della presenza, anche se sei arrivato proprio all'ultimo.
3: Sono descendente di italiano, da Sicilia, então un beijo para Sicilia, Camardas.
2: Italiano dalla Sicilia.
3: Marco Aurelio Camarda, Marinho.
2: Marco Aurelio Camarda.
3: E vamos ao vivo aqui, perché vou cantar, então. Vem ao vivo.
2: Questo è dal vivo. Io prima saluto coloro che hanno reso possibile la realizzazione di Stranotte Brasile. Questa notte Pino Itria, la parte tecnica. Federico Scoppia in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie a tutta Radio 1, al nostro direttore Nicola Rao e ovviamente alla centrale tecnica, ai responsabili coordinatori Paolo Ranaldi. Un abbraccio a voi tutti, noi ci sentiamo la prossima settimana. Saremo di nuovo in Italia il 6 e il 7 giugno.
3: Benvenuti a Caravella, sistema di sol.
2: C'è il GR delle ore 4. Ciao a tutti.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio dei missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista il castello di Beaufort, uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne, e la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E nell'ultimo Angelus di maggio Papa Leone è tornato ad invocare la pace. Le sue parole:
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Elezioni presidenziali in Colombia. Sarà il ballottaggio del 21 giugno a decidere chi guiderà nel futuro il paese sudamericano tra il candidato di centrodestra Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda. De la Espriella ha ottenuto al primo turno il 44% dei consensi, ma il suo avversario manifesta dubbi in relazione al registro elettorale e parla di una discrepanza di 885.000 persone. I due sfidanti dovranno poi convincere anche il 45% di aventi diritto che hanno disertato le urne. Continua in Italia il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma il confronto politico con Bruxelles è ancora sull'economia.
4: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della Difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani, da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
4: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elie Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina, in Europa, frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Anche da più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
6: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
4: Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Cinema: il 1 giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
7: Bye bye baby.
0: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. Meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
2: Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di Casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i 3 azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa, a vincere la Corsa Rosa è il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, anche se, secondo media locali, Teheran sta apportando modifiche alla nuova bozza, ma intanto gli ayatollah riaprono le basi sotterranee di lancio di missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E in Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky alla CBS News ha auspicato che prima dell'inverno si possa tornare al tavolo con la Russia, ma l'Europa dovrà fare pressioni su Putin con nuove sanzioni. E in Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino. Ora si sta studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. La vicenda della Molotov contro la casa del giovane giornalista Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzata al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere i rischi per la popolazione. E veniamo al meteo. Ne arriva in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. A partire da oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. E un secolo fa nasceva Marilyn Monroe, una vita tra grandi successi e amori infelici. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e vi ricordiamo oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda invece A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E chiudiamo con lo sport. Ciclismo: Roma in corona Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP al Mugello, vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Bagnaia terzo. Per il tennis, vi ricordiamo, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30 e ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
6: buongiorno.
0: Buongiorno Disco Sveglia, ragazzi.
1: Buongiorno, ragazzi.
7: Viva Radio Sveglia!
1: Viva sempre!
0: Buongiorno, ciao.
7: Buongiorno! Carichissimi, carichi!
1: Basta, è un mix questo.
8: Trombetto. Buongiorno, Giacomo Porizio.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, Gabriele.
1: Buongiorno.
8: Un saluto, ragazzi.
1: Un saluto.
8: Da Bergamo.
1: Da Bergamo.
9: Come va, Bricconcelli di Disco Radio Sveglia?
10: Foderaro e Broccani.
1: Eccoli.
10: Nuozzono gravemente alla serie.
1: È vero, stavolta non c'era la canzone, no. Barattoli sempre. Lo ripeti per favore.
11: Disco Sveglia.
12: Disco Sveglia.
13: Disco Sveglia.
1: E questo è il Disco Sveglia di Rai Radio 1, e in questo primo di giugno, sì, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, sì, possiamo dichiarare chiusa questa puntata, sì, sì, sì, che è stata veramente fastidiosa già solo i primi 30 secondi.
2: È vero, è vero. Ma
1: i nostri ascoltatori sono veramente molesti, peggio
2: linea...
1: di lei.
2: Che succede? La linea la diamo?
1: La diamo, anche diamo, a giugno? Sì, anche a giugno. La diamo al professor Umberto Broccoli con successo.
14: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Eccoci qua di nuovo, ecco, insieme qua, con una bellissima puntata del Disco Sveglia in questo primo giorno di giugno. E sì, che si fa a giugno?
2: Giugno?
1: Lei stamattina si è svegliato.
2: Infatti ti volevo dire che oggi era un po' di tempo che non mi accadeva. Stamattina così ero fresco, perché
1: come
2: ho,
1: fresco?
2: Ho cambiato le lenzuole,
1: certo,
2: le lenzuole di lino.
1: Adesso
2: che molto...
1: tutto,
2: e
1: estivo,
2: poi, ecco,
1: tutto estivo.
2: Mi metto il mio pigiamino ad amico.
1: Ma non te lo voglio sapere. Non vogliamo
2: libero,
1: sapere nulla.
2: Mi sono svegliato.
1: Che immagine tra.
2: E ha detto, però che aria frizzantina.
1: Certo.
2: Ho guardato il calendario.
1: Dario.
2: E ho visto così, ci ho impiegato un po' perché dovevo mettere a fuoco, cioè, ormai io
1: ha visto,
2: io certo, tre non ci sono tutte.
1: Sì, lo so.
2: Ho guardato e ho visto, primo
1: giugno. E quindi?
2: Sai che c'è? Io marzo.
1: Lei è rimasto a marzo.
2: Marzo. Anche giugno, vabbè, marzo.
1: E ha scelto una bellissima canzone per cominciare oggi, ma c'è un motivo per quella scelta.
2: Sì, sì, sì. Lo vuoi leggere tu, no, o lo leggo io?
1: Io penso che questo è un motivo forse più tirato dai capelli che fino adesso abbia mai utilizzato. Perché cioè, questo qui, proprio oggi, il primo giugno del 1969,
2: 69, sì,
1: a conclusione del secondo Bad In, che facevano John Lennon e Yoko Ono insieme, registrarono un brano che era un po' l'inno della pace.
2: E registrarono questa canzone.
1: Che è rimasta nella storia.
2: Con tutti gli applausi,
1: tutti gli applausi, il coro,
2: anche i cuoco,
1: anche i cuoco.

0: cantare now, come on.
1: Oh, we are safe. Fa sempre così.
2: Solo così.
1: Vabbè, tutto quello che diciamo è dare una speranza alla pace. Continuiamo a dire anche oggi, nonostante tantissimi anni. Era il 69, quindi insomma sono passati.
2: E ancora siamo alla ricerca della pace. Quindi,
1: siamo insomma, ancora alla ricerca.
2: Argomenti non tramontano mai.
1: Bravo, però, bravo. Mi è piaciuta questa scelta. Ma chissà se il nostro ascoltatore, che ha approfittato del fatto che questo è un programma di dischi a richiesta, al 335-699-2949, ha fatto una bella scelta come la sua.
2: Sì, un po' antichetta. Però
1: la sua invece mi sa che siamo lì con gli anni.
2: È vero.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
5: Buongiorno a tutti. È possibile ascoltare una canzone dei Camaleonti? Scegliete voi.

0: che non è Io per lei, questa è proprio quella dei camaleonti.
1: Dei camaleonti,
0: ecco. Belli camaleonti, belli camaleonti, ti piacciono?
1: Sì. Ma adesso che succede?
0: Che succede? Adesso, prima di parlarvi di quelli che sono i festeggiamenti di oggi, sì, compleanni, sì, le cose, è il momento di ricordarvi le tre canzoni da votare oggi, che sono i pezzoni.
1: E secondo me abbiamo anche un fatto apposta.
0: Secondo me pure, sentiamo. Chi è ora?
1: I Will I Know, era il 11 febbraio. E moriva purtroppo
0: Whitney Houston. E questa è A Will I Know che avevamo voluto ricordare proprio in occasione di quella triste data. E qui invece c'era un compleanno.
1: Sì, quello di Fabrizio De André, nato nel 1940, il 18 febbraio, 18.
0: Questo pezzo è bellissimo.
1: Molto bello.
0: Si chiama Quello che non ha. Un gran bel blues scritto,
1: quindi,
0: se non sbaglio,
1: potete votare anche lui.
0: Massimo Bubola. Sì, sì, potete votare anche lui.
1: Siamo fasi finali.
0: Fasi finali.
1: E dal 18 febbraio andiamo al 25 febbraio. Ed era data di nascita di George Harrison.
0: Che bravo. My Sweet Lord, una preghiera bellissima.
1: Lui è nato a Liverpool.
0: A Liverpool? Strano, perché i Beatles
1: sono gli scarafaggi di Liverpool.
0: Non lo sapeva nessuno. Ma Liverpool centro o Liverpool scalo?
1: Liverpool è ovest.
0: Liverpool ovest. Quindi potete votare, signori e signori, al 335-699-2949 scrivendo Whitney Houston o Fabrizio De André o George Harrison.
1: Okay.
0: Ok. E adesso noi ci dedichiamo all'almanacco.
1: L'almaneccolo!
0: Ecco, ci stiamo
1: specializzando in questo lancio.
0: A chi facciamo gli auguri oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri ad Ammone.
0: Dov'è?
1: Ammone, ogni Ammone è bella mamma sua.
0: Ma cos'è Ammone?
1: Ammone. O anche Zenone.
0: Anche Zenone si festeggia, sì, sì. È vero.
1: Poi c'è Ingene.
0: Teolomeo.
1: Teolomeo. Secondo noi ti chiami Teolomeo.
0: No, però io invidio chi si chiama Teolomeo, perché è un bellissimo nome.
1: Però suona bene, Gabriele Tolomeo Brocca.
0: No, per favore. Ingene?
1: Ingene, sì.
0: Ma chi è?
1: Si chiama così, ecco. Vabbè. Poi Teofilo.
0: Vabbè, Tolomeo e Teofilo festeggiano quasi insieme.
1: Capra

0: Cavrasio.
1: Cavrasio.
2: Cavrasio è
0: bel nome. A scuola chissà come andava Cavrasio. No. Poi c'è Caritone.
2: Caritone
0: è uno generoso.
2: Generoso.
0: Enecone.
2: Ma chi è Enecone? Enecone. Ma che nome è Enecone?
0: Enecone, Floro.
2: No, Floro no, dai.
0: Floro sì. Poi Ischirione.
2: Ma come Ischirione?
0: Ischirione.
2: Ma cos'è?
0: È Procolo.
2: È un animale Ischirione.
0: Procolo.
2: Procolo.
0: Procolo. Teobaldo.
2: Vabbè, Teobaldo. Teobaldo. Teobaldo.
0: E perché c'è anche Vistano.
2: Vabbè, lo
0: Vistano,
2: conosce lei.
0: Vistanotte.
2: Vistamare, Vistanotte, certo.
0: E Vistanotte.
2: Bene, molto bene. I compleanni di oggi, sì. Allora, li facciamo a Dodi. Dodi sì. Battaglia, detto Dodi, ma si chiama Donato.
0: Donato. Detto Dodi.
2: Detto Dodi.
0: Detto Dodi.
2: Dodi. Nato il primo giugno del 51 e la grande Orietta Berti,
0: Orietta Berti
2: oggi
0: sì.
2: festeggia il suo compleanno, il suo vero nome è Orietta Galimberti.
0: Galimberti. Sì, c'è anche
2: Pat Boone. Si chiamava Charles Eugene
0: Boone.
2: Poi c'è il grandissimo Morgan Freeman.
0: Sì. Attorone.
2: Grande attore di Memphis, dal Tennessee, anche lui del primo giugno.
0: Poi una cantante ha avuto un grande successo negli anni 90, fino a metà
2: è ancora una grandissima.
0: Alanis Morissette.
2: È una grandissima,
0: ancora non si sente molto spesso.
2: No, però fa tanti concerti sì, ancora. Sì. E poi c'è detto Ronnie Wood, ma in sì. realtà il suo nome vero è Ronald David Wood, che è uno degli Stones. Oggi, però, anche il Monroe Day, perché sarebbe stato il compleanno della bellissima Marilyn Monroe, che è nata nel 25 primo giugno, purtroppo scomparsa nel 62.
0: E noi abbiamo rubato una frase:
2: no.
0: Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un'altra. La mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati.
2: Cattiva questa.
0: Ma io comunque avrei fatto volentieri il giocattolo usato.
2: No,
0: eh.
2: Lo so anch'io. Però vabbè, ci abbiamo giocatori giapponesi che giocavano
0: certo
2: a calcio e che adesso
0: sì.
2: hanno smesso.
0: Sì, sì.
2: Itoshi.
0: Tomishima.
2: È anche lui ex calciatore giapponese. Io direi di sorvolare sulla cantante polacca. No,
0: no,
2: no dai,
0: no.
2: Sorvoliamo
0: guarda,
2: sulla la cantante polacca no dai faccio...
0: Casia Linz
2: dai.
0: 30 secondi
2: bella,
0: per terminare
2: bella
0: te l'ho
2: Casia,
0: detto,
2: Casia,
0: te l'ho detto. Casia. Mica a caso
2: una scelta a caso
0: no.
2: Vabbè allora andiamo a Casia.

0: Brava, brava, brava Casia.
1: Ma brava,
0: bravissima,
1: brava,
0: sì, Casia Linz, andate a scoprire il suo fantastico mondo. È una cantante veramente promettente.
1: Beh, certo, si promette,
0: è giovane ancora.
1: Promette, ma non mantiene, purtroppo.
0: No, lei forse. Vabbè, adesso è il momento invece di ascoltare una canzone della nostra playlist. E quindi sì, a questo punto direi che Tiziano Ferro e Giorgia possono un po' rialzare il livello. Scusa,
1: non l'abbiamo scelta Casia.
0: Casia, scusa,
1: l'abbiamo scelta Casia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar,
1: Tiziano Ferro e Giorgio, sì, due grandi voci insieme. Ma vedi, in questo pronto, brano. Pronto per cosa?
2: Per una notizia.
1: No, la prego.
2: Questa
1: no,
2: qui mi ha fatto un po' sobbalzare. No, ma perché no, è una
1: settimana così.
2: È una non notizia, però anche perché tu ami, diciamo, fare delle cose in cucina.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì, sono bravo.
2: Ecco, e allora questa cosa qui ti farà veramente venire i brividi.
1: Sentiamo,
2: non cuocere la pasta in pentola, ecco l'alternativa. La ricetta di una food blogger inglese.
1: Ci mancava la food blogger inglese, ecco, perché gli inglesi sono famosissimi per saper cucinare.
2: Che però ancora non ha capito la cucina italiana.
1: È inglese.
2: Dopo aver elencato vari ingredienti, ha iniziato la preparazione.
1: Sì.
2: Ecco in che modo.
1: Sai cosa?
2: Smetti di lessare la pasta in pentola.
1: Certo.
2: Quando esiste un'alternativa più semplice,
1: quale?
2: Veloce e facile.
1: Sì,
2: lei si
1: solari.
2: Chiama Sara Rossi. Quindi tradisce anche delle origini italiane.
1: Certo.
2: Niente pentola per lessare gli spaghetti, bisogna risottarli. La pasta è uno di quei piatti che non stancano mai.
1: Mai.
2: Lo dice lei.
1: Lo posso dire, lo posso dire.
2: Da un ragù piccante a base di pomodoro.
1: Sì.
2: E come fai il ragù?
1: Sì, no, è buono.
2: A una lussuosa crema, salsa al vino bianco.
1: Oh.
2: Per questo sempre lei, eh?
1: Salsa al vino
2: la
1: bianco.
2: Cioè, le possibilità sono infinite. Dopo aver elencato i vari ingredienti,
1: sì,
2: allora, la cipolla.
1: Sì.
2: Quattro spicchi d'aglio,
1: sì,
2: questo sempre lei,
1: sì,
2: tre
1: burro, olio, tutto.
2: Tre cucchiai di passata di pomodoro, un litro di brodo vegetale,
1: ecco, ecco. Già lo sapevo io, la brodaglia,
2: i vari sali e pepe,
1: certo,
2: buttati,
1: certo,
2: lì a,
1: sì,
2: a brullo,
1: sì.
2: Ecco il metodo: si prende una padella con, sì, coperchio,
1: io
2: e
1: ho
2: si
1: capito,
2: aggiungono gli spaghetti, si mettono gli spaghetti crudi.
1: E
2: insieme ci butti pomodori, cipolla,
1: sì, sì,
2: aglio,
1: sì,
2: olio,
1: sì,
2: d'oliva,
1: sì,
2: pesto,
1: sì, sì,
2: sale e pepe,
1: sì,
2: e il brodo.
1: Lo dice la signora Rossi che c'è la pena di morte in Italia per questa roba.
2: Il consiglio però l'abbiamo aggiunto noi.
1: Qual è?
2: Allora, dopo aver fatto tutto quanto,
1: la dal gatto,
2: vi fermate,
1: sì,
2: e buttate la pasta. Brava. E andate a mangiare al ristorante
1: nell'umido e andate dal trattoria,
2: la pasta,
1: qualsiasi
2: non
1: trattoria,
2: nell'umido,
1: ma se non andate dalla signora a fianco che sicuramente due spaghetti ve li fa.
2: Mamma mia. Sì,
1: anche veramente burro e parmigiano vanno bene, però fateli cuocere
2: soprattutto
1: nell'acqua bollente i spaghetti.
2: Chiedete scusa alla cucina italiana.
1: Chiedete scusa e non vi presentate più qua in Italia. Noi invece torniamo domani, lo sa?
2: Eh sì, domani sarà martedì, vero?
1: Domani sarà
2: ma
1: martedì.
2: È festa, domani è festa della Repubblica.
1: Lo sa che ha vinto?
2: Lei non lo sa
1: perché c'è stato praticamente un bel po' di voti per Whitney Houston, però
2: sì,
1: in realtà se la sono battuta tra George Harrison e De André, due cantatori.
2: Una lotta maschia.
1: Sì, l'ha spuntata lui.
2: E chi? Lui chi?
1: Lui.
2: Lui George?
1: Sì.
2: George?
1: No. Lui
2: Faber. Oh,
1: ha vinto Faber con quello che non ho.
2: E noi ce l'ascoltiamo.
1: Ce l'ascoltiamo e vi auguriamo.
2: Invece noi ce l'abbiamo, eh?
1: Ce l'abbiamo,
2: ce l'abbiamo dei broccoli proprio.
1: Quelli sono proprio a chilometri proprio zero.
2: Di stagione, senti.
1: Stanno qua,
2: ecco,
1: 5
2: ecco,
1: metri
2: broccoli,
1: dal
2: vai,
1: nostro ufficio.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio di missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano. Al termine di oltre 48 ore di colloqui a Washington tra il segretario di Stato Rubio, il premier israeliano Netanyahu ed il presidente del Parlamento libanese Berri, quest'ultimo ha dichiarato di garantire l'impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha imposto ad Israele di smettere di sparare per primo. Oggi, su richiesta della Francia, riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha riconquistato uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine.
4: Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
2: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Immediata la risposta russa: colpiti 2 quartieri di Kharkiv, ci sono feriti e sono bruciati garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa: 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di specialisti che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa, ora si attende il risultato del test.
5: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale Via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutti le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
2: Iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto ed il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle ore 18. Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli ottavi di finale del Roland Garros. Chiudiamo con il Giro d'Italia. Jonathan Milan si è imposto a Roma nell'ultima tappa. A vincere la corsa rosa è stato il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea alla programmazione di Radio 1.
6: Generale Graziani, mi accompagni.
7: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
6: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
7: Posso domandarle dove intende dirigersi?
8: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Di cantante, anzi di cantattore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
12: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Le memorie di Adriano, le memorie di Adriano Lippi, da Viareggio, eh? Non dimenticare mai che ho qualche punto di memoria che ancora mi sostiene. E al Colore dei Sogni mi pare sia la prima volta che ci incrociamo in questa dimensione, la dimensione mattiniera, dopo passate le 5:30 del mattino, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi, i copioni, con Roberta Genoini che ci porta tutti quanti per mano, al guinzaglio anzi, con Chiara Terranova e Claudio Urbani. In questo primo giugno 2026, primo giugno, siamo quasi arrivati alla fine della programmazione invernale di Successo, però vi diamo anche successo@rai.it. Vi ricordiamo anche, perché non li facciamo in tempo a vederli, però li vediamo dopo, il 335-699-2949. Arrivano decine e decine di messaggi, di testimonianze su questa trasmissione. Questo ci fa molto piacere, che si chiuderà venerdì 12, però dal 15 in poi manderemo il meglio di, con un'introduzione nostra, quindi saremo sempre presenti praticamente un anno intero con Luca Bernardini. Ci sarà anche Patrizia Cavalieri, che vi porteremo per mano come fa Roberta Genoini con noi. E allora, primo giugno, luna calante, il sole sorgerà alle 5:34, quindi è già sorto, la vediamo splendere in cielo, e tramonterà alle 20:37. Il proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha cortesemente posizionato in questo luogo: giugno ha tesori in pugno, raccolti e promozioni, nozze e delusioni. Tanti auguri a Sandra Bonsanti, per anni direttrice del Tirreno. Tanti auguri a Morgan Freeman, nasce oggi. Tanti auguri a Orietta Berti. Come si fa a non fare gli auguri a Orietta Berti? Dai, ci mancherebbe, è una grande protagonista della società, della nostra società. Così come mi piace ricordare Dodi Battaglia, dei Pooh. Uno dei Pooh. Allora, vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare con una notizia del giugno 1973, primo giugno, con questa voce, apriamo così.
1: La capitale si presenta tranquilla, la vita lungo le strade ha l'aspetto della normalità, anche se la vigilanza della polizia da ieri è stata intensificata. Questa mattina Radio Atene aveva interrotto i suoi programmi abituali e trasmetteva soltanto marce militari. Alle ore 13 ha diffuso il messaggio del primo ministro Papadopoulos, che ha annunciato alla Grecia la fine della monarchia e si è autoproclamato presidente provvisorio della Repubblica Ellenica.

0: E questo è il sit-tacchì. Avete sentito? Ferrari dà la notizia di un qualche cosa che sta succedendo in Grecia. Attenzione, 1° giugno 73. Nemmeno a farla apposta, cade la monarchia greca il 1° giugno del 73 a favore di una repubblica che in questo caso non era una repubblica fondata sul lavoro, era una repubblica fondata sulle stellette, e le stellette erano quelle di Georgios Papadopoulos, che era colui il quale, ricorderete, il 21 aprile del 67, noi abbiamo parlato proprio in tempi reali, ricordando quando il 21 aprile del 67 Papadopoulos fu l'autore del colpo di Stato che portò praticamente i colonnelli a governare la Grecia. A un certo punto diceva, siccome c'erano gli studenti, i giovani che al fermento, lui che fa? Dice, benissimo, cambiamo forma istituzionale dello Stato, si autoproclama Presidente della Repubblica e praticamente con un finto referendum dichiara decaduta la monarchia greca. Una pagina complessa quella che stiamo raccontando, che è data appunto 21 aprile 67, l'inizio della dittatura dei colonnelli in Grecia. Georgios Papadopoulos era il colonnello che poi muore nel 99, se non ricordo male, è stato l'autore fisicamente del colpo di Stato, e che poi appunto porterà anche a un certo punto un ulteriore cambiamento nel regime, nella forma istituzionale dello Stato, da monarchia a repubblica. Quel 1973 è un problema, si vive il problema per loro, per la dittatura dei colonnelli, perché gli studenti, il Politecnico di Atene, stanno in rivolta. Addirittura nel maggio 73, durante delle esercitazioni militari della NATO, con un incrociatore che si chiamava Velos, si stacca, un incrociatore, quindi una nave, si stacca, comandata da Nikolaos Pappas, che era il comandante, e chiede asilo politico. Approda a Fiumicino, chiede asilo politico, e quindi il regime sta scricchiolando, qualcuno direbbe sta a cre-cre, sta scricchiolando il regime politico ateniese, che poi cadrà nel luglio del 74, l'anno dopo, e nel dicembre 74 non ci sarà più la monarchia in Grecia, però tornerà la democrazia con lui, con Konstantinos Karamanlis, che era stato uno dei protagonisti della democrazia in Atene. Sentiamo la voce di Papadopoulos, per l'appunto, quando il 1° giugno del 73 si autoproclama Presidente della Repubblica, dice no, attenzione, la monarchia è finita, insomma dà un po' il senso, questi erano gli anni 70 nel Mediterraneo. Sentiamo, dai.
1: Popolo di Grecia, a lungo viva la democrazia. Con un atto costituzionale votato dal Consiglio dei Ministri, in Grecia viene da questo momento istituita una repubblica presidenziale di tipo parlamentare. Ed io assumo le funzioni di presidente provvisorio della repubblica. Lungo viva la democrazia greca.

0: Questa è come prima era Mikis Theodorakis, il protagonista del Sirtaki, che sento con chiarezza non è un ballo tradizionale, cioè nasce negli anni 60, nasce per un film che si chiamava Zorba il Greco di Kakoyannis, ed era invece in questo caso appunto Ta Epedia Tu Pirea, e i ragazzi del Pireo, e invece è effettivamente un qualche cosa di tradizionale. Siamo in piena Grecia, sentiamo che cosa è successo in quel 1973, ricostruito grazie a una sveglia, uno svegliarino che non con la tromba ma con il telefono, Chiara Terranova. Sentiamo un po' chi è andata a svegliare oggi.
1: Dimitri Deliolanes, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista e scrittore greco, la sventata rivolta della Marina del maggio 73 aveva effettivamente dietro Costantino II, il re in esilio, oppure fu solo un ottimo pretesto per la giunta per liberarsi definitivamente di Costantino, del re?
2: È vero che il re di allora aveva tentato di fare lui un colpo di stato contro il colpo di stato dei colonnelli e rovesciarli e sostituirli come governo. È stato un tentativo di colpo di stato ovviamente fallito.
1: Lei pensa che quando ci fu il referendum confermativo il 29 luglio successivo, se il popolo greco avesse potuto esprimersi liberamente, avrebbe deciso per il ritorno della monarchia e del re?
2: In tutte le votazioni sulla monarchia in Grecia, la monarchia aveva sempre perso, perché tutti i re greci non sono greci, sono stranieri. Essendo stranieri, il loro interesse per la Grecia e per il popolo greco era molto ridotto. Quello che emergeva era il loro interesse per il loro titolo e per la loro corte, cioè per i soldi.
1: Lei pensa che col senno di poi questo cambiamento dalla monarchia alla repubblica sia stato positivo?
2: Sicuramente è una cosa positiva. Ogni tanto ci sono l'ex famiglia reale all'estero che ipotizza un nuovo referendum, monarchia e repubblica, però non mi sembra una cosa che abbia in particolare successo. Ci sono delle comunità al sud del Peloponneso che per ragioni storiche sono appassionati ancora verso le monarchie e loro propongono che si trovino dei discendenti dei monarchi di Bisanzio, ma credo che sia un po' difficile trovare dopo tanti secoli,
1: sì, penso anch'io,
2: i discendenti. Esatto.
1: Grazie mille a Dimitri Deliolanes.
2: Buon lavoro.

Oddio, Costantino Porfirogenito potrebbe pure riaffacciarsi piano piano nel Peloponneso a Sparta, che è diventato un villaggio. Questa è chitarra, ovviamente, perché il primo giugno del 42 nasceva un grandissimo chitarrista che non c'è più, purtroppo. Sto parlando che in sé porta anche con sé il messaggio della radio. Sto parlando di Alberto Radius.

0: Lucio Battisti. Noi abbiamo la presenza di Radius, ma questo è Capelli Verde Rame, questo è Mogol, che perché trascrivendo il titolo era Rosso Rame, i capelli, il rame non è, il verde rame è un'effervescenza, e diventa invece poi diventa un topos, cioè del verde rame. Sentiamolo ancora un attimo, dai. Questa canzone, che tra parentesi inevitabilmente ci porta indietro al 72, quando c'è il duetto tra Mina e Lucio Battisti a Teatro 10 e Mina si impossessa di questa "Eppur mi sono scordato di te". Sentiamola questa voce di Radius che parla di Lucio Battisti, per l'appunto, da La Sciarada, le parole dello spettacolo Radio 1 2019. Sì, dai.
1: Eravamo 14 anni, ci trovavamo qua a Roma, perché sono di Roma, in un locale dove la domenica tutti i ragazzi facevano i gruppi, le cose, e lì ci siamo conosciuti. Poi ci siamo visti a Milano, io ho già fatto la Formula 3, lui è venuto con Mogol a sentirci al Pipes, e io ho lavorato 4-5 anni con Lucio. Mi sono sempre divertito, una persona splendida, mi ha insegnato un po' il mestiere.
0: Maccarese abbiamo ricordato la Formula 3 con Luca Bernardini, ancora lo ricordo, è stata una serata particolare, molto particolare. Stiamo parlando di un musicista veramente molto articolato, pensate alla collaborazione con Giusto Pio, al lancio di Alice Milva, Marcella Bella, Loredana Bertè, alla collaborazione con Giusto Pio e naturalmente la collaborazione con Franco Battiato e Alberto Radius è senz'altro tra i protagonisti di quella che è stata l'esplosione della voce del padrone, quindi con la sua presenza scenica, e non soltanto scenica ma soprattutto musicale. E allora qui è 9 aprile 78, siamo nel pieno dell'inizio del successo, pensate, l'era del cinghiale bianco, e Radius partecipa a tutto questo. Lui dà una valutazione di quella che è come nasce la creatività. Parola di Alberto Radius, e sentiamo ancora, dai.
2: Non si sa mai come nasce un pezzo. Ci si trova di fronte a un bicchiere di vino, magari con chi scrive le parole oppure con un amico. Si beve, uno c'ha un'idea, la mette giù, poi viene fuori un testo, poi si va a inciderlo.

Quando il 20 settembre del 2021 mi hanno chiesto, e io ho fatto volentieri, così spontaneamente, mi hanno chiesto di fare il narratore per l'Arena di Verona, c'era tutta la musica italiana che ricordava Franco Battiato, e Pischetola, che è stato uno dei grandi fonici di Franco, mi ha fatto vedere la linea musicale di questo Cucurucucù. Sembrava fatta con il computer, in realtà erano strumenti. Questo vuol dire la perfezione raggiunta nella voce del padrone e con un gruppo di musicisti come Alberto Radius. A questo punto mi ritaglio qualche piccolo commento dopo su di lui, perché non dobbiamo dimenticare persone del genere.

1977. Gli anni 70 mordono, tutti al centro, da destra, da sinistra, quasi inconsapevolmente nascono le periferie della politica, e in periferia è rabbia. Neologismi a gogò, gambizzare, riconversione, assieme a forme nuove di espressione colorata, graffiti e murales. Dopo l'età del bronzo e l'età del ferro, si chiude l'età del bianco e nero, la RAI inizia a trasmettere a colori. 77 è l'ultima puntata di Carosello. 1977, tra morsi e creatività, Alberto Radius, chitarrista di rock progressivo, già a Formula 3, canta la rabbia di tutti, nel ghetto. E come sempre l'arte della musica riflette la società. Radius canta nel ghetto ed è un simbolo efficace dell'anno e del periodo. Queste sono le parole: manca l'aria, manca un grido, manca un Dio, sulla strada solo io, la miseria dei cervelli e del fair play mi vorrebbe come lei. Già, lasciatemi nel ghetto ancora un po'. No, lasciatemi nel ghetto ancora un po', così cantava Alberto. Ecco, come inizio non c'è male, è esattamente come ci si sentiva vivendo e subendo i morsi dei 70. Era la forza inespressa della periferia politica e la canzone diventa un inno per i giovani arrabbiati e non solo, chiudendo di schianto, nell'unica maniera possibile, con il rifiuto del tutto per non riuscire ad eliminare il nulla.

Pensate che dice: io non ho paura e non voglio stare male, e si arrangi chi ha paura del caviale, no? Quindi contesta anche i contestatori. Non so se questo è il punto.

0: Caro Lippi, questa è una immersione negli anni 70, per chi li ha vissuti li ricorda, per chi non li conosce si rende conto di quello che abbiamo passato. Andiamo a chiudere, maestro Bernardini.
1: One more kiss, dear.
0: Giuseppe Ungaretti muore, il grande poeta, il primo giugno del 1970. Infanzia ad Alessandria, la guerra, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, quindi conosce la violenza della guerra, la morte degli amici, ma la morte dell'intelligenza. Quando si è in guerra c'è poco da fare. Qui Anna Maria Romagnoli intervista Giuseppe Ungaretti. A che servono i poeti? Ricordo di un incontro con Giuseppe Ungaretti, era Rai Radio 2, 2 luglio 1970, viene mandato in onda un mese dopo la morte di Giuseppe Ungaretti. Sentiamo.
2: Che cosa prova Ungaretti quando sente leggere una sua poesia?
3: È una domanda scabrosa. Di solito le leggono male. Non lo so, io ho una specie di idea della parola rispetto al peso vocale da dargli, un'idea che forse è anche un'idea sbagliata, e allora quando la leggono gli altri mi sembra una cosa un po' falsificata.
0: Adesso io non so come farò a leggere un pensiero di Giuseppe Ungaretti. Mi aiuta il maestro Bernardini, che è entrato in studio con il suo pianoforte in spalla, pianoforte sulla spalla, citando Venditti. Chissà se di lì su Ungaretti mi tirerà le orecchie. Vabbè, vediamo, proviamo. Maestro, prego. Sono un uomo della terra e del deserto e del miraggio, nato ad Alessandria d'Egitto, cresciuto a Parigi, tormentato sul Carso, invecchiato a Roma. Ho cercato per tutta la vita l'innocenza originaria e l'assoluto, conscio di essere soltanto un uomo in pena. Ma chissà che cosa penserebbe Giuseppe Ungaretti di questo tipo di lettura. Successo @rai.it, qualora invece voi vogliate scrivere quello che pensate di questo tipo di lettura e della trasmissione. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, ancora schermaglie nel Golfo. Nella notte sirene d'allarme in Kuwait per un nuovo lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica. Attacchi di difesa da parte americana nel fine settimana. Condizioni più dure nella controproposta statunitense per la pace. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Proprio sulla situazione in Libano, oggi riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia pone sul tavolo la questione dell'avanzata senza precedenti di Tel Aviv, definita da Parigi contraria al diritto internazionale. E nuovi attacchi nella notte anche in Ucraina. La Russia ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin con nuove sanzioni. La cronaca è corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità. È cosciente, collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Sono stati i compagni di escursione a segnalare l'incidente, assistito dal personale sanitario e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per portarlo in superficie però ci potrebbero volere diverse ore. Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista, una intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la Premier Meloni, contro cui sono state indirizzate minacce nella lettera lasciata dall'attentatore, minacce anche contro il parroco di Caivano, Don Patriciello.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
5: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
5: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
4: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
5: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
4: Lucia Zorzi, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e Alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro. E siamo allo sport con una domenica ricca di eventi, a cominciare dal Giro d'Italia.
6: Il Giro, dominato dal danese Jonas Vingegaard, si è concluso con la volata al Circo Massimo, con la vittoria di Jonathan Milan. Per il velocista della Lidl Trek è arrivato all'ultima tappa il primo successo in questa edizione della Corsa Rosa. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia, con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti. Tennis al Roland Garros, il doppio azzurro Bolelli Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Infine il basket, in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte 85-79 Milano e porta la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
0: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
1: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
0: Una serata importantissima.
1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
7: Generale Graziani, mi accompagni.
8: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
7: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
8: Posso domandarle dove intende dirigersi?
9: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, in primo piano il Libano con l'avanzata di Israele, l'Iran e gli Stati Uniti, poi dall'interno i preparativi per il 2 giugno, ancora la cronaca con l'attentato subito da un giovane cronista, sono questi i principali temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con il Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele, questo è il titolo d'apertura. Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. C'è un commento nel mirino dello Zar firmato da Goffredo Buccini, poi di spalla Roma, le chat dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, ancora Treviso, bottiglie incendiarie sotto casa, difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, passiamo al Messaggero. Tifo violento, 219 feriti gravi e 450 arresti. Paris Saint-Germain, la festa degli ultra, devasta Parigi, un morto. Il titolone è dedicato al Medio Oriente. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. L'IDF, l'esercito israeliano, conquista il castello crociato di Beaufort. Condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa. Oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora Crosetto, difficile ora l'adesione, poi divisi Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein, subito in Europa. E in basso, coro di solidarietà, difese il parroco anticlan di Caivano, cronista minacciato, c'è la foto di Adriano Cappellari, il giovane cronista, e poi sempre in basso, gli 80 anni della Repubblica, viaggio esclusivo tra i Nox, gli eroi invisibili del 2 giugno. È un servizio pubblicato a pagina 3 di Nicola Pinna. Andiamo al Fatto Quotidiano. Tregua alla Bibi. Espugnato anche il castello di Beaufort. In Libano l'IDF avanza e bombarda. Macron, l'ONU fermi Israele. E ancora, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. E il titolone invece è questo: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli UE. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Siamo alla Stampa. Il governo frena sulle accise, questa è l'apertura. Mercoledì in aula il decreto nucleare. Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi a centropagina una fotonotizia, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Poi di spalla le guerre, Israele senza freni, avanza il Libano, saltano le regole della diplomazia, ancora il Medio Oriente, lezioni di pace ignorate dai leader e ancora l'Ucraina nell'attacco all'Unione Europea, il declino di Putin, scrive Natalie Tocci. Andiamo al Foglio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin, scrive il Foglio. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico, scrive il Foglio, è assicurato. Vediamo il Domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più. Prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Bofor. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul fronte libanese. Vediamo la Verità. Pericolo rosso-verde. Questa è l'apertura. La sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia. Si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, scrive La Verità, l'organo fondato e diretto da Maurizio Belpietro. A centro pagina, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi a Trento, magrebini con l'ascia. Vediamo il Giornale. Le manovre giallorosse. Patrimoniale e case sequestrate. Il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi. Il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus. E AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena. Mai. E il titolone invece è il business dell'accoglienza. Scandalo migranti, viaggi e shopping con i soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private. I giudici contabili un danno milionario. Scrive il Giornale in prima pagina. Vediamo Libero. Occhio al portafoglio. Questa è l'apertura. I matti della patrimoniale. In crisi su tutti i fronti. La Schlein riparte dalla tassa sui ricchi. Non deve essere un tabù, ne parleremo. Entusiasti AWS e più Europa. Stop del centrodestra. Con noi mai altre imposte. C'è un editoriale firmato dal direttore Alessandro Sallusti. Sulle larghe intese qualcuno fa i conti senza lo stessa. E poi di spalla Stefania Craxi, Roma e Milano, un candidato modello Venezia. E ancora critiche alla Meloni, Monti in trincea per difendere i burocrati dell'Unione Europea. E in basso i Maranza devastano mezza Parigi, guerriglia per la vittoria in Champions del Paris Saint-Germain, un morto e oltre 200 feriti. Vediamo il Sole, 24 ore, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. A centropagina invece infedeltà finanziaria per un italiano su due. Vediamo La Repubblica, titolo dedicato anche qui agli esteri. Libano, Israele sfida l'ONU. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Bofor. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e oro.

0: Richiama un'intervista pubblicata a pagina 34, Sandrelli, Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà. Allora sfogliamo di questi giornali, andiamo subito a pagina 2 di Repubblica. Israele taglia in due il Libano, preso il castello di Beaufort, allarghiamo le operazioni, l'IDF sfonda oltre il Litani, nonostante la tregua di aprile, spezzate le linee di Hezbollah. Netanyahu vuole anche i raid su Beirut, Rubio, presto l'annuncio del cessate il fuoco. In basso un'intervista, tornati indietro di 30 anni, la popolazione è esasperata, c'è il rischio di guerra civile, lo scrittore Sharif Maidalani, il governo è costretto a gestire il conflitto, un ruolo a cui non era preparato. Questo è quanto scrive Repubblica, pagina 2, vediamo la stampa. La stampa, pagina 6, Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo. Sentiamo proprio a proposito della vicenda del Libano, sentiamo Marco Luigi Corsi che è proprio dell'UNICEF Libano.
1: La situazione dei bambini è veramente drammatica, nessun bambino dovrebbe vivere il trauma che stanno vivendo i bambini libanesi in questo momento. Ci sono a tutt'oggi circa 800.000 sfollati e tra questi ci sono più di 282.000 bambini. Molte delle scuole del paese sono state utilizzate e vengono utilizzate come rifugi collettivi e i bambini si trovano privati della loro privacy, della loro vita normale. È un continuo vivere dei traumi che chiaramente ha un impatto forte sulla vita del bambino. I bambini civili non dovrebbero mai essere un target di un conflitto e soprattutto non dovrebbero perdere la vita.
0: Ancora la stampa pagina 7, la città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura, scrive la stampa. Israele forza i confini in Medio Oriente, esposta anche quelli della diplomazia. Andiamo a pagina 8, anche qui gli esteri, però ci spostiamo. Kiev-Mosca, sfida di droni, colpita raffineria a Saratov, Crimea senza carburanti. Ancora Israele e Libano, a pagina 8 del Messaggero, Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Beaufort, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente USA inasprisce le richieste del memorandum. Teheran, non ci fidiamo. Il Fatto Quotidiano a pagina 2, anche qui Libano, l'IDF avanza e bombarda, il cessate il fuoco secondo Bibi. Questo è invece il giornale a pagina 12, Trump alza la posta dell'accordo, l'Iran frena, non ci fidiamo, i media USA inviata una proposta con modifiche significative, il nodo dei fondi congelati e del nucleare, Galibaf, garanzie per i nostri diritti, mediatori al lavoro. Sentiamo proprio le parole sia di Trump sia di Galibaf.
2: So we're getting what we want slowly, very tough negotiators.
3: Non avere fretta di chiudere l'accordo con l'Iran. Sono negoziatori duri, ci vuole tempo. Se si corre non si fa un buon affare.
2: Now it says we will not develop or in any way purchase.
4: Ora gli iraniani promettono che l'atomica non la svilupperanno e inoltre non la compreranno in alcun modo.
2: There will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
5: Non daremo assegni in bianco a nessuno. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ciò che conta sono i risultati concreti. Diremo sì all'accordo solo se saranno rispettati i nostri diritti. Non cadiamo nella trappola di conflitti prolungati e logoranti.

0: Era la voce di Elisa, l'amore è, che ci riporta alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti alla crisi internazionale, siamo a pagina 3 di Repubblica. Macron si rivolge all'ONU. Francia e Italia lavorano per una nuova forza UNIFIL. Su richiesta francese oggi la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza. Si teme che Bibi voglia far saltare i negoziati. Alla pagina successiva, pagina 4, la fortezza dei crociati che resistette a Saladino, ultima ossessione di Bibi, scrive Gianluca Di Feo. A pagina 4 di Repubblica, costruita nel Medioevo, ha una straordinaria rilevanza militare ed è diventata un simbolo del rapporto dello Stato ebraico con la guerra. Vediamo sempre Repubblica, pagina 6, Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari. La nuova bozza del presidente a Teheran, giorni per la risposta. I media dei dissidenti, Pezeshkian si è dimesso, il regime smentisce. La decisione di dettare nuove condizioni sull'uranio arricchito e sulla riapertura di Hormuz nella riunione di venerdì alla Casa Bianca. Sempre gli esteri, a pagina 7 di Repubblica, pizzini, traduzioni e gaffe tra Donald e Khamenei Junior, il negoziato al rallentatore, scrive Repubblica. La guida suprema nascosta comunica solo attraverso messaggi a mano, mentre il leader USA cambia in corsa gli obiettivi della trattativa. Ancora Repubblica, pagina 9, l'Europa frena gli incassi di Putin, congelare il price cap sul petrolio. La revisione di luglio potrebbe portare il prezzo da 44 a 65 dollari al barile, stretta anche sulle navi che trasportano il GNL. In basso il caso, un servizio firmato da Rosaria Amato, la IEA, preoccupati per i danni alla centrale di Zaporizhia. L'agenzia ONU conferma l'attacco del drone che ha colpito l'edificio delle turbine, grossi, sicurezza nucleare in grave pericolo. Ancora il Messaggero, a pagina 9, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. Le campagne marittime puntano sul trasporto su gomma nonostante i tempi più lunghi. Le navi arrivano in Arabia Saudita, dove le merci sono trasferite su camion per gli Emirati. Questo è invece il Corriere della Sera, pagina 3, oggi la riunione ONU, Macron interviene, spirale ingiustificata e convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza. A pagina 4 invece, sempre Corriere della Sera, Medio Oriente in fiamme, più garanzie su nucleare e uranio. Trump inasprisce i punti dell'intesa. Araghchi, lo scambio è in corso. Intanto l'Iran sblocca gran parte dei siti missilistici bombardati. In basso c'è il retroscena, firmato da Greta Privitera. Prima i miliardi, poi la pace, con l'economia al collasso. Ora Teheran punta tutto sullo sblocco degli asset. Fabbriche distrutte, 2 milioni di posti di lavoro persi. Ancora il Corriere della Sera, a pagina 5, un paginone firmato da Michele Farina, Donald Social Show, io meglio di Elvis, in 9 ore 50 posti, immagini generate con l'intelligenza artificiale, test cognitivi, insulti ai nemici e lodi alla sua super intelligenza. Così scrive il Corriere della Sera a pagina 5. Andiamo alla pagina successiva, anche qui gli esteri. Zelensky invita Kushner e Witkoff, vengano qui prima di tornare da Putin. L'Unione Europea valuta se rivedere il price cap al greggio di Mosca, nuovi colpi ucraini in Russia. E adesso cambiamo argomento, siamo ai preparativi per il 2 giugno, sempre il Corriere della Sera, pagina 9, anche qui un paginone di Monica Guerzoni, 2 giugno, l'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, oltre alla parata Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo. Repubblica sullo stesso tema, pagina 13, un lungo commento di Ilvo Diamanti. Mattarella, faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra. Il sondaggio di Demos, il presidente apprezzato in maniera trasversale nei partiti e tra le diverse generazioni. C'è la foto ovviamente del presidente della Repubblica. Vediamo invece il Giornale, a pagina 6, sempre sullo stesso tema, il nostro 2 giugno. Mattarella celebra la Repubblica. I partiti litigano, non interferisco. L'abbraccio con la gente domani davanti al Quirinale, sul palco con artisti e sportivi. Alla pagina Successiva, pagina 7, dai carca alla CGIL, il giorno dell'odio per contestare le forze armate. Sinistra radicale, antagonisti in piazza nel tentativo di unificare la protesta, i nemici dichiarati, la NATO, i sionisti, l'imperialismo dell'Europa e gli States. Così scrive il giornale a pagina 7. Vediamo sullo stesso tema il Messaggero, lo abbiamo anticipato prima leggendo la prima pagina, c'è un lungo reportage di Nicola Pinna dedicato a questi eroi senza volto, gli uomini senza volto, così è il titolo di questo lungo servizio, che sfidano l'impossibile, in prima linea con il NOX, ecco, lo ricordiamo, il nucleo d'élite della polizia che domani sfila ai fori, facciamo missioni speciali ma siamo persone normali, sono appunto eroi senza volto perché ovviamente vivono con il viso e operano con il viso coperto. Vediamo la politica, cominciamo a leggere pagina 10 della Stampa, la fuga Movimento 5 Stelle dai candidati PD, Conte non garantisce i voti, l'incognita verso le politiche, Venezia non è un caso isolato, anche nelle Marche e in Liguria i conti non tornavano, tra i demi il timore che un pezzo di base 5 Stelle non voti Schlein, candidata premier. Ancora la politica, pagina 11 della Stampa, a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo, è un'intervista a Matteo Renzi, il leader di IV, la legge elettorale si farà e non ci sarà il pari, niente accordi tecnici posticci. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A23 tra l'allacciamento con la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio, dove si segnala un incidente. In A4 Milano-Brescia, in Lombardia tra Dalmine e Capriate verso Milano, attenzione invece alla guida per una perdita di carico. Ci spostiamo in Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, all'altezza di Recco, dove si registra un incidente che interessa entrambe le direzioni. Ora in Emilia-Romagna in A14 tra Imola e Castel San Pietro Terme verso Bologna, segnalato un incidente che vede coinvolti un furgone e un'auto. Incidenti che continuano, ci spostiamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, qui l'incidente sta provocando code di 1 chilometro. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli, raccomandata prudenza per un veicolo in avaria all'interno di una galleria sulla corsia di marcia. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Rai Radio 1, rieccoci qua alle 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola. A tutti voi ancora un caro saluto da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un occhio alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele. Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura. Le condizioni sul nucleare. Un commento affidato alla firma di Goffredo Buccini nel mirino dello zar. Poi di spalla Roma, le chat dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico. I cavalli sono saliti sopra a una ragazza. E ancora la cronaca, centropagina, Treviso, bottiglia incendiaria sotto casa, difese Don Patriciello, cronista minacciato. Ma io vado avanti, così il Corriere della Sera. La Stampa invece: il governo frena sulle accise, questo è il titolo d'apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Un commento di Stefano Lepri: ma la vera sfida è ripensare il futuro. A centropagina, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Di spalla abbiamo le guerre, Israele senza freni avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia, ancora il Medio Oriente, lezioni di pace ignorate dai leader, e ancora l'Ucraina nell'attacco all'Unione Europea, il declino di Putin. Vediamo il giornale. Le manovre giallorosse, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena, mai. E il titolone invece è questo: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, e questo è il business dell'accoglienza, così lo definisce il giornale. I fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili un danno milionario. Vediamo la verità. Pericolo rosso-verde, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali, Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia, si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione. A centropagina, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi, a Trento magrebini con l'ascia. Vediamo il domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più, prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Il fatto quotidiano in Libano, l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU fermi Israele, tregua alla Bibi, scrive il Fatto Quotidiano, e spugnato anche il castello di Beaufort. E ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, scrive il Fatto Quotidiano. Il titolone invece è questo: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli UE. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Vediamo il messaggero, tifo violento, 219 feriti gravi e 457 arresti. Paris Saint-Germain, la festa degli ultra devasta Parigi, un morto. Il titolone invece è questo: Israele taglia il Libano in due, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora a centropagina, Crosetto, difficile ora l'adesione, poli divisi, Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa. In basso, coro di solidarietà, difese il parroco anticlan di Caivano, cronista minacciato, e poi gli 80 anni della Repubblica, viaggio esclusivo tra Inox e gli eroi invisibili del 2 giugno, scrive il messaggero. Vediamo infine la Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, questo è il titolo d'apertura. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort, consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran, bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Di spalla un commento di Concita De Gregorio: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi. E ancora un altro commento: Mattarella e quel consenso trasversale, è un richiamo appunto del lungo commento di Ilvo Diamanti pubblicato a pagina 13. A centropagina, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. E poi in basso un'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Erano i Dire Straits, lui invece è Maurizio Molinari, giornalista, saggista. Maurizio, benvenuto.
1: Grazie, bentrovato a te e a chi ci ascolta.
0: Eccoci qua. Allora Maurizio, se sei d'accordo, io partirei con il mondo in bilico, come appunto scrive ormai da giorni La Stampa. Pagina 6 della Stampa, partiamo dal Libano. Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo. Ancora La Stampa, Israele forza i confini in Medio Oriente, esposta anche quelli della diplomazia. Il Messaggero, Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. Insomma, partiamo dal Libano, Israele, che cosa ci aspetterà domani, dopodomani, nei prossimi giorni?
1: Israele ha catturato la fortezza di Beaufort, una fortezza dei crociati di cui aveva il controllo fino all'anno 2000, quando si ritirò dal Libano del Sud. Questa operazione del reparto Golani è stata necessaria per il motivo molto semplice che gli Hezbollah stanno usando i droni contro la Galilea. Negli ultimi 2-3 settimane la maggioranza dei soldati israeliani uccisi sono stati uccisi da droni. Gli Hezbollah stanno usando i droni in maniera molto simile a quanto fa l'Ucraina contro la Russia per colpire anche le località civili israeliane nell'Alta Galilea. Hanno bersagliato città, villaggi, le spiagge e il lago di Tiberiade. E le difese israeliane contro questa tipologia di droni a fibre ottiche sono molto vulnerabili. Quindi la tattica che l'esercito adesso sta adoperando è di spingere il più possibile lontano gli Hezbollah dal confine con Israele. E poiché questi cavi a fibre ottiche hanno una capacità di 20-30 km, spingere gli Hezbollah fino a 50 km di distanza dal confine con Israele significa anche rioccupare la fortezza di Beaufort. È una sovrapposizione fra guerra convenzionale tradizionale e guerra di droni. Questo è quanto sta avvenendo.
0: Andiamo a pagina 6 di Repubblica. Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari. Ecco, qua dove andremo a finire secondo te?
1: È un braccio di ferro molto duro, semplicemente perché gli americani vogliono due risultati. Il primo è la rinuncia al nucleare, ma soprattutto la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, che potrebbe anche darlo ad altri paesi, il Kazakistan, la Russia, la Cina, ma soprattutto la libertà di navigazione a Hormuz, ovvero che passare gli stretti significa non pagare pedaggi. Sì. Sono due nodi molto difficili nei rapporti con l'Iran. È vero però che l'Iran sta dimostrando delle aperture. Quindi probabilmente entriamo in una fase decisiva del negoziato. La realtà è che le parti si stanno avvicinando anche in una cornice di grandi difficoltà.
0: Andiamo all'interno in vista del 2 giugno, siamo a pagina 13 di Repubblica. Mattarella, faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra. Interessante questo commento di Ilvo Diamanti, il sondaggio di Demos. Il presidente è apprezzato in maniera trasversale nei partiti e tra le diverse generazioni. Ecco. Che 2 giugno sarà?
1: Un 2 giugno nel quale gli italiani evidentemente hanno bisogno di istituzioni, hanno bisogno di stabilità, vivono in un mondo in bilico, in una situazione politica estremamente fluida. I voti che noi abbiamo visto recentemente, le regionali, il referendum e poi Venezia, le amministrative, disegnano un grande movimento dell'elettorato. In questa situazione di incertezza il Presidente della Repubblica è probabilmente l'unica istituzione attorno alla quale gli italiani ancora si ritrovano.
0: Siamo alla politica interna, ci sono due interviste interessanti oggi, una pubblicata dalla Stampa a Matteo Renzi, a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo. Vediamo cosa dice l'intervistatore a Matteo Renzi, chiede, però l'esito delle amministrazioni per quanto parziale ha ridato un po' di ossigeno alla Premier, no? Punto di domanda, questa è la risposta. Il centro-sinistra ha vinto ovunque, ma ha perso la sfida più importante a Venezia, lì ha vinto Venturini, un moderato scout under 40, che è il contrario del melonismo e del vannaccismo. Se la Meloni respira è perché dal giorno dopo è ripartita la solita seduta psicanalitica di quella sinistra che gode nel fare l'analisi della sconfitta. C'è poi quest'altra intervista a Stefania Craxi, a pagina 9 di Libero. A Roma e Milano subito un candidato modello Venezia. Il capogruppo di Forza Italia al Senato: nelle città si vince con i civici come Venturini. Noi ci battiamo per la detassazione, alle politiche faremo un risultato a due cifre. Schlein o Conte, punto di domanda, è uguale, hanno le stesse idee. Insomma, che cosa accadrà su un fronte e sull'altro?
1: C'è un elemento di similitudine fra queste due interviste nel linguaggio politico adoperato. Sì. Renzi, per sottolineare l'efficacia di Venturini, usa il termine scout. Renzi viene da Boy Scout nella sua formazione politica. Per Boy Scout intende la militanza civile. Stefania Craxi parla di candidati civici. Non c'è nessun dubbio che la sorpresa Venturini dice questo, che c'è una parte importante di italiani che vota per il candidato e non più per la parte politica. Se il candidato rappresenta il territorio, lo premia, anche se appartiene a un partito che magari non gli piace. Questo è l'elemento di novità e chiaramente è un elemento che denota una moderazione, un centrismo, una reazione bilanciata agli estremismi da parte dell'opinione pubblica nel nostro paese, colta tanto da Renzi quanto da Stefania Craxi. Perché Renzi rimprovera di conseguenza la sinistra? Beh, perché Elly Schlein è molto ideologica e questo calo nei sondaggi che ha avuto il PD nelle ultime settimane denota che c'è una parte dell'elettorato di sinistra a cui non piace questo eccesso di ideologia. Sul fronte opposto, Stefania Craxi sta indicando la strada al centrodestra e soprattutto a Forza Italia, che è quella appunto di Venezia e di Venturini.
0: La cronaca, siamo a pagina 18 del giornale. Scrive contro la camorra: Molotov a casa del cronista Adriano Cappellari, 20 anni, minacciato di morte. I suoi pezzi su Caivano, Meloni, è inaccettabile. È sempre più difficile, Maurizio, fare questo lavoro, se fatto ovviamente con la schiena dritta e con coraggio, o no?
1: Sì, è sempre più difficile. Il giornalismo di qualità è irrinunciabile alla tenuta di una democrazia, è uno dei tasselli che garantisce la trasparenza del sistema. Tutto questo passa attraverso le qualità, il coraggio e la determinazione di un numero importante di colleghi che fanno bene il nostro lavoro nel nostro paese, bisogna dirlo. Ma certo, i pericoli per tutti costoro sono in aumento, perché il giornalismo di qualità è scomodo.
0: Ancora il Corriere della Sera, pagina 17, 100 anni di Marilyn e di misteri, fra parentesi. Nacque l'1 giugno 1926, le mostre a Los Angeles e Londra. Per celebrare il mito, la biografia dell'inglese Andrew Wilson fu uccisa da un farmaco sbagliato prescritto dal suo medico. Che personaggio era Marilyn?
1: È un personaggio che ha a che fare con l'immaginazione e la storia dell'America, in qualche maniera di tutti noi, e questa rivelazione che sarebbe stata uccisa dal farmaco sbagliato in realtà non solamente demolisce una parte del mito e dei sospetti della ditologia sulla morte, ma rafforza il mito del personaggio.
0: Ti ringrazio davvero molto, Maurizio Molinari, giornalista e saggista, grazie per essere stato con noi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te e chi ci ha seguito.
0: Grazie. Allora l'edicola di Radio 1, la rassegna stampa, si chiude qua, curata e condotta da Massimo Giraldi. Ringrazio in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi come sempre ritorniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto di oggi.

Sono sana di Guido Morselli, inserito nella raccolta Una missione fortunata, è il libro di oggi. L'autore, Morselli, è al centro di un vero e proprio caso letterario. Oggi i suoi libri sono acclamati e ristampati, ma per più di 20 anni, dal dopoguerra fino al 1973, fu sempre rifiutato dagli editori. Lui raccolse tutte le lettere in una cartella ironicamente chiamata Rapporti con gli editori e con sopra disegnato un fiasco. E già, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, questo fiasco dice tutto. Morselli ricevette sempre poche risposte e molta indifferenza, e lui, elegantissimo, reagì sempre con grande stile, con umiltà quasi, perché per lui era importante il riconoscimento umano prima ancora che letterario. A 60 anni, dopo l'ennesimo rifiuto, Morselli si toglie la vita e improvvisamente viene riconosciuto come un grande autore e i suoi libri, grazie ad Adelphi, arrivano in libreria e così tutta la società letteraria si rende conto del suo valore. I suoi sono racconti ucronici, ovvero situazioni storiche mai accadute, come per esempio l'incontro tra Pio XII e uno Stalin che vuole sostituirlo con un sosia, oppure il dialogo tra il commissario Calabresi e l'anarchico Pinelli. In Roma senza Papa, poi, immagina che il pontefice lasci il Vaticano per andarsene a vivere in una casetta a Zagarolo. In Sono sana, Morselli descrive una donna di 34 anni che vive sola in un villino di periferia, circondata da gatti e da una routine volutamente isolata. La signora è colta, è ironica, è anche un po' snob e tiene a distanza il mondo. Evita la televisione, le conversazioni banali, i luoghi mondani e la sua unica distrazione, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è questa. Visito clandestina i giardini cimiteriali delle vecchie ville deserte e, da intenditrice, le botteghe ebree del vecchio ghetto ormai sconsacrato. Stagione preferita per le mie randonnée, ovviamente luglio-agosto, quando la città, nell'abbandono estivo, risponde condiscendente a ogni umore egocentrico. Non conosciamo il suo nome, ma sappiamo che dopo una vedovanza che lei stessa non sa se definire perdita o liberazione, la signora ha avuto diversi uomini, ma senza mai vivere davvero il desiderio. E così racconta. Qualche anno fa ho avuto diversi uomini e non un amante. A parte le profferte patetiche di Walter, il mio Walter, come lo chiama ancora per una facile autoironia, di quegli incontri non ricordo che uno smaniare affannoso sulla mia pelle a cui mi prestavo senza riserve perché in fondo mi disprezzo. In umiltà quasi sincera e alla fine una monotonia di reazioni deluse e stizzose. Sei inibita, il tuo gelo è contagioso, che ci fai a letto con un uomo? Che ci facevo? Sono frigida, diciamo pure la parola, e sino a un certo punto lo sono di proposito, elettivamente, ma per un verso sento poi che un'esperienza mi manca, che è, o sarebbe, importante, persino doverosa, quindi tentavo una cura che per disgrazia va condotta a due, e nell'altro esigerebbe un minimo di intelligenza o di simpatia.

L'unica volta in cui percepisce qualcosa di diverso è con una giovane donna. Con lei il desiderio non è cieco, ma resta lucido, ha una personalità e nemmeno in quel caso però riesce davvero a trovare quello che cerca. Lea Roth, la chiamerò così. Una graziosa ventenne, al suo primo esperimento ci giurerei. Appassionata con innocenza, invertita fuori di ogni equivoco ma anche di ogni compiacimento per la stessa fatalità per cui io sono daltonica e il collega è duro d'orecchio. Rincresciuta davvero di non poter fare nulla per lei, non è il mio genere, manco questo. E quando mi sono vista mettere in mano uno specchio perché ammirassi le mie terga nude, sono francamente incongruamente scoppiata a ridere. No, vado secondo natura, io.

Quando un ispettore della protezione animali la va a trovare in seguito a una denuncia, lei risponde con calma quasi irritante alle sue domande. Certo, compra solo gattini maschi e molto piccoli, li tiene in soffitta, ognuno chiuso in un piccolo scomparto, d'estate al caldo soffocante e d'inverno al gelo. Ma tutti soffrono, è normale. Per terra c'è della polvere di carbone che li copre di una patina nera. Sarebbe meglio la segatura, sono anche un po' denutriti, ma è per verificare le risposte psicofisiche dei gattini alla carenza delle calorie. In fin dei conti, sono test che fa anche la NASA. Come previsto, tutto si chiude senza conseguenze. L'ispezione si rivela una formalità e si conclude con un caffè e una sigaretta. Ed è questo il suo commento. L'ispettore, esemplare nel suo essere elementare, si è comportato come il ginecologo, l'analista, mio marito, i miei amici. Non ha avuto uno sguardo meglio che epidermico per il tipo umano, la donna che aveva davanti. Medici, amanti, ispettori, per lei tutti rimangono in superficie. La protagonista insiste: sono sana. Ma cosa significa davvero essere sani? Senza empatia e coinvolgimento, qualcosa si rompe comunque? E il lupus in fabula di sono sana è il calore umano. Il racconto di Morselli è attraversato da una vera e propria ibernazione, che è l'ibernazione dei sentimenti. Anche il desiderio è smontato, osservato come un meccanismo biologico tutto sommato deludente. E il vuoto emotivo della protagonista si esprime attraverso i propri gatti, che tratta come cavie e sempre con una giustificazione pseudoscientifica, espressa anche questa con assoluta normalità. La protagonista forse è davvero sana nel senso tecnico, ma senza calore umano la normalità diventa inquietante, inquietante più della malattia. Questo è il libro, questo è il punto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Sono sana di Guido Morselli, perché a far finta di essere sani si fabbrica soltanto la propria impostura. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, gli scontri continuano. In Pasdaran annunciano di aver colpito una base americana. Intanto Trump invia una bozza di accordo più restrittiva. In Libano l'esercito israeliano avanza ancora. Salvato lo speleologo intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo. L'operazione di soccorso conclusa da qualche minuto. Ebola attesa per le analisi sul caso sospetto segnalato a Cagliari, un uomo rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi. Ciclismo, Vingegaard, dopo il trionfo il Giro d'Italia punta al Tour, MotoGP, Bazzecchi vince al Mugello. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Medio Oriente dunque in primo piano, il faticoso lavoro diplomatico per la pace. Gli Stati Uniti inviano a Teheran la controproposta di accordo inasprita da Trump e attendono la risposta della Repubblica Islamica. Intanto nel Golfo ancora schermaglie.
3: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E nessuna tregua sul fronte nord, quello tra Israele e Hezbollah. Tel Aviv continua ad avanzare nel sud del Libano, occupando anche l'area del castello di Beaufort, 90 km appena da Beirut. Mai si era spinta così oltre, tant'è che la Francia, che parla di avanzata fuori dal diritto internazionale, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo Stato ebraico guarda avanti e studia nuove strategie da condividere con Washington.
4: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Valentina Isa, GR1.
2: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. E c'è un'altra fonte di preoccupazione internazionale, riguarda Ebola. In Italia attesi a breve i risultati delle analisi su un caso sospetto a Cagliari, una persona rientrata dall'Africa con forti sintomi riconducibili al virus. Per il Ministero della Salute i rischi nel nostro paese restano molto bassi. Nella Repubblica Democratica del Congo, invece, epicentro del contagio, sono centinaia i casi confermati. Rassicurazioni da parte del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il corrispondente.
0: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
1: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
5: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
1: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
2: In Italia ora con la cronaca, portato in salvo nel Cuneese, il giovane speleologo ligure è rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il punto con Giuseppe Lisi qui accanto a me. Buongiorno.
6: Sì, si è conclusa nel migliore dei modi l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che proprio pochi minuti fa è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cervi Volanti tra le montagne delle Alpi Cunesi in Piemonte, una meta molto nota tra gli appassionati per le sue cavità, pozzi e sistemi sotterranei. Il giovane insieme ad un gruppo di speleologi era sceso fino a 120 metri di profondità, erano quasi arrivati alla fine della loro esplorazione quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia finendo per colpirlo ad una gamba e impedendogli quindi di uscire da solo. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre proprio del soccorso alpino e speleologico che sono specializzate in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente e ha collaborato con i tecnici che hanno attivato con lui una linea telefonica studiando poi la maniera migliore per poterlo riportare in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che teneva immobilizzato il ragazzo e poi hanno ampliato alcuni passaggi della cavità così da consentire il transito di una barella. Un intervento, come abbiamo detto, terminato poco fa con il salvataggio del ragazzo.
2: È in carcere il manager turco della società che sta costruendo il nuovo consolato americano a Milano, accusato di sfruttamento di operai. L'uomo è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
7: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale Caddel, che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano, Don Patriciello, nelle lettere intimidatorie al reporter.
8: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
9: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere le abbiamo viste. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna, fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
8: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: A Roma restano in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite durante la fuga dei cavalli durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio che hanno imbizzarrito gli animali. Sarà escluso dalle celebrazioni insieme al gruppo di colleghi che erano con lui. Ascoltiamo il comandante dei Vigili Urbani di Roma, Mario De Sclavis.
10: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
2: Il meteo, ancora una giornata per lo più serena con temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi, instabilità in arrivo sulle regioni del nord-est dove allerta gialla della protezione civile per piogge temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
2: E siamo allo sport, è stata una domenica ricca di eventi tra MotoGP, tennis, basket e ovviamente ciclismo.
12: Finalmente Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, riesce a conquistare in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 109, che al Circo Massimo ha incoronato Jonas Vingegaard vincitore e dominatore. Il danese adesso sfiderà Pogacar al Tour de France. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti ed è a più 17 sullo spagnolo. Tennis al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli-Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani-Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi. Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Infine il basket in gara 2 della semifinale scudetto. Brescia ha battuto 85-79 l'Olimpia Milano e ha portato la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: 100 anni fa, il primo giugno del 1926, nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood e di uno star system che poi l'avrebbe schiacciata. Poco più di 15 anni di carriera, la morte a soli 36 anni, in circostanze ancora non del tutto chiarite, eppure Marilyn ha lasciato un segno unico non solo nel cinema ma nell'immaginario collettivo. Indimenticabile, in Niagara, gli uomini preferiscono le bionde, come sposare un milionario, in Qualcuno piace caldo che verrà riproposto tra l'altro oggi pomeriggio da Rai Movie. Iconica la scena del suo abito bianco sollevato sulla grata della metropolitana, in Quando la moglie è in vacanza e da ieri a Los Angeles una grande mostra in suo ricordo. Con abiti e oggetti che le sono appartenuti. Torna a Ravenna a cantare Amantis Est, il progetto corale diretto da Riccardo Muti che stasera e domani porterà sul palco del Pala de André oltre 3.500 coristi provenienti da tutta Italia in programma pagine di Mozart, Bellini, Verdi e Boito.
13: Visto il successo straordinario, inaspettato in questa misura, sto pensando che forse vale la pena continuare negli anni futuri.
14: Promessa mantenuta quella di Riccardo Muti dopo l'enorme successo un anno fa della prima edizione di Cantare Amantis Est. Cantare è proprio di chi ama, frase di Sant'Agostino che racchiude il senso, spiega la direttrice artistica del Ravenna Festival Anna Leonardi, di un progetto che è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna.
15: Si ama sotto tante forme, no? E anche nel cantare insieme c'è una condivisione profonda. Lo scopo è dimostrare che si può creare armonia anche tra menti tanto differenti. E questo è un insegnamento per la vita.
14: Quest'anno l'Oceano Canoro è aumentato. Più di 3.500 gli iscritti che canteranno diretti dal maestro Muti. Ma chi sono?
15: Sono tutti cori amatoriali, ma sono persone che amano cantare anche sotto la doccia. Persone che non si sono mai incontrate, non solo non hanno mai cantato insieme.
14: Cantare Amantis Est è dedicato a una figura alla quale il maestro tiene molto.
15: Il maestro Muti ha voluto

Globali come Take Your Dancing e Want You Want Me si esibisce stasera al Central Club di Firenze. Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer nato a Miami da famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone, puntata dedicata al calcio. Gli ospiti di oggi nella prima parte Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, alle 8:30 invece Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Da Salvatore Sabatino è tutto, noi ci risentiamo alle 8:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
6: Sì!
5: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Gli americani spingono il turismo a Roma, boom di presenze per il ponte del 2 giugno, occupate quasi 9 camere su 10 negli alberghi, a far da traino anche il concorso ippico di Piazza di Siena, il Giro d'Italia. La fuga dei cavalli durante le prove per il 2 giugno, il caso approda in procura a Roma, 4 vigili urbani esclusi dalla parata di domani, presto potrebbero arrivare i primi indagati. Sono 3 le vittime della strada in questo weekend tra Fiumicino, Santa Marinella e la Ciociaria. 3 centauri hanno perso la vita, in altrettanti incidenti una donna in gravi condizioni. A Torre Spaccata, alla periferia di Roma, c'è uno dei centri provinciali per la formazione degli adulti, un laboratorio di inclusione e avviamento al lavoro. Buongiorno da Stefania Capa in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. Ponte del 2 giugno da incorniciare sul fronte turismo per la capitale. Aumentano le presenze occupate, quasi 9 camere di albergo su 10.
2: Le strade del centro affollate in ogni stagione, i tavoli dei ristoranti prenotati con settimane d'anticipo, gli alberghi che registrano tassi di occupazione elevati ben oltre i tradizionali periodi di punta.

0: Roma continua a vivere una stagione straordinaria per il turismo e i numeri confermano una tendenza che negli ultimi anni si è consolidata fino a trasformarsi in un fenomeno strutturale. Positivi i dati per il ponte del 2 giugno. Daniele Brocchi, Assoturismo Confesercenti.
1: Il ponte lungo del 2 giugno conferma un po' quello che è stato il weekend del 1 maggio, conferma i numeri positivi, cioè un mantenimento delle occupazioni camere che si attesta intorno all'80-85% e un trend positivo di crescita per quanto riguarda gli arrivi. Siamo ad un circa 0,5 in più rispetto al 2025.
0: A trainare la crescita contribuisce una proposta che affianca al patrimonio storico-artistico un calendario fitto di appuntamenti culturali, musicali e sportivi distribuiti lungo tutto l'arco dell'anno. Se il Giubileo ha certamente rappresentato un acceleratore straordinario, i dati indicano che la crescita non si esaurisce con l'evento religioso. Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: Il boom del turismo legato anche al traino degli eventi sportivi, dal concorso ippico di Piazza di Siena al Giro d'Italia che si è concluso per la quarta volta a Roma. Siamo impegnati a continuare, dice il sindaco della capitale Roberto Gualtieri.
3: 4 anni di seguito non è poco, quindi siamo impegnati a continuare perché ci sembra la conclusione degna, all'altezza di un'immagine del nostro paese che viene trasmessa in tutto il mondo.
4: Si è concluso a Roma come di consueto negli ultimi 4 anni il Giro d'Italia 2026, la passerella lungo i più famosi monumenti con tutti i ciclisti della Corsa Rosa a sfilare sotto il Colosseo lungo la via dei Fori Imperiali a Piazza Venezia. Roma, Ostia Roma, l'ultima tappa ha richiamato migliaia di appassionati lungo il percorso, ma anche tanti turisti italiani e stranieri giunti da tutto il mondo appositamente per l'appuntamento con il Giro d'Italia.
5: Da dove venite?
6: Da Argentina.
5: Siete qui a Roma per turismo?
6: Turismo e giro.
7: I'm from New York.
5: New York?
7: Albany, New York.
8: Lui è venuto apposta dall'America per guardare il Giro d'Italia, un grande appassionato.
5: Con la bici perché oggi è la giornata del ciclismo, con il cellulare a seguire la tappa.
9: Certo, perché quando la malattia arriva a certi livelli non si può fare a meno, no? Inizia un periodo triste fino fra 40 giorni, poi aspettiamo il tour.
0: Davide Fiorani, TGR Lazio.
2: Il caso dei cavalli imbizzarriti durante le prove per la parata del 2 giugno. Arrivano i primi provvedimenti disciplinari.
10: Esclusi dalla parata per la festa della Repubblica, arriva il primo provvedimento per i vigili coinvolti nell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno innescato la fuga di più di 30 cavalli durante le prove di venerdì notte. Danni, feriti, tanta paura sulla Cristoforo Colombo. Saremo intransigenti, aveva assicurato sin dall'inizio il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
11: È un fatto troppo grave, troppo eclatante. E non può e non devi gettare scrivito sul corpo.
10: Sul caso i carabinieri hanno inviato una prima informativa in procura oltre al cinquantenne che ha acceso i fuochi. Al vaglio degli investigatori almeno altre 3 posizioni. Saranno i pubblici ministeri a dover definire gli eventuali reati da contestare. Rischiano anche conseguenze amministrative. Ancora De Sclavis.
11: L'immediatezza rischiano anche la sospensione dal servizio.
10: In un audio che circola nelle chat, una militare rievoca a quei momenti di terrore i cavalli imbizzarriti tra le auto.
12: Sono partiti travolgendo chiunque e qualsiasi cosa avevano davanti. Hanno spaccato tutte le macchine possibili e immaginabili che si sono trovate davanti. È stata la nottata più spaventosa della mia vita.
10: Sofferenze, stress, tutti gli animali sono stati comunque recuperati, 5 invece i feriti tra il personale presente alle prove. Le conseguenze più gravi per una lanciera di Montebello e una poliziotta, entrambe ricoverate non in pericolo di vita al San Giovanni. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
2: Non si ferma la strage sulle strade della regione. Ancora morti nel fine settimana sono 6 motociclisti che hanno perso la vita in 5 giorni.
13: L'uomo 53 anni è morto sul colpo, mentre la moglie 51, trasportata d'urgenza con l'eli ambulanza al Policlinico Gemelli, lotta fra la vita e la morte. La tragedia è avvenuta sabato a Fiumicino, in via del Casale di Sant'Angelo, una strada di campagna nella zona di Tragliatella. Lo scooter con a bordo marito e moglie romani si è scontrato frontalmente in prossimità di una curva con la vettura condotta da un 71enne che viaggiava nel senso opposto di marcia. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'uomo, che si trovava alla guida dello scooter. Sotto shock ma illeso, l'automobilista, che è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test su alcol e droga, resta ad accertare la dinamica. Vite spezzate a distanza di poche ore. Sulla via Aurelia a Santa Marinella a perdere la vita è stato un altro motociclista di 51 anni. Fatale per l'uomo l'impatto con il guardrail dopo aver perso il controllo del mezzo. E ancora un centauro di 32 anni di origine rumena, residente a Sora, è morto in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 666 nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti soccorsi, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare. Mentre sale a 6 il numero dei motociclisti deceduti in 5 giorni sulle strade del Lazio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
2: Si trova in carcere a Latina con l'accusa di tentato omicidio il 28enne che a San Felice Circeo ha coltellato un uomo al culmine di una lite.
14: Una lite finita nel sangue a San Felice Circeo e un uomo di 28 anni arrestato dai carabinieri con il supporto della polizia locale con l'accusa di tentato omicidio. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo la segnalazione di un'aggressione avvenuta in strada. Gli agenti già presenti sul posto hanno trovato un cittadino straniero ferito al fianco sinistro da un'arma da taglio. Secondo quanto emerso dall'indagine, all'origine dei fatti ci sarebbe stato un precedente diverbio tra i due uomini e per questo sarebbe stato organizzato un incontro chiarificatore finito con il 28enne che è sceso in strada armato di un coltello da cucina e dopo aver strattonato l'altro uomo l'avrebbe colpito con un unico fendente. La vittima soccorsa e trasferita all'ospedale di Santa Maria Goretti di Latina è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza, mentre l'aggressore è stato trasferito presso il carcere di Latina. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
2: Una porzione del soffitto della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia è crollata, rendendo inagibile parte della struttura. Per questo il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, si dice pronto a collaborare per trovare nuove soluzioni possibili. E attimi di paura, ma poi tutto è finito nel migliore dei modi. Nel centro di Roma e sul litorale si erano smarriti due bambini, poi ritrovati.
15: Momenti di paura in spiaggia a Nettuno. Un turista di origini italiane, residente negli Stati Uniti in vacanza con la propria famiglia, si è presentato ai carabinieri per segnalare la scomparsa della figlia di 6 anni. L'uomo ha riferito di aver perso di vista la bambina poco prima, mentre si trovavano in uno stabilimento balneare. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, la sinergia tra i carabinieri, i cittadini e gli operatori balneari ha permesso di monitorare rapidamente l'intera linea di costa. Dopo circa 20 minuti di ricerca, la piccola è stata individuata in uno stabilimento vicino da un bagnante che l'ha notata mentre camminava sola sulla battigia. La piccola è stata immediatamente riaccompagnata dai genitori. Attimi di paura anche nel centro storico di Roma, dove una bambina turca di appena 2 anni si è smarrita tra la folla nei pressi della Fontana di Trevi. A notare la piccola sola e visibilmente disorientata tra i passanti sono stati gli agenti della polizia locale di Roma. Dopo alcune decine di minuti di accertamenti, gli agenti hanno individuato una donna turca di 28 anni in lacrime. Gli approfondimenti immediatamente svolti hanno consentito di accertare che si trattava della madre della piccola. La bambina è stata riaffidata alla famiglia. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
2: Andiamo a Torre Spaccata, alla periferia di Roma, per conoscere uno dei centri provinciali per l'apprendimento, un vero e proprio laboratorio di inclusione.
16: Udin, Somia, Zainab.
17: Si fa l'appello alla CPA Italo Calvino in una scuola di Torre Spaccata intitolata Uno che con le parole ci sapeva fare. Si impara l'italiano, 2 classi vanno in gita, si visita una biblioteca.
16: Li portiamo a scoprire questa realtà della biblioteca che purtroppo non conoscono e secondo noi può essere molto utile per loro.
18: Alessandrino, Torre Spaccata, Centocelle, Torpignattara sono più che altro queste le zone da cui i nostri studenti arrivano e quindi è un'occasione per muoversi insieme, utilizzare i mezzi pubblici e insomma vedere qualcosa di diverso.
19: Parlare italiano.
18: Anche certo.
17: Gli studenti sono iscritti al corso di italiano per stranieri. CPA sta per Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, è uno dei 10 del Lazio. Lo frequentano minori non accompagnati con più di 16 anni, adulti italiani e soprattutto stranieri e tante donne. Oltre che per l'italiano, frequentano il CPA per avere la licenza media e per le competenze di base dei primi 2 anni di superiori.
20: Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Ci colleghiamo con i servizi di Repubblica Utilità. Linea Michele Guidi.
19: In A1 si registra un incidente che ha coinvolto un furgone e che provoca code tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. A Roma, tra le 14 e le 15.30, via dei Fori Imperiali sarà chiusa al traffico per le prove in vista della Festa della Repubblica. Deviate diverse linee bus con percorso alternativo al Circo Massimo. Infine, dalle 18 alle 22, possibili rallentamenti e chiusure temporanee in zona Piazza Asti per un evento religioso. Divieti di sosta attivi dalle 14.
2: Da oggi al Castello di Santa Severa apre al pubblico la mostra dedicata a Marilyn Monroe, una delle dive più amate del cinema mondiale nel centenario della sua nascita avvenuta a Los Angeles il 1 giugno 1926. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. L'informazione regionale torna tra poco con Buongiorno Regione su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Rai Radio 1.
20: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
21: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
21: Ah, vi piace camminare?
22: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
23: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
25: Poltrone e sofà,
26: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
27: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Alle 7:31 minuti in diretta su Rai Radio 1, a salutarvi quest'oggi Guido Ardoni al microfono, ben trovati. Lunedì 1 giugno si apre il mese che sarà quello soprattutto del mondiale per ben 48 squadre, non la nostra evidentemente, la nazionale italiana che si dovrà accontentare di due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia tra dopodomani e poi domenica sotto la guida ad interim e la sperimentazione di Silvio Baldini che ha convocato tantissimi ragazzi. Cosa abbiamo alle spalle? Un altro mese, quello di maggio, che è stato soprattutto quello del Giro d'Italia, l'epilogo a Roma, la consacrazione di Vingegaard, ma anche l'acuto finalmente di Jonathan Milan e poi sui quotidiani che sfoglieremo tra pochissimo come sempre il sogno realizzato di Marco Bezzecchi al Mugello, parliamo delle due ruote del MotoGP Gran Premio d'Italia e il sogno ancora da coltivare per ben tre azzurri in tabellone nel Roland Garros, come sapete orfano di Sinner oltre che di Alcaraz e di Djokovic e di tanti big, dunque grande incertezza. Poi tornando al calcio, venerdì scorso si è chiuso anche il campionato di Serie B con l'ultima promozione, quella del Monza, e allora noi ne approfitteremo per fare il punto già in questa prima parte di trasmissione con il presidente della Lega Cadetta Paolo Bedin. Poi in seconda parte la grande impresa del Como, come sapete in grado di entrare in Europa per la prima volta nella sua storia e di farlo dalla porta principale della Champions League. Sarà con noi il direttore sportivo della formazione lariana Charlie Ludi, come sempre 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Poi per intervenire in diretta il numero verde in seconda parte 800 050 001. Naturalmente anche oggi cominciamo dai quotidiani in edicola. La grande apertura di mercato della Gazzetta dello Sport è dedicata ancora all'oggetto del desiderio, soprattutto dell'Inter, uno dei calciatori tra i più giovani che si è messo maggiormente in luce nella passata stagione. Parliamo di Palestra, ci vediamo appunto all'Inter perché i campioni lo chiamano, per così dire. L'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Poi il taglio alto, giro, amore mio, il trionfo di Vingegaard, lacrime alla premiazione di Roma e l'ultimo sprint nella capitale finalmente per Jonathan Milan. Bezzecchi e Aprilia sono loro le frecce tricolori con la festa al Mugello, e c'era anche Kimi Antonelli, altra stella del motorsport. Corriere dello Sport è un po' un'eccezione perché l'apertura centrale è dedicata a una polemica di questi giorni a distanza, le frasi in casa Napoli di De Bruyne rivolte alla gestione dell'ormai ex allenatore Antonio Conte. Allora ha risposto il vice dell'ex a sua volta con un duro messaggio alle critiche del belga, scrive il Corriere dello Sport. Prendi esempio da Modric perché a Napoli non hai portato gioia, aggiunge proprio Stellini. Bezzecchi, capolavoro al Mugello. Tornando invece al calcio, ne parleremo. Milan, scappano tutti da Leao a Rabiot, è una fuga di massa. Kvara, sogno pallone d'oro dopo la vittoria della Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal nella finale di Champions League. Mercato, tutto sport, gioco di parole direi indovinato. Colomoisi diventa, perché il sì appunto è quello della francese che spinge per tornare in bianconero, e la Juve, scrive tutto sport, lo riaccoglierebbe molto molto volentieri. The Bets, basta questo titolo per celebrare Marco Bezzecchi, la sua apoteosi al Mugello. Dai ragazzi tutti insieme, bella anche l'apertura di tutto sport sul tennis. I tre azzurri oggi agli ottavi, alle 11 Cobolli contro Svaida, poi via via tutti gli altri, Berrettini contro Cerundolo Junior, Juan Manuel, quello che ha eliminato Sinner per capirci, e Arnaldi Tiafoe, mai tre italiani ai quarti, speriamo possiamo sognare. Noi il sogno lo cominciamo però con il Giro d'Italia, il sipario che è calato sull'edizione numero 109, la quarta vittoria di tappa di un italiano, gli era sfuggita in più di un'occasione in queste tre settimane, finalmente arrivata proprio sul traguardo di Roma.
2: È un duello tra Milan e tutti gli altri con il corridore friulano che però sembra anticipare tutti, riuscire a guadagnare abbastanza per andare a vincere. Jonathan Milan vince lui a Roma, il friulano vince in maniera sontuosa.
1: La vittoria sontuosa del friulano nel racconto di Cristiano Piccinelli, assieme al quartetto di inviati che per queste tre settimane con grande merito ha seguito la corsa rosa, anche un abruzzese da celebrare, Giulio Ciccone, che ha conquistato la maglia azzurra per gli scalatori. Naturalmente però è tutto o quasi sulla maglia rosa il racconto sulla Gazzetta dello Sport di Ciro Scognamiglio, dedicato evidentemente alla danese Jonas Vingegaard. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli che anche questa mattina ci accompagna in studio.
3: Si è goduto ogni istante di una giornata straordinaria
0: straordinaria e quando ha ricevuto il trofeo senza fine aveva già pianto. La narrazione di un Jonas Vingegaard incapace di emozionarsi finisce definitivamente in un pomeriggio vissuto nel cuore della grande bellezza di Roma e lui vestito con la rosa della consacrazione, primo danese della storia a vincere il Giro d'Italia dopo l'ultimo sprint firmato finalmente da Jonathan Milan, ottavo di sempre a poter contare sui successi a Giro, Tour e Vuelta. Alle 9 della sera, con vista sulla magnificenza dei fori imperiali, Vingegaard è ancora lì che continua a firmare maglie rosa. Si percepisce tra chi assiste l'eccezionalità della giornata. Jonas ha dominato l'edizione 109 ed è il miglior viatico possibile per l'ennesima super sfida con Tadej Pogacar, che lo aspetta dal 4 luglio al Tour per tentare una doppietta che solo Poggi 2 anni fa ha realizzato in questo secolo.
1: Si rinnova dunque il duello, o meglio uno dei duelli in vista della Gran Boucle, e si rinnova anche il racconto di Rai Radio 1, perché noi ci saremo come sempre anche al Tour de France dal 4 al 26 luglio, dunque non solo mondiali decisamente nella nostra estate radiofonica, ma intanto, prima di andare oltre, restiamo sul Giro d'Italia e sulle parole ai nostri microfoni di Jonathan Milan, vincitore della tappa di ieri. Dopo qualche delusione di troppo, alla fine la soddisfazione è arrivata.
3: Ovviamente sono molto contento di concludere così il mio giro dopo varie volte vicini a vittoria. Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi. Credo ci siamo sempre dati una grandissima mano e per me i ragazzi sono stati importantissimi, non solamente in gara ma anche al di fuori, no? Non penso che mi sia mancata la fiducia, non se mi è mancata oggi l'abbiamo ritrovata, non lo so. L'obiettivo era partire per portare a casa la maglia ciclamino, è stato un giro, non saprei dare un voto, però sono contento di chiuderlo con questa vittoria, penso che tutta la squadra se lo meriti, ecco.
1: E sarà una lunga maratona estiva su Rai Radio 1, anche quella del motomondiale, della MotoGP, con le 8 tappe europee, in realtà fino al mese di settembre. Ieri il Gran Premio di casa nostra, il Gran Premio d'Italia, il Mugello, regno statisticamente in questi anni della Ducati, invece a far festa sono state le Aprilia, l'Aprilia soprattutto del sempre più leader del mondiale.
4: Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero dell'Aprilia, che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martin in seconda posizione, Bagnaia si conferma sul podio in terza posizione, Kimi Antonelli leader del campionato mondiale di Formula 1 sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi.
1: Quarta vittoria su 7 nelle gare classiche di questa stagione per Marco Bezzecchi, ora più 17 sul compagno di squadra Jorge Martin, e come avete appena sentito dal racconto di Luca Cesaretti, ad attenderlo sul traguardo un'altra stella nascente, no anzi già nata davvero, del motorsport, come ci ricorda sul Corriere dello Sport Alessandro Di Moro.
0: Hai capito che cosa hai combinato? Hai vinto al Mugello. Pecco Bagnaia, che ha vissuto tale brezza 3 volte, abbraccia l'amico e rivale Bezzecchi nel retropodio prima di ammirare dall'alto il classico bagno di folla con la pista invasa dai tifosi. Pian piano il riminese si rende conto della portata dell'impresa. La prima vittoria del CPT Italia per lui e per l'Aprilia su una pista che nelle ultime stagioni aveva visto la Ducati monopolizzare il podio. Una perentoria doppietta con Jorge Martin in seconda piazza. La vittoria di Bezzecchi è stata una di quelle in grado di mandare un segnale fortissimo a tutto il resto della griglia, dimostrando di essere a tutti gli effetti il leader del mondiale di quest'anno, non soltanto dal punto di vista della classifica, ma anche e soprattutto da quello della continuità di rendimento. Ha gestito alla perfezione la corsa, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi, bandiera che è stata sventolata dall'amico e compagno di leadership Andrea Kimi Antonelli, le cui gesta in Formula 1 con la Mercedes sono molto simili a quelle del riminese.
1: È parallelismo questo di grande suggestione, così come sono suggestive, decisamente cariche di emotività, le parole di Marco Bezzecchi dopo la vittoria nel Gran Premio d'Italia al Mugello.
5: Un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP, poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile, vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso e la gente era contenta, bellissimo.
1: dovrà fare in fretta a realizzare Marco Bezzecchi, perché poi si tornerà in pista nel prossimo fine settimana. Non siamo ancora praticamente a un terzo della stagione delle due ruote, siamo invece al giro di boa del Roland Garros. Lo slam sulla terra rossa nella capitale francese inaugura oggi la sua seconda settimana senza Alcaraz, già lo sapevamo in partenza, ma con l'eliminazione nel corso della prima settimana di Sinner, ai noi, e poi quella altrettanto sorprendente di Novak Djokovic, allora l'incertezza regna più che mai. Oggi tre azzurri agli ottavi, non è la prima volta che accade, come sottolinea sul Corriere della Sera Marco Emarisio, che ci offre anche un interessante bottino con le percentuali di queste tre sfide. Sentiamo.
0: Anche nel 2021 tre italiani raggiunsero gli ottavi a Roland Garros, erano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Trovarono ad aspettarli Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Sono passati 5 anni e sembrano secoli. In questo Roland Garros senza padroni, dove anche ieri il grande favorito Alexander Zverev ha mostrato sintomi della sindrome ora o mai più, può davvero succedere di tutto. Oggi tocca a noi, in ordine di orario, che peraltro rispecchia anche la difficoltà del match. Cobolli Svaida, ore 11 sullo Châtrier. E Flavio sta bene, il solo a non aver ancora perso un set. L'unica partita conclusa in fretta del terzo turno è stata la sua, prossimamente top 10. Non è una profezia, ma una certezza. Pronostico 75% a 25%. Berrettini Serundolo a partire dalle 14 sull'Anglan, quando sta bene ed è riposato. Matteo ha un'altra cilindrata rispetto all'argentino, ma dopo la maratona con Francisco Comesana il riposo è un'ipotesi. E se il match si dovesse ancora allungare, per Matteo potrebbe essere un problema serio. Pronostico 55% a 45%. Arnaldi Tiafoe, non prima delle 16 sull'Anglan. Matteo viene da 11 vittorie consecutive tra il Challenger di Cagliari e Parigi, forse è stanco, ma se resiste, usa la testa come ha fatto con Collignon, ha una possibilità. Pronostico 45% a 55%.
1: Una lunga giornata e poi i conti li faremo alla fine per quanto riguarda questi ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo. I conti sono ancora tutti da fare nel basket. Torna ottimo un titolo dalle pagine interne della Gazzetta dello Sport, perché la corsa allo scudetto è più viva che mai. Siamo alle semifinali, ieri c'è stata gara 2 tra Brescia e Milano con la vittoria di Brescia che dunque ha pareggiato la serie, partita nel segno di Amedeo Della Valle, uno show, scrive la Gazzetta. Milano non regge, la serie è aperta, predica calma dal titolo della Gazzetta il coach dell'Olimpia Peppe Poeta. Vi ricordo che poi questa sera ci sarà gara 2 dell'altra semifinale all'interno di zona Cesarini, la sfida tra la Virtus Bologna e Venezia, con i lagunari che sono avanti 1-0 avendo vinto la prima partita tra mercoledì e giovedì, gara 3, e poi si andrà avanti. Il calcio sullo sfondo, quasi in realtà, perché ci sono le grandi manovre soprattutto tra le big, soprattutto tra quelle deluse. Il caso del Milan, che è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, rifondazione societaria, e in tutto questo arrivano anche le dichiarazioni piuttosto pesanti di Rafa Leão. L'aria di addio è sempre più pesante, sempre più concreta, come ci ricorda da Repubblica Andrea Sereni.
0: Va bene pensare a una separazione forse inevitabile visto il rapporto incrinato con i tifosi, però nessuno si aspettava che ad annunciarlo fosse lo stesso Leão. Penso di aver già dato tutto quello che avevo, voglio una nuova sfida in un altro campionato, ha detto Rafa in questi giorni in ritiro con la nazionale portoghese in vista del mondiale. Aspetta la Premier, il suo sogno è il Manchester United, nell'equazione resta il Milan con cui è sotto contratto fino al 2027. Non sarà il solo a fare le valigie, Modric non ha ancora deciso che strada prendere, con la Champions e Allegri sarebbe rimasto un altro anno al Milan, basterà la stima di Ibrahimovic per farlo restare un'altra stagione a Milano? Al momento sembra difficile. A Max è legato anche Rabiot, lo considera come un padre, ora potrebbe seguirlo al Napoli. Di sicuro nel nuovo diavolo avrà un ruolo chiave Pulisic, con lui Salmakers e Bartesaghi. Domani è in programma un incontro tra il diavolo e Glasner, candidato alla panchina con Ragnik come DT, in cui si parlerà di programmi, obiettivi, mercato.
1: È ancora lunga l'estate per le squadre di Serie A, ovviamente in vista della prossima stagione. Sarà in tono minore l'estate per la nostra nazionale. Dopo aver salutato e ringraziato Valentina Antonelli, che ci ha accompagnato in studio con la lettura dei quotidiani, dopodomani in Lussemburgo, poi domenica a Creta contro la Grecia, sono le due amichevoli della nazionale targata Silvio Baldini, tema che si sposa bene con il nostro primo ospite di giornata, che è già in ascolto, perché l'ex CT dell'Under 21 con l'interim alla nazionale maggiore e ha convocato Donnarumma e tantissimi giovanissimi, molti anche dalla Serie B, altri giocano in altri campionati. La riflessione sui giovani ci tornerà utile tra poco, allora l'ascoltiamo in conferenza stampa Silvio Baldini proprio sulla nazionale, linea verde per così dire per gli azzurri. Sentiamo.
6: L'esperienza la fai giocando, e se non giochi, quando hai la possibilità di dimostrare il tuo valore e la tua esperienza è limitata a poche partite e quindi il tuo valore poi rimane imprigionato, rimane ingabbiato. A livello giovanile le nazionali sono andate tutte bene e dopo il problema è sempre stato il salto di arrivare nella nazionale maggiore, ma per arrivare nella nazionale maggiore i ragazzi bisogna farli giocare. Quello non è un problema della federazione, quello è un problema del calcio italiano, perché se quando tu fai il mercato vai a comprare un giocatore che ha 39 anni e non vai a prendere dentro la tua rosa un giovane di 20 anni, io vorrei sapere dov'è questo vantaggio.
1: Tema che abbiamo affrontato e riaffrontato in questi anni di insuccessi, ahinoi, per la nostra nazionale. E allora anche la Serie B come possibile fucina di talenti, lo è già, lo è sempre stato. Il campionato cadetto si è chiuso ufficialmente poi venerdì con l'ultima promozione, quella del Monza, più che mai avvincente, e al Cardiopalma il doppio playoff, la finale contro il Catanzaro. Il presidente della Lega di Serie B ai nostri microfoni, Paolo Bedin. Buongiorno presidente, benvenuto in trasmissione.
7: Buongiorno Guido, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora, speriamo di migliorare la qualità del collegamento, che dalle prime battute non mi sembra ottimale, però presidente, confidiamo di certo. E arriveremo anche al tema dei giovani, perché c'è tanta B nel borsino dei convocati di Baldini. Le chiedo intanto, però, lei ha completato per così dire la prima annata per intero da presidente della cadetteria, perché era stato eletto a metà del campionato precedente. È stata una lunga cavalcata con la coda dei playoff, dei playout. Le chiedo una valutazione tra problematiche. È comunque un campionato che, come sempre, riesce a entusiasmare con le sue mille piazze e le sue mille storie. Paolo Bedin. E allora non riusciamo a sentirlo in questo momento, però riproviamo a collegare il presidente della Lega di Serie B, perché sono tanti i temi e ovviamente l'organico della Serie B poi della prossima stagione deve essere ancora completato. Eccoci, adesso insomma cerchiamo di sentirla, presidente. Prego.
7: C'è un campionato che conferma la sua storia appassionante, combattuto, equilibrato fino all'ultimo. Quest'anno magari particolarmente, visto che c'è un dato, era dal 1976, quindi 50 anni, che alla penultima giornata non c'era nessuna squadra matematicamente in Serie A e nemmeno retrocessa matematicamente in Serie C. Questo dimostra quanto sia equilibrato il nostro torneo. Conclusosi tra l'altro con un'appendice straordinaria dei playoff, con due finali combattutissime, con il Monza, come dice lei, che ha raggiunto Venezia e Frosinone in Serie A, e una nota di merito al Catanzaro, che ha tenuto aperto questa finale fino all'ultimo minuto con due prestazioni straordinarie.
1: E progetti per il futuro relativamente alla formula, perché lei sottolineava bene l'incertezza fino alla fine, per cui non dobbiamo aspettarci per la prossima stagione o per quelle a venire, ora che la sua presidenza è entrata a regime definitivamente, per le prossime stagioni, e anche rispetto alla formula dei playoff. Insomma, come ricordo a chi ci ascolta, presidente, vale soprattutto il piazzamento in classifica nella regular season in caso di parità nel doppio confronto andata e ritorno senza supplementari rigori, il che può lasciare l'amaro in bocca a qualcuno, naturalmente qualcun altro ne può beneficiare. Resterà così la formula dei playoff?
7: Ma ci rifletteremo come ogni anno. I playoff negli ultimi 10 anni hanno rivelato lo spettacolo e come dicevo prima è una tappa finale di questo straordinario campionato sempre in prevista. I due fatti che cita lei, cioè la differenza dei punti, penso che sia corretto dare un vantaggio a chi in campionato, come nel caso del Monza, aveva 15 punti in più della diretta avversaria. Casomai una riflessione potrebbe essere fatta sui punti complessivi rispetto anche alle squadre che si qualificano poi per i quarti di finale. Però è una riflessione che faremo in maniera serena, consci che è una formula vincente che tiene aperto il campionato fino all'ultima giornata e che poi, come detto, ci regala un ultime 2-3 settimane di grande spettacolo.
1: Allora, di riflessioni, volendo allargare l'orizzonte sul nostro calcio, insomma, vanno fatte e bisognerà farne tante. Non parlo ovviamente soltanto della Serie B, ma degli equilibri più generali. Presidente, tra 3 settimane praticamente si andrà definitivamente alla corsa alla presidenza della FIGC. Malagò, Abete, la Serie A si è schierata apertamente. Qual è la posizione ufficiale definitiva, se è stata raggiunta poi alla fine da parte della Lega Cadetta rispetto ai due principali candidati?
7: Sì, ci sono due candidati di grande esperienza, di grande credibilità, Noi assieme agli altri componenti, come ad alcune delle altre componenti, come lei ha ricordato, abbiamo espresso un orientamento. Vediamo cosa succede il 22 di giugno, ma al di là ci tengo a dire di chi sarà il presidente il giorno, fin dal giorno dopo dovremo essere in grado tutti assieme di lavorare all'interno dell'organo deputato che è il Consiglio federale per trovare delle risposte, delle soluzioni ai problemi che voi ricordate giustamente con regolarità e che dobbiamo affrontare. Quindi ne citerei tre: la valorizzazione dei giovani dal punto di vista tecnico con dei meccanismi ancora più premiali che permettano a loro di giocare anche nei campionati, diciamo nel campionato maggiore, sicuramente dal punto di vista tecnico questo è il primo tema. Il tema della sostenibilità a me è caro, nel senso che passa tutto da lì. Se c'è sostenibilità economico-finanziaria, le società sono in grado di liberare risorse per i giovani, per il settore giovanile, per le infrastrutture, per la qualità dei manager dei club stesso. E poi il tema evidentemente è che probabilmente è venuto il momento anche di fare una riflessione sui format, sul perimetro professionistico, per cercare di dare stabilità ad un sistema che necessita sicuramente di più certezze dal punto di vista anche dei campionati. Quindi io penso che sia un impegno che dobbiamo prenderci tutti, aiutando il presidente federale all'interno possibilmente dei due anni di governance che poi ci saranno per concludere i quadrienni.
1: Senza nulla togliere due punti precedenti che sono altrettanto importanti, però presidente Bedin, quest'ultimo mi sembrava ancora più significativo, il format, il perimetro professionistico, tra le righe delle sue parole, 60 squadre in Serie C, d'accordo, non è la Lega che lei dirige, però il punto di vista di un dirigente è validissimo, sono troppe probabilmente o una riduzione potrebbe riguardare anche la A e la B secondo lei?
7: Guardi, non è un tema di numeri, non è un tema di squadre, è un tema di sostenibilità ed è un tema, come io spesso ripeto, di filiera. Quasi tutti i nostri settori industriali, merceologici, lavorano in un concetto di filiera. Ognuno deve avere una propria funzione. La C e la D devono avere una funzione diversa tra di loro, la Serie A un'altra. Dobbiamo guardare l'insieme, dobbiamo cercare di trovare dei ruoli e delle funzioni che le varie categorie devono avere all'interno di un sistema piramidale. Quindi non partirei dal numero perché è troppo semplicistico. Partirei dalle risorse e partirei dai ruoli e delle funzioni che ogni categoria deve assumersi.
1: In tutto questo, a proposito di numeri, ma facevamo entrambi riferimento alle convocazioni di Ribaldini, 6 arrivano proprio dalla Serie B e 16 invece nella Under 21, al momento affidata, annunziata anche dalla cadetteria. Allora, presidente Bedin, questo dato però può essere letto in due modi, anche perché poi ce ne sono diversi altri che giocano in altri campionati, soprattutto in Germania, nel Borussia Dortmund. Benissimo. È anche una soddisfazione, un riconoscimento per le squadre del vostro campionato, però se dobbiamo andare a pescare tra i più giovani tra i 2004, i 2005 fino al 2008 e poi scopriamo che non hanno esperienza in Serie A, e allora le parole di Baldini, lei era già collegato, le ascoltavamo con chi ci sta seguendo, hanno un senso più che mai. Ma questi ragazzi questa esperienza quando la faranno?
7: Allora mi faccio partire dalla soddisfazione, è un fatto storico, figlio sicuramente della situazione nella quale ci veniamo a trovare, ma avere 6 che sono diventati 6.
1: Non so se ha modo di spostarsi, presidente, così riusciamo almeno a cogliere quest'ultima frase, perché l'audio è sempre stato un po' altalenante in questi minuti. Riproviamo, parlava di soddisfazione ovviamente per la sua serie. Sentiamo.
7: Dicevo una soddisfazione perché è un fatto storico, figlio evidentemente della situazione che si è venuta a creare, e però avere 7 giocatori della Serie B convocati per la prima squadra è di grande soddisfazione, anche un messaggio che ci viene dato, come dice lei, è lo spronarci a livello professionistico a far giocare e dare più fiducia più ai giovani. Poi sul tema che giochino anche all'estero non è un problema, quasi tutte le grandi nazionali hanno molti giocatori che non giocano nel campionato domestico. L'importante è che si trovino spazi affinché possano crescere, possano svilupparsi e possano dimostrare il loro valore, evidentemente. Baldini ha espresso un concetto corretto, che è un concetto di visione anche aziendale cioè quella di puntare, se noi pensiamo che il giovane è il settore ricerca e sviluppo della tua azienda, è chiaro che poi puntando in questo settore hai la possibilità di sviluppare l'azienda e anche di dare spazio appunto dal punto di vista tecnico a questi giovani e talenti.
1: Presidente, è stato chiarissimo, nonostante la qualità dell'audio purtroppo che non ci ha favorito, e ci scusiamo con chi ci ascolta. Buon lavoro in vista della prossima stagione alla presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin. A risentirci su Radio 1. Noi andiamo verso il giornale radio l'ampia edizione delle 8 e poi torneremo con la seconda parte. Andremo in Champions assieme al Como, assieme al direttore sportivo Charlie Ludi. 800 050 001 per intervenire in diretta. Saranno con noi ovviamente Paolo Casarini e Alberto Cerruti. Tra poco il giornale radio e poi ripartiamo con Radio Anch'io Sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
10: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, si segnala un chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A9 in Lombardia tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera presenti code di 2 chilometri, anche qui a causa di un veicolo fermo. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Imola e Castel San Pietro Terme in direzione Bologna, si registra un incidente con un furgone uscito di strada. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, segnalato anche qui un incidente che coinvolge due vetture. Rimaniamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, ancora verso il capoluogo toscano si registra un altro incidente. Sempre in Autosole tra Caianello e San Vittore verso Roma, attenzione alla guida perché è segnalato un veicolo in fiamme. E infine sulla statale 16 Adriatica in Puglia tra Martano e Maglie verso Otranto, il traffico risulta rallentato a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi incrociati, colpita una base americana, intanto si tratta sulla base di una proposta di Trump più restrittiva. Israele avanza ancora in Libano, conquista il castello di Beaufort e sfida le Nazioni Unite. È in salvo grazie ad una maxi operazione lo speleologo di 20 anni bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Non è Ebola, negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia ha rischi molto bassi. Lunghe code in autostrada, da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio. Verso il 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica, grande concerto questa sera in Quirinale dalle 18, speciale di Radio 1. Bellissima e infelice, per sempre giovane, per sempre Marilyn. È il centenario della nascita dell'attrice simbolo dell'era d'oro di Hollywood. Tennis agli ottavi del Roland Garros, oggi è il giorno di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque ancora in primo piano, continua la spola diplomatica tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa. In contemporanea però ancora scambi di fuoco nel Golfo Persico, una rappresaglia iraniana ha colpito una base statunitense. Il corrispondente.
3: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E sul versante diplomatico, lo accennavamo, si confermano laboriose le trattative per un cessate il fuoco. Trump poco fa ha detto l'Iran vuole davvero un accordo, ma intanto chiede ulteriori impegni alla Repubblica Islamica. Da New York, il corrispondente.
4: L'intesa preliminare già in larga parte concordata, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è il testo che Trump avrebbe fatto arrivare all'Iran dopo che tre giorni fa la riunione con i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca si era chiusa senza una decisione definitiva sulla firma del testo di compromesso. L'intesa è quella che allungherebbe il cessate il fuoco di 60 giorni per consentire negoziati più approfonditi. Il presidente, secondo i media, avrebbe chiesto precisazioni nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Capitolo nucleare. Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda i beni dell'Iran congelati all'estero. Questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poi c'è il fronte nord di questo conflitto caldissimo, dove non si ferma l'avanzata delle truppe israeliane nel territorio libanese, ancora scambi di colpi con i miliziani di Hezbollah dopo che le truppe dello Stato ebraico hanno conquistato ieri un'importante posizione oltre il fiume Litani. Gli aggiornamenti con l'inviata.
5: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort, dove ora sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo. Punta sulla città di Nabatieh, l'affondo di quelle truppe, torna a bombardare Tiro, fra i feriti degli ultimi raid 13 paramedici. Dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah, le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale Beirut rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche. Annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. Ucraina, che insieme agli altri temi di politica estera e anche all'economia sono al centro anche del dibattito politico interno.
0: Molto difficile, il ministro della difesa Crosetto frena sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea e spiega in particolare per le conseguenze economiche in agricoltura. Più cauto il vicepremier azzurro Tajani, che dice prima i Balcani. La Lega con Matteo Salvini ribadisce no. Maggioranza che in coro continua a chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche, e compatta anche sulla bocciatura netta dell'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
1: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
0: Patrimoniale rilanciata da Elie Schlein. In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione. Una misura che riguarderebbe, dice la leader PD, l'1% della popolazione. Noi insisteremo sulla patrimoniale, dice Nicola Fratoianni, AVS, per una ragione di buonsenso. Sull'Ucraina e in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Ettore Licheri.
6: Stop agli stage gratuiti per i giovani, congedo paritario, tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici, ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alle 8:07 su Rai Radio 1 siamo alla cronaca. È negativo il test condotto allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, che aveva accusato sintomi riconducibili all'Ebola. Nel capoluogo sardo era subito stato messo in atto il protocollo di biocontenimento. In diretta da Cagliari abbiamo Francesco Riccardi. Buongiorno Francesco.
7: Sì, buongiorno. I risultati sono arrivati solo un'ora fa con un comunicato del Ministero della Salute, test, come avete detto, negativo. Il paziente è un cittadino congolese di 46 anni, residente a Cagliari, rientrando da Kinshasa questo sabato, dove era andato a trovare i parenti, e è atterrato a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari, l'uomo ha accusato febbre alta e ha chiamato il 118. La Croce Rossa aveva subito attivato il protocollo di biocontenimento per il trasporto protetto all'ospedale Santissima Trinità nel quartiere Ismirionis, una procedura che aveva suscitato una certa apprensione perché era stata chiusa per l'occasione ieri pomeriggio tra le 14 e le 16:30 una delle vie principali di Cagliari, via Manno. E quindi si può tirare un sospiro di sollievo. E ricordiamo che in Sardegna c'era stato un caso di Ebola nel maggio del 2015, un infermiere di Sassari risultato positivo al virus dopo aver prestato servizio per 3 mesi in Sierra Leone. Era stato ricoverato allo Spallanzani per 28 giorni. Da Cagliari è tutto, a voi la linea.
2: Grazie. Ed è in ospedale per accertamenti anche il giovane speleologo rimasto bloccato per 12 ore in una grotta nel Cuneese, salvato dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto per noi c'è Martino Villosio.
8: Noi siamo arrivati poco fa qui tra Garessio e Dormea. Questo ragazzo è stato portato dall'ambulanza, presumibilmente all'ospedale di Mondovì, circa 20 minuti fa, e in buone condizioni, anche se ferito. Noi, per capire come sta e anche per capire in sintesi cosa è successo questa notte, siamo con Daniele Fontana, vicepresidente del Soccorso Alpino Piemontese. Un primissimo rapido aggiornamento sulle condizioni di questo giovane speleologo.
9: Il ragazzo è in buone condizioni fisiche sta abbastanza bene. Purtroppo durante l'esplorazione di questa grotta un masso l'ha bloccato in fondo ad un pozzo, tenendogli le gambe completamente bloccate.
8: Si tratta di un ventenne, di un ragazzo giovane.
9: Una comitiva di circa 6 o 7 persone che effettuano l'esplorazione di questa grotta, uno dei componenti è poi uscito all'esterno per poter dare l'allarme.
8: Qual è stata la difficoltà proprio nel liberare da questo masso il ragazzo?
9: Si trovava in fondo, diciamo, ad un pozzo difficilmente accessibile. Gli speleo sono entrati dotati di attrezzatura specialistica, quelli dei cuscinetti pneumatici. Una volta posizionati questi cuscinetti hanno potuto sollevare di quel che bastava questo masso per poterlo poi estricare.
8: E a voi.
2: Ha trascorso la prima notte in carcere a Bergamo il manager della società che sta eseguendo i lavori al nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo di nazionalità turca è già indagato per caporalato. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio.
10: Non si poteva più attendere. Per la procura il pericolo di fuga era reale e imminente. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano Don Patriciello nelle lettere intimidatorie al reporter. Lasciate anche bombole di gas vicino al cancello d'ingresso. Sentiamo il racconto di Cappellari.
11: Ho sentito il boato, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
2: La strage di Capodanno a Cremona, le famiglie dei giovani italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera. Lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale al Constellation, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei ricoveri, oltre 100.000 euro il valore totale. Un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato che non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
12: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano. Quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere, con la fermezza, certo.
2: In Francia la festa per il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ma in primo piano resta la questione sicurezza dopo i gravi disordini che si sono verificati la sera della finale.
13: Un bagno di folla ha accolto i giocatori del Paris Saint-Germain e il loro allenatore Luis Enrique sotto la Tour Eiffel. In 100.000 hanno applaudito la seconda Coppa dei Campioni consecutiva vinta ai rigori a Budapest. Poi Macron ha ricevuto la squadra all'Eliseo e li ha ringraziati, ma il presidente francese ha anche definito inqualificabili i gesti di violenza seguiti alla vittoria, non solo a Parigi ma in molte città, da Strasburgo, a Rennes, a Grenoble. 780 le persone fermate, 300 i feriti, tra cui 57 agenti di polizia. Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in un'area della tangenziale di Parigi bloccata dai tifosi in festa, e restano gravi le condizioni di un ragazzo 17enne ferito alla testa durante una rissa. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, parla di teppisti infiltrati stati tra i tifosi e promette la massima fermezza contro i responsabili delle violenze. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Primo giorno di giugno, mese ricco di scadenze fiscali, tra le più importanti il versamento dell'acconto IMU.
14: Sono decine le scadenze fiscali previste in questo mese.

0: possibile pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale determina un gettito totale di 16 miliardi, destinati in larga parte ai comuni e per il resto alle casse dello Stato. Per la rottamazione quater potranno pagare anche i ritardatari, che sono comunque in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti dovuti ai giorni festivi, sarà possibile farlo entro l'8 giugno. A fine mese, il 30, scadono i termini per la comunicazione annuale dei dati sui contratti delle locazioni brevi. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E da oggi scatta anche il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri.
2: Il diritto ad essere risarciti, qualora il servizio pagato non venga effettivamente erogato, si afferma anche sulle nostre autostrade. Da oggi gli automobilisti intrappolati in lunghe code o rallentati a causa dei cantieri possono chiedere la restituzione del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra una e due ore, fino a salire al 100% della tariffa qualora le attese superino le tre ore. Riguardo ai cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati a causa dei lavori. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
3: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari con una praticità digitale, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: E sono milioni gli italiani che si sono spostati nel lungo weekend del 2 giugno, quest'anno anniversario importante, 80 anni dalla nascita della Repubblica. Primo appuntamento stasera il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori, poi il tradizionale concerto che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Domani poi la tradizionale parata sui fori imperiali, anche questa in diretta sulla nostra rete, e in serata un grande show sulla piazza del Quirinale.
4: L'Italia si addesta.
5: L'Italia si addesta.
4: Dell'elmo di Scipio si accinta la testa.
1: I volti della Repubblica, il nome dello spettacolo. Sul palco si alterneranno tra gli altri Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano San Giorgi, ma anche atleti di ieri e di oggi, da Bebe Vio a Federica Brignone, da Alessandro Del Piero a Beppe Bercomi. Testi affidati allo scrittore Maurizio De Giovanni, che oggi dal Corriere esprime la sua emozione per la chiamata dal Colle.
6: In diretta da Piazza del Quirinale, la sera del 2 giugno, i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum.
1: Dicevamo, milioni gli italiani che si sono spostati in questo fine settimana, baciati dal bel tempo e dalle temperature insolitamente alte per questo periodo. Attenzione però, perché il quadro meteo sta per cambiare. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
1: Caldo e sole di questi giorni che hanno portato a spiagge già affollate, sentiamo alcune voci raccolte in Calabria e Sicilia.
8: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare.
9: Abbiamo approfittato per questo ponte, siamo venuti qua in Sicilia.
10: Il mare è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, Noto, Siracusa, Ragusa.
11: In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
12: Sì, bagno bellissimo, acqua cristallina.
13: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
1: Parliamo ora della bellezza senza tempo. Il mercato dei cosmetici si adegua al progressivo invecchiamento della popolazione proponendo sempre più prodotti studiati per gli over 65.
14: Beva quella pozione e non invecchierà mai più neanche...
15: Niente promesse mirabolanti, come nel tragicomico La morte ti fa bella. La cosmesi oggi non punta a imbonire, ma a consigliare, soprattutto quando è orientata a consumatori sempre più anziani. Parola chiave, prevenzione. In primis, la protezione della pelle, dal sole, dall'inquinamento. Poi, il nutrimento. Si prevede che la vendita dei sieri per il viso aumenterà del 7,2% da qui a 5 anni.
16: Passa la bellezza.
15: L'idea che passi con

0: Gli anni non è più così scontata. Entro il 2040 il 15% della popolazione mondiale avrà dai 65 anni in su. L'invecchiamento globale disegna nuovi canoni estetici di riferimento. Al Festival di Cannes, Andy McDowell, 68 anni, ha trionfato con la sua bellezza naturale e la cascata di capelli bianchi. Un modello per quel mercato che sempre più propone linee anti-aging, vasetti più facili da aprire, etichette meglio leggibili, con l'idea che la bellezza non ha età. Donatella Gori, GR1.
1: Per sempre giovane Marilyn Monroe, leggenda di Hollywood, morta a soli 36 anni, nasceva 100 anni fa in California con il nome di Norma Jean Martinson, diva fragile, protagonista e vittima di quello star system che insieme la consacrò e la schiacciò. Per ricordarla, sezione dedicata con molti materiali su RaiPlay e su RaiMovie, alle 14 andrà in onda A qualcuno piace caldo.
2: Bye bye baby.
3: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita e ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono tre matrimoni, film entrati nella storia del cinema a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. Frammento da un'intervista del 1960. Due anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di tre mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
1: Cantare, la vita e il futuro. Roma si prepara a ospitare la prima edizione di un grande evento musicale. Il 22 giugno al Circo Massimo, tanti artisti e un messaggio dedicato ai giovani.
4: Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano.
1: Dal titolo della celebre canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto Vita in te ci credo porterà sul palco numerosi cantanti, tra gli altri lo stesso Morandi, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, ma anche temi sociali importanti, il disagio giovanile e il contrasto alle dipendenze. Presentato da Nek e Giorgia Cardinaletti, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.
5: Da non sapere il modo.
1: Sono le 8:22, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Guido Ardone, buongiorno.
6: Buongiorno Salvatore, un saluto a chi ci ascolta. In prima parte è stato con noi Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, non solo per fare il punto sulla stagione della cadetteria che si è chiusa pochi giorni fa con gli ultimi verdetti, ma anche per parlare di giovani e futuro, tema sempre molto caldo in quest'epoca piuttosto opaca per il nostro calcio. Al contrario, decisamente luminoso il futuro del Como, che la scorsa settimana ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League, non un miracolo sportivo ma qualcosa di molto concreto con importanti basi economiche e tante ottime idee. Ne parleremo con il direttore sportivo del Como, per l'appunto, Charlie Ludi, a tra pochissimo.
1: Grazie, allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9, ora però c'è la pagina sportiva.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: GR1 Sport.
14: Le 8:25, buongiorno da Jacopo Barlotti. Cominciamo dal ciclismo. Il Giro d'Italia numero 109 si è concluso a Roma con la volata vincente di Jonathan Milan e con la festa del dominatore Jonas Vingegaard.
15: Le note dell'inno di Mameli nello spettacolo della città eterna e il sorriso timido di Jonas Vingegaard, il re pescatore che questo giro l'ha dominato. Istantanee, pennellate, schizzi di colore con rosa in primo piano di una giornata romana emozionante anche per lui.
16: It's amazing. It's something I...
15: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.
16: I'm lost for words.
15: E poi la tappa, l'ha vinta Jonathan Milan, il toro di buia che ritrova il successo dopo una corsa rosa a tratti buia, dove però non è mancato l'impegno ma il risultato, almeno fino a ieri, spiega.
17: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
15: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
14: Successo italiano anche in MotoGP, al Mugello sorridono Bezzecchi e l'Aprilia, il nostro inviato.
18: Una domenica così al Mugello l'aveva sognata tante volte, ora l'ha realizzata. Marco Bezzecchi ha dominato il Gran Premio d'Italia, regalandosi la prima vittoria sulle colline toscane e regalandola anche ad un'Aprilia dominante. Il riminese ha seguito per metà gara l'amico rivale Bagnaia, poi quando ha deciso di piazzare l'affondo non ce n'è stato per nessuno.
19: Vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo.
18: Doppietta di Noale perché anche Martin ha sopravanzato Pecco, terzo, salvando il podio all'ultima curva dall'attacco di un'altra Aprilia, quella di Ogura. Noale balla sul mondo, bezza più 17 nel mondiale proprio su Martin, di Gian Antonio, quinto dopo una brutta partenza, è già meno 39. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
14: Calcio, a Coverciano la nazionale di Silvio Baldini prepara le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, nazionale che riparte dai giovani, lo sottolinea anche Giancarlo Antognoni, campione del mondo 82, nell'intervista del nostro inviato.
20: Giancarlo Antognoni è la Fiorentina, simbiosi popolare così forte da finire in una canzone di Pupo, ma è anche uno degli eroi dell'Italia del 1982. Da due anni è tornato a fare il capodelegazione dell'Under 21. Ha fiducia nei ragazzi convocati da Baldini, concorda con Donnarumma, potranno aiutare il prossimo commissario tecnico. Vanno forte, dice, per migliorare però devono giocare di più con i club.
21: Speriamo negli anni a venire che loro abbiano più opportunità di poter giocare e di conseguenza aiutano anche la nazionale. Ho visto giocatori veramente bravi che possono sicuramente migliorare, però per migliorare bisogna giocare.
20: La nazionale felice del 1982, cosa porterebbe Antognoni di quella squadra?
21: La voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria.
20: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
14: E siamo al tennis, al Roland Garros, tre italiani oggi in campo per gli ottavi di finale, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
22: In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen, Terzo match dopo due singolari femminili, dunque nel pomeriggio Matteo Berrettini contro il giustiziere di Jannik Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
14: Chiudiamo col basket. In gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte Milano e si porta sull'1-1. L'inviato.
0: Un cuore enorme così, una leonessa che ruggisce, ferita e quindi ancor più pericolosa. Brescia pareggia la serie con Milano imponendosi 85-79 su una Olimpia sorprendentemente nervosa e crollata nei minuti decisivi. L'espulsione di Diop sul 66 pari a 5-54 dal termine, testata su Della Valle, è stato l'episodio che ha girato la partita a favore di Brescia e che ha spento la luce a Milano. Partita da leader di Della Valle, autore di 28 punti. Si diceva di Brescia brava a reagire in campo e anche alle voci esterne sempre più insistenti su un possibile trasferimento del titolo alla Roma di Paul Matijašić, ma la Germania ha sempre avuto orgoglio e personalità, caratteristiche ribadite a gran voce col petto in fuori da coach Matteo Cotelli.
2: Il cuore, l'energia, la durezza che abbiamo messo, lo spirito di squadra, quella cosa che ci ha contraddistinto in questi anni. Sono veramente soddisfatto e sono veramente contento e felice di vedere che la mia squadra gioca in questo modo.
0: La serie ora si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia, Massimo Barchesi, GR1.
14: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
26: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
27: Termini e condizioni in negozi online.
28: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
29: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
28: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
29: Come risparmia?
28: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
29: E i lavori?
28: Ma c'è Ristruttura Smart.
29: Così ti risparmi anche tu, eh?
28: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper...

0: Radio Anch'io Sport.
1: E rieccoci ancora a voi alle 8:32 minuti in diretta su Rai Radio 1 per la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Ben trovati naturalmente da Guido Ardone al microfono. Vado subito a salutare i nostri abituali compagni di squadra. Un buongiorno ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
2: Buongiorno a te, buon mese di giugno a chi ci ascolta.
1: E buongiorno a Paolo Casarin. Paolo, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Alberto, comincio da te. Naturalmente la doppia sfida amichevole della nostra nazionale, questione di prospettive, da come il modo in cui la vogliamo vedere. Da una parte la possibilità di sperimentare Baldini, che come sappiamo ha fatto delle convocazioni molto particolari anche per guardare al futuro, per dare un segnale, o una sorta, permettimi l'espressione, di de profundis calcistico. Noi affronteremo Lussemburgo e Grecia per fare qualche esperimento, mentre il mondo, ovvero altre 48 squadre, si preparano per il mondiale che inizierà tra 10 giorni.
2: Sono due partite apparentemente inutili, in realtà sono importanti perché devono far capire lo spirito che avranno questi ragazzi. Ho sentito poco fa le parole di Giancarlo Antognoni, campione nel mondo del 1982 in Spagna. Ha detto una cosa importante: bisogna avere voglia di andare in nazionale. Ultimamente la nazionale sembrava un albergo con porte girevoli, gente che entrava, che usciva, che non voleva andare. Bisogna ritrovare lo spirito, la passione, oltre all'attaccamento alla maglia.
1: In effetti, in questa ottica sono molto puntuali anche le parole di Silvio Baldini, d'accordo, CT ad interim, ma ha parlato non solo di giovani, anche di regole nel corso di queste ore a Coverciano. Paolo Casarin, tra 10 giorni si parte, il calcio d'inizio alle 14 ora italiana dell'11 giugno con Messico-Sudafrica. Ovviamente ti sollecito su quelle che saranno alcune comunque significative novità arbitrali. L'ottica generale è evitare le perdite di tempo, norme antifurbetti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sulle rimesse laterali, sul rinvio dal fondo, sulle sostituzioni. Ci saranno, come dire, dei tempi più perentori, pena l'assenza dal campo di un minuto. E poi, questo forse può essere ancora più interessante per te, si amplia il perimetro del VAR, che potrà intervenire finalmente anche sul secondo giallo, dunque, che provoca l'eventuale rosso, e in alcuni casi sui calci d'angolo, che potrebbero essere una fattispecie secondaria, invece rientrano nel cosiddetto silent check. Servirà, Paolo?
3: Sì, speriamo. Perché in effetti accorciare i tempi perduti è una cosa giusta, ce ne sono molti di tempi.

0: Guarda, da Cugna invece altro nome caldo, insomma, per voi e anche per il mercato ipoteticamente.
1: Lucas, immagino che abbia possa ricevere delle offerte o noi possiamo ricevere delle offerte, ma lui è il nostro capitano, è il giocatore che al di là dell'aspetto meteorologico è una bussola emotiva quotidiana, è un giocatore che ha fatto con tutto il percorso con me, tutto il percorso dalla Serie B fino alla Champions League, è un giocatore da valori veramente identificanti del Comune 107, quindi è imprescindibile. Da cui non è sul mercato, ripartiremo sicuramente il nostro capitano e stiamo parlando di un'estensione del contratto.
0: E noi invece ripartiamo da Alberto Cerruti per Charlie Ludi. Vai Alberto.
2: Ecco, pensando ai possibili nuovi italiani, ho letto sulla Gazzetta nei giorni scorsi il nome di Lorenzo Pirola, un difensore di 24 anni, cresciuto nel vivaio dell'Inter, già capitano dell'Under 21. Potrebbe essere lui il sostituto di Diego Carlos che è tornato in Turchia?
1: Sì, Pirola è sicuramente un buon giocatore, lo conosciamo da tempo, però in questo momento, vale a dire alla fine di maggio, i nomi sono abbastanza relativi, in quanto posso esprimere un giudizio positivo dal punto di vista tecnico, ma posso garantire che ancora non c'è alcuna trattativa in essere, anche perché la situazione di Diego, che è ritornato a casa appartenenza, a squadra appartenenza, comunque sotto osservazione. Abbiamo ancora Mark Hanf con cui stiamo discutendo per un rinnovo. Insomma, tante situazioni della nostra squadra attuale le stiamo vagliando, quindi prima di approcciare il mercato dobbiamo chiudere e definire bene le nostre posizioni.
0: Paolo Casarin.
3: Ludi, una cortesia, volevo da sempre, conoscendo bene io l'Asia meridionale, diciamo, i vostri principali che hanno investito a Como stanno cercando di vedere se un giorno anche nella loro terra natia, diciamo, si potrà fare questo calcio, cioè stanno facendo una prova a Como per poi sviluppare il calcio in Asia.
1: Questa è un'ottima domanda, non posso essere nella loro testa perché sono molto focalizzato in quello che è il nostro progetto. Sicuramente avevano già provato e stanno già provando a portare questa cultura calcistica in un paese che ha una passione calcistica fuori dal normale. Un paese estremamente popoloso, lo sapete meglio di me, e che vive di calcio. Allo stesso tempo c'è un deficit di competenza, probabilmente cultura calcistica che è un gap oggi che può essere difficile da colmare. Sono molto focus anche sul calcio femminile, so che in patria stanno investendo anche su quello, quindi non posso sapere qual è il prossimo passo, però non escluderà niente, insomma.
0: Ludi, a proposito di esportazione del prodotto calcio, per quanto possa apparire fredda e burocratica l'espressione, voi, lo ricordo a chi ci ascolta, lo scorso anno siete stati al centro involontariamente di una sorta di caso sportivo, no? la famosa fantomatica partita con il Milan che era stata programmata, ipotizzata per essere più precisi, aperta, e poi non se ne è fatto nulla, addirittura in Australia se ne parlò tanto all'epoca, quindi più che tornare su quella vicenda, la scorsa settimana il presidente della Lega Simonelli ha detto apertamente: ma noi per il prossimo anno non vogliamo e non possiamo escludere esperimenti simili, magari però conducendo l'importo in maniera molto più concreta. Che cosa pensa dal punto di vista generale di andare così lontano? Perché c'è un tema poi anche, come dire, di rispetto per i tifosi, il presidente Simonelli lo ha ammesso chiaramente, e poi qualora dovesse toccare ancora a voi, dalle ipotesi ai fatti, insomma, disponibili a fare decine, centinaia di chilometri, migliaia di chilometri per un progetto del genere?
1: No, allora, è un tema abbastanza delicato, politico oltre che tecnico, e quindi non voglio chiarire bene il messaggio. Bisogna partire sicuramente dal rispetto ai tifosi, come ha detto giustamente lei, che vivono di questo sport, vivono di fede, vivono del risultato, vivono della passione che riusciamo a trasmettere loro. Noi abbiamo vinto la Serie B e abbiamo fatto questi ottimi risultati anche grazie attraverso la nostra gente in comunità si vive un'energia pazzesca, e la gente e tutti gli addetti ai lavori che vengono allo stadio me lo dicono, me lo restituiscono tutte le volte che hanno la fortuna di vedere la nostra partita, quindi bisognerebbe partire da lì. Al tempo stesso bisognerebbe capire che è normale nel 2026 avere l'ambizione di poter portare fuori ai confini nazionali il prodotto Lega Serie A con una partita di cartello. E quindi io penso che dentro questi due pilastri ci siano spazi, diciamo, di interlocuzione nei tempi, nei modi corretti e con una logica, e con una logica che possa appunto partire rispetto ai tifosi, ma anche salvaguardare

0: Non è facile, non si improvvisa dal mio punto di vista, va studiata, ma secondo me si può fare. Dall'altra parte, terzo punto sulle associate, vedete tutti i club di Serie A, che anche loro dovrebbero capire, insomma, secondo il mio punto di vista, come noi abbiamo capito l'anno scorso, è qualcosa di propedeutico allo sviluppo del sistema.
1: Torniamo ad Alberto Cerruti, poi abbiamo anche un ascoltatore in linea che collegheremo tra pochissimo. Alberto.
2: Parlato con Fabregas, pensando al suo passato, vi piacerebbe giocare subito a Barcellona o sarebbe meglio evitare, magari andare a Madrid con Paz nelle file del Como?
0: No, guardi, ha già nominato due club estremamente stimolanti, quindi qualsiasi sorteggio ci andrà bene, sarà appassionante, sarà vincente, i ragazzi vivranno un sogno, ma noi l'approcceremo con la solita mentalità, con grande ambizione, con grande coraggio, con grande energia, perché il nostro obiettivo sarà quello di farci valere anche in Europa.
1: E con uno stadio che il Sinigaglia, che peraltro è unico al mondo per mille aspetti dal punto di vista appunto paesaggistico, scenografico, però certamente insomma va un po' risistemato. A che punto siamo? Ludi, che cosa c'è da fare? E poi anche rispetto alla capienza, sì, lei ha parlato, ha fatto riferimento al vostro tifo più di una volta, 12.000 spettatori sarà, come dire, non dico un unicum per la Champions League, ma qualcosa di molto raro. Che stadio vedremo a Como per la prossima stagione, per la Champions, ma non solo?
0: Innanzitutto uno stadio adeguato ai nuovi criteri UEFA, che non è banale. La proprietà, la società, il club ha lavorato dal giorno dopo l'ultima partita in casa, e questo penso che sia significativo di come le nostre interlocuzioni anche politiche e la nostra relazione con l'amministrazione comunale stia andando molto bene, e c'è volontà appunto della proprietà di investire sulla struttura. Quindi c'è stato già l'abbattimento della curva, che era un po' il lavoro più importante da eseguire, e spero e penso che saremo pronti con l'inizio delle competizioni. Per il resto, per quello che riguarda il nuovo impianto, non è più sul mio tavolo da qualche anno. Stiamo ancora parlando sicuramente di fare tutto l'impianto lì, dove di fronte al lago di Como è super coerente col nostro modello di business, e sono sicuro che però poi accadrà anche questo bellissimo sogno.
1: La prenda come una battuta semiseria, gli Artò lo sanno che fare uno stadio in Italia è un'impresa non delle più semplici, visti gli altri precedenti, è un dato di fatto purtroppo.
0: No, ma ci stanno lavorando da tanti anni, nel senso che calcolano da tanti anni. Come dicevo, la relazione con l'amministrazione comunale è molto positiva, gli iter si stanno completando in maniera armoniosa, diciamo così, e quindi sì, la burocrazia in Italia non è facile, ma tendenzialmente gli Artò, quando vogliono fare qualcosa, poi lo portano a termine. Questa è la mia esperienza negli ultimi 7 anni.
1: Allora, prima di tornare da Paolo Casarin, chiamo in causa un ascoltatore al numero verde 800 050 001 per il DS del Como Charlie Ludi. Sentiamo Antonio da Napoli rapidamente. Buongiorno, la sua domanda.
3: Buongiorno, io l'altro giorno ho sentito delle dichiarazioni molto gravi sui dirigenti del calcio italiano di Silvio Baldini, che io tra l'altro condivido pienamente. Cosa ne pensa cioè Charlie su
1: A
3: questo?
1: cosa si riferisce però nello specifico,
3: Quando
1: Antonio, per circostanziare?
3: ha dichiarato che i dirigenti del calcio italiano ha fatto una dichiarazione in cui ha detto che i dirigenti del calcio italiano sono negativi a tutti i livelli, a tutti i punti. Non so se lei l'ha sentita questa dichiarazione.
1: Grazie Ludi, grazie, chiedo scusa Antonio. Ludi, è chiaro che poi tutto va, come dicevo, circostanziato, va definito. Non è un periodo facile per il nostro calcio, ci avviamo verso il rinnovo dei vertici federali e questo poi ci porta anche al tema nazionale e a tutto il resto. Lei è comunque un dirigente, lo ripeto, anagrafica, nonostante l'anagrafica, ma questo è un bene già di enorme esperienza, quindi in questi anni il percorso, anzi il declino del nostro calcio, come l'ha visto?
0: No, ma ringrazio l'ascoltatore, ne posso commentare le dichiarazioni del commissario tecnico. Avevo letto, avevo sentito, ma come ha detto lei, contestualizzato il declino del nostro calcio, o meglio il declino. Il gap si è creato con la Premier League, che è molto significativo, non solo del nostro calcio, ma di tutto il calcio europeo. Secondo me va inserito in una fotografia più grande e va visto da diverse prospettive. Non può essere solo colpa e responsabilità della classe dirigente, non può essere solo responsabilità dei giocatori, non può essere solo responsabilità della componente tecnica, insomma, insieme di elementi, ma soprattutto in virtù del fatto che a volte in Italia facciamo fatica, no, a ragionare di sistema. a avere un coordinamento globale e una visione a medio termine. Io penso che il mondo, comunque anche il nostro, di approccio stia cambiando. Penso che ci siano dirigenti molto competenti che ci guideranno in una nuova frontiera del calcio italiano, se i fondi, se gli investitori stanno investendo così, in maniera così prepotente, così forte sul calcio italiano, vuol dire che vedono margini di miglioramento, e penso che questo, però, questi siano quelli cruciali per poi avere magari nel 2035, attendere 5, 10, 15 anni una Lega Serie A importante, così come è doveroso in Italia.
1: E così come era stato tanti anni fa, quando comunque il Como si era affacciato nel massimo campionato. Mi dice proprio in un titolo, Ludi, poi davvero vado da Paolo Casarin, un'idea del piano Malagò, chiamiamolo così, della sua proposta, perché la Serie A ha sposato la candidatura appunto dell'ex presidente del CONI. La cosa più convincente di cui avete parlato quando vi siete incontrati, come Lega di Serie A ovviamente?
0: No, ma in Lega non sono più rappresentante del Como. Quando poi siamo andati in Serie A ci sono persone più competenti, sia competenze politiche che tecniche di me, e quindi no. Sono contento perché comunque la Lega Serie A secondo me ha sposato un profilo estremamente competente, di uno dei dirigenti più illuminati degli ultimi anni, e seguiamo con fiducia quella che sarà il suo programma e la sua leadership.
1: Paolo Casarin, a te.
4: Sì, io ritornerei per un attimo su Baldini, che conosco bene e che è una bravissima persona, e quello che ha detto, che in parte ho letto anch'io, potrebbe essere solo il frutto di un momento di nervosismo o roba del genere. Insomma, non vedere che i suoi ragazzi non hanno applicazioni più elevate o che sono già, diciamo, pronti a entrare in Serie A è quello che tutti vorremmo, e quindi anche Silvio Baldini, e ci sarà, perché già quest'anno bisogna ricordare che dall'inizio del campionato che è appena finito alla fine sono venuti fuori molti ragazzi bravi che hanno giocato in diverse squadre, a partire mi pare dall'Inter, il Cagliari eccetera, quindi perché non sperare che anche da noi fra un po' ci siano questi, sia nelle titolari delle squadre di Serie A e chi lo sa mai anche in nazionale.
1: Ma in effetti la strada, come spiegava Ludi, presa dal Como è anche questa. Abbiamo tempo per un ultimo rapido botta e risposta, poi saluteremo il nostro ospite. Alberto Cerruti, a te l'ultima.
2: Si è parlato dei problemi del nostro calcio, è favorevole oppure no l'eventuale riduzione della Serie A a 18 squadre?
0: Questo è un tema dibattuto. Secondo me il numero delle squadre è importante, ma non è la sola opportunità, diciamo, perché comunque il tema finanziario si è diviso in 16, 18, 20 squadre, che normale cambia, ma dopodiché la qualità degli investimenti secondo me fa sempre la differenza. Quindi siamo in un momento, dal mio punto di vista, umile punto di vista, non voglio dire che non sia niente, che non sia proprio troppo assertivo, ma siamo in un momento in cui ci servono più azioni, ma soprattutto ci serve un piccolo cambio culturale, come diceva giustamente prima Casarini. Ragazzi giovani, per esempio, dal punto di vista tecnico ci sono, manca forse un piccolo motto di coraggio, una piccola energia nuova che ci porti a pensare a volte in maniera diversa. Secondo me, al di là delle azioni concrete, se in Italia cominciamo a pensare in maniera un po' più, tra virgolette, coraggiosa e sistemica,
1: le cose possono cambiare e magari il prossimo mondiale lo viviamo da protagonisti. Un ottimo viatico nelle parole di Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Ancora complimenti a tutti voi, un saluto e grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti. Vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, Virtus Bologna Venezia, semifinale playoff, arriva il GR1, grazie a Umbretta Conti, grazie a Guido Ardone per averci seguito. Lunedì prossimo Radio Anch'io Sport, restate con noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it.
9: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
17: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In ospedale per accertamenti il ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo è stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico.
3: Una notte di apprensione all'interno della grotta dei cinghiali volanti nelle Alpi cunesi, poi all'alba il lieto fine. È stato riportato in superficie ed in buone condizioni di salute lo speleologo ligure ventenne che ieri pomeriggio era rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Era partito per un'escursione all'interno della cavità molto nota tra gli appassionati per i suoi cunicoli e pozzi sotterranei insieme ad un gruppo di suoi colleghi. Erano quasi arrivati alla fine dell'esplorazione quando all'improvviso un masso si è staccato dalla parete di roccia finendo per colpirlo ad una gamba, rendendogli quindi impossibile l'uscita in autonomia. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino speleologico specializzati in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui, studiando la maniera migliore per portarlo in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato, poi tramite dei cuscinetti speciali hanno sollevato il masso, riuscendo a liberarlo. Il ragazzo è stato affidato poi ai medici e portato in ambulanza all'ospedale di Mondovì, dove in questi minuti lo stanno curando. Giuseppe Lisi, R1.
2: Non è un caso di Ebola. Negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo che, dopo aver accusato alcuni sintomi, ieri ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in biocontenimento all'ospedale Trinità per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. Questa mattina l'esito, come si è detto, negativo delle analisi svolte allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma: in Italia il rischio è molto basso. Guerra in Iran, Teheran al lavoro sulla bozza d'intesa in inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump. Il capo della Casa Bianca si dice fiducioso, l'Iran vuole un accordo, ribadisce. Intanto nel Golfo Persico non si fermano le schermaglie, sirene d'allarme e contraerei in azione in Kuwait. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una base usata dagli Stati Uniti per attaccare una torre per le telecomunicazioni su un'isola nel sud dell'Iran. Sul fronte libanese le truppe israeliane continuano ad avanzare nel sud dello stato confinante dopo essersi impadronite dello strategico castello di Beaufort. Un soldato è stato ucciso e 3 feriti da un drone di Hezbollah che non ferma i lanci di razzi verso il nord dello stato ebraico. Anche questa mattina intercettati 3 missili. E poco fa Netanyahu ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut, decisione presa proprio a seguito delle violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah, così ha detto il primo ministro israeliano. E ora il consueto collegamento con Milano per le aperture dei mercati finanziari europei. Diamo la linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, le borse europee hanno aperto in modo debole. Milano è di pochi centesimi di punto sopra la parità. Londra, Francoforte e Parigi invece sono tutte in territorio negativo, ma con variazioni contenute. I mercati del resto speravano in passi avanti per la riapertura dello stretto di Hormuz, che non ci sono stati. Le quotazioni del Greggio riflettono la delusione, con aumenti di oltre il 3% del prezzo. Il Brent europeo è quotato a $93.9 al barile. Sulle borse asiatiche invece l'incertezza geopolitica è stata compensata dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Tokyo è salita quasi di un punto, trainata dal titolo SoftBank, che cresce del 12%, così il colosso tecnologico per la prima volta supera il gruppo automobilistico Toyota come società più capitalizzata del Giappone. Entusiasmo per l'intelligenza artificiale anche Seoul, batte record storico più 3,68%. Debole invece Shanghai, dove gli ultimi dati macroeconomici indicano un rallentamento della crescita manifatturiera. A voi.
2: E a causa delle tensioni internazionali e dei conseguenti rincari di gas e petrolio, l'Europa starebbe pensando ad un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio.
5: Se l'ipotesi trovasse conferma, per il greggio russo resterebbe in vigore l'attuale prezzo, cioè $44 al barile, invece dei $65 che scatterebbero a luglio a causa della crisi di Hormuz. Il price cap, che l'Europa ha introdotto lo scorso anno, prevede che venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al mercato per il petrolio degli Urali, da aggiornare ogni 6 mesi. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema, ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
0: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate agli attuali 2-3% in totale.
5: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
0: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
5: Lorenzo Opice, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e alto Adriatico, dove è allerta gialla della protezione civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro Italia. Rai, Radio 1, le 9:05, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Progetto Benessere, per una vita più sana.
13: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Lunedì 1 giugno, sono le 9:08 in punto. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. E come sempre vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio, e dunque 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte parliamo di vacanze e di silenzio mentale. Nella seconda ci occuperemo dei rischi del fumo all'indomani della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che è stata celebrata ieri, 31 maggio, per sensibilizzare sui danni che può provocare il fumo e sulle conseguenze che può avere sulla salute. Prima la musica e dopo entriamo nel vivo dei nostri temi. Stare con te.

0: E siamo su Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9 e 12 minuti, questa era Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Vacanze, fonte di rigenerazione, è il tema che abbiamo scelto oggi per voi, alla vigilia di qualche partenza, diciamo che le vacanze le sentiamo tutti un po' più vicine quando inizia il caldo, ma prima vi diciamo, per chi non avesse ascoltato i nostri GR, che il risultato negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo a rischio Ebola. Una buona notizia, quindi. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, era stato portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici. Il Ministero della Salute resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna, ma si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. E quindi, insomma, notizie positive. E ora, come detto, iniziamo a parlare di vacanze, perché l'estate dovrebbe essere il tempo del recupero, eppure spesso si torna più stanchi di prima o comunque poco riposati. Questo come mai? Cosa succede? Ce lo spiegherà il nostro ospite e in paziente collegamento telefonico con noi, Richard Romagnoli, che è formatore, coach e autore del libro Il silenzio che guarisce, edizioni Sonda. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno Viviana, è un grande piacere, grazie di cuore.
0: Grazie di essere qui con noi, davvero. Allora, andiamo subito alla domanda a cuore: perché le vacanze non ci ricaricano più?
1: Perché siamo sempre presi nel flusso della nostra mente, e tutti noi naturalmente abbiamo, oltre che il cervello, la mente, questo apparato continuo che funziona ininterrottamente, e la mente è un groviglio di tanti pensieri disordinati, alle volte anche depotenzianti, e diciamo che non ci siamo allenati a staccare la spina, perché comunque possiamo essere in vacanza, ma con noi giustamente possiamo avere il telefonino piuttosto che tante altre preoccupazioni, possiamo avere dei figli a cui prestare maggiore attenzione rispetto alla normalità, insomma tanti fattori che ci portano sempre in quel distress, che non è soltanto un atteggiamento psicologico, sì, è prima di tutto fisiologico. E quando noi, Viviana, comprendiamo che lo stress non è soltanto una cosa mentale, ma è uno scatenamento, no? Come sappiamo, anche ormonale, allora dobbiamo, nel senso più bello del termine, possiamo migliorare la qualità delle nostre sensazioni interiori, e per farlo basta davvero poco.
0: E quindi, se capisco bene questo ragionamento, il nostro cervello è come se restasse acceso anche in quello che dovrebbe essere il periodo della rigenerazione.
1: Ai noi è così, ma è un ai noi anche positivo, perché naturalmente il nostro corpo è adattivo, così pure anche il nostro cervello, come spiegano giustamente i neuroscienziati. Conosciamo troppo poco di come funzioniamo noi all'interno del nostro corpo, allora sappiamo che siamo sempre reattivati, per cui c'è quel sistema importante nervoso, il sistema simpatico, che è sempre in allerta, abbiamo sempre timore che possa accadere qualcosa, per cui siamo allertati. Alle volte basta davvero dedicarci qualche minuto a un respiro, come definisco io nelle mie pratiche, di consapevolezza, per cui respiri profondi, ma non soltanto perché siamo nel respiro, quanto perché il respiro, e questa è una cosa meravigliosa, attiva l'altra parte del sistema nervoso parasimpatico, deputato alla calma. È come dire, accendo quell'interruttore, sì, perché osservo, magari sono al mare, in montagna, ovunque io sia, posso anche fare vacanze standomi a casa qualche giorno, certo, ma mi dedico questo tempo per riportarmi in questa isola felice che è in me. No, perché è difficile staccare dal rumore esterno, non lo possiamo fare, soprattutto se siamo in spiaggia e sentiamo qualcuno che urla o qualcuno che è arrabbiato, però possiamo riprodurre questa sensazione. Non è facile, però è possibile.
0: E Romagnoli, secondo diversi studi internazionali sul rapporto lavoro, tecnologia e benessere mentale, oltre il 60% delle persone controlla email, notifiche di lavoro anche durante il periodo di ferie, quindi cresce il fenomeno della cosiddetta always on culture, la cultura della reperibilità continua, che viene naturalmente alimentata da smartphone, social media, piattaforme digitali che rendono sempre più difficile creare veri momenti di disconnessione. Allora, questo può essere un punto nevralgico.
1: Lo è. Guardi, ribadisco il fatto, come ho scritto anche nel mio ultimo libro, Viviana, il fatto che noi come esseri umani non siamo soltanto il corpo, però diciamo che tutto quello che è attiva in noi, si attiva, per cui attraverso i device, questa fobia ormai, o no, forse un'ossessione, per parlare un po' più tranquilli e sereni, di voler scaricare continuamente le mail come se già non accadesse in automatico, non è che lo facciamo soltanto perché vogliamo mantenere sempre il controllo, oh mio Dio, che cosa potrà accadere nel mio ufficio, nel mio ambito lavorativo, è proprio una questione fisiologica. Questo è importante, per cui questo scarico dopaminergico, per cui questo senso di sentirci vivi, di dover sempre essere a contatto appunto con notizie eccetera eccetera, è un qualche cosa che ci tiene proprio biologicamente attivi.
0: Ma forse Romagnoli, il lavoro è diventato identitario, no?
1: Assolutamente, assolutamente. E infatti nella tradizione indiana, dove in India ho vissuto per molti anni, ho imparato queste pratiche importanti, c'è proprio una metafora molto bella che dice: la tua vita è una casa con 5 stanze, e per cui le stanze sono quelle della relazione, della famiglia, del lavoro, ma anche della tua individualità e della tua spiritualità. Quando queste 5 stanze sono in equilibrio tra di loro, la tua vita è in armonia. Quindi la stanza del lavoro è fondamentale per diversi motivi, non certo naturalmente è soltanto per l'aspetto economico, ma c'è anche lo spazio per la stanza della individualità. L'energia che porti lì, quello che fai per te stesso, non è qualcosa che togli al lavoro o alla famiglia. Sono quei minuti, magari pochi anche nelle 24 ore, però sì, li devi ritrovare, altrimenti non è una vita significativa, è una vita malata quella che vivi. Ecco, lì dobbiamo davvero diventare bravi. Il dobbiamo è detto con tranquillità, con gentilezza, sì, però possiamo fare molto anche in vacanza per staccare, ma non per staccare la spina, per rimanere connessi, ma quando lo vogliamo noi, non quando pensiamo di averne bisogno.
0: Allora, un messaggio che scrive Mario da Ancona e domanda: come possiamo mantenere intatto il nostro spazio di silenzio interiore quando l'ambiente esterno è costantemente rumoroso o tossico? E lui parla di colleghi, di famiglia, di notizie.
1: Certo, guardi, soprattutto nei social dove le persone mi seguono eccetera, sento molto proprio questa richiesta, che mi chiedono di definire l'ambiente tossico, come posso riconoscere le persone tossiche. Io avanzo con un'altra ipotesi: in realtà sì, non esistono ambienti tossici, no? Nel senso che non siamo, parlo con profondo rispetto a Chernobyl, dove davvero le radiazioni mi possono contaminare, no? Ovviamente è una metafora, e qui però non sto debellando il senso, no? Le persone non sono mai sbagliate, sono i comportamenti, ma detto questo per definizione, perché altrimenti etichettiamo troppo negativamente le persone. Questo non significa che le persone non abbiano comportamenti così negativi nei nostri confronti. Come posso, tra virgolette, schermarmi? Questo è interessante. La cosa è come rispondere: come può un maratoneta arrivare appunto al finish, magari vincendo anche? Allenandoti. La vita è un costante. Non voglio utilizzare parole semplici, però sono quelle che funzionano. È la vita allenamento, però voglio dare anche un suggerimento, sì, dottoressa. Pensi che un respiro, quello sì, che io chiamo nelle pratiche della epigenetica al quadrato, per cui inspiro contando fino a 4, trattengo contando fino a 4, poi espiro contando fino a 6 e poi faccio un'ultima pausa contando fino a 4, questo semplice esercizio di respiro, fatto per almeno un paio di minuti, va davvero a resettare il nostro nervo vago. Quindi, se prima eravamo allertati, e come vede parlo molto anche di fisiologia,
0: sì, sì,
1: questo respiro ti permette di dare un input significativo al tuo cervello, che anziché produrre maggiore cortisolo, controtendenza produce quelle sostanze tipo serotonina e anche endorfine che ti portano in uno stato di calma. Allora, siccome psicologicamente non possiamo farci andare bene tutte le persone che incontriamo, magari anche in ambito lavorativo, però possiamo, attraverso il respiro, cambiare le nostre sensazioni interiori. Siamo avvantaggiati grazie agli studi di tanti medici e scienziati che stanno, sì, comprovando queste pratiche millenarie. Quindi veramente è un piccolo dono che mi sento di fare ai suoi ascoltatori. Provatelo, perché bastano veramente pochi minuti. Non possiamo spegnere il rumore all'esterno, non possiamo
0: però lavorare su di noi, sì,
1: certo.
0: Allora, io prima di domandarle in che cosa consiste la mini guida pratica pensata per aiutare le persone a vivere le vacanze con come un vero reset mentale. Torno dai nostri ascoltatori che stanno scrivendo al nostro 342-864-8832, ricollegandomi anche a qualcosa che lei ha detto prima, che si può essere in vacanza anche rimanendo a casa. E qui infatti ho Gabri da Forlì che ci scrive: personalmente non so proprio se questo è l'anno giusto per andare in ferie. Tutto aumenta e difficilmente si riesce a mettere da parte un buon gruzzoletto per le amate ferie. Preferisco quasi quasi una settimana a casa in totale tranquillità. Si fa di necessità virtù. Anche in questo caso, però, Romagnoli, possiamo stare bene?
1: Assolutamente sì. Il suggerimento che posso dare è comunque, soprattutto stando a casa, che è una dimensione che magari conosciamo poco da questo punto di vista di calma, proprio perché siamo in vacanza e non siamo presi dalle varie vicissitudini dell'andare al lavoro e della quotidianità. Un mio suggerimento è: evitiamo però di fare delle cose che ripetiamo comunque, soprattutto quando siamo impegnati lavorativamente in famiglia. Cioè, dedichiamoci dei momenti in cui portiamo nell'ambiente domestico, all'interno delle nostre mura, quella pace e quella tranquillità di cui abbiamo bisogno. Che cosa dovremmo mai fare per riprodurre questo silenzio, questa tranquillità? Cose che portano proprio a generare la calma interiore. So che per qualcuno che magari ci sta ascoltando dice: vivessi tu la mia vita, eccetera. Ok, certo. Va bene, ma noi possiamo sempre controvertire questo. Allora, guardi, sono semplici suggerimenti da dare. Il problema delle cose semplici è che sembrano essere banali. In realtà non è così. Anche prendersi cura, che ne so io, non soltanto del proprio animale domestico, ma anche di fare giardinaggio, oppure uscire e fare una passeggiata per le strade che ben conosciamo, ma con un ritmo più lento, sì, delicatamente, passo dopo passo, veramente ci riportiamo in uno stato di maggiore tranquillità. Torno a dire, queste cose non sono banali, sono molto importanti.
0: Senta Romagnoli, senza voler demonizzare lo smartphone, perché ormai fa parte delle nostre vite, lo teniamo sempre dietro, però magari qualche ora al giorno spegnerlo o metterlo in un'altra stanza, perché noi chiediamo sempre una disconnessione ai nostri giovani, ai ragazzi, ma noi sembra che dobbiamo essere esenti, invece forse farebbe bene a tutti. Che ne pensa?
1: Penso assolutamente che sia assolutamente vero quello che lei dice. Per il fatto di spegnere il telefono, metterlo in un'altra stanza, lo capisco, però lo vedo un po' come un esercitare un castigo nei nostri confronti, no? Okay. E non credo che sia mai correttivo, è una proposta, no? È un'idea che vi sto lanciando. Uh-huh. Farei una cosa differente: io posso utilizzare lo stesso strumento che lo smartphone, uh-huh, magari per dedicarmi a qualche cosa, se proprio ce l'ho in mano, che possa però davvero donarmi qualche cosa che possa rimanere in me. Se noi osserviamo e siamo sui social, questo scrolling è davvero incredibile, infinito. Sì. Alla fine, quanto ti lascia dentro? Magari vedi qualcosa di divertente, no? Mm-hmm. E non c'è nulla di male, come andare allora al cinema, ok, certo. E l'effetto ovviamente è di un altro tipo, però voglio dire, quanto rimane dentro di te? Ti dimentichi di tutto quello che hai scrollato, perché hai perso molto tempo. Se noi invece utilizziamo questo benedetto dispositivo, che ci permette in questo mio caso di comunicare con lei e con tante persone, certo, per qualche cosa di utile per noi stessi, allora secondo me diventa un'altra forma. Ad esempio, nei telefonini abbiamo tutti la nostra fotocamera. Prova a pensare che bello, dato che ce l'hai in mano, dedicati un po' di minuti per fare delle foto. Magari non è la passione, io sono un appassionato di fotografia ma non sono un esperto, ma ho imparato a utilizzare la fotocamera per ritagliarmi dei miei momenti. Che cosa sto dicendo? Se abbiamo questo strumento, come dice lei, non demonizziamolo, cerchiamo di utilizzarlo facendo cose che ancora non abbiamo fatto, anziché rimanere banalmente sui social.
0: Chiaro, chiarissimo. Allora, io non posso, prima di salutarle, non domandarle qualcosa sul silenzio. Del silenzio abbiamo paura, Romagnoli?
1: Sì, perché quando rimaniamo in silenzio pensiamo che rimanere in silenzio sia tacere, quindi non esprimerci, ma soprattutto tantissime persone, dottoressa, prima di scrivere questo libro ho voluto proprio osservare dei trend, ricercando ovviamente. Il silenzio significa, è un peggiorativo per la mente, perché se rimango in silenzio tanti pensieri, soprattutto collegati al passato, mi ritornano e quelli nel futuro mi creano maggiore inquietudine. Tanto vale rimanere ad occhi aperti, per fare appunto anche qui una metafora, e andare nel mondo in modo che il rumore possa coprire quel vuoto che sento dentro di me. E invece mi creda, è come scrivere. Sì. Nel momento in cui tu scrivi con la penna e un foglio di carta, un quaderno, e scrivi di te, il primo momento mentre tu stai scrivendo è difficilissimo, è proprio un qualche cosa che ti contrasta, ma quando tu impari a scrivere, a lasciare andare attraverso la scrittura parti di te, emozioni che erano sepolte, diventa tutto più fluido.
0: Eh sì, è davvero liberatorio, non c'è dubbio. Grazie davvero a Richard Romagnoli.
1: È un piacere.
0: E vi ricordo Il silenzio che guarisce, Edizioni Sonda. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme questo meraviglioso brano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Radio 1 Progetto Benessere. Ieri, il 31 maggio, è stata celebrata la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Oggi dedichiamo questa seconda parte di trasmissione proprio ai rischi del fumo, non solo di sigarette, perché sono sempre più diffusi altri prodotti non privi di rischi, come scriveva anche la collega Vera Martinella ieri sul Corriere Salute. Purtroppo sono preoccupanti i dati che riguardano la rapidissima diffusione del tabacco tra i più giovani. Circa 4 milioni di adolescenti europei tra i 13 e i 15 anni utilizzano già prodotti a base di tabacco e 4,2 milioni usano sigarette elettroniche. Ne parliamo di tutto questo, della complessità di questo tema, con i nostri ospiti. In collegamento telefonico abbiamo Marco Aloisio, che è il presidente della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori Monza Brianza, e chirurgo toracico presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Benvenuto, dottore.
8: Buongiorno a voi, grazie.
7: Grazie a lei di essersi collegato con noi. Invece qui a fianco a me ho Giovanni D'Alessandro, che è il presidente dell'Associazione Metropolitana Roma della LILT, sempre Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Benvenuto.
9: Grazie per l'invito.
7: E poi, sempre in collegamento telefonico, abbiamo Giuseppe Pulighedu, ex fumatore, che ci racconterà la sua lotta contro il fumo.
10: Buongiorno a tutti.
7: Giuseppe, una lotta vittoriosa, ci dica di sì.
10: Sì, ecco, sì, felicemente sì.
7: Allora, Aloisio, iniziamo subito con i dati più recenti e allarmanti riguardo ai tumori legati al fumo di tabacco in Italia. Quanti decessi o nuove diagnosi si potrebbero evitare ogni anno eliminando questa abitudine? Definiamola così.
8: Bene, i dati non sono per nulla tranquillizzanti. Sapete che il fumo di tabacco in teoria è la causa più sicura di morte per tumore del polmone. E nonostante questo, in Italia più o meno fumatori sono circa 12 milioni e mezzo. Adesso poi sono sempre più i fumatori duali e quelli da policonsumo di nicotina. Devo dire che in Italia oltretutto più o meno i decessi per tumore del polmone, tumori fumo correlati e patologie cardiovascolari e polmonari sono circa 100.000 all'anno. Per cui il problema esiste.
7: Certo, il problema esiste, è consistente ed è oggettivo. Fra l'altro, Aloisio, spesso il fumo viene associato esclusivamente al tumore al polmone, ma in realtà aumenta il rischio per molte altre neoplasie. Per esempio, può aiutarci a fare chiarezza su quanto sia esteso il danno oncologico del tabacco?
8: Il danno è notevole. È chiaro che il tumore del polmone è il principale indiziato. Indubbiamente di quelli che si operano e che hanno il tumore del polmone, l'85% sono fumatori o ex fumatori, per cui questo è un dato sicuro. Però esistono anche le neoplasie fumo correlate, che sono quelle del cavo orale, che sono quelle dell'esofago, sono quelle del rene, della vescica, per cui ce ne sono anche di altri tipi. Ma poi ci sono tutte le malattie derivanti dal tabacco e dalla nicotina, che sono le malattie cardiovascolari. Con tutti questi prodotti derivati dalla nicotina, sembra che l'aumento di rischio cardiovascolare sia del 30% e anche circa del 40% di ictus cerebrali. Per cui
7: di che tipi di prodotti stiamo parlando, dottore?
8: Questi sono al di là dei prodotti del tabacco, per cui catrame e nicotina sono tutti prodotti quelli che danno fumatori duali. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono stati pubblicati la scorsa settimana. Nel 2008 erano tutti fumatori di tabacco bruciato. Nel 2024 i fumatori di tabacco bruciato sono il 18%, mentre circa il 5% usa dispositivi elettronici, le e-cigarette per intenderci, e il 4% sono duali o policonsumo, per cui non è vero quello che dicono le multinazionali del tabacco, che si riduce il danno utilizzando nicotina e prodotti derivati. In realtà è una strategia di mercato, è un modo di crearsi
7: tra,
8: un bacino.
7: Tra i ragazzi è vero che iniziano a spopolare questi sacchetti di nicotina?
8: Nicotine pouches, certo. Fa parte del discorso del consumo di nicotina in maniera non tradizionale, perlomeno in quelle note, per cui questo è uno dei dati. Ad esempio, nei paesi scandinavi, dove il fumo di sigaretta bruciato è diminuito notevolmente, è aumentato correlativamente quello del consumo di nicotina. E qui purtroppo la regolamentazione, istituzioni eccetera, non, siccome la crescita è esponenziale, c'è un ritardo normativo, non ci sono dubbi. Sono ancora consentite campagne pubblicitarie massicce sui prodotti contenenti nicotina.
7: D'Alessandro, qui è importante parlare di prevenzione, perché forse è una delle poche armi che abbiamo se parliamo di dipendenza da fumo, da tabacco, anche da sacchetti, come ci stava spiegando il dottore poc'anzi. Cosa fate materialmente come Lega Prevenzione Tumori se parliamo di tabacco, di fumo?
9: Noi siamo della LILT, Associazione Metropolitana di Roma, come il dottor Aloisio è della LILT di Milano, quindi facciamo parte di una rete nazionale che ha un'associazione LILT in ogni provincia, che è collegata con un ente pubblico che è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che organizza annualmente dei periodi in cui si fanno delle campagne che coinvolgono la comunità. Quindi innanzitutto soprattutto le LILT provinciali, e nel caso di Roma, della città metropolitana di Roma, si occupa, ci occupiamo, la LILT di Roma si occupa di queste campagne antifumo, mm-hmm, che si collocano in determinati periodi. La LILT di Roma in aggiunta porta avanti dei percorsi individuali o di piccoli gruppi di disassuefazione, perché la nostra mission è proprio quella di coltivare la prevenzione oncologica anzitutto primaria, cioè operando sulla modificazione degli stili di vita.
7: Allora, stili di vita, le voglio domandare una cosa, fondamentale cercare di intercettare i più giovani, no? I ragazzi che iniziano a fumare sempre prima, stanno andando verso il dualismo, quel tipo di dipendenza che ci spiegava anche il dottore. I ragazzi però hanno un senso di invincibilità, per cui è difficile riuscire a incidere sul loro comportamento dicendogli semplicemente ti fa male, ti rovina la salute. E allora che si fa per parlare a loro?
9: Noi in particolare, come diciamo, come cellula territoriale della LILT nazionale, abbiamo portato avanti un protocollo d'intesa tra la LILT nazionale e il Ministero dell'Istruzione per entrare nelle scuole a fare prevenzione oncologica. Ma noi specificamente della LILT di Roma abbiamo in questo contesto inventato un format che si chiama Ambasciatori di Prevenzione.
7: Ecco, che significa essere ambasciatori di prevenzione se parliamo di fumo?
9: Significa che siamo andati nelle scuole superiori, a colmare degli orari che prima erano dedicate all'educazione civica, sì, e quant'altro, e abbiamo con i nostri volontari spiegato e insegnato quali sono delle pratiche di vita salutari che loro poi a loro volta come ambasciatori possono portare nelle loro rispettive famiglie, dicendo alla mamma e al padre di cucinare in un certo modo, di non fumare, di fare attività fisica. Quindi noi abbiamo inserito la nostra attività antifumo innanzitutto nel contesto dei giovani, proprio per evitare
7: il vecchio sistema del cavallo di Troia.
9: Esatto,
7: che c'è arrivato.
9: È il Trojan del cellulare che si inserisce e poi si diffonde all'interno del sistema.
7: Allora, io vorrei inserire in questa chiacchierata che stiamo facendo molto utile e molto varia anche Pulighedu, 51 anni, che ha lottato fortemente per smettere di fumare. Dipendenza da nicotina importante, c'è riuscito. Come ha fatto?
10: Mi sono sbattuto cercando possibili soluzioni e tanti metodi, anche le alternative alle sigarette comunque non portavano da nessuna parte. Poi per fortuna mi sono imbattuto proprio nella LILT di Roma, dove vivo, e ho iniziato quel percorso cognitivo comportamentale individuale di cui si parlava poc'anzi, che è un percorso molto faticoso, perché dopo un primo colloquio motivazionale iniziano una serie di sedute nelle quali vengono dati degli esercizi, viene fatto approfondire la propria dipendenza anche rispetto al conflitto con la propria volontà, perché chi fuma spesso vuole smettere di fumare ma non ci riesce. Alla lunga, ma neanche troppo, dopo circa due mesi e mezzo di sedute, questi esercizi, queste sedute erano talmente fastidiosi che ho detto alla bravissima terapista che mi seguiva: basta, io queste cose non le voglio fare più, smetto. E lei provocatoriamente ha detto: e smetti,
7: quindi vediamo se ci riesci,
10: vediamo se sei capace. Quindi si è innescata anche questa dinamica di sfida che ha avuto esito favorevole, ma grazie al fatto che aveva trovato una consapevolezza, una preparazione.
7: E ora come si sente?
10: Benone, perché ho trovato un Giuseppe diverso, Giuseppe che non fuma, cancella Giuseppe che fuma e esplora anche un modo di essere diverso. Ovviamente la salute, ovviamente il denaro, ma la

0: indietro, si è dimenticato.
1: Ma questa è una cosa a cui non avevo mai pensato, il guadagno del tempo, oltre che il guadagno di salute. E sul guadagno di salute tornerei ad Aloisio per capire quali sono i benefici immediati e anche a lungo termine per il corpo umano quando si decide, come ha fatto Pulighetto, di spegnere l'ultima sigaretta a qualunque età lo si faccia.
2: Intanto complimenti all'ex fumatore che è in linea con noi, molto, molto bravo. E devo dire che quello che lui sostiene, cioè questo beneficio della salute e anche in termini di denaro e di tempo, è assolutamente vero. Cioè i benefici della salute sono sia immediati che a distanza.
1: Ecco, cosa
2: alla
1: succede?
2: Lunga c'è un guadagno di vita di circa 10 anni se uno non fuma, questa è la verità, perché bene o male nel fumo di sigaretta ci sono circa 7000 sostanze nocive, di cui 70 cancerogene.
1: Mamma
2: per
1: mia.
2: Cui si può ridurre l'incidenza di cancro anche del 25%. Ma quello che è interessante che ha detto il nostro ex fumatore è che già dopo 12 ore tu migliori la saturazione in ossigeno, si riducono i battiti cardiaci e cominci già dopo pochi giorni ad avere una riduzione nel rischio di infarto miocardico. E solo dopo pochi mesi le mucose dei bronchi eccetera riprendono la loro normale attività, per cui e dopo 5 anni hai un rischio che perlomeno è dimezzato di tumore, fino ad arrivare dopo 10 anni.
1: Aloisio, andiamo insieme dai nostri ascoltatori che sono qui, che scrivono al nostro 342-864-8832. Intanto il messaggio di Anna che le domanda: vorrei chiedere i danni che provoca il fumare il sigaro.
2: Dunque, i danni da sigaro sono minori, devo dire, di quelli delle sigarette. È ovvio che il fumo passivo esiste ed è un dato reale, per cui il tabacco del sigaro non è diverso da quello della sigaretta. Per quanto riguarda i fumatori attivi di sigaro, comunque la nicotina si deposita con la saliva nel cavo orale, per cui c'è comunque un aumento di incidenza di tumori del cavo orale, e comunque anche se uno non aspira al fumo di sigaro è inevitabile che una parte venga inalata, per cui comunque il rischio è comunque alto. Il divieto di fumo deve essere completo e globale: sigarette, prodotti derivati dalla sigaretta, nicotina e sigari.
1: Allora, un altro ascoltatore ci vuole ricordare, e passo la palla a Giovanni D'Alessandro, la raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare le accise e raddoppiare il prezzo, così da spingere sempre più gente ad abbandonare questa bruttissima e dannosissima abitudine, e si firma ex fumatore che ha smesso da 23 anni. D'Alessandro.
3: La Lilt ha sostenuto per esempio la petizione 5 euro contro il fumo. Credo che ad oggi siamo quasi verso le 50.000 firme necessarie per la presentazione della proposta di legge in Parlamento per aumentare la tassazione appunto su tutti i prodotti a base di nicotina, tutti i prodotti a base di nicotina, quindi non soltanto le sigarette. E la logica è quella della deterrenza del prezzo, che la letteratura economica dice essere efficace anche dal punto di vista. Oggi l'economia è economia comportamentale, quindi si basa su teorie neuroscientifiche, e quindi in qualche modo
1: inseriamo anche questo.
3: Esatto.
1: Pulighetto, lei è sempre in linea con noi? Giuseppe,
0: sì, certo.
1: Eccoci. Abbiamo Daniela da Milano che dice: buongiorno, ho smesso di fumare ormai da 25 anni e devo dire che tra le altre la motivazione più forte è stata che non sopportavo più di puzzare di fumo quando mi avvicinavo alle altre persone. C'è stato anche questo aspetto che l'ha convinta a dire oh, basta?
0: Sicuramente sì, era tra le parti di me nelle quali non mi ritrovavo a mio agio, che quindi volevo cambiare.
1: Certo, e ha notato subito una grande differenza.
0: Eh beh, sì.
1: E invece dov'è il

0: Messaggio che vi volevo leggere: lo Stato dovrebbe convertire la coltivazione di tabacco con la coltivazione di uliveti e altri alberi da frutto, perché lo Stato dalle vendite di sigarette incassa quasi la metà di quello che spende per curare le persone. Stesso discorso per l'alcol: come il fumo, lo Stato spende il doppio di quello che incassa. Da Alessandro, come avvocato, le passo questa riflessione.
1: Beh, certo, c'è questa asimmetria. D'altra parte è una dipendenza da tabagismo, quindi lo Stato, mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè l'economia comportamentale oggi si fonda su quest'idea del nudging, cioè di questo modo di dissuadere dolcemente da
0: Ecco,
1: determinati.
0: ce la spieghi, se no i nostri ascoltatori si arrabbiano moltissimo
1: E il
0: quando siamo
1: nudging
0: gli inglesismi.
1: è questa, diciamo, strategia che dovrebbe mettere in atto un soggetto, in questo caso un'entità statale, una pubblica amministrazione, per invogliare i cittadini a fare una determinata cosa, cioè a invogliarli a pagare le tasse,
0: Col
1: invogliarli a
0: sorriso.
1: seguire le regole, invogliarli a smettere di avere comportamenti che siano dannosi sulla salute individuale, sulla salute pubblica e naturalmente sulle finanze dello Stato, perché le cure per queste malattie indotte dall'utilizzo di queste sostanze hanno un costo sociale elevatissimo.
0: Senz'altro. Allora, Aloisio, al nostro 342-864-8832, Pietro da Bari dice: sono 20 anni che non fumo più e mi sento più giovane di 10 anni.
2: Direi che non può che essere vero. 20 anni tranquillizzo l'ascoltatore perché è tornato praticamente a rischio zero, sia per quanto riguarda i tumori del polmone, i tumori fumo derivati e le malattie cardiovascolari. Per cui è chiaro che nessuno è scevro da questo rischio, ma il rischio è nettamente praticamente quello di una persona normale che non ha mai fumato.
0: Ed Alessandro, invece ho un nostro ascoltatore che ci parla della gestualità del fumatore. Dice: non sono un fumatore, ma ho sempre visto la gestualità del fumatore di sigaretta a combustione molto bella, affascinante, ampiamente sfruttata dal cinema. Adesso la gestualità dello svapatore, quella del tossico che sniffa o fuma, la gestualità è ripiegata su se stessa, spalle curve, oggetto nascosto nella mano, e la gestualità del drogato. C'è un cambio anche di gestualità che ci può aiutare ad andare in questa direzione. Non siamo più affascinanti.
1: Chissà se Alexander Lowen, che aveva scritto quel famoso libro di psicologia, Il linguaggio del corpo, vedendo questa nuova moda dello svapare, avrebbe detto qualcosa. Certamente questa nevrosi anche di cercare un caricabatterie, di dover ricaricare questo aggeggio, che poi ha onestamente delle ricariche maleodoranti in maniera, per quanto mi riguarda, intollerabile, ben più delle
0: Non
1: sigarette.
0: tutte, non tutte.
1: Io non ho sentito finora, e del resto è un odore che si impregna anche sulla persona, quindi si
0: Si sente
1: riconoscono.
0: molto, è vero, è vero. Allora, Aloisio, c'è Manlio che dice: buongiorno, fumo sigarette elettroniche, per intenderci quelle con il liquido, dosando la nicotina all'8%. Il problema è soltanto la nicotina o anche tutto il resto del liquido che non conosco cosa sia? Magari sarebbe meglio eliminare totalmente la nicotina e fumare senza nicotina?
2: L'esatto dosaggio dei prodotti contenenti nicotina di questi serbatoietti non è chiaro. A volte avvengono delle sommazioni di vari tipi e non sono esattamente microgrammati nello stesso modo. E per cui è difficile dirlo. Esistono anche dei lavori per cui gli eccipienti di questi serbatoi, quali glicerolo o altro, sostengono che possa creare delle polmoniti lipoidee o altre cose, per cui è E l'inalazione di questi prodotti comunque è sconsigliata. Non è vero che si riduce il danno, questo è quello che viene detto come strategia di mercato, ma questo è.
0: Puligheddu, dice una nostra ascoltatrice, scrive: buongiorno, sono Maila da Trieste e ho smesso di fumare 30 anni fa, dopo averlo fatto per 20 anni. Un pomeriggio, avendo ponderato il fatto di aver superato il pacchetto di sigarette in un giorno, ho deciso di smettere e così ho fatto. Non ho neanche finito il pacchetto che avevo iniziato, che ho conservato per parecchi anni. Volere e potere. Una bella storia, Giuseppe.
3: Molto bella, invidiabile, ma non da tutti, perché spesso la volontà si ferma all'abitudine, al gesto, alla dipendenza. Quindi se ci si riesce sicuramente sì. Messaggio giusto, credo che sia quello che è appena passato, che è bello, cioè è più conveniente, perché i ragazzi di fronte al divieto, di fronte alla paura, cercano la violazione, l'azzardo e fumano. Se invece il messaggio che passa è che si sta bene, che si sta meglio anche con se stessi, beh, è un grosso vantaggio.
0: Certo. Davis da Padova, d'Alessandro, ci dice: beh, è vero che l'aumento del costo dei prodotti da nicotina potrebbe essere deterrente, ma potrebbe anche favorire il contrabbando, che ormai sembrava cosa passata.
1: Beh, questo poi fa parte sempre dell'attività poi della repressione del crimine. Il contrabbando è certo un reato, quindi contare sul fatto che si possa poi diffondere nuovamente il contrabbando, certo è un'ipotesi, però qui entra in gioco la vera volontà dello Stato di contrastare una pratica che, ripetiamo, poi danneggia le stesse finanze dello Stato. Io vorrei soltanto ricordare, da un punto di vista forse politico-finanziario, che le spese sanitarie corrispondono a circa il 90% del budget di una regione. Quindi stiamo parlando di cifre esorbitanti. E in tutto questo, naturalmente, l'avere atteggiamenti, avere comportamenti che inducono alla contrazione di malattie, come diceva il dottore Aloisio, non solo quelle il cancro al polmone, ma anche il cancro alla vescica è legatissimo al fumo di tabacco, ma anche malattie cardiovascolari e quant'altro, produce dei danni finanziari per tutti. Quindi lo Stato deve essere impegnato non solo per la tutela del diritto alla salute, ma anche per l'equilibrio di bilancio.
0: Abbiamo un vocale da ascoltare insieme, prego la regia.
4: Buongiorno, mi chiamo Angelica, telefono da Cosenza e volevo chiedere al dottore se, avendo smesso io più di 20 anni fa con un farmaco che dava l'Istituto Superiore di Sanità, che era il Champix, e volevo chiedere appunto se è molto diverso oppure è perfettamente uguale al nuovo farmaco che da pochi giorni, se non sbaglio, viene distribuito alle ASL. Grazie.
0: Aloisio.
2: Dunque, in effetti questo discorso del nuovo prodotto è un discorso, secondo me, rivoluzionario, perché parliamo della citisina, che è un
0: Sì.
2: preparato galenico. Ecco, questa citisina, che ormai si utilizza in diversi centri antifumo in Italia e viene fornita gratuitamente, ha visto che nei programmi di screening del tumore del polmone con la TAC spirale a basso dosaggio, che già questo ha dato una riduzione della mortalità per tumore del polmone del 20%, la citisina in questo campione di soggetti screenati ha dato una riduzione del fumo di sigarette superiore al 30%, per cui Se uno aggiunge queste due cose, è una rivoluzione in senso positivo, molto favorevole.
0: Chiaro. Allora, io voglio ringraziare Marco Aloisio, Giovanni D'Alessandro, Giuseppe Purigheddu per essere stati con noi in questa puntata. Ci fermiamo qui, domani non saremo in onda, lasceremo lo spazio alle celebrazioni dedicate al 2 giugno, la festa della Repubblica e la festa di tutti noi. Ci risentiamo mercoledì 3 giugno per parlare insieme di giovani e igiene orale, che significa anche salute, e poi di comportamenti alimentari e disturbi correlati. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Generale Graziani, mi accompagni.
7: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
6: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
7: Posso domandarle dove intende dirigersi?
8: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
9: Ore 10.
10: GR1.
11: Buongiorno da Luana Cremasco. Alla vigilia della festa della Repubblica, 80 anni, domani la lettera ai prefetti del presidente Mattarella. Il 2 giugno del 46, scrive il capo dello Stato, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Il presidente ha anche ricordato come in quell'occasione le donne andarono al voto per la prima volta, un corale e sincero esercizio di democrazia, scrive. In occasione delle celebrazioni, il cuore sarà domani con la tradizionale parata, già questa sera al Quirinale il concerto e il discorso di Mattarella, che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale dalle 18, e già dalle 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle categorie fragili. La guerra in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ordina all'IDF di colpire Hezbollah a Beirut, un soldato israeliano ucciso vicino al castello di Beaufort, e mentre proseguono le trattative sulla fine del conflitto in Iran, continuano le schermaglie nel Golfo Persico.
12: Risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
11: Ebola è negativo al test. Il paziente è rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia resta molto basso. Si è concluso l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico, che è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei cinghiali volanti in provincia di Cuneo.
10: Sono state 12 ore davvero complicate qui a Garesio, in Alta Valtanaro, all'interno di una grotta a 120 metri di profondità. Un ragazzo, un giovane di 20 anni del Ponente Ligure, in escursione con altri compagni, è rimasto imprigionato a causa della caduta di un masso molto pesante che lo ha colpito, bloccato all'interno della grotta. L'intervento del soccorso alpino piemontese in coordinamento con quello ligure e quello lombardo, un lavoro complicato per riuscire a raggiungere innanzitutto il ragazzo dopo l'allarme che è stato lanciato proprio da uno dei suoi compagni che era uscito dalla grotta. Poi, dopo una notte di lavoro, è stato rimosso questo masso e per fortuna il ragazzo, ferito solo in maniera lieve, è riuscito ad uscire con le proprie gambe. Adesso è stato accompagnato all'ospedale di Mondovì, dove viene visitato. Un epilogo con il sollievo di una notte che però è stata di grande apprensione. Da Garesio, Martino Villosio, GR1.
11: Giugno, mese di scadenze fiscali, la data più importante è il 16, l'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Per la rottamazione quater, i ritardatari, in regola con i pagamenti precedenti, potranno pagare entro l'8, anche se la scadenza era fissata a fine maggio. Meteo, ancora una giornata per lo più serena, temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi. Instabilità in arrivo, in particolare nel nord-est, allerta gialla della Protezione Civile per piogge e temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
11: La musica, con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Want to Want Me, si esibisce stasera al Central Club di Firenze. Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer, nato a Miami, la famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 11.
14: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
15: Buongiorno, sono le 10:05 del 1 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi, la Presidente dei Senatori di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Buongiorno Presidente Craxi.
16: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
15: Buongiorno, e poi c'è con noi la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino. Buongiorno onorevole Baldino.
17: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
15: Ecco, allora Presidente Craxi, insomma, la crisi iraniana si intreccia con la crisi libanese, dove c'è stata una avanzata la più profonda da parte delle forze di difesa israeliane in Libano in oltre 26 anni, con la presa del castello di Beaufort. E Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, ha ieri sera ha tenuto una riunione di sicurezza sul Libano, ha rivendicato l'avanzata e quindi la guerra contro quella che ricordiamo un'organizzazione terroristica, quella di Hezbollah, e ha annunciato di aver ordinato alle forze di difesa israeliane di ampliare le manovre anche nel sud della città di Beirut. Allora, in che modo, Presidente Craxi, questa crisi si intreccia con quella iraniana e soprattutto c'è da temere un'ulteriore escalation in questo conflitto?
16: Beh, rispondo alla prima domanda. Si intreccia perché da anni il regime iraniano utilizza per fare la guerra a Israele anche i suoi cosiddetti proxy, ovvero le milizie terroristiche armate che nel Libano si chiamano Hezbollah. Certamente io credo che pesi enormemente il fallimento delle grandi organizzazioni internazionali in testa all'ONU multilaterali, perché lì c'è da anni una missione di interposizione che si chiama UNIFIL, spesso guidata dall'Italia, che aveva esattamente il compito di disarmare Hezbollah. Forse per la mancanza di regole di ingaggio, forse per, ripeto, la non grande incisività dell'ONU, questo non è accaduto. Certamente dobbiamo lavorare perché riprenda il dialogo, le armi tacciano, soprattutto non può Israele penetrare in Libano perpetrare attacchi anche alla popolazione civile del Libano, che già soffre di numerosissimi profughi che si sono spostati verso le aree interne. Quindi una situazione anche umanitaria sta diventando drammatica. Però dov'è l'ONU? Cosa fa l'ONU? Lì c'è una forza di interposizione che vi diano gli strumenti per agire, gli siano dati gli strumenti per agire.
15: Onorevole Baldino, peraltro, insomma, sulla scia della domanda che faceva la senatrice Craxi, insomma, su richiesta di Parigi, quindi della Francia, oggi pomeriggio si riunirà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e insomma c'è il rischio della escalation. Ricordiamo peraltro che in autunno si vota in Israele e che sicuramente il governo israeliano, insomma, vuole mostrare il pugno duro nei prossimi mesi, tanto più che, ricordiamo, onorevole Baldino, va avanti questo negoziato tra Iran e Stati Uniti.
16: Sì, il negoziato va avanti tra conferme smentite da parte di Donald Trump. Evidentemente non ci sono accordi perché le questioni sono molto più profonde di come a volte vengono raccontate. Anche in Libano io segnalo che Israele, e questo è bene dirlo perché non bisogna tacerlo, sta continuando a violare il diritto internazionale. Ci sono milioni di sfollati, ci sono tantissimi morti civili solo nell'ultima ondata di attacchi, molti di più di quanti negli ultimi anni, e questo è anche un altro tema che andrebbe affrontato, cioè come fermare Israele, che si sente il padrone del mondo, e il padrone del mondo non è. Sono d'accordo col fatto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite si stia dimostrando poco efficace nel gestire questo tipo di conflitti, però è anche vero che ad esempio la missione UNIFIL non aveva potere coercitivo, c'era una simmetria di forze sul campo e soprattutto c'era una sovrapposizione di conflitti regionali nel Medio Oriente che ha impedito, ingiustamente impediva ai nostri dell'UNIFIL, alla missione UNIFIL di intervenire perché erano comunque forze di peacekeeping sostanzialmente, no? Non potevano dirimere i conflitti regionali, e questo è il motivo per cui quella missione non è riuscita a fare quello che vorrebbe fare Israele. Ma Israele ha probabilmente anche una vocazione egemonica sulla regione, oltre che la necessità di fermare una forza terroristica. Per cui non è possibile che uno Stato si senta il padrone del mondo e possa fare quello che crede, quello che vuole, anche contro il diritto internazionale, uccidendo i civili dopo quello che è successo a Gaza sotto gli occhi del mondo. Noi come organizzazioni internazionali non glielo possiamo assolutamente permettere.
15: Senatrice Craxi, insomma, è noto che con l'attacco di americani e israeliani all'Iran il 28 febbraio, insomma, America e Israele hanno svelato al mondo questo obiettivo di ridisegnare un nuovo Medio Oriente amico dell'Occidente e dal quale sia spazzato via il terrorismo. Voglio chiederle a che punto è questo negoziato sul negoziato. Non so lei che impressione abbia, però insomma si ha l'impressione che stiano appunto iraniani e americani negoziando sul successivo negoziato di 60 giorni, e nelle scorse ore sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato la CNN che aveva detto che nella bozza di memorandum non c'era il nucleare. Insomma, Trump ha detto è una TV che non guarda più nessuno e che diffonde fake news, perché invece il punto centrale, ha scritto Donald Trump su Truth, è proprio il nucleare. Insomma, c'è il tema del nucleare, cioè che dove andranno a finire quei 450 kg di uranio arricchito al 60%. E poi, senatrice Craxi, c'è anche il tema dello scongelamento dei fondi iraniani all'estero, tema delicato, insomma, perché questo in passato era stato motivo di critica aspra da parte di Trump verso Barack Obama. Lei che previsioni fa? Si arriverà davvero in questi giorni a un memorandum, insomma, per un cessate il fuoco e quindi una successiva fase di negoziato?
16: Allora, vorrei dire due cose prioritariamente. La prima, sì, che se non si riscriveranno regole condivise del funzionamento dei grandi organismi multilaterali, l'ONU in testa, che diano di nuovo stabilità all'ordine mondiale, credo che purtroppo noi di conflitti ne vedremo anche altri. Prima cosa. Seconda cosa, io spero, mi auguro che in questi giorni arrivi la notizia di un accordo, perché comunque i conciliaboli sono avanti. L'unica cosa che mi auguro che in questo accordo non venga dimenticato il destino del popolo iraniano, che per me rimane il cuore politico e morale di questo conflitto, perché ricordiamo che questo conflitto non nasce il 28 febbraio, nasce il 7 ottobre con un'aggressione drammatica, scellerata da parte di Hamas in territorio israeliano, un eccidio indicibile a cui è seguita una reazione certamente spesso spropositata e l'abbiamo spesso sempre condannata. Ma detto questo, ripeto, la guerra che è scoppiata non è scoppiata perché l'ha voluta Israele, perché vuole uno o l'America. La guerra è scoppiata, la reazione è stata violenta, eccessiva, assolutamente sì, ma l'Iran sono anni che mette a soqquadro un'intera regione che ha bisogno di stabilità, sviluppo, progresso civile e sociale, pace. Quindi è un tema. Mi auguro che comunque in questi giorni un accordo si pervenga. Le questioni sul tavolo, la più importante è quella della bomba nucleare. L'Iran non può addivenire ad avere la bomba nucleare, sarebbe un pericolo per l'umanità. E dopodiché fare previsioni è complicato, è difficile. Le tregue si dichiarano, ma sono sempre tregue molto fragili.
15: Onorevole Baldino, c'è un tema su cui di politica internazionale, di politica europea, su cui voi dei 5 Stelle potreste trovare una singolare sintonia con alcuni partiti della maggioranza, cioè l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Insomma, c'è stata un'accelerazione da parte degli uffici della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma i vicepremier italiani, tanto Salvini quanto Tajani, anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, hanno espresso delle perplessità e soprattutto, insomma, c'è anche timore di quelle che sarebbero le conseguenze, per esempio, sulle risorse della politica agricola comune per un paese enorme con una grande con grandi colture, grandi terreni adibiti ad agricoltura come appunto l'Ucraina, quindi andrebbe ridisegnato il sistema dei sussidi qualora appunto l'Ucraina entrasse come membro dell'Unione Europea. E insomma anche la Germania un po' cauta aveva espresso aperture per una posizione intermedia, no, di associato prima dell'adesione vera e propria, ma Zelensky è parso freddo a tale proposito. Voi dei 5 Stelle sareste favorevoli a un rapido ingresso dell'Ucraina, magari già quest'anno, nell'Unione Europea?
18: Allora, prima di tutto mi faccia dire, mi perdoni, devo per forza replicare, non possiamo continuare a dire che il conflitto in Medio Oriente è iniziato il 7 ottobre quando Israele occupa da 60 anni dei territori che non sono suoi, che sono i territori palestinesi, quindi non possiamo assolutamente far passare il concetto che tutto inizia dall'indicibile, incommentabile attentato di Hamas. Questo sì, indicibile, incommentabile, ma non si può parlare di un genocidio come delle reazioni spesso forse spropositato. Quello è stato un genocidio a Gaza e bisogna chiamarlo col suo nome, è ancora continuo.
15: Genocidio però è l'opinione vostra dei 5 Stelle. Però ricordiamo che non c'è nessuna sentenza della giustizia internazionale che accerti il genocidio in Israele.
18: Non c'è bisogno di sentenza quando sono morti 60.000 persone sterminate da Israele. Bisogna chiamare le cose col proprio nome, altrimenti stiamo riscrivendo la storia. Detto
15: questo, bene. Allora, sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, voi dei 5 Stelle siete favorevoli o contrari?
18: Noi non siamo favorevoli in questo momento perché ci sono tre punti da sottolineare. Prima di tutto la politica agricola comunitaria, comune, di cui lei parlava prima. L'Ucraina è considerata tuttora il granaio d'Europa, potrebbe creare grossi problemi agli agricoltori europei se la PAC continua a essere così disegnata. Secondo aspetto è un aspetto politico, perché comunque chiaramente l'Ucraina deve rispettare tutti quei requisiti previsti dai trattati che consentono l'ingresso in Unione Europea. Il terzo aspetto, non secondario, diciamo, da considerare, sì, è il fatto che noi non vorremmo che attraverso questo, diciamo, escamotage, questa accelerazione, si bypassassero le regole sulla difesa, sui meccanismi di difesa, e in questo modo noi non fossimo in qualche modo costretti ad ad attuare diverse forme di difesa nei confronti della Russia nel momento in cui ai sensi dei trattati europei l'Ucraina dovesse entrare in Europa. Quindi ci sono sicuramente dei motivi di difesa dei cittadini europei e soprattutto dei cittadini, degli agricoltori europei, e poi delle motivazioni di ordine politico che in questo momento impediscono che ci siano le condizioni perché l'Ucraina entri in Europa. Dopodiché noi non è che siamo aprioristicamente contrari al fatto che l'Ucraina entri in Europa, però bisogna rispettare dei criteri e dei parametri se vogliamo delle garanzie di sicurezza.
15: Senatrice Craxia, lei ha la parola.
16: Intanto non stiamo parlando dell'adesione dell'Ucraina, ma dell'avvio della seconda parte di un lungo processo che si articola in più passaggi che devono essere rispettati. Kiev, lo ricordo, ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2022, ci tengo a precisarlo, votato da tutti i paesi europei. Lo step successivo è l'apertura di 33 capitoli negoziali che deve essere poi approvata dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio. Però vorrei dire un'altra cosa, la storia non si fa con i regolamenti, la storia si fa con la politica, e io credo che occorra dare subito un segnale politico forte, dare subito avvio ai negoziati.
15: Senatrice Craxi, allora c'è un problema gigantesco che questo governo deve affrontare, cioè il caro energia dovuto appunto alla chiusura dello stretto di Hormuz. In proposito, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, dato che insomma l'Italia ha fatto una richiesta di flessibilità all'Europa, l'Europa risponderà forse già questa settimana, intanto il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha proposto di poter utilizzare anche come opzione i fondi di coesione. La risposta dei governatori, anche quelli di centrodestra, è stata fredda se non apertamente contraria. Oggi su Repubblica c'è un'intervista al governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia che dice non c'è nessun obbligo da parte di Fitto, non useranno i soldi dell'Abruzzo, cioè insomma le regioni dicono quei fondi di coesione a noi servono, non potete usarli contro il caro energia. Come se ne esce? Perché insomma il decreto accise non può essere ancora prorogato, ma la richiesta di flessibilità che ha fatto il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni quando ha chiesto a Ursula von der Leyen, all'Europa, di poter applicare anche contro le spese energetiche la stessa flessibilità, quindi quella clausola di salvaguardia che si può applicare nel campo della difesa, e insomma la risposta della Commissione Europea è stata fredda e ora arriverà poi quella ufficiale.
16: Ma innanzitutto la proposta di usare i fondi di coesione lanciata da Fitto è una delle tante proposte alla ricerca di una possibile soluzione, e sono d'accordo con i governatori perché quei fondi di coesione nascono proprio per sostenere quelle aree più disagiate e equipararle alle aree più sviluppate del nostro paese. Quindi mi sembra una cosa difficile, certamente comunque sarà una proposta che lascerà decidere, suppongo, alle singole nazioni. Noi stiamo chiedendo all'Europa non solo che faccia una deroga al patto di stabilità equiparando il settore energetico a quello della difesa, ovvero come settore strategico, e io credo che prima o poi una soluzione andrà trovata. Però penso una cosa in più, che se in questo momento l'Europa non sarà in grado di mettere sul terreno risorse facendo debito per un grande patto per la crescita, l'Europa rischia di condannarsi a un lento declino e all'irrilevanza. Quindi questa è una riflessione che non solo va aperta, ma su cui bisogna conformare. L'Europa utilizzerà anche gli strumenti che comunque sono strumenti politici.
15: Onorevole Vittoria Baldina, andiamo un po' alle questioni anche di politica interna, il campo largo, voi siete appunto per le primarie. Le voglio chiedere anzitutto come giudica l'apertura che ha fatto nel weekend Elly Schlein, il segretario nazionale del PD, sulla possibilità, qualora voi andaste come campo largo al governo, di introdurre una patrimoniale.
18: Ma posso dire anche una cosa su Fitto prima? Cioè, secondo me, se non riesce a fare quello per cui è stato indicato come vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, farebbe bene a dimettersi, perché è veramente ridicolo che proponga l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, che sappiamo tutti per che cosa servono, soprattutto per le regioni più disagiate, non d'Italia ma d'Europa, per aiutare le famiglie e le imprese di tutta Italia e di tutta Europa per il caro energia. Ci avevano promesso che sarebbe stata una svolta per l'Italia, evidentemente non è così e non è capace. L'Europa è fatta di uomini e donne e se non sono, non sono all'altezza di questa missione, sono d'accordo con la presidente De Craxi, stanno perdendo un'occasione unica, ma gli uomini e donne che formano in questo momento l'Europa sono pure quelli che insomma esprime il governo italiano, quindi dovrebbero guardarsi anche in casa. Per quanto riguarda le questioni
15: la patrimoniale interne,
18: la patrimoniale è fumo negli occhi in questo momento, perché noi dobbiamo noi stiamo scrivendo un programma, lo stiamo scrivendo insieme ai cittadini con Nova, e ci sono tantissime proposte e tantissime idee.
15: C'è anche la patrimoniale?
18: No, prima tra tutti, ci sono tantissime proposte, guardi, si discute anche di come redistribuire la ricchezza, ma bisogna capire che prima di tutto bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e respiro alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Sicuramente aumentare la spesa sociale, sicuramente aumentare, dare più risorse per la scuola, dare più risorse per l'istruzione, per l'università, per la sanità, per la crescita, e fare in modo che i nostri giovani rimangano in Italia e non vadano via. In questo momento vedo che tutti i giornali di centro destra stanno titolando con la patrimoniale, è solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito, che non si sta assolutamente concentrando.
15: Può essere, però se lo dice insomma Lichlein, i giornali devono riprenderlo. Onorevole Baldini, una risposta più rapida. Oggi sulla stampa c'è Matteo Renzi che dice: a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo. Allora Giuseppe Conte insomma vuole alleati affidabili, no? L'ha detto più volte. Per voi Matteo Renzi è un alleato affidabile?
18: Giuseppe Conte ha detto più volte che in questo momento non si può parlare di persone, ma si deve parlare di programma condiviso, e noi stiamo scrivendo questo programma condiviso. Se questo programma viene condiviso e viene condivisa anche, diciamo, la modalità con cui, una volta vinte le elezioni, perché noi vinceremo le elezioni, andremo al governo e dal giorno dopo non penseremo a congiure di palazzo, ma penseremo a governare questo paese, dare un futuro ai nostri giovani, e allora si potrà parlare di programmi con chi deciderà di starci.
15: Allora, senatrice Craxi, l'anno prossimo si votano solo le politiche, ma anche nella capitale, Roma, Milano, e insomma il centrodestra, quando ci sono le amministrative, soprattutto nelle grandi città, mostra sempre una certa difficoltà. Lei ha detto che a Roma e a Milano serve subito un candidato modello Venezia. Venezia ha vinto, ricordiamolo, Simone Venturini, candidato diciamo del centrodestra, non legato a un partito specifico. Che cosa vuol dire per lei modello Venezia?
16: Beh, vuol dire attingere a quelle tante energie, quelle tante vitalità che ci sono nella società civile come nelle liste civiche. Però è urgente scegliere il candidato, perché appunto serve poi un programma, serve un lavoro, e quindi ho segnalato le due cose, l'urgenza e il metodo.
15: Senta, sulla legge elettorale che fate? L'approverete entro l'estate senza la collaborazione quindi delle opposizioni? La fate da soli?
16: Ma guardi, noi la collaborazione con l'opposizione l'abbiamo cercata pervicacemente. L'opposizione ha scelto l'Aventino, secondo me sbagliando. L'idea è di fare una campagna elettorale al grido di novello attacco alla democrazia. Mi sembra ormai un argomento un po' stantio. Mi auguro che gli italiani non ci cascano, però semmai è esattamente la dimostrazione che non stiamo facendo una riforma elettorale di parte per avvantaggiarci. Noi vogliamo fare una riforma elettorale per il paese, per chi vincerà, per chi governerà, con senso di responsabilità, una legge che vuole garantire stabilità, e la stabilità è un valore, basta chiedere al mondo produttivo, e a contempo rappresentanza, evitando possibili situazioni di stallo, punto. Ed è anche la prova che noi siamo davvero convinti. No, noi vogliamo dare governabilità a questo paese e, ripeto, stabilità. Abbiamo dato stabilità politica e stabilità finanziaria in questi anni. Ed è anche alla prova che siamo davvero convinti di poter vincere la prossima tornata elettorale.
15: Vittoria Baldino, insomma, è vero che stando ai sondaggi, se domani si andasse a votare con l'attuale legge elettorale, si determinerebbe, soprattutto in una delle due camere, una situazione di pareggio, no? Quindi poi lo spettro dei governi tecnici, dei governi che nascono dalle alchimie partitiche senza una chiara designazione popolare. Voi dei 5 Stelle siete sempre, cioè, non vi preoccupa, diciamo, questa ipotesi di dover governare tutti insieme?
18: Ma io lo so, noi siamo assolutamente contrari ai governi tecnici, i governi devono essere politici, e questo governo, nonostante sia ovviamente un governo che noi avversiamo, è un governo politico, gliene diamo atto, e tutti i prossimi governi devono essere politici. Ma far sorridere ascoltare che la legge elettorale viene scritta per i cittadini in questo momento, allora ricordiamo che questa legge elettorale è diciamo, questo testo è emerso il giorno dopo la sconfitta del centrodestra al referendum. Da quel momento hanno capito che avrebbero potuto perdere le elezioni e un anno prima del voto hanno confezionato una legge elettorale apposta per cercare di vincere e blindarsi per le prossime elezioni politiche, tant'è vero che hanno eliminato ciò che li spaventava di più, che erano i collegi uninominali che avrebbero garantito al centro-sinistra la vittoria.
15: Quindi per voi va bene l'attuale legge elettorale?
18: Noi siamo contrari a cambiare la legge elettorale, l'ultimo ad un miglio dalle elezioni, perché in questo modo la legge elettorale non si cambia per i cittadini ma si cambia per i partiti che governano. Noi questo non lo possiamo permettere.
15: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio la senatrice Stefania Craxi. Buona giornata a Stefania Craxi, buona giornata all'onorevole Vittoria Baldino, buona festa della Repubblica a tutti i nostri ascoltatori, perché domani Ping Pong non va in onda ma torniamo dopo domani. Devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Ci ritroviamo dunque mercoledì con Ping Pong alle ore 10:05. Buona giornata e buona festa della Repubblica da Annalisa Chirico.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Salve a tutti, sono Pino Insegno e volevo ricordarvi che da mercoledì 3 giugno alle 18:40 su Rai 1 ritorna Reazione a Catena. E quest'anno festeggiamo i 20 anni, eh? Vi aspetto.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A6 in Liguria tra Altare e l'allacciamento con la A10 in direzione Savona, dove si segnala 1 chilometro di coda a tratti. Code anche in A4 in Lombardia tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. E rimaniamo in A4 all'altezza di Peschiera del Garda, si segnalano code per il traffico intenso. In A23 in Friuli Venezia Giulia tra Udine Sud e l'innesto per la A4 in direzione Palmanova, registrato invece un incidente. Ci stiamo in A1 in Emilia Romagna tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda in direzione Milano, presente un camion fermo. Ancora in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, sempre in direzione del capoluogo lombardo, attenzione alla guida per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. E infine chiudiamo sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco in direzione dell'allacciamento con la A18, qui il traffico risulta rallentato per materiali dispersi. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Tutti in classe.
22: Lunedì 1 giugno, bentornati a tutti in classe da Paola Guarnieri. Siamo a Palazzolo, Siracusa, Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. Evento, rassegna, che da oltre 30 anni riunisce decine di studenti da tutta Italia e anche dall'Europa per fare una cosa apparentemente paradossale: mettere in scena testi scritti nel IV o III secolo avanti Cristo da autori greci come Euripide, Sofocle, Aristofane. Ma non c'è nulla di polveroso in questo, nulla di lontano. Quello che succede qui, quello che portano in scena, ma anche quello che c'è prima qui a Palazzolo, ha a che fare con il potere, l'amore, la guerra, la pace, la violenza, il sacrificio, temi affrontati con una lucidità e una profondità che i secoli non hanno scalfito. Studiare e recitare questi testi per i giovani studenti che sono qui non è un esercizio accademico, ma un modo per interrogarsi su quello che succede nel mondo. I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Mi trovate, trovate queste e le altre puntate su Rai Play Sound, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci tuttiinclasse@rai.it. Allora, dicevo, Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani. giovani di Palazzolo, Sicilia, provincia di Siracusa. Che cosa succede qui? Siamo nell'ultima settimana in cui succedono un sacco di cose, ci siamo lasciati alle spalle un mese in cui ogni giorno gli studenti sono stati qui, studenti, dicevo, da tutta Italia, da tutta Europa. Per fare cosa? Lo chiedo a Sebastiano Aglianò, che è il curatore della rassegna. Buongiorno Aglianò, cosa succede qui a Palazzolo da oltre 30 anni?
1: Buongiorno, come hai già detto, succede che gli studenti che per mesi, molti mesi invernali, hanno studiato un testo classico vengono qui a Palazzolo nel mese di maggio per la rassegna che l'INDA organizza dal 1991.
22: INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico, qui a Siracusa è un riferimento perché ha a che fare, organizza anche il Festival del Teatro Greco di Siracusa, anche quello ormai ha una fama che supera abbondantemente anche i confini nazionali.
1: Sì.
22: E lo fa anche a Palazzolo con gli studenti.
1: Sì, certo. Quella è ormai da 112 anni l'INDA organizza al Teatro Greco di Siracusa le rappresentazioni classiche. Poi nel 91 il professore Monaco organizzò questo ciclo di rappresentazioni classiche per i giovani, e i giovani che hanno studiato nei licei, con le professoresse, nelle auditorium, nelle palestre, nei mesi invernali, vengono qui e portano ogni scuola un titolo, un repertorio classico diverso. Come ha detto prima, c'è Antigone, si passa dalla commedia alla tragedia in pochi attimi, in pochi
22: minuti. Sono studenti non solo di licei, diciamo, ci sono anche istituti tecnici, e sono le scuole, una volta che si sono candidate con l'apertura del bando in autunno, a scegliere che cosa metteranno in scena.
1: Sì.
22: Il vostro ruolo qual è a quel punto? Come li seguite? Come li accompagnate?
1: Loro si prenotano e c'è una commissione formata da professori e intellettuali che coordinano, insomma, insieme all'INDA la selezione delle scuole che partecipano, che sono centinaia le richieste, e dopo aver fatto una selezione, quest'anno per esempio sono 105 scuole provenienti da tutta Europa. Dopo,
22: da quali paesi d'Europa per esempio? Ci dia un'idea?
1: Grecia, Lussemburgo, Belgio, Francia, dalla Germania, nel passato sono venuti anche dalla Tunisia, insomma, tanti paesi europei che proprio all'inizio della manifestazione sono presenti.
22: Che cosa succede al di là del viaggio, la messa in scena, la preparazione?
1: Allora, qui a Palazzolo i ragazzi fanno una full immersion di 3 giorni completamente nella classicità, perché come dicevo prima si alternano sul palco di un vero teatro greco, il Teatro Greco di Acrai qui a Palazzolo Acreide. Poi, finite le rappresentazioni nella mattina, dopo le 4 rappresentazioni mattutine, i ragazzi scendono a Palazzolo, ospiti del comune di Palazzolo, per fare dei laboratori organizzati dai docenti dell'Accademia dell'INDA, e dalle 15 alle 17 ogni pomeriggio fanno questi laboratori.
22: È un'immersione totale nel teatro, nella classicità, che a loro porta cosa? Lo chiedo non soltanto al direttore del festival, ma anche al responsabile dell'Accademia del Dramma Antico a Siracusa. Cosa porta a loro?
1: Con la scusa di venire a fare gli spettacoli qui, praticamente conoscono il repertorio classico, almeno studiano sicuramente. Questo è il vero scopo del festival, quello di dare ai ragazzi la possibilità di studiare un testo classico e venirlo a rappresentare qui. Ma loro affrontano il testo, e io ho visto quest'anno come l'hanno adattato. Tanti ragazzi che si sono alternati hanno preso spunto dalla classicità per parlare anche dei temi di oggi, della guerra. Abbiamo avuto tante versioni di Lisistrata, no? Con lei che scioglie gli eserciti, e in questo momento di guerra dappertutto i ragazzi lo stanno sentendo particolarmente caro questo argomento.
22: Di guerra e di pace, mi diceva qualcuno arrivando che la parola pace è quello che in questo mese ha sentito di più pronunciare su questo palcoscenico. Non è casuale, come ci sta dicendo lei, anche Sebastiano Aglianò. Porta una ricchezza questo festival agli studenti che sono qui da tutta Italia, che tra poco sentiremo, e la porta anche al comune di Palazzolo.
3: Nadia Spada, assessora alle attività culturali di Palazzolo, e tutto il paese che partecipa a questo evento da quando è nato. In che modo?
4: Allora, Palazzolo, devo dire che durante questa prima decade di maggio fino a giugno si distingue appunto non solo per essere un gioiello incastonato nei Monti Iblei, sorge a 700 metri sul livello del mare, e non si distingue soltanto per far parte della rete dei borghi più bella d'Italia o come città che è inserita nel sito seriale UNESCO delle città tardobarocche, ma quello che avviene durante questo periodo è che diventa tutta la nostra comunità un palcoscenico internazionale, così già come diceva il dottor Aglianò, accogliendo giovani provenienti da tutta Europa.
3: Quanti abitanti ha Palazzolo?
4: 7.957. E quindi questi giovani colorano gli spalti non solo delle scene, ma delle strade, dei vicoli, delle piazze.
3: Tutto il paese partecipa. Sì. Cosa succede in paese? Il festival inizia ai primi di maggio, termina ai primi di giugno.
4: Sì, noi veramente la domanda che come comune ci siamo posti durante questo festival è stata quella: come si fa a coinvolgere 2.500 ragazzi per far sì che Acre non sia solo un palcoscenico, ma comunità? E allora che abbiamo trovato la risposta in una delle parole che reputo vincenti ed efficaci: sinergia. Sinergia attraverso l'Istituto del dramma antico, sinergia attraverso i ristoratori, sinergia attraverso l'associazione Fare, sinergia attraverso il nostro istituto di istruzione superiore, dove i nostri ragazzi dell'alberghiero e del liceo linguistico, all'interno dell'acquisizione delle competenze trasversali dell'ex PCTO, alternanza scuola-lavoro, diventano protagonisti nell'accoglienza. Accolgono queste scolaresche provenienti da tutta Europa, li accompagnano, mangiano con loro e li guidano nei vari laboratori promossi sia dall'INTA che dal comune, come attraverso l'associazione Fare, e anche delle passeggiate guidate. Secondo me qui sta la magia, perché questi giovani, appunto il festival nasce per scommettere sui giovani, acquisiscono delle competenze che non sono competenze nel senso stretto, ma nel senso vero, cioè si pongono di fronte all'altro, sperimentano cosa vuol dire accogliere, prendersi cura, e ogni anno devo dire che questo mi trasmette molta emozione per come affrontano con passione, serietà e naturalezza questo compito.
3: Una comunità che include gli abitanti, che include i giovani studenti dell'Accademia di Siracusa, che adesso sentiremo, e include per qualche giorno gli studenti che arrivano qui a Palazzolo e che per 2-3 giorni sperimentano qualcosa di nuovo, credo. Lo chiedo agli studenti del liceo Alfieri di Torino, che hanno portato in scena stamattina Le donne in Parlamento di Aristofane. Nome?
21: Livio.
3: Come è andata?
21: È andata bene, dai.
3: Come è stato affrontare Aristofane? Come l'avete scelto?
21: Noi siamo un teatro autogestito, quindi non abbiamo abbiamo un referente, però non è che il professore ci impone delle cose, quindi siamo arrivati a sceglierlo, diciamo, votando in modo molto democratico.
3: Trattandosi delle donne in Parlamento, la democrazia era d'obbligo.
21: Esatto. E poi mano a mano che passavano le settimane abbiamo montato questo spettacolo. La scelta è ricaduta secondo me sulle donne in Parlamento per il fatto che volevamo affrontare in particolare il tema dell'inclusione delle donne, in generale del ruolo delle donne, che comunque nell'epoca antica era sicuramente molto diverso, e quindi per Aristofane era molto diverso, e noi l'abbiamo adattato cercando un pochino di includere anche i problemi che
3: ci sono oggi.
21: Esatto.
3: Antichità e modernità, lo dicevo all'inizio, non sono testi polverosi, ma sono testi in cui i ragazzi con i professori che li accompagnano ritrovano degli spunti dell'attualità. Allora adesso parlo con le donne che sono protagoniste in questo caso della commedia. Che cosa vi ha acceso questo testo di Aristofane?
23: Allora,
3: nome?
23: Viola. Allora, ha acceso sicuramente quanto può essere potente una presa di posizione da parte delle donne, che hanno sempre il diritto sicuramente di mettere in pratica la libertà che desiderano.
3: Breve riepilogo per chi non conosce
23: la trama.
3: Esatto.
23: Allora,
3: in poche righe.
23: Esatto. Nella trama, in sostanza, delle donne si travestono da uomini e si infiltrano, diciamo, nel parlamento della città per convincere gli uomini a dare il governo alle donne. E poi, una volta riuscite, si vede poi come si sviluppa questo governo delle donne, i pregi, i difetti e come va avanti. Poi ovviamente noi abbiamo deciso anche di metterci intorno una bella storia d'amore.
3: Non c'era in Aristofane?
23: No, non c'era. Okay. E poi vabbè, l'abbiamo arricchita con ogni personaggio. Secondo me la bellezza di questo sta anche nel fatto che la comicità di questa commedia poteva essere intesa dal singolo fatto delle donne che vanno in Parlamento ed è una cosa insolita e questo scatena la comicità. Noi abbiamo cercato di trasformare quella parte in critica e di prendere la comicità da altre parti.
3: Perché adesso non è più qualcosa di inusuale che le donne siano in Parlamento,
23: esatto.
3: Forse poche, però ci sono.
23: Esatto, poi è sempre, cioè non c'è mai da fermarsi, bisogna certo. Sempre continuare a migliorarsi.
3: Ed è un motivo per cui queste drammi, commedie parlano anche all'oggi. Nome?
0: Viola.
3: La parte in cui si studia il testo, voi l'avete fatto nella vostra scuola a Torino, poi avete fatto delle prove, immagino, poi arrivate qui in uno spazio che adesso l'assessore magari ci aiuterà anche a visionare da un punto di vista proprio del luogo, del contesto, perché è un luogo davvero unico, antico. Lo mettete in scena davanti a degli studenti che dopo di voi si esibiranno, quindi anche quella è una bella prova, andare sul palco, andare in scena.
0: Sì, tu
3: avevi già fatto teatro prima?
0: Sì, l'ho fatto per un po' di tempo, ma non avevo mai messo in scena proprio un vero e proprio spettacolo. Boh, diciamo che noi arriviamo qua, non sappiamo chi aspettarci di fronte, chi vedrà il nostro spettacolo, quindi di sicuro quell'ansietta c'è, sicuramente.
3: Nome?
2: Cecilia.
3: Cosa ti ha colpito a te di questa commedia che avete messo in scena?
2: Sicuramente la parte dell'assemblea dove ci sono gli uomini e le donne travestite da uomini che discutono appunto sul lasciare il governo alle donne. C'è un personaggio che è interpretato da Livio, il ragazzo che ha parlato prima. Lui è praticamente il più tradizionalista e che ovviamente pensa che le donne farebbero un disastro al governo, eccetera. In questa parte qua ci sono molte battute sul le donne in giacca e cravatta, gli uomini in grembiule, il mondo al rovescio, e questa mi piace molto perché a parte che fa ridere anche un po' ai tempi nostri più o meno, però un po' fa ridere, ma proprio per il fatto che appunto adesso le donne vabbè, hanno molti più diritti che rispetto all'antichità. Però comunque questa cosa dei ruoli al rovescio c'è ancora un po' di scalpore, diciamo, quando magari un papà fa più cose che sono nella casa o queste cose qua, e quindi non lo so, credo che appunto questa frase dei ruoli al contrario sia
3: ancora a riflettere, esatto. Perché ci sono ancora dei ruoli.
2: Sì.
3: Prima di andare al liceo Michelangelo di Firenze, con l'assessora Spada, due battute sul luogo in cui ci troviamo.
6: Questo teatro fu definito dal grande grecista Ettore Romagnoli il teatro del cielo. Io penso che sia un luogo ancestrale.
3: Perché teatro del cielo?
6: Teatro del cielo perché, non solo perché ci troviamo insomma a 700 metri sopra il livello del mare, ma perché qui la sua peculiarità sta in questo rapporto strettissimo

0: Parte dello spettacolo, il vento, il sole, la luce, il tramonto, il silenzio degli iblei diventano elementi drammaturgici. È qui che il confine tra natura, attore e spettatore si dissolve e rende questo teatro forse quello in cui più si respira intensamente quella fusione originaria tra rito, natura e rappresentanza.
1: È qualcosa che arriva agli studenti, ce lo dicevano gli studenti di liceo di Torino, e lo chiedo a questo punto anche agli studenti del liceo Michelangelo di Firenze. Cosa portate in scena voi? Nome?
2: Alice.
1: Cosa portate in scena?
2: Allora, noi portiamo in scena l'Antigone.
1: Sofocle.
2: Sì, Sofocle. L'abbiamo scelta proprio perché rispecchia dei valori che ci sono tuttora presenti nella nostra società, quali i diritti umani che vanno rispettati e appunto anche l'amore verso i propri familiari, i propri parenti.
1: Tu che ruolo hai? Hai
2: Io.
1: una corona di foglie dorate in testa. Che ruolo hai?
2: Sì, esatto, perché io sono Ismene, quindi una principessa che sarebbe la sorella di Antigone. Ecco lei che appunto cerca di convincerla a non compiere questo appunto delitto proibito a Creonte e appunto di non seppellire suo fratello morto.
1: L'hai scelto tu il ruolo?
2: No, mi è stato assegnato, però mi ci rivedo molto.
1: Perché?
2: Forse l'amore verso la sorella e anche il rispetto delle regole che, anche se appunto vanno contro a una legge morale, appunto tende a rispettare queste regole. Eh sì, l'amore profondo verso la sorella.
1: Tra l'altro Antigone, che quest'anno è rappresentata anche a Siracusa nella stagione del Teatro Antico, che è un po' un binario parallelo rispetto al Festival di Palazzolo. Tu, nome?
3: Leonardo.
1: Che ruolo hai in Antigone?
3: Sono Creonte. È un ruolo molto particolare anche e soprattutto vedendo il momento storico.
1: Chi è Creonte?
3: È il re della città che tende ad andare contro un diritto sacro dettato dagli dèi, quindi ad oggi un diritto umano, impedendo la sepoltura ad Antigone, del proprio fratello Polinice. Quindi Creonte è una figura di un tiranno che cerca di imporre la propria volontà e il dominio delle leggi della città sulle leggi morali e sulle leggi divine.
1: Dov'è l'attualità?
3: Nella tirannide che si sta
1: A chi stai
3: diffondendo.
1: pensando? Gli esempi ce ne sono
3: Ce ne
1: anche
3: sono
1: oggi.
3: tanti.
1: Qual è stata la sfida nell'interpretare un personaggio così?
3: Cercare di immedesimarsi nella rigorosità del personaggio, soprattutto nel passare sopra un diritto e sopra la moralità completamente.
1: Tu, nome?
4: Gloria.
1: Chi interpreti?
4: Faccio parte del coro danzato. Abbiamo deciso appunto di inserire interventi danzati riprendendo la tradizione classica delle tragedie e attraverso appunto queste coreografie noi ne portiamo in scena tre quest'anno. Cerchiamo di esprimere attraverso il movimento ciò che già cercano di trasmettere gli attori stessi.
1: Cosa ti ha colpito a te di questa tragedia di Antigone?
4: Allora, il conflitto morale tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che è anche appunto è l'elemento pregnante di tutta la tragedia, il fatto che il pubblico stesso non sappia chi in realtà ha ragione e chi ha torto. E noi cerchiamo di renderlo appunto visibile, di manifestarlo attraverso le danze, proprio mettendo pezzi in cui noi balleremo. Ne balliamo da sole e cerchiamo appunto di far vedere questo conflitto tra la sorella Antigone, la sorella Ismene e tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
1: Professoressa
5: Snyders, docente di latino e greco, sono
1: Cosa vuol dire preparare questi ragazzi ad un percorso? Perché non è solo la messa in scena, si studia il testo, ci si interroga.
5: È un'operazione molto complessa, molto articolata, che richiede momenti diversi e esperienze anche specifiche, per esempio io mi sono occupata della riduzione, dell'adattamento, della traduzione di parti del testo, della revisione anche storica, filologica, della realizzazione da parte della regia. Di volta in volta lo spettacolo è cresciuto, scena su scena, è stato montato.
1: Perché non è soltanto la messa in scena, non è soltanto
5: No.
1: coinvolgere i ragazzi, c'è tutto un apparato tecnico che va cercato, va coinvolto.
5: Sì, c'è un apparato tecnico molto complesso, oltre agli aspetti filologici, storico-letterari
1: C'è
5: e
1: la regia.
5: testuali, c'è la regia, noi abbiamo due figure, Enrica Pecchioli e Paolo Biribò, abbiamo lavorato molto sulla tecnica recitativa, sulla voce, sul coro e poi abbiamo la coreografia a danza. perché abbiamo voluto realizzare i cori nello spirito.

0: Del dramma antico anche in forma danzata. Questa è una nostra tradizione.
1: È la prima volta che siete a Palazzolo?
0: No, è dal 2005 che il Liceo Michelangelo partecipa a questo festival, che è un'occasione splendida per le scuole, per gli studenti.
1: Ecco, come rispondono gli studenti?
0: Gli studenti rispondono con grandissimo entusiasmo e riescono a rivivere lo spirito del mondo classico in questa bellissima Sicilia. Non è solo uno studiare i testi classici nelle lezioni frontali, per quanto belle possano essere, spesso sono date dagli insegnanti, o leggerli, studiarli poi a casa, ma è un entrarci dentro in prima persona, divenirne protagonisti, e è un'esperienza totalizzante, perché fare teatro significa anche imparare a dominare le proprie emozioni, a dominare la propria voce, a gestire lo spazio e l'interazione con i compagni di recitazione in scena, ma anche nella vita, nelle interrogazioni, negli esami universitari, un domani, e nell'interazione sociale. Quindi è una cosa preziosissima, secondo la mia opinione.
1: E questo è il motivo per cui da oltre 20 anni voi continuate a farlo, per quello che porta a stretto giro, come si dice, ma per quello che porta anche nella vita quotidiana, nelle abitudini e nei comportamenti. E anche questo è il bello. Nel frattempo sentiamo in sottofondo un po' di vociare, perché i ragazzi, gli studenti, si stanno preparando, si stanno vestendo, stanno insomma provando gli ultimi passi, perché tra poco toccherà loro mettere in scena una nuova tragedia. Dicevamo che è un, con l'assessora Spada, che è un evento, una rassegna, non ci sono vincitori né vinti, non si assegnano premi, e questo è importante sottolinearlo, in cui tutto il paese partecipa, partecipano anche gli studenti dell'Accademia. Come? Nome?
2: Eddie.
1: Tu sei in scena in questo periodo nell'Alcesti, che ruolo hai?
2: Ho il Cerbero, il cane della morte di Thanatos, e sono anche in Antigone.
1: Prima volta sul palcoscenico di Siracusa?
2: No, perché è il mio secondo anno dell'Accademia del dramma antico, e quindi anche l'anno scorso con Edipo e con Iliade.
1: Che cosa succede qui a Palazzolo dal tuo punto di vista, che sei un indigeno, sei del luogo, però in questo periodo vedi arrivare qui tanti studenti, tanti coetanei?
2: Noi facciamo servizio d'ordine, le maschere come si dice, e per me è molto bello questo festival, perché lo chiamerei proprio uno scambio di culture tra giovani, anche tra noi che siamo qui per lavorare, ma ogni tanto riusciamo a sbirciare qualche spettacolo, e per noi è molto importante vedere come da veramente tutta la vita si portano questi testi, ognuno ha la sua visione, e poi stare tutti insieme anche per loro, per le scuole, per i ragazzi che si ritrovano qui.
1: C'è qualcosa che ti ha colpito degli spettacoli che hai visto messi in scena dagli studenti?
2: Che il tema frequente è la guerra, perché purtroppo questo viviamo, e quindi i ragazzi lo sentono molto. Una cosa che mi ha colpito veramente molto è lo stare insieme, l'amicizia, la felicità di anche incontrare gli altri ragazzi. E secondo me questo in un futuro, e lo spero, ma credo proprio di sì, porterà un termine di queste guerre, perché questi ragazzi qui imparano anche a confrontarsi, e il teatro deve far questo.
1: Fiducia nelle giovani generazioni che riusciranno a guarire questo mondo un po' rotto dagli adulti. Nome?
3: Angelo.
1: Anche tu maschera, volontario qui, sei nella stagione del teatro di Siracusa?
3: Sì.
1: Chi sei?
3: Coro dell'Antigone.
1: Eddie mi raccontava il bello dello scambio con i ragazzi che arrivano, tu che cosa salvi di questa esperienza?
3: Ma credo che sia un'esperienza da un certo punto di vista molto profonda, perché da qualche parte, stando qui in Accademia, al Teatro Greco di Siracusa, si sta sempre a contatto con il teatro, ma stando qui è come ricordarsi del fatto che a volte il teatro è una rete sociale che ingloba e che deve inglobare tutti, e vedere ragazzi da tutta Italia, dall'Europa, che arrivano e che con freschezza e libertà prendono dei testi che appartengono e devono appartenere a tutti, secondo me ricorda, può ricordarci, sia chi è del mestiere, tra virgolette, sia chi non lo è, sia chi viene solo a guardare, che il teatro è un luogo politico, ma nel senso politico di un luogo che riguarda la società, riguarda una comunità di persone che, come fanno questi ragazzi, prendono un testo di Aristofane e si divertono a dirci delle cose che riguardano loro e riguardano noi, e questo è bellissimo e credo sia anche la potenza del teatro in generale.
1: E si rinnova di anno in anno. Andiamo verso la chiusura, torno da Sebastiano Aglianò, perché questo rinnovarsi è anche un po' una crescita, abbiamo detto siamo alla 30ª edizione, per un festival che ha superato i confini italiani e che ha guadagnato anche dei premi. Uno in particolare molto prestigioso.
4: Sì, due anni fa l'Unione Europea ha dato al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani il premio dell'Unione Europea, unica manifestazione in Italia a vincere questo premio.
1: Quando ci siamo sentiti mi ha detto una frase che va benissimo per chiudere la nostra conversazione: la bellezza di questo festival che i ragazzi ci hanno raccontato con le loro sensazioni, con le loro esperienze, e il fatto che vince la parola. Che vuol dire?
4: Vince la parola vuol dire che i ragazzi che hanno studiato per tanti mesi vengono qui, però sanno quello che dicono, le parole che loro declamano sul palco le hanno fatte proprie, hanno veramente preso tutto dal testo. Cioè ti accorgi che i ragazzi non stanno facendo una cosa a pappardella, hanno proprio digerito il testo classico e le parole della classicità fino ad oggi, dopo 2500 anni, si fanno sentire.
1: Assessora Spada, vuole aggiungere qualcosa?
5: No, io concordo, perché il valore che si acquisisce da questo festival non è qualcosa che trovi in un'aula scolastica e neanche in un manuale. E porto la testimonianza, dove anch'io da studentessa
1: ho abitato questo
5: palcoscenico con Elettra, e dico sempre che in un tempo come quello odierno, che chiede di essere veloci, efficienti, che premia la superficie, l'immagine immediata, invece i testi classici fanno il contrario, ci spingono a fermarci, ad interrogarci, a scavare in profondità, e questo richiede coraggio, e questi giovani hanno scelto con coraggio di analizzarsi, fare proprie le parole dei grandi classici che ancora non parlano al passato ma continuano a parlare al presente.
1: Come fa e continua a fare, continuerà a fare il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo? Io chiudo qui questa bella puntata con questo messaggio, con questo augurio, con questo sguardo al futuro. Ringrazio alla regia Ludovico Suppa, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Da Paola Guarnieri, come sempre, buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via già oggi le prime celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il cuore domani con la parata, ma da questa mattina alle 9.30 sono stati aperti alle categorie fragili i giardini del Quirinale. Stasera sempre al Quirinale ci saranno il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella. Mattarella che questa mattina ha inviato la sua lettera ai prefetti. Sentiamo.
3: La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Nel tradizionale messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente Mattarella ricorda il giorno in cui, 80 anni fa, il popolo italiano si lasciò alle spalle il ventennio fascista per edificare un nuovo patto civile, ispirato, sottolinea, ai principi di uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. A segnare lo storico referendum furono una straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche la partecipazione delle donne, prosegue il capo dello Stato, sottolineando la convinta adesione italiana agli ideali repubblicani ed europei e celebrando i volti di chi nelle istituzioni ha contribuito in questi anni allo sviluppo del paese. Di qui l'invito ai prefetti a proseguire nel loro servizio alla collettività, tanto più, osserva, in un momento di preoccupazioni e insicurezze generate dalle tensioni internazionali. Fondamentale è infatti consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso il dialogo e l'ascolto. Ne va, conclude Mattarella, del futuro del paese. Valentino Russo, GR1.
2: Ultima ora, è morto questa notte all'età di 86 anni Gianni Mattioli, deputato in diverse legislature, più volte ministro. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Nel 1987 aveva fondato le Liste Verdi e proprio come un protagonista dell'ambientalismo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, lo ricorda Angelo Bonelli di AWS, che parla di una grande perdita. Ebola, negativo al test, il paziente è rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte allo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia è molto basso. È stato portato in ospedale per accertamenti lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo a 120 metri di profondità. È stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Durante l'escursione era rimasto incastrato a causa della caduta di un masso. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. La guerra in Medio Oriente continua la spola negoziale su un accordo di pace in Iran e intanto è sempre più intensa l'offensiva israeliana in Libano.
4: Dopo la conquista dell'antico castello di Beaufort sulla sponda nord del fiume Litani, il premier israeliano Netanyahu con il ministro della difesa Katz ordinano all'esercito di tornare a colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, che per settimane era stata risparmiata dai bombardamenti. In un contrattacco delle milizie sciite libanesi è stato ucciso un soldato israeliano. Washington intanto aspetta a breve una risposta iraniana alla bozza d'intesa rivista da Trump in chiave restrittiva. Teheran smentisce le indiscrezioni di stampa. In questo momento non stiamo negoziando sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano, aggiunge, è parte integrante di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Iran. Poi il ministero degli esteri iraniano spiega gli attacchi di stamattina contro una base statunitense nel Golfo come una rappresaglia. Le recenti azioni militari americane, scrive il ministero, costituiscono una violazione della tregua e hanno indotto le forze armate israeliane a colpire le posizioni da cui era partito il raid statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ucraina, oltre 250 droni lanciati da Mosca stanotte, un morto, 26 feriti a Kherson, nella regione di Cherniv, 10.000 persone senza elettricità a causa di un raid aereo. La strage di Capodanno a Gran Montana, le famiglie degli italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera, lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei recovery, un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
5: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano. Quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere con la fermezza, certo.
2: Sport, tennis, giornata ricca di azzurra a Roland Garros, tra gli italiani a caccia dei quarti, comincerà fra un'ora circa Cobolli, sfiderà l'americano Svaida, statunitense anche l'avversario di Arnaldi, Tiafoe, mentre Berrettini affronterà il minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, che aveva eliminato Sinner al secondo turno. Le 11:05 minuti, la linea indipendentemente.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Indipendentemente.
7: Buon lunedì, bentornati da Emanuela Ronzitti, nuovo appuntamento con Indipendentemente. Si faceva chiamare Mary Magdalene, l'influencer morta lo scorso dicembre dopo essere precipitata dal nono piano di un hotel thailandese, un personaggio estremo e divisivo che aveva costruito la propria identità pubblica attraverso un corpo trasformato dalla chirurgia estetica. Non riesco a fermarmi, aveva ammesso in più occasioni sui social. E così la sua morte è diventata il simbolo di una domanda più ampia e scomoda sul rapporto contemporaneo con la perfezione dell'immagine e il controllo del corpo. Elementi che possono sfociare in una dipendenza, quella da trattamenti di chirurgia plastica ed estetica. Di questo parleremo oggi, di bisturi addiction. Ma vi racconteremo anche della mania di dover per forza postare sui social immagini, foto ritoccate, prive di imperfezioni. Indipendentemente @rai.it, 335-699-2949 per i messaggi WhatsApp audio. E allora partiamo come sempre da qui.
8: Conosco persone che hanno esagerato con la chirurgia estetica e sono arrivate a un punto di crisi esistenziale che non si piacevano più e non c'era modo di tornare indietro.
9: Lei è favorevole alla chirurgia estetica?
10: Diverse amiche mi hanno fatto varie cose, qualcuna mi piace, qualcuna un po' meno.
9: Cosa non le piace?
10: Quando è eccessiva, quando deforma il viso.
8: Per chi non se la vive bene con il proprio corpo, sì. Io adesso ho il filler alle labbra, però fino a quando è una cosa naturale, che non dà troppo all'occhio, i ritocchini quelli semplici, insomma, normali.
9: E quando hai fatto questo filler, i tuoi genitori che ti hanno detto?
8: Nulla, perché l'ho chiesto e mi è stato detto che va bene, ovviamente non i canottoni, non cose esagerate e volgari.
11: Se una persona non si piace, perché no?
9: C'è qualche amica che ha fatto dei ritocchi?
11: Qualche amica sì, primo filler al naso e il filler alle labbra.
9: E come è venuto? Bene?
11: Sì, bene, abbastanza bene.
9: Più bella di prima?
11: Ma io credo che la bellezza sia soggettiva, quindi se lei si sente più a suo agio, perché no?
7: Ed era la nostra copertina di oggi, raccontata dalle testimonianze raccolte dalla nostra Antonella Romano. Pensate che le richieste di chirurgia estetica globale sono cresciute del 10% all'anno, come rilevano i dati diffusi dall'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica ad aprile. Secondo invece i dati della Società Internazionale di Medicina Plastica ed Estetica, nel mondo vengono eseguite circa 38 milioni di procedure estetiche all'anno, tra interventi chirurgici e trattamenti non invasivi. Insomma, un bel po', direi. Ma qual è il confine da non varcare? E se lo si varca, che cosa accade? Sentiamo la nostra testimonianza di oggi. Scheda.
12: Mi chiamo Benedetta, ho 52 anni, ho iniziato a fare uso di chirurgia plastica perché poi fondamentalmente non mi riconoscevo più.
7: E Benedetta è qui con noi, benvenuta Indipendentemente.
13: Buongiorno.
7: Allora Benedetta, da quanto tempo fai uso di chirurgia estetica?
13: Ma di fatto da molto tempo, sostanzialmente da un periodo, diciamo, premenopausa, e il ginecologo all'epoca, insomma, mi paventò una serie di interventi anche dal punto di vista ormonale per poter in qualche modo arginare questo fenomeno. Da lì ho cominciato anche a vedermi diversa, a vedermi cambiata, e il primo approccio è stato fondamentalmente quello classico delle classiche punturine.
7: Che cosa ti iniettavi? Che altro tipo di interventi hai fatto sul tuo corpo?
13: ho cominciato con delle piccole punture di acido ialuronico, più che altro per delle rughe che si erano manifestate. Da lì il botulino, e da questo il passo a rifarmi il seno, che comunque è stato un cruccio che mi portavo da giovane. E da qui tanti interventi, perché purtroppo l'abitudine poi a vedersi migliorata è diventata quasi una, non voglio dire dipendenza, ma sicuramente una dipendenza. Il passo è breve.
7: Ti sei sempre affidata ad uno specialista o tu sei rivolta a persone a volte non autorizzate legalmente a praticare questi interventi?
13: Beh, all'inizio sì, il professionista, quello serio, non va oltre. Il professionista arriva dove sa di poter arrivare e comunque ti riconosce anche psicologicamente. Magari mi sono dovuta rivolgere a medici che non erano propriamente medici estetici.
7: Ma ogni quanto tempo ti iniettavi sostanze?
13: Beh, all'inizio ogni 20 giorni, perché era quello il termine consigliato, anche perché non finiscono una fiala intera, spesso rimangono una fiala e mezza, quindi un po' di liquido e te lo iniettano successivamente. Ma poi è diventata una volta ogni 4 giorni, una volta ogni 5 giorni, è cominciato a diventare un'abitudine, tant'è che il primo medico, diciamo, che era un chirurgo estetico, che è la stessa persona che mi ha rifatto il seno per ben 3 volte, fino poi insomma a dirmi no, assolutissimamente no, ha cominciato a non prendere più appuntamenti. Da lì purtroppo mi sono dovuta rivolgere a medici che erano medici ma che non erano medici estetici.
7: Ma non hai mai avuto paura di rischiare, di non riconoscerti più? Insomma, il tuo corpo magari poteva portare delle ripercussioni?
13: Il fisico sì, ha avuto delle ripercussioni e degli effetti anche dal punto di vista proprio ormonale, oltre che dal punto di vista proprio fisico. Tu non ti vedi allo specchio come magari ti vedono le altre persone, tu ti vedi rughe che poi di fatto magari non ci sono.
7: Ecco, ma proprio riguardo allo specchio, come ti vedi quando ti guardi?
13: Sicuramente mi vedo migliore. Non mi vedrò mai bella, ed è per questo che poi alla fine continuo a fare cose che possano un po' migliorare e avvicinarmi a quello che poi è un ideale, che poi fondamentalmente non so neanche io quale sia.
7: Hai mai pensato di farti aiutare?
13: Certo, assolutamente. Alcuni studi medici, soprattutto uno in particolar modo, che è uno studio dove mi sono rivolta proprio all'inizio, ha un servizio di assistenza psicologica, e quindi comunque ho iniziato con un percorso di accompagnamento e pian pianino stiamo analizzando tutto questo.
7: Bene, mi fa piacere, ma la domanda che mi viene in chiusura di chiederti: come ti senti? Continui ad avere bisogno della chirurgia estetica?
13: Il bisogno c'è, tuttavia, proprio in funzione di questo percorso stiamo rivedendo, stiamo rallentando, sto cercando di essere sicuramente più razionale, più consapevole. Non è un percorso semplice, ma insomma ci stiamo provando.
7: Grazie a Benedetta per essere stata con noi. In bocca al lupo per il tuo percorso. E lo avete sentito cosa si nasconde dietro la ricerca compulsiva di un'immagine perfetta da raggiungere attraverso continui interventi per correggere presunti difetti corporei. Ne parliamo con Stefano Pallanti, professore di psichiatria e direttore scientifico dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze. Benvenuto.
14: Grazie, buongiorno.
7: Professore, penso che non ci sia nulla di strano nel volersi migliorare per sentirsi a proprio agio con se stessi. Per esempio, rifarsi un naso, il seno, se non ci si sente a posto, piccole rughe. Ma quando però l'uso della chirurgia plastica diventa un'ossessione, che cosa si nasconde dietro?
14: Chi si rivolge al chirurgo plastico alcune volte lo fa perché magari ci sono effettivamente delle difformità rispetto ai modelli vigenti di bellezza, e purtroppo vengono imposti con molta arroganza, no? Soprattutto dai social network. Però molte volte invece sono per dei difetti che non sono visibili agli altri. Ecco, in quel caso secondo me bisogna cominciare un pochino a preoccuparsi, no? Questo il chirurgo esperto sicuramente lo sa, ma poi appunto, come abbiamo sentito, tante volte proprio di fronte magari alle perplessità o all'opposizione del chirurgo più esperto inizia quello che viene detto il doctor shopping, cioè si va in giro a cercare qualcuno che comunque sia disponibile a realizzare questo impossibile sogno, no? Che è quello di togliere un difetto che non c'è o magari di trasformare la propria immagine in quella di un'attrice che neanche c'è perché c'è soltanto sullo schermo, ecco.
7: Professore, abbiamo parlato all'inizio della puntata di Bisturi Addiction. Di che cosa stiamo parlando?
14: Stiamo parlando di un problema che sta abbastanza dilagando, perché soprattutto tra i più giovani, perché c'è una fortissima pressione per l'omologazione a dei criteri di bellezza universali e però anche spesso, diciamo, irraggiungibili, che sono quelli imposti dalla realtà virtuale, non dalla realtà vera. E il problema è che questo spinge verso comportamenti ripetitivi di confronto, no? E questo riduce le possibilità, la libertà mentale di un soggetto che è costretto a misurarsi continuamente, cioè questo fenomeno, quello che viene detto del mirror checking, del controllo allo specchio, della cura di sé che diventa eccessiva, ci sono appunto tentativi di rassicurazione impossibile e poi dopo appunto ricorso alla chirurgia che parte delle volte appunto magari da esperti e poi, come abbiamo sentito nella testimonianza, proprio perché l'esperto magari capisce che il problema non è più estetico ma è un problema psicopatologico, si ricorre ad altri specialisti meno qualificati, magari disponibili ad andare incontro alle necessità del paziente anche senza troppi considerare la sofferenza psicologica.
7: Certo. Professore, la fermo un attimo perché Antonella Romano ha intervistato l'ideatore di un concorso Miss Chirurgia Estetica, Elio Pari, un evento che a luglio tornerà in passerella Riccione, nato alcuni anni fa, dedicato alle donne che si sono sottoposte ad almeno un intervento di chirurgia plastica. Sentiamo.
15: Abbiamo realizzato un concorso sulla chirurgia estetica non solo come una passerella di bellezza, ma per far comprendere con dei contenuti alle donne che la chirurgia estetica è una cosa seria. Quindi andrebbe fatta con tutti i dogmi della medicina e non in scantinati o imposti a un gusti dove non c'è poi la possibilità, in caso di problematiche, di venirne fuori a livello medico.
4: Quali requisiti devono avere le donne che partecipano a Miss Chirurgia Estetica?
15: Prima di tutto devono essere ovviamente ritoccate in qualche parte del corpo e poi devono avere una gran capacità di comunicare, perché in passerella a loro poggiamo delle domande che spesso sono scomode. Quindi era bello riuscire ad avere una donna sì parzialmente ritoccata ma anche comunicativa, e questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto nel corso degli anni, nel corso delle edizioni.
4: Al concorso sono capitate donne che nonostante diversi interventi avevano ancora voglia di farne altri?
15: Credo che la chirurgia estetica diventi un po' una droga, non si è mai contenti del proprio corpo, non si è mai soddisfatti di quello che è stato fatto e quindi si lavora sopra di nuovo in continuazione. Questo forse è il particolare più brutto che io ho visto durante questi 10-15 anni di Miss Chirurgia Estetica.
7: Professore, ha sentito, esiste addirittura un concorso, ecco. E poi, ma non c'è solo questo, l'abbiamo accennato a inizio di puntata, esiste adesso una moda che si chiama Snapchat dismorfia, e il fenomeno è lo Snapchat dismorfia, quando si vuole apparire perfetti, si fanno sparire rughe, occhiaie, macchie sulla pelle attraverso foto che vengono postate sui social, e viene utilizzato un filtro magari di bellezza e si va dal chirurgo plastico, perché a quel punto si vuole assomigliare a quel modello che ormai è entrato dentro di noi. Ecco, a che punto siamo, professore? Come la curiamo questa cosa?
14: La curiamo intanto screenando prima degli interventi questi pazienti, no? Perché purtroppo sappiamo, i dati dell'epidemiologia sono abbastanza chiari, no? Purtroppo i pazienti che si sottopongono a chirurgia estetica sono gravati da un rischio di comportamenti suicidari che è 40 volte quello della popolazione normale. Questi sono i dati delle ricerche. Quindi cercare, come in tutte le dipendenze comportamentali, la prevenzione è il primo presidio, il più importante, perché una volta avviato il percorso, ha sentito, si entra in un vortice che non ha mai fine e che
7: una droga.
14: Poi è una droga, appunto, perché le dipendenze comportamentali sostituiscono alla sostanza il comportamento, no? Quel comportamento dà quella soddisfazione che in altri dà una sostanza.
7: Innesca lo stesso meccanismo.
14: Sì.
7: Grazie a Stefano Pallanti, professore di psichiatria e direttore scientifico dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, per essere stato con noi.

0: Di nuovo insieme a Indipendentemente, io sono Emanuela Ronzitti, torniamo a parlare di dipendenza da chirurgia estetica e plastica e lo facciamo con il dottor Davide Lazzeri, chirurgo estetico, e la professoressa Emma Perrelli, docente di lettere al liceo spagnolo Cervantes di Roma, che ci è tornata a trovare. Benvenuti.
1: Buongiorno.
0: Dottor Lazzeri, allora inizio con lei. Un italiano su tre è favorevole agli interventi di chirurgia estetica, uno su due ha paura di invecchiare e, come abbiamo già accennato prima, sempre più spesso chiedono trattamenti per assomigliare alle versioni filtrate del proprio volto o a immagini viste sui social. Intanto volevo chiederle, le è mai capitato di qualcuno che venisse a studio e le facesse vedere un'immagine social chiedendo di assomigliare proprio a quella?
1: Sì, la tendenza è molto frequente, sono due tipi gli aspetti che mi capitano spesso, o le richieste di assomigliare a un influencer, a un personaggio famoso che magari ha negato ritocchini, ha negato trattamenti, per cui poi è difficile spiegare certo. Al paziente che raggiungere certe cose non è così facile. Dall'altra parte invece hanno sempre in tasca il telefono i pazienti per far vedere foto o particolari scattati durante la giornata in cui si vede un difetto, viene mostrato e poi col filtro TAC viene eliminato e quindi vorrebbero in qualche modo ottenere lo stesso effetto con la chirurgia o la medicina estetica di quello che si ottiene con i famosi filtri di cui parlava anche il professore. È chiaro che in questo caso uno deve in qualche modo assecondare le richieste della paziente per quanto riguarda i desideri, dopodiché mettersi a tavolo e discuterne e cercare di smontare laddove non sono plausibili tecnicamente, deontologicamente, moralmente, e dare una spiegazione valida, perché dire no e basta
0: è un po' come dire no ai bambini, richiesta. Insomma, dobbiamo spiegarglielo.
1: Esattamente, fomenta poi quella richiesta che diceva prima il professore, che vado da un'altra a sentirmi dire quello che voglio sentirmi dire. Invece se si crea un'empatia col paziente, si spiega l'origine alla base della risposta no, in qualche modo si seda questa richiesta del paziente stesso, della paziente stessa.
0: Professoressa Perrelli, secondo alcuni studi, il precoce interesse che i giovani manifestano per l'estetica, spesso portati a sperimentare prodotti di bellezza, make-up, trattamenti estetici, talvolta senza una piena consapevolezza degli effetti. Lei a scuola ne avrà sicuramente viste di ogni. Le è mai capitato di parlarne con i suoi studenti?
2: Sì, l'abbiamo trattato più volte, anche perché mi sono resa conto qui nel nostro liceo, dove abbiamo ragazzi dai 3 anni fino ai 18 anni, che la skin care, la famosa skin care, comincia praticamente a 10 anni. Quindi i bambini, le bambine cominciano a occuparsi del loro aspetto fisico, del loro aspetto estetico, veramente in età precocissima. Ma qui il problema è chiedersi quali sono le motivazioni, perché ho sentito appunto chi parlava prima di me con delle spiegazioni naturalmente tecniche molto valide, ma qui bisogna capire che la generazione Z, per la generazione Z l'immagine corporea è diventato un elemento centrale nella costruzione dell'identità. Io come professore e come educatore penso che noi dobbiamo costruire l'identità dei ragazzi, e l'identità dei ragazzi non si costruisce attraverso un'immagine estetica o una standardizzazione dei tratti somatici, perché naturalmente dietro a un'identità ci deve essere tutto un percorso valoriale. E l'utilizzo della medicina estetica e addirittura della chirurgia estetica aumenta il disagio emotivo e la fragilità dei ragazzi. Io credo che serva, come si dice ormai molte volte, di aumentare le competenze genitoriali per spiegare ai genitori che pagare per accontentare dei figli così piccoli, così giovani, ad attivare metodologie di medicina o di chirurgia estetica è sbagliato, e quindi serve evidentemente una collaborazione pediatri, perché qui parliamo di pediatri come
0: certo,
2: medici,
0: siamo ancora nell'età pediatrica,
2: certo, genitori, scuola, per spiegare che l'identità si costruisce attraverso una catena di valori e non attraverso
0: l'immagine,
2: un'alta richiesta
0: l'ossessione dell'immagine. Ringrazio e saluto il dottor Davide Lazzeri, chirurgo estetico, e la professoressa Emma Perrelli, docente di lettere al liceo spagnolo Cervantes di Roma, per essere stati con noi. E siamo in chiusura. Ringrazio Roberta Di Casimiro in regia, Antonella Romano in redazione, Alessio Caranzitti per la parte tecnica. Indipendentemente torna lunedì prossimo 11.05. Da Emanuela Ronzitti un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1. A lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Santi per un giorno.
5: E siamo arrivati al mese di giugno, oggi è lunedì 1 giugno 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1. Questo è Santi per un giorno e un ben trovato, ben entrato nel mese di giugno, Don Walter Insero.
6: Buona giornata a te, Federica Gentile.
5: Grazie Don Walter, un saluto a tutti voi e auguri a chi porta il nome di Giustino, perché oggi la Chiesa tra gli altri ricorda proprio San Giustino, filosofo, intelligenza brillante, desideroso di conoscere Dio. E siamo proprio agli albori del cristianesimo, Don Walter.
6: Sì, è vero, perché Giustino nasce intorno all'anno 100 d.C., è un martire, un padre apostolico, perché fa parte proprio dei primi tempi della Chiesa, un teologo raffinato, apologeta. Questo significa che ha difeso e illustrato la fede cristiana attraverso gli scritti che ci ha lasciato.
5: Oh, vedi, così piano piano cominciamo a conoscerlo meglio. È pagano lui. È pagano e studia, lo diciamo all'inizio, filosofo, perché lui studia i filosofi greci e ha un pensiero preciso: avere la visione di Dio. Anzi, secondo lui è proprio la visione di Dio che dovrebbe essere l'obiettivo della filosofia. E quindi le prova tutte, studia tutte le scuole filosofiche del tempo, approfondisce lo stoicismo, i pitagorici, finché incontra Platone nei suoi studi, e Platone riesce ad affascinarlo un po' e stimola in lui la ricerca di realtà incorporee, no, Don Walter?
6: Sì, studia varie scuole filosofiche prima di convertirsi al cristianesimo, che lui considera finalmente la vera filosofia, incarnata nel Logos, che vuol dire sapienza divina di Cristo, e definiva anche Cristo il vero filosofo, che testimonia l'arte del vivere e del morire. E nel suo percorso intellettuale trova nelle filosofie greche quelli che lui chiama i semi del verbo, ovvero dei frammenti di verità. Ma solo nel cristianesimo, lui dice, trova la pienezza della verità.
5: Quindi nel corso dei suoi studi lui li approfondisce, a un certo punto lascia la città, si ritira in un luogo isolato per concentrarsi sul pensiero, perché aveva bisogno proprio di pensare e di concentrarsi, e in uno degli scritti che ci ha lasciato, che è il dialogo con Trifone, lui racconta, è bellissimo perché racconta le sue conversazioni con un anziano ebreo che gli fa scoprire i profeti, profeti che avevano parlato di Dio, della venuta di suo figlio nel mondo. Si converte allora al cristianesimo, si fa battezzare nel 130 d.C. ovviamente ad Efeso, va a Roma, apre una scuola filosofica e comincia un'intensa opera di evangelizzazione, soprattutto presso gli studiosi pagani, perché lui con la cultura che aveva, quindi riesce ad accedere, no, ad ambienti molto alti, e lo fa usando il linguaggio che ha imparato dai filosofi, quindi usa le loro categorie, usa la loro dialettica e diventa quindi un missionario filosofo.
6: Sì, sì, è proprio così. Giustino, dopo la conversione dal paganesimo al cristianesimo, per tutto il resto della sua vita educa i discepoli e utilizza gli stessi schemi usati dalle altre scuole filosofiche. E pensa che riguardo alla fede cristiana, lui stesso dice: «Mi ritenevo soddisfatto delle dottrine di Platone, sentendo che i cristiani erano accusati, ma vedendoli impavidi dinanzi alla morte e a tutti i tormenti ritenuti terribili, mi convincevo che era impossibile che essi, cristiani, vivessero nel vizio e nella concupiscenza». Quindi è impressionato dalla testimonianza dei cristiani che vivevano coerentemente la fede e affrontavano con coraggio la morte. Tutto ciò rafforza in Giustino la convinzione che il cristianesimo fosse la vera filosofia.
5: E infatti quello vede lui nel cristianesimo, scrive moltissimo, ne parliamo tra poco, subito dopo Moby con Lift Me Up.

0: Ed era Moby, Lift Me Up su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile. Siccome stiamo parlando di San Giustino, vedi, ho fatto una crasi tra il mio cognome e Giustino, tanto siamo concentrati nel raccontarvi la sua storia. Abbiamo detto, siamo proprio agli albori del cristianesimo. Lui è un santo filosofo perché proprio utilizzando le categorie della filosofia riesce ad evangelizzare anche proprio gli studiosi filosofi del tempo. Ci ha lasciato molto iscritti, come dicevamo, tra questi due apologie, la seconda delle quali, pensate, indirizzata al Senato romano, e con questa apologia lui si scaglia contro un filosofo molto noto al tempo, tale Crescente, il filosofo Crescente, che denunciava i cristiani come atei, dove però l'ateismo era considerato il nemico dello Stato, quindi l'ateo era il sovversivo, il nemico dello Stato. Crescente però che succede? Che è fortemente appoggiato dal potere, e allora Giustino viene portato in carcere in quanto ateo anche lui, ovvero nemico dello Stato, perché lui appunto andava evangelizzando e professando la nuova religione. Viene condannato a morte insieme a 6 suoi compagni e viene decapitato intorno al 165, quando al potere c'era Marco Aurelio. E a lui, Don Walter, si deve la più antica descrizione della liturgia eucaristica, vero?
1: Sì, sì, lui ci lascia proprio una descrizione dettagliata della celebrazione eucaristica dopo il Nuovo Testamento, nella sua opera Prima Apologia a favore dei cristiani. Per esempio scrive: «Non prendiamo questi cibi come se fossero un pane comune o una bevanda ordinaria, ma è proprio la carne e il sangue di quello stesso Gesù che si è incarnato». E quindi intorno al 160 d.C. lui descrive il rito della messa, pensa con queste parole, dice: dopo le letture, salmi e omelia, si porta il vino, pane, acqua al presidente che presiede la celebrazione, che eleva preghiera di lode e azione di grazie, il popolo risponde Amen, e i diaconi distribuiscono a tutti. Vedi, in sintesi...
0: è la messa.
1: La messa come la celebriamo ancora oggi, pensa... Da quanti secoli, no? Da 2 millenni quasi, noi celebriamo in questo modo.
0: Bellissimo. E la dobbiamo a lui, quindi, questa prima liturgia eucaristica.
1: Sì, lui ovviamente la vive, la descrive, perché è necessario giustificarla, no? Per parlarne nell'apologia, proprio perché li accusavano di essere addirittura atei oppure di essere carnivori, perché mangiavano il corpo di un'altra persona. Lui giustifica questo dicendo che invece è un rito, una preghiera di lode e di azione di grazia, in cui però tutti mangiano di questo corpo, che è il corpo di Cristo, non è solo un pane comune o una bevanda ordinaria.
0: Mamma mia. Beh, bella e importante la storia di San Giustino che vi abbiamo ricordato. Andiamo al Vangelo di oggi.
1: Allora, il Vangelo di oggi è tratto dall'Evangelista Marco, capitolo 12, versetti 1-12. Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono, lo mandarono via a mani vuote. Mandò di nuovo un altro servo, anche questi lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Una parabola severa, perché la pronuncia la rivolge a coloro che stanno rifiutando il suo messaggio. Gesù chiede loro di ravvedersi, perché sono loro che stanno uccidendo il figlio, l'unigenito di Dio. Allora accogliamo oggi la parola di Dio e viviamola.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Ancora auguri a tutti voi che portate il nome di Giustino, e alla prossima.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: C'è una parola che sembra uscita da un laboratorio e da una comune hippie nello stesso tempo: microdosing, ossia piccole dosi di sostanze psichedeliche non per viaggiare ma per restare lucidi. Almeno questa è la promessa. Più attenzione, più creatività, meno stress, più equilibrio. Una specie di manutenzione invisibile del cervello. Il problema è ovviamente che siamo in un terreno scivoloso. Da una parte gli entusiasti, che lo raccontano come la nuova vitamina dell'anima. Stati americani come l'Oregon e il Colorado ne hanno regolato l'uso e persino l'amministrazione Trump ha rimesso il tema al centro del dibattito sanitario e legislativo. Dall'altra gli scettici che dicono placebo, moda californiana, fuffa coi funghi. Nel mezzo però c'è una domanda seria. Possiamo studiare scientificamente qualcosa che esiste già

0: clinica ha prodotto risultati importanti, soprattutto su depressione resistente, ansia, dipendenze e fine vita. Ma il microdosing è un altro mondo. Dosi diverse, obiettivi diversi, contesti diversi e prove molto molto più deboli. E allora la domanda diventa quasi filosofica, oltre che scientifica. Quando una pratica è già diffusa, ma la scienza non ha ancora deciso che cosa sia davvero, cosa dobbiamo fare? Ignorarla? Vietarla? Venderla? Oppure studiarla meglio? Federico Ghezza, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Chirurgo e autore del libro Sotto soglia, microdosing di psichedelici, un percorso tra ricerca scientifica ed esperienze consapevoli. Prima di sentire la sua analisi, però, come sempre, il parere della nostra Beta, l'intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora, se dovessi spiegare il microdosing in una frase, cos'è secondo te? È una nuova frontiera della medicina oppure l'ennesima illusione ben confezionata dalla cultura della performance?
2: Ciao! Il microdosing è l'assunzione di dosi minime di sostanze psicoattive, spesso con la promessa di migliorare umore, creatività o concentrazione. Ma, in una frase, è ancora un terreno pieno di promesse non dimostrate, dove la scienza e il mito si stanno ancora dando battaglia.
0: E questa era la nostra Beta, Federico Ghezza. Allora, nel linguaggio comune si mette un po' tutto insieme, no? Psichedelici, funghi, LSD, terapia, creatività, Silicon Valley, termini che sembrano quasi intercambiabili. Nel suo libro lei però prova invece a mettere un po' d'ordine. Cerchiamo di farla anche qui. Che cos'è davvero il microdosing e che cosa soprattutto non è?
1: La prima cosa da chiarire è che microdose e macrodose non sono la stessa cosa in quantità diverse. Sono due paradigmi distinti. La microdose è un decimo o un ventesimo della dose piena ed è presa mentre si è da soli, mentre si lavora, mentre si guida, mentre si fa la spesa. E lo scopo dichiarato è restare funzionali, non il viaggio, non il trip. Parliamo quasi esclusivamente di due sostanze, l'LSD, che è una molecola di sintesi, e la psilocibina, che è un estratto da alcune specie di funghi. Chi microdosa può percepire qualcosa, semplicemente resta al di qua della soglia dell'esperienza psichedelica completa. È più corretto forse parlare appunto di sottosoglia, che poi è il titolo del libro. E è una distinzione che sembra sottile, ma che cambia invece tutto.
0: La nostra regista Mimi Micocci mi fa segno che vuole farle subito una domanda.
3: Allora, negli Stati Uniti alcuni stati hanno regolato il fenomeno, perfino Trump sta aprendo all'uso di queste sostanze. A che punto siamo e soprattutto in Italia?
1: Negli Stati Uniti il quadro federale in realtà resta restrittivo, cioè queste sostanze sono ancora nella tabella 1, che è lo scaffale dei cattivi, però si è frammentato. Alcune città, oltre ai due stati che avete menzionato voi, che sono Denver e Washington DC, hanno depenalizzato il possesso personale. In giro nel mondo abbiamo per esempio l'Australia che ha approvato dei trial che sono in corso. Ecco, in Italia c'è qualche segnale di apertura. A luglio del 2025 l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato la prima sperimentazione clinica italiana con la psilocibina per la depressione resistente. Diciamo che è un cambio di passo perché l'Italia così entra ufficialmente nello scenario della ricerca clinica sugli psichedelici.
0: E persino Trump sta aprendo a questi studi.
1: Sì, è molto recente la sua apertura nei confronti di una molecola nuova, molto interessante, che si chiama ibogaina. La loro proposta è quella di utilizzarla per il disturbo post-traumatico da stress nei veterani. È un'apertura che ha lasciato molti a bocca aperta perché non ce la si aspettava e questo è un segno molto forte per tutta la comunità.
0: Senta, le persone non si avvicinano al microdosing per caso, cioè chi cerca più concentrazione, chi più creatività, chi meno ansia, chi una specie di equilibrio emotivo. Che cosa raccontano i report che studiate e le testimonianze che vedete? E soprattutto dove comincia il rischio di un autoinganno?
1: I report, dobbiamo dire, sono il modo in cui il microdosing ha cominciato a essere diffuso e sono migliaia. Vengono da decine di paesi diversi, sono consistenti tra l'altro tra culture e sostanze diverse. E quindi non può essere, scusate la battuta, un'allucinazione collettiva. Il problema è che consistente, cioè report consistenti, non significa vero in senso causale. Ed è qui che entra il rischio dell'autoinganno. Almeno tre meccanismi. Chi sta meglio è anche più propenso a microdosare, quindi non è detto che sia il microdosing a farti stare meglio, ma magari avevi cominciato già a stare meglio e per questo lo fai. Il secondo è un bias di associazione. Chi inizia il microdosing cambia contestualmente anche alimentazione, attività fisica, inizia a meditare e questo potrebbe essere l'origine del miglioramento. Terzo,

0: e ultima è un bias di selezione. Chi nota qualcosa lo racconta, chi non nota nulla spesso tace e nei report arrivano più gli entusiasti che i delusi.
1: Però in molti studi si associa questo effetto anche all'uso di farmaci placebo, quindi che non contengono niente ma che i pazienti credono siano microdosi. E come si spiega questo?
0: Il placebo nel microdosing è effettivamente l'elefante nella stanza. Però sul placebo abbiamo accumulato un equivoco culturale, per cui placebo oggi suona come finto. E non è così. È una delle correzioni più importanti delle neuroscienze degli ultimi 20 anni. Quando qualcuno assume un placebo credendolo attivo, il cervello attiva risposte misurabili. Si accende il sistema delle endorfine, si modula la corteccia prefrontale, si riduce il dolore. Il placebo è una risposta biologica vera, anche se mediata da aspettative, contesto e significato. Nel microdosing questo si amplifica, sia perché gli effetti dichiarati sono molto sottili, sia perché è virtualmente impossibile costruire un vero doppio cieco, perché se chi partecipa sente qualcosa già capisce di non essere nel gruppo del placebo.
1: Senta, lei nel libro usa un sistema di semafori: verde per evidenze solide, giallo per segnali plausibili, rosso per ipotesi ancora speculative. Se dovesse fare una fotografia oggi, che colore ha il microdosing?
0: Una fotografia onesta è prevalentemente gialla, con un punto di verde inatteso e qualche rosso. Il verde è una voce sola, che è la cefalea grappolo, patologie più dolorose conosciute, e qui le evidenze preliminari ci sono e sono chiare. Il giallo è l'area più popolata: umore, ansia, benessere generale, dolore cronico. Però una precisazione importante: un semaforo giallo non significa probabilmente non funziona, significa potrebbe funzionare ma non lo sappiamo ancora. Poi c'è del rosso in alcune aree in cui è stato visto in alcuni studi in doppio cieco che non c'è superiorità al placebo.
1: Ecco, lei nel libro sottolinea la necessità di muoversi con grande cautela, perché spesso c'è una retorica gentile su questi temi, perché vengono presentate come sostanze naturali, l'idea di un'espansione di coscienza, di maggiore creatività, maggiore benessere. Però lei insiste anche sui rischi, sulle interazioni, sulle vulnerabilità individuali, sulle illegalità ovviamente. Ecco, quali sono le cautele non negoziabili quando parliamo di microdosing?
0: Direi che l'illegalità oggi delle sostanze di cui parliamo è la vera cornice non negoziabile. Se ne parla perché ignorare la domanda non la fa scomparire e perché presto il quadro legislativo potrebbe cambiare, ma a oggi nessun medico può pensare di lavorare con gli psichedelici, anche in microdosaggio, al di fuori di studi clinici autorizzati. Per quanto riguarda l'aspetto medico, le metterei in ordine di gravità cliniche. Se c'è una storia personale o familiare di psicosi, schizofrenia o disturbo bipolare, ecco, queste sono controindicazioni assolute. Poi ci sono almeno due interazioni farmacologiche pericolose, che sono il litio e il tramadolo, tramadolo che è un comune analgesico, e queste vanno tenute assolutamente in conto, e la questione cardiovascolare in fase di studio.
1: Quindi in sostanza non vanno promossi, non vanno demonizzati, ma bisogna costruire dei criteri, bisogna studiarle queste sostanze, è così il senso del libro.
0: Questo è il senso del libro, il fenomeno esiste, l'astensione, queste risposte non cancella il fenomeno. Negli Stati Uniti stiamo parlando di 10 milioni di persone che abbiano dichiarato di aver microdosato. In Italia l'onda arriva con 10 anni di latenza, ma sta arrivando. Quando la scienza non dice niente, quello spazio resta vuoto e viene occupato da venditori, influencer e comunità chiuse che si autogestiscono. Quindi le narrative che ne escono divergono dal metodo scientifico fino a diventare folklore o marketing camuffato da terapia. Quando questo succede, la responsabilità non è chi cerca risposte, ma di chi ha rifiutato di fornirle.
1: E restiamo in tema di medicina, anche se cambiamo decisamente argomento, con le confessioni algoritmiche di Davide Campione, che oggi intervista Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Sentiamolo.
2: Che rapporto ha con l'intelligenza artificiale?
3: Un ottimo rapporto, perché credo che rappresenti oggi uno straordinario alleato per il mondo della medicina. Già nella mia formazione, nella formazione di ogni medico, c'è l'intelligenza artificiale.
2: Ci spieghi meglio.
3: L'asterisco sugli esami del sangue, che ti dice che c'è un valore anomalo, è una forma primordiale di intelligenza artificiale. È da sempre vicino al mondo della medicina, e meno male, ci permette di fare meno errori, ci permette anche di migliorarci, e ci permette, secondo me, di concentrarci di più su questo la cosa più importante che noi dobbiamo fare, che è il rapporto col paziente.
2: Ma allora che ruolo ha il medico in questo scenario?
3: Deve avere un ritorno alle origini. Chirurgia viene dal greco chiros, che vuol dire mani. Ma le mani le devi usare per metterle sulla pancia del paziente, le devi usare per metterle sulla fronte del paziente. Questo è quello che noi dovremmo fare. Dovremmo utilizzare l'intelligenza artificiale per quelle che sono le competenze tecniche e concentrarci invece su quelle che sono le competenze morbide, nel rapporto empatico, nella comunicazione col paziente.
2: Ma allora come definirebbe l'AI in rapporto al ruolo del medico?
3: È un assistente straordinario che noi abbiamo, che è giusto che sia con noi.
2: Molti dei suoi colleghi però si dicono contrari al suo utilizzo.
3: Io credo che nel mondo medico ci siano molte persone che hanno paura dei cambiamenti. C'è gente che in Italia esercita essendosi laureato 30 anni fa e non aveva mai aperto più un libro.
2: Quanto può incidere oggi l'intelligenza artificiale nel contrasto ad eventi come la pandemia da Covid?
3: La gestione di questa problematica dell'antivirus oggi rispetto al coronavirus, già l'intelligenza artificiale ci sta aiutando moltissimo. Stamattina ho consultato l'intelligenza artificiale, in 5 secondi mi ha restituito una risposta che 5 anni fa, ai tempi del Covid, ci avrei messo un pomeriggio intero.
1: E per oggi è tutto. Ringrazio Federico Ghezza, autore di Sottosoglia, microdosing di psichedelici.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
4: Grazie.
1: Al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Eta Beta cercandole su Rai Play Sound. E noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso a tanti contenuti sull'innovazione. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
4: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione del Libano, della grave ingiustificata escalation, come l'ha definita il presidente francese Macron. Beirut punta il dito contro Tel Aviv, il cui esercito continua ad avanzare.
3: Colpire Beirut Sud, il quartiere d'Ahie, la roccaforte di Hezbollah, è stato il primo ministro Netanyahu a impartire l'ordine e a comunicarlo. Media arabi riportano che la popolazione civile ha già cominciato ad abbandonare le proprie abitazioni, aggiungendosi al milione di persone già sfollate nel paese, mentre i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale. Il governo israeliano ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord dello stato ebraico condotti da Hezbollah. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese mentre continuavano i colloqui diretti tra Israele e il governo di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso e 3 feriti dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità in territorio libanese. Si troverebbero oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su una batia e bombardano Tiro da giorni sotto il fuoco israeliano. Le forze dello Stato ebraico hanno intimato l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone. I reparti israeliani manovrano per tagliare le linee di rifornimento delle milizie di Hezbollah e isolare il sud del Libano estendo le aree sotto occupazione militare e dichiarano zona di combattimento un'area profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: E l'offensiva israeliana in Libano che non si ferma è uno dei fattori che ostacolano l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, lo ribadisce il capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf. Trump intanto prende tempo e dichiara che Teheran vuole realmente un'intesa, tuttavia nonostante la tregua proseguono gli attacchi incrociati. La vicenda della piccola Beatrice morta a Bordighera lo scorso febbraio, mercoledì gli interrogatori della madre e del suo compagno in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso della minore.
4: Sono state le sorelline a raccontare la verità sulla morte della piccola Beatrice. Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti, è uno dei passaggi della testimonianza agli investigatori della sorella maggiore di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per un trauma cranico dovuto probabilmente alle percosse della madre Emanuela Aiello e del compagno Emanuele Iannuzzi lo scorso 9 febbraio. Dai verbali emerge l'inferno al quale ha assistito questa bambina di 9 anni che con la sorellina di 7 ha tentato invano di salvare la piccola. In quel weekend trascorso in casa di Iannuzzi a Perinaldo, le due più volte avevano implorato inutilmente la mamma e Iannuzzi di chiamare i soccorsi. Beatrice sarebbe deceduta a casa di lui per poi essere trasportata dalla madre a Bordighera. La donna e il compagno avevano raccontato che Beatrice era morta dopo essere caduta dalle scale. Simona Decina, GR1.
2: È stato salvato dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesio in provincia di Cuneo. Nel salvataggio del ventenne residente in Liguria sono stati impegnati 42 tecnici provenienti dal Piemonte e da altre regioni. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ricorda che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta storica del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Il presidente sottolinea che il compito della Repubblica, che nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista il popolo italiano, in particolare le donne, alle urne per la prima volta, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno, è consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini. In occasione di questo anniversario il Quirinale ospita il tradizionale concerto, il discorso del presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Dal 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle fasce deboli della popolazione. E i giorni del referendum Repubblica Monarchia del 1946 sono al centro del reportage scattato 80 anni fa da Federico Patellani. Le immagini sono in mostra al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo. Tra quelle esposte c'è anche quella passata alla storia come la ragazza della Repubblica.
0: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
1: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
0: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
1: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Addio a Gianni Mattioli, è morto a 86 anni, il fondatore delle Liste Verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita, prosegue, alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Sport, tennis, a Roland Garros, tre italiani in campo per gli ottavi di finale in corso, la sfida tra Cobolli e lo statunitense Svaida, dopo toccherà Berrettini contro l'argentino Cerundolo che ha eliminato Sinner. Infine Arnaldi sfida l'americano Tiafoe. Calcio, prosegue la preparazione della giovanissima nazionale guidata da Silvio Baldini, l'inviato a Coverciano.
5: A Coverciano si preparano i ragazzi della nazionale a pochi chilometri alla Viola Park. Quelli della primavera della Fiorentina hanno festeggiato da poco la vittoria dello scudetto. Saranno famosi e soprattutto giocheranno con continuità. La domanda vale anche per molti dei calciatori portati da Baldini dall'Under 21.
6: È normale che l'esperienza la fai giocando e se non giochi, quando hai la possibilità di dimostrare il tuo valore e la tua esperienza è limitata a poche partite e quindi il tuo valore poi rimane imprigionato, rimane ingabbiato.
5: Solo per fermarsi all'attacco, Cole Osho, da gennaio nella Paris Football Club, ha giocato solo tre volte dall'inizio. In tutto il campionato con il Genoa, Ekator è stato titolare nove volte. La stagione di Camarda a Lecce è stata condizionata da un lungo infortunio. Esposito nell'Inter ha avuto più spazio di tutti. Il cammino per diventare titolari, insomma, è incerto e non è tracciato. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: Posticipato al 2027 il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni. Il cantante ha una polmonite interstiziale acuta con prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Cancellato dunque il debutto lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo.
8: Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Non ci lasciamo intimidire così, gestori dello stabilimento Tortuga di Latina dato alle fiamme, la pista dolosa è la più probabile, indagano i carabinieri. La Repubblica si prepara a festeggiare i suoi 80 anni, tutto pronto per la parata dei fori imperiali, tra chiusure e misure di sicurezza e cieli ospiteranno le frecce tricolori. Da Roma a Viterbo, boom di turisti per il ponte del 2 giugno, pienone negli alberghi. Bene, le città d'arte ma anche il litorale in questo primo assaggio d'estate. Il cantautore romano Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il suo Grand Tour. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Un incendio doloso, con ogni probabilità un gesto intimidatorio, quello avvenuto alla Marina di Latina ai danni dello stabilimento Tortuga Beach. Gli investigatori hanno trovato una tanica sul posto e stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'auto dell'attentatore.
2: Per chi indaga, la tanica trovata al Tortuga Beach sarebbe la firma dell'attentatore, perché chi ha appiccato le fiamme allo stabilimento balneare alla Marina di Latina non si sarebbe preoccupato di lasciare traccia del proprio passaggio. Tra le tavole di legno che prendevano fuoco avrebbe appunto gettato la tanica di latta utilizzata per cospargere la pedana con il liquido infiammabile e non si sarebbe neanche preoccupato della presenza delle telecamere, una delle quali avrebbe ripreso la scena. L'auto dell'autore che arriva si ferma il tempo necessario all'innesco e riparte mentre le fiamme divampano. Del caso si stanno occupando gli investigatori della polizia, che hanno già avviato tutti gli accertamenti nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura. Quando è scattato l'allarme nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3:30, insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i poliziotti della scientifica, che hanno cristallizzato la scena e individuato i primi elementi che hanno consentito di indirizzare l'indagine in maniera decisiva. L'evoluzione dell'incendio lascerebbe immaginare ad un rogo appiccato intenzionalmente per il liquido accelerante utilizzato, con le fiamme che si sono propagate rapidamente con violenza in un punto circoscritto. Il rogo appiccato la notte seguente al primo giorno di apertura dello stabilimento e all'avvio della stagione balneare per gli inquirenti mostrerebbe i contorni dell'avvertimento dell'intimidazione. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: 8 furgoni sono andati in fiamme nella notte in Viale delle Arti, nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Sul posto, intorno alle 2:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un piazzale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Da chiarire ancora le cause del rogo. Ed è un weekend di sangue sulle strade del Lazio. Ad Ardea, sul litorale romano, ieri sera ha perso la vita un ragazzo giovanissimo.
3: Ancora sangue sulle strade della provincia di Roma. Un ragazzo di 20 anni è morto nella serata di ieri in seguito a un grave incidente avvenuto a Marina di Tor San Lorenzo sul territorio di Ardea. Lo schianto si è verificato intorno alle 22:30 all'incrocio tra il lungomare di Tor San Lorenzo e via Marino. La vittima viaggiava come passeggero a bordo di un'utilitaria condotta da un amico e sulla quale erano presenti anche altri due giovani della stessa età. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura si è scontrata con un'altra auto guidata da un uomo di 60 anni. Dopo l'impatto la vettura si è ribaltata. Il 20enne è deceduto a causa delle gravi conseguenze dell'incidente, indagano i carabinieri. L'episodio si inserisce in un quadro particolarmente drammatico per la viabilità del territorio romano. Con questa tragedia salgono a 6 le vittime della strada registrate negli ultimi 6 giorni tra Roma e provincia. Il bilancio complessivo dall'inizio dell'anno supera i 60 morti tra l'area urbana della capitale, il grande raccordo anulare, l'Interland e il litorale romano. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Si allarga l'inchiesta sui cavalli in fuga sulla Colombo durante le prove della parata del 2 giugno. Il fascicolo arriva in procura e punta a chiarire la catena delle responsabilità all'interno della polizia locale, soprattutto sull'utilizzo dei petardi che avrebbe innescato il caos.
4: È il momento di chiarire con precisione le responsabilità e cosa sia esattamente successo la sera di venerdì, quando l'esplosione di una batteria di fuochi ha fatto imbizzarrire e scappare i cavalli per chilometri lungo la via Cristoforo Colombo a Roma durante le prove per la sfilata del 2 giugno. È a questo che sta lavorando il comando dei vigili urbani della capitale con una inchiesta interna. Dopo i 4 agenti che avrebbero partecipato all'accensione, tra cui il neoassunto che ha già ammesso di essere stato lui ad accendere materialmente i fuochi, sono stati sentiti altri 10 tra uomini e donne che erano nella zona e che potrebbero aver avuto un ruolo in quella che è stata definita un'usanza, una goliardata che andava avanti da anni e che però questa volta ha provocato un disastro, con 2 feriti gravi, 15 cavalli feriti e diverse auto danneggiate. Tra loro potrebbe esserci anche chi avrebbe acquistato le 2 batterie di fuoco posizionate a soli 200 metri dal passaggio delle prove e di cui una sola però è stata esplosa. Tra le cose accertate è che non si trattava di materiale frutto di sequestri precedenti, ma di fuochi in vendita libera che possono essere comprati e trasportati ma non fatti esplodere senza autorizzazione, e presto potrebbero arrivare pesanti provvedimenti disciplinari. Intanto indaga anche la Procura di Roma dopo aver ricevuto un primo dossier dai carabinieri, ed è proprio chi avrebbe acceso i fuochi che ora rischia di più. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Una fiaccolata a sonnino per Erika Caroccia, morta di parto. Folla tra le strade in chiesa per ricordare la giovane mamma.
5: Silenzio e raccoglimento, poi il corteo per le vie del paese. La comunità di Sonnino si stringe intorno alla famiglia di Erika Caroccia, la donna di 31 anni morta lo scorso maggio dopo aver dato la luce ai suoi 2 bambini all'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma. Era la 33esima settimana, ricoverata e monitorata da qualche giorno, ricorda l'avvocato Alfredo Frateschi. È entrata in sala parto in perfetto stato di salute. Riteniamo che non siano stati fatti accertamenti adeguati e questa assenza di controlli abbia portato alla sua morte. I familiari e conoscenti di Erika Caroccia chiedono giustizia. Per la morte della donna sono indagate 3 persone, il ginecologo che la seguiva e 2 medici dell'ospedale. Bisognerà accertare perché, come denunciato dal marito, l'equipe, dopo aver prospettato la possibilità di un cesareo per evitare rischi, abbia optato per il parto naturale e se siano state monitorate a dovere le condizioni della donna, se insomma la complicanza ostetrica fosse impossibile da prevedere o se ci siano state invece delle carenze. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Domani la classica parata del 2 giugno con frecce tricolori. Nei cieli di Roma la città si prepara alla festa della Repubblica nell'80esimo anniversario.
6: La capitale si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ad aprire la giornata alle 9.15 sarà come di consueto il presidente Mattarella, che deporrà la corona d'alloro di fronte all'altare della patria. Poi sarà il momento della parata militare. Il capo dello Stato riceverà in via San Gregorio i reparti schierati e poi assisterà alla tradizionale rivista sui fori imperiali. Non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli della capitale per la gioia di turisti e cittadini. In piazza del Quirinale in allestimento il palco che ospiterà la grande novità di quest'anno, l'evento voluto dal presidente Mattarella per celebrare lo speciale anniversario fuori dal palazzo. In collegamento 200 piazze di tutta Italia, da cui decine di giovani intervisteranno il capo dello Stato. Poi a partire dalle 21 in diretta su Rai 1 l'evento I Volti della Repubblica, con tanti artisti sul palco, da Roberto Bolle a Gianni Morandi, dalla cantante lirica Cecilia Bartoli a Paolo Fresu, per arrivare agli sportivi Alessandro Del Piero e Federica Brignone, agli attori Paola Cortellesi e Carlo Verdone. In occasione della festa della Repubblica, i musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. Attenzione alle chiusure al traffico e alla deviazione dei mezzi pubblici. Già oggi, tra le 14 e le 15.30, via dei Fori Imperiali sarà chiusa anche agli autobus per la prova dell'inno nazionale. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: E tra i protagonisti della parata abbiamo intervistato Laura Pratesi, che guiderà il 9° settore della Polizia di Stato.
7: Per la prima volta nella parata del 2 giugno la Polizia di Stato sfilerà in un proprio settore e al comando del 9° ci sarà il dirigente superiore della Polizia di Stato, Laura Pratesi.
8: Con grande orgoglio e senso di responsabilità che guiderò il 9° settore della Polizia di Stato.
7: Un riconoscimento del ruolo di protagoniste che le donne ricoprono anche ai vertici della polizia, che compie quest'anno 174 primavere. Una parata con le migliori espressioni del corpo.
8: Particolarmente significativa in questa compagine la presenza di una compagnia investigativa, i reparti speciali dei NOX, uomini e donne degli uffici investigativi delle Digos, delle squadre mobili, della polizia scientifica, della polizia cibernetica e dei reparti prevenzione crimine. Altrettanto importante la presenza di una compagnia composta da uomini e donne dei reparti mobili, che lo scorso anno con grande equilibrio, professionalità e senso di umanità hanno hanno consentito ben oltre 11.000 manifestazioni di piazza.
7: Il nono settore sarà aperto dalla bandiera, quest'anno insignita dal Presidente della Repubblica, della medaglia d'oro al merito civile per le donne e gli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi di scorta e tutela sul territorio nazionale ed estero. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Segnali positivi per il turismo nel Viterbese, dove il lungo weekend sta facendo registrare un tasso di prenotazioni vicino all'80% tra hotel e strutture termali, un trend che conferma la crescita del settore legato al benessere e ai soggiorni brevi nella Tuscia. L'inviata Isabella Di Chio.
9: Sì, buongiorno, noi ci troviamo a Viterbo in questo ponte del 2 giugno quando si registrano tante presenze dal punto di vista turistico. Con noi c'è Pierluca Balletti, presidente Federalberghi Viterbo e provincia chiaramente. Qual è la situazione, qual è il polso della situazione turistica in questo lungo ponte?
10: La situazione è molto positiva, stiamo assistendo a un'affluenza importante di turisti provenienti dall'Italia ma anche dall'estero e sono prese d'assalto sia le città d'arte ma anche il litorale e i laghi, il lago di Bolsena in particolare, che è meta di turisti tedeschi.
9: È possibile dare un numero di questa presenza?
10: Ma ci sono molte strutture che hanno già registrato il tutto esaurito e comunque nell'arco di tutto questo lungo ponte possiamo dire che ci si attesta mediamente intorno all'80% di occupazione.
9: Quindi si fa ben sperare anche per la prossima stagione estiva. Quanto conta l'aspetto delle terme in questo successo del turismo viterbese della Tuscia?
10: Un aspetto fondamentale per l'affluenza di turisti nella Tuscia, perché appunto le terme rappresentano una delle priorità per i visitatori che vengono sul nostro territorio.
9: E da Viterbo è tutto, linea a voi.
1: Caldo e turismo nel lungo weekend del 2 giugno fanno da traino ai consumi di gelato nella capitale, una tendenza in forte crescita con nuove creazioni e prezzi sempre più variabili.
11: Caldo e turisti, il binomio di questo lungo weekend del 2 giugno è complice dell'impennata di consumo di gelati. In strada o ai tavolini dei bar in tanti si rinfrescano con l'icona dell'estate. Una dolce pausa nella giornata o un sostituto del pasto, il gelato, la crema o alla frutta è il must di questi giorni. La capitale offre una vasta scelta con le sue 2180 gelaterie e con un giro di affari che supera i 600 milioni di euro all'anno. Oltre ai gusti tradizionali, i gelatai hanno creato altri sapori. Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria.
12: C'è un ritorno al passato, un grande classico, il tiramisù, il pistacchio va sempre di più e poi la frutta di stagione, il melone, la pesca, altre frutte che vanno a stuzzicare il consumatore.
11: Unica nota dolente è il costo. Si parte dai 3 euro, ma per la coppa con panna si arriva anche ai 10. Ma difficilmente qualcuno vi rinuncerà. Dopo qualche giorno di aria più fresca, si tornerà alle temperature attuali. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
13: E nel corso della settimana, in particolare tra mercoledì e giovedì, avremo anche un po' di instabilità con qualche pioggia in arrivo per la regione. La situazione però sarà in miglioramento nel corso del fine settimana e da domenica saranno in nuovo anche le temperature.
14: Mariella Anziano, TGR Lazio.
1: Per le notizie sul traffico ci colleghiamo ora con i servizi di Rai Pubblica Utilità. Linea Michele Guidi.
15: A Roma per le prove della Festa della Repubblica dalle 14 alle 15.30 chiusa via dei Fori Imperiali con deviazioni di diverse linee bus. Già attivi divieti di transito nell'area del Quirinale, tra cui via 24 Maggio e via della Consulta. Da oggi entrano in servizio le linee bus 104 e 105L nel quadrante est della capitale, istituite dopo la chiusura della ferrotranvia Termini Centocelle. Infine in serata dalle 18 alle 22 possibili rallentamenti in Piazza Asti per un evento religioso.
1: Si informa in una nota che il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Sentiamo la voce del cantautore.
16: In occasione del mio compleanno, del mio 75esimo, ho preso un'influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che si era trattato insomma di una polmonite acuta interstiziale.
11: Sono le 12:24 minuti, 12 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Siani. L'informazione regionale torna alle 14 con il telegiornale del Lazio su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di giornata sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Bentrovati, i principali aggiornamenti partendo dalla A22. Segnaliamo code per 2 km tra Vipiteno e il confine di Stato direzione Brennero. Andiamo poi in A4, traffico intenso e quindi code tra Trezzo e Capriate verso Brescia. Ci spostiamo in A12 dove troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra Recco e Rapallo verso Livorno. Ci sono code a tratti in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Un incidente, o meglio il ripristino di un incidente in A14 crea dei disagi e delle code tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. In questo momento sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra Pontedera Ovest e Gello verso Livorno, ma troviamo code anche tra Pisa Aeroporto e lo svincolo Pisa Centro verso Pisa. Chiudiamo andando in Sicilia, 18 in questo momento code e traffico allo svincolo di Taormina verso Messina. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale, su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Sportello Italia.
4: Buongiorno, buongiorno da Paola Bonanni, nuova settimana di Sportello Italia, educazione finanziaria, l'importanza e la necessità, temi di grande attualità. E poi parleremo di PIR, individuali di risparmio a lungo termine, e poi ancora onorificenze. Sono i temi di oggi e alle 12:28 diamo il via alla trasmissione, ma prima i nostri riferimenti per inviarci WhatsApp e mail. Allora 335-699-2949, economico @rai.it. Dicevamo, educazione finanziaria, cos'è? Quanto può essere importante nella gestione dei soldi? Benvenuto a Lando Sileoni, segretario generale della FABI.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Buongiorno, grazie a lei. Allora, oggi parliamo appunto di educazione finanziaria. Dunque, secondo lei dovrebbe essere insegnata solo a scuola o diventare una materia permanente anche nei luoghi di lavoro, nelle comuni locali? Cioè, deve diventare un qualcosa di stabile?
5: Allora, intanto mi lasci dire che l'educazione finanziaria non significa insegnare a comprare o acquistare un prodotto bancario o assicurativo. Significa chiaramente dare alle persone gli strumenti giusti per capire un mutuo, una pensione, un investimento, un debito, ma anche una truffa. E per questo deve accompagnare il cittadino durante tutta la vita, quindi a scuola, all'università, nei luoghi di lavoro, ma anche negli stessi territori. Non può essere chiaramente un corso occasionale, ma una competenza estremamente permanente.
4: Quindi un qualcosa di strutturale.
5: Di strutturale, esatto.
4: Allora, come, ecco, lo Stato, lei diceva appunto questo, come può garantire che l'educazione finanziaria sia appunto indipendente, non si trasformi in una promozione commerciale o di prodotti finanziari, come giustamente lei ha detto subito a inizio collegamento?
5: Questa è una domanda importante da ogni punto di vista, sia sociale che economica, perché la risposta è molto semplice. Lo Stato dovrebbe affidare il coordinamento a istituzioni pubbliche e indipendenti, quindi dovrebbe coinvolgere la Banca d'Italia, la Consob, l'IVAS, le associazioni dei consumatori che sono importanti, le università e tutte le parti sociali. Poi vorrei ricordare che chi fa educazione finanziaria deve spiegare innanzitutto i rischi e le opportunità. E non deve assolutamente partire dal presupposto che bisogna vendere prodotti in ogni modo. La credibilità chiaramente nasce, come tutti sappiamo, dall'indipendenza, dall'autonomia intellettuale.
4: Ecco, dovrebbe quindi lei, ecco, spinge, punta per un servizio pubblico diffuso, quindi farlo praticare stabilmente nelle scuole e su territorio, lavoro, le banche stesse potrebbero farlo.
5: Sì, guardi, l'Italia, noi sull'argomento educazione finanziaria delle banche stiamo spingendo molto, da molto e da molti anni, e l'Italia, come tutti sappiamo, 6.000 miliardi di risparmi, è una grande nazione quindi di risparmiatori, quindi difendere il risparmio chiaramente significa anche e soprattutto insegnare a gestirlo. E per questo immaginiamo una rete nazionale permanente di educazione finanziaria presente nelle scuole, nelle aziende, nelle sedi sindacali, nelle associazioni territoriali e in ogni comunità locale. Un cittadino deve essere consapevole, e quando un cittadino è consapevole è sicuramente un cittadino più libero, è meno vulnerabile ed è chiaramente più forte nelle proprie scelte economiche. La sintesi politica qual è? L'educazione finanziaria chiaramente non deve servire a trasformare tutti in investitori, deve servire a trasformare ogni cittadino in una persona più consapevole, è una forma moderna di cittadinanza e come tale deve essere considerata un investimento pubblico e sociale, non un costo.
4: Ecco, lei accennava alla difesa dalle truffe, perché c'è questo rischio permanente, ne parliamo spesso anche a Sportello Italia, delle truffe che sono sempre lì in agguato.
5: Le persone devono denunciare, non devono farsi nessun tipo di problema o di remore o anche di timore, devono denunciare ed è importante che emergano più atti illeciti possibili, perché poi anche sul tema delle truffe i truffatori si aggiornano, i truffatori si rendono comunque in qualche modo vincenti anche rispetto ad esempio ai pensionati. E quindi è importante che chi subisce una truffa reagisca e non sia e non rimanga senza,
4: impaurito,
5: esatto,
4: ecco.
5: senza nessun tipo di reazione.
4: Dunque, veniamo all'Europa. Quali iniziative gli Stati europei stanno realizzando rispetto all'educazione finanziaria, che magari potrebbero servire anche come modello, oppure noi dare un modello?
5: E noi siamo un po' il fanalino di coda rispetto all'Europa, perché tenga presente che ci sono molte nazioni che stanno avanti a noi rispetto all'educazione finanziaria. Le faccio l'esempio della Finlandia, della Francia, della Spagna, della Germania e dei Paesi Bassi. Il modello che emerge in Europa è un modello che non affida l'educazione finanziaria soltanto alle scuole. I luoghi principali sono, oltre alle scuole, chiaramente l'università, i luoghi di lavoro, i centri civici e le comunità locali, le piattaforme pubbliche online, che sono molto importanti, e anche un dettagliato e approfondito programma per anziani e categorie fragili. Anche qui, insomma, se Finlandia, Spagna e le altre nazioni europee più avanti di noi portano l'educazione finanziaria nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei territori, perché in Italia, mi domando, non costruire una grande alleanza, no, tra istituzioni, banche, sindacati e associazioni di consumatori per trasformare la cultura finanziaria in un vero servizio pubblico permanente. Ecco, quello che manca a noi oggi è l'approfondimento del tema, del problema, e una lente di ingrandimento su tutti i rischi.
4: Ecco, io le chiedo, Sileoni, lei che è abituato ai tavoli di confronto, state pensando di chiedere un tavolo condiviso proprio per andare avanti su questo discorso dell'educazione finanziaria, che diventi un qualcosa di strutturale?
5: Guardi, Il tema l'abbiamo e lo stiamo affrontando nei gruppi bancari all'interno, come diceva all'inizio lei, è importante anche che ci sia una giusta educazione finanziaria per chi lavora in banca, no? E lo stiamo affrontando e lo affronteremo anche come uno degli argomenti collaterali al contratto nazionale nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Qui però la parte più importante, quella da protagonista, la deve fare la politica, e la politica si deve prendere l'argomento in mano, lo deve in qualche modo valorizzare, approfondire e soprattutto deve dare delle risposte in termini di proposte, in termini di soluzioni. L'educazione finanziaria è fondamentale per la crescita delle persone, perché la finanza, che piaccia o no, è diventata ormai uno degli argomenti cardini, no, della nostra società, e conseguentemente va affrontata con la giusta profondità e soprattutto con la giusta serietà.
4: Beh, noi torneremo a insistere su questo tema con lei e proprio anche qui da Sportello Italia. Intanto la saluto, grazie a Lando Sileoni, segretario generale della FABI. E allora, dall'educazione finanziaria ai PIR, cosa sono? I piani individuali di risparmio a lungo termine. Diamo il benvenuto a Fabrizio Pagani, buongiorno.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, lei è già capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi ne è un creatore. Oggi, oltre all'incarico in Vitale, ricopre il ruolo di presidente di Fondazione MM, Idea per un Paese Migliore. Quindi chi meglio di lei ci può un po' spiegare cosa sono questi PIR, i piani individuali di risparmio?
6: Guardi, sono un meccanismo per convogliare il risparmio degli italiani, delle famiglie, verso le imprese del nostro paese. Lo abbiamo introdotto negli anni 2016-2017, diciamo, ha avuto un successo importante, al di là anche di quello che noi ci attendevamo. Nel primo anno furono raccolti 10 miliardi. Poi successivamente sono state fatte delle modifiche, ha avuto una storia un po' travagliata. Oggi questo strumento raccoglie circa 25 miliardi, che sembrano tanti, ma in realtà, diciamo, comparati al risparmio italiano non lo sono. Quindi vi sono margini per rinforzarli e per rilanciarli, come detto peraltro anche dal Presidente del Consiglio Meloni recentemente.
4: Sì, infatti, ecco, proprio il governo dice che è pronto a rilanciare questo strumento per sostenere l'economia reale. Quindi le piccole e medie imprese, diciamo, in prima fila su questo.
6: Sì, i PIR ve ne sono di due tipi. Vi sono i PIR, diciamo così, quelli che vengono chiamati PIR tradizionali, che vanno soprattutto sulle società quotate, sia con strumenti di equity, cioè sulle azioni, diciamo, sia su strumenti di debito, cioè per esempio le obbligazioni che le diverse società emettono. E lì effettivamente riguardano soprattutto le società più grandi. Vi è una parte che deve essere investita in società medie, ma insomma rimangono sempre società grandi. Poi vi sono i PIR alternativi, che sono strumento un po' più sofisticato e anche un po' più complesso da comprendere, che invece porta il risparmio verso società non quotate. Ecco, lì i numeri di la raccolta sono ancora più limitati, perché si tratta, se non mi sbaglio, di solo un paio di miliardi.
4: Senta, una riflessione che può e deve essere estesa anche a livello europeo: è possibile, appunto, i PIR come questione cioè nostra, ma ingrandiamo?
6: Sì, allora guardi, i rapporti Draghi e Letta di questi anni hanno molto sottolineato quanto una parte importante del risparmio europeo, che è una delle grandi risorse che noi abbiamo, no? Non abbiamo materie prime, però abbiamo questa enorme capacità di risparmio delle nostre famiglie, finisca in realtà ad alimentare economie fuori dall'Europa, in particolare quella americana. Ecco, avere uno strumento europeo che sia capace, con degli incentivi fiscali, di trattenere in Europa e nei singoli paesi questo risparmio, alimentando poi le imprese, le nostre imprese, le imprese che fanno investimenti, occupazione in Europa, è una delle proposte che vengono fatte. Abbiamo lavorato in questi mesi con la Commissione europea, in particolare con il commissario Albuquerque, che è preposta appunto a quella che si chiama l'Unione dei risparmi e degli investimenti, che è un nuovo nuovo progetto del mercato unico, proprio per attivare dei nuovi conti europei di risparmio e investimenti, che sono molto simili ai PIR, insomma. Vi sono anche, certo, altri paesi che hanno questo tipo di meccanismo, però insomma, i PIR credo che sia uno dei più semplici, dei più chiari, dei più limpidi, ecco.
4: Dottor Pagani, un'ultima domanda: ci sono rischi a cui fare attenzione rispetto a questi investimenti?
6: Beh, si tratta di investimenti in borsa, in molti casi, in azioni o in obbligazioni, quindi hanno gli stessi rischi che hanno tutti questi tipi di investimenti, né più né meno. Non credo che vi sia un vero rischio di concentrazione, come a volte si è detto, perché sì, una parte dell'investimento può andare anche al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Unione Europea, una parte minoritaria. Naturalmente però vi è un grande vantaggio che vorrei sottolineare, che quando si fanno delle plusvalenze, quindi quando sostanzialmente, dicendo in maniera banale, si guadagnano dei soldi, quei soldi non sono tassati, invece essere tassati al 26%, come avviene se lo strumento non è quello dei PIR.
4: Certo, certo. Bene, al momento ci fermiamo qui. Io la ringrazio, tra l'altro stanno arrivando tante telefonate, quindi cioè tanti messaggi, ma sono messaggi audio, quindi scusatemi ascoltatori, non riesco a sentirli in questo momento, li riascolteremo a termine della trasmissione e troviamo, magari, se lei è d'accordo, dottor Pagani, a riparlare del tema. Io la sto praticamente rinvitando.
6: Con grande piacere.
4: Grazie ancora. Grazie a lei. Allora, 25 onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Festa della Repubblica, festa che si celebra domani 2 giugno. Allora, sono quelle ai nuovi cavalieri del lavoro, storie di eccellenza delle imprese del Made in Italy, onorificenza che viene conferita, ricordiamolo, dal 1901 e rappresenta il massimo riconoscimento per, appunto, l'imprenditoria italiana, celebrando le personalità ritenute alla guida della crescita, l'innovazione e lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese. E dunque, l'elenco dei cavalieri del lavoro di quest'anno 2026 include donne e uomini alla guida di pilastri del terziario, dell'industria e dell'agricoltura. Noi abbiamo al telefono, tra le eccellenze italiane, Giacomo Ponti, industria alimentare Piemonte, presidente rappresentante alla nona generazione dell'azienda Aceto Ponti. Benvenuto cavaliere, posso già chiamarla così?
7: Mi fa un po' impressione, ma sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, non sono ancora abituato, diciamo.
4: Allora, dunque, ricordiamo, tra l'altro, nella storia ci sono nomi illustri, Guglielmo Marconi, Enzo Ferrari, Adriano Olivetti, Barilla, e poi è anche vero che comunque il riconoscimento può essere ritirato, come accaduto a Callisto Tanzi o Silvio Berlusconi, ma comunque insomma ho sempre avuto la sensazione che nel mondo dell'imprenditoria chi riceve questa carica insomma si sente un privilegiato, gli fa piacere essere chiamato cavaliere, così?
7: È un grande onore, una grande emozione e anche una grande gioia, perché il riconoscimento del grande lavoro svolto, in questo caso dalla mia famiglia, da chi mi ha preceduto, da papà, dallo zio, ma soprattutto le persone che hanno collaborato e collaborano ancora con noi, perché senza di loro nulla sarebbe possibile, non essendo io un imprenditore di nona generazione, non di prima.
4: Certo, ecco, a proposito di questo, 1787, una delle realtà più antiche, no? Del nostro paese, immagino.
7: Sì, ce ne sono anche di più antiche, però siamo tra quelli che hanno già una vita piuttosto lunga, sono 240 anni l'anno prossimo. In realtà abbiamo ricostruito il nostro albero genealogico fino al 1595, dove i miei avi producevano vino e commerciavano in teli e telerie e drappi, perché siamo alle propaggini del distretto industriale tessile di Biella.
4: Ecco, il ruolo dell'aceto a livello nazionale e internazionale, il Made in Italy di questo settore, questo è un momento particolare, le guerre, le chiusure dello stretto, l'export, qual è la sua posizione a riguardo?
7: Ma tutto sommato l'agroindustria che io rappresento quindi tiene abbastanza. Poi è chiaro che se ci fosse un panorama internazionale al netto della tragedia umanitaria più sereno e più disteso, l'economia ha bisogno di tempi, di una visione di medio lungo per poter programmare, poter crescere. Mettiamoci non solo nei panni delle imprese che devono fare investimenti o fare budget e programmare le proprie vendite, ma mettiamoci anche nelle

0: toglieranno, non ci, insomma, c'è tutta questa incertezza, verrà prorogato. E poi c'era tutto il Medio Oriente, che era un mercato di grande, in grande espansione, che in questo momento è completamente fermo, perché chiaramente tutta l'hotelleria e tutto il turismo non c'è più in questo momento, chiaramente per la causa della guerra.
1: Senta, un settore che non c'entra niente ovviamente col vino, però che è una delle eccellenze italiane, è un settore che può essere interessante per dei giovani, per un pubblico giovane, sia per intraprendere l'impresa che anche per l'imparare a gestire, insomma, ad amare questo prodotto.
0: Il vino fa parte della nostra cultura, fa parte dell'essere italiani, certo. Perché normalmente la convivialità, quindi il fatto di sedersi a tavola insieme, solitamente innalzato dalla presenza di un buon bicchiere di vino. Esiste, e l'abbiamo dimostrato con una ricerca che a Federvini è commissionata all'Università La Sapienza, presentata il 25 marzo scorso, che esiste proprio un modo italiano di vivere, di consumare le bevande alcoliche, in particolare il vino, ed è basato su tre pilastri fondamentali, che sono consapevolezza, morigeratezza e condivisione, che sono tre pilastri che sono inscindibili. E tra l'altro ricordo che proprio questi tre principi sono alla base del piacere alimentare, che furono definiti da Carlin Petrini nel 1986 a Parigi, quando fondò il movimento Slow Food. Quindi esiste proprio un metodo, un modo di vivere italiano, che porta poi a avere in Italia l'aspettativa di vita più lunga al mondo, certo. Seconda solo al Giappone. E quindi questo è un punto di grande forza.
1: Grazie a Giacomo Ponti, e appunto nuovo cavaliere del lavoro, e noi andiamo avanti.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, e noi passiamo al focus con gli ascoltatori. Allora, eventi figurativi come maternità e donazione del sangue. Ne parliamo con Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Benvenuto, ben trovato.
1: Ben trovati, buongiorno.
0: Allora, ecco, ci dice questi eventi figurativi come vanno gestiti?
1: Allora, diciamo che la cosa importante è ricordare come oggi funziona questo tema della contribuzione figurativa. Infatti, fino a un certo punto della storia del rapporto di lavoro in Italia, il soggetto doveva chiedere lui la contribuzione figurativa, che ricordiamo essere una contribuzione non effettiva da lavoro, che viene accreditata quando ci sono degli eventi cosiddetti tutelati. Li ha citati, alcuni sono molto famosi, penso per esempio alla maternità,

0: piuttosto che al congedo parentale, che è quando c'è la cosiddetta astensione facoltativa, ma anche quando c'è la cassa integrazione, no? Che chiaramente il lavoratore non sta lavorando e prende solo una indennità. Bene, queste peculiarità sono importanti perché con i flussi contributivi che oggi vengono diretti verso l'INPS c'è un accredito automatico di questa contribuzione. Cioè io mi assento per malattia, per maternità o come citava lei per la donazione del sangue, no? Quando prendo un permesso per donare il sangue, automaticamente il datore di lavoro fa in modo automatico richiesta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per accreditare quella contribuzione. Il nostro consiglio nella nostra rubrica odierna è verificare ogni anno che ci siano queste contribuzioni figurative sull'estratto conto contributive, dove sono analiticamente esposte. La cosa importante è che danno diritto a contribuzione, come se fosse lavorata. Esistono delle pensioni dove non sono valide, per esempio i 20 anni di contribuzione effettiva della pensione a 64 anni, ma lì per esempio la maternità invece va. Quindi non è tutta l'erba un fascio, e dobbiamo verificare quello che vediamo sull'estratto conto contributivo. Quindi è fondamentale questo elemento.
1: Grazie, grazie Antonello Orlando. Andiamo alle domande, perché lo sa, a lei gliene arrivano sempre tantissime. Allora, una signora: lo scorso anno ha optato per il metodo contributivo e richiesto il riscatto di laurea agevolata. Quest'anno stava valutando di accedere attraverso la gestione separata alla pensione contributiva a 64 anni, però la sede INPS dice che non è possibile. È così?
0: Purtroppo ha ragione, perché questa persona cosa aveva fatto? Aveva chiesto il riscatto cosiddetto agevolato, quindi aveva fatto l'opzione per il metodo contributivo perché aveva studiato in periodi collocati prima del 96. Facendo questa richiesta di riscatto agevolato e l'opzione per il contributivo, ha già cambiato metodo di calcolo, quindi è passata dal cosiddetto misto con quota retributiva al contributivo puro. Quell'altra pensione a cui voleva aderire, quella a 64 anni che chiamiamo, si ricorda, pensione anticipata contributiva, ed è quello che un soggetto che ha contributi ante 96 può ottenere soltanto facendo il cosiddetto computo con la gestione separata, cioè portando tutti i suoi contributi in gestione separata, richiede che il soggetto, quando fa la richiesta di computo, sia misto, ma purtroppo la persona non è più mista perché ha già fatto l'opzione per il metodo contributivo. E come, teniamo conto di questa metafora, come una pistola con un'unica cartuccia. La persona l'ha già sparata perché ha optato per il metodo contributivo, così quando la voleva usare di nuovo per andare a 64 anni, ahimè, la pistola suona vuota perché l'unica munizione è stata già utilizzata.
1: Certo, io vorrei sottoporle questa domanda perché mi sembra particolare. Allora, vorrei informazioni su modalità di reintegro fondo pensione post vita. Dietro consiglio della mia consulente ho ritirato il 30% del capitale per evitare l'obbligo di ricevere la vitalizia su metà capitale, solo che non ricordavo, dice il nostro ascoltatore, che prima dei 15 anni dalla sottoscrizione mi avrebbero tassato al 23% e non ho avuto avvertimenti al riguardo. Io vorrei riversare quel 30%. L'Agenzia delle Entrate ha detto che è possibile recuperare la tassazione riversando delle somme in base ai miei redditi. E il signore Stefano D'Ancona dice: ma che faccio? Che devo fare?
0: Allora, è una possibilità che è stata prevista nel 2007 quando è stata riformata la previdenza complementare, e la confermo. Quindi la persona cosa ha fatto? Ha chiesto un'anticipazione che è analoga a quella che si chiede dal TFR al datore di lavoro, l'ha percepita, ovviamente è stata tassata. Ora quello che può fare è riversare quella somma in tutto e in parte allo stesso fondo di previdenza complementare che le aveva erogato questa somma. La norma del 2007, cioè che è entrata in vigore nel 2007, per aiutare le persone che fanno questo meccanismo virtuoso, no? Quindi restituiscono la somma al fondo per poter avere poi una pensione complementare più alta, ci dice che quando io vado a reintegrare queste somme ed eccedono la quota di deducibilità, che ricordiamo essere pari a 5.300 euro annui, il contribuente, come in questo caso, ha un credito d'imposta, quindi un vantaggio sull'IRPEF, che è pari all'imposta che aveva pagato quando aveva ottenuto l'anticipazione. Esatto, cioè praticamente avrà un ulteriore bonus fiscale che equivale a quell'IRPEF che aveva pagato quando aveva preso l'anticipazione. Se era il 23% sarà il 23%. Poi c'è una formula più complessa che troverà nella circolare 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate, meglio dare il riferimento perché se la spieghiamo qua facciamo notte. Esatto. Però ecco, è vero, lo può fare, sì, diciamo un consulente previdenziale la potrà aiutare a quantificarne il vantaggio, ma è un'operazione fattibile e prevista dall'Agenzia delle Entrate.
1: Ce la facciamo in un minuto a rispondere a questa domanda, dottore? Allora, libero professionista iscritto a cassa professionale, è vero che non può più riscattare in INPS la laurea che ha già riscattato il titolo nella sua cassa?
0: Stavolta diamo buone notizie. Risposta è no, nel senso che può farlo. Se io ho già riscattato, facciamo l'esempio, nella cassa dei veterinari, dei farmacisti o dei medici o dei notai, posso riscattare lo stesso titolo anche in INPS, perché l'INPS è intervenuta su questo con un messaggio qualche anno fa.
1: Quindi
0: in quanto il riscatto
1: fare.
0: In INPS è esattamente corretto.
1: Grazie.
0: Quindi è possibile e se lo deduce fiscalmente.
1: Grazie Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti al Lavoro. A lunedì prossimo, Filippo Mosticone in regia, al coordinamento tecnico Massimiliano Savino, in redazione Cristina Saccol. Sportello Italia torna domani alla stessa ora. economico@rai.it 335-699-2949. Da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto e ora il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele, Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut. Dopo la Francia anche la Germania dice no all'escalation. Oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stati Uniti, Iran, trattative in stallo e attacchi incrociati. Teheran al fianco del paese dei cedri. Tregua condizione per il cessate il fuoco. Verso il 2 giugno Mattarella, il voto segnò la svolta della Repubblica e ricorda il contributo delle donne. Alle 18 il saluto al corpo diplomatico, speciale su Radio 1, stasera il concerto. Giugno, mese di scadenze fiscali per l'imposta municipale sugli immobili, novità sulla seconda in alcuni comuni, atteso gettito record. La mamma non ha mosso un dito, l'orrore subito dalla bimba morta a Bordighera nel racconto della sorellina. Mercoledì gli interrogatori per la donna e il suo compagno. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il Grand Tour La vita è adesso per una polmonite acuta. L'artista in un video sui social, decisione dolorosa ma per i concerti devo stare bene. Tennis, al Roland Garros, tre azzurri per conquistare i quarti di finale. In campo Flavio Coboli avanti di 2-7-0 sullo statunitense Svaida. Italiani protagonisti anche nei motori, moto mondiale e Formula 1 al vertice delle classifiche, sventola il tricolore. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel Libano meridionale. Il premier Netanyahu ha dato l'ordine di prendere nuovamente di mira Beirut dopo la Francia che ha chiesto con urgenza una convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista per oggi. Anche la Germania esprime grande preoccupazione per l'avanzata di Israele. Secondo i media dello Stato ebraico, Washington avrebbe autorizzato la ripresa degli attacchi sulla capitale libanese. La linea all'inviata Rai Lucia Goracci.
3: Sono così tante incolonnate le auto in fuga dalla DAIE che il loro sembra quasi un esodo ordinato, ma si indovina lo stato d'animo dei beirutini, costretti a lasciare nuovamente le loro case nei quartieri sud a maggioranza sciita. Coi nuovi attacchi ordinati dal premier israeliano Netanyahu sfuma dunque l'illusione di una Beirut città aperta. Mentre il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo scorso supera le 3.400 e un raid uccide 8 persone, ferendo anche donne e bambini, a Deir Zahrani. Colpito da un drone di Hezbollah muore un soldato israeliano, altri 3 restano feriti a Yohmor, non distante dal castello di Beaufort, preso ieri da quell'esercito. L'Alta Galilea continua a essere bersaglio di lanci di razzi della milizia sciita filo-iraniana. Vediamo anche noi intercettarli a Iron Dome, lo scudo antimissili che protegge Israele. Nel pomeriggio di New York, lo dicevi, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Libano, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte il ministro israeliano della difesa Katz. Metulla, nord di Israele, linea allo studio.
2: E la fine delle ostilità in Libano è una condizione imprescindibile per l'Iran per raggiungere un accordo che metta fine al conflitto con gli Stati Uniti. Intanto proseguono i negoziati tra i due paesi. Tuttavia la trattativa è messa a dura prova dalle continue violazioni del cessate il fuoco. La corrispondente.
4: Il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco e di tensioni. Dopo i raid americani che hanno distrutto radar e siti di lancio di droni, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato con missili e droni la base da cui è partito il raid americano contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e denunciano la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. E la guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella di Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri annuncia che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Nonostante tutto, i negoziati proseguono anche se la Repubblica Islamica dichiara che non è sul tavolo alcuna trattativa sul programma nucleare e l'Iran si scaglia nuovamente contro l'Unione Europea, che accusa di avere una posizione ipocrita e, dice il regime, dimostrare una indignazione morale selettiva. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Il presidente americano Trump ha scritto sul suo social Truth che l'Iran vuole realmente un'intesa e che sarà un buon accordo. Poi lancia un appello a democratici e repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Siamo alla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta a causa di un trauma cranico. Mercoledì prossimo l'interrogatorio della madre della piccola e del suo compagno, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore.
0: La vista del corpicino livido, la testa che ciondola inerte, gli occhi chiusi. C'è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2, la piccola Beatrice, deceduta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Le 3 bimbe erano state portate per quel fine settimana in un casolare di Perinaldo da Emanuele Iannuzzi, il compagno della loro madre, Emanuela Aiello. Qui ci sarebbero state le percosse ripetute contro Beatrice. Poi la messa in scena della madre che le riporta a casa in auto, con lei forse già morta, obbligando le altre figlie a non dire nulla. A casa della donna bordighera vengono chiamati i soccorsi perché, come racconta l'Aiello, la piccola non respira. Ma i lividi sul corpicino martoriato raccontano un'altra verità. L'Aiello era stata subito portata in carcere, mentre Iannuzzi è stato arrestato sabato dopo che gli investigatori hanno trovato nel suo cellulare foto della giovanissima vittima con il volto tumefatto. Simona Decina, GR1.
2: La fuga dei cavalli durante le prove della sfilata del 2 giugno arriva oggi in procura a Roma l'informativa dei carabinieri su quanto accaduto. Restano ricoverati in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite, non sono in pericolo di vita. Primi provvedimenti disciplinari del corpo dei vigili urbani nei confronti di chi ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire gli animali.
5: Individuato il vigile urbano che ha acceso la batteria dei fuochi, 50 anni, entrato in servizio un anno fa, l'indagine deve ancora chiarire diversi aspetti della vicenda. 4 in tutto gli appartenenti al corpo coinvolti, che, come primo prevedibile provvedimento, sono stati esclusi dalla parata. C'è da capire in particolare la provenienza dei petardi. Erano 2 scatole in libera vendita. Li avrebbe acquistati un altro vigile, più anziano. Nelle chat della Polizia di Roma Capitale compaiono intanto anche commenti per circoscrivere le colpe. Chi c'era avrebbe così parlato di animali già nervosi e di una tradizione che va avanti da anni e che non coinvolge soltanto i vigili urbani. Tutti aspetti che saranno esaminati nell'inchiesta della procura. Dopo l'informativa si stabilirà quali reati contestare e nell'indagine disciplinare interna. Restano intanto in ospedale la militare dei lancieri di Montebello che ha avuto un polmone perforato e la poliziotta che ha riportato diverse contusioni. Ho perso le e non ricordo più nulla, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:07, gli 80 anni della Repubblica alla vigilia delle celebrazioni del 2 giugno, questa sera concerto al Quirinale, discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. In una lettera inviata ai prefetti, Mattarella sottolinea come il ruolo della Repubblica sia quello di consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
6: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti, il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnarono una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista. E l'invito del capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del paese, avverte, sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione, principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili, una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR1.
2: Ora la politica, in primo piano sempre i dossier esteri, con Tajani che torna sulla richiesta di flessibilità all'Europa e il PD che accusa il governo di restare in silenzio davanti all'escalation di Netanyahu, ma maggioranza e opposizione si confrontano anche sui temi economici.
7: Più elasticità, questo chiede la maggioranza all'Europa, con Maurizio Lupino Moderati che rincara meno burocrazia e più flessibilità per garantire crescita e competitività. Sul tema ipotesi patrimoniale per i miliardari lanciata da Elish Line, Forza Italia dice un sonoro no. Noi intendiamo continuare ad abbassare tasse e spesa pubblica. La sinistra vuole solo aumentarle. Stessa linea da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
8: Ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
7: Per Francesco Silvestri, 5 Stelle, l'utilizzo dei fondi di coesione per le armi è irricevibile. Per il Movimento quei fondi servono per le scuole. Dal PD sull'energia e i dati economici interviene Maria Cecilia Guerra.
9: Questi dati non ci sorprendono, ma sono ancora peggiorativi. Pongono l'Italia a una crescita che è meno della metà della media europea. Quindi ultimi in Europa con il prezzo più alto dell'energia.
7: È un errore tattico e strategico, così Matteo Renzi Tel Aviv sull'ipotesi patrimoniale. Poi su elezioni e primarie ricorda: il centro-sinistra unito vince, diviso perde. Alessandro Allegra, GR1.
2: Addio a Gianni Mattioli. È morto a 86 anni il fondatore delle liste verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita continua alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Giugno, mese di scadenze fiscali, il 16 si scade la conto IMU, atteso un gettito record.
10: L'aumento potrebbe essere tra il 2 e il 5%, facendo entrare nelle casse dei comuni più di 17 miliardi, una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1.200.000 euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270 milioni. La spesa per le famiglie con due o più case varia a seconda delle aliquote stabilite dai comuni di residenza, ma solo 4.433 su 7.900 totali hanno comunicato le eventuali variazioni. In questo caso tutto rimane come l'anno precedente. Potrebbero esserci invece novità per chi ha una seconda casa sfitta utilizzata saltuariamente. I comuni potrebbero decidere di dimezzare l'imposta. Agevolazioni anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato sul modello Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutte Italia. Per ora rimane valido il solito modello F24. Paola Rania, GR1.
2: Ancora economia, i timori sulla situazione in Iran fanno salire il prezzo del petrolio con il WTI che sfiora i 90 dollari. Le borse restano caute con l'indice PMI, quello che misura la fiducia delle imprese, in lieve risalita. La Banca Centrale Europea invece rileva da parte dei consumatori un aumento dell'inflazione percepita arrivata al 4% dal 3,5% di marzo. Dati positivi sul fronte del turismo per il ponte del 2 giugno, nonostante il meteo instabile, e boom di presenze con numeri che superano i livelli pre-crisi.
11: Numeri da record per il turismo culturale italiano in questo ponte festivo, con le città d'arte che segnano un incremento del 12,3% di turisti stranieri. E sono proprio le mete culturali a trainare il settore, con un tasso di occupazione alberghiera che sfiora l'80%, anche sostenuto da una forte spesa media dei visitatori. A guidare le danze è la capitale, con più di 50 milioni di presenze e una permanenza media di oltre 4 giorni. Ma non solo. Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma.
12: Sicuramente c'è stata una concentrazione nelle città d'arte anche Roma, complice sia la festa del 2 giugno che l'arrivo del Giro d'Italia, quindi gli eventi svolgono sempre un ruolo importantissimo per quanto riguarda il turismo. Si va sempre di più su una questione di qualità, quindi si è disposti anche a spendere qualcosa in più, l'importante è dare la qualità desiderata.
11: E mentre si conferma per domani l'instabilità meteorologica al centro-nord, l'ANAS raccomanda di evitare i rientri nella seconda parte della giornata, dove è previsto traffico da Bollino Rosso. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora in Sardegna, dove è risultato negativo al test per l'Ebola l'uomo rientrato dal Congo con sintomi riconducibili al virus.
13: Se la sorveglianza funziona, l'allarme scatta subito e partono le verifiche. Ed è quello che è successo con l'uomo rientrato dal Congo. Si è sentito male, ha chiamato il 118 e è stato isolato in ospedale. I campioni per il test sono arrivati rapidamente allo Spallanzani di Roma, che stamattina ha comunicato l'esito negativo. Una sorveglianza efficace dettaglia anche il protocollo in caso di test positivo, come spiega l'epidemiologo Massimo Ciccozzi.
14: Se positivo, bisogna rintracciare i contatti che questa persona ha avuto e mettere in quarantena anche le altre persone.
13: I protocolli sono più efficaci quando tutti gli stati si uniformano.
14: Qualunque virus che determina un focolaio epidemico in poche ore d'aereo può arrivare in Europa. Quindi tutti quanti hanno questa linea di comportamento, che è quella classica epidemiologica: isolamento e quarantena dei contatti.
13: Una circolare del Ministero della Salute dettaglia le procedure: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, l'aeroporto di Fiumicino come hub sanitario sanitario nazionale, centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione, mentre quello nazionale è l'ospedale Spallanzani. Donatella Gori, GR1.
2: Il virus invece continua a diffondersi in Congo e in Uganda. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, chiede aiuto alla comunità internazionale. Dall'Italia un contributo da oltre 1 milione di euro con i fondi per la cooperazione.
15: La paura dell'Ebola inizia ad avere effetti concreti anche sui collegamenti internazionali. KLM ha cancellato i voli da e per l'Uganda, spiegando che le nuove restrizioni introdotte da diversi paesi rendono impossibile operare regolarmente anche per gli equipaggi. Dall'Ituri, epicentro dell'epidemia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si appella alla comunità internazionale per la carenza dei finanziamenti e mostra la sua solidarietà.
16: Sono venuto perché la popolazione dell'Ituri, dei Kivu e di tutta la Repubblica Democratica del Congo merita di sapere che non è sola.
15: I casi sospetti hanno superato quota 900, con 223 morti e 134 casi confermati tra Congo e Uganda. Prosegue intanto anche la polemica tra Kenya e Stati Uniti. L'alta corte di Nairobi ha confermato lo stop al progetto americano per realizzare una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti al virus. Una decisione arrivata dopo le proteste di associazioni e sindacati che hanno parlato chiaramente di colonialismo sanitario. L'OMS continua ad avvertire che guerra, sfollamenti e attacchi ai centri sanitari stanno rallentando la risposta a un'epidemia che rischia ancora di allargarsi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
2: Claudio Baglioni rinvia di un anno il suo Grand Tour La Vita Adesso per curare una polmonite acuta.
17: Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour spostandolo esattamente di un anno. Perché tutto intero? Perché è un vero e proprio viaggio e il viaggio continuerà.
2: Visibilmente affaticato, il cantautore romano attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto, ma ha voluto rassicurare i suoi fan sia sulle sue condizioni di salute che sulle modalità del tour, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per concludersi a Torino a settembre. A 100 anni dalla nascita, il mito di Marilyn Monroe continua a incantare il mondo. Mostre, retrospettive e omaggi celebrano la diva, simbolo del Novecento, scomparsa troppo presto, rimasta per sempre nell'immaginario collettivo. E Marilyn rivive anche su Rai Play con una raccolta speciale di materiali dedicati all'attrice. Alle 14 su Rai Movie va in onda il classico A qualcuno piace caldo.
18: Come si muove? Sembra fatta di gelatina. I
19: got a fever. Tony Curtis e Jack Lemmon parlano di zucchero in A qualcuno piace caldo, film che non potremmo immaginare senza Marilyn, ma nel quale non fu pagata come i suoi colleghi. Hollywood aveva preso Norma Jean e l'aveva trasformata in Monroe, il sogno biondo dell'America, ma questo non bastò a proteggerla. 100 anni dopo la sua nascita ancora ci affascina. Piera De Tassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano: perché amiamo Marilyn?
20: Per la luce con cui riusciva ad illuminare lo schermo. Lei dichiarò la propria fragilità, quel dolore che è rimasto sempre sotto la volontà di costruire il personaggio Marilyn. Ha rotto gli schemi, c'era questo corpo femminile che era un corpo libero.
19: Due Marilyn, la star e l'attrice. Se sono una star lo devo solo alla gente, dice nell'ultima intervista il giorno prima di morire. Il successo? Beh, è come il caviale. Chi lo vorrebbe tutti i giorni? Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo 6 anni di assenza dalle scene per problemi di salute, Céline Dion torna a esibirsi con una serie di concerti e annuncia nuove date. La cantante canadese tornerà dal vivo a settembre all'Arena La Défense di Parigi, un rientro attesissimo per l'enorme richiesta del pubblico. Sono già state aggiunte altre 10 date in programma tra l'8 e il 29 maggio del 2027. 58 anni, oltre 260 milioni di album venduti, Dion aveva annunciato il suo ritorno a fine marzo con un videomessaggio proiettato sulla Torre Eiffel. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Soti, scordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
21: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: E dove andate quest'estate?
23: In Trentino, con i bambini.
22: Ah, vi piace camminare?
23: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
24: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
25: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
27: Termini e condizioni in negozio online.
28: GR1 Sport.
29: In studio Giuseppe Bisantis, il tennis in apertura perché tre italiani vanno all'assalto dei quarti di finale del Roland Garros. In campo Flavio Cobolli contro lo statunitense Zachary Zvaida. Cobolli ha vinto i primi due set per 6-2 e 6-3 e adesso è in corso il terzo set al tie break 6-6 con Zvaida che è avanti per 4-2. Vi aggiorneremo nel corso di questa pagina sportiva. Alle 15:10, anche se gli orari dei tornei di tennis sono sempre un po' ballerini, Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, l'argentino che ha eliminato Sinner. Alle 17:10, Matteo Arnaldi contro lo statunitense Frances Tiafoe. Altri italiani ai vertici mondiali per quanto riguarda i motori. Ieri al Mugello ha trionfato Marco Bezzecchi che allunga il comando della classifica ed in Formula 1 Kimi Antonelli è leader, uno romagnolo, l'altro emiliano. Il nostro servizio.
30: Marco e Kimi, 26 anni il primo, romagnolo di Rimini, 20 il secondo, emiliano di Bologna. Segni particolari per entrambi in testa a un campionato del mondo. Della MotoGP Marco, che di cognome fa Bezzecchi, di Formula 1 Kimi, cognome Antonelli per i pochi che ancora non l'avessero capito. Da 74 anni l'Italia non svettava contemporaneamente nei due massimi campionati a motore. Il segreto lo svela Carlo Pernat, decenni di esperienza nel paddock del moto mondiale.
31: La Motor Valley, come la chiamiamo, no? Ricordiamoci che gli ingegneri sono italiani. Stiamo vivendo un momento, secondo me giusto, logico, dove da una, diciamo, supremazia giapponese a una supremazia europea specificamente italiana.
30: Kimi è reduce della vittoria in Canada, Bezz ha dominato al Mugello. Chi ha più chance di vincere il titolo? Ancora Pernat.
31: Penso più Bezzecchi. Non di tanto, magari andiamo dal 48 al 52. A me sta una cosa sola dispiace, che la Ferrari non abbia mai un pilota italiano. Una politica che la Ferrari non ha mai fatto, mentre le case italiane di moto l'hanno sempre fatta. Questo Mugello è stato meraviglioso per tutto, per il pubblico, per l'Aprilia, per Bezzecchi.
30: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
29: Tutt'altro discorso va fatto per il ciclismo. Ieri si è chiuso il Giro d'Italia, la nostra lingua si è parlata a sprazzi. Facciamo un bilancio con il prossimo servizio.
32: Mai nella storia del Giro, 109 edizioni, nemmeno un italiano si era piazzato tra i primi 7. È successo quest'anno, ma il bilancio azzurro della Corsa Rosa non può essere negativo. Per le 4 vittorie di tappa, Ballerini, Ganna, Bettiol e ieri Milan, e poi perché la generale ci dice che il migliore dei nostri è stato Piganzoli, ottavo, 24 anni a luglio, uomo di fiducia proprio del vincitore Vingegaard.
33: Sono venuto qua per Jonas e abbiamo vinto il giro con Jonas, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, ho dato tutte le ultime due tappe, è andata bene così.
32: Il vecchio il Boccia, alle spalle di Piganzoli c'è l'eterno Caruso, nono al suo ultimo giro, solo applausi.
34: È stato un risultato inaspettato, il mio obiettivo era quello di centrare una tappa, poi una volta che sono rientrato nei primi 10 mi sono detto ok, ormai sei qui, tieni duro.
32: La delusione è stata Pellizzari, doveva lottare per il podio, si è arreso a un virus, ma non ha mollato.
34: Quando le cose non vanno bene si deve sempre imparare qualcosa e ho imparato a convivere con la fatica, che non è la miglior cosa, ma sono contento di essere arrivato a Roma.
32: E poi la maglia azzurra di Ciccone, premio alla perseveranza per l'abruzzese. Per lui anche un giorno in maglia rosa, purtroppo persa subito, non per colpa sua.
35: Sono state un insieme di circostanze che non mi hanno permesso di tenerla di più, però ripeto, per me il sogno era indossarla, l'ho indossata.
32: Manuel Codignoni, GR1.
29: Intanto è arrivato il finale del terzo set della sfida degli ottavi di finale del Roland Garros. Parliamo di tennis. Svajda statunitense si è aggiudicato il tie break per 7-3. Flavio Cobolli conduce per 2-1. Ora in campo per il quarto set. Il calcio in chiusura. Oggi, 1 giugno, è iniziato il mese dei mondiali. Fra 10 giorni a Città del Messico la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Arrivano le ultime liste dei convocati, mentre l'Argentina, campionessa del mondo, è arrivata negli Stati Uniti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, a proposito, il figlio Davide dopo i mondiali sarà il nuovo allenatore del Lille in Francia. Dicevamo, il Brasile ha travolto in amichevole al Maracanã Panama, che sarà una delle partecipanti, con il risultato di 6-2. Noi ci accontentiamo di vedere i giovani convocati da Silvio Baldini, che a Coverciano stanno preparando le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Le 13:25 minuti 30 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come stai, simpatico Lauro? Dove sei?
1: Io bene, io sono a Milano, nella sede Rai, nella storica sede Rai di Milano, di Corso Sempione.
0: Che bello! Io sto a casetta nostra, via Asiago.
1: Quindi con io, secondo me c'è anche il nostro CDM. Che
0: ciao,
1: si vede
0: CDM!
1: Poco. Chiara e Aurora è in gita a Milano, abbiamo fatto questo ponte, no?
0: Ponte Roma-Milano, giustamente.
1: Sì, che è quello che ricordiamo. Vorrebbe fare Matteo Salvini e invece non glielo
0: invece l'abbiamo fare, fatto però. Noi che siamo più moderni, più avanzati, esatto. Più tutto, vedi?
1: Però è l'unico ponte che facciamo, perché poi ci siamo anche domani, quindi non è che facciamo ponte.
0: Sì, no, il ponte noi si lavora oggi, sì, domani,
1: sì,
0: domani,
1: sì,
0: due giugno,
1: è la parola
0: festa
1: grossa,
0: della
1: però
0: patria.
1: sì, festa della Repubblica, noi siamo qui sempre, però ci sono altre feste tra l'altro in giro.
0: Ce ne
1: paese.
0: Sono, simpatico Laura, come sta la Sant'Anchè?
1: Beh, la Sant'Anchè sta in modo straordinario, se non sta bene la Sant'Anchè io mi chiedo ma chi deve stare bene in questo paese? Pensa che in questi giorni ha detto le prime parole dopo essere stata dimissionata e sono state parole di questo genere.
2: Si lavora per domani sera.
1: Certo.
0: Ah beh, chiaramente, no, sì, si lavora,
1: si sentiva proprio il tipico suono del lavoro.
0: Del lavoro, no? Impegnativo,
1: lo sferrare delle macchine,
0: sì.
1: della catena di montaggio.
0: Sì,
1: stava lavorando all'inaugurazione del Tala Beach, il suo locale stabilimento, Marina di Pietrasanta, con sotto questa bella musica, ma non solo.
2: Ci faremo trovare più.
0: Come sempre, pronti, perfetti.
1: Ci faremo trovare pronti, ha detto, non si sa per cosa, non si sa come e quando, ma l'importante è essere sempre pronti. E invece uno che è sempre pronto a proposito di centrodestra, è Carlo Calenda.
3: Salvini dice un sacco di cazzate.
0: Ecco, per dire, ecco, sì. Gliel'ha mandata a dire, ma leggera.
1: Sì, perché comunque Calenda è abituato a fare queste profonde analisi politiche,
0: esatto.
1: Quindi lui dice delle cose che capiscono in pochi.
3: Le ha dette tutta la vita, quindi posso dirlo?
0: Ah beh sì, magari sì, in maniera sì. Più educata, però.
1: Comunque l'aveva già detto, cioè non è che ormai è tardi per chiedere se lo può dire. Magari se è possibile Calenda, dico, usando termini un po' meno tecnici.
3: Io lo dico, dice un sacco di cazzate.
0: Sì, così lo aveva già detto.
1: Già detto sì,
0: si poteva usare un mo... no?
1: Sì, magari, lo so, un eloquio, forbito, non lo so, quindi così.
0: Evidentemente no.
3: Ha detto il tutto il contrario di tutto.
0: Il tutto certo. Il contrario di tutto,
1: qui
0: perché
1: sta parlando,
0: lui invece notoriamente...
1: Esatto, sì, parlava di Salvini, non era un'autocritica, allora qualcuno dice, Calenda fa autocritica, no, è quello. Ma intanto il ministro Gino Lollobrigido...
0: Lollobrigido!
1: Esatto, ministro dell'agricoltura, ricordiamo perché comunque qualcuno si è distratto è lui, ministro dell'agricoltura, fa un annuncio davvero clamoroso.
4: Con il governo abbiamo cambiato decisamente rotta.
0: Facendo cosa? Che succede?
1: Il governo ha cambiato decisamente rotta, quindi
5: seconda stella a destra, questo è il cammino.
1: Ah certo,
0: e quindi tutto un
5: e
0: cambiamento.
5: E poi dritto.
1: Fino a dove?
5: Fino a Lollobrigida.
1: Certo, e poi si ferma il treno e scende. Però, l'annuncio clamoroso del governo, qual è la lezione anticipata, Lollobrigida?
4: Oggi difendiamo i pescatori.
1: Certo, sì.
0: Ecco, prima li corcavano di botte, che facevano?
1: No, prima gli spaccavano le canne da pesca ai pescatori.
5: Lollobrigida,
1: è vero, è vero. E cosa avete fatto con i pescatori?
4: Gli abbiamo restituito quello che è il loro ruolo.
0: E cioè?
1: Pescare.
0: Pescare.
1: No, cioè, quale può essere il ruolo dei pescatori? Non lo so, credo.
4: Come il brodetto.
0: Il brodetto. Che c'entra il brodetto?
1: Il brodetto dove lo
0: metto?
1: Ma
0: è il ruolo del pescatore il brodetto?
1: È un passaggio successivo, però il brodetto, no? È
0: sì,
1: tutto quell'intiglio per cui si mangia il pesce.
0: Un intingolo con tutti i tipi di pesci.
1: Col sughetto, no? Ma perché parla del brodetto, Lollobrigida?
4: Fanno nella festa del brodetto.
0: No, che per carità è buonissimo,
1: sì,
0: è buonissimo.
1: Certo,
0: però
1: sì, è la festa la festa del brodetto è una delle
5: bro, feste. Bro, bro, brodetto, bro, bro, bro, bro, brodetto.
1: Certo, c'è pure la sigla.
0: Il brodetto dei pescatori.
1: Il brodetto è così, il brodetto è dove lo metto. Ma comunque, invece, a proposito di brodetto, c'è il ministro dell'economia che ricordiamo è Giorgetti, che vi ricordate è stato scelto per il cognome Giorgia Giorgetti, altrimenti ne prendevano un altro. E lui, anziché al brodetto.
0: Il motivo, proprio quello.
1: Sì, certo, non ce ne sono altri. Anziché al brodetto, lui pensa sempre al tesoretto, Giorgetti.
6: Buonasera a tutti. Vi vedo particolarmente stanchi.
1: Quasi 4 anni di governo, è chiaro che è distrutto Giorgetti. E quindi
6: Non parlerò tantissimo.
0: Ecco, bravo, non parlerà Giorgetti. Tantissimo, e che farà?
1: Perché Giorgetti risparmia anche sulle parole, tra lui veramente risparmia, cioè, almeno parlo poco e spendo poco, però dà delle indicazioni importanti su quello che succede nel mondo.
6: Gli scrivi globali da dove derivano?
0: Che non ho capito, globale l'ho capito, il resto no.
1: Sì, parla un po' tecnico. Gli
6: squilli globali da dove derivano?
1: Gli squilli globali.
5: Se telefonando tu a Giorgetti, dissi globali.
1: No, gli squilli globali. Io pensavo fossero quelli delle sveglie globali. Invece ci sono anche gli squilli globali.
0: Poi però ci aspettano
1: globali.
0: Delle profonde analisi economiche, giusto?
6: Abbiamo la Cina che investe e risparmia molto più di quello che consuma.
1: E quindi
6: con la sua overcapacity invade tutti i prodotti.
1: La overcapacity,
0: siamo
1: della
0: proprio
1: Cina.
0: Oltre.
1: Ma tra l'altro l'hanno copiata l'overcapacity, cioè c'era già una overcapacity di altri e l'hanno copiata. Ma Giorgetti, lei che parla poco, qual è la ricetta?
6: Qual è la ricetta?
1: L'abbiamo chiesto a lei.
0: Qual è la ricetta? Giorgetti?
1: Se uno chiede qual è la ricetta, la risposta è qual è la ricetta. Qui
6: qual
1: non
6: è
1: ce
6: la
1: abbiamo.
6: Ricetta?
0: E qual è la ricetta?
1: No, dico, ce la dia lei la ricetta, Giorgetti.
6: La ricetta è molto semplice.
0: Tipo?
1: Pasta in bianco. Pasta in bianco.
5: Il caffè di Giorgettino non si beve al mattino.
1: E quando si beve? Chi lo sa? Va bene. No,
0: dopo
1: qual
0: la pasta
1: è
0: in bianco.
1: La pasta in bianco. In Europa, per esempio?
6: In Europa bisognerebbe investire di più.
1: In Europa di più e in Cina?
6: In Cina non ci pensano minimamente a aumentare i consumi. Ma...
0: benissimo. Quindi in Europa così, in Cina così, e che manca?
1: Gli Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti, diciamo, l'andazzo è quello comunque di promuovere la crescita promuovendo sostanzialmente i Kung Fu.
1: No, perché si sa che negli Stati Uniti promuovono solo i Kung Fu. Mi sono un po' confuso.
0: Kung Fu cosa significa però? Che non è che chiarissimo.
1: Cioè, questo per dire cosa?
6: Questo per dire che... Che cosa?
1: No,
6: che
1: abbiamo chiesto a lei, Giorgetti. Scusi,
0: per
1: non
0: dire
1: ci Kung Fu.
0: Che cosa?
1: Certo. Sull'economia, come si comportano le amministrazioni USA?
6: L'amministrazione Trump, ma già prima l'amministrazione Biden.
1: Chi
0: sono
1: Alessandro
0: Aben?
1: Com'è l'amministrazione prima quella di Trump? Qual era, Giorgetti?
6: L'amministrazione Aben.
0: Aben, il famoso presidente Aben.
1: Aben, andate in pace, diceva Aben, andate in pace.
5: Poi
1: un altro ancora, Aben. Comunque, cosa faceva l'amministrazione Aben?
6: Affronta il tema in chiave politica.
1: Dicevano tutti dell'amministrazione Aben.
0: Era molto criticato, però...
6: Così, en passant.
1: Quello è ferroviario, quello di Salvini.
0: È una botta di internazionalità, proprio in passant.
1: Ma che senso ha tutto ciò?
0: Però
1: chiediamo a lei, Giorgetti.
0: È una domanda, non risponda con una domanda. Soprattutto
1: a proposito
0: non la stessa.
1: Di grandi risposte il ministro Adolfo Urso, che ricordiamo ministro del Made in Italy, a proposito della revisione dei vincoli economici si rivolge all'Europa così:
7: chiedo che sia inserito chiedo che sia inserito,
1: che non so se è veneto o spagnolo. Insedrito
0: è inserito anche un po' veneto,
1: ma cosa è inserito?
7: Anche il comparto.
1: Lui vuole che sia
0: il comparto.
1: Che sia insedrito il comparto.
7: Questo importante comparto industriale dell'elettrodomestico. Dell'elettrodomestico. Sia considerato strategico come l'auto.
0: L'elettrodomestico.
1: Chiaro che come l'auto. E poi soprattutto i suoi principi lui ci tiene.
7: Il principio della neutralità tecnologica deve essere formato.
0: Formato,
1: che
0: voce
1: non so
0: del
1: se...
0: verbo affermare.
1: Sì, non so se forse
5: il triangolo non l'avevo affermato.
1: Certo, ci mancava pure il triangolo. Invece non l'ha formato nessuno, perché chi è che vuole questo affermare?
7: Essere formato in tutto evidenza.
1: Ha formato in tutto evidenza.
0: Ha formato in tutto evidenza.
1: No, chissà dove si è formato Urso.
0: Comunque.
1: Lui è uno che non la manda dire l'Europa, perché gli chiede all'Europa.
7: Chiedo che l'Europa non si arrenda a quello che già sta accadendo.
1: A cosa?
7: A quello.
0: Allora, vabbè, vedi, quello esiste.
1: Esiste. Ma ricordiamo però che soprattutto in questo periodo
7: bisogna prendere atto della realtà. E fronteggiare la guerra.
0: La guerra. Sì, e non c'è niente da fare.
1: Ma soprattutto cosa dobbiamo fare noi?
7: Dobbiamo confrontarci con la revisione del SIBAS. La revisione degli ETS,
1: ma soprattutto la cosa importante su cui dobbiamo puntare è
7: l'Industrial Accelerator Act.
1: Accelerator. Dovrebbe essere Industrial Accelerator Act, la proposta legislativa della Commissione Europea progettata per accelerare l'innovazione, la decarbonizzazione e un po' di altre cose. Riproviamo: Industrial Accelerator Act, ministro Urso.
7: Chiamiamolo Industrial Decelerator Act.
1: Possiamo chiamarlo.
0: Decelerator Act.
1: Però lui dice chiamiamolo con un altro nome, magari.
5: Accelerator,
1: ministro Urso.
7: L'Industrial Accelerator Act.
1: No, quello abbiamo sbagliato tutto. Cosa fa l'industria?
0: Accelerator.
7: L'Industrial Accelerator Act. Non può entrare in vigore fra 3 anni.
1: Quanto?
0: Ho capito bene.
7: Fra 3 anni.
1: Tre anni, beh, sono tanti 3 anni, oggettivamente, cioè, tre anni sono quanto tanti. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione fra tre anni.

0: L'IDF avanza ovunque. Israele occupa militarmente oltre la metà della striscia di Gaza e oltre la metà della Cisgiordania. Meloni e Tajani, ora no, ma in futuro favorevoli al riconoscimento della stina.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Siamo soli o c'è qualcuno oggi a farci compagnia?
4: Frato Gianni, Frato Gianni, bo bom bo bom, Abbonelli, lava i panni, bo bom bo bom.
2: Nicola Fratoianni,
3: segretario leader di Sinistra Italiana, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, signor Fratoianni, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Come sta?
3: Signor Fratoianni?
5: Stavo lavando i panni di Bonelli.
2: Certo, perché quello è uscita così.
3: Dov'è Bonelli adesso, signor Fratoianni?
5: Non lo so.
2: Ha lasciato i panni e se n'è andato.
5: Controllo i panni e basta.
3: Ma non mi siete scritti stamattina per dire dove sei, cosa fai?
5: No, stamattina ognuno in famiglia, penso.
3: Perché lei sta facendo il ponte con la signora Piccolotti, signor Fratoianni?
5: No, c'è anche la signora Piccolotti, ma non è con me. Io sono con Adriano, mio figlio, e siamo andati in piscina, ma adesso sta per piovere. Tra l'altro sono, diciamo, per strada, quindi... Speriamo che non piova mentre parlo.
3: Altre
5: con
3: sfighe,
5: voi.
3: Scusi.
2: Ma dov'è?
5: No, volevo dire, Lauro, che non mi porti sfortuna a lei.
3: No, dico nel senso. Tanto è andato in piscina con suo figlio senza la signora Piccolotti. Così, vabbè.
5: Esatto.
3: E giustamente piove.
5: No, sta per, non piove ancora.
2: Ma dove sta? In che città sta?
5: A Foligno.
3: Ma scusi, signor Fratoianni, si può dire sta per piovere, governo ladro, oppure è troppo presto?
5: No, sempre.
3: No, dico
5: sempre governo ladro.
3: Ma anche se sta per piovere, no, quando piove.
5: Sta per piovere, c'è sempre, minaccia la pioggia, c'è il sole, minaccia sempre.
2: È sempre colpa del governo.
3: Ma quindi a che ora siete andati in piscina con suo figlio?
5: No, verso le 11.
3: Con calma. Senta, ma è andato all'inaugurazione del Talabice della Sant'Anché?
5: No,
2: non l'ha invitato?
5: No, non ero invitato, ma comunque, diciamo, avrei evitato.
3: Cioè, anche se l'avessi invitato,
2: non mi sarebbe piaciuto.

0: tanto non lo soffro terribilmente, preferisco il caldo al freddo.
1: Tanto
0: per cominciare. E quindi caldo mi mette di buon umore. E quindi
2: perché ma sono così quelli di sinistra, sono nati per soffrire. E quindi è chiaro che.
0: Dipende, piace, c'è chi soffre col freddo. Adesso,
2: cioè, questo
0: io
2: è vero.
0: Soffro col freddo e qualcuno col caldo.
2: Ma quindi non lo usa neanche, lei l'aria condizionata, signor Fratoianni?
0: No, ce l'abbiamo uno piccolo ce l'abbiamo, ma non è sufficiente in realtà, quindi come non averlo?
1: Perché non ne prendiamo uno più grande?
2: Perché la sinistra è sempre così, sì ma no, cioè nel senso...
1: Braccino corto?
0: No, c'è, ce n'è uno... Uno split, come si chiamano?
2: Sì, uno split, sì.
0: Esatto.
2: Uno solo, in camera da letto, in sala, dove l'avete messo?
0: Per la verità, diciamo, in una zona che affaccia sulle due stanze, quella nostra e quelle nostre.
1: Quindi uno ne serve due?
2: Sì, così neutro, che non serve né per far caldo né per far freddo.
1: Solo per consumare?
0: No, lì era stato messo molti anni fa, prima di una piccola ristrutturazione della casa, che ha cambiato un po' la geografia, quindi... All'epoca forse era più sensato. Oggi obiettivamente.
2: Non è che lei non vuole il condizionatore e la signora Piccolotti lo vuole invece.
0: Questo lo dovete chiedere a lei.
2: No, beh, lo saprà lei, ci mette insieme.
1: L'avrà tenuta informato.
0: Ma io non parlo per lei come noto.
2: No, ha ragione. Però bene. Bonelli, per esempio, Bonelli è contro il condizionatore, signor Fratoianni, perché dice che consuma troppo.
0: Che consumino tanto, è vero.
1: Consuma troppo e surriscalda.
0: Ce ne sono. La verità è che in Italia ce ne sono ancora, diciamo, pochi rispetto alla totalità delle case, dei cittadini, delle cittadine. Se tutti lo avessero sarebbe un bel guaio, certo, se solo qualcuno ce l'ha perché è più fortunato è un bel guaio anche questo.
2: Ma il condizionatore è di destra? Il condizionatore è di destra o di sinistra?
0: No, non direi che sia di destra o di sinistra, dico solo che c'è un piccolo problema di sostenibilità, ma questo richiama ancora una volta il fatto che occorrerebbero politiche di contrasto alla crisi climatica, di adattamento e anche politiche di transizione dal punto di vista energetico, tutte cose che in Italia, siccome siamo governati dai climafreghisti, non si fanno.
2: Ma si ricorda che Draghi diceva volete la pace o il condizionatore acceso?
0: La pace, non
2: la pace.
0: Non
2: grazie. Di fronte a domanda del genere, è chiaro, è una domanda retorica.
0: L'ha detto lei, quindi la risposta è semplice.
2: Senta, ma siete proprio convinti, signor Fratoianni, che non vi piace questa legge elettorale proposta dal centrodestra, che non si sa neanche se si chiama Stabilicum, Melonellum, Bignami bis, non so che nome abbia.
0: Si chiama Fregatellum, insomma, è sempre il solito
2: Fregatellum.
0: Se vuole un nome, gli do questo. Ma ne possiamo scegliere quanti ne vogliamo. Quello che non mi piace innanzitutto è il metodo, che è insopportabile, e la destra, diciamo, su questo peraltro continua una lunga tradizione, che è quella di pensare di cambiare le leggi, cioè le regole del gioco, all'ultimo minuto. Non si fa.
2: Vabbè, l'avete fatto anche il centro-sinistra alle elezioni precedenti.
0: L'hanno
2: io l'anno, contro, sì.
0: Perché era Renzi, diciamo, a farlo.
2: Vostro alleato di adesso.
0: La verità è che in tutta Europa, se qualcuno facesse una cosa del genere, sarebbe un gigantesco scandalo, non si può fare. Solo in Italia c'è questa cattivissima abitudine, che è davvero insopportabile. Ed è insopportabile che avvenga sempre nel solito modo, cioè all'ultimo, sempre nel solito modo, cioè con una forzatura di maggioranza, e sempre sulla base dello stesso elemento che è ispiratore, cioè l'idea che qualcuno fa una legge per garantire se stesso quando vede scricchiolare il proprio consenso.
2: Poi, qui lei vorrebbe andare a votare con Rosatellum, che non ha votato, signor Fratoianni.
0: Ma io vorrei che non si cambiassero le norme all'ultimo minuto. Oppure, se vogliamo, che si faccia una discussione seria. Io sono per il proporzionale. Se dobbiamo discutere, allora discutiamo da zero. Si ritiri questa legge, si ritiri il premierato, che fa il paio con questa legge, perché anche qua siamo sempre nello stesso schema. L'idea che si debba sbilanciare sempre di più il potere verso l'esecutivo, e poi dentro l'esecutivo sempre di più verso le mani di una sola persona, in questo caso il Presidente del Consiglio, che diventa con quella pessima controriforma premier.
2: E poi potrebbe essere l'Islam, tra l'altro.
0: Ma questo non è il problema. Cioè,
2: è uguale,
0: non
2: è dice.
0: Chi utilizza forme di esercizio del potere sbagliate, il problema sono quelle forme che non vanno bene.
2: Senta, ma quando si fa
0: la Costituzione, e credo di essere, diciamo, in buona compagnia, visto che tutte le volte che qualcuno anche di segno diverso ha provato a stravolgerla, ha sbattuto contro di
2: me. Senta, ma quando si fa la legge elettorale vuol dire che si va a votare a breve. Siete pronti se si va a votare in autunno?
0: Penso di sì. Io penso che siamo pronti, perché
2: è sicuro?
0: Penso che siamo pronti per quando ci saranno le elezioni, e aggiungo che

0: visto quello che sta facendo questo governo, se le elezioni arrivano prima è un bene non tanto per noi o per qualche altro partito, è un bene per il paese.
1: Ma quando è che fate stare? Vi dovete trovare da mesi per fare questa riunione sul programma, perché prima è per il programma e poi le primarie. Quando vi trovate?
0: Come sai, io e Bonelli lo abbiamo detto finita di volte, continueremo.
1: Ma non vi ascoltano, cioè, non vi ascoltano. Sul fatto Iani. Voi dite, facciamo stare riunione, non vi ascoltano.
0: Non abbastanza. Non
1: è vero?
0: Ma noi insistiamo però, insistiamo.
1: Ma chi vi ascolta di meno, Conte o Schlein, signor Frattoiani?
0: Non lo so, mi interessa il fatto che non ci sia ancora... riunito un tavolo che sia ben chiaro, non è di per sé nemmeno sufficiente, perché non basta fare un programma anche migliore chiusi dentro una stanza per fare un programma,
1: però almeno il tavolo, dico,
0: il programma viva nel paese, quindi bisogna cominciare, e noi lo abbiamo detto molte volte, questo non vuol dire che i partiti non possano fare i loro percorsi di discussione, di incontro, di confronto, come sta facendo il Movimento 5 Stelle, stiamo facendo anche noi, ma c'è, ci sono tutte le condizioni per cominciare a discutere assieme.
1: Ma lei dice tavolo prima dell'estate, si è fatto Iani?
0: Ma io dicevo prima della primavera, per cui mi va bene prima dell'estate, ma mi va bene anche a settembre, quello che mi interessa è
1: farlo.
0: Ci sia a un certo punto un momento in cui finisce una lunga stagione in cui appunto non si capisce perché non si fanno delle cose che invece dovrebbero essere naturali per chi già ne fa moltissime insieme.
1: Senta, ma se andate al governo, come farete con l'Ucraina? Siete favorevoli all'ingresso nell'Unione Europea, sì o no?
0: Ma guardi, non c'è da essere favorevoli, anche qua, cioè, il nostro è un paese strano in cui si alimentano discussioni anche un po' surreali che non fanno i conti con quello che succede e col modo con cui funzionano le cose. L'Ucraina ha fatto richiesta di adesione, come è previsto dai trattati europei, c'è una procedura che è in corso, punto. Se la procedura si svolge e risponde ai parametri necessari che riguardano molti aspetti diversi tra loro, non c'è nessun motivo perché l'Ucraina non debba entrare. Per questo considero questa discussione, come spesso accade nel paese, una discussione da un lato surreale e dall'altro molto di posizionamento del momento. Io non sono contrario, non sono a favore, io sono perché si faccia la procedura. Se la procedura conferma che ci sono gli standard, è normale che l'Ucraina...
1: Senta, signor Frattoiani, lei che a suo modo, diciamo, dentro il mondo della politica è una sorta di artista, no? Qualcuno lo chiamava lo scamarcio di sinistra. E De Gregori dice che gli artisti non devono fare interventi politici. È d'accordo, signor Frattoiani?
0: No, non sono d'accordo, ma rispetto il suo punto di vista, però non sono d'accordo. No.
1: Non penso che smetterà di cantare De Gregori per questo.
0: Io penso che tutti... nessuno è obbligato a fare niente, intendiamoci, non c'è mai un obbligo, perché chi prende posizione lo fa perché è convinto di quello che pensa e pensa che sia giusto farlo e prenderla, magari anche utilizzando il proprio ruolo, la propria visibilità, no? La propria storia, oppure semplicemente lo fa perché ne sente la necessità, l'urgenza. Uno non ne sente,
1: non è obbligatorio,
0: lo fa. Non può essere obbligato, però penso che sostenere che non debbano farlo sia sbagliato. Del resto la storia è piena di voci che vengono dal mondo dell'arte, della cultura, piuttosto che di altre discipline che hanno preso posizione anche in modo importante.
1: Senta, ha iniziato a piovere, signor Frattoiani?
0: Non ancora, grazie. Per fortuna ancora no.
2: Senta, lei che è un grande esperto di macchine, a lei alla Tesla, giusto? Le è piaciuta la nuova?
0: Non sono un grande esperto.
1: Non si butti giù, ci ho fatto gli anni, non si butti giù.
0: Sono un grande esperto di macchine.
1: Vabbè, è così,
2: più grande esperto
1: dice.
2: Di macchine Italia, ma le è piaciuta la nuova Ferrari elettrica, Luce?
0: Io allora, francamente non mi sono fatto una grande idea, perché non sono appunto un grande esperto, di macchine di quel livello. Però che mi pare normale che anche queste super macchine si misurino con le motorizzazioni elettriche. Se invece la domanda è sulla linea
1: È bella o brutta?
0: Della macchina,
2: le piace o no?
0: Brutta mi pare un po' eccessivo definirla brutta, francamente.
2: Ma è una Ferrari a vederla?
0: È una Ferrari a vederla, è la Ferrari che hanno fatto con questo modello.
1: È un po' democristiano sulle macchine,
2: non si sbilancia.
0: Nel senso che è una macchina Ferrari, quindi decido
1: la linea. Ma sta pensando di cambiare la Ferrari
0: e prendere la Ferrari elettrica? No.
1: No, non vuole prendere la Ferrari elettrica.
2: Costa solo 550 mila euro, però.
0: intanto non credo che me lo potrei permettere.
1: Adesso, a rate.
0: Secondo, sì, molte, moltissime.
1: Molte rate, troppe, vabbè, diciamo, certo, tante rate.
0: La mia età, troppe. Vista la mia età, troppe rate, sì. Che dopo una certa età le rate troppo lunghe come
1: non le danno più, poi è un pericoloso danno. Comunista no. Come lei non gliele danno mai, secondo me.
0: Quella può essere un'altra considerazione possibile, esatto. Ma ce n'è una che riguarda tutti, che
1: l'età.
0: Che
1: mi dice l'ultima cosa, adesso va a casa e cucina lei o
0: adesso basta,
2: no, basta, adesso fatevelo bastare,
1: le due,
0: mio figlio si è mangiato una piadina in piscina.
1: Basta.
0: Basta, e poi stasera ci penseremo.
1: Poi domani vado a Mattarella.
0: Domani dove vado?
2: Da Mattarella.
0: Da Mattarella, da Mattarella, certo. Sì. Sì, domani sera sì.
1: E certo, mi raccomando, tra l'altro si veste sempre bene, poi c'ha il giubbotto, domani se è fresco c'ha il giubbotto quello nero nuovo che aveva comprato un po' di tempo fa, che funziona sempre. Grazie signor Frattoiani, buona giornata.
2: Grazie. Buona giornata, voi, arrivederci.
1: Grazie. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
2: grazie a voi
1: GR1, il ringraziamento dell'informazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Generale Graziani, mi accompagni.
3: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
2: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
3: Posso domandarle dove intende dirigersi?
4: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci, studio, buon pomeriggio. Israele e Libano sale la tensione. Netanyahu ordina all'esercito di colpire la periferia meridionale di Beirut per, dice, eliminare le roccaforti di Hezbollah e ristabilire la sicurezza. Stasera la situazione è sul tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito in una seduta di emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort in territorio libanese. E mentre la trattativa fra Stati Uniti e Iran resta in stallo, Teheran afferma: violare la tregua nel paese dei cedri è violarla ovunque, punta il dito contro Washington e Tel Aviv come responsabili. Secondo Axios, i Pasdaran avrebbero esortato Hezbollah ad aumentare la tensione per conquistare un vantaggio negoziale nei colloqui per il cessate il fuoco. 80 anni della Repubblica. In una lettera ai prefetti, il presidente Mattarella ricorda che il voto del 2 giugno 1946 pose le basi del nuovo patto civile fondato su libertà, uguaglianza e solidarietà. Compito della Repubblica, sottolinea, è rafforzare la fiducia fra istituzioni e cittadini. Questa sera al Quirinale il tradizionale concerto e discorso al corpo diplomatico che seguiremo con uno speciale dalle 18. Ebola, allarme rientrato a Cagliari, è risultato negativo il test su un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Posticipato al 2027 il Grand Tour La Vite Adesso di Claudio Baglioni. L'annuncio con un video sui social da parte del cantante che ha una polmonite. Scelta dolorosa, ma per i concerti devo stare bene. Tennis, giornata azzurra a Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Fabio Cobolli sfida l'americano Svaida, Matteo Berrettini affronta l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi se la vede con lo statunitense Tiafoe. In corso il match di Cobolli, dopo aver ceduto il terzo set al tie break, l'azzurro è avanti nel quarto parziale, 4-1, e vede avvicinarsi i quarti di finale. La linea Un giorno da pecora, il GR1 torna alle 15.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Fa niente?
4: Un giorno da pecora.

0: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie dalla tregua in Medio Oriente. Trump scrive: relax, l'Iran firmerà l'accordo sulla bomba atomica. Per rispettare la tregua, Israele bombarda il Libano con le bombe tradizionali. Durante la tregua, 11 bambini al giorno uccisi o feriti dalle bombe israeliane sul Libano, ma l'Unione Europea vota contro lo stop all'invio di armi a Tel Aviv. Basta che non le riceva Ben-Gvir. Sospendere l'invio di armi a Israele, centrodestra contrario, centrosinistra a favore. Le eurodeputate PD Tinagli e Laureti si astengono, poi spiegano di avere sbagliato. Partito. L'ambasciatore di Israele all'ONU spiega perché Israele, che ha bombardato 7 paesi, può avere l'atomica, e l'Iran, che prima di essere bombardato da Stati Uniti e Israele non aveva attaccato nessuno, no. Perché Israele, in Medio Oriente, è l'unica forza stabilizzatrice, l'unica che stabilisce chi può avere l'atomica e chi no. Stati Uniti, i repubblicani ridisegnano i confini del collegio elettorale della Louisiana per favorire la vittoria di Trump, eliminati 2 distretti a maggioranza afroamericana e aggiunto il distretto di Tel Aviv.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1,
2: oggi,
3: in diretta da Milano e da Roma.
2: E da Roma,
3: Milano,
2: è vero.
3: E tu sei a Roma.
2: È vero, io sono a Roma, voi siete a Milano. Ci sono anche le ragazze che stanno facendo. Che stanno facendo?
3: Stanno facendo i fatti loro, si raccontano le storie delle vacanze, lì, che si è sempre lì che...
2: Comunque, oggi è lunedì, 1° giugno, su Rai Radio 1.
3: Sì. Adesso è addirittura giugno, oggi siamo addirittura
2: oggi
3: arrivati
2: giugno,
3: a giugno. Diamo informazioni che poi il paese uno ascolta. Ma che c'è, oddio, è giugno, no? Perché guarda, il vicepresidente del Consiglio e nonché ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi dice che oggi è il
4: 31 febbraio.
3: Quindi sarebbe più o meno qualche giorno di maggio, insomma, 26, cosa sarà?
2: Siamo
3: stato
2: ancora a maggio,
3: 27,
2: no?
3: 28 maggio. Boh, chi può dirlo? Non lo so.
2: No,
3: ma comunque
2: invece è proprio il primo giugno.
3: Mi chiedevo quanti giorni adesso sono passati dall'inizio del governo di Giorgia Meloni.
5: 1317.
3: No, per poco, pochissimo meno. Presidente, poco meno.
5: 1241.
3: No, ho detto poco meno di
2: così
3: 1317,
2: troppo.
3: Scesa di troppo. Quanti sono?
5: 5 miliardi.
3: Non c'entra niente. Abbiamo detto poco meno di 1317.
2: 5 miliardi. No, sono passati 1318 giorni dall'insediamento del governo Meloni. C'eravamo quasi.
3: Sì, certo, 5 miliardi era un po' troppo. Però comunque, quanti ne mancano adesso a diventare il governo più lungo della Repubblica, presidente Meloni?
5: 19.
3: Come 19? Ma mancano un po' di più.
2: Pochi, sono sempre due cifre, però di più.
3: Aumenti, presidente.
5: Di più. 30.
3: No, 30 va bene, no. Ancora un pochino di più. Presidente, ancora un pochino di più. No, basta, 30.
5: 14,
3: no,
5: ma, no, 5
3: ma no, abbiamo
5: miliardi.
3: Detto poco più. No, niente. Quanti ne mancano?
2: Mancano 97 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: Che bello, solo 97 giorni. Pensa che chissà se poi 97 o quanti altri. Andiamo a vedere, non c'è la Buio Camp perché oggi siamo a Milano direttamente, quindi cerchiamo di capire che cosa succede adesso.
2: Capire, chi c'è?
6: Ecco a voi!
3: Chi?
6: Da TikTok? Alessia Lanza!
3: No, ma che Alessia Lanza? Io non so neanche chi sia, poi.
6: C'è Tarzan!
3: Ma come Tarzan? Qua viene qua con la liana!
6: Occhio la finanza!
3: La finanza, c'è la finanza!
6: Carlo fidanza! Carlo fidanza,
2: benvenuto!
7: Buongiorno!
3: Capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, signor Fidanza,
7: buongiorno a voi agli ascoltatori.
3: Addirittura capo delegazione.
7: Tanta roba, ragazzi.
3: Porco cane, non è che è arrivato l'ultimo della delegazione di Fratelli d'Italia.
2: Mica un Ciro Cococza qualsiasi.
3: Esatto,
7: che siamo addirittura 24, pensa che allo scherzo della democrazia.
3: Certo, è il capo delegazione, ma quindi conta più di tutti o no?
7: Di chi?
3: Cioè più di
2: della
3: Procaccini.
2: Delegazione il capo.
7: No, allora, Procaccini è il co-capo del gruppo europeo, siamo 80 e rotti.
3: Sì, ma co-capo, vai.
7: Compresi ovviamente i colleghi stranieri.
2: Co-capo, 80 vale di meno.
7: È il co-capo, ma di 80.
3: Sì, ma co-capo, che cosa
7: vuol dire? Io ne controllo, co-governo, cerco di farlo 24.
3: Cioè lei
7: meno,
3: è il capo delegazione, non il co-capo delegazione di Fratelli d'Italia.
7: No, non abbiamo fatto ancora il co-capo.
3: Sì, che è un modo di dire. Sì, vabbè, co-capo, certo. Senta, fa caldo, il capo delegazione a Milano.
7: A Milano, però stanotte ha rinfrescato, no?
3: Beh, insomma, ma cosa
7: sì,
3: fa?
7: Pensa come la prima.
3: No. Dico, lei
2: ha fatto tanto caldo, hanno detto, ha fatto tanto caldo, poi ha piovuto.
7: Abbastanza. Ma io ero in Messico, figurati, era fresco, sì, perché avevamo una missione dell'Assemblea Euro-Latinoamericana, sì. Diciamo cui sono vicepresidente, sì,
3: vice co-capo.
2: Vice co-capo. Sì.
3: E quindi è andato a Città del Co-capo,
7: a Città
3: è
7: del Co-capo, no, credo. Dove era molto più fresco che a Milano.
3: Sì, diciamo. Ma quindi si dice così, cioè per inventarvi un viaggio in Messico?
7: No, abbiamo fatto una cosa importante, 20 anni di Assemblea Euro-Latinoamericana, di cui io sono vice co-capo.
3: E quando è tornato dal Messico?
7: Sono tornato venerdì notte.
3: Però ha preso caldo ancora i giorni...
7: Se sabato, sì.
3: Ha bevuto la birra in Messico?
7: Un po' di cervecità, certo. Una cervecità.
3: Ma scusi, questo caldo che c'è in Italia adesso a maggio, così, è colpa del governo?
7: Se piove il governo ladro,
3: si dice caldo governo ladro? E perché non si dice caldo?
7: È colpa del cambio climatico.
2: Noi siamo per dire anche caldo governo ladro.
7: Vabbè, basta che sia ladro sempre.
2: È sempre ladro.
7: Così è facile. Ma vale anche per i governi degli altri colori.
3: Non è che piove il governo ladro, l'hanno inventato adesso. No, ma quindi secondo lei non è colpa del cambiamento climatico?
7: Beh, non lo so, ci sono tanti fenomeni strani, abbiamo precipitazioni estreme, abbiamo freddo quando dovrebbe essere caldo e viceversa, ci sia un cambio come spesso è stato nella storia, mi pare evidente, poi bisogna gestirlo, insomma.
3: Cioè non è la cosa di adesso, non è il cambiamento climatico.
7: No, nei millenni ce ne sono stati migliaia purtroppo, per fortuna, insomma, alcuni che conosciamo dai libri di scuola, quindi è così, va gestito alla conseguenza. Da discettare.
3: Come lo gestiamo?
7: No, nel senso che bisogna, come dire, adeguarsi e fare in modo che gli uomini, cioè la nostra società, abbiano gli strumenti per gestire.
3: Cioè più condizionatori? No,
7: più condizionatori. I condizionatori ci sono. Il problema è che non sono i condizionatori. Quindi adesso abbiamo bisogno di un sacco di elettricità perché vogliamo far andare tutte le macchine con l'elettrico, compreso la Ferrari ignobile di cui avete parlato prima.
3: Non le piace la Ferrari?
7: Mamma mia, ragazzi. Ha detto bene, secondo me, Montezemolo dicendo che devono togliere il cavallino per fare.
3: Però scusi, dovrebbe piacervi perché non l'hanno fatta solo rossa, quindi magari vi piaceva gli altri
7: ma
3: colori.
7: La Ferrari è rossa ed è un simbolo dell'italianità in quanto rossa anche, no? Ma
2: e
7: poi dobbiamo
2: far
7: andare i data center e dobbiamo cambiare tutte le caldaie a gas con le pompe di calore, tutta questa elettricità come la facciamo?
3: Come
7: non
3: la
7: si
3: facciamo?
7: Sa, visto che abbiamo il nucleare fino a quando non riusciremo a reintrodurlo e il nostro governo finalmente ci sta mettendo mano.
3: Ci vogliono 15-30
7: anni? Una decina d'anni per i piccoli reattori modulari e un po' di più per la fusione quando arriva.
3: Qualcuno dice addirittura impianti solari, usare queste robe qua,
7: no, vediamo. Intanto i piccoli reattori modulari dovrebbero essere ottimi per quanto riguarda le zone industriali.
3: Anche a Milano le piacerebbe, a lei, come dice Salvini?
7: Ma ovunque servano.
3: Ma dico a Milano, perché lei è di Milano.
7: Ma non, tanto non bisogna far partire la sindrome NIMBY, come
3: dice,
7: no?
3: Cioè, non è il mio
7: sono
3: giardino,
7: impianti di assoluta sicurezza che producono energia pulita senza inquinare, quindi, per cui dovunque c'è posto per poterli fare vicino alle aziende, qui è una terra di importanti aziende.
3: Lo farebbe
7: è
3: anche
7: che
3: in Lombardia, no? Perché so che lei poi deve fare il candidato alla Regione Lombardia.
7: No, non
3: si candida alla Regione Lombardia.
7: No, è prematuro la coaliziione deciderà.
2: Ma com'è che sta a Milano oggi? Come mai sta a Milano?
7: Ogni tanto capita che ci viva. Politica
3: lo fa questa cosa,
7: capita, cioè, di passaggio.
3: E il sindaco di Milano può candidarsi?
7: Sindaco di Milano, stiamo lavorando con la coalizione per scegliere il profilo migliore, insomma, è ovvio che...
3: Ma perché non volete candidare Lupi?
7: Ma noi Lupi è un ottimo nome, è un politico di grande esperienza, ha già amministrato molto bene Milano come assessore della giunta Albertini, è uno che conosce la città, la ama, ha passione, per cui potrebbe essere un ottimo candidato. Poi se c'è un Maradona in panchina, di cui ancora non abbiamo notizie,
3: tenderei a escluderlo.
7: E si presenta Maradona e ci dicono che Maradona è meglio di Lupi.
3: Cioè lei dice a Milano o Lupi o il Maradona
7: Maradona si deve palesare. Fino adesso si fa un gran parlare di Maradona. Questi candidati civici presunti, al di là del fatto che io sono per il primato della politica, nel senso che
3: ma poi
7: non considero i politici di serie B rispetto ai civici.
3: Se ci fosse stato un Maradona.
7: Sì, poi devo anche dire che si fa fatica a trovare Maradona oggi che si candidano a fare i sindaci. È un lavoro infame, poco pagato e con delle gatte da pelare quasi certe. E quindi diciamo che uno che tendenzialmente rinuncia alla sua azienda, alla sua professione, a un suo futuro nel mondo del lavoro per fare il sindaco di Milano, di un altro comune nel piccolo, è molto
3: Maradona
7: difficile.
3: Di centrodestra, mica vuole fare il sindaco di Milano, non è che gli diciamo di no.
7: Certo,
3: anche un Messi.
7: Io l'amavo tantissimo, Pace alla Rima, su persone che sono interista. Io ero per Matteus, che è uno più solido, più concreto.
3: Senti, è andato all'inaugurazione del Tala Beach della Sant'Anchele?
7: Perché ero in Messico.
3: Ma no, Messico è tornato venerdì sera.
7: Vabbè, ma non riuscivo ad andare in tempo.
3: Ma l'aveva invitata?
7: No. Ma ah, io
3: quindi
7: sono...
3: allora non è che fosse in banca, se fossi stato
7: allora, avrei potuto imbucarmi, provare a imbucarmi,
2: allora,
7: no, non è solito.
2: Si sarebbe imbucato,
7: no, non mi sarei imbucato, ma in realtà io sono un poco mondano. Da questo
3: poco
7: punto
3: mondano,
7: di...
3: sì, anche se questo cognome Fidanza, no, che...
7: potrebbe sembrare
3: che uno pensa,
7: no, ma io poi sono abituato alle mie spiagge dell'Adriatico. Mio ombrellone in decima fila, i bagni Antares di San Benedetto del Tronto. Facciamo un po' di pubblicità, che è la mia città natale, e vado là tutte le estati banalmente.
3: San Benedetto,
2: io ci vengo sempre a teatro.
3: Bene, bene, bellissimo. Che bello, magari un giorno potete
2: una volta ci incontriamo
3: lì davanti.
7: Bellissimo.
3: Senta, fidanza, poi fanno il gioco, no? Sì, c'è la fidanza, per dire fidanzata, no?
7: C'è classico,
3: c'era la fidanza,
7: no, una moglie, due figli, certo.
3: Ma no, vabbè, sì, vabbè, chiedevo se avesse la fidanza, fidanza, no? Quindi ai tempi ho avuto,
7: certo, prima di essere sposato,
2: prima di essere sposato,
7: anche fidanza,
3: glielo fanno questi giochi di parole con
7: sì,
3: fidanza,
7: però è anche un po' banalotto, diciamo.
3: Fidanza fa un po' più
7: quello è un problema. Io storicamente, avendo sempre preso le preferenze in vita mia, quando ero meno conosciuto e mi presentavo soprattutto ai commercianti, per dire fidanza, e non capivano, fidanza con la D,
3: con la D, certo, fidanza con la D. Tra l'altro, ma ce l'ha un soprannome.
2: No, simpatico.
3: Sì. Non c'è un soprannome.
7: Allora, qualcuno mi chiama, amici di partito mi chiamano il Secchione, perché normalmente
3: sa gli altri.
7: Studio, pensa a lei. Infatti io tendenzialmente tendo a non assecondarlo, ecco, diciamo.
3: Si ricorda quando fece questo jingle in campagna elettorale, faceva così, sentiamoci. Credo, spero almeno, adesso dovrebbe arrivare forse.
2: Da Roma arriva con calma, se è il ritardo dei treni.
3: Vabbè, non c'è il jingle. Senta, invece, lei è uno che c'è sempre degli amuleti, dei porta.
7: Ah sì, ce l'ho sempre, perché l'altra volta me l'avevo portato. Sì, sono peggio di un napoletano.
3: Cosa c'è?
7: Nel senso di scaramanzia. O meglio di un napoletano.
3: Siamo già giocati in Napoli così. E vabbè, tanto lei deve candidarsi. Cosa c'è?
7: Pieno di napoletani.
3: Ma poi se ci fosse un Maradona.
7: No, ma soprattutto sono i primi che potrebbero capire.
3: Facciamo vedere qua che cos'è. C'ha un cornetto
7: quadrifoglio di cavallo. Anche cose che non il 13,
3: il 13, vabbè. Niente, la B,
7: la isca di pesce, che pare che porti molto la fortuna.
2: Tutto, no, ci ha messo tutto, hai visto mai?
7: No, questo è un 13.
3: È un 13, non ci vedo niente, si figuri. E comunque l'ha parato fortuna, direi.
7: Diciamo che è un conforto. Per i momenti peggiori.
3: No, ma
2: ci si appoggia, mal che vada.
7: Si appoggia. Poi quando si incontra qualcuno di conclamata malasuerte, uno si...
3: Senta, a proposito di malasuerte, mercoledì, è giorno importante
7: Mercoledì l'Europa ci dà la risposta alla lettera della Meloni.
3: È preparata, sapete?
7: Ogni tanto capita di occuparmi di queste piccole questioni.
3: Come risponderà l'Europa, sì o no?
7: Mi aspetto una apertura cauta con un po' di caveat, diciamo, con un po' di se ma, come sempre.
3: Cioè risponderà no, ma non no proprio netto.
7: Non un né ma un so.
3: Però diciamo un no, però facendo per non rompere.
7: Sì, ma con molte condizioni. Come sempre.
3: Anche perché gli abbiamo già fatto capire che se ci dicono no alla richiesta di estendere all'energia la flessibilità prevista, noi ci li prendiamo solo 5 miliardi del prezzo di safe, che dovevano essere 15.
7: Sì. Ma la cosa è molto semplice, noi non è che chiediamo di prendere soldi altrui, quando i frugali si preoccupano, noi
3: frugali
7: chiediamo
3: sono i paesi del nord.
7: Noi chiediamo di poter fare del debito con i nostri soldi con delle condizioni finanziarie rispetto al patto di stabilità di favore, non computando questo debito.
3: Non si può però, per già far votare tutti quanti poi...
7: Ma bisogna adeguarsi a una situazione di emergenza, che non bisogna aspettare di avere la ratifica del notaio per capire che è una situazione di emergenza.
3: E adesso, per questo abbiamo detto che prendiamo meno prestiti dei safe, ne prendiamo 5 anziché 15.
7: Ma noi abbiamo detto che è abbastanza inspiegabile al cittadino comune per quale motivo noi possiamo indebitarci per 15 miliardi per comprare armi, per investire sulla difesa, cosa che assolutamente dobbiamo fare, ma coi tempi che serviranno, mentre non ci viene consentita la stessa flessibilità per aiutare le aziende, le famiglie sull'energia.
3: Meglio
7: spendere la priorità assoluta,
3: meglio spendere
7: momento.
3: per l'energia che in armi.
7: È una questione di priorità, dobbiamo fare tutte e due le cose.
3: Di sinistra sta cosa.
7: Ma no, ma non è una questione di buon senso. Qual è la priorità oggi? La priorità è dare risposta a famiglie e imprese sull'energia. La priorità dopo, perché oggi è passata avanti quella dell'energia, è quella della difesa. Fino a 6 mesi fa era la difesa.
3: Adesso con noi c'è
2: chi c'è?

0: scopriamo adesso.
1: Albano,
0: il più grande cantante di tutti i tempi. Signor Albano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Lei dov'è, signor Albano?
2: Mi trovo esattamente nella città di Zagabria.
1: A Zagabria.
2: Mia figlia e festeggiamo qua.
0: Ma è a Zagabria?
1: Il compleanno di chi? Di chi?
2: Mia figlia Romina.
1: Auguri Romina.
0: Auguri, auguri, grazie. Auguri. Senta, ma è a Zagabria perché ha un concerto o proprio in vacanza, signor Albano?
2: No, lei vive qua.
0: Ah, quindi è andata allora, a trovarla, certo. Sì. Certo. Com'è? Che tempo c'è a Zagabria?
2: Qua,
0: che tempo c'è a Zagabria, signor Albano?
2: Non bello, anzi, stamattina pioveva, sembrava autunno, sembrava.
0: Mm. Ah, cavolo.
1: È freschetto.
0: Autunno in Zagabria. Senta, signor Albano, e quindi non c'è domani al concertone di Mattarella per gli 80 anni della Repubblica?
1: Questo festone.
2: Io arriverò domani sera, ma vado esattamente nella città di Vasto domani sera.
0: Vasto?
2: Quindi
0: no,
2: non ci sono là.
1: A Vasto perché c'è uno spettacolo?
2: Ci sarà un matrimonio, farò il testimone di nozze.
1: Ah, ecco.
0: Che bello, un vasto matrimonio. Ma e quindi, no, le dispiace, le sarebbe piaciuto che l'avessero invitata al concerto degli 80 anni della Repubblica o non?
2: Ma sarebbe stata una buona idea, ma evidentemente questo lo penso solo io, non ho pensato gli organizzatori, capito?
0: No, anche noi lo pensiamo.
1: C'è un sacco di gente, cioè, oltre il solito, no, invece del solito Brindisi nei giardini c'è Pannofino, Zingaretti, Verdone, Gianni Morandi, Baglioni, San Giorgi, un sacco di gente.
2: Si sono dimenticati di me.
1: Mannaggia, mannaggia.
2: Come farò a sopravvivere?
1: Non si sa, forse sapevano che fosse a Zagabria.
2: Augurizi per gli 80 anni di questa Repubblica, io ne farei di più.
0: Beh certo, no, ma non c'è dubbio. Senta, signor Albano, invece cosa ne pensa di questo grande dibattito sulle dichiarazioni di De Gregori, no? Che ha detto che gli artisti non dovrebbero schierarsi politicamente?
2: Ma io sono d'accordissimo con lui, sono d'accordissimo. Perché è un fatto privato, è un fatto tuo.
0: Certo.
2: Nel silenzio o attraverso azioni silenziose quello che tu sei, non sei obbligato e nessuno ti deve obbligare a fare quello che tu non senti,
1: no obbligato, no, obbligato, però lui diceva proprio che è sbagliato, è sbagliato dirlo,
2: visto le imposizioni che hanno voluto dare a De Gregori. Mi sembra proprio che la libertà se la dimenticano.
0: No, visto
1: le imposizioni, che imposizioni?
0: Chi è che ha dato l'imposizione?
2: L'imposizione, dovresti fare così, cioè hanno dato le imposizioni.
0: Ah, lei dice... Cioè, lei
2: non
0: dice... Non ho capito, signor Albano, che si sente un pochino così...
2: Non si possono neanche definire consigli. Uno deve essere libero di sentirsi di fare quello che uno vuol fare. Dov'è il problema?
0: No, ma infatti, è
1: De Gregori che dice che non, se un uomo non vuole schierarsi, non lo dice. Lui trova imbarazzante addirittura quando qualcuno si schiera.
2: Beh, io condivido il pensiero di De Gregori, lo condivido e lo faccio.
0: Beh, però lei si schiera sempre, signor Albano, nel senso che
2: quando
0: parla...
2: Vai?
0: Ma ecco, come l'abbiamo parlato migliaia di volte, lei per esempio sulla guerra Ucraina-Russia ha sempre parlato, se le chiediamo se è favorevole all'ingresso dell'Ucraina all'Unione Europea.
2: La domanda era giusta, io ho dato la risposta che sentivo di dare.
0: Certo. Ma
2: non
0: perché
2: dice accetto le imposizioni, però, capito?
0: Ma chi è che ha fatto le imposizioni a De Gregori?
2: Beh, dalle reazioni che non ho letto il tutto, me ne ha parlato. Però a me sembra che ci siano delle vogliono imporre un qualche cosa che uno non condivide e quindi lo rifiuta.
0: Cioè lei dice che questo argomento si voleva che De Gregori prendesse la posizione su Israele e Palestina e quindi questa era l'imposizione, lei dice, San Albano?
2: Praticamente, ma ognuno di noi ha il diritto di vivere la sua vita il proprio pensiero, secondo il proprio gusto, la propria cultura, la propria e seguire l'onda di quel momento, perché no?
0: Certo. Senta, signor Albano, in studio con noi oggi c'è Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Ne ha mai sentito parlare, signor Albano?
2: Bene, ci ho sentito parlare adesso
0: è la prima
3: grande
0: volta, ma
3: grazie.
0: Non si è perso niente comunque.
3: Esatto,
1: ma quanto siete carini.
0: Senta, sua fidanza, le piace Albano?
3: Mitico.
0: Ma lei sa cantare, sua fidanza?
3: Beh, adesso sto a cantare, sono parole grosse, mi canto.
0: Ma se le viene in mente una canzone di Albano, cosa canterebbe, sua fidanza?
3: Beh, a parte le classiche, sì, no, beh, ma sono tutte classiche.
0: Ma le classiche mica sono da buttare.
3: No, sono tutte classiche le sue, certo, bello certo. Della sua carriera,
0: ma tipo,
3: che ha fatto.
0: Tipo cosa canterebbe?
3: Allora, quella che avete fatto sentire classica? Presentandolo quando il sole, quella non ci arrivo
0: non
3: proprio.
0: Ci arriva, non ce ne faccia una a cui arriva.
1: Vabbè,
3: ma è una banalissima felicità, no, dai, ma è banalissima.
0: Com'è felicità?
1: Non è banale, è bellissima.
3: No, nel senso che è la prima che ti viene in mente.
0: Vabbè, ma lo faccia lo stesso anche se è la prima, non è che dobbiamo fare la seconda che viene in mente, perché è brutta la seconda.
3: Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole che è più caldo che fa come un pensiero che sa di felicità. Però io ho fatto la parte melodica e non il ritornello, che è più facile.
0: È meglio che continui a fare il parlamentare
3: assolutamente
0: europeo, giusto?
3: Chiedo scusa, maestro.
2: È bene sempre che uno faccia quello che
3: il suo mestiere,
1: esatto. Che sa fare.
2: Tu gli hai imposto di cantare, lui
3: io non volevo, infatti per rispetto.
2: Poteva dire l'ho fatto.
0: Certo, certo. Senta, ma quindi lei è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea o no, signor Albano? Che è stato un po' il dibattito.
2: Ma visto che sta sotto l'influenza di la zona, però che facciano dare la risposta al popolo. L'Ucraina non è una persona, sono milioni di persone. Fateli votare, vediamo cosa decidono di fare.
0: Lei dice fare un referendum, per l'ingresso nell'Unione Europea?
2: Certo.
0: Senta, lei che è un grande...
2: Si grida tanto power to the people, perché non farlo? Cioè, c'è un popolo che dovrebbe decidere da sé dove stare o dove non stare.
0: Il referendum. Senta, dicevo, lei che nel suo campo è uno dei più grandi, per noi il più grande, ha capito cosa è successo a Sinner, signor Albano?
2: Beh, ha avuto un calo di pressione, ha avuto
0: non si è capito.
2: Problema. Ha avuto quel tipo di problema che è tipico, certo che stare sotto i 30 gradi e giocare a tennis non è il massimo della vita.
0: Certo.
2: Lui ha avuto quel debacle che ha avuto.
1: E chissà perché gli fanno giocare a quell'ora, col caldo pazzesco.
2: Giocare a quell'ora deve essere vietato, a mio avviso.
0: Lo so, ma bisogna giocare.
2: Ho notato che proprio leggendo un po' la cronaca di quei giorni, già ancora prima che partisse il torneo del tennis, ne parlavamo del caldo, il problema del caldo, e si è verificato.
0: Certo.
2: Nel tennis l'Italia finalmente dando onore all'Italia.
0: Sì,
2: sappiamo com'è andata.
0: Senta, chi vorrebbe lei come allenatore della nazionale italiana di calcio, signor Albano?
2: È una bella domanda questa.
0: Lo so, ma qui noi facciamo solo belle domande, signor Albano. Volevamo chiamare
2: una
0: anche
2: bella
0: così. Grazie.
2: Ancora una bellissima domanda dalla tua bocca.
0: No, dico, ci sarà anche una bellissima risposta.
2: Allora, vorrei darla questa risposta, ma siccome non sono preparato per quanto riguarda il calcio, chi potrebbe, non lo so, chi potrebbe essere?
0: Non lo so, se non lo sa, va bene.
2: Non ho una risposta precisa, aspetto.
0: Cosa sentiamo? Che canzone sentiamo adesso di Albano, signor Albano?
2: La libertà di dirti che mi piacerebbe che... Trasmettiamo libertà.
1: La libertà.
0: Trasmettiamo libertà. Grazie, signor Albano.
2: A presto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Un giorno da pecora.

0: In Italia 24.000 casi di persone con gli stessi dati anagrafici. Lo dicevo che c'erano due Carlo Calenda.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Carlo Fidanza,
1: capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Signor Fidanza, buongiorno di nuovo.
2: Ben ritrovati.
1: Come sta?
2: Benissimo, come prima.
1: Meglio o peggio di quando è arrivato?
2: Meglio.
0: Dai, più allegro, più di buon umore.
1: Certo, non so cosa le è successo per essere così di buono.
2: Si trova Albano.
1: Certo.
2: Sono molto d'accordo con lui su quello che ha detto su De Gregori.
1: Poi ha cantato addirittura, ha cantato Albano.
2: Sì, sì.
1: Beh, insomma.
2: Però questa canzone Libertà, che io confesso che non conoscevo, mi ha riportato un vecchio inno di Alleanza Nazionale che si chiamava Libertà.
1: Beh, come faceva?
2: Ah, qui volete proprio far cantare?
1: Perché, no, magari qualcuno non se lo ricorda.
2: Di credere nel domani, nel lavoro delle nostre mani, e la nostra
1: bello ricordarlo. Adesso abbiamo recuperato anche il suo jingle di quello che usava in campagna elettorale, che faceva così.
2: Spingeva.
1: Ah, sì.
0: Ma questo non l'avevo sentito.
1: Certo, abbiamo sentito.
2: Spaccava questo.
1: Spaccava molto. Ha spaccato, diciamo. È
2: andata anche abbastanza.
1: Sì, bene. Senta, come va con la nuova legge elettorale invece, signor Fidanza?
2: Procediamo abbastanza speditamente, direi. Vogliamo procedere speditamente.
1: Prima dell'estate volete approvarla?
0: Sì.
2: Il prima possibile, adesso prima dell'estate non so se ce la faremo. L'estate avanza, però insomma.
0: Per poi andare a votare a novembre, quando?
2: Il senso è cercare di approvarla prima possibile per non arrivare, perché siccome si dice sempre non bisogna approvare la legge elettorale troppo sotto le elezioni,
1: non vogliamo fare questo, ma
2: di contro tradizione vuole che la
1: porta
2: legge elettorale
1: lo sa che porta sfiga, lo sa che chi fa la legge elettorale poi perde
2: ma
1: le elezioni.
2: Ma noi non stiamo facendo la legge elettorale per vincere le elezioni, noi vogliamo fare la legge elettorale perché chi vince le elezioni possa governare. Questa è la grande differenza rispetto al passato, quando tutti si facevano la legge elettorale per provare a vincerle anche quando non avevano i voti. Noi vogliamo vedere che se abbiamo i voti noi vinciamo e governiamo, se hanno voti gli altri vincono e governano.
1: Sai che molto dicono, semplice, però, che
2: non si capisce infatti perché la sinistra non la voglia,
1: francamente. Con la legge, perché l'avete fatta voi, perché
2: con la legge, quindi vogliono il pareggio, loro vogliono un bel governo tecnico, così gli italiani sono contenti, vanno a votare X, si trovano Y. Sai che bella fregatura.
1: Però dicono che con questa legge elettorale che c'è adesso avete governato 4 anni e state andando,
2: ma perché abbiamo preso tantissimi voti
1: e si può anche con questa elettorale
2: assolutamente allora erano divisi, adesso il campo largo cosiddetto si è riunificato. Tutti i sondaggi dicono che siamo lì, anzi qualcuno dice che noi siamo sotto, io non ci credo, ma che addirittura sarebbero sopra loro. Se uno fa una legge elettorale per loro, addirittura vincete e governate, non si può perché lo fa la Meloni, oppure non si può perché non vogliono governare, perché forse sanno che non sarebbero capaci di farlo, visto che sono divisi su tutto. Chi può dirlo?
1: Senta, ma c'è l'indicazione quindi del candidato?
2: Certo, però
1: non è vincolante.
2: Però diciamo chi si presenta davanti a milioni di italiani, chiede il voto dicendo il nostro capo della coalizione, futuro premier è Tizio, si presuppone che rispetti la parola data, insomma. E poi è ovvio che il Presidente della Repubblica rispetto nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali farà il nome che dovrà fare.
1: Già il candidato...
2: È un impegno politico che i partiti della coalizione sottoscrivono nell'indicare Mario Rossi. A quel punto si presuppone che il Presidente, uditi i gruppi parlamentari che diranno Mario Rossi, altrimenti sono dei buffoni, e nomini Mario Rossi, no?
1: Senta, e la legge...
2: Nel mio caso, scusa, Giorgia Meloni è Mario Rossi.
1: Sì, Mario Rossi, certo.
2: Nel mio caso Mario Rossi uguale Giorgia Meloni.
1: A meno che non venga fuori un
2: sogni italiani di mezzo.
1: A meno che non venga fuori un Maradona.
2: No, ce l'abbiamo già, meglio di Maradona la Meloni.
1: È meglio di Maradona o è meglio di Pelé?
2: Maradona è meglio di Pelé, ma la Meloni è meglio di tutte e due.
1: Insieme, addirittura. Senta, ma allora, è una delle caratteristiche fondamentali di questa legge elettorale che state proponendo è il premio di maggioranza, no? Qualunque coalizione o lista superi il 42% prenderebbe più o meno un premio di maggioranza che farebbe arrivare al 56%.
2: Bisogna vedere come finisce il negoziato, però sì.
1: No, dico, fosse come adesso. C'è un caso di scuola di qualcuno che dice: ma se una lista o una coalizione dovesse prendere più del 56% alle elezioni, a quel punto cosa fa? Gli si riduce il premio di maggioranza?
2: Succede già in alcune regioni, paradossalmente, che più vinci, meno consiglieri prendi, sempre avendone più della maggioranza,
1: certo. Quindi
2: ovviamente.
1: Se uno dovesse prendere più del 56%.
2: Succede già, un po' è un paradosso, non accadrà, ma potrebbe accadere.
1: Sai, i paradossi sono
2: però l'importante è che ci siano numeri per governare, insomma,
1: questo. Però c'è la possibilità che se nessuna delle coalizioni arriva al 42%, a quel punto diventa proporzionale puro, e lì chi può dirlo?
2: Questo bisogna capire come finisce la questione del ballottaggio.
1: Sì, no, ballottaggio perché, abbiamo tolto. Abbiamo tolto ballottaggio.
2: Parlamento è sovrano.
1: No, ma dico sì, no, al momento abbiamo tolto.
2: Si sa sempre come si entra, non si sa mai come si esce.
1: Certo, sì, lo dico, però al momento abbiamo tolto il ballottaggio.
2: Al momento.
1: E le preferenze non ve le fanno mettere.
2: Le preferenze noi siamo a favore. Io poi ho preso le preferenze dal Consiglio d'Istituto delle Superiori fino a 50 anni quasi che ho.
1: Siete il perno della maggioranza.
2: E ci proveremo anche in Parlamento. Vediamo se.
1: Non vuole Forza Italia, non vuole la Lega.
2: Si esprimerà liberamente se ne prenderà la responsabilità davanti al paese. Non è che si può obbligare.
1: Non
2: è un argomento che è nel programma della coalizione, le preferenze no, le preferenze sì. Quindi ogni partito è libero di giostarsi come ritiene.
1: Senta, sulle prossime elezioni c'è quel problema lì.
2: Quale?
1: Dico che la coalizione c'è. E poi c'è quell'altro che è fuori dalla coalizione. No? Dico Vannacci?
2: C'è.
1: Non c'è adesso. C'è
2: nell'agone.
1: Nell'agone, non so se hai fatto il puntone, però. dico Vannacci.
2: Lago punturone.
1: Vannacci al momento non c'è nella coalizione.
2: Al momento no, l'ultima volta che i suoi parlamentari hanno votato contro la fiducia al governo, si presuppone che non siano dentro la maggioranza di governo. Insomma, a me mi pare che al momento aspiri ad entrarci.
1: Ma secondo lei dovete allearvi con Vannacci oppure?
2: Allora, io intanto diciamo contesto una parte della narrazione del generale, che è un collega, peraltro.
1: Sì, con è un parlamentare.
2: Ottimo rapporto e con profondo rispetto. No, non ci incrociamo spesso perché io da Secchione purtroppo devo fare mangio in ufficio tutti i giorni con la piadina schifosissima.
1: Ma la sera
2: ma la sera abbiamo vari eventi.
1: Tutte le sere?
2: La sera a Bruxelles ha un sacco di eventi istituzionali. Anche a Strasburgo. Per esempio domani sera abbiamo in ambasciata la cerimonia per il 2 giugno per l'80esima Repubblica. No, perché ce l'abbiamo a Bruxelles e anzi facciamo anche un evento come la nostra delegazione che che presiedo con una fanfara di bersaglieri sulla piazzale principale del Parlamento europeo. Suoneremmo l'inno nazionale e l'inno europeo con la presenza della presidente Metsola in occasione dell'80esimo.
1: E c'è anche Vannacci?
2: Non so, invitiamo tutti se vuole venire. Ma lui è paracadutista. Io invece sono un bersagliere come la fanfara.
1: Sì, ma va con l'aereo.
2: Non si può paracadutare da solo. Ammirante Brilli è preparatissimo.
1: Ma non è che si paracaduta a Bruxelles?
2: Non credo che lo abbatterebbero prima con un drone ucraino.
1: Mi dice una cosa,
2: Vannacci, bisogna farci i conti. Dopodiché io penso questo: intanto contesto la narrazione per cui ci sia bisogno di una vera destra. La vera destra c'è già, Fratelli d'Italia l'abbiamo fatto
1: nel
2: 2012, abbiamo fatto un'operazione di salvataggio della destra politica che rischiava di scomparire. Questa operazione l'ha fatta Giorgia Meloni con un manipolo di pazzi tra cui il sottoscritto. Abbiamo portato la prima premier di destra della storia della Repubblica Italiana, cosa che fa innervosire moltissimo. È una sua valutazione, non credo che sia
0: la destra più di sinistra che c'è.
1: Non so se è un'offesa per lei, dite che siete
2: insomma noi stiamo dimostrando con le politiche concrete tutti i giorni che non è vero questo pezzo di narrazione, così come non è vero, l'ho sentito dire forse proprio qui da voi, dal generale, sul tema dell'immigrazione. Noi stiamo riducendo gli sbarchi, stiamo aumentando i rimpatri e non è che può pensare che noi siamo il PD, voglio dire, i numeri dicono esattamente il contrario. Quindi il rapporto si può costruire nella sincerità e nel rispetto della verità e dei numeri, senza pensare di dare lezioni di primazia e di morale a nessuno, tantomeno a chi la destra politica in Italia l'ha salvata, minimamente sottoscritto, massimamente Giorgia Meloni, e dopodiché nel rispetto del programma della coalizione si vedrà cosa fare con Vannacci.
1: Signor Fidanza, molto semplice. Lei che è capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, lei politicamente, signor Fidanza, senta bene, mettiamo anche un po' di musica tensiva, perché il momento, la domanda è quella.
2: È pregnante.
1: Abbastanza è pregnante. Dicevo, si sente politicamente, sua fidanza, lei che è capo delegazione dei Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, politicamente si sente più vicino a Vannacci o a Calenda?
2: Qui devono passare dei secondi.
1: Deve pensare, perché non può dire subito quello
2: che pensa. Io facevo politica da prima che cominciassero a farla, sia Vannacci che Calenda. Quindi io ho la mia storia politica, che è quella molto simile a quella di Giorgia Meloni. Non lo so loro a cosa si sentono più vicini.
1: Io non ho chiesto loro.
2: Ma non mi interessa. Io porto avanti una posizione che è quella di Fratelli d'Italia, che è una linea molto chiara. Dopodiché il tema delle alleanze, che uno deve decidere se si vuole alleare con noi. Noi siamo là, ci siamo già. Quello che facciamo
1: lei politicamente si sente più vicino a Calenda o a Nacchi?
2: Beh, io sicuramente sono un uomo di destra, mi sento più
1: quindi
2: vicino.
1: Calenda? No, chiedo. Più a Mannacci.
2: Beh, vabbè, questo lo dice la geografia. Dopodiché è ovvio che non siamo d'accordo su molte cose, non siamo d'accordo sulla valutazione politica. Però insomma abbiamo tanti valori che condividiamo, evidentemente.
1: Adesso con noi c'è...
2: Come devo dire, cose che dice Calenda, uno sono cose di buon senso che io condivido.
1: Quindi,
2: siamo in una politica post-ideologica, purtroppo, per certi versi, perché qualche volta uno, diciamo, che utilizza il post-ideologia per farsi solo i fatti propri, questo non è bello verso i cittadini. Detto questo, bisogna essere poi concreti. Io non ho mai sentito Calenda dire mi voglio alleare col centrodestra. Non ho neanche mai sentito Vannacci dire mi voglio alleare col centrodestra. Quindi noi siamo lì, c'è il centrodestra, c'è Fratelli d'Italia, dopodiché la proposta è chiara: chi vuole allearsi con noi venga verso di noi.
1: Con Calenda o con Vannacci?
2: No, noi vogliamo allearci con la Lega, con Forza Italia e con noi moderati. Lupi. Secondo me, aggiungo un tema, c'è una miriade di formazioni civiche che si sono viste in queste elezioni amministrative ultime, di cui, che non sono di sinistra e di cui noi dobbiamo tenere conto, a cui dobbiamo dare una rappresentanza per costruire un centrodestra largo che ci consenta di rivincere le elezioni, di dare voce anche a queste realtà, e su questo lavoriamo.
1: Perché Vannacci ministro sarebbe tosto nel governo del governo di bis.
2: Vannacci deve prendere i voti. Io l'ho fatto un partito partendo da zero con un manipolo di disperati. Simpatico Lauro, che all'inizio, quando noi abbiamo fatto Fratelli d'Italia, avevamo dei sondaggi che dicevano che il nostro gradimento potenziale poteva arrivare al 14%. In 4 settimane di campagna elettorale, nati dal nulla, abbiamo preso l'1,9%.
1: Dice che anche Vannacci
2: gli auguro le migliori fortune, spero non a favore della sinistra e non a scapito del centrodestra. Ma tra il dire e fare ci sono in mezzo gli italiani che votano, che sono molto intelligenti e che sanno come utilizzare il loro voto.
1: Adesso con noi c'è
3: Matteo Bassetti, nemico dei fazzoletti, dei virussetti.
0: Matteo Bassetti,
1: professore e direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Nemico dei virussetti.
1: Sì,
4: dei virussetti, è così.
1: Dov'è,
4: anche dei batteretti, comunque.
1: Anche dei batteretti. Dov'è, professor Bassetti?
4: Sono in una autogrill a Savona.
1: Ma è lì da quanti giorni?
2: Sì, perché da lì non ci si muove.
4: Sono in autogrill fermo da tre giorni.
2: Non ci si muove da lì, non c'è speranza.
1: Sta andando verso Genova, cioè verso... Dove sta andando?
4: Sto andando verso casa.
1: Ha finito il ponte o no?
4: Veramente sto rientrando a casa oggi. Tra un'ora sono a Genova.
1: A Genova. Senta, ma professor Bassetti, ma l'aspettavano all'inaugurazione del nuovo Tala Beach della Sant'Anché in Toscana? Non è andato.
4: A me nessuno mi ha invitato. Io ero a un matrimonio in Francia di mia nipote.
0: Si sposa, si battezza, sto periodo.
1: Che bello, ma dove in Francia, se si può dire, professor Bassetti?
4: Eravamo a Cavalier. Alle Lavandou.
0: Ma che bello!
1: Ha visto a Roma quanti Cavalier sono scappati? Senta, no, ma.

0: giugno sulla legge elettorale, nonostante sia afflitta da una fastidiosa epicondilite. Io lo chiedo a lei, che è il capo delegazione di Fratelli d'Italia.
1: Ma io non sono il suo medico, però. No, non è se Verderami ha accesso a questa
0: magari
1: informazione.
0: Magari scrivendole gli diceva, Carlo, ho l'epicondilite.
1: No, che cos'è?
0: Ma sì, è il gomito del tennis.
2: Chiamare
1: Bassetti per farsi...
2: Nel
1: no, non abbiamo parlato di epicondilite.
0: Professor Bassetti, se avesse veramente, come ha scritto Verderami, l'epicondilite, il la presidente Giorgia Meloni, lei che consiglio le darebbe per curare l'epicondilite?
3: Di trovarsi un bravo ortopedico.
0: Grazie, certo. Grazie, professor Bassetti.
1: Vai dal medico, questo è il consiglio.
0: Scusi. Però professor Bassetti,
3: cioè, questo... da un medico.
0: Giusto. Ho capito, ma lei sa tutto di tutto, non è che risposta vai dal medico.
3: Io devo sapere, ho capito, ma condividete, io mi occupo di virus e batteri, come le ho detto prima.
0: Quindi niente. Quindi se c'è un amico che la
3: se vuole la Giorgia Meloni ha il mio numero, mi può chiamare, gli do sicuramente.
0: Ma io tenderei, ma quindi lei no, avrà degli amici che la chiamano, dico professore c'ho un po' un dolorino qua, mi fa male qua, è normale per i medici,
3: c'è
0: no?
3: pieno di amici.
0: E dico allora se la chiamasse il presidente Meloni, guarda c'ho un po' di epicondilite, lei non gli può dire vai dal medico.
2: Ma vabbè, ma mi prego, possiamo cambiare tema, veramente
3: fare quello che sa fare. Io che siccome fare, credo di essere nel mio settore di saperlo fare, e le altre cose preferisco che le facciano degli specialisti di altri settori.
1: Cioè, diciamo in ordine di utilità come telefonata, primo l'ortopedico, secondo Bassetti, ultimo fidanza, diciamo, questo in assoluto.
0: Signor Bassetti, grazie, ci vediamo se la invitano a Sant'Anchè l'anno prossimo.
3: Sì, esatto. Quando vado dalla Sant'Anchè ve lo faccio sapere.
0: Grazie, grazie.
1: No, quando... anche quando si sposa la nipote, si risposa.
0: Ormai si è già sposato.
1: No, si si risposa.
0: Si è appena sposato.
1: No, lunga vita.
0: Ma infatti, no, assolutamente. Senta, diceva Trump che era colpa di Trump la dilagare dell'Ebola. Senta,
1: mi sembra.
0: Allora, detto Bassetti.
1: Va bene, non è che la Gabibbia Bassetti.
0: Non è neanche Gabibbo, però voglio dire.
1: No, assolutamente. Certo. Rispetto, però si può non essere d'accordo con Bassetti. No,
0: dico, ma quella cosa del Nobel a Trump è un po' andata ormai. Mi sa che è difficile che la recuperi.
1: Servirebbe la pace.
0: Sì, vabbè, ma anche se ci fosse la pace è un po' tardi comunque, o no?
1: Diciamo che ho preso un po' il freno, però diciamo che l'obiettivo era
0: può essere perfetto.
1: Di partenza era positivo. Poi insomma, adesso vediamo.
0: Senta, lei che è milanese, cioè di Milano, che vive a Milano, che potrebbe fare anche il candidato presidente della regione.
1: Ancora?
0: No, non lo vuol fare il presidente della regione.
1: Ma ogni volta che mi dicono questa cosa gli amici, mi fanno 4 puntate di report, 3 puntate di Piazza Pulita, 8 puntate.
0: Ma
1: no, faccio casino, anche quando non faccio niente, puntate di 2 anni e mezzo fa, lasciatemi stare, io faccio bene il capo del
0: delegazione, però anche lei non frequenti tutta sta gente così. Dico, a Milano, sa che in Galleria Vittorio Emanuele c'è questo problema del toro,
1: è una vergogna.
2: Toro,
0: dove si va lì si, col tacco gli si gira sui testicoli e porta fortuna, si è tutto il buco, l'hanno rifatto e senza i testicoli
1: sembra un bue.
0: Ho capito, ma cosa
1: dovevano rimettere i testicoli, basta con questa cancel culture tipica della sinistra, che cancella persino i testicoli del povero toro e lo trasforma in una specie di
2: da uno così scaramantico gli toglie
1: capito ma soprattutto tutti i turisti vengono a Milano sanno, perché in tutte le guide c'è scritto che bisogna andare a fare il giro sui testicoli del toro in galleria.
2: Sulle guide,
1: una personalenza.
2: Sulle guide.
0: È appunto proprio.
1: È pieno di giapponesi, di americani che sono tutti lì che fanno il giro. Sulle palle del toro.
0: Esatto, palle del toro, che si dirà in giapponese come si dirà? In inglese come si dirà?
1: The Bulls Balls.
0: Non lo so, comunque.
1: The Bulls Balls.
0: Che l'abbiamo mandata al Parlamento Europeo per fare le lingue.
1: Hai visto?
0: Certo.
1: First reaction,
0: senta, se dovesse scegliere una cosa per l'anno prossimo, meglio la Champions League all'Inter o il presidente Meloni di nuovo presidente del Consiglio?
1: La Champions League all'Inter può succedere ancora tante volte, mentre abbiamo fatto 2 finali in 3 anni purtroppo sfortunate.
0: Senza vincere, diciamo.
1: Sfortunate, però diciamo che ci sono tutte le potenzialità per farlo in futuro. Mentre invece un bel secondo mandato consecutivo a Giorgia Meloni sarebbe molto importante.
0: Quindi
1: per
0: lei
1: l'Italia.
0: Preferirebbe perdere la Champions League l'anno prossimo in cambio del vittoria?
1: I cattivi potrebbero dire che c'è una scelta quasi facile, diciamo, facile. Però noi quest'anno mi posso lamentare.
0: Facile,
1: guarda qua, il double.
0: Cosa mi sta facendo vedere?
1: Il mio double.
0: Sul suo telefonino, che tanto non si vede, ma lato perché è tutto buio per non farvi vedere niente. Fai le 2 coppe, la Coppa Italia e lo scudetto.
2: Salva schermo?
0: Non se ne parla, esatto. Salva schermo. Dove va adesso, signor Fidanza?
1: Torno in ufficio a lavorare.
0: Siamo a lavorare su cosa?
1: Domani abbiamo questa importante cerimonia a Bruxelles, ci sono gli ultimi particolari da mettere insieme.
0: E quando parte per Bruxelles?
1: Domani mattina alle 7, abbiamo una settimana importante di commissioni dove votiamo. Insomma,
0: va a prendersi il no direttamente della Commissione.
1: Aspettiamo mercoledì la lettera.
0: No.

0: No, ma sono moderatamente fiducioso. Insomma, sì, sarà una lettera all'europea maniera, sì, insomma, dove, cioè, non ti diranno mai sì, che beh, che figata.
1: Ma nemmeno no, beh, no, sì, che figata, non
0: è impossibile, diciamo. Spero. Ma nemmeno no, brutti.
1: No, diranno, e basta, diranno.
0: Sì, sì, però
1: no,
0: mi raccomando.
1: No, ma.
0: Ma che sia l'ultima volta.
1: Non, no, non diranno sì, se, diranno sì, no, ma.
0: No, diranno sì, se.
1: Ah, sì, se.
0: Penso io, non lo so.
1: Grazie, sì, Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Ci vediamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1.
0: Ciao a tutti.
1: Questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che.
2: Sì, se.
1: Sì, se.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra in Libano. Protesta anche la Germania per l'avanzata di Israele. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese e avanzano in profondità nel paese dei cedri.
5: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 km a nord del fiume Litani, puntano su nabatiglie, bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Arcieri, GR1.
4: Il presidente americano Trump sul suo social Truth ha scritto che l'Iran vuole realmente un'intesa e che si tratterà di un buon accordo. Poi ha lanciato un appello a democratici e ai repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato dato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato a principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Dalle 9.30 di questa mattina l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il capo dello Stato. La piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere diventata una piccola star del web per aver snobbato Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner agli internazionali, si è lanciata in un abbraccio con Mattarella. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, la presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì prossimo per affrontare la situazione e discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento. È intanto rientrato a Cagliari l'allarme, è negativo ai test un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. In Francia rubata di nuovo una delle opere più celebri dell'artista Cattelan. Il servizio della corrispondente.
6: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in 3 copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano, una provocazione, una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio-argento. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, il valore del Comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche senza fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito frequentemente. frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Centre Pompidou. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
4: Tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Zvaida in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così fra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore fra il canadese Auger Aliassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. È tutto, la linea Igorai, il prossimo GR è alle 16.
7: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa!
7: No! Come parla?
9: Igorà, la piazza social di Radio 1.
10: Si paga, si paga.
11: Si paga, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà sempre di più l'intelligenza artificiale per i controlli fiscali. L'AI servirà a incrociare rapidamente enormi quantità di dati, fatture elettroniche, conti, dichiarazioni e movimenti fiscali per individuare anomalie e possibili evasori. Il direttore Vincenzo Carbone ha però rassicurato che nessun accertamento verrà deciso soltanto da un algoritmo. L'ultima verifica resterà sempre a un funzionario umano. Il fisco amico adesso ha pure l'intelligenza artificiale, ed è qui che nasce il vero paradosso, perché l'intelligenza artificiale analizza milioni e milioni di dati in pochi secondi, ma poi arriva il funzionario umano con la scrivania, il caffè freddo e la password che scade ogni 3 giorni. Cioè l'AI lavora alla velocità della luce, mentre l'essere umano deve controllare tutto uno per uno. Il problema è proprio questo: se l'algoritmo produce 200.000 segnalazioni, chi le verifica? Come? Quando? Con quale tempo umano? Alla fine il rischio è che il funzionario non controlli davvero il ragionamento dell'intelligenza artificiale, ma si limiti a dire, vabbè, il computer dice così. Perché l'intelligenza artificiale, a differenza dell'umano, non si stanca mai. E allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti. Benvenuti nell'Igorà, la piazza social di Radio 1. Un saluto di voi anche dal conduttore di questo programma. Eccolo qui, il bassottino Byron. Un bassottino che però abbaia come un pitbull. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Giovanni De Palma e Damiano Quarato, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
12: Ben trovato Igor e ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
11: Andy Gorà è tornato a trovarci, l'amministratore del quotidiano L'Identità, pubblicato dalla cooperativa giornalistica Giornalisti Europei, Claudio Capotosti. Buon pomeriggio e ben trovato.
13: Buon pomeriggio a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori.
11: E buon pomeriggio a te. Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale?
13: Direi di sì. Il problema sta nella capacità di mettere in chiaro processi, procedure e naturalmente accorgimenti tali che consentano all'utilizzo dei media, dell'intelligenza artificiale in maniera non deregolarizzata.
11: Gli OTT, cioè le grandi piattaforme digitali come Google e Meta, dovrebbero sostenere economicamente chi produce notizie.
13: Stiamo monitorando questo procedimento, questo processo che in Australia vede praticamente la pubblica amministrazione, lo Stato, quindi affidare questo ruolo a dei privati.
11: Sì.
13: Come superare il contributo pubblico passandolo nelle mani di dei privati che si impegnano ad essere, come dire, sostenitori di un processo informativo che però secondo me mette a rischio la garanzia di pluralità della informazione,
11: certo,
13: e soprattutto della libera circolazione, perché poi se sono dei privati a decidere chi sostenere, chi meno e chi più, allora diventa un po' pericoloso.
11: Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini sostiene che i sistemi di AI debbano rispettare le stesse regole degli editori. Sei d'accordo?
13: Sono d'accordo con quanto asserito, per il semplice motivo che le regole dell'informazione, al di là che siano costruite da un'intelligenza artificiale o da un'intelligenza umana, hanno sempre e comunque il bisogno della verifica dell'attendibilità, la verifica della verità, la verifica della documentabilità delle affermazioni in esse contenute. Per cui sì, sono perfettamente d'accordo con il sottosegretario.
11: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
12: Buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio, caro.
12: Il 51% di noi giovani si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio, secondo lei?
13: Credo francamente che sia una crisi che viene da lontano, cioè la crisi della credibilità prima di tutto delle istituzioni, per cui i giovani sono alla ricerca di linguaggi diversi, perché le nostre istituzioni e i nostri media non riescono a coinvolgere questa parte giovanile. Per cui lo sforzo da fare in questo senso è assolutamente cercare di andare incontro alla necessità di nuovi linguaggi, sì, mantenendo quella credibilità e quella attendibilità dei brand che fanno la differenza.
11: Grazie all'amministratore del quotidiano L'Identità, che ha festeggiato i 4 anni di vita, quindi auguri,
13: esatto,
11: pubblicato auguri dalla cooperativa.
13: Infinite.
11: Pubblicata la cooperativa giornalistica Giornalisti Europei, Claudio Capotosti, e buon lavoro!
13: Buona giornata,
12: salve. A presto.
11: Nell'Igora è tornato a trovarci il direttore generale di Going, Maurizio Casabianca. Buon pomeriggio e ben trovato.
8: Buon pomeriggio Torrighetti e buon pomeriggio agli ascoltatori.
11: Partiamo dall'attualità. Quanto il clima geopolitico, le notizie spesso allarmistiche, stanno influenzando la fiducia dei viaggiatori e le prenotazioni?
8: Non negare che l'impatto c'è stato, ovviamente con il passare delle settimane la situazione si sta un po' sta rientrando, diciamo, ma l'impatto c'è stato sicuramente. Un po' tutti noi siamo rimasti impreparati davanti a quanto stava capitando, succedendo, e i nostri clienti, i nostri viaggiatori sicuramente sono diventati più prudenti, più cauti, e quindi la prima reazione è quella di attendere, verificare cosa sta succedendo e capire come pensare di organizzare le prossime vacanze, il prossimo periodo di riposo, tra virgolette. Quindi stiamo accompagnando poi i nostri clienti in tutto questo, stiamo anche preparando una comunicazione rivolta proprio ai clienti che gioca sulla parola preoccuparti, e soprattutto in questi momenti il tour operator, l'agente di viaggio, queste figure che a volte sembrano un po' superate, rilasci questa espressione, vi consenta questa espressione, invece diventano fondamentali, no? Quindi la necessità della consulenza, la necessità di essere accompagnati,
11: la sicurezza.
8: Esatto, la sicurezza di essere all'interno di un canale che è garantito, che si muove su alcune responsabilità, assicurazioni che devono essere dei minimi fondamenti del nostro lavoro, e che poi si accompagnano, ad esempio per quanto riguarda Going, a quello di un'etica e di principi e di valori che poi fanno riferimento alla proprietà nostra, quindi al gruppo MSC.
11: Casabianca, alla luce dei timori delle scorse settimane su una possibile carenza di carburante legata alla crisi del Medio Oriente, delle rassicurazioni che oggi arrivano dalle compagnie aeree europee sulla tenuta delle forniture estive, voi state riscontrando effetti concreti sui costi, sulla programmazione dei viaggi o sulle prenotazioni dei clienti per quest'estate?
8: No, qua siamo stati penalizzati un po' tutti da una comunicazione iniziale, secondo me un po' confusa, basata su informazioni poco chiare, poco certe in alcuni casi, alla luce poi della situazione attuale, alla luce poi anche di una gestione a livello europeo, non solo nazionale e locale, questa, diciamo, eventuale preoccupazione o rischio di non avere rifornimenti per i prossimi mesi, ma soprattutto per il periodo estivo, direi che è venuto meno.
11: Adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre un milione di follower sui social, voce della Gen Z.
12: Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a lei.
12: I social non sono più solo una vetrina, ma un pilastro strategico per comunicare, per la gestione della reputazione, la fidelizzazione, l'interazione in tempo reale e per attrarre nuovi viaggiatori, soprattutto noi giovani. In un mercato altamente competitivo, quanto conta la capacità di influenza la percezione della vacanza attraverso contenuti visuali, secondo lei?
8: Tantissimo, perché poi quando parliamo di viaggio parliamo soprattutto di emozioni, no? Quindi
12: sì.
8: Già saper scrivere bene per trasferire emozioni non è banale. sicuramente l'immagine e quindi già le emozioni viverle un po' in anticipo di quello che poi si tradurrà nel viaggio stesso, no? Quindi per noi è anche un modo per portare ai clienti quello che può essere un po' l'esperienza, le persone e i luoghi che poi alla fine visiteranno nel corso del viaggio.
11: Abbiamo ancora 20 secondi. Che ruolo avrà l'intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi? L'AI può migliorare l'esperienza del cliente o rischia di aumentare il fai da te digitale?
8: La usiamo, la utilizziamo e sicuramente la utilizzeremo sempre di più. È un qualcosa che per noi è utile perché ci toglie da quelle attività ripetitive che sicuramente non creano un valore aggiunto in quello che diventerà sempre di più il nostro focus, che è quello di dare consulenza e quello di supportare nelle varie scelte, nell'organizzazione, nella strutturazione del viaggio al cliente finale. Quindi non vedo l'intelligenza artificiale oggi a supporto di questo, credo che questa attività sia molto più un'attività umana nel rapporto, nella relazione tra persone, e quindi il nostro percorso è questo, è un grande inserimento dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre attività, ma più al nostro interno per velocizzare dei processi, per ottimizzare alcune situazioni, ma nel rapporto con il cliente diamo ancora una forte importanza alle relazioni umane.
11: Grazie al direttore generale di Going, Maurizio Casabianca, e buon lavoro.
8: Grazie a voi, dottore, arrivederci.
11: A lei.
12: A presto.

0: Amore di Elisa, siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, io sono Igor Righetti. E nel Gorà è tornato a trovarci il direttore del quotidiano Il Giornale, autore del libro Le ragioni di Giuda, quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, pubblicato da Rizzoli, Tommaso Cerno. Buon pomeriggio, direttore, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, come va?
0: A te, bene, bene. Chi ci ammazza, intanto ci provano, ma andiamo avanti,
1: andiamo avanti.
0: A Firenze è stato arrestato un 15enne tunisino accusato di terrorismo internazionale, già monitorato per radicalizzazione jihadista e autorizzato alla messa alla prova pochi mesi dopo una misura cautelare per gli stessi reati. Ecco, non ritieni che casi come questo evidenzino falle nel sistema giudiziario minorile e nella prevenzione dell'estremismo? Serve rivedere a tuo giudizio le norme sulla gestione dei minori coinvolti in vicende di terrorismo per garantire maggiore sicurezza a tutti noi cittadini?
1: Sì, no, ritengo che l'Italia sia piena di potenziali terroristi, che questi potenziali terroristi siano di matrice islamista, che questa non sia una coincidenza ma sia il finale di un progetto iniziato 15 anni fa da Fratelli Musulmani in Francia, che con maggiore lentezza sta emergendo nel paese, che ha confuso l'integrazione con invece il sedimento di un progetto di vendetta, di occupazione, che viene dall'area politicizzata e radicalizzata di una straordinaria religione e cultura che è quella islamica. Nei paesi d'Europa più avanzati del nostro sono gli stessi imam islamici che denunciano questo pericolo. In Italia invece chi dice che tirare sotto gente con la macchina, progettare attentati in un parco, progettare in qualche modo attentati o decapitazioni di persone innocenti è qualcosa da combattere, che lancia un allarme sulla disintegrazione sociale che ha comportato il favorire l'ingresso di clandestini radicalizzati.
0: Social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in agonia, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani. Quale sarà, a tuo giudizio, il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni?
1: L'editoria ha il compito di scoprire quello che ancora non si sa. Quindi il giornalismo deve occuparsi di raccontare cose che ancora non si sanno. Se tu fai questo, nessuna intelligenza artificiale, per quanto evoluta, potrà arrivare prima di te. Il tema della mutazione del lavoro è soltanto una scusa per il giornalismo. Piace ai grandi colossi, ai grandi interessi, che i giornalisti dicano tutte le stesse cose. E appena tu dici una cosa diversa, vieni additato come un rivoluzionario, come un antisistema, sì, come un complottista. Appena sollevi un dubbio, che sarebbe la base della democrazia e del giornalismo, diventi cattivo. Il problema che abbiamo è un altro, che i cinesi sono molto più avanti di noi. Ci hanno mostrato una tecnologia più avanzata della nostra, ci hanno mostrato in Ucraina la sperimentazione dei droni, ci hanno mostrato che l'intelligenza artificiale, che è gestita in Cina da due società di proprietà delle università, cioè dello Stato e di una società dello Stato, ha regalato a milioni di aziende le tecnologie per essere più competitivi sul mercato. Utilizzano il comunismo, l'assenza di democrazia, l'assenza di libero mercato, l'autarchia e l'autoritarismo per diventare più competitivi sul piano della tecnologia futura. Noi siamo in mano a privati, nel nostro misterioso mondo in cui la politica non può più fare niente perché altrimenti impedisce la libera concorrenza, e quindi che cosa facciamo? Rallentiamo il processo di sviluppo di queste tecnologie perché abbiamo bisogno di farle fruttare fino all'ultimo centesimo. Quindi fino a quando noi non cambiamo generazione di telefonini avremo l'intelligenza artificiale precedente, mentre i sistemi autoritari hanno già quella più avanzata. Quindi o noi ridiamo alla politica, a partire dall'Europa, che è un pesce lesso, la possibilità di dare delle regole e delle imposizioni al mondo, ai colossi multinazionali dell'economia che rubano denaro alla gente e non ci danno quell'avanzamento che ci hanno dato negli ultimi 80 anni, o siamo destinati a soccombere, tant'è vero che la grande propaganda che passa attraverso questi media non è quella del liberalismo, del libero mercato, della democrazia, benché conflittuale, ma quella di mondi dove la ragione sta solo da una parte. E questo è il vero pericolo che corriamo in nome di quel libero mercato che noi abbiamo trasformato in Far West.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio.
2: Molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. A suo giudizio, il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
1: Sì, perché quando esagerano gli algoritmi, il cittadino che ha dentro di sé una spia, la spia delle scemenze, capisce che se tutti dicono la stessa cosa, la verità sta da un'altra parte. Lo dimostrano anche queste elezioni amministrative, dove se avessimo dovuto seguire gli algoritmi, un po' come è successo con Trump e Kamala Harris, il risultato sarebbe stato un altro. Cioè la predizione è ancora qualcosa che non è possibile fare fino a quando rimane un minimo di autocoscienza. Oggi i cittadini sanno che nessuno può regalarti un futuro migliore, ma possono regalarti un'aria più respirabile. E questo è l'unico vero antidoto a questa idea che la tecnologia sta davvero occupando i nostri spazi, il nuovo umanesimo, la coscienza di sé, la capacità di dire dei no.
2: Oggi molti dibattiti politici e mediatici nascono direttamente sui social. A suo giudizio, le piattaforme digitali stanno ancora ampliando il confronto democratico oppure stanno trasformando tutto in una continua polarizzazione?
1: Fanno entrambe le cose, nel senso che sono sicuramente una fonte di sapere di facile accesso, solo che si rivolgono a una società che non ha l'abitudine a dubitare delle sue fonti e quindi ad approfondire. Quando tu cominci a dire che quello che sta succedendo là fuori è esattamente il mondo che ti aspetti, esci dal campo della libertà, della scienza, della medicina, dell'informazione che si basano sul dubbio e sulla ricerca di una verità successiva ed entri in quello della magia. Come Harry Potter, perché vince Harry Potter? Non per i suoi poteri magici, ma perché è l'unico dei maghi di Hogwarts che sceglie sulla base di valori umani, sceglie per coraggio, sceglie per amicizia, sceglie per lealtà. Vero. E quindi è più forte di chi sceglie solo per incantesimo.
0: Una domanda nella tua qualità di autore e conduttore televisivo. Molti giovani non accendono più il televisore, guardano le clip dei programmi direttamente su TikTok o Instagram. È ancora televisione quella che viene consumata sui social e la TV perde spettatori lineari ma guadagna visualizzazioni digitali. Dobbiamo quindi cambiare il modo di misurare il successo?
1: Beh, nello stesso tempo i ragazzi guardano delle serie dove i personaggi un po' li rappresentano. C'è sempre tutto l'arcobaleno di chi abbiamo intorno nella società, no? Il maschio bianco, quello di colore, il gay, il trans, la donna ribelle. Quindi non è vero che non guardano la televisione, guardano un'altra televisione che puoi portare esattamente identica sul telefonino. Il tema è l'informazione in televisione. Vabbè, ma l'informazione in televisione esiste molto poco, nel senso che quando tu accendi la televisione puoi spegnere l'audio, vedi certi programmi, certe facce che sono propaganda pura. Cioè noi contestiamo Vladimir Putin e i suoi conduttori e facciamo esattamente la stessa cosa in Italia. Quindi il problema non sono i fruitori sono intelligenti, vedono il minimo possibile quello che gli interessa e che gli sembra più chiaro. Siamo noi che abbiamo trasformato il talk politico in una predica senza senso di vecchi guru buoni per tutte le stagioni che dell'Italia di oggi non capiscono niente.
0: Grazie al direttore quotidiano del giornale Tommaso Cerno, buon lavoro alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E Igor è venuto a trovarci il sindaco di Latronico in provincia di Potenza, Fausto De Maria. Buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio Igor.
0: A lei è sindaco di Latronico da 14 anni, lo ricordo, comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, di circa 4.000 abitanti. Conosciuto storicamente per le sue terme. Da voi è passato anche il Giro d'Italia, spesso definito una straordinaria vetrina internazionale per i territori. Ma qual è la sfida più importante per il futuro dei piccoli comuni?
3: Io direi la sopravvivenza. Stiamo passando un momento delicato perché per la crisi che c'è nazionale, soprattutto non soltanto l'immigrazione che c'è sempre stata negli anni passati, ma adesso c'è l'altra tragedia che sono le poche nascite. E quindi nei piccoli comuni si sente ancora di più, c'è un forte spopolamento. Poi chiaramente anche le azioni del governo non è che ci aiutano sempre perché sono un po' intermittenze, certe volte non sono strutturali, quindi tutti i vari presidi che chiudono ci mettono in difficoltà. Diciamo che il Giro d'Italia è stato veramente qualcosa di straordinario per noi perché ci ha dato un po' di visibilità. e soprattutto ci ha fatto anche rifare la strada provinciale, che poi anche quello non guasta.
0: Certo, anche quello è importante. Quali sono le difficoltà principali che un sindaco incontra ogni giorno?
3: Un sindaco di un piccolo comune deve affrontare l'ordinaria amministrazione, che è quella con tantissimi problemi, i problemi dal singolo cittadino ai problemi collettivi, e poi deve pensare alla straordinaria amministrazione, che è quella di una programmazione, perché se i piccoli comuni non riescono a indovinare la giusta strategia, finisce che lo spopolamento aumenta sempre di più, e quindi bisogna pensare al futuro cercando di gestire il presente, molto più difficile rispetto alle nostre città.
0: Adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, sindaco.
3: Buon pomeriggio.
2: Quanto i social possono aiutare ad avvicinare i cittadini all'amministrazione comunale e alle sue attività?
3: Beh, tantissimo, nel bene e nel male, diciamo. Sia per passare velocemente una notizia, nel bene e nel male bisogna farci i conti con i social. E quindi cerchiamo almeno di sfruttarla al massimo, e per noi è quello che stiamo facendo, perché le notizie arrivano velocissime.
0: C'è un aspetto della comunità di Latronico che la rende particolarmente orgoglioso, in pochi secondi?
3: L'accoglienza della nostra comunità.
0: Grazie al sindaco di Latronico, Fausto De Maria, buon lavoro e a presto!
3: Grazie a voi,
2: a
3: buon
2: presto.
3: Lavoro.
0: A lei. E Igora tornerà domani sempre alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal bassottino
2: Byron.
0: A domani.
2: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati. In questo momento sulla tangenziale nord di Milano si segnala tratto chiuso a causa di un incidente. Siamo all'altezza dello svincolo Milano-Meda in direzione dell'autostrada A8. Tratto chiuso è il ripristino di un incidente in A26 tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri. Ci spostiamo e andiamo in A22, code per 6 km, traffico intenso. Qui siamo tra Vipiteno e il confine di Stato, direzione Brennero. Ci spostiamo sulla statale del Lago di Como. Un incidente vede coinvolte delle persone, disagi in questo momento alla viabilità in entrambe le direzioni. Siamo 5 km prima di Piantedo. Andiamo poi in A28, qui un forte temporale, prudenza, ci sono code a tratti, siamo tra lo svincolo di Azzano Decimo e Sacile Est. Arriva però un aggiornamento e ci porta di nuovo nel Lazio, andiamo sulla statale 148 Pontina, un incidente, ci sono code in questo momento 2 km prima di Nettuno in direzione di Terracina. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
2: Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. E oggi siamo partiti sulle note di Mozart perché è la musica, l'amore per la musica che unisce i giovani protagonisti del progetto che vi racconteremo. Un bellissimo progetto che mette insieme decine di studenti universitari da tutta Italia che condividono appunto la passione per la musica. Si chiama UniON, Orchestra Nazionale Universitaria, un progetto unico nel suo genere. L'orchestra è composta dai migliori talenti musicali dei nostri atenei, 73 studenti che non sono musicisti professionisti ma futuri medici, ingegneri, architetti, biologi, fisici, informatici, insomma provengono da facoltà che con la musica non hanno nulla a che vedere, ma loro hanno la musica nel cuore e nel sangue sin da piccoli. E allora saluto l'ideatore, il presidente e il direttore artistico di questa orchestra, Gianluca Scandola, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti e grazie di averci invitato.
2: Grazie a lei per aver creato questo miracolo. Storico violinista della Scala di Milano, dove è stato 42 anni e dove nei giorni scorsi è stata presentata la speciale orchestra. Ecco, come è nata questa idea? Il ricordo in collaborazione con Intesa San Paolo, con quali obiettivi?
3: Io ero un po' che avevo questa idea, perché io mi sono occupato per tanti anni, oltre che suonare il violino, anche di organizzazione artistica e organizzando concerti. Io sono anche direttore artistico dell'orchestra da camera della Scala, ho notato che tanti giovani che suonavano con noi facevano l'università, cosa che non succedeva 20-30 anni fa. Io ho fatto l'università a Milano, ma ero forse uno o due dei pochissimi musicisti che frequentavano l'università. Allora mi sono chiesto quanti ragazzi fanno musica facendo altri studi. Ho scoperto che c'è un mondo, tantissimi ragazzi fanno musica. Allora ho pensato, ma perché non riunirli insieme? Farli suonare insieme. Anche se non si conoscono, probabilmente arrivano da realtà diverse, da università diverse. Hanno possibilità di fare musica insieme, che è una delle cose più belle della vita. Fare musica insieme è una gioia, anche per me, che lo faccio da 50 anni. Ma anche per confrontarsi magari sulla realtà loro universitaria, sui loro atenei, sulla possibilità magari di trasferirsi in un'altra città perché trovano degli stimoli diversi. Ecco, tutto questo mette in moto un meccanismo che non è solo musicale, non è solo artistico, ma anche culturale e anche sociale. E questo progetto che mi frullava in mente da un po' ha trovato un terreno fertilissimo in Stefano Lucchini, che è il responsabile, diciamo, di tutte le relazioni esterne e culturali di Banca Intesa San Paolo, e con lui e il suo staff abbiamo nato questo progetto che loro finanziano in larghissima parte, e ci hanno permesso di realizzarlo. E naturalmente anche Ulm, perché l'Università Ulm ospita i ragazzi.
2: Lei diceva c'è un mondo di ragazzi appassionati di musica, musicisti nelle nostre università, 1500 ne avete contati, chissà quanti altri ce ne sono.
3: Non è un calcolo che ho fatto io, ho letto dei paper, perché non è stata fatta un vero censimento, sarebbe interessante farlo, ma è un censimento di qualche anno fa, che naturalmente comprende tantissimi generi di musica, da musica classica, ma anche il pop. Diciamo che chi frequenta la musica suonandola è stato calcolato all'incirca questo numero. E naturalmente io mi occupo di musica classica da sempre, quindi mi sono indirizzato verso quello che è la mia attività principale, cioè organizzare orchestre. Però certamente è un mondo che va coltivato.
2: Sul podio insieme ai ragazzi non poteva che essere il giovane direttore d'orchestra Nicolò Suppa, direttore principale dell'Orchestra Sinfonica del Molise, 33 anni appunto. Buon pomeriggio, maestro.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: È stato difficile mettere insieme, far suonare insieme questi ragazzi che arrivano da così tante parti diverse d'Italia, con storie diverse, che non si conoscevano?
4: Per quanto riguarda la preparazione dei ragazzi, se ne stanno occupando i tutor, perché questa ovviamente è un'orchestra di formazione. Tra i tutor ovviamente c'è anche il maestro Gianluca Scandola, che appunto, come diceva lui stesso, non è solo il direttore artistico, ma ha 42 anni d'esperienza alle spalle in uno dei teatri d'opera più importanti del mondo, e quindi lui in primis, non solo da dietro le quinte ma anche proprio in prima persona, si è messo anima e corpo, e lui appunto è anche uno dei tutor di questa orchestra, ma non solo lui ma anche prime parti dell'Orchestra Nazionale della RAI, piuttosto che della Fenice, o anche altri musicisti del Teatro alla Scala stesso.
2: Il 3 giugno ci sarà il debutto, esatto, al Teatro Fraschini di Pavia, sul palco anche il violino solista Giuseppe Gibboni. E quale sarà il programma?
4: Apriremo con l'Overture dal Barbiere di Siviglia, seguirà il secondo concerto di Paganini per violino e orchestra, con appunto uno specialista ormai, seppur giovanissimo, di questo repertorio, che è appunto Giuseppe Gibboni. Nella seconda parte della serata eseguiremo la Sinfonia numero 9 di Dvorak. Sicuramente sarà un'esperienza accattivante, e ringrazio appunto il maestro Scandola di avermi dato l'opportunità di cimentarmi in questo programma, in questo progetto con giovani musicisti.
2: Gianluca Scandola, che cosa vuol dire coltivare una passione come la musica per un giovane, anche se non sarà il suo futuro? Perché appunto arrivano questi ragazzi da tante facoltà diverse e hanno già una strada ben chiara.
3: Ma guardi, io parlando con loro, perché l'altro giorno sono venuti questi quattro ragazzi che hanno suonato alla conferenza stampa, e chiacchierando con loro io mi sono accorto che l'entusiasmo che loro hanno nei confronti di fare musica insieme, perché poi non è solo orchestra, è musica insieme anche suonare in due, già da lì è musica insieme, tutto ciò che si fa oltre uno. L'entusiasmo è lo stesso che avevo io da ragazzo, quindi non esiste un modo diverso di fare musica. Fare musica è fare musica. Poi uno lo può fare perché fa la professione del musicista, ma io dico sempre che musicista si resta tutta la vita, anche se si fa un altro mestiere, perché la musica ti rimane nel sangue, e quando capisci cosa vuol dire fare musica insieme, la gioia che ti dà, che il tuo suono si somma con quello di un altro, quello ti resta per sempre. Ed è quello che noi vogliamo stimolare nei ragazzi, cioè fare in modo che loro continuino ad avere questa gioia di suonare insieme, anche se fanno un altro mestiere, a maggior ragione se fanno un altro mestiere.
2: Noi abbiamo due ragazzi che fanno parte di questa meravigliosa orchestra. Violiva Matilde Cocchi,
5: buonasera.
2: 22 anni, suoni la viola, studentessa di ingegneria delle nanotecnologie alla Sapienza di Roma. Mi sembrano due mondi lontanissimi, anni luce, le nanotecnologie e la musica classica. Che cosa unisce l'arte e la scienza che hai in te?
5: Sono due passioni che io ho portato avanti fin da piccola, e anche molto incoraggiata dai miei genitori, sia la musica sia la passione per le materie scientifiche, che poi si è tramutata in un'iscrizione a una laurea di ingegneria. Io sono laureata in ingegneria meccanica, in realtà per una forte passione per le macchine, che potrebbe sembrare totalmente diversa da quella per gli strumenti, ma in realtà anche gli appassionati di macchine sono molto attenti ai suoni. Sono suoni molto diversi, però a me piace trovarci un collegamento.
2: Quindi con un orecchio sensibile ai suoni.
5: Con un orecchio impressionantemente sensibile, sì. E in più sia l'ingegneria che la musica richiedono una grande dedizione, una passione, perché sono due materie entrambe molto impegnative e quindi devi essere mosso da una passione molto forte per intraprendere questo tipo di studi, e secondo me questo è uno dei collegamenti maggiori che hanno.
2: Quando hai iniziato a suonare la viola? E perché hai scelto la viola?
5: Ho scelto la viola perché mi sono innamorata del suono. Ho sentito suonare un violista e mi sono innamorata, ho detto voglio suonare questo strumento. E avevo 7 anni, ero piccolissimo.
2: E quella passione non ti ha abbandonato neanche iniziando appunto gli studi di ingegneria, che comunque ingegneria meccanica sono studi impegnativi?
5: No, anzi, io sì, ho iniziato ingegneria meccanica convinta di voler fare l'ingegnere. E invece ho finito, mi sono laureata al triennio, ho deciso di voler fare la musicista.
2: Quindi adesso cambi strada?
5: No, continuo, e mi piacerebbe continuare a rimanere nel mondo dell'ingegneria, magari intraprendendo un percorso accademico di ricerca.
2: Quindi insomma, portando avanti le due passioni, che cosa
5: portando
2: ti dà?
5: Portando avanti le due passioni.
2: Che cosa ti dà la musica anche nella tua formazione di ingegnere?
5: La musica mi ha insegnato il rigore, devo dire. Un rigore che forse quando un ragazzo entra in ingegneria magari non ha appena uscito dal liceo, e che invece io ho sempre avuto fin da bambina, perché lo strumento è vero, uno è mosso da una grande passione, però la motivazione non basta, serve anche un grande rigore nello studio dello strumento.
2: Questa idea di partecipare, di far parte di questa orchestra con tanti studenti universitari di diverse facoltà, con diverse storie, come la stai vivendo?
5: Sono molto emozionata, perché sono ragazzi che condividono più o meno la mia stessa storia, e essere riuniti tutti insieme un po' ti fa sentire meno solo, e poi penso che possa essere una grande occasione per noi di conoscerci, di costruire una rete tra di noi, anche se magari corsi di laurea diversi, però sostanzialmente legati dall'interesse della musica e la voglia di studiare in generale.
2: Altro ingegnere, Filippo Longhi, 25 anni, violoncellista. Ciao Filippo.
6: Sì, eccomi, buonasera.
2: Studente di ingegneria acustica al Politecnico,
6: sì,
2: di Torino, attualmente in Erasmus e ora a Milano anche tu per le prove e questa orchestra. Ci racconti un po' quando è iniziata la tua passione per la musica, come l'hai portata avanti e come si concilia appunto con i tuoi studi di ingegneria?
6: Sì, certamente. Allora, la mia passione, come penso per molti altri ragazzi e ragazze dell'orchestra, è nata in famiglia. Diciamo, nella mia famiglia non ci sono musicisti di professione, ma hanno tutti avuto da sempre una grandissima passione per la musica. Sono tutti i miei nonni, i miei genitori, tutti da sempre abbonati alle principali stagioni concertistiche della mia città, Torino. E quindi, diciamo, naturalmente mi hanno trasmesso questa passione. Poi appunto alle elementari così ho iniziato a suonare un po' il pianoforte, poi sono passato al violoncello alle medie, e diciamo il mio percorso di scuola dell'obbligo è stato tutto interamente musicale, perché sia alle medie che al liceo ho scelto un percorso di studi musicali, liceo musicale. E dopodiché, finito il liceo, io comunque ho sempre avuto un po' la passione per le tecnologie, di smanettare un po' sul computer, le scienze in generale, di conseguenza, pur sapendo che non avrei mai voluto fare il musicista di professione, quindi diciamo io appartengo a quest'altra categoria, ma volendo suonare diciamo a livello diciamo con una certa qualità, insomma, per poter suonare con gli altri, anche con chi lo fa di professione, ho deciso di intraprendere contemporaneamente gli studi di ingegneria triennali a Torino e quelli del conservatorio. Ora invece studio a Milano ingegneria acustica, mi sono diplomato un annetto fa circa in conservatorio, e diciamo l'ingegneria, diciamo, che ho scelto, il mio percorso di laurea attuale, diciamo, si compenetra naturalmente con l'attività musicale. È vero che l'acustica è più uno studio fisico di come si propaga il suono, perché insomma il suono sono onde, si propagano in mezzi come l'acqua, l'aria, quindi è uno studio più matematico fisico con vari elementi di elettronica, meccanica, però comunque spesso si riescano a trovare delle similarità.
2: Hai colto al balzo, insomma, l'occasione quando hai scoperto che c'era questa opportunità di partecipare, di essere componente di questa orchestra?
6: Sì, sì, assolutamente. Anzi, proprio ora che adesso sono in Germania a scrivere la mia tesi di laurea, ho notato che tutte le principali università in Germania, ma anche insomma quasi tutte, hanno un'orchestra sinfonica formata da studenti e docenti che insomma si ritrovano insieme la sera e fanno comunque un repertorio di livello, e quindi diciamo combinazione. Io sono andato dopo in Germania, dopo essere stato ammesso all'orchestra nazionale universitaria italiana, ma con grande piacere ho riscoperto il piacere di suonare insieme, per quanto avessi già terminato i miei studi in conservatorio, e quindi questo diciamo mi motiva ancora di più. Sono tornato in Italia per questa settimana intensiva di prove ancora più motivato.
2: Ecco, che cosa hai trovato anche nel partecipare a questa orchestra con tanti ragazzi che vengono da città diverse, con esperienze diverse, da facoltà diverse? diversa? Ecco, qual è stato anche lo scambio tra di voi?
6: Sì, adesso la prima attività che abbiamo fatto con alcuni membri dell'orchestra è stato un quartetto che abbiamo eseguito lunedì alla conferenza stampa di presentazione dell'orchestra al Teatro alla Scala. Insomma, anche se eravamo solo quattro membri, comunque è stato molto molto stimolante, come ha detto prima il maestro Scandola. C'è stato un momento di confronto dopo le prove, insomma abbiamo notato molte similarità tra i nostri percorsi, tra le nostre passioni, anche i nostri obiettivi di vita, per quanto insomma ci siano anche differenze. C'è chi punta ad avere una carriera musicale, a fare il musicista pur mantenendo il proprio percorso di studi, chi come me magari non ha l'ambizione di fare il musicista ma desidera suonare repertorio anche di alto livello e comunque desidera continuare a frequentare, diciamo, ambienti dove si studia musica, si suona musica insieme ma anche si ascolta.
2: Maestro Suppa, che consiglio può dare a questi ragazzi? Un consiglio sia dal punto di vista di musicisti sia per come portare avanti questa passione della musica nella propria vita?
4: Di non perdere appunto mai la passione, perché finché c'è passione si può fare qualsiasi cosa, e cercare sempre comunque di riuscire a trovare il modo per conciliare le due cose in questo momento in cui appunto stanno affrontando magari percorsi diversi. Ma quello che appunto vorrei dire in ultima istanza è che non è che magari questi ragazzi qua hanno scelto altro perché magari non riuscivano con la musica, no, sono interessati a più percorsi, li stanno affrontando, e questo lo so anche per esperienza diretta, perché io conosco personalmente un ragazzo che ha finito gli studi un paio di anni fa al Conservatorio di Milano, violinista eccezionale e che io stimo tantissimo. Lui è iscritto alla facoltà di matematica perché gli piace molto anche studiare questa materia, però io nel momento in cui l'ho sentito suonare l'ho chiamato ad aggiunto nella mia orchestra. Molti di loro magari stanno finendo di affrontare entrambi i percorsi di studi perché devono ancora capire che cosa vogliono fare da grandi, molto semplicemente, di continuare a coltivare questa passione e di mettercela tutta in entrambe i loro percorsi.
2: E questa orchestra è sicuramente un'occasione per farlo. E direttore Scandola, mi colpiva quello che diceva: Violiva, la musica mi ha insegnato il rigore che poi mi è stato utile anche per gli studi.
3: Assolutamente, con lo strumento non si può barare, se con lo strumento devi fare una cosa difficile, se non si studia non si riuscirà mai. Al di là del talento, uno può avere tanto talento, facilità eccetera, ma il rigore è la cosa fondamentale nella musica, ed è per questo che tutti i ragazzi dovrebbero studiare musica, perché fin dalle scuole elementari è il modo migliore per capire come raggiungere un obiettivo, e si raggiunge solo con la costanza, col rigore, con la passione, ma anche con l'impegno, con la fatica.
2: Ci uniamo a questo auspicio. Allora, il 3 giugno il debutto dell'Orchestra Nazionale Universitaria al Teatro Fraschini di Pavia. Quali sono poi i progetti per il dopo? Perché c'è anche un progetto nel progetto, c'è anche un film.
3: Sì, stiamo realizzando un film documentario con un bravissimo regista che si è appassionato al progetto e che sta riprendendo i ragazzi dalle prime prove, dalle lezioni, perché noi abbiamo fatto anche delle lezioni singole a alcuni ragazzi che avevano più necessità, abbiamo fatto delle lezioni singole sui brani che verranno eseguiti, quindi proprio delle lezioni a un violino, a una viola, a un flauto, a un clarinetto. I nostri docenti, il primo flauto della Scala, il primo fagotto, la prima viola della Radio di Torino, hanno fatto delle lezioni singole oppure delle lezioni di gruppo, su cui abbiamo lavorato ritmicamente per l'intonazione. Sono due mesi che stiamo lavorando su questo. Poi il progetto è triennale. Allora, cosa vuol dire? Che la banca si è impegnata per 3 anni a portare avanti questo progetto. Abbiamo già tante richieste di concerti. Naturalmente tutto questo però deve essere fatto compatibilmente con gli impegni degli studenti, cioè non dobbiamo sovrapporci a quella che è la loro attività. L'idea adesso è di rifare delle audizioni, quindi a luglio partiranno altri bandi. I ragazzi che sono entrati resteranno all'interno di Union, ma noi vogliamo ampliare lo spettro, ampliare l'organico, vogliamo che tutti sappiano di questo progetto e che tutti quelli che vogliono e possono si iscrivano, mandino le loro domande, mandino i video delle loro esecuzioni. Vogliamo avere tanti ragazzi che vogliono suonare con noi, che sono a disposizione. Dopodiché vedremo quali progetti si potranno realizzare e naturalmente vi terremo informati.
2: Grazie davvero per averci raccontato questa bellissima iniziativa. Sì. Union, l'Orchestra Nazionale delle Università, e Gianluca Scandola, Nicolo Suppa, Violiva Matilde Cocchi, Filippo Longhi, un in bocca al lupo a tutti per il debutto il 3 giugno. Grazie e buon proseguimento a tutti.
3: Grazie. voi, grazie, buona
4: grazie
3: giornata.
4: A voi.
2: Grazie. Grazie a tutti, continueremo a parlare di talenti, ma prima di farlo ci ascoltiamo Mr. Rain con Lunedì Nero.
7: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Era Mr. Rain. E a proposito di talenti, è da qualche giorno sulla piattaforma Rai Play in programma Under 25 Giovani Talenti, un format originale della direzione contenuti digitali e transmediali Rai, che racconta le storie di 10 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 25 anni che stanno per spiccare il volo verso il successo nel loro campo. A condurre il programma e a raccontarci queste storie è Matteo Porru, 25 anni. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: Giovanissimo scrittore e pilota d'aereo, a bordo del tuo ultraleggero sorvolerai l'Italia per incontrare questi giovani e giovanissimi talenti che sono nei campi più disparati. Ci racconti questo programma?
2: Pensa, è nato proprio un anno fa, poco più di un anno fa, eravamo al Salone del Libro di Torino a presentare il programma precedente che avevo fatto, Itaca, ed eravamo io, il vice direttore di contenuti digitali, il direttore Marcello Ciadamè e il mio capoautore Giulio Di Martino, e ci è venuta in mente l'idea di raccontare i giovani forse come non sono stati raccontati mai, cioè andando a pescare gli underdog della generazione Z, cercando di capire dove possono arrivare e quanto non stanno, no? Noi non ci aspettiamo mai che possano giungere con la forza, l'inerzia del loro talento e poi vedere di fatto come l'hanno realizzato. Quindi è stato un grande viaggio alla scoperta della potenza di una generazione e anche della gittata dei sogni di una generazione.
1: Ecco, anche prima abbiamo parlato insomma di talenti musicisti, qui ci sono giovanissimi talenti dallo sport appunto alla musica, dall'imprenditoria alla danza, dalle scienze alle arti, storie che possono essere anche di ispirazione per tanti ragazzi che ancora non hanno trovato un proprio talento, non lo hanno scoperto, non hanno trovato una propria strada.
2: Ma io alla fine credo che le strade più che trovarle si debbano tracciare. Io credo molto nella invenzione delle strade. Ecco, io penso che la grande forza di ognuna di queste 10 storie sia il fatto che i ragazzi hanno inventato delle strade, le hanno percorse, le hanno ritracciate, hanno cercato di capire fin dove potessero spingersi e dove soprattutto poter fare dei ponti quando la strada non c'era ancora. Ecco, secondo me il grande riferimento che tutte queste storie riescono a dare a dei coetanei che cercano una direzione e proprio sapere che non c'è necessariamente il bisogno di solcare qualcosa che è già stato solcato, di tracciare qualcosa che è già stato tracciato. Il beneficio del nuovo, il beneficio di appropriarsi di una strada, di una proiezione, di una vita. Forse il messaggio più grande e più bello che racconta per 25 è questo: non serve necessariamente riuscire a eccellere in qualcosa che c'è già, si può anche reinventare qualcosa che non c'è ancora.
1: Ecco, anche tu sei un talento, hai 25 anni, già scrittore pluripremiato, il Campiello Giovani a 18 anni, pilota di ultraleggeri. Come si fanno i conti con il talento?
2: Non si fanno, non esiste.

0: credo che il talento voglia dire insubordinazione. Credo che per essere talentuosi serva l'anarchia di sapere che stai facendo qualcosa che le persone non vedranno sempre in maniera accondiscendente o positiva, e credo che ci sia anche una dose importante di felicità dietro. Io credo che tutte le storie che abbiamo raccontato siano accomunate, vedendo anche poi i ritratti che abbiamo fatto, perché comunque è stato un osservatorio sociale delle famiglie italiane, della provincia italiana, delle possibilità che ognuno di questi 10 ragazzi ha avuto in maniera diretta o indiretta. E però vedo, proprio vedendo le famiglie, ho notato una profonda libertà da parte dei genitori, anche quando in realtà c'erano delle carriere potenzialmente controverse, no? Io penso per esempio a una storia che abbiamo raccontato in Puglia, di questa ragazza straordinaria che fa la pro gamer, una giocatrice professionista di videogiochi, e ovviamente da un punto di vista generale, no? È una carriera che è vista quasi in maniera un po' traversa, si storge un po' il naso. Invece una ragazza che lavora duramente per fare quello che fa e che pensa, avendo lavorato per quanto ha lavorato ed essendosi impegnata per quanto si è impegnata, è riuscita perfino a comprare casa ai genitori. Quindi stiamo parlando di storie che hanno una potenza intrinseca straordinaria, e forse l'aspetto più sconvolgente è che ognuno ha una potenza diversa. Ecco, forse l'aspetto che arricchisce di più il programma è questo: ognuno di loro ha una marcia in più e sono sempre marce a scalare.
1: E allora, 10 storie, una ce l'hai accennata, 10 storie di 10 giovanissimi talenti, e Matteo Porru ce li racconta su Rai Play in Under 25 giovani talenti. Grazie Matteo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. E noi ci fermiamo qui, ringrazio la redazione di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia, Emanuele Rinaudo oggi alla parte tecnica. La linea va al GR1 delle 16, noi torneremo domani 2 giugno, festa della Repubblica, come sempre alle 15:30, Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune.

0: Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 16.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
7: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
6: La crisi in Medio Oriente. L'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei cedri sarà sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta di emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. La marina francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea a Fabrizio Patti.
8: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio del nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micron. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
6: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantautore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4 set, accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound, prossimo giornale radio alle 17. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
5: Gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale, su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozi online.
18: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
19: Quanti anni hai?
18: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
20: Il pomeriggio di Radio 1.
21: Ed entriamo nel mese di giugno, in questo lunedì, apriamo una nuova settimana in nostra compagnia, in studio Raffaele Roselli, qui a Saxarubra, Claudio De Tommasi e con noi Simona Arrigoni.
22: Che vi saluto e che vi auguro un buon pomeriggio naturalmente di Radio 1 a tutti voi.
23: Ai nostri ascoltatori, come sempre, invitiamo tutti a mandarci messaggi, commenti attraverso il numero 3356 992949, e se vi capitasse lo sghiribizzo di riascoltare le nostre puntate, beh, allora online c'è Rai Play Sound.
21: In apertura con i nostri ospiti torneremo a dare aggiornamenti, riflessioni sullo scacchiere internazionale. Ultimissime notizie, come avete sentito dal giornale radio, non mancano in Medio Oriente, ma oggi 1 giugno è la vigilia di un compleanno speciale per la nostra Repubblica, 80° anniversario, parleremo delle celebrazioni.
22: E in questo 1 giugno, Raffaele, sono anche 100 gli anni dalla nascita di un mito come Marilyn Monroe. La ricorderemo con chi ne ha studiato i film, ma anche con chi l'ha interpretata a teatro.
23: Bene, in questo caso avremo con noi anche un altro, però molto, insomma, un altro
21: personaggio,
23: tipo,
21: sì,
23: un altro
21: personaggio, però della nostra musica,
23: della
21: attuale.
23: Nostra musica attuale contemporanea, perché stiamo parlando di Samurai J, che ci parlerà del suo nuovo album, che si chiama Guarda caso Amatore.
21: Però sempre con la musica abbiamo questo
23: sempre
21: pomeriggio.
23: Sempre con la musica,
21: eh?
23: Per forza, perché non possiamo esimerci. Alfa e Jovanotti, la coppiata strana, ma non tanto, perché poi è come se ci fosse un'affinità elettiva tra i due, visto che Jovanotti ha detto: io ho scoperto Alfa scrollando su TikTok. Alfa ha risposto: Lorenzo da sempre è il mio artista preferito, per cui in un incontro inevitabile, potremmo dire un incontro realizzato con questo nuovo singolo che augura una buona ripartenza. Si parla di partenza, attraversamenti, cambi di direzione e libertà, si chiama Buon Vento.

0: Sono le 16:12, questo è il pomeriggio di Radio 1 e loro due erano gli inevitabili Alfa e Jovanotti con il loro buon vento.
1: Allora, come avevamo annunciato, cominciamo con lo scenario internazionale. In Medio Oriente ancora un'altalena drammatica di notizie. Trump aveva preso del tempo sfoggiando ottimismo, Netanyahu ha annunciato un attacco alla periferia di Beirut e adesso le ultimissime agenzie dicono che l'Iran reagisce interrompendo lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti e chiedendo il ritiro di Israele dal Libano e pronti, dicono, dall'Iran a chiudere completamente lo stretto di Hormuz. In linea con noi Luca Gianzanti, già ambasciatore a Teheran, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ambasciatore, la stupiscono queste ultime notizie?
2: Beh, devo dire, sono abbastanza forti le dichiarazioni che vengono da Teheran in questo momento. È anche vero che il cessate il fuoco in Libano è collegato a quello nel Golfo. Lo era fin dall'inizio, da quando il primo accordo venne stipulato fra Stati Uniti e Iran l'8 di aprile. Poi nel Golfo abbiamo visto con alti e bassi, ma più o meno il cessate il fuoco ha tenuto. In Libano invece siamo di fronte ad una nuova escalation da parte israeliana. Per Teheran non c'è alternativa, cioè il cessate il fuoco deve essere attuato su tutti i fronti regionali e quindi sta cercando di fare pressione.
3: Notizia proprio di queste ore anche la richiesta da parte della Francia di una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere dell'offensiva israeliana in Libano e del suo intensificarsi. Ecco, dove stiamo andando? In che direzione stiamo andando, ambasciatore?
2: L'impressione è che Israele sia in qualche modo prigioniero dei suoi errori del passato. Non è la prima volta che invade il Libano meridionale e l'esperienza delle volte passate dovrebbe aver insegnato che non c'è una soluzione militare alla situazione che si è creata tra Hezbollah, il libanese, e Israele. Nessuna delle precedenti invasioni ha portato ad una soluzione, eppure anche stavolta Netanyahu sembra completamente diretto verso un'escalation militare. Non dimentichiamo che in Libano sono in teoria perlomeno in vigore almeno un paio di cessate il fuoco, cioè quello negoziato da Teheran con gli americani e quello poi successivo che lo stesso Libano ha negoziato con Israele. E Israele sempre più li sta violando, anche violando in qualche modo quelle linee rosse che Trump sembrava aver posto, del tipo non bombardare Beirut. E quindi la situazione sta diventando veramente molto grave, il che spiega poi l'iniziativa francese alle Nazioni Unite.
1: Esatto, ambasciatore, su questo volevo chiedere, l'offensiva israeliana appunto ha fatto chiedere una riunione urgente all'ONU dal presidente francese Macron, si è unito prima alla Germania, poi l'Unione Europea si è allineata su questo punto. Si temeva che Netanyahu volesse far saltare i negoziati, forse c'è riuscito, ma chi può fermare Netanyahu?
2: Che Netanyahu non abbia alcun interesse alla conclusione di un accordo fra Washington e Teheran è ormai credo chiaro a tutti, e solo Trump ha la possibilità di fermarlo, come ha dimostrato già in passato di poterlo fare. Vuol dire, riuscì l'8 aprile a imporre, anche se dopo 8 giorni, il cessate il fuoco in Libano a Netanyahu riluttante. Quindi la capacità di imporre a Israele un arrestarsi delle ostilità, la grande potenza americana ce l'ha questa possibilità, ha sempre esitato ad utilizzarla. Questa volta il rischio è ancora più grosso che in passato, ecco perché al di là delle difficoltà che esistono nel negoziato diretto fra Stati Uniti e Iran, aggiungere anche questo altro elemento è veramente, come dire, farsi del male da soli, ecco. Quindi sarebbe nell'interesse di Trump di riportare il tutto ad una situazione più tranquilla su quel fronte.
3: Ma oggi come definirebbe Trump e Netanyahu? Ancora alleati? Saranno in grado di esserlo?
2: La relazione fra Stati Uniti e Israele è una relazione complessa ed è molto profonda. Come molte delle cose che riguardano Trump, come dire, gli sviluppi sono abbastanza caotici, non sono lineari e quindi assistiamo ad alti e bassi in questa relazione. Certamente c'è un coordinamento continuo, certamente Netanyahu tira la corda e prova a vedere fino a che non si rischi il punto di rottura. Non rischierà il punto di rottura, però anche Trump deve fare la sua parte in questa situazione.
1: Ambasciatore Luca Gianzanti, la ringrazio per essere stato con noi, la saluto.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, benvenuto generale.
4: Buonasera a chi ci ascolta.
1: Ha ascoltato anche lei le ultime notizie, insomma quest'ulteriore stop, l'interruzione di scambio di messaggi tra Stati Uniti e Teheran. E civili in fuga da Beirut dopo l'ordine di attacco di Netanyahu. La motivazione del governo israeliano è sempre quella di risposta a Hezbollah.
4: Sì, è una motivazione che a questo punto diventa buona per tutte le stagioni, perché in realtà una volta che viene assicurata una fascia di sicurezza intorno al confine, la minaccia di Hezbollah chiaramente molto viene molto ridimensionata. In più bisognerebbe al contrario aiutare il governo libanese a fare quello che era previsto ancora dalla risoluzione 1703 delle Nazioni Unite, quella che stabilì UNIFIL 2, che era quella appunto che il disarmo di Hezbollah era un obiettivo da conseguire, ma doveva essere effettuato dal governo libanese con il supporto di UNIFIL. Quindi se viene meno il principio che sono i libanesi che devono in qualche modo ripristinare una situazione di sicurezza al confine, diciamo che abbiamo spalancato la strada per qualsiasi tipo di evento.
3: Ecco, proprio toccando questo punto generale, visto che la missione UNIFIL scaderà a fine anno, quali sono le prospettive che vede davanti?
4: La prospettiva è che purtroppo la situazione continui a deteriorarsi come sta accadendo. Trump non ha nessun interesse a fermare Netanyahu, non gli interessa proprio, ecco, usiamo un termine corretto, e deve semplicemente cercare di uscire dalla nassa con l'Iran in cui si è ficcato, cosa che sta facendo fatica a fare con questo vai e vieni, docce fredde su negoziati sì, negoziati no, che peraltro hanno delle conseguenze dirette anche per la nostra vita quotidiana sulla questione appunto del deterioramento della situazione economica per la chiusura di Hormuz, sugli sconvolgimenti delle borse che sono veramente sull'otto volante, il che poi lo paghiamo quando andiamo a fare la spesa.
1: Non a caso, generale, appunto una delle ultimissime dichiarazioni che arrivano da Teheran, pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz, quindi sempre questa arma economica contro le armi militari messe in campo da Stati Uniti, sì, e Israele.
4: Sì, è un'arma che è stato Trump a mettere nelle mani degli iraniani, perché prima da loro non se ne parlava proprio, diciamo che è stato veramente una di quelle conseguenze inattese, l'eterogenesi dei fini si dice, che in qualche modo ha cambiato degli equilibri, e sono cambiamenti che purtroppo non si possono più ripristinare, diciamo che è un genio della lampada che è uscito e non ce lo rimette più dentro.
3: C'è un'altra dichiarazione che ci arriva da Teheran che volevo portare alla sua attenzione, quando mette in guardia il vecchio continente dicendo nemmeno l'Europa è al sicuro da Israele.
4: Oh, questa oggettivamente mi sembra proprio una frase da piatta propaganda, nulla più di questo, non c'è nessuna minaccia da parte di Israele nei confronti dell'Europa. Chiaramente potrà esserci qualche malumore per le attività avviate da Macron nei confronti appunto delle Nazioni Unite, ma da qui a immaginare una reazione veramente penso che sia pura fantascienza.
1: Ma quando l'Iran poi parla di possibile intervento in aiuto del Libano, è credibile?
4: Non tanto, anche e soprattutto perché manca la contiguità territoriale. Un intervento può essere diciamo ottenuto con un lancio dimostrativo di missili, come è stato fatto più volte nel passato, con gli esiti che conosciamo bene. Però più in là di questo non si può arrivare. La Siria ormai è un territorio, non dico precluso alle milizie iraniane, ma certo non offre quelle autostrade che nel passato c'erano.
3: Se oggi dovesse definire l'alleanza tra Trump e Netanyahu, come la definirebbe in questo attuale contesto?
4: Bella domanda. Tutte le ipotesi che sono state fatte sono da prendere in considerazione, a partire da quella di un Trump che è sotto ricatto, perché in effetti è difficile trovare altre giustificazioni che anche la cosiddetta lobby israeliana sta guardando con molta preoccupazione quello che sta accadendo. Diciamo la diaspora israeliana nel mondo sta reagendo direi in modo molto critico nei confronti delle iniziative militari di Netanyahu, quindi non credo che questo possa essere un elemento che induce Trump a spalleggiare Israele, perché poi ne va del suo elettorato, ne va dell'esito delle prossime elezioni di medio termine.
1: Generale Camporini, prima di salutarla, insomma, questa altalena drammatica di notizie, stiamo ricadendo insomma in un precipizio in negativo?
4: Purtroppo non abbiamo più riferimenti chiari. È sempre noi che abbiamo combattuto la guerra fredda ricordiamo quei tempi in cui le cose erano chiare, definite, conflittuali. Qui oggi le certezze stanno scomparendo e quindi questo rende il tutto così incerto, così disorientante che è difficile anche per me commentare.
1: Grazie per la sua, come dire, lucida ammissione di difficoltà di comprendere fino in fondo che cosa sta accadendo, che è un po' di tutti noi. Comandante Vincenzo Camporini, grazie davvero.
4: Grazie a voi.
0: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1 a chiudere questa nostra prima mezz'ora. Secondo me, umilmente, l'album più bello dei Coldplay, quello del 2002, quello che si chiamava Rush of Blood to the Head. La canzone si pone un problema, è una specie di crisi morale che sorge dall'affrontare quello che succede su questo pianeta tutti i giorni. E Coldplay, perché di loro si tratta, si chiedono: am I part of the cure or am I part of the disease? Ovvero, sono parte della cura o sono parte della malattia? Questi sono i Coldplay, Clocks, la pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E riprendiamo la linea alle 16.30. Domani, 2 giugno, la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, compie 80 anni, grande festa dunque. Anche in questa vigilia, tanti gli appuntamenti, le celebrazioni che noi con Radio 1 seguiremo con speciali, dirette. Lo ricordiamo con il nostro quirinalista che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Valentino Russo.
2: Eccoci, buon pomeriggio Raffaele.
1: Dunque, a partire dalle prossime ore, no? C'è il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori.
2: Sì, intanto dobbiamo dire che in realtà le celebrazioni di questi due giorni sono già iniziate stamattina, prima con un messaggio del presidente Mattarella inviato a tutti i prefetti italiani, che di fatto sono le prime parole per festeggiare questo 2 giugno, naturalmente particolarmente sentito per questa cifra tonda, l'80° anniversario della festa della Repubblica, e poi con un altro evento, l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie più fragili. È stata una festa nella festa, di fatto. Le associazioni di volontariato si sono riversate nei prati dei giardini e il presidente Mattarella ha salutato tutti, li ha ringraziati. Tra l'altro c'è stato anche un piccolo fuori programma, perché tra le braccia del capo dello Stato si è lanciata una bambina, una piccola Sofia, una malata oncologica purtroppo, che era stata peraltro già nota per aver camminato sulla terra rossa del Foro Italico accanto a Yannick Sinner, e Sofia si è lanciata tra le braccia del capo dello Stato. È stato un momento particolarmente commovente. Ma sì, dicevi tu, adesso il prossimo appuntamento, anche qui come ogni anno, il concerto offerto al corpo diplomatico qui al Quirinale. Tra poco arriveranno le alte cariche dello Stato e poi il corpo diplomatico, e quindi gli ambasciatori di tutti i paesi presenti in Italia. Concerto che sarà aperto da un intervento del Presidente della Repubblica, e poi naturalmente domani il clou di queste celebrazioni, una giornata che prevede già fin dalla mattina, come sempre, la deposizione di una corona presso l'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica e la tradizionale rivista, la parata sui fori imperiali. Ma come non come ogni anno, quest'anno, visto che è l'80° anniversario della festa della Repubblica, si è deciso di organizzare una festa ancora più grande, ancora più bella, perché domani sera qui nella piazza del Quirinale ci sarà un evento particolarmente grande, i volti della Repubblica, in cui artisti si succederanno sul palco e tutti insieme parleranno del significato di questa festa.
3: Valentino, tu hai iniziato proprio raccontandoci delle prime parole scritte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia, e all'interno di queste parole Mattarella scrive: consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Un punto centrale di questo scritto.
2: Sì, naturalmente in questo messaggio il Capo dello Stato ha ricordato l'importanza di questo anniversario, perché 80 anni fa nacque la Repubblica, ma questa festa è anche l'occasione per ricordare il compito che hanno i prefetti e quindi rappresentanti delle istituzioni, cementare questa fiducia. Due parole che il Capo dello Stato ha utilizzato: dialogo e ascolto. Anche ricordando i principi di solidarietà e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Insomma, accoglienza, inclusione, peraltro già testimoniati dal Quirinale, come ho detto questa mattina, con l'apertura dei giardini alle categorie più fragili. E compito delle istituzioni è proprio rivolgersi anche alle fasce più deboli della popolazione, ma comunque rivolgersi a tutti e restituire o ricostruire questo clima di fiducia tra istituzioni e cittadini.
1: Allora Valentino Russo, grazie per questo collegamento, ti riascolteremo proprio nello speciale GR1 dalle 18 alle 19 per seguire in diretta il concerto al Quirinale e il discorso del presidente Mattarella. Buon lavoro Valentino Russo.
2: A voi, a più tardi.
4: Ancora la musica, ancora con una delle novità di questi tempi, tre personaggi diversi ma un unico obiettivo: da una parte Mace, ormai produttore ma anche musicista in prima persona, Salmo, e con la Pesce, con questo Cattive Abitudini, riesce a mescolare in un brano particolare ironia immediata e un sottotesto più profondo, grazie anche alle strofe taglienti di Salmo e quella che è l'inevitabile ironia di un personaggio come Colapesce, il tutto orchestrato da Amace. Si chiama Cattive Abitudini e sono loro tre.

0: Mace, Salmo e Colapesce insieme per questo Cattive Abitudini. E adesso parliamo di un'icona, una leggenda, non so quale altro che termine utilizzare.
1: Diciamo, se uno parla dei miti, delle icone, della musica, in questo caso del cinema, dello spettacolo, della cultura, insomma, se pensi alla più grande, no? Simona Arrigoni, chi può essere?
2: Ma no, non c'è dubbio, dai, a occhi chiusi Marilyn Monroe, dai, non, come lei nessuno mai, in realtà poi da icona Raffaele a simbolo culturale anche eterno, è proprio culturale, non solo cinematografico.
1: 100 anni dalla nascita, proprio oggi, 1 giugno.
0: Allora... Norma Jean Baker.
1: E allora ascoltiamo, invitiamo al pomeriggio di Radio 1 Armando Fumagalli, che insegna teoria dei linguaggi, semiotica, storia del cinema alla Cattolica di Milano. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Ma è in linea con noi anche un'attrice che Marilyn l'ha portata anche sul palco del teatro, Melania Giglio. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: E io partirei da Armando Fumagalli, perché in un suo recente articolo, ricordando appunto la figura di Marilyn, forse una cosa interessante da sottolineare: quale distanza tra l'essere e l'apparire, quale distanza tra la commedia interpretata al cinema e forse una tragedia anche che ha vissuto, le tragedie che ha vissuto nella sua vita, e anche no, tra la svampita e invece la donna determinata, intelligente ma anche colta, appunto. Molto anche
3: sì, è vero. Quello che a me ha colpito studiando la vita di Marilyn Monroe è proprio la distanza abissale che c'è fra l'immagine che è diventata mito, eccetera, e quella che è stata la realtà di una vita durissima, veramente una vita che io personalmente non augurerei mai a nessuno, perché a partire è nota l'infanzia abbandonata dal padre, la madre con problemi psichiatrici, passò in 10 famiglie diverse, orfanotrofi, eccetera, ma poi anche tutta la sua carriera fu una carriera molto difficile, dovette sottostare a tutte quelle che erano le imposizioni dello studio system degli anni 40-50, in cui gli attori erano praticamente dipendenti ed erano manovrati di fatto dai produttori a livello purtroppo anche personale, e poi finché non riuscì a ottenere un pochino più di autonomia, ma a quel punto era stata imbottita di medicine, di pillole, di cose, per cui era mentalmente instabile, poverina, e sappiamo la fine tragica che fece. Quindi quello che appare è veramente una costruzione rispetto a una vita che fu una vita veramente in cui io provo personalmente grande compassione.
1: E Melania Giglio, riportare tutto questo a teatro, lei ha scritto e interpretato Marilyn Monroe troppo bionda per essere creduta.
4: Sì, io ho cercato appunto tramite questo testo teatrale che ho scritto, diretto da Daniele Salvo, ho cercato di restituire un po' più di complessità a questa icona, come si diceva, una donna che aveva molte cose da dire e che dal punto di vista della recitazione è stata anche un'innovatrice, è stata fra le prime attrici, ricordo, a fondare la sua casa di produzione assieme al fotografo Milton Green, proprio per ritrovare una sua libertà, una sua autonomia anche artistica. Era un'attrice che aveva incessantemente voglia di migliorarsi, di sfidarsi, era una perfezionista, quindi ci sono tante cose che ho cercato di raccontare per rendere più giustizia a questa donna.
2: Professor Fumagalli, lei ha citato un aspetto di estrema fragilità di Marilyn Monroe, la sua salute mentale, e è un po' ha sempre anticipato poi grandi temi che affrontiamo anche oggi, quello della salute mentale, ma non solo, anche gli stereotipi, la lotta agli stereotipi, gli stereotipi che diventano anche una costruzione della sua figura, la bionda svampita a cui faceva riferimento prima Raffaele, oppure l'avere scardinato anche i tabù puritani dell'America degli anni 50. Ecco, tutto questo ha attraversato un secolo.
3: Sì, ha attraversato un secolo ed è successo in qualche modo, se vogliamo, soprattutto inizialmente sopra il di lei, al di là di lei. Ricordiamo che Marilyn Monroe naturalmente non era bionda, era castana e riccia, non si chiamava Marilyn, il Monroe è il cognome da nubi della madre, che i primi passi della carriera furono fortemente diretti da prima un produttore che si chiama Schenck, poi lei ebbe un altro mentore che era un importantissimo agente della William Morris, e furono loro che la spinsero a fare quello che poi lei ha fatto come film. Effettivamente la fondazione di Marilyn Monroe Production con Milton Green, come ne aveva detto poco fa, fece sì che Marilyn potesse fare qualcosina di diverso, almeno provarci, ma in realtà riuscì a produrre con quella società solo un film, che è Il principe e la ballerina, che fu prodotto, poi fu girato in Inghilterra, su cui fra l'altro c'è un film sul girato di questo film che si chiama Una settimana con Marilyn. Perché ovviamente la battaglia contro una major come la 20th Century Fox è una battaglia molto molto dura. Lei la fece questa battaglia, la fece e ne fece diverse, e alcune le vinse ovviamente, perché dal 52 era diventata la sua carriera brillantissima, durò in pratica 10 anni, è stata anche una carriera molto molto veloce. Quando è morta Marilyn aveva solo 36 anni, quindi questo ci dà anche un'idea di come fu tutto veloce, intensissimo, ma anche veramente veramente fragile.
1: Armando,
2: prima di salutare
1: Fumagalli,
2: siamo in chiusura, Raffaele.
1: Sì, Melania Giglio, siamo in chiusura perché abbiamo Samurai J da inserire in scaletta. Sì. Vi ringraziamo per questo intervento, per aver ricordato una figura come Marilyn.
3: Grazie a voi.
4: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Grazie.
1: Dicevamo appunto,
2: Raffaele,
1: Samurai.
2: Conosciamo una figura da vicino, che è una figura molto particolare, che nasce a Damugnano, nella città metropolitana di Napoli. Sotto casa gioca, cresce, gli viene assegnato il soprannome, dicevi Raffaele, di Samurai J. E a Mugnano torna sempre, e dopo Sanremo si ritrova coinvolto in un trionfo. Tutto il paese, 52.000 anime, era lì ad aspettarlo. Samurai J appunto, ma in realtà il suo nome è Gennaro Amatore. Proprio agli Amatore nel mondo dedica il suo nuovo album, Amatore. Dentro Amatore convivono la sceneggiata napoletana, la cassa in quattro, Giulio Iglesias, si vocalizza in cucina con mamma, i tormenti sentimentali e quella capacità molto partenopea di alleggerire il dramma senza svuotarlo. C'è ironia, ma non cinismo. C'è Samurai J e il suo nuovo disco qui al pomeriggio di Radio 1 con Claudio De Tommasi.

0: E qui con noi c'è Samurai J, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
1: Salve, salve, che emozione, che bello.
0: Bello, e lo so, del resto questo è un bel momento, un bel periodo, mi sembra.
2: Sembra essere così, ci dicono così.
0: Cioè, mi hanno avvertito che qualcosa è successo nel frattempo. Senti, questo disco, da qui partiamo perché questo poi è il motivo per cui ci stiamo incontrando. Che si chiama Amatore, tu sei amatore?
2: Assolutamente.
0: Quindi cos'è una delega?
2: Sono un amatore, uno degli amatori. Sono anche amatore, Gennaro amatore.
0: Gennaro amatore.
2: All'anagrafe.
0: Quindi cosa è una dedica a te stessa, una dedica alla parte amatore della
2: Come
0: tua
2: c'è
0: famiglia?
2: Scritto nel CD quando lo apri, c'è scritto per tutti gli amatori. Ovviamente il primo motivo per il quale questo disco si chiama così era per onorare la mia famiglia in un momento importante come questo. Questo è il disco più personale che potessi mai fare, perché comunque vivere queste emozioni magari capiterà altre volte, mi auguro di avere risultati come quello che stiamo avendo in questo periodo, però è la prima volta, cioè, che facciamo un exploit comunque così bello, bello estremo, insomma. Quindi in questo momento felice, mia madre mi ha sempre insegnato che la prima volta che succede qualcosa di bello te lo devi vivere, perché poi può risuccedere e risuccedere, ma non sarà mai come la prima volta. Noi ce l'auguriamo, perché io cerco sempre di spingere la positività, perché sennò quasi stiamo qua ad essere negativi noi in primis, è finito. Il messaggio che stiamo lanciando è fondamentale, certo che è una parte viva, perché cioè, amare è fondamentale, ma proprio avere l'approccio nei confronti della vita, proprio amare la vita è fondamentale. Cioè, per me resta la fonte di ispirazione più grande di tutta la vita, le cose semplici della vita, capito?
0: È la prima traccia, poi è importante, certo. No? Per certi versi, perché se tu ascolti il disco, quella è quella che dà un po' l'indirizzo, ti fai un po' l'idea.
2: Certo, è proprio un cerchio che si chiude e un altro che si apre, perché è l'unica che effettivamente è completamente fuori contesto a livello sonoro, è molto più elettronica, molto più spinta, riguarda molto più le cose che facevo agli inizi. Infatti era pure un modo di salutare un po' quello
0: quel
2: che
0: periodo.
2: È stato il percorso che mi ha portato ad arrivare qui, e soprattutto tutto torna, la legge del karma, capito? Cioè, aveva troppo senso come primo brano, e pur essendo il primo brano del disco è stato l'ultimo che è stato inserito, è stato il primo brano che ho scritto, legge del karma, però poi l'abbiamo accantonato, l'abbiamo lasciato lì a morire per i fatti suoi, insomma, perché ci risultava a livello sonoro fuori rispetto al resto di Amatore, fin quando non eravamo arrivati al disco finito, ci mancava un intro. Dissi, cavolo, legge del karma è perfetto, anche perché nel ritornello io dico quasi dimenticavo qualcosa di raro, mi stavo dimenticando di sta perla, e pum, alla fine l'abbiamo messa lì e ha avuto tutto senso. Per questo a volte bisogna un po' allontanarsi dalle cose e guardare la fotografia più grande,
0: certo,
2: capito? Perché tu in quel momento, se analizzi la singola cosa, magari la stavi dando per scontata
0: e invece magari scontata non è, e forse proprio le piccole cose sono quelle che danno senso più importante, più continuo alla
2: sempre,
0: vita.
2: Sempre, sempre, sempre, come ti dicevo pure prima, io veramente mi ispiro alle piccole cose, mi ispiro a tutte le a tutti i colori e tutte le cose che vedo intorno a me. Io sono lì ad osservare, osservo tanto, capito? Ascolto tanto, osservo tanto quello che mi succede intorno a me.
0: E poi alla fine va a finire in musica, perché qual è la cioè c'è una connessione diretta, stretta tra te e la musica, è quello che poi canti, quello che poi
2: la musica esprimi. È energia, la musica è frequenze, quindi alla fine noi siamo un po' come delle antenne che ricevono i segnali, le canzoni a me arrivano, come ti devo dire, io devo semplicemente essere pronto a ricevere.
0: Quanto ci è voluto a mettere insieme tutte le canzoni?
2: C'è sempre un momento, allora ti sembra sempre di non star facendo un disco, perché tu sei lì a fare, cioè quando lo
0: anche
2: fai per lavoro.
0: In questi tempi si parla solo di singoli, no? Se vuoi.
2: Certo,
0: però poi
2: certo, poi arriva un momento di fare un disco, io inizio a scrivere a ruta libera, iniziamo a stare in studio, andiamo in studio, fin quando non iniziano ad aumentare le canzoni, a un certo punto ci guardiamo tutti in faccia, c'è quel momento in cui diciamo disco, fino alla fine non ti sembra mai di aver finito il disco, perché potresti andare avanti all'infinito,
0: certo,
2: però a un certo punto
0: perché
2: uno
0: poi
2: deve...
0: vuoi sistemare questo, vuoi sistemare
2: infatti
0: l'altro.
2: Infatti quando poi consegni il disco non puoi, e quando realizzi che hai consegnato l'album e non puoi metterci le mani, un po', ti viene un po' la depressione postpartum, capito? Ti viene un po' quella roba di dire cavolo, adesso
0: è
2: delle persone, io non posso più metterci le mani.
0: Quello è un momento per certi versi magico, ma cos'è poi, triste o esaltante?
2: È nostalgico
0: quando esce dalle tue, no? Dalla tua cerchia stretta.
2: È nostalgico quando lo consegni alla discografica, agli operatori, quindi non ci puoi più mettere mani, perché quello tu lo consegni qualche settimana prima, perché deve andare in upload, va caricato e tutto. Quando io consegno il materiale c'ho sempre quei 2 o 3 giorni di nostalgia, di ok, ma che faccio? Cioè, capito? Cioè, io mi svegliavo la mattina per chiudere il disco, adesso ho chiuso il disco, io chi sono?
0: Dove vado?
2: Che facciamo? Che diciamo? Che mangiamo? Io non so più niente, aiuto. Poi appena diventa delle persone, quando scocca la mezzanotte ed esce, è un'emozione incredibile. Veramente come partorire, letteralmente.
0: Senti, c'è qualche featuring nel disco?
2: Ci sono un po' di amici, c'è Saif, c'è Serena Brancale, c'è Federica Abbate. Belen Rodriguez e mia mamma.
0: E tua mamma, e questo lo teniamo da parte. Poi
2: sì, sì, sì, dulcis in fondo.
0: Sono tutte cose che sono nate, sai, fece un'amicizia ormai, addirittura hai raccontato e vi scambiamo.
2: Sì, sì, ci siamo presentati anche le nostre madri, a viceversa, si sono presentate. E il brano con lui è nato prima di Sanremo, verso dicembre più o meno, abbiamo fatto Malati, dato dal fatto che c'era Mace, producer, noto producer italiano fortissimo, che saluto tra l'altro, che prese un mio provino del 2021 che feci in studio da lui, un mio ritornello vecchio che avevo proprio rimosso, sono passati 5 anni, però Mace c'ha questa cosa che scava nell'archivio, ogni tanto gli vengono le idee e mette insieme i pezzi. Prese questo mio ritornello e ci fece fare il nostro Passaif, io e lui non ci conoscevamo ancora, io e Saif. Allora mi arriva questo file, mi dice Mace, guarda, ho fatto sta cosa, io scrivo ad Adam, a Saif gli scrivo un messaggio, dico guarda, Mace mi ha mandato quella roba, bello, vediamoci, mi farebbe piacere. Ci vediamo poco dopo a Milano, facciamo Malati così, pum, bello, che avevo questo brano che stavo scrivendo con i miei produttori e con i produttori di Saif. E lo invita in studio perché lì capitò proprio lo stesso giorno che ero io in studio, capitò nello stesso stabilimento dove stavo lavorando io, quindi dissi dopo fai le tue cose, passa da me, se ti va lasciami una strofa. Lasciami una strofa se ti va. Lui è venuto, a quanto pare andava, perché si è seduto lì
0: e non subito, si è più mosso.
2: Subito a missile, ci ha messo veramente 20 minuti nemmeno, 15 minuti ci ha messo. Guarda, l'idea...
0: Però ho letto che cantavi già con mamma, sì, in versioni private, ovviamente,
2: sì,
0: a casa.
2: Abbiamo sempre cantato insieme in cucina, la cucina era il nostro momento canto. E erano 2 anni che comunque avevo l'idea, il sogno proprio di collaborare in modo concreto con mia madre, però non ho mai avuto la canzone giusta, cioè non mi sembrava mai il momento. Adesso, per tutto quello che è successo quest'anno, comunque ho avuto l'onore di portarla sul palco dell'Arison, comunque ho avuto l'onore di portarla in giro con me. Il brano, io ce l'avevo già quel brano lì, lo scrissi in un pomeriggio a Milano. Però a un certo punto, mentre lo ascoltavo, mi dava questa sensazione, essendo un brano di 1:30, mi dava la sensazione di un sogno lucido quel brano, che arriva e poi si risolve così e tu ti svegli. E immaginavo questo momento Disney madre-figlio,

0: Tu sei in una palla, fai 2000 cose, quindi la tratti come una cosa di lavoro, poi fai un attimo un passo indietro, guardi la roba e dici: oh, è mamma, cioè io sono nato da questa persona adesso è sul mio disco.
1: Beh,
0: Non è una cosa di tutti i giorni,
1: no,
0: né tantomeno è una
1: assolutamente no.
0: cosa scontata, cioè è una cosa secondo me incredibile, è tipo ovviamente penso top 3 momenti della mia vita da quando esisto,
1: Non te lo
0: ovviamente.
1: dimentichi
0: Che
1: più.
0: ti dimentichi? Come fai? Anche perché... Signore, il tempo è quello che è, mo siamo tutti in salute e siamo tutti bene, ma un domani, cosa che mi fa tanto paura il domani, potrai tornare per sempre lì. Questa fortuna non ce l'hanno tutti, capito?
1: No. Senti, il ritorno a Mugnano dopo la vittoria
0: Madonna
1: di
0: mia,
1: Sanremo. Ah,
0: Madonna.
1: cioè la vittoria, dopo la partecipazione così intensa e così di grande successo a Sanremo.
0: È stato un disastro bellissimo. Così posso solo pensare, perché è stato tutto così rapido. Siamo tornati a casa di mia madre, cioè il viale, le palazzine dove sta mia madre, che quello è il viale dove io sono cresciuto, il viale dove mi è stato dato il nome Samurai J, il viale dove ho girato il primo video, cioè quindi è il mio posto
1: È il tuo
0: sicuro.
1: posto.
0: Inondato. Io arrivai lì come il Papa, come il Presidente, così. Sai che volevo andare da mia zia, volevo salire a casa, prendermi il caffè e salutare tutti i miei parenti. C'era un'invasione di
1: Hai dovuto salutare tutti.
0: tutto il popolo
1: Senti,
0: mugnane, che bello, il mio paese, io adoro tanto il mio paese.
1: tieni qua una scritta, respira, ma è un memento per te stesso o per chi ti sta
0: Per me
1: davanti?
0: stesso, magari pure per ispirare chi mi sta davanti, tra l'altro il titolo di uno dei dischi che ho pubblicato, un EP che ho pubblicato nel 2022, e me lo sono fatto tatuare proprio il giorno del party. Abbiamo
1: Proprio
0: fatto...
1: in quel posto dove il respiro passa, poi.
0: Sì, è fondamentale ricordarsi di respirare un attimo, secondo me
1: Prendere
0: sempre,
1: fiato, dici,
0: sempre, sempre,
1: eh?
0: sempre, perché poi, ripeto, con i ritmi così frenetici, se non hai un attimo per gestire, rischi veramente di... svalvolare, capito?
1: Di
0: Non ci si può.
1: perdere te stesso anche
0: Assolutamente.
1: lì.
0: Quindi respirate sempre.
1: Senti, ce lo lanci tu, il nuovo singolo flamenco?
0: Con Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Playing Memories, due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Esteri in apertura. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra nel paese dei cedri. Le forze israeliane bombardano il meridione del Libano e avanzano in profondità. Secondo fonti di stampa iraniane, Teheran avrebbe intanto deciso di sospendere i negoziati con Washington.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico, lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su nabatiglie, bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Una delle barche della Global Smooth Flotilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo così simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. E quanto si vede in un video pubblicato da vari media, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Sarebbero di nazionalità pakistana le quattro vittime trovate carbonizzate all'interno di un'auto ferma in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il rogo non sarebbe stato causato da un incidente, quanto emerge dai primi riscontri fatti dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il tratto di strada dove si trova il distributore è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle ore 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinta adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo l'incidente provocato a Roma dall'accensione di fuochi d'artificio da parte di un vigile urbano in compagnia di altri colleghi e che ha innescato la fuga di 30 cavalli durante le prove generali per la parata di domani, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha affermato di aver escluso le persone coinvolte dalla manifestazione del 2 giugno. In più saranno tolti da tutti i servizi operativi. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto, aspettiamo la procura, non posso sospendere nessuno finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il meteo in chiusura, giornata in gran parte serena, piogge sul nord-est e sull'alto Adriatico, dove la protezione civile ha emanato un'allerta gialla. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni settentrionali e a partire da mercoledì sull'Italia centrale. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
1: Pomeriggio di Radio 1.

0: È stato proprio un grande successo questo, magari qualcuno ricorderà che in questo strano electro tune, come lo chiamano gli inglesi, con però una melodia quasi psichedelica, abbastanza ricordabile, loro sono in casa Ebiana, e si chiamava Lost Souls Forever, e questo era LSF, che è il brano che lancia la nostra ultima parte per questo lunedì, nel lunedì nel quale siamo tornati, magari ve ne sarete accorti, alla nostra consueta...
1: Dopo il Giro d'Italia, dopo le strade del Giro, torniamo sulle nostre strade del pomeriggio di Radio 1, sono le 17:09 in questo istante, e ripartiamo appunto con le nostre finestre sui territori italiani, sui borghi, sulle località della nostra penisola, e cominciamo con un festival diffuso. Il titolo è I luoghi del tempo, si è aperto venerdì scorso, andrà avanti fino al 17 giugno nella Maremma Toscana e nelle colline metallifere. Lorenzo Luzzetti è il direttore artistico, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Sedicesima edizione dei luoghi del tempo, partiamo da questo titolo?
2: Sì, certo, è proprio questo. È un titolo che viene proprio dal desiderio di andare a ricercare, cercare di far conoscere, anzi, dei luoghi poco frequentati, poco conosciuti della Maremma Toscana, come diceva lei, in particolare provincia di Grosseto. Luoghi che però abbiano una storia, che abbiano un'anima, che abbiano qualcosa da raccontare, e da questo è venuto fuori il titolo per l'appunto del festival. 15 anni fa ci siamo ritrovati con degli amici un po' a girare per la Maremma e vedere luoghi bellissimi, ma per fortuna, devo dire, da una parte anche poco frequentati dal grande turismo, però con... Cioè, erano luoghi che ci hanno un po' ispirato, abbiamo pensato di costruirci intorno degli eventi che fossero però a misura dell'ambiente, a misura proprio del posto che andavamo a valorizzare in qualche modo, per cui non grandi eventi, non grandi strutture, tutto molto compatibile con i luoghi. Facciamo questi eventi nel pomeriggio, il tardo pomeriggio, proprio per evitare anche impianti di luce, ma spesso anche impianti di amplificazione, di amplificazione minimale.
1: Come dire, un festival diffuso e soffuso?
2: È soffuso, un festival slow, come qualcuno l'ha definito, ormai la parola slow va molto di moda, però in effetti è un po' così, è un festival molto lento, è un festival più che di spettacoli, è un festival di incontri,
3: e quindi di luoghi speciali ma persone speciali, cioè, facciamo un esempio,
2: esatto. Posso dire dove siamo,
3: ecco,
2: oggi
3: proprio oggi, chi arriva lì, intellettuali, allora, scrittori, chi c'è in questo luogo? Luogo soffuso.
2: Oggi siamo in una villa di campagna, sempre nella Maremma Toscana, è inutile che vi dica dei paesi perché penso che nessuno li conosca, Giuncarico, Gavorrano, insomma intorno, vicino a questi paesi, tutti bei borghi medievali, ma siamo proprio in campagna, questa villa di campagna che è stata la residenza di Carlo Fruttero. Carlo Fruttero ricorre quest'anno il 100° anno dalla nascita, quindi volevamo in qualche modo ricordarlo. Poi lui era molto legato a questo territorio, viveva ed è sepolto a Castiglione della Pescaia, quindi qui vicino. E allora abbiamo organizzato questa giornata in questa casa, che era di Citati, scusate, forse ho detto Fruttero, la casa era di Pietro, sì. Citati, però era molto frequentata da per l'appunto da Fruttero, da Italo Calvino, anche lui qui vicino, e da un po' da tutti gli intellettuali, gli scrittori delle Naudi che venivano qua, ma anche da Fellini, insomma, è stato un luogo di ritrovo di
1: quattro amici al bar,
0: esatto. A parte la considerazione,
2: oggi siamo qui con Carlotta Fruttero, con la Margherita Oggero, con Dario Voltolini, quindi con molti di scrittori, tutti torinesi peraltro, per l'appunto, come era Fruttero.
0: A parte mi viene una considerazione così immediata,
2: abbiamo tutti juventini, ma insomma
0: vabbè, questo ognuno spererà per il suo magari. A parte la considerazione mi viene immediata, visto che poco fa abbiamo parlato di Marilyn Monroe, un anno questo di centenari, è stato anche il centenario di Miles Davis, insomma, per cui grandi personaggi che celebrano questo passare del tempo. Torniamo quindi al tempo. I luoghi però sono appunto borghi, sono parchi, sono siti archeologici, le colline metallifere, e lì questi palcoscenici naturali ospitano personaggi come Jacopo Fo, come Paolo Iannacci, come Cristina Donà e via dicendo.
2: Sì, esatto. Noi in questi anni abbiamo avuto ospiti dei grandi personaggi, alcuni purtroppo non sono più con noi, tipo penso a Paolo Poli, che c'è stato almeno un paio di volte, Giorgio Albertazzo, o Sergio Staino, che è stato proprio un amico che ci ha anche aiutato all'inizio a mandare avanti il festival, ma anche Vito Mancuso, Stefano Mancuso, Cazzullo, Piero Pelù, Rampini, Bartezzaghi, Elio Germano, Paolo Rossi, Paolo Endel, insomma... Ascanio Celestini, che peraltro tornerà anche tra qualche giorno, così come Giobbe Covatta, anche lui tornerà qui il 13 giugno, e andiamo con loro, in genere facciamo delle passeggiate, non fanno spettacoli, raramente c'è qualcuno di loro che fa dei brevi pezzi di spettacolo, ma ci vengono a raccontare un po' delle storie, le loro storie, anche autobiografiche. E con loro passeggiamo nei boschi, passeggiamo in questi piccoli borghi medievali molto suggestivi della Maremma toscana, oppure in siti archeologici etrusco-romani, ma anche siti di archeologia industriale. Ad esempio saremo il 7 giugno a Terra Rossa, che è un luogo sul mare meraviglioso per il contesto, diciamo, è proprio sulle scogliere che sono tra Follonica e Puntala, con una meravigliosa vista sull'Elba, ed era il luogo dove venivano imbarcati i minerali che arrivavano dalle colline metallifere fino agli anni 60. E lì saremo in compagnia di Valerio Prea, e poi seguirà un concerto di un giovane cantautore indipendente che è Deniro. In genere finiamo sempre queste giornate con dei brevi concerti.
1: Ecco, Lorenzo
2: era con noi, Cristina Donà, insomma, sono sempre grandi musicisti comunque. Magari
1: Lorenzo Luzzetti ha citato numerosi personaggi importanti, insomma, del nostro spettacolo, della nostra cultura, che riscoprono anche una dimensione quasi intima dello spettacolo, appunto, al di là dei personaggi. Ma il pubblico?
2: Il pubblico è entusiasta perché appunto è una nuova modalità di entrare in contatto con uno scrittore, con un artista, con un musicista, perché si ritrovano proprio a passeggiare proprio dal punto di vista, come dire, dal vero senso della parola, a passeggiare con queste persone accanto a loro, scambiandoci anche delle opinioni, parlandoci, e poi in alcuni momenti invece ci fermiamo e l'ospite del momento racconta la sua storia. Quindi è un festival molto partecipato. Chiaramente i numeri sono bassi, sono volutamente bassi, non possiamo
1: se no si perderebbe tutta l'atmosfera, no?
2: Esatto,
1: i migliaia, come fai a chiacchierare tra migliaia e migliaia,
2: esatto, sarebbe impossibile. Fantastico. E sarebbe anche impossibile portare tante persone nei luoghi che andiamo a visitare, spesso sono anche posti impervi, anche pericolosi da un certo punto di vista, quindi sarebbe portare migliaia di persone, poi per me è veramente anche un po' un controsenso portare migliaia di persone su una spiaggia
1: diciamo che sono i luoghi stessi a cacciare un'eccessiva visibilità. Festival diffuso e soffuso, esatto. I luoghi del tempo, ricordiamo, fino al 17 giugno in 11 comuni della Maremma toscana e delle colline metallifere. Grazie ancora Lorenzo Luzzetti.
2: Grazie a voi e buona serata.
1: E ci trasferiamo in
2: Umbria. Se potete, se capitate in Maremma, venite a trovarci.
1: Va bene, va bene, lo faremo.
0: Teniamo presente.
1: Zitti,
0: sì, senza far troppo rumore, né troppo casino. Esatto. Però insomma, senza ci spostiamo rumore in Umbria, che non è così lontana dalla Maremma.
2: Vabbè, bellissima.
1: Andiamo a Città della Pieve perché incontriamo Orietta Cesaretti, volontaria del terziere casalino. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Beh, intanto ci deve dire il terziere casalino qual è, che funzione ha, ma parliamo di Città della Pieve che aspetta la 61esima edizione dell'Infiorata, giusto?
4: Sì, sì, allora il terziere casalino è un'organizzazione di volontariato che praticamente si occupa, cioè a Città della Pieve diciamo, c'è il Palio dei Terzieri, quindi c'è un contesto che si svolge nel mese di agosto, ma per quanto il terziere casalino è una delle tre contrade praticamente, e sono tutte organizzazioni di volontariato, quindi il tutto per accrescere la popolarità del paese, diciamo.
1: Certo.
4: E per quanto riguarda il terziere casalino, a giugno a questo evento che è l'Infiorata di San Luigi Gonzaga. San Luigi Gonzaga è il santo patrono del nostro terziere.
1: E si svolge ogni anno nella terza domenica di giugno, è vero?
4: La terza domenica di giugno. Sì, allora l'Infiorata vera e propria si svolge quest'anno la notte.
0: Una linea un filo disturbata.
4: Si inizia a infiorare nel tardo pomeriggio. C'è un corso qui a Città della Pieve, ecco. Mi sentite comunque? Provo a spostarmi un pochino.
0: Sì, magari un pochino, così sì. Abbiamo una linea
4: mi
0: migliore.
4: Sentite?
1: Per vedere, sì. Adesso sì. Prego.
0: No, adesso non più.
1: Eravamo stati ottimisti. Vediamo.
4: Qui? Un attimo, mi avvicino.
3: Secondo me doveva lasciarla ferma. Io ve lo dico.
1: Non è stata una bella idea, eh? Proviamo a proviamo a vedere con la regia. Proviamo a vedere con la regia se si riesce a la richiamiamo.
3: Secondo me fa tutta Città della immagino fare tutta Città della Pieve per trovare un punto.
0: Per trovare un punto. Saranno i fiori che non riescono a star zitti e continuano a parlare.
3: Anche perché mica è una città in questo momento, è un tappeto floreale, cioè provate a immaginare la bellezza, no, di Città della Pieve nel pieno dell'infioritura.
0: E pensa al lavoro poi, tra l'altro, dei contradaioli, leggo qua, che lavorano ininterrottamente per comporre il mosaico floreale.
3: Separano persino i petali.
1: È una tradizione, insomma, italiana che riguarda anche altri luoghi
0: sì,
1: paesi,
0: infatti.
1: Città straordinari, appunto, che coinvolgono volontari. È un modo anche quello di riscoprire quasi un'arte, no, che sta dietro a un'organizzazione
3: sì.
1: Come questa. Vediamo se abbiamo recuperato Orietta. Orietta Cesaretti è con noi?
5: Pronto? Mi sentite?
1: Oh, adesso stiamo meglio.
5: Meno male.
3: Allora, Orietta, dicevamo sì. Che dietro questo lavoro, dietro questa infioritura c'è un lavoro particolarmente meticoloso, per cui c'è la raccolta dei fiori, la separazione sì. Dei petali. Ecco, come avviene questa infioritura che quest'anno tra l'altro ha un tema molto importante, Laudato Si.
5: Sì. Sì, Laudato Si, dedicato al Cantico delle Creature in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Il lavoro è enorme, perché noi iniziamo a marzo la raccolta e in base al tipo di fiore che raccogliamo andiamo nei sono tutti fiori di bosco e vengono raccolti, essiccati e colorati in base alle nostre esigenze, perché i colori sono tanti.
0: Immagino.
1: Leggo erica, ginestra, acacia, leccio, romice fresco. Giusto?
0: Ci sente?
5: Sì. Mi sentite?
1: Sì, sì, sì, adesso sì.
3: Sì, sì, ma lei non si muova più.
0: No, immobile.
5: No,
0: come
5: no,
0: un
5: io sono
0: petalo.
5: Qui ferma. Ecco, praticamente sì, vengono tutti essiccati. Alcuni, ad esempio la ginestra, che sarebbe il maggio, noi lo chiamiamo così, viene essiccata, diciamo, un po' al sole, un po' all'ombra, perché acquista delle colorazioni diverse.
1: Certo.
5: Quindi un po' viene messo addirittura fresco. Certe volte vengono utilizzati anche dei petali di rosa, freschi. Dipende dalle esigenze, dai colori. è un bel lavoro.
0: Diamo un attimo anche le dimensioni, perché stiamo parlando di un tappeto di petali di circa, se non sbaglio, 900 metri quadrati, che copre l'intero corso via Vannucci, se non sbaglio.
5: Copre l'intero corso Vannucci, sì. L'intero corso, il corso Vannucci è del nostro terziario. Vannucci è nato da noi.
1: Allora la ringraziamo Orietta Cesaretti, anche se questa linea purtroppo non ci ha permesso
5: di ascoltare. Mi dispiace che ho potuto dire poco, però
1: comunque
5: aspettiamo dall'11.
1: Dall'11
5: allora
1: 20.
5: La taverna apre l'11, sta chiusa solo il 15, apre dall'11 al 20, sta chiusa solo il 15, e il 16 abbiamo una cena a menù fisso a base di fiori, fiori ed essenze floreali.
1: Allora cercheremo di essere lì tutti quanti nella squadra del pomeriggio di Radio 1. Un'ultima curiosità la cito io, perché lungo questa via si trova il vicolo Baciadonne, che si intitola così anche credo per un po' le dimensioni, perché è uno dei più stretti d'Italia, misura circa 50-70 centimetri.
5: Sì, però non si trova nel Corso Vannucci, si trova in via Santa Maria Maddalena, che è diciamo una traversa di Corso Vannucci, ma ci sarà quest'anno una piccola infiorata pure lì, che verrà effettuata dai ragazzi delle scuole, delle scuole di Città della Pieve, e dai ragazzi che vengono dalle associazioni di Infiori Italia e la Città Fiorita.
1: Allora la saluto Orietta Cesaretti e salutiamo Simona Rigoni, anche la nostra squadra.
3: Certo, Raffaele, di fiore in fiore, con la luce soffusa salutiamo la squadra del pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e naturalmente voi.
0: Emanuele Di Cavio e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Un fiore per te, Simona Rigoni, appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a domani martedì
0: 16.05, il 2 di giugno. Ci salutiamo con un brano che nessuno avrebbe mai immaginato potesse arrivare da una band come i Genesis. Ma 10 anni prima non c'era tutta questa immaginazione, eppure loro avevano ragione, perché cambiando il numero, cambiando le cose, cambiando i tempi, anche le mamme che imbiancano e non solo le mamme ma anche i papà, questo ha vinto. Si chiama Invisible Touch, era il 1986, loro sono i Genesis.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane, qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali, poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
13: Oggi economia.
14: Buon pomeriggio, oggi economia, il punto sulla giornata economica, sulla giornata di borsa. Paola Nania in studio. Subito andiamo a Milano dal collega Fabrizio Patti proprio per vedere come sono andate le contrattazioni e stanno andando negli Stati Uniti. A te Fabrizio.
15: Sì, la giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 quando l'agenzia iraniana Tasnim ha scritto che l'Iran interromperà i negoziati di pace a causa delle violazioni della tregua. Reazione immediata da parte dei mercati, Piazza Affari si avvia a chiudere a meno 0,63%, ci sono delle discese simili a Londra e Parigi, poco meglio, meno 0,25% la borsa di Francoforte, impennata per il petrolio, più 6,5% per il Brent, che risale a poco più di 97 dollari al barile. A Piazza Affari sono, come logico, i migliori titoli petroliferi, Tenaris, Saipem ed Eni, con rialzi tra il 2,5% e il 3%. Ci sono invece dei ribassi nel settore della difesa e dell'aerospazio, meno 4% per Fincantieri e Leonardo, meno 9% per Avio, che ha ricevuto un downgrade da buy a hold da parte di Equita. Vanno meglio le borse americane, l'S&P 500 è invariato, il Nasdaq sale di poco, c'è l'ennesima corsa del comparto dei semiconduttori, Nvidia in particolare sale di quasi il 4%, questo dopo l'annuncio di un nuovo chip per PC che sarà realizzato in collaborazione con Microsoft, e il suo amministratore delegato Jensen Huang ha promesso che grazie alla AI agentica rivoluzionerà i PC come gli smartphone fecero con i telefoni. Vieni allo studio.
14: Grazie Fabrizio Patti da Milano e benvenuto Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Ben trovato.
16: Buon pomeriggio a tutti.
14: C'è forse un elemento da cui possiamo partire per riflettere sulla giornata di oggi, una giornata che è stata nuovamente destabilizzata dall'annuncio del ritiro da parte dell'Iran delle contrattazioni dei colloqui di pace. Però dicevo, il collega Patti parlava di semiconduttori che vanno molto bene, è arrivato un annuncio che potrebbe essere molto importante. Possiamo partire dai semiconduttori per dire che le borse riescono a resistere anche in funzione di un settore che è trainante nonostante la crisi internazionale?
3: Sì, certo, continuiamo a vedere una correlazione con il mercato petrolifero, quindi con i prezzi del petrolio, però se guardiamo allo stato attuale delle performance di mercato da inizio anno, vediamo che sono stellari, quindi da cosa dipende? Dipende dal fatto che molti settori, tra cui appunto quello dei semiconduttori, stanno guidando le performance sulla base di fondamentali che rimangono estremamente positivi. Abbiamo visto l'earning season negli Stati Uniti, quindi la stagione degli utili americana, la maggior parte dei settori hanno riportato vendite e utili sopra le attese, con una crescita abbastanza marcata.
14: Morra, questo crea una divaricazione tra la crisi internazionale, le tensioni che periodicamente ogni giorno quasi stiamo raccontando, un quadro sempre più destabilizzato da un lato, e i mercati, lo stesso Piazza Affari che ha raggiunto nuovi massimi, le altre piazze sia europee che del nuovo continente continuano ad andare bene, a macinare record. Questo spiega la divaricazione, cioè proprio il fatto che esistano dei settori comunque che vanno così bene da creare una scollamento con la realtà, tra virgolette?
3: Più che con la realtà, dobbiamo considerare che il mercato obbligazionario in realtà sta apprezzando il movimento del petrolio, quindi la situazione geopolitica e la potenziale inflazione. Sul mercato azionario ci sono più driver e quindi diciamo il fulcro è: riusciranno le aziende a passare i costi al consumatore, i costi più alti delle materie prime, riusciranno a generare utili attraverso una domanda che sarà molto forte. Quindi sull'azionario è più difficile trovare un collegamento diretto a 1-1, anche se in crisi storiche tendenzialmente non abbiamo visto un mercato così resiliente.
14: Grazie Michele Morra. Intanto il petrolio, l'ultimo aggiornamento intorno a $98, parliamo del Brent, quello europeo, che rimane sempre comunque sotto la soglia dei $100 che era stata più volte sfondata. Grazie Michele Morra, senior portfolio manager di Money Farm, per essere stato con noi.
3: A voi, grazie.
14: E benvenuto e grazie da Andrea Polo, facile.it. Ben trovata Andrea.
16: Buonasera.
14: Partiamo da un dato che potrebbe sembrare non economico, invece secondo una vostra indagine lo è, e come: l'indecisione ha un costo. Questa è la vostra analisi, un costo che stimate anche molto molto alto, parliamo di più di 1 miliardo di euro, 1,3 miliardi di euro. Quando parliamo di indecisione a livello economico, intanto Andrea Paolo, spiegaci a cosa ci riferiamo.
16: Beh, l'indagine che noi abbiamo fatto insieme a Consumerismo No Profit, grazie all'aiuto di Map Research, ha stimato proprio il tempo necessario a passare dall'idea, ad esempio, di cambiare fornitore perché spendiamo troppo per la luce o spendiamo troppo per le RC auto, all'effettiva sigla sul contratto. In questo frangente i prezzi cambiano.
14: Ma anche velocemente, possiamo dire.
16: Esatto, parlavamo poco fa ad esempio del prezzo del Brent, del petrolio, e tutti noi negli ultimi mesi abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa vuol dire l'incremento di una bolletta elettrica che in pochi mesi può veramente aumentare tantissimo. E finché succede per cause da noi non in qualche maniera gestibili, ovviamente poco ci si può fare. Ma nel momento in cui siamo noi gli unici a rimandare, in realtà dovremmo capire che è veramente, quando si dice il tempo è denaro, in questo caso
14: è vero.
16: Il tempo è denaro sprecato più delle volte.
14: Ma secondo la vostra indagine è pigrizia, difficoltà a comprendere dei dati, a orientarsi, anche parliamo delle bollette elettriche, del gas, ma non solo, perché la vostra indagine si allarga anche ad altri settori, è difficoltà a comprendere un certo tipo di linguaggio, a comparare le offerte, per esempio?
16: Beh, allora, diciamo che nella maggior parte dei casi chi ha risposto a questa indagine ha dichiarato di aver rimandato perché non trovava il fornitore giusto, poi bisognerebbe approfondire cosa questo voglia dire, però c'è anche più di un rispondente su 5 che ad esempio dice perché non avevo il tempo da dedicare alla ricerca, però ancora una volta quando poi mettiamo in fila il contraccolpo economico di questa assenza reale o presunta di tempo, veramente si arriva a delle cifre astronomiche. Complessivamente, come si è detto prima, parliamo di più di 1 miliardo di euro, però anche andando sui singoli casi vuol dire ad esempio sull'RC Auto aver perso mediamente 105 euro, per una bolletta della luce parliamo di circa 60 euro, per cui insomma se li mettiamo in fila sono tutti i soldi che noi perdiamo per nostra colpa, non c'è da girarci troppo intorno. Quello che va detto è però che dobbiamo assumere una maggiore consapevolezza della possibilità di farlo noi autonomamente questo cambio, e che se veramente non siamo in grado di capire alcune cose, io ai vostri microfoni ho avuto il piacere più volte di ad esempio sulle bollette dire quali sono le cose che realmente dobbiamo guardare all'interno della nostra fattura per capire come e dove risparmiare, però nel caso in cui noi non ci si sente in grado di farlo, oggi ci sono tantissimi operatori che possono aiutarci gratuitamente e in maniera indipendente. Questo io non mi stancherò mai di dirlo, l'indipendenza di chi ci dà il consiglio è la prima fonte da verificare, per arrivare poi a una scelta più corretta rispetto a quelle che sono le nostre esigenze familiari, e più delle volte questo vuol dire senza dubbio risparmiare diverse decine se non centinaia di euro nel corso dell'anno.
14: Diciamo anche un piccolo sforzo di comprensione di alcuni elementi anche della bolletta, tanto per dire. Allora leggo alcune cose sempre legate alla vostra ricerca qui nel vostro comunicato. Questa, parlando di RC auto e moto, auto in modo particolare, un ritardo di 2 mesi è costato sul contratto finale più di 100 euro, che non è poco in effetti.
16: No, anche perché se consideriamo che si tratta più o meno di un terzo o poco più di un premio di classe elevata, quindi quelli che sono la maggior parte dei premi italiani, quindi dalla terza alla prima classe. E ancora una volta tutto quanto questo spesso arriva dalla non voglia di verificare o anche dalla non conoscenza, che è proprio il caso delle RC Auto ad esempio. È vero che solitamente la nostra compagnia con cui siamo ancora in contratto ci manda la proposta di rinnovo.
14: Ma noi possiamo anche verificare
16: giorni.
14: E controllare.
16: Ma possiamo farlo anche da prima, salvando i preventivi e chiedendo che poi vengano comunque applicati quei preventivi che magari sono in quel momento.
14: Quindi Andrea,
16: una promozione.
14: Andrea Polo, facile.it, non perdiamo troppo tempo, ma informiamoci ovviamente per fare delle scelte consapevoli. Grazie Andrea
16: grazie
14: Polo, facile.it, grazie a Gianluca Liberato della parte tecnica, in redazione Cristina Saccol, Oggi Economia a cura di Paola Bonanni, torna domani. Da Paola Nania un saluto, buon pomeriggio.
17: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
18: Bentornati a Cantiere Italia. Primo giugno, parliamo di banche. 103 miliardi di euro di utili in 3 anni, con il costo del lavoro dei primi 5 gruppi che nel 2025, nonostante il rinnovo contrattuale del 2023, è addirittura calato rispetto al 2024. Adesso i bancari chiedono la loro parte. Sono le parole di Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL, il più forte dei sindacati confederali del settore, che insieme a Fisac, CGL e Wilcawil detiene la maggioranza degli iscritti. Ebbene, Colombani ha presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale, approvata all'unanimità il 10 aprile. I dati, le cifre sono queste: 518 euro mensili in più 15,5% per il livello di riferimento, settimana lavorativa ridotta da 37 a 35 ore e una cabina di regia per governare la rivoluzione della cosiddetta intelligenza artificiale. Benvenuto, anzi bentornato a un compagno di viaggio di Cantiere Italia, proprio il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio.
19: Grazie
18: a lei di essere ancora con noi. noi. Allora, Colombani, la piattaforma è appena uscita. Lei, tra l'altro, corre l'obbligo di ricordarlo, ha rilasciato una lunga intervista da cui noi ovviamente attingeremo al mensile Investire di Sergio Luciano, in cui insomma veramente non le manda a dire come suo solito. Allora, la piattaforma è appena uscita, l'abbiamo appena detto, partiamo dal cuore, 518 euro di aumento mensile per il livello di riferimento. È una richiesta decisa o una posizione di partenza, mi scusi, faccio l'avvocato del diavolo, destinata a scendere durante il negoziato?
19: Allora, è il piatto forte sicuramente delle ipotesi di piattaforma, perché è ancora un'ipotesi in quanto dobbiamo presentarla nelle assemblee di lavoratrici e lavoratori che arriveranno fino a metà luglio, solo dopo diventerà quindi piattaforma di rivendicazione unitaria. Ci tengo a precisarlo che è una piattaforma unitaria di rivendicazione, tutti i sindacati hanno condiviso insomma le tesi rivendicative. Dicevo appunto, la richiesta per la figura di riferimento è 518 euro, è l'aspetto core diciamo della piattaforma, ma la piattaforma per la verità è molto articolata anche nella richiesta retributiva, che non riguarda solamente il tabellare, la voce stipendio, riguarda anche gli scatti di anzianità che sono fermi da tanto tempo. Nell'ambito della richiesta retributiva è prevista anche la richiesta di definire una quota della retribuzione variabile che deve essere assegnata alla contrattazione collettiva, per evitare che sia troppo sbilanciata sulla erogazione unilaterale da parte datoriale. Questo è importante anche per evitare le pressioni commerciali che creano delle problematiche a lavoratrici e lavoratori e possono disturbare il processo di allocazione di risparmio e l'esercizio del credito. Ma è evidente che questa, giustamente lei mi chiede, è forte o no questa richiesta? No, io la considero adeguata. È adeguata perché lei ricordava nella presentazione che quei miliardi di euro, che sono i miliardi che sono stati accumulati in 3 anni, dal 2022 al 2024, a questi si aggiungono gli utili del 2025 che ancora non sono stati resi noti ufficialmente dalla Banca d'Italia, sicuramente però saranno almeno quelli dello scorso anno, del 2024, perché abbiamo visto che le 5 big hanno accumulato dei redditi, degli utili che sono superiori rispetto a quelli dell'anno precedente, e quindi sicuramente saremo almeno a livello di 42 miliardi e 400 milioni. Si tratta di cifre iperboliche e quindi rendono necessaria una redistribuzione adeguata a lavoratrici e lavoratori che sono stati determinanti nel produrre questi risultati. Ecco, la valenza fondamentale di questo contratto collettivo nazionale è proprio quella della redistribuzione.
18: Lei ha già spiegato quali sono concretamente questi numeri, perché ha detto, se sommo gli utili del sistema bancario dal 2022 al 2024, escluse le banche di credito cooperativo, arrivo a 103 miliardi di euro, 112 miliardi includendo anche il mondo delle banche di credito cooperativo.
19: È così.
18: E sono dati della Banca d'Italia. Quando parla delle 5 grandi, fa riferimento a Intesa San Paolo, Unicredit e poi
19: Monte dei Paschi di Siena, che oggi è dentro Mediobanca, e ovviamente c'è Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quindi l'abbiamo già detta.
18: Banca Popolare di Sondrio e Banco BPM.
19: E quindi c'è Banco BPM.
18: Esatto.
19: Queste sono le 5 big, che di fatto sono 5 big allargate rispetto all'anno del 2024, perché ci sono state, per l'effetto del risico e delle inclusioni, Banca Popolare di Sondrio in BPER e Mediobanca, insomma storico salotto della finanza nazionale, che è confluito nel gruppo Monte dei Paschi di Siena.
18: Senta, ecco, no, prego, mi dica, perché io volevo parlare anche del tema più largo, che è quello insomma dell'Italia ferma da 30 anni sui salari reali. Lei l'ha detto spesso nei suoi interventi, sia Restart, ad Agorà, insomma lo dice spesso, l'Italia è ferma da 30 anni sui salari reali perché l'incremento è stato pressoché zero.
19: Questo viene rappresentato ovviamente anche dal nostro Ufficio di Statistica Nazionale, Istituto di Statistica Nazionale, ma anche dall'OCSE. Quindi i salari reali quindi sono zero. Nella nostra categoria, almeno dal 2019, abbiamo delle retribuzioni reali positive, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo redistribuire questo valore, perché il problema di questo capitalismo, che è un capitalismo di carattere predatorio, tende a valorizzare quasi esclusivamente l'interesse dell'azionista. Ecco che è importante quest'opera di redistribuzione, perché solo attraverso un'opera di redistribuzione, andando quindi a colmare le differenze che si stanno allargando, che si sono allargate tra il capitale e il lavoro, possiamo spingere l'economia in territorio positivo. Io ricordo che il nostro paese purtroppo è afflitto dalla non crescita da troppi anni. Benissimo ovviamente tutto quello che viene fatto riguardo alla finanza pubblica, ma è evidente che questa austerity, quando poi è finalizzata solo al rispetto ovviamente dei criteri che sono imposti da Maastricht e quindi dal patto di stabilità, poi alla fine rischiano quindi di congelare l'economia, che invece deve essere spinta. Ecco, le retribuzioni devono salire. E l'obiettivo anche della CISL, in termini più generali, attraverso la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ha questo proprio spirito, è certo, lo spirito dei costituenti, di elevare economicamente e socialmente il lavoro.
18: Perfetto. Questo è il significato. Allora, tra l'altro, tutto questo contando che Germania e Francia, nello stesso periodo di cui stiamo parlando, hanno registrato aumenti significativi. Ma noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare della piattaforma contrattuale che prevede anche la riduzione dell'orario settimanale da 37 a 35 ore. Musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al segretario generale della First CISL Riccardo Colombani. Colombani, parliamo di piattaforma contrattuale, riduzione dell'orario da 37 a 35, una rivendicazione realistica in un settore che è già sotto pressione, sì o no?
1: È realistica e risponde per la verità a più esigenze. Un'esigenza di carattere redistributivo, perché una parte della produttività può essere ovviamente redistribuita in questo modo perché c'è parità di retribuzione, può essere vista soprattutto dai giovani che danno un peso diverso quindi al lavoro come un elemento di flessibilità, e questo è un altro aspetto sicuramente molto importante, e in prospettiva, soprattutto poi quando verranno utilizzate le nuove tecnologie, in modo particolare i sistemi di intelligenza artificiale che libereranno, insomma, e questo è il nostro obiettivo, la creatività dei lavoratrici e lavoratori, la redistribuzione potrà avvenire anche in questo modo. Per la verità questo percorso noi l'abbiamo iniziato con l'accordo di rinnovo del 23 novembre del 2023, perché l'orario è stato ridotto di mezz'ora alla settimana. Noi abbiamo fatto una richiesta ovviamente di 2 ore. È un percorso che continua e che probabilmente continuerà nel corso del tempo. È molto importante anche per i giovani, lo sottolineavo prima, che purtroppo nel nostro settore sono poco presenti. È uno dei settori Ateco dove si registra la minore presenza giovanile in Italia, ma anche nella comparazione internazionale dei sistemi bancari e finanziari noi siamo molto indietro rispetto alla media dell'area dell'euro, e questa è veramente una piaga, perché i giovani, tra l'altro, quando entrano a lavorare in banca, nella finanza, stanno pochissimo e alimentano il fenomeno delle grandi dimissioni, spesso andando all'estero, questo nonostante le più elevate retribuzioni rispetto ad altre categorie merceologiche. Quindi è nell'interesse collettivo, è nell'interesse generale stimolare ovviamente l'entrata di giovani e stabilizzare quindi i giovani. Lo diciamo ovviamente per l'occupazione e per l'Italia, lo diciamo anche per le imprese, perché evidentemente non possono fare a meno dell'occupazione, non possono certo pensare di sostituire il lavoro umano con i sistemi di intelligenza artificiale.
0: Allora, di intelligenza artificiale parleremo, ve lo anticipo, nella prossima intervista a Riccardo Colombani, che è in agenda l'8 di giugno, quindi la prossima settimana, ma adesso abbiamo 2 minuti e una manciata di secondi e vorrei chiudere parlando del salario variabile, perché attualmente una parte significativa della retribuzione variabile, parlo del contratto dei bancari ovviamente, viene erogata in maniera unilaterale dall'azienda e di fatto diventa uno strumento, dice Colombani, di pressione commerciale. Cioè tu vendi il prodotto X o quello Y e ottieni il premio. Colombani invece vuole spostare il baricentro verso la componente contrattata collettivamente. Quindi come fare?
1: È una rivendicazione forte nella piattaforma unitaria, non è solamente una richiesta di Riccardo Colombani in quanto segretario generale di FIRCISL, ma di tutte le organizzazioni di categoria. È un elemento importante che va nell'interesse dei lavoratrici e lavoratori, ma va in un interesse più vasto, perché è evidente che quando il processo di allocazione del risparmio è condizionato da delle pressioni commerciali sul prodotto X o sul prodotto Y, si rischiano ovviamente dei mis-selling di carattere collettivo, e questi purtroppo si vedono solamente nei casi in cui ci sono dei problemi sui mercati finanziari, ma i problemi ci sono comunque, perché è evidente che quei prodotti non è detto che siano confiacenti agli obiettivi di investimento di risparmiatrici e di risparmiatori. Peraltro anche nell'esercizio del credito, spesso anche dell'erogazione dei mutui o comunque in altre forme di prestiti, questo esercizio del credito è condizionato dalla vendita di prodotti all'atero, prodotti collaterali. Ecco, questo a questo obiettivo vasto.
0: Va bene, allora abbiamo concluso il nostro tempo, noi ci risentiamo, ve lo anticipo, l'8 di giugno con Riccardo Colombani, quindi grazie segretario di essere stato
1: grazie
0: ancora con noi, grazie Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi ricordo che l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda, oggi è il 1 giugno, andrà immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound, quindi se vi va potete riascoltarla oppure scaricarla per chi non l'avesse ascoltata in tempo reale. Grazie di cuore, a prestissimo, un abbraccio da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 18.
1: Speciale GR1.
2: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
3: Fatece largo che
4: passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana.
5: Le signore sono...

0: cercate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra. Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
1: Solo te spiegato, come dice.
2: L'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno del 46, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono nei municipi la democrazia soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia. Dopo anni di sofferenze, di guerra, di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Una autentica rivoluzione.
3: Speciale GR1.
4: Buonasera da Lucrezia Scardini e Massimo Cecchini.
5: Buonasera.
4: Prima giornata oggi di celebrazioni per la Festa della Repubblica che compie 80 anni. Dopo le iniziative che hanno caratterizzato la giornata al Quirinale, tra poco il concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretto dal maestro Michele Mariotti. In questo momento stiamo ascoltando l'inno nazionale. Ospiti d'onore il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Massimo, in apertura abbiamo omaggiato con delle voci con lo storico 2 giugno del 46 che ci ha portato fino a qui.
5: Sì, la copertina realizzata da Valeria Volatile lo ha raccontato con grande efficacia, un 2 giugno che rivoluzionò la storia del paese con il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e per la prima volta il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Lo avete sentito nel racconto dell'Istituto Luce, poi in una scena del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che mostra con straordinaria immediatezza come ci si doveva comportare al seggio in quel momento. Toglietevi il rossetto, diceva. A chiudere il cerchio, poi le parole del presidente Mattarella nell'8 marzo scorso con il suo richiamo al voto femminile come conquista, così è stata definita, fondamentale della nostra democrazia.
4: Beh, noi naturalmente al Quirinale con il Quirinale avremo diversi collegamenti tramite il nostro quirinalista di riferimento del giornale radio Valentino Russo, e ci parlerà ovviamente di quello che accadrà tra poco, cioè intanto il discorso del presidente e poi una serie di altre iniziative delle quali parleremo nel corso. Adesso ascoltiamo un po' l'inno europeo.

0: L'inno alla gioia.
1: Devo dire che fa tanta emozione, sia l'inno nazionale, ovviamente io sono molto patriottica, che quello europeo, comunque insomma non è scevro di emozione. Sentiamo se la stessa emozione la sta provando in questo momento il nostro collega, il nostro quirinalista, dovremmo averlo già in collegamento, Valentino Russo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Hai la pelle d'oca?
3: Anche tu in piedi come tutti in sala, noi stiamo vedendo le immagini in bassa frequenza che sono molto emozionanti.
2: Eh sì, l'inno europeo che si è appena concluso, gli applausi li potete sentire della platea formata dagli ambasciatori accreditati in Italia e dalle più alte cariche dello Stato. Dunque, si è conclusa questa primissima parte del concerto, l'inno nazionale e l'inno europeo, e adesso prende la parola il Presidente della Repubblica Mattarella, lo ascoltiamo.
4: Signori ambasciatori, ringrazio il maestro Mariotti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci offriranno a breve affascinanti momenti d'arte. Rappresentanti dei diversi paesi a Roma 80 anni fa riferivano nei loro rapporti del clima politico e sociale che precedeva il referendum del 2 giugno 1946 e poi del suo esito che avrebbe fatto dell'Italia una repubblica. Ricorreva in quella corrispondenza la preoccupazione delle conseguenze che quel delicato passaggio istituzionale avrebbe potuto avere in un paese fortemente provato e in un clima di intensa polarizzazione. Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero divenuti il nucleo dell'articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare pacifica convivenza ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale. L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, in questa importante ricorrenza constatiamo che la promessa per il futuro rappresentata dalla scelta repubblicana è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso, l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, 80 anni or sono la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti. Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera. Con rispetto e apprezzamento per l'impegno che profondete nel porre a disposizione dei vostri governi elementi di comprensione e intelligenza utili a favorire una sempre migliore collaborazione con l'Italia, sono lieto di poter celebrare con voi gli 80 anni della nostra Repubblica.
1: Ecco Massimo, ascoltatori carissimi, abbiamo ascoltato il concentratissimo discorso del Capo dello Stato Mattarella, che al solito non ha perso l'occasione, proprio un impegno specifico che ormai da anni ci sta seguendo.
3: Sì, oggi è il discorso rivolto al corpo diplomatico, quindi è tutto concentrato sull'estero, sulla politica internazionale, anche sulla diplomazia, da non sottovalutare, perché poi è la chiave per risolvere tante cose.
1: Sì, il ruolo importante degli ambasciatori e delle ambasciatrici, sottolineato con una veemenza che gli appartiene, ma senza essere sguaiato, perché il nostro Capo dello Stato gode da sempre, ormai ci ha insegnato abbiamo imparato a conoscerlo, ed è veramente un profilo di altissimo livello.
3: Sì, in pochi minuti ha fotografato tanta anni di storia, partito dai valori della Costituzione, dall'articolo 11 che ripudia la guerra, per poi arrivare alla situazione attuale. Quindi ha parlato del conflitto in Ucraina, tutto è partito da lì, ha detto poi il Medio Oriente, Gaza, l'Iran, e ha invocato appunto il lavoro dei diplomatici e della diplomazia.
1: Adesso stiamo, sì, ecco, è partito il concerto, adesso sarà in onda l'esecuzione dell'Italiano in Algeria di Giacomo Rossini, naturalmente diretta dal maestro Mariotti, e ad eseguirlo sono i maestri dell'Opera di Roma.

0: detto Giacomo, ma naturalmente non è Giacomo, è Gioacchino Rossini. Musica meravigliosa scelta per, proprio per insomma, coordinare questo incontro importante con gli ambasciatori, del quale adesso io...
1: Perché ritornerà ricordo, anche tra poco
0: Gioacchino Rossini. Insomma, il programma prevede anche l'ouverture del Barbiere di Siviglia e poi ci sarà Wolfgang Amadeus Mozart con una sinfonia numero 40 in sol minore K550. Ma intanto, dopo tutti questi tecnicismi musicali, torniamo a collegarci con il Quirinale. Chi c'è per noi?
1: Valentino Russo.
2: E rieccoci qua, Sì, beh, l'abbiamo ascoltato l'intervento del presidente Mattarella di fronte agli ambasciatori. Inevitabile che parlasse anche dei riflessi internazionali che ebbe il 2 giugno del 46, delle preoccupazioni che erano accompagnate a quel voto, le preoccupazioni dei paesi confinanti, insomma le preoccupazioni del mondo per la scelta che sarebbe stata fatta il 2 giugno. Ed è un, insomma, ha parlato, lo ricordavate anche voi, di quello che successe dopo, della scelta repubblicana, della partecipazione delle donne, un percorso nuovo, insomma, basato su, sulla pace, sulla libertà, sulla democrazia e sulla giustizia, insomma tutti i valori che poi naturalmente sarebbero entrati come pilastri della Costituzione. Due i passaggi ovviamente fondamentali, quelli sulla situazione in Ucraina: l'Italia resta saldamente al fianco di Kiev, ma anche il caos che c'è in Medio Oriente, insomma un caos che non si attenua. Però dal Capo dello Stato anche c'è stato un invito, l'invito a non rassegnarsi a questo quadro desolante della legalità internazionale. È una questione di volontà e di scelte. E insomma, naturalmente sono parole rivolte al corpo diplomatico, agli ambasciatori e quindi attraverso di loro a tutti i paesi nel mondo, a tutti gli attori delle diverse crisi internazionali che ci sono oggi nel mondo.
0: Ecco Valentino, il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ha concentrato l'attenzione, come dicevi tu, in alcuni particolari legati a quelli che sono i focolai che ci circondano, come il Medio Oriente, l'aggressione della Russia all'Ucraina, sottolineando anche il termine aggressione, cioè non c'è un conflitto voluto, c'è stata, diciamo, un'imposizione di forza. E lui dice, appunto, come sottolineavi, che è una questione di volontà, ma questa volontà ha necessità di mediazione. Perché il Capo dello Stato insiste, continua, cioè voglio dire, è meraviglioso che lui non si, come posso dire, rassegni al fatto che i paesi esteri abbiano delle convinzioni differenti da quelli che lui ha.
1: È il guardiano della Costituzione.
0: Esatto.
2: Sì, sicuramente questo è un invito alla mediazione, a trovare soluzioni diplomatiche che il Presidente della Repubblica ha sempre fatto nel corso del suo mandato. La violenza genera solo altra violenza, questo è di fatto, sono parole che tornano spesso nei suoi discorsi. Bisogna continuare a promuovere la supremazia del diritto rispetto alla forza, quindi bisogna trovare soluzioni condivise. Naturalmente ogni soluzione diplomatica è parsa anche per l'operato del corpo diplomatico, degli ambasciatori, e quindi ovviamente sono parole che rivolte proprio a chi opera certo, quotidianamente per trovare soluzioni alternative all'utilizzo della forza.
0: Ecco Valentino, Mattarella ha sottolineato ovviamente nell'introduzione di questo discorso l'importanza del voto alle donne, il primo voto politico, perché pochi mesi prima c'era stato,
2: esatto,
0: quello amministrativo,
2: sì.
0: Però quel voto politico ha comportato, insomma, anche la partecipazione diretta, perché per la prima volta potevano essere anche candidate, insomma, non soltanto attrici del voto e quindi dell'accesso alle urne. E Perché il presidente tiene tanto? Cioè, è meraviglioso che lui sottolinei sempre l'importanza e l'adesione delle donne alla società civile, che poi negli anni si è manifestata come conosciamo.
2: Ma intanto ricordiamo che in queste celebrazioni di questi 80 anni di vita della Repubblica ovviamente partono da lontano. Ricordo il messaggio di fine anno del presidente Mattarella, che già dal punto di vista visivo presentava una caratteristica fondamentale. C'era, se vi ricordate, il manifesto, un manifesto con una donna felice, la prima pagina del Corriere della Sera, con le parole "è nata la Repubblica", e però ancora la sottolineatura, che è tornata tante volte nei suoi interventi di questi mesi, del la partecipazione delle donne. Lo dicevi tu, Lucrezia, le donne, non fu quello del 2 giugno del 46 il primo voto delle donne, perché già votarono per le elezioni amministrative, eppure fu certamente il primo voto significativo.
0: È un passaggio storico,
2: è un passaggio storico, certo. Che il presidente Mattarella, e lo abbiamo sentito anche nella copertina, il suo discorso dell'8 marzo, la festa delle donne, un passaggio che Mattarella ha sottolineato tante volte, l'importanza della partecipazione, partecipazione delle donne, ma partecipazione di tutti i cittadini, e oggi, ricordo peraltro, partecipazione ma anche fiducia tra istituzioni e cittadini. E poi altre due parole vi dico, sì. Nel frattempo è concluso il primo brano, concerto. Il primo brano del concerto. Chiudo ricordandovi due parole: dialogo e ascolto. Sono due parole che il presidente Mattarella ha sottolineato oggi nel suo messaggio ai prefetti. Dialogo e ascolto anche per tutelare le fasce più deboli della popolazione, e queste fasce più deboli, insomma, a cui il Quirinale dà sempre la sua attenzione, sono state ospitate proprio stamattina nei giardini del Quirinale.
0: Adesso il maestro Mariotti si sta preparando per cosa, Massimo?
1: Il Barbiere di Siviglia. Siamo ancora con Gioacchino Rossini, un'altra ouverture, quindi orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: Allora, noi salutiamo Valentino Russo e ci ricollegheremo con lui al Quirinale tra pochissimo. Intanto buon lavoro Valentino, ci sentiamo più tardi e iniziamo l'analisi, insomma, del discorso del presidente Mattarella, Stato, certo, con Ferruccio De Bortoli, che è collegato con noi, saggista, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera.
1: Buonasera. Grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo già iniziato di introdurre questo discorso, un discorso in cui Mattarella è partito e ha collegato inevitabilmente, rivolgendosi al corpo diplomatico, la nascita della Repubblica all'articolo 11 della Costituzione, l'articolo che ripudia la guerra. Ecco, questo continuo richiamo al diritto internazionale, al multilateralismo in una fase di guerra e tensioni globali, che poi lo stesso presidente ha citato, come lo legge De Bortoli?
1: Ma io credo che il presidente abbia fatto una difesa circostanziata del diritto internazionale, al quale la scienza giuridica italiana ha dato un contributo straordinario. Pensate soltanto alla nascita della Corte Penale Internazionale, che prende spunto da un trattato firmato a Roma, al contributo di esponenti anche dell'antifascismo, Giuliano Vassalli, Antonio Cassese, fino a Fausto Pocar, insomma. Cioè, questo richiamo all'articolo 11 vuol dire che l'Italia, la Repubblica Italiana, fin dall'inizio della sua Costituzione, insomma, si è aperta la condivisione di sovranità con altri paesi. E questo è fondamentale nel reciproco rispetto o delle identità, nel crescere di una collaborazione internazionale, quindi ha difeso davanti al corpo diplomatico il diritto internazionale, che è la vera vittima della situazione geopolitica che stiamo vivendo.
0: Si è parlato
1: in
0: di
1: cui la forza prevale sul diritto.
0: Ha parlato di tendenza regressiva dell'ordine internazionale, quindi si è messo, insomma, ha messo una barriera, come dire, dobbiamo rireinvertire la tendenza di questi ultimi anni.
1: Tra l'altro è quasi un eufemismo, perché ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito. Insomma, oggi si alimentano tutti i giacimenti di rancore, quando ha fatto riferimento, sì, all'invasione russa dell'Ucraina, quando ha fatto riferimento anche a tutto ciò che accade nel Medio Oriente, insomma, cioè che le cattive pratiche raccolgono tanti, troppi seguaci. Ecco, queste parole io le sottolineerei, cioè
2: secondo lei questo è,
1: secondo me, più significativo.
2: Ecco, De Bortoli, questo passaggio, che è decisamente significativo, importante e raccoglie, come posso dire, è praticabile nella realtà, lei condivide questo pensiero del presidente, questa preoccupazione del capo dello Stato?
1: La preoccupazione è che il senso della storia in questo momento vada dalla parte opposta, e che però, insomma, si debba fare soprattutto nelle democrazie rappresentative, si debbano raccogliere le voci di coloro che dicono dobbiamo guardare a tutto ciò che ci unisce e non concentrarci soltanto su ciò che ci divide, insomma. E quindi, insomma, se noi pensiamo che dalla Costituzione, dalla Repubblica sono poi nate le istituzioni internazionali, quel multilateralismo che ha consentito decenni di crescita, e per quanto riguarda l'Europa, di pace, insomma, oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E io credo che le parole di Mattarella ce la facciano vedere sotto un aspetto diverso, che anche nel perseguire gli interessi nostri possiamo ovviamente capire che su una dimensione multilaterale questa nostra identità è più difesa e i nostri interessi sono maggiormente perseguibili.
2: Ecco, De Bortoli, le chiedo scusa, in questi 80 anni nei quali si celebra anche chiaramente il voto alle donne, il suffragio universale, chiaramente quel 2 giugno del 46 ha rappresentato sì una svolta storica, proprio perché le donne hanno avuto accesso alle urne, però non è stato un cambio di pagina repentino, c'è stato bisogno di decenni fino a che, e non è ancora completo il processo di, diciamo così, di parità di identità di genere. Le donne dopo quel voto hanno dovuto faticare ancora tanto perché venisse loro riconosciuto qualche diritto in più, tipo per esempio l'accesso agli uffici pubblici, beh, è avvenuto dopo 20 anni da quel famigerato suffragio universale.
1: Si così pensi come solo al diritto di famiglia, esatto. Siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, poi
2: come il
1: vergognoso,
2: come il vergognoso anche diritto al delitto d'onore, c'è cioè una cosa che ci siamo trascinati fino agli anni 80, una cosa che insomma è una
1: siamo
2: macchia.
1: Siamo trascinati fino agli anni 70, del resto pensate soltanto alle riserve e alle resistenze nell'istituzione della Corte Costituzionale.
2: Certo.
1: Che è del 56, insomma, no? Quindi sono passati tanti anni, insomma. Per cui quello che poi diceva Aldo Moro, cioè una volta scritta la Costituzione bisognava essere cittadini consapevoli, avvertiti, attivi per far sì che a un certo momento quei principi scolpiti della Costituzione, quel progetto della Repubblica potesse essere completato. Non l'abbiamo ancora completato, anche dopo 80 anni.
2: Sì, ci vuole tempo per costruire il futuro. Allora, un rialzino veloce di quello che è il concerto in corso al Quirinale. Purtroppo si è conclusa la seconda ouverture di Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia. Vediamo già il maestro pronto per il terzo brano, che è chiaramente quello che annunciavo prima, di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia numero 40. E i maestri dell'orchestra dell'Opera di Roma sono già belli schierati, ottenendo anche il plauso dei
0: ancora
2: presenti.
0: Applausi per il barbiere di Siviglia al Salone dei Corazzieri.
2: Beh, diciamo che il nostro Rossini, insomma, raccoglie consensi. Ascoltiamo l'inizio di questo nuovo brano e poi torniamo a parlare con il nostro ospite Ferruccio De Bortoli, che continuiamo a ringraziare per aver accettato il nostro invito.

0: me si è accapponato lì.
1: È un dispiacere parlare, però.
0: È vero. Sembra quasi di rovina.
1: Da Mozart torniamo alla.
0: Alle parole
1: che comunque, come dicevo prima, Ferruccio De Bortoli in 6 minuti il presidente ha fatto una fotografia partendo appunto dal ripudio della guerra, dall'articolo 11, dai valori della Costituzione a quella che è la realtà odierna, quindi Ucraina, Medio Oriente, Iran, Gaza, il caos. Io volevo chiedere, lei più volte ha scritto, più volte che il presidente della Repubblica è rimasto l'unico interprete credibile di una visione che protegge il multilateralismo, ecco, in questo discorso, che era un discorso sia al corpo diplomatico, secondo lei a chi si rivolgeva Mattarella? C'era un discorso per gli italiani, per i diplomatici, o rivolto all'estero?
2: Ma rivolto un po' a tutti gli attori internazionali che hanno seppellito sotto il peso della forza alcune regole basilari del diritto internazionale. Oggi il diritto internazionale, possiamo dirlo con molta nettezza, non esiste più. Pensate soltanto alla Corte Penale Internazionale, pensate soltanto al ruolo ancillare dell'ONU, pensate soltanto a come i confini sono considerati, a come tutto il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Beh, insomma, sono alcuni capisaldi che purtroppo in questa fase geopolitica così convulsa, così difficile anche da comprendere, tendono così a svanire, insomma, anche perché il diritto va alimentato con le buone pratiche, va alimentato con gli accordi. È anche un monito alla stessa Europa, che deve trovare nuovi motivi per essere più unita, in particolare sul versante della difesa, visto che c'è stato un riferimento molto netto
0: a quello che
2: ha scatenato, diciamo, tutta questa nuova fase in cui il diritto internazionale è stato calpestato, cioè l'invasione russa del paese.
1: Ingiustificabile, definita dal Presidente della Repubblica, esatto. Ingiustificabile aggressione dell'Ucraina.
2: Esatto.
0: Che doveva finire presto, sono 4 anni.
2: E su questo dobbiamo tenere il punto, ovviamente, dobbiamo tenere tutto il punto. E ovviamente anche qui c'è tutta la questione dell'adesione eventuale della stessa Ucraina all'Unione Europea. I passaggi sono particolarmente complessi.
0: De Bortoli, velocissimamente una domanda. Il patriottismo può avere senso per un recupero, diciamo, di una legalità?
2: Il patriottismo ha senso se magari non tracima in un sovranismo miope. Il patriottismo è quello dei valori della nostra Costituzione, di tutto ciò che ci tiene insieme. Tra l'altro, quel voto del 46 che vide l'Italia dividersi tra monarchia e repubblica, poi la Repubblica seppe unire tutti gli italiani al di sotto, diciamo, di questa della Costituzione, e nel senso patriottico che siamo tutti, grazie anche all'articolo 3, al principio di uguaglianza, siamo tutti cittadini italiani, indipendentemente dalle nostre idee.
1: Ecco, siamo tutti cittadini italiani. Proprio su questo volevo farle l'ultima domanda. Anche Valentino Russo prima aveva, insomma, fatto riferimento alla volontà del Presidente della Repubblica di garantire la partecipazione di tutti, e proprio quest'anno, in occasione di questi 80 anni della festa della Repubblica, il protocollo è cambiato, diciamo così. Domani ci sarà questa grande festa in piazza davanti al Quirinale. Questa sera è stato volutamente annullato il ricevimento, perché non è più il ricevimento di pochi, ma domani sera ci sarà la festa di tutti. Sarà la festa di tutti, anche con dei maxi schermo in tutta Italia che saranno collegati con piazza del Quirinale.
2: E siamo tutti volti della Repubblica, nessuno diverso dall'altro.
1: E poi ne parleremo di questa iniziativa che è partita, diciamo, in internet, con i messaggi che ognuno... Lei l'ha mandato, De Bortoli, un messaggio?
2: Non ancora.
0: L'aspettiamo allora.
1: Poi ascolteremo delle clip con alcuni dei messaggi che sono stati inviati per questa iniziativa, e domani appunto questa grande festa in piazza del Quirinale.
0: Allora, noi la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli, per essere stato con noi in questo speciale dedicato alla festa della Repubblica, la prima delle giornate che domani si concluderà ovviamente con una serie di manifestazioni delle quali abbiamo appena parlato. Ascoltiamo, no, il rialzo, volevamo fare un rialzino, ma sì, ascoltiamo un po' di musica, sempre Mozart.

0: La musica potrebbe salvare il mondo, secondo te, Massimo?
1: Insomma, qui c'è insomma l'Italia, la cultura, anche su questo c'è un messaggio, anche in questa scelta che è stata fatta. E su Mozart noi salutiamo Ferruccio De Bortoli, saggista,
0: alla prossima ospite,
1: editorialista del Corriere della Sera. Passiamo alla prossima ospite,
0: che è Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze, curatrice della mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nella cronaca dell'ANSA 1946-2026, inaugurata il 28 maggio proprio alla Camera dei Deputati. Buonasera, benvenuta Silvia Salvatici.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi e a coloro che ci ascoltano.
0: Senta, lei prova emozione in queste giornate dedicate alla nostra Repubblica, al nostro paese, che però chiaramente si intersecano con un panorama internazionale non proprio brillante in questi anni.
2: Ma io non posso dire di provare emozione in questo momento specifico, sicuramente ho sempre provato molto delle fasi storiche che hanno portato alla costruzione della Repubblica e poi all'avanzamento e all'affermazione dei diritti, e in particolare naturalmente nel leggere i documenti che hanno riguardato il riconoscimento lento, difficile e complesso dei diritti delle donne.
0: Infatti dicevamo prima con De Bortoli che sì, è vero, è stato un evento storico il passaggio delle donne al voto, il suffragio universale, però insomma poi ci sono voluti decenni e ancora il processo è in corso perché vi siano insomma un'acquisizione di diritti che porti una sorta di parità di genere. Le donne hanno dovuto lavorare moltissimo per raggiungere quali risultati? Secondo lei ce n'è ancora tanta di strada da fare?
2: Allora, sicuramente c'è molta strada. Ora faccio un piccolo, certo, diciamo, excursus nel passato. Io sono una storica e quindi ho sempre bisogno di vedere il percorso lungo, no? La linea di continuità. Mi preme ricordare un aspetto di quelle elezioni del 2 giugno a cui le donne parteciparono e contribuirono all'affermazione della Repubblica, contribuirono anche a far entrare all'Assemblea Costituente un piccolo, piccolissimo drappello di donne, 21, una percentuale risicata rispetto al panorama complessivo dei membri dell'Assemblea Costituente, ma che furono fondamentali nel far entrare nella Carta Costituzionale il riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne in alcuni articoli che restano dei capisaldi della Carta Costituzionale.
0: Uno per tutti, Teresa Mattei, Nilde Iotti.
1: Ma che donne, insomma, poi che voglio donne. Dire, Tina Anselmi, insomma. Ci sono nomi che poi ognuna
0: 21, ma insomma belle che valevano per dei 100. Profili piuttosto importanti, non crede Salvatici?
2: Profili molto importanti e profili che rimandavano a, e questo è l'altro aspetto che mi premeva sottolineare, che rimandavano al percorso lungo di conquista del diritto di voto delle donne, perché ha una storia lunga, che è quella del chiaramente del cosiddetto primo femminismo, che si sviluppa già a partire dall'Ottocento, che chiede i diritti politici come condizione necessaria per le donne per essere cittadine, ma ricordiamoci che molte di quelle donne sono passate attraverso l'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, e quelle donne hanno combattuto contro il regime e nella guerra di liberazione perché volevano un'Italia democratica che non avrebbe potuto essere pienamente tale senza il riconoscimento dei diritti delle donne.
1: Ecco, prima di tornare di nuovo indietro nel tempo, proprio al 2 giugno del 1946, abbiamo citato queste donne, abbiamo citato le costituenti, e allora ne ascoltiamo due in una clip, Nilde Iotti e Teresa Mattei.
3: Il principio dell'uguaglianza a me sta particolarmente a cuore, senza distinzione di sesso. È la sanzione solenne costituzionale dell'ingresso delle donne nella vita politica. Avevano votato per l'Assemblea Costituente, la Costituzione con quell'articolo sancisce il loro essere cittadini alla pari con tutti gli altri cittadini. Per me è un punto che fa della Costituzione italiana ancora adesso una Costituzione moderna.
4: Prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili. Facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare, oltre che essere capofamiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra, dovevano fare tutti i lavori, svolgere le mansioni anche maschili. E perché ora ci ributtano nel niente? Io mi ribellavo insieme a loro per questo e ho cercato di portare avanti questo anche pensando a tutte le discriminazioni che il fascismo aveva intensificato sulle donne.
0: E Silvia Salvati, ci abbiamo ascoltato queste due testimonianze, insomma, di due donne che hanno contribuito alla realizzazione dei nostri articoli della Costituzione, che ancora, insomma, ci appartengono e che determinano il nostro profilo anche di paese. Ci sono voluti anni per costituire anche questi articoli e il grande contributo delle donne. Lei ne ha fatto una mostra sulle donne della Repubblica, ma ci dà un commento su quelle dichiarazioni della Teresa Mattei e di Nilde Iotti, che immagino siano anche protagoniste della cura della sua mostra?
2: Intanto ecco, queste testimonianze, prima si parlava di emozione, davvero ci emozionano e rimandano a quell'aspetto che sottolineavo anch'io, cioè il contributo delle costituenti affinché fosse affermato per esempio l'articolo 3 che citava Nilde Iotti, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione, anche citando specificamente il sesso. E l'altro aspetto, quello dell'esperienza della guerra, che è significativa poi nel portare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. Sì, la mostra realizzata dall'ANSA, devo dire che segue percorsi che si intrecciano e che riguardano volti molto noti delle protagoniste, delle donne che hanno compiuto percorsi anche specifici, eccezionali in alcuni campi, le trasformazioni sociali che hanno portato poi al riconoscimento dei diritti dal punto di vista legislativo sanciti dalla Costituzione, perché per esempio ricordiamoci bene che l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio sancita dall'articolo 29, fino a quando non ci sarà la riforma del diritto di famiglia nel 1975.
0: Abbiamo un collegamento un po' ballerino, purtroppo. Salvati, ci vuole ripetere questo ultimo suo concetto? Cioè, ricordiamo che fino alla riforma del diritto di famiglia, e poi ci siamo persi.
2: Sì, che fino alla riforma del diritto di famiglia l'articolo 29 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio, resta lettera morta. Quindi ci vuole del tempo, sono anche grandi trasformazioni sociali che portano poi ai cambiamenti della legge, all'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali. Quindi la mostra complessivamente cerca di tracciare questi momenti di svolta, di ricostruire il protagonismo femminile e le trasformazioni sociali, alternando le immagini di grandi protagoniste come quelle che abbiamo ricordato e molti. Pronto?
1: No, scusi, ero io che dovevo comunicare con la regia, ma purtroppo c'era il microfono aperto, colpa mia.
0: Però accidenti, il collegamento è veramente ballerino ultimamente, forse si dovrebbe spostare con il telefonino, però insomma.
2: Bravo. Sì,
0: okay, sì, grazie, gentilissima.
2: Benissimo, provo a spostarmi, vediamo se adesso funziona meglio.
0: E quindi Massimo, tu avevi una domanda dopo per la Salvatici?
1: Sì, no, perché si parlava di questa mostra, avevo letto, cioè una mostra che si apre con uno scatto in bianco e nero, quindi un po' l'evoluzione, cioè le donne italiane che votano per la prima volta il 2 giugno 1946 e poi si chiude con Samantha Cristoforetti che parte per lo spazio, che tra l'altro Samantha Cristoforetti ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione di questa mostra, che lo ricordiamo è stata inaugurata il 28 maggio alla Camera dei Deputati. Ecco, è difficile anche fare 80 anni di storia in 122 fotografie. Su che base le ha scelte e chi è rimasto fuori? Chi avrebbe voluto mettere in questa mostra che non ce l'ha fatta?
2: Allora sì, diciamo che la scelta ovviamente è stata legata alla disponibilità dei materiali presso gli archivi dell'ANSA, che sono straordinari e ricchissimi e che naturalmente riguardano principalmente le notizie di cronaca, di qualunque tipo e natura, ma che ovviamente fotografano gli eventi, i grandi personaggi. Quindi da un lato è stato importante restituire i volti di questi personaggi, dall'altro forse mi sarebbe piaciuto che ci fossero di più le immagini anche dei movimenti collettivi, dell'associazionismo, che ci sono, ma non così tanto come i singoli volti, le singole figure. Sì, devo dire che la straordinaria regia della mostra è stata poi proprio quella dell'ANSA, che ha con la ricchezza del suo archivio e la grande competenza anche nella selezione delle immagini.
1: E qui è il giornalismo che racconta la storia.
0: Per quei pochissimi che non sanno cos'è l'ANSA, diciamo che è una, forse la più grande, la più importante
1: agenzia. Che compie 80 anni anche l'ANSA, anche 81.
0: Agenzia di stampa. Grazie a Silvia Salvatici per
2: grazie
0: essere stata
2: a voi,
0: con noi.
2: Grazie per il collegamento, ma spero che la conversazione
0: l'abbiamo recuperato e sicuramente assolutamente.
1: Solo pochi secondi ogni tanto, non si preoccupi, intanto buon lavoro e buona serata.
2: Buon lavoro a voi.
0: Grazie a Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze. E noi adesso andiamo al Quirinale, facciamo un piccolo rialzino se ancora stanno eseguendo il brano di Mozart, l'orchestra dell'Opera di Roma.

0: Grande pathos, devo dire. Al Quirinale, la sala dei corazzieri che ospita.
1: Salone dei corazzieri, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Noi andiamo avanti con il nostro racconto. L'aveva citato Ferruccio De Bortoli, lo avevamo preannunciato noi. Adesso parliamo dei i volti della Repubblica. Questa iniziativa partita dal Quirinale, prima sul sito, con dei video, delle clip altro. Che ognuno, tutti gli italiani, famosi, non famosi, hanno potuto mandare, possono ancora continuare ad inviare, e poi domani ci sarà questa grande festa che raccoglierà un po' tutto quanto, ne parleremo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo alcune voci di chi ha inviato i video ai volti della Repubblica.
2: Per me la Repubblica è cultura,
3: è collaborazione,
4: è giustizia,
5: è votare,
6: è stabilità,
7: è solidarietà,
8: è una figata,
9: è tanta roba.
10: La Repubblica è tutti noi.
11: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
12: Per me la Repubblica è la colonna vertebrale dell'Italia moderna.
13: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
14: Non c'è nulla di più bello per me che poter cantare l'inno d'Italia dopo aver raggiunto una vittoria. Nel mezzano da sci custodisco gelosamente una bandiera piena di valori.
15: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
16: Per me la Repubblica è una conquista da valorizzare ogni giorno. Significa uguaglianza concreta, difesa della pace, libertà.
17: Per me la Repubblica è un fiume nato lontanissimo, tra le montagne dove hanno combattuto gli eroi della Resistenza e gli alpini della Prima Guerra Mondiale. È un fiume in cui ogni goccia è un cuore pulsante.
18: Per me la Repubblica siamo noi. Proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana dice: la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Quella parola lavoro, e ovviamente il primo significato è il lavoro che ci dà da vivere. Però qualcuno interpretava questo termine come la fatica di costruire giorno per giorno la Repubblica.
19: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di Cosa Nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. È a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco ci è arrivata, e io vi faccio tutti i miei auguri.
0: Ecco, queste erano alcune delle voci di personaggi noti che abbiamo riconosciuto, ma anche meno noti, gente comune che ha voluto testimoniare il proprio convincimento, la propria idea di Repubblica. Abbiamo ascoltato in sequenza gli studenti del liceo Alessandro Volta di Milano, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Jasmine Paolini, Federica Brignone, Checco Zalone, Luigi da Ottaviano, Marco da Verona e Claudio Bisio, e infine Geppi Cucciari.
1: Ecco, i volti della Repubblica è anche l'iniziativa corale che domani sera ci sarà in piazza del Quirinale. Saranno anche collegate delle piazze da tutta Italia simbolicamente, proprio perché deve essere una manifestazione partecipata. È stato definito un mosaico di filmati, poesie e testimonianze con tantissimi personaggi conosciuti. Poi ne parleremo tra pochissimo, e ne parliamo con Maurizio Di Giovanni, scrittore. Lui è uno degli autori di questo grande evento. Buonasera.
20: Buonasera a voi.
1: Ecco, la prima domanda è: lei ha scritto I Bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi, tanti libri legati appunto anche collegati alla legalità, che sono poi diventate fiction importanti. Ecco, De Giovanni, come è arrivata la chiamata per questo progetto?
20: Ah, guardi, mi è arrivata questa telefonata assolutamente imprevista e graditissima da parte di Giovanni Grasso, il capo ufficio stampa del Quirinale, che mi ha chiesto se sarei stato disponibile a scrivere un testo per questa serata. Io nemmeno gli ho fatto finire la frase, perché è una
0: aveva
20: cosa
0: già pronto il testo.
20: No, io proprio avrei volentieri pagato io.
1: Se era già al Quirinale lei.
20: Sì, perché è una cosa di una bellezza enorme, è un onore incredibile, ma soprattutto è un'occasione di partecipare alla festa di tutti, perché è vero, la Repubblica è innanzitutto la collettività, siamo noi ogni giorno, siamo noi da sempre. Siamo noi per la prima volta tutti, perché io ricordo che la Repubblica nasce dal primo suffragio universale applicato in questo paese. Quindi è la prima cosa di tutti, la prima cosa a cui abbiamo partecipato veramente tutti. Lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli. Quindi il rispetto di questa cosa straordinaria e bellissima, poter esserci in questa celebrazione è veramente un onore. Io lo metto molto più in alto di qualsiasi premio letterario io possa ricevere. È un grandissimo onore, ne sono molto felice.
0: E come darle torto, Maurizio De Giovanni. Senta, il nostro presidente si spende tantissimo per promulgare questa idea di cosa pubblica, di patria. E secondo lei patriottismo, patria, patriottismo, repubblica devono andare di pari passo? Cioè noi dobbiamo sentire questo senso di appartenenza?
20: Sì, necessariamente. Io credo necessariamente sia una delle... dei primi aspetti fondamentali, quello di riconoscere la paternità della Repubblica, la paternità anche di figure come quella del nostro straordinario Presidente e soprattutto la condizione super partes. Noi siamo purtroppo in un tempo, in un'epoca in cui ci si contrappone su tutto, dalle cose più effimere alle cose più importanti. Si cerca la polemica, si cerca la contrapposizione. A trovare e apprezzare un elemento che sia davvero di festa e davvero comune, credo che sia rarissimo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto.
0: Lei che sentimenti prova, De Giovanni, rispetto a queste celebrazioni, non solo di quest'anno, anche degli anni precedenti, ma in particolare forse quest'anno proprio perché il Presidente ha voluto estendere alla gente, tra virgolette, comune, quello che è il sentimento di patria?
20: Sì, io provo una profonda commozione. In un momento in cui il mondo è a fuoco, in un momento in cui c'è una conflittualità estrema a tutti i livelli, in un momento in cui anche gli organismi internazionali soffrono e risentono di questo momento conflittuale, potersi stringere attorno a noi, a un'identità, a una tradizione e a un'idea potente e comune come la Repubblica, secondo me è un conforto enorme. Quindi la cosa che provo è innanzitutto la commozione. Mi commuove stare insieme, mi commuove festeggiare noi stessi, mi commuove guardare a noi, a questo piccolo paese, questo piccolo straordinario, potentissimo paese che ha tanta cultura e tanta storia eppure è così giovane, perché 80 anni di Repubblica, 165 di unità sono pochissimo.
1: Niente nella storia. Pensiamo.
20: Esatto. Se ci pensiamo, eppure abbiamo una storia così antica, quindi siamo così nuovi e così antichi da essere così unici e quindi da stringerci attorno a questa idea. Tra l'altro, in maniera primaria e identitaria, molto più che quando c'è un successo sportivo e via facile.
1: Ecco Maurizio Di Giovanni, mi scusi, la interrompo perché abbiamo un minuto e mezzo, lei comunque è un uomo di comunicazione, quindi le chiedo questo. Allora, l'evento è stato voluto dal presidente Mattarella, la piazza contro il palazzo, questa è un po' la filosofia. Domani sera ci saranno dai versi di Alda Merini, Italo Calvino ad Annalisa, Luca Barbarossa. In un minuto ci racconti lo spettacolo che poi seguiremo noi domani con uno speciale anche.
20: Ma ci sarà un uomo che viene da lontano, che viene da un momento di guerra e di dolore, che incontrerà una bella signora e gli chiederà che cosa è successo da quando lui è partito, cioè da quando lui è andato in guerra. E la signora gli racconterà decennio per decennio tutto quello che è successo dopo.
0: Toccante, bellissimo, stupendo.
20: sono stato sintetico.
1: E abbiamo capito che insomma è da seguire domani sera.
0: Grazie Maurizio De Giovanni per essere stato con noi.
20: Grazie,
0: ci ha onorato.
20: A voi, grazie.
0: Grazie, ci ha onorato davvero la sua presenza. Posso dire una cosa fuori bordo? Io amo il Presidente della Repubblica Mattarella, come penso tantissimi italiani lo amino, perché grazie a lui tante cose si stanno materializzando. Ma noi per questo cerchiamo di fare un consuntivo veloce, torniamo a collegarci con il Quirinale, il nostro Valentino Russo.
3: Sì, di nuovo buon pomeriggio, il concerto si avvia alla conclusione.

0: Giardini del Quirinale, concerto offerto al corpo diplomatico oggi, domani è un'altra storia, lo avete ricordato in questa ora di speciale. Domani mattina intorno alle 9 la tradizionale deposizione di una corona e quindi l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica alla presenza delle alte cariche dello Stato. Seguirà la rivista, insomma la sfilata sui fori imperiali a cui il Capo dello Stato naturalmente assisterà, e poi nel pomeriggio ci sarà un altro momento che diciamo è anche un po' un fuori programma rispetto agli anni scorsi, questo lungo dialogo di circa un'ora che il Presidente della Repubblica avrà con 10 giovani, naturalmente l'argomento il senso della Repubblica.
1: E quindi poi noi domani seguiremo tutto con lo speciale. Valentino, abbiamo finito il tempo, noi ti salutiamo e grazie per averci raccontato questa giornata.
2: Passiamo quindi ai saluti finali, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Maurizio Mero, la regia di Ludovico Suppa, alla parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, da Lucrezia Scardini.
1: Da Massimo Cecchini, buona serata.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Festa della Repubblica, Mattarella al concerto per il corpo diplomatico. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Il popolo del Libano colpito in modo indebito e brutale. Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti e blocca di nuovo Hormuz. Galibaf, violare la tregua a Beirut e violarla ovunque. I Pasdaran pronti ad aprire nuovi fronti. Tel Aviv affonda l'offensiva oltre il fiume Litani. Raid israeliani sull'ospedale di Tiro, morti e feriti. Telefonata Netanyahu Trump, una barca della flottiglia alla deriva raggiunge le coste di Gaza. Minivan in fiamme nel Cosentino, dentro i corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani. Esclusa l'ipotesi dell'incidente, si segue la pista dell'omicidio. Nozze glamour per Dua Lipa e Callum Turner. Dopo il sì in segreto a Londra, tutto pronto per tre giorni di festa tra Palermo e dintorni. I Metallica arrivano a Bologna, unica data italiana dell'M72 World Tour, il 3 giugno.

0: Attesi 40.000 fund per la band che ha venduto più di 100 milioni di dischi in oltre 40 anni di attività. Tennis, Roland Garros, Cobolli e quarti, Berrettini in campo contro Cerundolo. A 44 anni torna Serena Williams, giocherà il doppio al Queens. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano le crisi internazionali con l'annuncio dell'Iran sulla sospensione dei negoziati con Washington e l'avanzata di Israele in Libano. Temi toccati poco fa dal presidente Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra carta fondamentale.
1: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
1: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
2: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
1: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: E siamo dunque alla questione Iran. L'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati è arrivato alla luce della nuova escalation in Libano e nell'area continuano gli attacchi incrociati. La corrispondente da Istanbul.
3: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando Israele non rinuncerà alle operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Poco fa in un'intervista TV Donald Trump ha puntualizzato di non aver ricevuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, ha aggiunto il presidente americano. In precedenza aveva rassicurato via social: Teheran vuole l'accordo e sarà un buon accordo, andrà tutto bene. Sempre Trump, riferiscono i media israeliani, ha in corso una telefonata con il premier Netanyahu. Le forze dello Stato ebraico, come accennato, continuano a estendere l'offensiva in Libano. L'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermarsi nella serata italiana alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia. L'inviata della RAI.
4: Un raid israeliano colpisce uno degli ospedali di Tiro, il Jabal Amel, provocando vittime e feriti, secondo le prime testimonianze. Il cortile, il parcheggio, ma anche gli interni sono stati colpiti. Le immagini amatoriali mostrano pavimenti coperti di macerie, sangue, soffitti crollati. Tiro è sotto bombardamenti da giorni. Mentre hanno messo di nuovo in fuga la popolazione dei quartieri sud di Beirut, a maggioranza sciita, della Dahiye, le parole che annunciavano un imminente attacco pronunciate dal premier israeliano Netanyahu, un ordine di evacuazione anomalo però, non dice quando né dove Israele colpirà. Fermare l'escalation in Libano, chiede ora anche l'Unione Europea. Mentre tra poco a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte anche il ministro israeliano della difesa, Katz. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
0: La barca più grande della Global Sumud Flotilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abbordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave fino alla spiaggia, rompendo simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. Una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari, indispensabili per la mancanza di carburante. Proseguono le tensioni tra Mosca e i paesi europei. L'ultimo episodio riguarda una nave russa nell'Atlantico, il corrispondente da Parigi.
5: È lo stesso Emmanuel Macron a dare la notizia sui social che la marina francese ha intercettato ieri una petroliera russa nell'Atlantico con l'accusa di fare parte della flotta ombra che Mosca utilizza da anni per aggirare le sanzioni ed esportare il suo petrolio. Il sequestro della nave viene realizzato dalle truppe speciali francesi in collaborazione con la marina britannica. Per l'inquilino dell'Eliseo è inaccettabile che le navi russe non rispettino il diritto del mare per finanziare una guerra che il Cremlino sta conducendo da 4 anni contro l'Ucraina. La procura di Brest in Bretagna ha fatto sapere che il sequestro si è reso necessario dopo che il comandante della nave di nazionalità russa aveva rifiutato di obbedire agli ordini della marina francese. Irritata la risposta di Mosca, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il sequestro della nave è un atto illegale al limite della pirateria internazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Giallo in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un'automobile. Non si tratterebbe di un incidente.
6: La tragica scoperta la fanno i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un minivan fermo ad una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Trovano all'interno della vettura 4 corpi carbonizzati. Intervengono polizia, carabinieri e magistrato di turno. In poco tempo si riesce a capire che si tratta di 4 braccianti di origini pakistane, tutti normalmente impiegati nei campi e che si dirigevano nella piana di Metaponto in provincia di Matera. Adesso si indaga a tutto campo, anche se dai primi elementi, esclusa l'ipotesi dell'incidente, si rafforza quella dell'omicidio. I 4 in sostanza sarebbero stati uccisi e l'auto data alle fiamme con i corpi all'interno. La conferma arriva anche dal questore di Cosenza e sarebbe stata una prima analisi delle immagini di un impianto di sicurezza non lontano dalla stazione di servizio ad indirizzare il lavoro degli investigatori, che adesso devono ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e devono tentare di individuare i responsabili. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il femminicidio di Mister Bianco in provincia di Catania. È morta in ospedale la donna di 49 anni aggredita e colpita violentemente dal compagno Salvatore Mallamo la notte tra venerdì e sabato. L'uomo era già stato arrestato per tentato femminicidio, adesso la sua posizione si aggrava. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, soli 2 anni, la mamma in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia. Sentiamo l'avvocato del padre naturale delle sorelline.
7: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. Una cosa del tutto inaspettata.
8: Uno shock per tutti, la morte della piccola Beatrice, dice Fabio Scaffidifonti, il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre 2 figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle 2 bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e Giannuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte. Mercoledì in carcere, gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
0: In provincia di Bergamo una persona è morta dopo che l'ultraleggero di cui era a bordo, per cause ancora da accertare, è precipitato a Val Brembo, vicino a una delle piazze del paese e non lontano da alcune abitazioni. L'altro occupante del velivolo, di 19 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. A Milano, fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Aveva pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, per incitare al martirio, facendo anche riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. E due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Dall'inchiesta risulta che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Sempre a Milano l'inchiesta sul caporalato, chiesta la convalida del fermo dell'imprenditore turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio prima che si imbarcasse.
9: Sarà sentito mercoledì in carcere a Bergamo Ulas Demir, il dirigente della sede italiana della Cadel Construction. È la società che sta costruendo il nuovo consolato statunitense di Milano, messa sotto controllo giudiziario dalla procura. 47 anni, turco, residente a Pogliano Milanese, Demir è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Decine gli operai che hanno denunciato condizioni di paraschiavismo, reclutati in India per venire a lavorare al progetto di Milano. Giorno dopo giorno i racconti di chi è stato impiegato in quel cantiere tratteggiano una galassia di irregolarità. Abdel è uno di loro.
10: Entrano alle 7 del mattino, escono dal cantiere alle 6 del pomeriggio e lo fanno lavorare gli operai dentro 11 ore al giorno, le assumono solo 4 ore di pulizia. Lo pagano 4 ore di pulizia, lo pagano bonifico e l'altro lo dà in nero.
9: Anche altre aziende in subappalto, racconta, opererebbero ben oltre i confini della legge. Il referente di Abdel era sempre Demir. Il manager, fermato ieri a Orio al Serio mentre si stava imbarcando su un volo per Istanbul, secondo gli inquirenti, stava provando a fuggire. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
0: Ebola ha convocato per venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dell'Unione Europea per discutere ulteriori misure di coordinamento fra gli stati membri legate all'emergenza in Africa centrale. Intanto è risultato negativo al test del virus il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo, paziente che aveva sintomi riconducibili all'infezione. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Ora il caso Epstein che torna a scuotere la Gran Bretagna. Pubblicati dal Parlamento alcuni file che riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mendelssohn, la corrispondente da Londra.
11: Al ministro degli esteri scrive: non ti pentirai mai di avermi scelto, del primo ministro e del governo che lo avevano nominato parla malissimo. Starmer insicuro, senza carisma, pensa solo a dove trovare i soldi per lo Stato sociale attraverso nuove tasse. Lui è Peter Mandelson, ex ambasciatore inglese nella Washington di Trump, nominato dal governo laburista e licenziato dal primo ministro Starmer 9 mesi più tardi, quando sulle due sponde dell'Atlantico esplode lo scandalo Epstein e le carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari in carica, molti dei quali Mandelson invitava a cena cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte viste sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida. Un primo ministro, scrive, senza carisma, che non sa quello che vuole. Ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trampiano. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai presidenti delle regioni comunitarie e responsabili della gestione dei programmi di coesione per comunicare loro la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia. La volontarietà, ha spiegato Fitto, rimane il principio cardine. Non si sottraggono risorse, si ampliano le opzioni. Il 6 giugno scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi che potrebbero essere settoriali.
12: Lo sconto era stato deciso il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, 24,4 centesimi al litro per il gasolio e per la benzina. Poi dal 2 al 22 maggio il taglio è rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate, e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise, è stato calcolato, un pieno di gasolio costerebbe 6,10 euro in più. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Grazie al potente telescopio spaziale australiano ASCAP, trovata finalmente la chiave per interpretare segnali cosmici che fino a ieri apparivano indecifrabili.
13: L'universo brulica di segnali radio che arrivano dai corpi celesti. La maggior parte sono oggetti che lampeggiano molto rapidamente, per frazioni di secondo, e si ritiene siano pulsar, ossia stelle di neutroni in rapida rotazione. Poi ce ne sono altri, appena una dozzina, molto lenti, che possono accendersi e spegnersi anche a intervalli di decine di minuti oppure di ore. Si tratta dei cosiddetti transienti radio a lungo periodo, un vero rompicapo per gli astronomi che finora non ne conoscevano la fonte. Grazie al potente radiotelescopio australiano ASCAP, il mistero sembra però risolto. Gianluca Masi, astrofisico.
14: L'idea è che a produrli sia una strana coppia, una nana bianca che riceve materia dalla stella compagna, una nana rossa. Si generano interazioni che favoriscono l'emissione di energie alle lunghezze d'onda della regione radio dello spettro.
13: Il significato di questa scoperta?
14: Una scoperta promettente, sottolinea come per comprendere i meccanismi dell'universo sia necessario studiarlo a tutte le lunghezze d'onda possibili, raccogliendo informazioni sia alle più alte energie che alle lunghezze d'onda del visibile che nelle onde radio.
13: Eleonora Belviso, GR1.
0: Nozze glamour a Palermo, tutto pronto per la 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio della pop star Dua Lipa con l'attore e modello Callum Turner.
15: Dopo il sì a Londra in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone in tutto, la festa può cominciare. Palermo si prepara ad accogliere Dua Lipa, la pop star internazionale fresca di nozze con l'attore e modello britannico Callum Turner, sarà in città dal 5 al 7 giugno. 3 giorni blindatissimi, accordi di riservatezza e bocche chiuse, come alcune delle strade stabilite dalle ordinanze comunali. Prima tappa venerdì a Palazzo Gangi, dove fu ambientato il famoso ballo del Gatto Pardo di Luchino Visconti, per poi proseguire nella vicina Galleria d'Arte Moderna. C'è chi parla persino di un concerto del baronetto Elton John in persona. Solo uno dei nomi che si rincorrono sulla stampa internazionale. Madonna, Rosalia, Pedro Almodovar sono solo alcuni dei possibili invitati. Sicuramente gli ospiti, intorno ai 300, alloggeranno nelle suite dell'Hotel 5 Stelle Villa Egea, poi sabato a Bagheria, Villa Valguarnera, 700esca dimora, abituata a eventi simili. L'ipotesi è quella di un soggiorno prolungato. C'è chi parla addirittura di yacht prenotati. Quel che è certo è che nel cuore di Dua Lipa, oltre a Turner, è entrata anche Palermo.
12: Valerio Penna per il GR1.
0: Tutto pronto anche a Bologna per il concerto di mercoledì dei Metallica, unica data italiana del loro tour mondiale.
16: Continua il tour europeo dei Metallica. Dopo Zurigo e Berlino arriveranno allo stadio Dall'Ara di Bologna per l'unico appuntamento italiano, mercoledì 3 giugno. Nella data tedesca, come sentite, hanno omaggiati Rammstein. Chissà chi andrà il loro tributo una volta approdati nel nostro paese. Sono pochissimi italiani rimasti per la tappa bolognese, attesissimi Four Horsemen, da più di 4 decadi a guidare la carica del metal più popolare. James Hetfield e compagni hanno segnato un'epoca, trasformando l'heavy metal in qualcosa di estremamente mainstream, e se a qualcuno ha fatto storcere il naso, ci sono molti altri che continuano a riempire gli stadi per vivere un rito di massa. Una scaletta ricca di classici, ma anche brani della produzione più recente, da album leggendari come Kill 'Em All e Master of Puppets, fino all'ultimo disco 72 Seasons. Scenografia a 360 gradi, con il palco collocato al centro dello stadio. Come consuetudine, saranno le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone ad accompagnare l'ingresso in scena dei Metallica, quel pizzico di italianità che li accompagna da sempre. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotto e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
17: B- Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity ed Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
20: Termini e condizioni in negozi online.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
25: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
28: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
29: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
30: GR1 Sport.
31: Buonasera da Francesco Repe, c'è apertura della pagina sportiva di rigore con il tennis. Roland Garros da Parigi, arrivano grandi notizie, lasciamo che ad illustrarcele sia il nostro inviato.
32: Proprio così, poco fa su Lang Lane, in diretta su Radio 1 Sport, 6-3, 7-6, 7-6, Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo, colui che aveva sconfitto in quella partita davvero incredibile Jannik Sinner. Dunque vendicato Sinner, vince Berrettini che ritorna 5 anni dopo nei quarti di finale a Roland Garros. De Hammer, il martello, è tornato quello vero, settima volta ai quarti di uno slam per lui, la seconda alla Roland Rossa, ma dagli US Open 2022 non riusciva a qualificarsi tra i primi 8 in un torneo dello Slam, e dunque un gran risultato per Matteo Berrettini. A seguire sullo stesso campo l'altro Matteo Arnaldi contro l'americano Francis Tiafo. Aggiornamenti nel corso di zona Cesarini poco dopo le 21, ma questa giornata si era aperta con la vittoria di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Svaida, anche per lui quarti di finale, la prima volta in assoluto al Roland Garros. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Flavio Cobolli e poi linea che può tornare allo studio.
33: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte.
31: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ha fatto sentire anche la voce di Cobolli, così come Matteo Berrettini, come diceva appunto il nostro inviato ai quarti di finale del Roland Garros. Intanto però chiuderemo con un'altra notizia di tennis. Per il momento ci concentriamo sul calcio ed in particolare sulla nazionale, la nazionale che sta lavorando per queste due amichevoli d'obbligo contro la Grecia, proprio dopodomani, e poi il Lussemburgo contro il Lussemburgo il 3 di giugno, il 7 invece a Creta contro la Grecia. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
1: Una stagione cambia prospettive. Marco Palestra, al primo campionato da titolare, è stato una rivelazione folgorante con le sue corse ininterrotte sulla fascia, scatti brucianti, e pensare che a 15 anni con le giovanili dell'Atalanta giocava da mezzala.
2: Fino a 15 anni è ovviamente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
1: L'Under 21, la nazionale, il debutto negli spareggi di marzo in Bosnia, è entrato nel secondo tempo. Adesso bisogna ripartire, dice Palestra. Lui lo farà con l'Italia, aspettando di capire dove giocherà nella prossima stagione. Era in prestito al Cagliari dall'Atalanta, lo seguono in tanti, anche l'Inter. È pronto a giocare per un grande club.
2: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale, sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
1: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
31: Vi avevamo promesso una chiusura con il tennis, ma teniamo la promessa perché a 44 anni Serena Williams ha deciso di tornare a prendere la racchetta in mano e a cimentarsi, anche se nel doppio sull'erba della Queens, il torneo che anticipa Wimbledon. Ricordiamo, Serena Williams, una delle più grandi interpreti di questo sport alla femminile, ultima vittoria però a Flushing Meadows 2022, Open degli Stati Uniti. In bocca al lupo anche lei, chissà che non riesca a preparare il doppio sull'erba del Queens e non riesca appunto a presentarsi a Wimbledon. Intanto noi ci fermiamo qui, da Francesco Repe c'è l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti sulla A26. Ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri. Sulla 10 coda tratti per lavori tra Finale Ligure e la 6. Sulla 12 coda tratti sempre per lavori tra Genova Nervi e la 7. Siamo sulla tangenziale est di Milano, vengono segnalate code a Carugate. Sulla A13 rallentamenti per un forte temporale che ha colpito le zone tra Monselice e Terme Euganee, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Piogge almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord Italia. Chiudiamo con la diramazione Roma Sud. Ci sono code per incidente tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always went.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 1 giugno 2026. Molte cose interessanti questa sera, ve le elenco. Cominceremo con Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito, molto esperto in intelligence operativa e analisi militare. Vi ricordo anche un suo libro recente, Gli errori di Putin, Ucraina, una guerra a tutti i costi. E proprio di Ucraina e di molto altro parleremo con lui, a partire anche dai molti dubbi che improvvisamente il governo italiano ha avuto e manifestato circa le necessità di avanzare e migliorare le condizioni di sicurezza e di difesa del paese all'interno di quegli impegni presi sempre da questo stesso governo anche con gli Stati Uniti, con Trump, con la NATO, di aumentare le spese militari fino al 5%, in realtà il 3,5% per spese militari, diciamo propriamente dette, e l'1,5% per la difesa delle strutture critiche del paese, la cyber security e via discorrendo. Il governo ha fatto a quanto pare una marcia indietro. Qualche mese fa aveva dichiarato di voler ritirare 15 miliardi dal prestito europeo SAFE, un prestito a tassi molto favorevoli con un lunghissimo periodo di restituzione, proprio per adeguare le strutture di difesa italiane. Adesso quello che si capisce è che di quei 15 miliardi forse ne rimarranno 5 per onorare contratti già chiusi. E quindi un passo indietro rispetto alla questione della difesa, che viene giustificata dalle parti del governo con il fatto che l'Italia avrebbe bisogno di fondi simili anche per l'energia, e di questo parleremo con Orio Giorgio Stirpe. Poi sarà con noi Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Cronos. Giorgio Rutelli è anche un attento osservatore delle cose legate sempre al mondo della difesa, della sicurezza. Con lui parleremo un po' di quello che sta succedendo sul fianco est dell'Europa, in qualche modo anche della NATO, con le minacce russe, con gli sconfinamenti dei droni, con le preoccupazioni, con l'allarme. In altre zone d'Europa questo si sente meno, forse nell'Europa mediterranea c'è più scetticismo, ma nei paesi che sono vicini o che confinano con la Russia la minaccia di Mosca viene avvertita molto chiaramente. Ne parleremo con Giorgio Rutelli. Poi sarà con noi Fabio Pammolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, insegna anche economia e finanza al Politecnico di Milano. È stata una settimana in cui si è parlato molto di intelligenza artificiale, se volete da un lato con Papa Leone XIV e la sua enciclica magnifica Humanitas, e anche con le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia Panetta, che ha dedicato all'intelligenza artificiale e anche un po', scusate, le difficoltà con cui l'Italia sta mettendosi in pista su questa grande occasione di sviluppo, di produttività di cui l'Italia ha immenso bisogno. Ecco, con Fabio Pammolli, prendendo le mosse da questi due importanti spunti, parleremo, diciamo, dell'Italia, l'intelligenza artificiale dell'Europa, anche l'intelligenza artificiale in confronto alle grandi autostrade che si aprono da un lato verso la Cina e da un lato verso gli Stati Uniti. Poi sarà con noi Carlo Calenda, senatore Carlo Calenda, con lui parleremo un po' di un'altra questione molto al centro e molto calda nel dibattito pubblico e politico italiano, se sia giusto o no accettare l'idea di accelerare l'annessione, l'ammissione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sapete che c'è un veto di Trump sull'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma da tempo molti paesi, anche europei, paesi dell'Unione Europea, anche il governo italiano, avevano detto che l'ammissione nell'Unione Europea doveva essere invece garantita come forma di effettiva solidarietà, vicinanza, aiuto a un paese invaso e che da 4 anni subisce una guerra spaventosa. Su questo il governo italiano ha fatto anche qui qualche marcia indietro. Basta evidenziare una lunga intervista ieri del ministro della difesa Crosetto a Corriere della Sera, in cui spiegava il perché forse non è il caso di accelerare queste procedure. La Lega è sempre stata contraria, resta Forza Italia con Tajani che invece milita a favore di questa ipotesi. Insomma, ne parleremo col senatore Calenda, che ovviamente si trova anche ad affrontare il fatto che sul versante dell'opposizione c'è il Movimento 5 Stelle, che parimenti alla Lega è fortemente contraria a questa ipotesi. Poi daremo una buona notizia da prendere ovviamente con molta attenzione, con delicatezza, perché siamo in fasi ancora molto sperimentali, ma insomma pare sia stata individuata una cura contro il tumore al pancreas, che spesso equivale, insomma, a una sentenza di morte o quasi. È uno dei tumori più difficili da curare, che hanno maggior numero di recidive, l'aspettativa di vita è bassissima. In un importantissimo convegno oncologico a Chicago, quando sono stati presentati i primi risultati di un nuovo farmaco, è scoppiata una standing ovation, cosa che non succede spesso, diciamo, nei congressi degli oncologi. Non si lasciano prendere facilmente dall'entusiasmo, invece sono balzati tutti in piedi con applausi, tutti riprendevano col telefonino una presentazione che potrebbe essere storica. Noi ne parleremo con la professoressa Chiara Cremolini, che insegna oncologia medica a Pisa ed è proprio in questo momento al congresso dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago e fa parte di un gruppo di sperimentazione anche nel suo ospedale, nella sua città, verrà sperimentato questo nuovo farmaco, quindi sicuramente in Italia è una delle più titolate a parlarne. Chiuderemo come ogni lunedì con Luigi Crespi. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e cominciamo.
13: Teheran, interrompiamo ogni comunicazione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi israeliani in Libano. Trump, anche il silenzio va bene. Tel Aviv ordina raid su Beirut, colpita a tiro, popolazione in fuga. Vigilia del 2 giugno, Mattarella al corpo diplomatico. Da quel giorno strada di pace e democrazia, alimentare l'odio spinge alla guerra. Amoroso al TG3, italiani affezionati a questa Costituzione. Inchiesta della Procura di Milano, fermato in Brianza, un 21enne con l'accusa di terrorismo. Sui social post in cui si diceva pronto a colpire come a Modena, piante dosi, misure di contrasto efficaci. Ebola, negativo il test sul paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo. Bruxelles convoca riunione straordinaria dei ministri della salute, il nostro reportage. Nel Cosentino, trovata un'auto carbonizzata in una stazione di servizio, all'interno i corpi di 4 uomini di origine pakistana, aperta un'inchiesta, l'ipotesi dell'omicidio. A Roland Garros, orfano dei big, Flavio Cobolli approda ai quarti dopo la vittoria sullo statunitense Svajda, in campo anche Berrettini e Arnaldi, mentre Sinner e Alcaraz recuperano lontani dalla terra russa.
12: 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al colonnello Orio Giorgio Stirpe, che è spesso con noi per aiutarci un po' a decifrare gli eventi della politica internazionale, in particolare sul versante delle guerre a cui assistiamo, delle operazioni militari. Buonasera colonnello, bentornato a Zapping.
14: Buonasera.
12: Allora, sono tanti temi che vorrei trattare con lei, uno però mi è dettato proprio dall'apertura dei titoli del telegiornale, del TG3 che abbiamo sentito, sposta il nostro fuoco un po' nella zona del Medio Oriente, nella guerra contro l'Iran, e ci dà la notizia che quello che pareva essere ormai a portata di mano, cioè un avvio serio di negoziato, sembra sfumare perché l'Iran ha deciso di ritirarsi appunto dagli incontri e dalle trattative a seguito dell'escalation israeliana sul Libano. Allora, su questo intanto vorrei un po' un suo parere. Sono, come dire, mosse e contromosse che fanno parte di un normale balletto diplomatico, o c'è effettivamente una crisi in questo percorso?
14: No, direi che data la situazione attuale, Trump si trova di fronte a un avversario nell'arte del deal, che dove lui si ritiene così brevissimo, che ha letto il suo libro e che giocano al rilancio. Qui chiaramente i giocatori sono tre, di cui due che trattano e uno che non ha molta voglia di trattare, che è Israele, e che cerca di fare i propri interessi, o quantomeno gli interessi individuati dal proprio governo. Chiaramente non seguono le direttive di Trump.
12: Trump aveva detto Netanyahu farà quello che gli dico io, ma così non pare stia accadendo.
14: E infatti Trump è convinto che tutti quanti gli debbano obbedienza, ma Netanyahu, che piaccia o no come primo ministro, è il primo ministro di una nazione indipendente e fa quello che vuole lui, non quello che vuole Trump. E quello che vuole lui è proseguire il conflitto in Libano fino a raggiungere determinati obiettivi che lui si è fissato, che noi non possiamo vedere esattamente sulla carta, ma che chiaramente prevedono il disarmo, certo, quasi completo di Hezbollah. Nel momento in cui non l'ha ancora ottenuto, lui ha tutto l'interesse a evitare che si raggiunga un accordo e quindi in pratica fa di tutto per sabotarlo. Non credo però che l'Iran sia serio nel ritirarsi dalle trattative, sta giocando al rialzo.
12: Immagino che nessuno dei due, né l'Iran né gli Stati Uniti, vogliono veramente tornare alla guerra guerreggiata, no? Quindi c'è questo gioco sul crinale.
14: Non conviene a nessuno dei due, entrambi sanno di avere soltanto da perdere nel proseguire le ostilità, entrambi sanno di non avere veramente obiettivi alla loro portata da raggiungere, semplicemente devono ottenere un accordo nel quale non perdono la faccia, il che è piuttosto complicato, ma sono condannati a trovare un accordo prima o poi, uno dei due si stancherà, farà un passo indietro e bene o male alla fine l'accordo non può non essere raggiunto, nessuno dei due può permettersi di continuare a combattere.
12: Quindi noi abbiamo la crisi medio orientale con l'Iran, con Israele, con gli Stati Uniti che non dà segno di soluzione, abbiamo la crisi in Ucraina, diciamo nel lato est della NATO, che anche continua ad andare avanti, ormai sono 4 anni, non si vedono, nonostante i tanti appelli alla diplomazia, le avvisaglie per un processo di pace ancora in nessun modo, e contemporaneamente vediamo, questo volevo anche commentare con lei, che il governo italiano fa un passo indietro, a quanto pare, sulla questione della difesa, della sicurezza, del riarmo europeo. C'è la decisione, ancora magari non del tutto formalizzata, ma che sembra essere nelle cose, di rinunciare a fare ricorso a quel prestito di 15 miliardi dai fondi SAFE che l'Europa aveva messo, diciamo, come risorse proprie e come debito comune, e l'Italia ha deciso di prendere probabilmente molto meno, 4-5 miliardi. Volevo su questo anche una sua opinione, quali possono essere le conseguenze su magari il fatto anche che, insomma, il mondo militare italiano si era forse già settato su quelle risorse.
14: Ma sicuramente si è pianificato su determinati numeri, però teniamo presente un attimo che il passo indietro di cui si parla è, se tale, è stato fatto praticamente da tutti i paesi che hanno aderito al SAFE, perché l'accordo è stato chiuso soltanto da 5 nazioni, di cui soltanto la Polonia militarmente significativa. Quindi in realtà allora avrebbero fatto un passo indietro anche la Germania, la Francia, la Spagna, quasi tutti. In realtà l'Italia semplicemente avrebbe dovuto firmare, esattamente come tutti gli altri, avrebbe dovuto firmare il, mi sembra, 29 maggio, se ricordo bene, e non ha firmato, ma non hanno firmato neanche gli altri. Perché di solito si dice che c'è il rischio che la politica interna interferisca con quella estera. In questo caso, soprattutto per quel che riguarda l'Italia, la mia sensazione è che sia la politica europea che ha influito sulla politica estera vera e propria. Per cui noi abbiamo il governo italiano che ha i suoi interessi, che io posso condividere o meno, ma non è il mio campo, in ambito europeo, cerca di ottenere determinate concessioni sulle spese relative all'energia, fa pressione sulla Commissione e quindi non ha fatto il passo avanti che avrebbe dovuto fare andando a firmare, ma la cosa è semplicemente sospesa. Che andare, a questo punto ci sono 3 strade: si può rinunciare completamente al prestito che si era previsto di fare, che erano 15, come dicevate voi, 15 miliardi, lo si può ridimensionare a una cifra inferiore, intorno ai 5.
12: Si diceva 5 oppure, perché ci sono dei contratti da onorare, che quindi quelli potrebbe essere opportuno comunque prenderli.
14: Esatto, però è tutto quanto ancora in sospeso, dipende tutto quanto dalla trattativa in corso con Bruxelles sull'energia.
12: Però mi scusi, colonnello, quei soldi in qualche modo dovevano servire ad aiutare il paese ad onorare l'impegno del 5% solennemente preso con la NATO, con gli Stati Uniti, con Trump, ce ne ricordiamo. Quindi se si decide di non fare quel passo, insomma, si rischia di non essere in grado di ottemperare a quell'impegno europeo, di cui ricordo solo la Spagna disse di non voler procedere. Verissimo. Ma l'Italia fu, diciamo, tra quelli che invece accettarono quella strada.
14: Verissimo, è una decisione sovrana che io non condivido, ma che i governi, non soltanto l'Italia, ma stiamo parlando anche di Francia e Germania, tanto per parlare di paesi del nostro stesso livello, che stanno ancora arrabattandosi sui problemi dell'energia. Vale per tutti quanti, non vale soltanto per l'Italia. È un problema in generale di credibilità dei governi europei nel momento in cui si assumono impegni in ambito difesa, che fanno di volta in volta passo avanti, passo indietro. È un balletto a cui siamo purtroppo abituati, ma assolutamente il discorso non è chiuso e dipende moltissimo dalle trattative in corso a Bruxelles.
12: Cioè, lei ritiene che se Bruxelles dovesse accedere alle richieste italiane di avere una sorta di clausola di salvaguardia anche per le spese sull'energia, il governo potrebbe ripensarci?
14: Sicuramente questo è ciò a cui punta il governo italiano, poi bisognerà vedere. Purtroppo è una procedura che i governi europei seguono sempre di anteporre gli interessi interni di politica interna rispetto a quelli che sono gli interessi europei complessivi. Ma purtroppo ci siamo abituati.
12: Mi dica una cosa, di per sé, diciamo, l'architettura di questa iniziativa SAFE, lei la convince, era la strada giusta da prendere, bisognerebbe andare avanti in quella direzione?
14: Guardi, io non sono un esperto di economia e qui il discorso, lo scopo è favorire la difesa, ma le modalità sono modalità in ambito economico e non sono io quello che può giudicare. Però dal mio punto di vista, se anche nazioni esterne all'Unione Europea come il Canada e il Giappone hanno deciso di aderire al SAFE, vuol dire che ci sono fior di economisti e di politici che ritengono che sia la strada giusta. Quindi io tendo a ritenere che sia una buona iniziativa, che però appunto andrebbe perseguita fino in fondo. Solo che purtroppo in Europa le cose si fanno sempre molto lentamente e quindi dobbiamo aspettare ancora chissà quanti mesi per vedere la cosa arrivare a buon fine.
12: Perché si dicevano, ci sono stati dei critici che dicevano in realtà questi sono dei piani nazionali che in nessun modo o almeno solo marginalmente incoraggiano la creazione di una difesa integrata europea.
14: Ma non è vero, perché quasi tutte le industrie prese in considerazione per i programmi SAFE sono multinazionali, dall'Airbus al MBDA, ai vari consorzi per la costruzione degli aeroplani, parliamo di multinazionali basate in Europa. In realtà di nazionale c'è veramente molto poco. Ci sarebbe l'industria francese soprattutto, che per molti versi si mantiene indipendente, ma guarda caso le iniziative ancorate alla Francia sono proprio quelle meno numerose, mentre si vedono moltissime iniziative basate su Svezia, su Gran Bretagna, su Germania e su Italia. Quindi non credo che sia quello il problema. Il problema è reperire i finanziamenti, mantenerli fissi e non spostare di volta in volta le assegnazioni finanziarie in base agli interessi di politica interna del momento. Quello che servirebbe sarebbe riuscire a mantenere la barra dritta una volta che si è presa una decisione, invece di ricambiare un attimo ogni volta a seconda della situazione del momento.
12: Anche perché ormai è sempre più chiaro e anche ormai diciamo le cose cominciano a prendere una loro forma e una loro evidenza. Trump, ma ormai anche il Pentagono hanno fatto capire molto chiaramente in che modo, con quale progressione vogliono ridurre la loro presenza in Europa. Quindi sarebbe questo proprio il momento di quantomeno di provare a sostituire quello che verrà meno da questa operazione di ridimensionamento.
14: Assolutamente sì, però di nuovo si parla di programmi non immediati ma che richiedono anni e purtroppo i nostri piccoli governi nazionali hanno la tendenza a ragionare in termini di mesi e non di decenni. Se si riuscisse a ragionare almeno in termini di anni, ciò che si è deciso si mantiene almeno per un anno, sarebbe già un passo avanti.
12: Io la ringrazio molto, colonnello Stirpe, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
14: A voi, buon lavoro a tutti.
12: Era Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito in riserva, spesso nostro ospite quando parliamo di questioni legate alla difesa, alla sicurezza, all'intelligence operativa. Sono alle 19.52 minuti, io do il benvenuto a Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Kronos. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
15: Buonasera a tutti.
12: Allora, abbiamo appena finito di parlare un po' delle questioni che riguardano il posizionamento degli stati europei rispetto alle minacce che arrivano soprattutto da est, dalla Russia, ma insomma tutti i vari conflitti in corso in questa fase, e anche la difficoltà dei governi di guardare avanti, di prendere impegni a lungo termine e soprattutto alla diversità con cui molti governi europei percepiscono le minacce. Su questo volevo un po' chiederti, so che tu sei reduce da poco da una importante conferenza che aveva come perno i paesi baltici, e quello è uno di quei posti in cui probabilmente le parole sicurezza, difesa hanno un significato diverso da quelle che si pronunciano in Spagna, in Italia o in Francia anche. Come siamo messi?
15: Ah, sì, sicuramente negli ultimi anni, se uno parlava con qualcuno che veniva dai paesi baltici, aveva una idea diversa di sicurezza e di preparazione al futuro. Loro usano questo concetto di whole of society, no? Tutta la società, dal vertice fino allo studente, dai giovani ai dipendenti, agli impiegati, devono essere pronti ad avere un ruolo nella sicurezza nazionale. Questo concetto era un concetto che prima però era limitato a questi tre paesi che hanno ancora fresca l'esperienza dell'invasione russa, eccetera. Quello che è cambiato e che ho notato anche a Tallinn la settimana scorsa è che oggi non sono più solo i tre baltici o la Polonia, che è anche sempre stato un paese più schierato in maniera netta contro la Russia, contro la guerra ibrida e ovviamente a sostegno dell'Ucraina. Ci sono anche i paesi nordici, c'è la Finlandia, c'è la Svezia, che sono gli ultimi due membri della NATO, c'è la Danimarca, che da quando c'è stato il momento, diciamo, di tensione sulla Groenlandia ha cambiato postura. Addirittura nelle ultime ore si è aggiunta la Norvegia, che è uno dei paesi più felicemente isolato rispetto alla politica europea, non è membro dell'Unione Europea, ha riserve petrolifere di gas enormi e pesca tutto il pesce che vuole, e adesso nelle ultime settimane la Norvegia inizia a dire: ma lo sai che forse entrare nell'Unione Europea non è così male? E questo viene dopo due referendum in cui questo è stato negato. Perché? Perché sta cambiando in generale la consapevolezza che non c'è solo la Russia, ovviamente c'è la Cina. In questa conferenza è la prima volta che si allargava all'Indo-Pacifico, si allargava al Medio Oriente, perché anche diciamo nei Baltici hanno capito che alcune minacce, alcuni temi sono comuni fra la Corea del Sud, per esempio, che vive ovviamente la Cina in un certo modo, che è simile a come loro vivono,
12: o il Giappone,
15: la Russia, il Giappone, e poi c'erano la Giordania, insomma altri paesi. Quindi devo dire, su questo quello che io vedo è che l'Italia rimane sempre un po', sempre più isolata alla fine tra i paesi che fanno della sicurezza comunque un obiettivo anche di consapevolezza dei propri cittadini, e raccontano una realtà che è un po' meno comoda e serena di come era fino a qualche anno fa.
12: L'Italia isolata, come diceva prima il colonnello Stirpe, accanto all'Italia ci sono anche paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, che insomma hanno comunque una visione diversa dai paesi che tu citavi, dai paesi più esposti sul fianco est.
16: L'Italia...

0: che ha posizioni effettivamente abbastanza simili.
1: Tra l'altro fu l'unica a non accordarsi sul limite del 5% delle spese, del PIL per le spese NATO.
0: Esatto. Esatto, e infatti diciamo che Sanchez si è messo di traverso a Trump, non solo su quello, ovviamente anche sulle basi da concedere per la guerra in Medio Oriente e su vari altri fronti, e però quello è quasi una specie di posizionamento che serve a Sanchez anche internamente per dire: certo, io sono un po' l'ultimo leader socialista europeo, perché poi dobbiamo dire anche questo, e quindi c'è un interesse nazionale. Ovviamente i rapporti di Sanchez con gli Stati Uniti non sono quelli che storicamente sono quelli italiani nel fronte atlantico, e quindi ha un pochino più di margine. Dopodiché sappiamo che c'è anche chi dice che questo atteggiamento Sanchez lo sta pagando con una serie di informazioni che sono arrivate dagli Stati Uniti su Zapatero e sul, diciamo, la famiglia socialista, che stanno pesantemente danneggiando il suo governo.
1: Che cosa è successo? Ho perso qualche battuta perché la linea è come se fosse svenuta più che morta. È svenuta e poi si è un po' ripresa.
0: Scusami. Allora, no, dicevo che Sanchez sta verificando con il caso Zapatero quello che succede quando uno si mette di traverso anche agli Stati Uniti, cioè le informazioni che arrivano dalle agenzie di intelligence e di sicurezza americane sui piani di Zapatero sicuramente danneggiano il Partito Socialista Spagnolo, che si è messo un po' di traverso appunto ai piani americani. Dopodiché, su questo adesso, indipendentemente dal bullismo americano...
1: Però tu dicevi comunque l'Italia fa caso a sé rispetto anche all'eccezione spagnola.
0: È abbastanza, perché l'Italia comunque è un paese che, essendo all'interno della NATO un membro abbastanza importante, avendo tra l'altro evidenze di interferenze, influenze russe e cinesi molto forti negli ultimi anni, questo comunque ci dovrebbe un minimo far capire che non stiamo parlando di uno scenario ipotetico, uno scenario che è qui oggi, mentre ci parliamo, ci sono interessi di potenze autocratiche che vogliono sicuramente indebolire il fronte della NATO, il fronte occidentale. Quindi anche solo rendersi conto di questo, poi magari uno decide diversamente, dice vabbè, non ci interessa rispondere a questa cosa, lasciamo che queste cose avvengano. Però anche solo avviene poco. Al nord sicuramente se ne timo, ovviamente non è facile per le opinioni pubbliche mediterranee, certo, confrontarsi con questi discorsi, però quando si parla delle spese della difesa, per esempio, ecco, uno parla anche oggi con i tedeschi stanno investendo tantissimo sulla riconversione industriale, qualche anno fa
1: chiudono gli stabilimenti Volkswagen e si riciclano con produzione di armamenti, non so se ti ricordi
0: qualche anno fa, 3 anni fa, si parlava di Intel che doveva aprire delle fabbriche in Europa, sì, anche in Italia, ma anche in Germania. Allora, neanche in Germania sono poi alla fine andati, cioè la Germania è un paese che in molti versi ovviamente è molto più avanzato di noi anche a livello industriale, cioè si sono resi conto che se noi oggi ci mettiamo a produrre batterie o chip, quelli sono dei settori dove noi non abbiamo un grosso mercato, e là fuori ci sono la Cina, Taiwan, eccetera. Quindi noi dovremo sovvenzionare con soldi pubblici delle industrie che oggi non stanno sul mercato, mentre l'industria della difesa, che ci piaccia o no, è un'industria che oggi sta sul mercato, che ha dei potenziali compratori in tutto il mondo, e quindi noi su questo abbiamo il know-how, ma ovviamente abbiamo il know-how anche sui satelliti, sulla cyber security, sui radar, una serie di cose che sui lanciatori spaziali, che non sono per forza ostili, ma sono assolutamente anche per uso civile. E questo know-how, se noi non lo sviluppiamo, poi dovremmo trovare i soldi per la sanità, che noi dovremmo distogliere dalla sanità e mettere nell'industria della difesa, sono soldi delle tasse. Però l'industria della difesa produce altre tasse oggi, perché produce reddito. Altre industrie da sovvenzionare, forse a fondo perduto, al momento non portano grandi entrate per lo Stato. Quindi c'è anche un discorso biecamente

0: di bilancio pubblico, per cui alcune industrie oggi in Italia, se ci investi dei soldi, il moltiplicatore c'è. Delle industrie più buone, tra virgolette, competono con la Cina, con l'America, con altri paesi molto più avanti di noi su certi settori, e quindi rischiamo di comunque togliere dei soldi dalla sanità, dai semiconduttori. Ma poi quei semiconduttori non hanno un mercato. L'Europa su questo sta cambiando un po' strada, e quando parlo con gli esperti mi dicono: se l'Europa mette un obbligo di buy European, cioè di comprare europeo nel campo dei semiconduttori, allora abbiamo una possibilità di creare delle
1: Ma
0: industrie su questo
1: mi pare
0: campo, però
1: difficile,
0: serve sempre un
1: ovviamente.
0: intervento pubblico.
1: Certo. Ma nel momento in cui io, per esempio, vedevo ieri Medvedev, l'ex presidente russo, adesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza, che dire: aspettatevi più droni. In qualche modo, anche rompendo quel tentativo, diciamo, di Mosca di dire: ma chissà, magari era ucraino, ma chissà, è stato solo un incidente. Cioè, Medvedev poi dice le cose come stanno e dice: smetterete di avere sonni tranquilli, arriveranno altri droni, altri sconfinamenti. Mi chiedo, anche su questo versante qui, su questo rischio qui, se c'è un sentire comune, almeno da quello che tu hai percepito nei tuoi incontri, nei tuoi colloqui. Per esempio, la
0: Beh,
1: Romania,
0: sì,
1: cosa pensa di
0: sicuramente.
1: tutto
0: Allora,
1: questo?
0: allora diciamo, dell'attribuzione non gli interessa a nessuno, cioè noi ci scervelliamo sul fatto se è un drone russo, un drone ucraino. Loro dicono questa russa, ovviamente, che ha fatto sì che la guerra dei droni sia un'attualità in Ucraina e non solo. La guerra elettronica, cioè tutti i sistemi che servono per disturbare poi il funzionamento di questi droni, fa sì che alcuni vadano fuori strada. Che siano dei droni ucraini o russi che sono andati fuori strada, cambia poco, cambia il fatto che siamo in uno scenario di guerra perché c'è stata l'invasione su larga
1: Certo.
0: scala russa. Quindi su questo, sull'attribuzione veramente interessa poco. Sicuramente il grande dibattito sul fatto di trasformare o meno i nostri eserciti in una serie di eserciti fatti da droni è un dibattito molto aperto, perché quello che ti dicono è se tu oggi ti compri 20.000 droni per una futura guerra, fra 3 anni quei 20.000
1: Sono
0: droni
1: da
0: sono
1: buttare,
0: forse
1: sì,
0: obsoleti.
1: certo.
0: Quindi
1: Gli ucraini li
0: hai
1: aggiornano di
0: fatto.
1: settimana in settimana,
0: Esatto,
1: quindi.
0: infatti, quindi diciamo anche quello loro ti dicono: beh, e poi soprattutto devi considerare che tipo di conflitto vuoi combattere. In genere uno dice: voglio combattere il conflitto su cui sono più bravo, sul campo in cui sono più preparato. Quello di attrito che c'è oggi in Ucraina è un conflitto che nessuno si augura, perché è un conflitto ovviamente dove ci sono tantissime perdite umane.
1: Certo.
0: Perché oltre ai droni c'è una trincea lunghissima su cui ogni giorno da entrambe le parti ci sono centinaia e centinaia di morti e feriti. Quindi, insomma, questo è sicuramente un altro delle grandi questioni, cioè investire nel caccia di sesta generazione come quello che si chiama GCAP, su cui c'è anche l'Italia insieme al Giappone, al Regno Unito,
1: Che costano
0: eccetera.
1: miliardi.
0: Esatto, oppure dire: facciamo come gli iraniani, che hanno un arsenale di droni talmente ampio che possiamo per mesi resistere anche a e continuare a impensierire tutta un'intera regione con questi attacchi. Quindi no, ecco, la questione sicuramente è che, però posso dire una cosa, che le prospettive ucraine rispetto a un anno fa sono sicuramente migliori. Ecco, questo sì, cioè viene raccontato un campo diverso, con una Russia che ha dovuto supplicare gli Stati Uniti di imporre una tregua per il 9 maggio, per la parata, così che non gli finissero sopra appunto i droni ucraini, sopra la parata di Putin, una parata dove non c'erano gli arsenali del passato, una cosa che è stata abbastanza imbarazzante sia a livello interno che a livello internazionale. E quindi diciamo qualche crepa si vede. Il punto è sempre lo stesso, che se domani raggiungiamo una tregua con la Russia la userà per riarmarsi, pensare in tutti i modi come poter di nuovo
1: Riprendere
0: costruire,
1: l'iniziativa, certo.
0: eh sì, in qualche modo di questo campo ormai. Putin e la Russia, non vedo un grande scenario alternativo.
1: Ti devo salutare, grazie Giorgio Rutelli, grazie, grazie. Vice direttore di N Cronos, ospite a Zapping, grazie ancora. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Generale Graziani, mi accompagni.
6: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
5: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
6: Posso domandarle dove intende dirigersi?
7: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne. Terne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Zapping. Le 20 e 9 minuti, titoli del TG1, poi andiamo avanti con la puntata.
10: Il presidente Mattarella dall'Ucraina al caos in Medio Oriente, prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi. Italia sostiene cooperazione internazionale. Escalation di Israele in Libano, ira di Teheran, stop a negoziati con USA, poi Trump sente Netanyahu ed Hezbollah e dice gli attacchi finiranno. 21enne arrestato per terrorismo in Brianza, pronto a colpire come a Modena, si era radicalizzato sul web, IPM stava per fuggire in Marocco. Strage di migranti nel Cosentino, 4 braccianti uccisi e dati alle fiamme in un'auto, la pista dello sfruttamento dei lavoratori. Grazie a chi mi ha salvato, parla al TG1 lo speleologo imprigionato per 12 ore a 120 metri di profondità, vorrei abbracciare tutti. Dopo 13 anni di carriera va in pensione Briciola, la mascotte dei Carabinieri a cavallo, domani sarà la sua ultima parata del 2 giugno. Torna il maltempo, attesa una nuova perturbazione al nord, l'estate anticipata va in pausa, ultime ore di sole tra mare, laghi e montagna. Tennis, Roland Garros, Berrettini e Cobolli, il sogno continua, battuti Cerundolo e Svaida, volano ai quarti. La gioia di Matteo, sono tornato, Flavio, cuore giallo-rosso, scherza con i tifosi del PSG, complimenti per la Champions, ma attenzione, l'anno prossimo c'è anche la Roma.
1: Le 20 e 10 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto al professor Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, professore di Economia e Finanza al Politecnico di Milano. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
11: Buonasera e grazie, buonasera.
1: Allora, è stata una settimana molto intensa per quello che riguarda il dibattito, la riflessione sull'intelligenza artificiale, ci sono state le parole, anzi molto più che le parole, l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che ha riflettuto su come tutelare la dignità dell'individuo ai tempi dell'intelligenza artificiale. E poi ci sono state le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia Panetta, che hanno messo molto l'accento su come governarla questa intelligenza artificiale. Ecco, io vorrei innanzitutto chiederle: questi contributi vanno nella direzione giusta, vanno nella direzione che interessa, diciamo, un paese come l'Italia, che l'intelligenza artificiale forse deve ancora capire come sfruttarla?
11: La risposta è sì in entrambi i casi. Nel primo caso, perché quello dell'enciclica, perché sono cambiate dalla Rerum Novarum nei 135 anni che separano la Rerum Novarum dalla Magnifica Humanitas, le basi materiali della produzione. Adesso sono molto meno visibili, i data center, le GPU sono molto più immateriali. Ma il tema di fondo che va a sancire l'anteriorità della persona e della tutela della persona e della custodia della persona è rimasto al variare dei sistemi di produzione. E l'enciclica ha il merito, pur senza diventare un trattato di intelligenza artificiale, di approfondire alcuni degli aspetti chiave delle tecnologie sottostanti, quindi di entrare nel merito di come le nuove tecnologie e questa trasformazione stanno cambiando il rapporto tra la persona e l'azienda, tra la persona e la tecnologia, tra la persona e il capitale. Questo magari lo riprendiamo, ma è un taglio molto concreto di continuità con la dottrina sociale della Chiesa che va a caratterizzare questa enciclica. Per quanto riguarda il governatore della Banca d'Italia, ha fatto un intervento che chiarisce come l'intelligenza artificiale non sia un'entità misteriosa da trattare unicamente nel dibattito filosofico, qualche volta anche un po' improvvisato, ma sia un'infrastruttura centrale per la crescita dei paesi e delle imprese. Quindi è entrato nel merito di come questa infrastruttura cambia l'organizzazione del lavoro, può rappresentare un'opportunità e anche una sfida per le nostre imprese, e quindi la descrive in un modo estremamente preciso dal punto di vista delle implicazioni.
1: Perché è abbastanza vero che in Italia, quando si parla di intelligenza artificiale, 9 volte su 10 i discorsi sono: ma pensa veramente, ma una coscienza, ma si rivolterà, esatto, contro noi creatori, ma insomma è tutto un dibattito sul versante etico-filosofico, fino a che punto possiamo farla crescere, gioca ad ingannarci. Cioè, io vedo soprattutto riflessioni di questo genere. Raramente si prende in mano la situazione dicendo: sì, ma una azienda, questa intelligenza artificiale, che cosa può fare per farla produrre di più?
11: Ma, assolutamente, e questo ci deve far pensare da un lato al fatto, qualche tempo fa in un piccolo contributo l'ho evidenziato, Ruth negli Stati Uniti, collegamento che attraversa la Silicon Valley, il 60% dei cartelloni pubblicitari che ad aprile erano presenti sull'autostrada dava una rappresentazione industriale di sistemi di intelligenza artificiale che risolvono problemi di produttività delle aziende, che introducono agenti che semplificano i processi e aiutano il lavoro. Noi siamo lontani da questo dibattito molto tecnologico. Lo siamo anche perché abbiamo un numero di ingegneri e di tecnici relativamente contenuto e perché di fatto l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni sono ancora nella loro infanzia nel paese. È interessante osservare, Loquenzi, che nell'enciclica si dà conto del fatto che l'intelligenza artificiale non vada innalzata a livello dell'anima, e si spiega il perché, e si spiega come mai si tratti di strumenti di apprendimento statistico che addirittura sono opachi nel funzionamento teorico e nella teoria del loro funzionamento, ma si scandisce molto chiaramente questa valenza tecnologica anche nell'enciclica.
1: Panetta diceva che l'intelligenza artificiale non è un oggetto misterioso, però d'altro canto è anche vero che quelli che vengono chiamati large language model, penso a prodotti di ultimissima generazione come quelli di Anthropic o di OpenAI, in qualche modo sono ancora misteriosi alla nostra comprensione, alla nostra conoscenza. Li sappiamo utilizzare, ma non sappiamo perché funzionano, o mi sbaglio?
11: Ma non si sbaglia, c'è un collega e amico che è Pierluigi Contucci, un fisico matematico di Bologna, che ha usato in alcuni interventi pubblici l'analogia e la similarità con quello che accade con i primi motori a vapore. Non si capiva bene il funzionamento delle camere di combustione, non c'era ancora la termodinamica, ma si vedeva che il motore fatto in Germania andava più lontano di quello fatto in Francia. Poi si capì con la teoria, con lo sviluppo della ricerca scientifica, come mai questo accadeva. Ecco, siamo ancora in una fase in cui la soluzione tecnologica, il Large Language Model, esiste, ma non abbiamo la termodinamica dei Large Language Model, che non deve essere visto come una demonizzazione, ma come una frontiera della ricerca per il prossimo decennio.
1: Torniamo alla questione della produttività. Per quello che riguarda l'Italia, quali sono le modalità, i settori in cui si può spingere per introdurre l'elemento intelligenza artificiale nei meccanismi di prodotto, di gestione delle aziende, di processo? Perché io leggo tanti articoli che dicono l'intelligenza artificiale è la sfida che l'Italia non può perdere. E un po' mi insospettisco, perché ogni volta che leggo qualcosa su che l'Italia non può perdere, poi l'Italia l'ha persa. Se penso all'information technology, se penso alla digitalizzazione, se penso in parte anche al PNRR, si diceva di tutto è qualcosa che l'Italia non può perdere. Ora, non vorrei che si replicasse anche nel caso dell'intelligenza artificiale.
11: Abbiamo perso anche i mondiali. No, ma il tema è corretto e ritengo che vada declinato in modo molto concreto, cioè a dire, senza un'infrastrutturazione che copra tutti i livelli dell'intelligenza artificiale, che non sono solo i large language model, ma sono anche il modo con il quale attraverso le reti e attraverso l'edge computing, quindi l'elaborazione in prossimità dell'utilizzo, si possano sviluppare delle applicazioni che sono e delle soluzioni che si basano sui dati delle aziende, che si basano sul vantaggio competitivo delle aziende e lo aiutano a scalare. Questo è l'elemento che richiede un'infrastrutturazione, perché il tessuto produttivo nazionale, come sappiamo, è frammentato ed è fatto anche di tante piccole imprese, ma si traduce anche in un approccio diverso all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è la società di consulenza che ti dà il prodotto o il servizio che tu prendi e lasci. È un elemento che deve calarsi nella struttura aziendale, deve diventare un asset, deve diventare un'infrastruttura investita all'interno dell'impresa. Cambia il ruolo anche nel bilancio dell'azienda, va nello stato patrimoniale se viene implementata correttamente.
1: C'è un problema però che, per esempio, in Italia, se capisco bene il meccanismo degli incentivi, industria 4.0, 5.0, lascia un po' fuori gli investimenti che poi sarebbero legati all'intelligenza artificiale. Questa è forse una leva su cui bisognerebbe riflettere un po' meglio.
11: Qualcosa è stato già fatto, qualcosa si può sicuramente fare, naturalmente con due perni che sono un po' lo Scilla e Cariddi di questo problema. Da un lato si deve fare per investimenti che appunto sono tali e che sono addizionali, dall'altro lato lo si deve fare senza l'eccesso di burocrazia che ha caratterizzato alcuni di questi schemi. Da questo punto di vista il modello originale, quello del 94, la cosiddetta Tremonti, mantiene alcune delle sue caratteristiche, secondo me, più corrette.
1: Qualcuno sui social faceva notare che in Europa è stata una notizia il fatto che la Francia abbia messo 1 miliardo sull'intelligenza artificiale. Diceva, pensate che in quello stesso anno le 4-5 grandi compagnie americane di miliardi le hanno messo 600. Ora mi viene da chiedere, forse 1 miliardo è poco, ma 600 forse sono troppi? Non c'è una bolla americana sull'intelligenza artificiale che rischia di scoppiare, lasciando tanti, diciamo, come si direbbe, in braghe di tela?
11: Distinguerei sui large language model, questo è possibile, anzi direi che è una possibilità abbastanza concreta. Su tutta la parte di infrastrutturazione che prevede l'investimento in GPU programmabili, che sono poi la turbina, per fare l'analogia con la rivoluzione industriale, di questa nuova rivoluzione industriale, allora lì la risposta che ho è molto più positiva rispetto al potenziale di crescita di questo segmento di mercato, quello dei grandi produttori di GPU programmabili, appunto, perché in quel caso si ha l'infrastruttura e si ha anche la possibilità di costruire un'ampia varietà di librerie e di modelli che mappano sui domini, e quindi si sta creando uno standard, né più né meno che altri standard che abbiamo visto, e questo è destinato invece a rimanere come infrastruttura.
1: Una cosa che mi ha colpito nell'intervento di Panetta, nelle sue considerazioni finali, che era un intervento abbastanza orientato all'ottimismo, è quando dice: attenzione, perché poi saper sfruttare l'intelligenza artificiale nel modo giusto sarà qualcosa che probabilmente riuscirà meglio a chi già ha competenze di livello superiore. Questo rischia di aumentare le diseguaglianze all'interno del paese tra chi lavora in un certo modo e chi no. Questo è un rischio che c'è?
11: No, beh, questo è un rischio di tutte le trasformazioni industriali, di tutte le trasformazioni tecnologiche, anche di bipartizione del mercato del lavoro tra soggetti difficilmente sostituibili e soggetti che purtroppo nel linguaggio crudo dell'economia arriveranno ad avere un'elevata elasticità di sostituzione, quindi avranno un potere contrattuale più basso. Naturalmente il segreto è far sì che l'apertura della frontiera attraverso le nuove opportunità tecnologiche che vengono create vinca sul rattrappimento che invece deriverebbe dal mantenimento delle specializzazioni in essere senza produttività. Quindi questa è una sfida di trasformazione strutturale non solo italiana, ma per le economie delle società avanzate.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero professor Fabio Pamolli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
11: Grazie a voi.
1: Sono le 20:22, abbiamo salutato Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto al senatore Carlo Calenda, senatore segretario nazionale di Azione. Ricordo anche il suo ultimo libro, Difendere la libertà all'ora dell'Europa, 2026. Buonasera senatore, bentornato.
12: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, all'ora dell'Europa, ma non per l'Ucraina, mi sembra di capire, perché il governo italiano, che pure aveva in più occasioni detto che avrebbe sostenuto questa strada, mi pare abbia fatto parecchi passi indietro e stia manifestando molti dubbi. Lei che ne pensa?
12: Penso che è la conseguenza del fatto che si sta rafforzando Vannacci e quindi il governo italiano inizia a sterzare un'altra volta. Era partito decisamente nel sostegno all'Ucraina con Biden, poi ha sterzato con Trump, poi ha risterzato quando c'è stata la, diciamo, non dico rottura, ma insomma, ecco, quando non c'è stata più la pretesa, sì, il raffreddamento con Trump, e adesso risterzo un'altra volta di Vannacci. Ma la politica estera di un grande paese non si fa in questo modo, questo è tatticismo elettorale di quarta, cioè proprio senza senso.
1: Nel governo ci sono, diciamo, tre posizioni con sfumature diverse. Forza Italia dice non ora, ci sono ancora i Balcani che hanno le loro priorità. C'è la Lega che invece è contraria in modo assoluto. Tra l'altro oggi ho visto il senatore Borghi in un tweet commentava il fatto che il governo aveva cambiato idea e lo attribuiva ad un successo della Lega di cui giustamente dal suo punto di vista si vantava. E poi c'è Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che non parla molto, però c'è il ministro Crosetto che ha spiegato a Corriere della Sera che far entrare l'Ucraina sarebbe un problema molto serio per, diciamo, tutto il comparto agricolo europeo. Su questo cosa si può dire?
12: Che siamo abbastanza miserabili, nel senso che noi abbiamo iniziato le procedure di accesso dell'Ucraina, l'Ucraina è compliant, cioè sta svolgendo i compiti, li ha fatti molto più velocemente del previsto su tutti i capitoli, perché tu ti devi adeguare le tue strutture istituzionali, per esempio la concorrenza eccetera, l'ha fatto molto più velocemente del previsto perché combatte per diventare europea dal 2014. Se noi gli diciamo oggi che no, che non diventerà europea, signori, può essere che l'Ucraina smetta di combattere e avremo un'Ucraina russa. Cioè, questa è l'ultima volta che io sono stato a Kiev, è il punto fondamentale. Ma la verità, il problema è che l'Italia, da questo punto di vista, è sempre stato il ventre molle dell'Europa, un po' perché è distante geograficamente, un po' perché c'è una tradizione di taglietta, cioè dell'Italia che a seconda delle tattiche elettorali cambia posizione.
1: Non posso non ricordare che anche, diciamo, sul versante dell'opposizione ci sono partiti come il Movimento 5 Stelle che hanno posizioni molto, molto simili, cioè rinasce in questi casi l'asse giallo-verde, Lega,
12: sì,
1: Movimento 5 Stelle.
12: È questo bipolarismo che ovviamente non funziona, nel senso che non consente di avere posizioni, perché un membro della coalizione finisce per ricattare gli altri, e nel caso della sinistra sono i 5 Stelle, ma non solo, credo che AVS, diciamo, è più silenziosa ma abbia posizioni più o meno analoghe. Quindi il tema vero è che questo bipolarismo non è adatto per affrontare i tempi difficili che arrivano con scelte che dobbiamo fare. Penso a quella di avere un esercito all'altezza, cosa su cui Crosetto fa molte chiacchiere, ma poi alla fine non si vede, a parte riclassificare i cani poliziotto come spese per la difesa, poco abbiamo fatto. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio, che la Germania sta riarmando. Allora, una cosa che si riarma nel contesto di un esercito europeo che diventa, diciamo, di una NATO europea che diventa indipendente, forte e che non si fa più mettere sotto il tacco degli americani. Una cosa se si riarma da sola, ecco, io mi preoccuperei un po' di più.
1: Ma secondo lei poi il governo italiano effettivamente farà un passo indietro anche sui prestiti SAFE, quelli che avrebbero dovuto garantirci, diciamo, certo, degli interessi favorevoli nel sforzo di riarmo?
12: Sì, ma certo che lo farà, perché non esiste altro principio che guida l'azione del governo che non quello dell'umore in quell'istante dell'elettorato, e così non si governa. E infatti Giorgia Meloni sceglie la stasi, cioè il fatto di non far nulla, perché pensa che, un po' perché sa comunque all'estero, sa andare all'estero eccetera, ma che gli piace far quello, un po' perché la classe dirigente è quella che è, un po' perché la sua linea è questa, cioè stare lì e galleggiare il più lungo possibile per poter dire ho galleggiato più di tutti gli altri.
1: Ma la sua posizione, senatore, qual è? Che dovremmo effettivamente accelerare il più possibile l'ammissione dell'Ucraina, anche facendoli scavalcare i paesi balcanici che da tanti anni...
12: Ma lì c'è un processo definito, cioè ci sono dei capitoli negoziali che quando il paese è pronto, dopodiché io non penso che c'è una questione di scavalcamento, c'è una questione di completamento dei capitoli. Ci sono voluti per i Balcani, ci sono capitoli negoziali che ci hanno messo, cioè hanno, per l'adeguamento ci hanno messo 5 anni, gli ucraini ci hanno messo un anno. Che gli vogliamo dire? Che sono fuori? Guardate che l'esercito ucraino era oggi l'esercito più moderno del mondo, e noi siamo privi di difese, quindi ci hanno le terre rare, ci hanno il problema per l'agricoltura, ma sono una delle più grandi potenze agricole del mondo, cioè avercela dentro è una cosa importante. Allora,
1: però gli altri paesi si preoccuperebbero della quota di sussidi che non arriverebbe più per intero a loro, ecco, forse ci sono questi elementi.
12: Ma
1: qui,
12: cacchio, ma siamo in un mondo che sta crollando a pezzi, abbiamo una vista molto lunga, ma io credo che tutto questo sarà un po' travolto dalla storia, sa? Cioè credo tutte queste piccolezze e anche una classe dirigente non abituata a pensare a grandi fenomeni storici, non a piccoli bacini elettorali. Allora non è che noi non faremo entrare l'Ucraina in Europa per la Coldiretti, ecco, non credo. Capisco che questa è la prospettiva del governo, ma se questa è la prospettiva del governo, non è in grado di governare questo momento della storia.
1: Ma mi tolgo una curiosità, senatore. Lei che si è ben radicato nel centro politico, se guarda a destra è deluso, se guarda a sinistra è deluso.
12: Ma quanto ci vuole in questo momento? Quanto c'è bisogno di avere un centro europeista e liberale che prende posizioni nette, che è per l'energia nucleare e allo stesso tempo è per riarmare, quando si dice riarmo, per avere un'Europa forte e indipendente, per l'abolizione del diritto di veto in Consiglio europeo, proprio perché le altre coalizioni sono quello che abbiamo descritto? Quanto ci vuole una forza che sia così? Non lo so, lo decideranno gli elettori. Io so che secondo me è giusto per il momento storico, poi quanta forza avrà lo decideranno gli elettori italiani, perché in democrazia funziona così.
1: No, lo dicevo perché poi sui giornali spesso si legge Calenda guarda a destra, Calenda guarda a sinistra, sì, la Meloni chiama Calenda, Schlein chiama Calenda, in questo momento tutti la chiamano.
12: No, guardi, la Schlein non la sento da una vita, la Meloni l'ho vista per parlare di un provvedimento sull'energia che come al solito non ha adottato e che sarebbe stato molto più strutturale per andare a chiedere scostamenti in Europa. E come è giusto fare, è giusto dare sempre suggerimenti di merito al governo e anche votare le cose che si ritengono giuste, perché questo non è, il mondo sta crollando a pezzi, la nazione viene prima della fazione, mi faccio dire in questo modo. Però noi restiamo dove gli elettori ci hanno messo, al centro. C'è tanti elettori che di questo bipopulismo sono stanchi morti, insomma, anche di tutte queste furbizie, no? Prima dici sì all'Ucraina, poi gli dici di no perché sennò si arrabbia col diretti e perdi 3 voti, basta. Non è la fase della storia per queste piccolezze.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie senatore
12: grazie,
1: Calenda,
12: grazie mille,
1: per essere
12: grazie
1: stato
12: a
1: con
12: voi.
1: Noi. Buonasera, buonasera e buon lavoro. Allora sono le 20:31, cambiamo completamente scenario, cambiamo argomento, andiamo a Chicago, dove è in corso di svolgimento probabilmente uno dei più importanti congressi, convegni medici oncologici del mondo. E in questo convegno, nella sessione plenaria, c'è stata una standing ovation. Si sono alzati tutti in piedi i migliori oncologi del mondo riuniti in quella città e hanno applaudito una scoperta, un nuovo farmaco, i suoi risultati, che potrebbe cambiare l'approccio clinico ad uno dei tumori che mettono più paura, più difficili da curare, più difficili, che rendono più difficili tenere in vita i pazienti, spesso inoperabili, il tumore al pancreas, l'avete già capito. Quindi tutto il mondo oncologico che conta si è alzato in piedi ad applaudire questo nuovo farmaco. Tra questi c'era anche una scienziata, una professoressa di oncologia all'Università di Pisa, la professoressa Chiara Cremolini, con cui siamo in collegamento. Buonasera e benvenuta,
13: sì,
1: a Zapping.
13: Buonasera a tutti. Allora, grazie mille.
1: Io ho cercato di così creare un po' di aspettativa tra gli ascoltatori, spiegandogli anche un po', da un lato l'eccezionalità, dall'altro anche la prudenza necessaria a trattare questi argomenti. Ci può dire a lei come dobbiamo prendere questa notizia?
13: Allora, questa notizia secondo me la dobbiamo sicuramente prendere bene, perché è l'inizio di una nuova era nel trattamento di una malattia che ci ha fatto tantissima paura fino ad ora. In tanti anni abbiamo capito qualcosa della biologia di questo tumore, ma non abbiamo capito come bloccare efficacemente il suo motore. Ora invece con questo farmaco abbiamo ottenuto questo risultato e quindi siamo diventati capaci di estendere l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da questa malattia. Però dice bene, ci vuole anche cautela. Cautela in primis nel dire che ad oggi questo farmaco non è disponibile per essere utilizzato routinariamente nella pratica clinica. Il farmaco è stato sviluppato da una piccola biotech, che non è una big pharma, che sta ottenendo le autorizzazioni regolatorie sia negli Stati Uniti che in Europa, e al momento non abbiamo la possibilità di offrire questa terapia nei nostri ambulatori. Questo perché siamo proprio in attesa delle autorizzazioni regolatorie di cui le ho parlato. Il mondo scientifico sa che è un'urgenza e quindi chiaramente sta facendo di tutto per farsi ascoltare a tutti i livelli.
1: Ma quindi in quale fase sperimentale siamo con questo impronunciabile farmaco Daraxonrasib? Che cosa è stato?
13: Allora, Sì, Daraxonrasib ha finito la sua fase sperimentale, perché lo studio di fase 3 randomizzato, che è stato per l'appunto presentato ieri nella sessione plenaria e che mi fa piacere dire abbiamo sperimentato anche in Italia.
1: Certo, infatti lo ricordavo all'inizio.
13: Esattamente, tant'è che io e il dottor Pietro Antonio siamo anche tra gli autori appunto della prestigiosa pubblicazione che è associata a questa presentazione. Ecco, lo studio di fase 3 ha sostanzialmente detto che il farmaco funziona in chi? In pazienti col tumore del pancreas metastatico che hanno già ricevuto una linea di trattamento. Quello che chiaramente ci manca è che le autorità regolatorie, che sono l'EMA per l'Europa e l'FDA per gli Stati Uniti, valutino tutti i dati disponibili e ci dicano benissimo, da domani questo farmaco si può utilizzare. A cascata le agenzie regolatorie nazionali, nel caso dell'Europa, quindi l'AIFA, dovranno conseguentemente esprimersi. Quindi siamo un po' in una fase di via di mezzo dove sostanzialmente speriamo che la biotech, si chiama Revolution Medicine, ci dia comunque la possibilità di utilizzare il farmaco nell'ambito di quelli che si chiamano Expanded Access Program, cioè dei programmi di uso precoce del farmaco al termine della sperimentazione convenzionale e prima che siano disponibili in tutti i mercati.
1: Io leggevo che i risultati hanno indicato la sopravvivenza media libera da progressione di malattia da 3,5 mesi a più di 7 mesi e che quella generale, la sopravvivenza generale, passa da 6,5 mesi circa a più di 13, sono raddoppiate nei pazienti, quindi queste aspettative sono raddoppiate nei pazienti che prendono il nuovo farmaco. Uno potrebbe dire, beh, insomma, qualche mese in più, qualche è poco, in realtà immagino che venga considerato un grande risultato.
13: Ecco, la grandezza del risultato non sta per l'appunto solo nel valutare in maniera asettica questi numeri, che mi rendo conto nella prospettiva di una persona qualunque ovviamente rappresentano un beneficio sì rilevante, perché come diceva lei è un raddoppio ma non certamente una svolta così rivoluzionaria, però è il segnale che abbiamo capito come intercettare l'aggressività di questo tumore e, ancor più importante, questo farmaco ora lo porteremo in fase di sperimentazione più precoci, cioè
1: non come seconda linea ma come prima linea.
13: Come prima linea, oppure addirittura in pazienti che sono stati operati, quindi non hanno più malattia, per evitare la recidiva, che nel tumore del pancreas è un pessimo spauracchio. Quindi sostanzialmente noi vorremmo, e io penso che questo farmaco, come altri che sono in sperimentazione, ne abbiano la potenzialità, arrivare a guarire più persone col tumore del pancreas, non solo ad estendere l'aspettativa di vita sfruttando meglio il farmaco nella malattia metastatica, ma in chi ottiene la diagnosi in un momento in cui le metastasi non ci sono ancora, arrivare all'obiettivo guarigione, che ovviamente è quello che ci preme maggiormente.
1: Senta, mi faccia capire una cosa, questo farmaco fa meglio di altri una stessa cosa o prende proprio una strada diversa per arrivare al tumore?
13: È una strada completamente diversa, nel senso che i farmaci che abbiamo fino ad ora usato in questa malattia, tranne minimissime eccezioni, sono i farmaci chemioterapici, che quindi sparano un pochino nel mucchio su tutte le cellule in attiva replicazione e da lì anche il profilo di tossicità non proprio simpatico dei trattamenti chemioterapici nel tumore del pancreas. Questo è un farmaco mirato, cioè va esattamente sulla proteina alterata che urla al tumore di crescere, di proliferare, di dividersi.
1: Questa proteina CRAS, mi pare di aver letto.
13: È
1: no?
13: RAS, sì. Esattamente. Inoltre il 90% dei tumori del pancreas, la proteina RAS è mutata, cioè è lei che guida la crescita del tumore, ma fino ad ora non eravamo capaci di bloccarla in modo efficace, non solo efficace ma anche sostenibile per l'organismo, cioè con un profilo di tollerabilità accettabile. Daraxonrasib ha anche un profilo di tollerabilità assolutamente maneggevole, perché appunto non dà abbassamento delle difese immunitarie, non dà alopecia, non dà nausea, non dà vomito, dà un po' di rash cutaneo, una specie di eritema che, se intercettato precocemente, non evolve in quadri cutanei particolarmente aggressivi o pericolosi o preoccupanti per il medico. Quindi tutto sommato è una compressa, non è un'infusione endovenosa, anche questo generalmente è un elemento benvenuto dai pazienti, e con un profilo di tossicità molto buono, confermato dai dati di qualità della vita dello studio, che ci dicono che chi ha ricevuto il farmaco ha avuto sicuramente un beneficio anche nella sua percezione del suo stato di salute.
1: Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere è questa. Come mai si è capito perché il tumore al pancreas è così difficile da vedere nelle sue fasi iniziali? Cioè un meccanismo esplicito che ci impedisce di individuarlo prima che diventi praticamente incurabile?
13: Il problema è che il tumore al pancreas non dà segno di sé fino a quando non coinvolge strutture adiacenti per le quali subentrano i sintomi. L'infiltrazione delle strutture nervose dietro al pancreas darà dolore, dolore incoercibile, dolore difficile da gestire. L'infiltrazione del coledoco può dare littero, cioè appunto il diventare improvvisamente gialli anche in assenza di dolore, e quindi generalmente i sintomi compaiono quando il tumore primitivo è già piuttosto voluminoso e aggressivo intorno a sé, e talvolta purtroppo sono partite già delle cellule dalla massa primitiva che poi andranno a determinare la presenza delle metastasi. Ecco.
1: Perché mi sono sempre chiesto, non c'è una linea di ricerca che provi a trovare dei test che lo facciano vedere prima che si manifesti?
13: ci sono molti tentativi di ricerca che mirano non solo nel tumore del pancreas, ma in generale a fare una diagnosi precoce andando a studiare direttamente il sangue. Quindi guardare se nel sangue ci sono dei segnali di alterazioni molecolari tipiche del cancro, vuoi più trasversalmente presenti in diverse neoplasie, vuoi più specifiche di un determinato tipo, e che quindi lancino un campanello d'allarme. Il problema è che c'è bisogno di test che siano altamente sensibili per, da un lato, non ingenerare una falsa rassicurazione, tutto a posto, è tutto negativo, non c'è nessun problema, invece non avevo un test sufficientemente sensibile per vedere che il problema c'è. Dall'altro, test super specifici, perché non vogliamo nemmeno dare dei risultati falsamente positivi, certo, che quindi inneschino tutta una serie di nuovi esami, approfondimenti, nonché un'enorme ansia nelle persone, ecco.
1: L'ultima cosa che volevo chiederle è questa: ho letto che a causa di una nuova politica voluta da Trump e dalla sua amministrazione, che viene chiamata clausola del paese più favorito, le aziende che producono farmaci in America sono esitanti a introdurle nel mercato europeo, perché siccome in Europa questi farmaci normalmente costano meno per vari motivi di gestione delle trattative, poi queste stesse aziende sarebbero costrette a venderle a prezzi altrettanto bassi anche negli Stati Uniti, quindi preferiscono venderle al prezzo che più gli conviene negli Stati Uniti, rinunciando a farle entrare nel mercato europeo, che ha questa particolarità. È una cosa che può capitare anche a questo farmaco?
13: Allora, io su questo farmaco non avrei alcun dubbio che questo non accadrà, nel senso che sostanzialmente è una novità talmente eclatante e talmente rivoluzionaria che da quello che insomma si percepisce, anche la biotech ha tutto l'interesse a creare delle strutture in Europa per commercializzare il farmaco e per renderlo così disponibile per tutti i pazienti. Però quello che lei dice è un problema assolutamente reale, che nel prossimo futuro potrà riguardare diversi farmaci, tenendo conto del fatto che soprattutto noi che viviamo in sistemi sanitari totalmente pubblici, ovviamente abbiamo una lunga fase di contrattazione del prezzo del farmaco tra l'agenzia regolatoria e la casa farmaceutica per garantirne per l'appunto la sostenibilità. Il rischio di tutto ciò è che apriamo invece le porte in maniera più chiara al mercato cinese, che ha tutta una serie di farmaci prodotti in house che stanno diventando sempre più competitivi, non più la replica dei farmaci sviluppati altrove, ma con meccanismi d'azione innovativi e più di recente sviluppati anche in maniera assolutamente accurata, appropriata e con tutti i crismi della medicina basata sull'evidenza, per cui sicuramente nei prossimi anni assisteremo a un cambiamento di scenario, a meno che ovviamente non cambino le regole del gioco, ma dovremo stare assolutamente allerta, perché noi non possiamo perdere queste possibilità per i nostri pazienti, ecco.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero molte, grazie professoressa Chiara Cremolini, grazie per il suo lavoro e per aver dedicato il suo tempo a Zapping, e la saluto e la ringrazio ancora.
13: Grazie, buona giornata.
1: Allora, era Chiara Cremolini, come ci ricordava lei stessa, coinvolta nella sperimentazione di questo nuovo farmaco che ha dato risultati molto promettenti nella cura dell'adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico, questa è la definizione esatta. Noi ci fermiamo un momento, le notizie del TG2 e poi chiudiamo con Luigi Crespi.
14: Appello del capo dello Stato davanti al corpo diplomatico per le celebrazioni del 2 di giugno. No alla prepotenza delle armi. Vicinanza alla popolazione di Kiev, Gaza e Libano. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per gli attacchi israeliani sul Libano. Teheran pronti a chiudere completamente Hormuz. Telefonata a Trump e Netanyahu. Fermato in Brianza un ragazzo di 21 anni con l'accusa di terrorismo. Gli inquirenti pronti a colpire come a Modena. Avrebbe pubblicato post per esaltare gli attentati. Ebola negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Il Ministero della Salute, rischio molto basso in Italia. Venerdì riunione straordinaria dei ministri della Sanità dell'Unione Europea. Roland Garros, due azzurri ai quarti. Flavio Cobolli soffre ma vince su Svaida. Matteo Berrettini batte Cerundolo in 3 set. Ora Arnaldi contro Tiafoe. 45 anni fa la morte di Rino Gaetano, domani un concerto per ricordarlo. Tanti gli artisti che parteciperanno all'evento. Il nipote univa attualità e ironia.
1: Le 20 e 45 minuti, questi erano i titoli del TG2. Bentornati a Zapping. Oggi è lunedì e quindi abbiamo la chiusura affidata a Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione e gran maestro di Zapping. Buonasera.
15: Ciao Giancarlo.
1: Eccoci.
15: Oggi è, stasera è una serata particolare, insomma, senti, ho giù la voce perché l'aria condizionata è terrificante, però mi auguro che tu mi senta bene, forte
1: sì,
15: e chiaro.
1: Sì, ci sentiamo. Ma a Milano fa così caldo che devi tenere l'aria condizionata accesa tutto il tempo.
15: Beh, guarda, sono stato a Roma fino a due giorni fa, c'era un caldo d'aria condizionata anche lì, eh? Quindi non cominciamo non con questa cosa
1: Milano-Roma, va bene.
15: Se no non ne veniamo fuori. Allora, di cosa parliamo in questa serata che, insomma, carica di così speranze, di buone notizie come poco fa abbiamo fatto? Non potevamo che parlare, diciamo, dell'evento del mese, dell'anno, del decennio, l'arrivo della Ferrari Luce.
1: Ecco, proprio di questo speravo che tu volessi parlare.
15: Eccoci qua. Io ti confesso che quando ho visto per la prima volta la Ferrari Luce, la mia reazione è stata, da professionista della comunicazione, istintiva. Ho detto: ma che cosa stanno facendo questi? Sono impazziti. Una Ferrari elettrica, 5 posti, 550.000 euro, ma non paga il superbollo. È il cavallino sul cofano. I social sono esplosi, i puristi si sono ribellati. Montezemolo, avrai sentito?
1: Sì, Montezemolo è stato di una ferocia mai vista.
15: Mi auguro che tolgano il cavallino,
1: sì. Cioè,
15: ma non c'è stato politici, commentatori, insomma un disastro. Il titolo della Ferrari è sceso dell'8%. Insomma, sembrava.
1: È strano perché poi è uno dei pochi fenomeni che ha unito tutta la rete, perché normalmente, sì, diciamo, la rete, i social si dividono, no? Si polarizzano. Chi dice brutto, chi dice buono, chi dice cattivo. Invece stavolta è stato quasi unanime.
15: Unanime. Cioè ci sono delle parodie con la macchina del caffè, con la lavatrice. Cioè è veramente impietoso. Ma io, sai, sono sempre stato un po' controcorrente, no? Mi sono fermato, ragionato e ho cercato di approfondire le cose. Mi sono reso conto che siamo di fronte a due cose completamente diverse: la macchina e il modo in cui è stata raccontata. Perché la verità è che la Ferrari ha costruito un mezzo meccanico straordinario, una piattaforma da 800 volt, oltre 1000 cavalli, ricarica ultraveloce, tecniche derivate da Formula 1, il che significa che non ci sono gli schermi, la guida è visiva, è manuale, non è indotta. C'è un sistema proprietario che reintroduce nell'elettrico per la prima volta il sistema di guida con sensazioni fisiche e cognitive della guida sportiva, no? O la scalata, tutti quegli aspetti che prima della curva, la scalata, insomma tutti quei passaggi che fanno, certo, della guida sportiva la Ferrari del mezzo sportivo più importante. Beh, li hanno riportati per la prima volta, non hanno copiato i cinesi, hanno fatto qualcosa di completamente diverso, insomma è un'idea. Era un'automobile elettrica che non era la copia di nulla che esisteva, che era già esistito. La Ferrari non ha inseguito né Tesla né
1: quindi mi sbaglio, tu ti stai opponendo agli antipodi di tutte le proteste e gli strilli anti-Ferrari, stai facendo una specie di apologia della nuova Luce.
15: Ma la Luce è una macchina oggettivamente straordinaria, nessuno può dire che sotto quella scocca ci sia una cosa che non sia all'avanguardia, che non sia una cosa di cui si debba essere orgogliosi perché è stata inventata in Italia. Ma c'è un problema. Ho cercato, pensa che loro hanno organizzato, il problema è proprio perché la domanda è stata respinta così violentemente. La mia risposta è semplice: perché la Ferrari ha lanciato un prodotto rivoluzionario, utilizzando una comunicazione ordinaria. Ha organizzato un evento perfetto, location straordinaria, piloti, autorità, scenografia impeccabile, ma ha trascurato la cosa più importante, la costruzione del significato. Per mesi nessuno ha spiegato davvero cosa rappresentasse la luce. Non sostituisce il rombo tradizionale delle V8, V9, V10, V16. No, non è la fine del motore termico, non è la rinuncia alla storia del cavallino, è l'apertura di un nuovo territorio. È un territorio pensato per i clienti che oggi cercano innovazione, tecnologia, lusso nello stesso oggetto. Tutto questo doveva essere raccontato prima, spiegato. La gente doveva essere fatta innamorare, abituare a una forma così diversa dalle altre, perché la storia dei brand, te lo dico con molta chiarezza, è piena di aziende che hanno perso il futuro per paura di cambiare. Nokia, BlackBerry, Kodak, sai, solite, certo. Quando si parla di queste
1: casi
15: cose,
1: di scuola, ormai certo.
15: Sono casi di scuola. Tutti avevano la tecnologia, tutti avevano il mercato. Tutti avevano il marchio, eppure sono stati travolti perché hanno difeso il passato mentre cambiava il mondo. Ferrari ha scelto una strada opposta e ha avuto il coraggio di innovare. Il problema è che non ha preparato il mercato, il suo pubblico, a comprendere il senso di innovazione. Qui c'è la lezione che va oltre l'automobile. Vale per un'azienda, vale per la politica, vale per qualunque organizzazione. Quando introduce una discontinuità non basta presentare il prodotto, devi preparare il terreno, devi spiegare il perché prima che della cosa, devi costruire il significato prima della visibilità, lo ripeto, devi costruire il significato prima della visibilità. I prodotti si progettano nelle fabbriche, il consenso si costruisce nella testa delle persone. Ferrari ha dominato il primo terreno e ha sottovalutato il secondo. La luce potrà essere un grande successo commerciale, lo sapremo nei prossimi anni, d'altronde come è stato il suo SUV, il SUV anche lì Montezemolo fu perentorio, il SUV oggi della Ferrari è l'auto più venduta di sempre della Ferrari, è un grande successo e anche lì i puristi furono
1: Montezemolo fu contrario, non mi ricordo.
15: Usò parole non dissimili a quelle di adesso, però insomma Montezemolo è un'autorità, quindi va comunque ascoltato. Ma cosa possiamo dire di più oggi? Che la Ferrari non ha sbagliato a costruire questa automobile, secondo me ha sbagliato a spiegarle perché l'ha costruita. E quando accade, il problema non è la tecnologia, è il significato. La Ferrari ha dominato la fabbrica e ha sottovalutato la testa delle persone, perché devi costruire prima il significato e poi la visibilità. Ho detto!
1: Ma a me quello che ha sorpreso è stato il fatto che appunto è un fenomeno abbastanza insolito che tutti si sono schierati contro, perché nemmeno i bastian contrari, che quando vedono sulla rete che cresce, diciamo come viene chiamato, un hype negativo, allora per guadagnare consenso dall'altra parte dicono la cosa opposta. Invece stavolta è stato generalizzato, è stato molto strano.
15: E tu cosa ne pensi? Sono curioso.
1: No, io penso che il giudizio iniziale sia stato dovuto soprattutto all'aspetto, cioè molti hanno giudicato inadeguato probabilmente il design, la linea esterna, più che il passaggio all'elettrico. E in effetti le prime foto che io ho visto non conquistavano, non facevano dire wow, no? Tant'è che sulla rete si sono viste tante che facevano vedere foto di macchine molto simili, quindi questo balzo tecnologico, questa grande novità che tu hai descritto non corrispondeva anche a un balzo, ad una novità di visioni, di design, di linea. È sembrata una macchina tradizionale con dentro un motore elettrico. Questo forse è stato il limite.
15: È certo. E questo credo che sia la cosa che più debole di quel progetto, sia proprio il design, che come sai
1: quando uno deve cacciare 600.000 euro anche l'occhio vuole la sua parte, oltre che
15: esatto,
1: il motore,
15: sì, diciamo. Sì. Però io sai, credo che ne venderemo tante in Cina, ne venderemo tante in mercati arabi, pochissime in Italia, pochissime.
1: Immagino.
15: Io credo che sia questo sia il dato.
1: Vedremo,
15: sento la musica che anticipa la chiusura.
1: Grazie Luigi Crespi.
15: Ciao a tutti
1: e a lunedì prossimo.
15: Ciao.
1: Finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, la parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio e a Giovanni Leporale. Noi chiudiamo qui, vi lascio con Ascolta si fa sera, GR1 e Zona Cesarini, vi do appuntamento a domani 2 giugno, ci occuperemo dell'80° anniversario della Repubblica Italiana ampiamente, vi do appuntamento a domani. Se volete risentire questa puntata su raiplaysound.it la trovate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
22: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Agostino, da vescovo di Ippona, rivolgeva la sua parola all'intellettuale e alla gente comune. Nella linea antica del filosofo che educava il popolo alla sapienza della vita. In tale contesto lui aiuta

0: La sapienza a cui volle insegnare Agostino, a suo figlio Adeodato, ai suoi colleghi maestri di retorica e alla gente comune che la domenica accorreva alla celebrazione eucaristica e alle riunioni della comunità di Ippona, fu nell'educare all'amore di Dio per la fragile umanità, sempre bisognosa di un amore che soccorra, ma non giudica. Dio ce l'ha donato in Gesù Cristo, divenuto come noi, un figlio dell'uomo, e noi accogliendolo sostanziamo di amore i nostri affetti, di famiglia e di amicizia con Dio e con quanti la vita ci mette accanto. Quando Agostino a 33 anni a Milano si battezzò nella Chiesa Cattolica e 5 anni dopo divenne vescovo di Ippona, si dedicò completamente alla sua gente, come scrive nella sua famosa opera Le Confessioni. Spiegava sempre le sacre scritture perché le riteneva depositarie delle domande vitali dell'uomo, quelle riguardanti l'amore di cui ogni giorno vive l'uomo, col quale si raccorda a Dio e ai suoi simili, la sua amicizia. Lui predicava: in questo mondo solo 2 cose sono necessarie, la salute e l'amore di una persona amica, beni propri della natura umana. Dio ha creato l'uomo per l'esistenza della vita ed abbiamo la salute, ma perché non fosse solo, ecco l'esigenza dell'amicizia, da coltivare, da vivere e da godere in famiglia e con tutti quelli che la vita ci mette accanto, come stiamo facendo noi in questo salutarci. Ciao cari amici che mi ascoltate, buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano. Trump dice di non aver avuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui negoziali e la conseguente minaccia di una nuova chiusura di Hormuz. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, aggiunge il presidente americano, che però annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Doppio annuncio sempre via social per il presidente americano. Da una parte dice di aver avuto una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu, risultato scrive non ci sono più truppe dirette verso Beirut, e poi annuncia anche di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica, e loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, dunque Israele non attaccherà Hezbollah e loro non attaccheranno Israele. L'altro annuncio sul fronte iraniano, perché dice Trump che i negoziati proseguono e anche rapidamente con la Repubblica Islamica, ma solo poche ore fa il presidente aveva detto di non aver ricevuto notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui annunciata dal paese, e ha aggiunto che nel caso non mi importa perché abbiamo parlato fin troppo. Queste le dichiarazioni del presidente, che lo ricordo negli scorsi giorni aveva anche inasprito i termini e le condizioni della bozza di intesa preliminare prima di inviarla di nuovo alla Repubblica Islamica. Linea a voi.
2: E a proposito della crisi in Medio Oriente e alle conseguenze sull'energia, arrivata poco fa una notizia da Bruxelles, si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. Al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

0: nazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra Carta fondamentale. Ascoltiamo le parole del Capo dello Stato.
1: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
0: La cronaca ora con il ritrovamento di quattro corpi carbonizzati dentro un minivan. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei presunti assassini. Il servizio è di Francesco Salvatore.
2: L'esplosione, la colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. Quattro migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
3: Sembra che sia un omicidio plurimo volontario.
4: Per me sì, è impossibile che quattro persone dentro la macchina non è scappato uno.
2: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina. Chi era presente ha poco da dire.
5: Sono senza voglia, non mi ricordo.
6: Chiedo alle forze dell'ordine.
7: Prego, alle forze dell'ordine.
2: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di quattro in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
8: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
3: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
8: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
0: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera, la madre in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia.
9: Uno shock per tutti, dice il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre due figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi, a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e Giannuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere. Gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Meteo in arrivo, piogge temporali, allerta gialla in 8 regioni, al nord nubi fragili su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Torna il caldo nel fine settimana. Sport, tennis in chiusura, Roland Garros, accedono ai quarti di finale sia Flavio Cobolli sia Matteo Berrettini. Il primo ha sconfitto in 4 set l'americano Zvaira e ora affronterà il canadese Auger Aliassim, numero 6 al mondo. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo, che in precedenza aveva eliminato Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 22, la linea va ora a Zona Cesarini.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 8 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra in questa prima giornata di giugno 2026. Ombretta Conti alla parte tecnica, buonanotte in regia ovviamente, adesso si arrabbierà Giovanni Leporale alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. E che cosa faremo? Un saluto ovviamente da Giacomo Prireschi al microfono con voi e subito il numero SMS WhatsApp, così facciamo ordine: 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E parleremo intanto parleremo degli sport in diretta in questo momento, e quindi il tennis con l'Open di Francia, Roland Garros a Parigi, e lo avete sentito anche nel GR, due italiani già ai quarti di finale, Cobolli e Berrettini, ma sta giocando Arnaldi, e quindi fra poco andremo proprio dal nostro Emilio Mancuso, come si sta giocando una gara dei playoff di Lega di basket, Virtus Bologna-Venezia, e ci andremo a collegare con Nicola Zanarini. Andiamo subito da Emilio Mancuso intanto per un aggiornamento su questa giornata già ottima. Manca Sinner, ma ci sono due italiani ai quarti, e sentiamo anche come sta andando Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Ciao Emilio.
7: Buonasera a voi tutti dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dove stanno giocando Zabalenka contro Osaka, 5-4 per la giapponese, con una miss straordinaria, davvero bella da vedere in questa serata, parigina, lei contro la numero uno del mondo, Arina Zabalenka, una giornata tutta azzurra con la splendida vittoria, dobbiamo dire, di Matteo Berrettini, 6-3, 7-6, 7-6 contro Juan Manuel Cerúndolo. Dunque vendica la sconfitta di Sinner contro l'argentino, batte l'argentino in 3 set combattuti con Berrettini versione A, The Hammer, il martello, che è riuscito a portarsi a casa davvero una partita molto complicata, molto difficile, come era stata difficile quella dell'altro giorno. E dunque, dopo 5 lunghissimi anni, torna ai quarti di finale a Roland Garros Matteo Berrettini. Non succedeva nei quarti di uno slam dal 2022, da 3 anni, con l'urlo di gioia, la festa per lui che attende adesso nei quarti di finale il vincente della sfida. Sentite gli effetti da Langlen tra Matteo Arnaldi, l'altro Matteo, e Francis Tiafoe, l'americano. Primo parziale per l'azzurro dopo 1 ora e 10 minuti al tiebreak, un primo set combattutissimo vinto da campione, da Arnaldi, e siamo 2 pari, 30 pari nel secondo set. Dunque match punto a punto. Da questo incontro uscirà l'avversario di Matteo Berrettini. Si gode i quarti di finale anche per lui, una prima volta a Parigi. Flavio Cobolli, che ha sconfitto oggi in un match tirato molto complicato negli ultimi due set, 7-5 nel tie break del quarto set, l'americano Svajda, e affronterà nei quarti di finale in un match molto molto difficile, ma non impossibile, ma molto complicato, il canadese Félix Auger-Aliassime, match che sarà calendarizzato sempre sul centrale. Avanti anche Vavassori ed Errani nel doppio misto, e dunque questa giornata che ancora continua, perché c'è questo match che da quello che si sta vedendo sarà molto lungo tra Arnaldi e Tiafo, che vi racconteremo più tardi. Intanto noi andiamo negli spogliatoi a raccogliere il pensiero di Matteo Berrettini, che sta per arrivare in conferenza stampa, e poi torneremo in diretta per raccontarvi la sfida tra Matteo Arnaldi e Francis Tiafo. Linea allo studio.
6: Grazie Emilio Mancuso, allora ci risentiamo dopo, e andiamo invece da Nicola Zanarini, gara 2 delle semifinali dei playoff di Lega di basket fra Bologna e Venezia. Ciao Nicola, buonasera.
8: Sì, buonasera, buonasera anche ai nostri grandi ascoltatori. Virtus Bologna, che è campione d'Italia, è già spalle al muro di nuovo dopo i quarti di finale con Trento, e la bella vinta in casa. Venezia ha sbancato la Virtus Arena due giorni fa, quindi è 1-0 nella serie semifinale, ma questa sera la Virtus sta tirando fuori gli artigli e tutto l'orgoglio necessario per riportare la serie in parità. Adesso c'era un fallo evidentissimo sotto la nostra postazione di Horton su Iallo, non fiscato dagli arbitri, mentre c'è il contropiede di Wilshere, ma la Reyer Venezia è sotto di 23 punti, 74-74, Virtus solidata 51, Reyer Venezia quando mancano 5 minuti e 12 secondi alla fine del terzo quarto. Virtus che ha sostanzialmente dominato dall'inizio alla fine parziale ovviamente. Adesso c'è un'altra schiacciata, l'ennesima da parte di Carignallo proprio davanti alla nostra postazione, 4 schiacciate della Virtus nei primi 5 minuti del terzo quarto, 3 con Momo Diouf, grande dominatore sotto i tabelloni con 16 punti per lui, ma il miglior marcatore è Carson Edwards con 17, dall'altra parte invece ce ne sono 14 per il solito Wilshere, che in gara 1 ne aveva segnati ben 26, facendo vincere, contribuendo in larga parte alla vittoria della Reyer, e poi ce ne sono 12 per l'ex di turno Tessitore. Diciamo soltanto che nel primo tempo la Virtus è stata praticamente perfetta al tiro, 74%, davvero sono numeri molto molto elevati rispetto alla media, e più 22 di massimo vantaggio che è stato aggiornato nel secondo tempo a più 27. Sentite la Virtus Arena che sta accantando, è stato costretto a chiamare il time out il coach di Venezia Spaia, con la Virtus che è volata di nuovo a più 25. C'è da dire anche che Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, è uscito dal campo nel primo tempo per una botta al fianco, è in panchina, non dovrebbe giocare, anche perché appunto il vantaggio della Virtus è molto molto largo. Bisogna vedere appunto in questa serie con gare ravvicinate di mantenere anche qualche energia in più. Chiaramente non è finita, 25 punti però sono un bottino piuttosto consistente per la Virtus Bologna, che è a 76 punti contro 51 della Reyer Venezia, più 25 quando mancano 15 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Studio.

0: One Republic con Need Your Love qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 20 secondi. Torniamo al basket, gara 2, semifinali dei playoff di Lega A, Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: La Virtus campione d'Italia continua a condurre largamente, mancano 3 minuti esatti alla fine del terzo periodo, 76-76 Virtus 53 Venezia, ed ecco che qua c'è la tripla di Carson Edwards, la sesta di questo giocatore che è davvero un fuoriclasse assoluto, anche se spesso esagera e magari anche nelle serate no, continua a tirare, ma questa sera 6 su 9 da 3, insomma parlano da soli i numeri per Edwards che è il miglior marcatore della partita, mentre va a sbagliare ancora una volta in sottomano Venezia con un tiro sbagliato da Parks e la palla riconquista stata a rimbalzo della Virtus che sta dominando anche a rimbalzo nel primo tempo, 19-9, dicevamo già 74% al tiro e 62 punti segnati dalle Vunere nei primi 20 minuti, davvero un dominio assoluto anche perché la Virtus questa sera non poteva permettersi di sbagliare, come ha sbagliato adesso la ricezione di un pallone giallo da parte di Daniel Hackett che è un po' il simbolo della Virtus in assenza di Capitan Paiola che al termine della stagione saluterà dopo 11 anni con la maglia bianconera, andrà molto probabilmente all'estero, non ha rinnovato il contratto, ma stiamo sulla stretta attualità, comunque attualità anche sono d'attualità anche gli assenti, ricordiamo Capitan Paiola non c'è nella Virtus come Olson che si è rotto una mano nei quarti di finale con Trento ed è uscito nel primo tempo anche Luca Vildosa, non sembra niente di particolarmente grave, una botta al fianco ma per precauzione, chiaramente il playmaker italo argentino non giocherà più da qua alla fine anche perché i suoi compagni se la stanno cavando egregiamente, più 26 con la tripla che abbiamo raccontato in diretta poco fa, 79 Virtus 53 Reyer Venezia che adesso è in attacco con una rimessa laterale dopo una palla sporcata dalla difesa della Virtus che nelle ultime 5 partite ha subito 91 punti in media, davvero troppo per quella che era la migliore difesa della stagione regolare. L'approccio dei giocatori di coach Nenad Jakovljević all'esordio sostanzialmente da capo allenatore, adesso una stupidaggine in attacco di Parks che va a commettere fallo in attacco e poi va anche a bisticciare con Diarra che nel primo tempo a sua volta aveva bisticciato e pare che aveva anche subito un fallo tecnico, Parks viene richiamato giustamente tra i fischi del pubblico della Virtus Arena dal suo allenatore Neven Spaja, chiaramente c'è molto nervosismo, c'è molto in palio, ricordiamo gara 2 Reyer Venezia che vincendo questa sera sarebbe portata sul 2-0 con 3 match point di cui 2 in casa e invece non sembra che non dovrebbe andare così, insomma mancano 2 minuti scarsi alla fine del terzo periodo, la Virtus sta dominando 79-79 a 53 per la squadra di casa contro la Reyer Venezia che adesso ha una sorta di time out mentre gli arbitri vanno a rivedere appunto l'ultima azione dopo il fallo in attacco di Parks, quindi si ricomincerà tra qualche secondo e allora restituiamo la linea allo studio sul 79-53 per la Virtus a 11 minuti e 59 secondi dalla fine della partita.
0: Perfetto, grazie. Notizie che arrivano già di calciomercato, qualcosa che era nell'aria per una neopromossa in Serie A, ovvero il Venezia, ma in uscita c'è il trasferimento del centrocampista Dumbia in Portogallo allo Sporting Club di Portogallo, ovvero lo Sporting Lisbona. Non sono state specificate le cifre della cessione di un giocatore che è stato fondamentale per la promozione, il primo posto in classifica anche dei Veneti. Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Club de Portogallo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Dumbia, è arrivato in Laguna all'inizio della stagione 24-25, ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancio-verde mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist tutti realizzati nella stagione appena conclusa, quella 2025-2026 che ha portato il Venezia a vincere il campionato di Serie B e a passare in Serie A. Scrive ancora il Venezia, nel corso dell'ultima annata Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti della squadra, contribuendo appunto in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e la sua crescita costante. Buona fortuna, queste le parole del Venezia per salutare l'uscita di Dumbia, giocatore fondamentale e ovviamente poi che porterà sicuramente un tesoretto nelle casse del Venezia che ora sta preparando la squadra per la prossima stagione nel massimo campionato di calcio italiano. Torniamo invece al massimo campionato di basket azzurro con i playoff, la semifinale gara 2 Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: Clima incandescente, sentite i fischi della Virtus Arena per il giocatore di Venezia, Cole, che è andato in lunetta per un tiro libero perché c'è stato un altro, l'ennesimo fallo tecnico questa serata. È stato espulso il giocatore di casa Aliu Diarra, uno dei grandi protagonisti, con 12 punti e 6 canestri da sotto, ma c'è stato anche il fallo antisportivo fischiato a Parks, che ha dato prima una gran botta a Ferrari, Francesco Ferrari, e poi è andato a dare una spallata nel petto di Diarra, che ha reagito da par suo, e quindi c'è stato il fallo tecnico a Diarra, che ne aveva già subito rimediato uno nel primo tempo, e quindi doppio tecnico, espulsione, e Parks invece adesso è andato in panchina a calmarsi un po' dopo il fallo antisportivo che ha mandato in lunetta per due volte il giocatore della Virtus Momo Diouf, che non è andato a incrementare il vantaggio della Virtus, quindi si resta sul 79-54. Il tiro libero Cole lo ha segnato, quello del fallo tecnico, quindi Virtus in pieno possesso, c'è davvero un'atmosfera elettrica, anche se la partita sembra già decisa. Chiaramente nella basket bastano pochi minuti per ribaltare anche un meno 25. Adesso c'è il contropiede di Venezia con un errore incredibile da sotto di Horton, l'ex pivot di Trapani, che si è trasferito a Venezia dopo l'eliminazione, sostanzialmente il fallimento di Trapani, esclusa dal campionato per i motivi che ben conosciamo. Adesso c'è ancora la Virtus in attacco con Carson Edwards che palleggia, davanti a sé c'è Denzel Valentine, un altro dei giocatori della Rare più beccati questa sera, anche perché è stato più volte sull'orlo del tecnico anche lui per antisportività, perché ogni volta che segna un canestro si rivolge al pubblico avversario con dei gesti abbastanza di scherno. Adesso prova l'ex fortitudino Leonardo Candi, la tiro da tre, lo sbaglia, solo primo ferro, e si prende un po' di scherno a sua volta dai tifosi della Virtus. Per lui è un po' un derby personale bolognesissimo e fortitudinissimo, difficile da dire. Va a prendersi una stoppata Daniel Hackett da Horton, finisce contro la gomma protettiva sul tabellone, sul canestro, sulla base del canestro, quindi niente di grave per lui. Ricordiamo l'infortunio di Vildosa nella Virtus, che già ha i cerotti per le assenze di Capitan Paiola e di Olson Junior. Manca meno di un minuto alla fine del terzo quarto, sempre più 25 Virtus. Vediamo soltanto questa azione, rimessa laterale con Carson Edwards che scambia con Momo Diouf, poi da sotto per Smailagic che va a schiacciare per l'ennesima volta. Ci vuole il pallottoliere, ormai sono una decina le schiacciate dei giocatori della Virtus Bologna che questa sera davvero stanno facendo la voce grossa per tornare in parità sulla serie. Ricordiamo Venezia 1-0 in questa semifinale, con la Virtus di nuovo al massimo vantaggio, più 27-81-54 quando mancano 35 secondi alla fine del terzo periodo, e la Virtus va a recuperare un altro pallone in difesa. 81 Virtus 54 Rayo Venezia, 30 secondi alla fine del terzo quarto. A te Giacomo.
0: Allora Nicola, a questo punto direi di andare fino alla fine, seguiamo questa ultima parte del terzo quarto del match fra Bologna e Venezia, quindi ancora linea Nicola Zanarini.
1: Grazie Giacomo, mancano 12 secondi all'intervallo, all'ultima pausa breve. C'è la tripla sbagliata da Francesco Ferrari dall'angolo dopo l'assist, che non sarà tale, di Carson Edwards, che va a subire un fallo abbastanza ingenuo da parte di Whittle, che manderà in lunetta il miglior marcatore della serata. E non è una novità questa, anche se lo ricordiamo e ribadiamo che Carson Edwards è croce e delizia, a volte fa delle prestazioni straordinarie come questa sera, con 6 triple su 9 realizzate e 20 punti quando mancano ancora 10 minuti da giocare, e sbaglia adesso il primo libero sul ferro, si infrange la palla a spicchi sul primo ferro, avrà un altro tentativo a gioco fermo Carson Edwards, che può incrementare il suo bottino e va a 21 punti, quindi Virtus che è a 82 contro 54 Venezia. Mancano ancora 5 secondi e 5 decimi, dicevamo Carson Edwards il miglior marcatore, 21 punti per lui, seguito da Diouf con 16 per la Virtus, poi ce ne sono 14 di Wilcher per Venezia, che adesso prova un tiro da tre quasi da centrocampo con Whittle, la palla colpisce prima il ferro poi il tabellone ed esce, e quindi si va all'ultima pausa breve con la Virtus in largo vantaggio, 82-54, più 28 massimo vantaggio sulla Rare Venezia in questa gara 2 delle semifinali. Ricordiamo Venezia in vantaggio 1-0 nella serie. A te Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola Zanarino, e adesso andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E noi di Under saremo rapidissimi, il traffico è regolare sulle strade del nostro paese. Intanto una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla E45 ci sono dei rallentamenti per un incidente all'incrocio con la statale 75, la centrale umbra. Sulla 24 la Roma-Teramo sta piovendo intensamente tra Assergi e Giulianova, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Roseto e Teramo, prudenza in corsia di sorpasso. Infine, sempre a 14, si è sviluppato un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16. Anche in questo caso prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, Giacomo Pirisca al microfono con voi qui su Radio 1, Zona Cesarini. Aggiornamenti dal tennis: Roland Garros, Open di Francia, ottavi di finale, la sfida fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Primo set ad Arnaldi dopo il tiebreak 7-5, ora combattutissimo questo secondo set, in cui ci sono stati due break da parte di Arnaldi e un contro break per quanto riguarda Tiafoe. Siamo 4-3 per l'americano in questo momento, che andrà ora al servizio. Quindi questo quanto è successo fin qui nel match. Primo set all'azzurro, e sicuramente un match, come ci diceva anche Mancuso, che potrebbe essere più lungo del previsto. Si gioca già da 1:47 minuti, si gioca anche al femminile, e c'è la numero uno al mondo, Sabalenka, che sta giocando contro la giapponese Naomi Osaka, ottavo di finale. Primo set per Sabalenka 7-5, nel secondo siamo 2-1 per Osaka, con Sabalenka al servizio in questo momento nel quarto game, ma non è ancora iniziato questo game, quindi ancora 0-0 in questo quarto game fra Sabalenka e Osaka. Torniamo invece al basket. Nicola Zanarini, questa semifinale gara 2 dei playoff di Lega A fra Bologna e Venezia. Sentiamo se è ripartito il match dopo il terzo quarto.
1: Sì, è finito l'ultimo break di 2 minuti e la Virtus adesso ha un trentello di vantaggio, come si dice in gergo, 84-54, ennesimo canestro di Carson Edwards. Dobbiamo anche precisare che non ha tirato 6 su 9 ma 6 su 8 da 3, e tra l'altro uno di questi 8 tiri è stato da metà campo alla fine del primo quarto, e ha quasi fatto canestro anche lì. Questa sera davvero Carson Edwards, la guardia texana, ha un mirino molto molto preciso, davvero un giocatore che può far entusiasmare. Purtroppo l'anno prossimo non dovrebbe essere più nel campionato italiano. Virtus che cambierà pelle, cambierà sostanzialmente 2/3 della squadra, ma questo è il futuro più o meno prossimo campione d'Italia, che sono in vantaggio di 29 punti adesso dopo un tiro libero di Leonardo Candy, che adesso va a commettere fallo proprio sotto i nostri occhi su Matt Morgan. Se ne accusa, uno dei giocatori più beccati anche da Morgan, che va a dirgli qualcosa. Tantissime storie tese veramente tra molti dei protagonisti di questa gara 2 di semifinale. Insomma, sarà molto probabilmente lunga anche questa serie. Ricordiamo Virtus campione d'Italia, che si è salvata alla bella con Trento dopo essere finita sotto 2-1 nella serie. Ancora un fallo di Leonardo Candy, che non è molto d'accordo, è finito addosso a Momo Diouf, che pesa una trentina di chili più di lui. Adesso sta ridendo e sorridendo in modo beffardo e viene beccato dal pubblico. C'è un piccolo derby, dicevamo, insomma, cuore fortitudo per Leo Candy, che continua a guardare in modo appunto un po' scherzoso gli arbitri e le di pubblico, ma davvero ormai a questo punto non c'è moltissimo in gioco. C'è in gioco chiaramente gara 2, la vittoria in gara 2 che sembra vicinissima per la Virtus. 84-55, vediamo questa rimessa dopo i due falli in un secondo di Leonardo Candy, palla tra le mani di Carson Edwards, 6 su 8 da 3 per lui, 23 punti e una palla buttata alle ortiche, dicevamo croce delizia. Questa volta davvero non si è capito che cosa volesse fare, un passaggio per Smailagić sbagliato di un paio di metri, cerca di rivicinarsi Venezia, però coach Spaia già sta pensando a gara 3, ha messo in campo un po' di riserve, Lever, De Nicolao, Candy, Valentine, sostanzialmente del quintetto iniziale non c'è in campo nessuno, anche Whittle è il quinto, ecco qua che va a prendersi una piccola rivincita personale. Leo Candy che questa sera in attacco ha giocato anche abbastanza bene, 8 punti per lui, ma non bastano, solo due uomini in doppia cifra per Venezia, Wilcher con 14 punti, Tessitori con 12, invece per la Virtus ce ne sono 4. Adesso Smiley che ci fa sbagliare una tripla, dicevamo Edwards, e c'è l'ennesima schiacciata di Diouf ed è la quarta schiacciata nel secondo tempo per Momo Diouf, pivot anche della nazionale, davvero un grandissimo prospetto per la nazionale che ha segnato 18 punti, poi ce ne sono 23 di Edwards, 12 per Diarra che è stato espulso come raccontavamo poco fa per doppio tecnico, e poi 10 per Matt Morgan, palla persa in attacco da Lever. Sostanzialmente stanno già scorrendo i titoli di coda alla Virtus Arena, 86-57, più 29, massimo vantaggio poco fa, più 30 per i campioni d'Italia, scusate il lapsus che riguardava ancora i quarti di finale. Vediamo ancora soltanto questa azione, va a colpire la palla di piede Whittle, sarà rimessa in attacco per la Virtus che è in vantaggio di 29 punti, 86-57 quando mancano 7 minuti e 19 secondi alla fine di gara 2 della semifinale con la Reyer Venezia. Giacomo,

0: Sophie and the Giants con Dardust e Astrality, Golden Knights qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 20 secondi, combattutissimo questo secondo set, parliamo di tennis e siamo a Roland Garros, agli ottavi di finale fra il nostro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Siamo 5-3 nel secondo set, il primo vinto dall'azzurro. Arnaldi al servizio sul 40 pari per rimanere nel set, perché avanti Tiafoe 5-3 in questo secondo set, davvero combattuto. Poco fa set point per Tiafoe annullato da Arnaldi, che ora è in vantaggio e sta cercando di portare a casa quello che sarebbe un game fondamentale, appunto quello per rimanere in questo set, mentre invece Sabalenka e Osaka, per quanto riguarda il tabellone femminile, sono nel secondo set 2 pari, 40-40, con Osaka al servizio. Il primo set l'ha vinto Sabalenka e torniamo a questo punto, ora 40 pari in questo nono game tra Tiafoe ed Arnaldi, quindi si continua a lottare in questo game fondamentale del secondo set. Torniamo però al basket, semifinale, gara 2 dei playoff fra Bologna e Venezia. Nicola Zanarini.
1: E purtroppo qua di equilibrio ce n'è veramente pochissimo, ci sono delle cifre impietose per Venezia, che è sotto 88-59 sul campo dei campioni d'Italia quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita, che sostanzialmente è già terminata da tempo. Venezia che è stata avanti soltanto sul 3-4 una volta per pochi secondi, e poi la Virtus ha preso il predominio già con un vantaggio di doppia cifra nel primo quarto, mentre va a prendersi una soddisfazione personale Giovanni De Nicolao, uno dei tre fratelli De Nicolao, che ha segnato 5 punti, così come 5 sul numero di maglia oro granata. Ma la Virtus è in pieno controllo, 88-62, giocano un po' i rincalzi in questo momento anche nella Virtus, con Nicola Achele che l'anno prossimo se ne andrà probabilmente a Milano. L'anno prossimo gli italiani saranno merce molto rara, con tutti i giocatori che andranno in NCAA, tra cui anche Saliun Yang, che adesso va a contribuire a questa azione, con Nicola Achele che va a togliere la virgola, come si dice in gergo, cioè a segnare i suoi primi punti nella partita, e riporta più 28 la Virtus, 4 minuti e 10 dalla fine. Ricordiamo che Venezia e Bologna si sono incontrate nei playoff scudetto per 3 volte di fila. Nel primo caso 2 anni fa in semifinale vinse la Virtus 3-1, l'anno scorso un 3-2 davvero da brivido, con Toko Şengelya che la decise pur dovendo sostanzialmente essere in ospedale per un trauma cranico. Venezia che arrivò a un passo davvero dalla vittoria nei quarti di finale l'anno scorso, adesso si andrà sull'1-1 con la tripla sbagliata da Ferrari. Adesso si sporcano un po' le percentuali. Virtus che fino al terzo quarto tirava con il 67% dal campo, l'80% da 2, chiaramente molto più basse le percentuali di Venezia, che si fa sbagliare una tripla con Giovanni De Nicolao, 36% totale per la squadra di Neven Spaia, che sta facendo giocare appunto le seconde linee, i rincalzi in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Taliercio, probabilmente a questo punto sulla situazione di 1-1. Vediamo soltanto questa azione per la Virtus, che ha ancora una volta Nicola Achele spalle a canestro. Smailagic non sa bene cosa fare, mancano 2 secondi, deve tirare il pivot ex jugoslavo che sbaglia, prende rimbalzo Nicola Achele, va a sbagliare anche il tap-in, e quindi si resta sul punteggio di 90-64 a 3 minuti esatti dalla fine, con Denzel Valentine che va a infilare una tripla. Questa volta non va a provocare pubblico, perché questa tripla arriva a giochi ampiamente fatti nel garbage time, come direbbero gli americani. Mancano 2:50 alla fine, 90 per la Virtus Olidata Bologna, 67-67 per la Reyer Venezia. In linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola. Tennis, Roland Garros, la sfida degli ottavi fra Tiafoe americano e il nostro azzurro Arnaldi. Primo set ad Arnaldi, 7-5 dopo il tiebreak. Siamo 5-3 per Tiafoe nel secondo set. Serratissimo questo game decisivo, con Arnaldi al servizio che tenta di rimanere nel set ed è ora in vantaggio, ma davvero ci sono stati una serie di punti e contropunti abbastanza incredibili, e quindi davvero combattutissimo questo game, con Arnaldi ora al servizio in vantaggio, cercherà di andare sul 5-4. Ci sono stati ben 4 set point annullati fin qui da Arnaldi, vedremo, vi daremo conto, ancora 40 pari, e quindi vedremo insomma se Arnaldi riuscirà a portare a casa questo game fondamentale. Molto combattuto anche il secondo set della sfida nel tabellone femminile fra Sabalenka Sabalenka e Osaka 2-2, 7-5 nel primo per Sabalenka, 2-2 con Osaka al servizio ora nel quinto game del secondo set in vantaggio in questo momento. Notizie di calcio tra calciomercato e anche Toto allenatori, perché la settimana appena cominciata sarà quella che porterà in casa Atalanta all'ufficialità dell'addio di Raffaele Palladino, e molto probabilmente anche quella relativa all'arrivo di Maurizio Sarri proprio sulla panchina della Dea. Ci sono però alcuni step da fare, prima di tutto con la dirigenza che rientrerà a Zingonia nella giornata di mercoledì e proseguirà poi la programmazione della stagione che verrà. Quindi bisognerà capire quando ci sarà l'addio di Palladino e anche l'arrivo di Sarri. Se ne parla da giorni, ma non c'è ancora l'ufficialità né sull'addio di Palladino né sull'arrivo di Sarri sulla panchina della Dea e anche di tante altre panchine italiane, perché quest'anno in Serie A a livello calcistico ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli allenatori. Torniamo invece alla Lega di Basket, gara 2, la semifinale fra Bologna e Venezia dei playoff con Nicola Zanarini.
1: Gara già decisa 95-71, 7-1 per la Virtus campione d'Italia sulla Reyer Venezia, 1 minuto e mezzo alla fine, ormai si gioca soltanto per completare i tabellini. Allora lasciami divagare un attimo, Giacomo, perché qua di fianco a noi a pochi metri ci sono il direttore generale, amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori, che con cui abbiamo parlottato durante l'intervallo, e qua arriverà molto presto l'annuncio del cambio allenatore. Vincenzo Italiano se n'è andato con una rescissione consensuale dopo 2 anni e la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso, e arriverà Domenico Tedesco dopo un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia. Insomma, sembra fatto apposta, ma non è così. Davvero molto interessante il profilo di questo allenatore quarantenne. Ma allora torniamo al basket, perché manca davvero poco da raccontare in questa gara 2 della semifinale scudetto tra la Virtus, che ha il tricolore sul petto, e la Reyer Venezia, che lo ha tenuto per 2 anni. Ricordiamo, era appunto campione d'Italia quando si è fermato tutto, si fermò tutto nel 2020 con il Covid e non si completò il campionato con la Virtus che lo stava dominando, e quindi Virtus che si è presa il tricolore l'anno scorso battendo in finale Brescia, che è sull'1-1 nell'altra serie di semifinale con Milano. Davvero molto equilibrati questi playoff. Nei quarti ben 3 serie su 4 sono andate alla bella, soltanto Milano ha vinto 3-0 con Reggio Emilia, e appunto adesso anche le semifinali sono molto molto equilibrate con la Virtus che si riporta sull'1-1. Manca un minuto esatto, direi di tenere la linea fino alla fine, perché chiaramente non ci vorrà molto. La tripla ancora da parte di Giovanni De Nicolao, che si prende la doppia cifra, anzi sì, va a quota 10 esatto, con 2 triple, 2 tiri da 2. Valentine che va a commettere un fallo di frustrazione, si prende anche qualche fischio ulteriore, uno dei giocatori più contestati, anche perché lui stesso diciamo che fa abbastanza per non farsi amare dagli avversari, dai tifosi avversari, con degli atteggiamenti piuttosto scontrosi, un po' provocatori, e va anche a parlare con l'arbitro, uno degli arbitri che questa sera li citiamo, sono Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Andrea Buongiorni, mentre c'è Karim Jallo. Questa sera ottima prestazione da lui, da parte di Jallo, con anche 2 stoppate, una grande difesa che non era davvero il marchio di fabbrica nelle ultime partite della Virtus, che aveva subito 91 punti nelle ultime 5 partite in media. Sbaglia il secondo libero Jallo, ma davvero conta poco o niente. C'è anche il rimbalzo lungo da parte di Smailagic, 97-76, quindi più 21 per la Virtus, che sta portando a casa questa importantissima vittoria in gara 2 per non presentarsi al Tagliercio giovedì prossimo già con l'acqua alla gola, sotto 2-0. Quindi torna in parità la serie, ci sarà un altro viaggio in lunetta per la Virtus con l'ennesimo fallo commesso dalla Reyer Venezia, e ancora Karim Jallo che appunto può andare a rimpinguare il suo bottino. Allora cominciamo già i commenti, e ricordiamo che il miglior marcatore della partita è Carson Edwards con 25 punti e 6 su 8 da 3, grandissima prestazione per lui. Poi 18 punti per Momo Diouf, 13, parliamo sempre di giocatori della Virtus, per Matt Morgan, 12 per Diarra, espulso per doppio tecnico, e poi Chiallo che va a segnare l'11° punto, e quindi sono 5 i giocatori in doppia cifra per Bologna. Dall'altra parte sono 3, l'abbiamo detto, De Nicolao, Giovanni De Nicolao, 10 punti, 12 punti per Tessitori e 14 per Wilcher. Quindi questa sera davvero Venezia che è stata molto sottotono, davvero una Virtus che non poteva assolutamente perdere di nuovo sul proprio campo, così come aveva fatto nella stagione regolare anche contro contro Venezia, che adesso si prende un altro piccolo brodino, una piccola soddisfazione per l'Ever, un tiro da tre dall'angolo che accorcia un po' le distanze. E qua ormai mancano pochi secondi, sentite il coro dei tifosi della Virtus Arena che sono entusiasti per questa grande prova dei campioni d'Italia, che non arrivano ai 100 punti per soltanto due lunghezze, per solo un canestro. Finisce 98-79, quindi con una larga vittoria della Virtus, che è arrivata anche a più 30 sulla Reyer Venezia. Eccola qua la sirena finale che decreta che la Virtus ha vinto gara 2 della semifinale scudetto contro Venezia, 98-79. Abbiamo già detto più o meno l'andamento della gara, che è stata dominata in lungo e largo per 40 minuti dai padroni di casa, e con la Reyer Venezia che quindi adesso ha la possibilità di però di andare in finale se vincerà le prossime due partite, gara 3 e gara 4, giovedì e sabato prossimi al Taliercio. E quindi direi che dalla Virtus Arena per questa sera è tutto. A te, Giacomo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

Ma la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice:

0: Eugenio Finardi con Extraterrestre qui a Zona Cesarini, 21, 52 minuti e 30 secondi. Andiamo da Emilio Mancuso al tennis per sentire come sta andando fra Tiafoe e Arnaldi, perché questo secondo set è davvero combattutissimo come il primo. D'altronde, Emilio.
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, 5 set point per Tiafoe. Adesso ancora una palla break per Arnaldi sul 5-4 per l'americano nel secondo set. Scambio a fondo campo durissimo con Tiafoe che va a rete. Il passante di Arnaldi che sfiora il nastro. La traiettoria della palla finisce in pratica sulla pancia, sulle gambe di Tiafoe, che non può giocare la volea. Arriva il break, arriva il contro break per Matteo Arnaldi. Siamo 5 pari nel secondo set. Il primo set è durato 73 minuti, vinto 7 punti a 5 da Arnaldi al tie break. Siamo quasi un'ora di durata nel secondo set e siamo 5 pari tra Arnaldi e Tiafoe. Ha parlato poco fa Matteo Berrettini, abbiamo raccolto una sua veloce dichiarazione proprio nel cuore dello stadio del Philippe Chatrier, che andremo ad ascoltare più tardi, mentre sull'Anglen, ormai il campo degli italiani, dove Matteo Berrettini ha battuto in 3-7 Juan Manuel Cerundolo, adesso Arnaldi sta giocando contro Francis Tiafoe. Ha recuperato il secondo set, Arnaldi va al servizio sul 5 pari con l'azzurro che si è aggiudicato il primo parziale 7-5. Siamo alla fine del secondo set, sono già 2 ore e 11 minuti di una partita che, come vi avevamo detto, si annunciava molto molto equilibrata, e così è stato, con Arnaldi che sta giocando sicuramente un tennis molto aggressivo, molto puntuale, che sta dando un grande fastidio a Tiafoe, che adesso sbaglia la direzione del rovescio. E dunque 15-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, sulla situazione di 5 pari nel secondo set. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, torneremo fra pochissimo da te per seguire insieme, almeno negli ultimi minuti prima del GR, questo match. Dall'altra parte, tabellone femminile, Sabalenka e Osaka, con Sabalenka che ha vinto, numero uno al mondo, ha vinto il primo set 7-5, ora siamo 4-3 sempre per Sabalenka al servizio nel ottavo game del secondo set. E poi stavamo parlando prima del Toto Allenatori, ma dobbiamo dare anche una notizia di ciclismo, il Giro d'Italia femminile con Elisa Balsamo che ha vinto lo sprint e la terza tappa del Giro femminile d'Italia a Bibione Buia di 156 chilometri, velocista della Lidl Trek, è partita fortissimo e non ha lasciato scampo alle avversarie, e tra l'altro vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, sta facendo molto bene. Poi più tardi magari approfondiremo ancora di più. Torniamo invece da Emilio Mancuso al tennis per seguire il match fra Tiafoe e Arnaldi.
1: Beh, serve dunque Matteo Arnaldi, 30-15 per lui sulla situazione di 5 pari nel terzo set, 40-15 adesso, con un dritto molto complicato in corsa da parte di Tiafoe che finisce in rete. Si sta riempendo di nuvoloni grigi, pieni di pioggia il cielo qui sopra il Philippe Chatrier, tanto che i campi laterali sono stati tutti coperti, evidentemente perché si teme che possa arrivare la pioggia tra la notte e la mattinata di domani. 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, mentre sul centrale, come giustamente diceva lo studio, Sabalenka 7-5, 4-3 per lei. 40-15 su Naomi Osaka, magari durante una pausa adesso del match di Arnaldi possiamo anche andare sul centrale. Comunque 40-30 in questa sfida davvero punto a punto, equilibratissima, complicatissima per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe. Ha vinto un primo set straordinario il giocatore azzurro ed è riuscito a recuperare un secondo set che sembrava verso la strada dell'americano, invece è riuscito in un modo abbastanza abbastanza sorprendente a recuperarlo, e adesso se lo gioca il secondo set. Matteo Arnaldi 40-30 sul suo servizio, è sempre molto aggressivo. Anche Francis Tiafoe, lo scambio sulla diagonale di rovescio, prova a giocare in lungo linea, adesso vuole fare un po' Sinner. Tiafoe saltella con il rovescio bimane, scende a rete la volée di rovescio, il tentativo di pallonetto di Arnaldi, la Veronica a due mani da parte di Tiafoe, che porta a casa un punto incredibile. Mostra il pugno il giocatore americano, mostra il pugno, festeggia come se avesse vinto la partita, invece ha vinto

0: servizio di Matteo Arnaldi. Intanto è 5-3 la Zabalenka sul centrale contro la Osaka, che servirà per restare in partita nel secondo set e nel match, in questa sfida molto interessante sul campo centrale. Intanto un gran servizio di Arnaldi sulla riga centrale, vantaggio Arnaldi, palla del 6-5, palla del 6-5 per lui nel secondo set contro Frances Tiafoe. Una sfida che naturalmente ci riguarda molto da vicino, non solo perché gioca Arnaldi, ma perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini, e naturalmente sarebbe bellissimo vedere un quarto di finale tutto azzurro a Roland Garros. Serve da sinistra Matteo Arnaldi, gran servizio. Il servizio vincente, sale 6-5 6-5 nel secondo set. Tempi puntuali, precisi, svizzeri per la messa in onda del GR, dunque linea allo sud.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso, e allora noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché poi torniamo insieme a seguire il tennis e tanto altro qui a Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni?
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Carmelo Lazzaro in studio, buonasera. Il conflitto in Medio Oriente, dopo l'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati come conseguenza della nuova escalation in Libano, Trump sente Netanyahu e invita al silenzio. Penso che abbiamo parlato troppo, dichiara poi il cambio di passo. I negoziati procedono, assicura il presidente americano, che annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah.
3: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato, non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: «Sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese». Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano ha parlato poco fa, però, sostenendo che il suo esercito continuerà comunque a colpire il sud del paese e Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri, ok agli hub nei paesi terzi. Via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e dalla plenaria. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le vittime sono braccianti di origine pakistana. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio plurimo. Le immagini di videosorveglianza potrebbero chiarire quanto accaduto. La morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, si attende la convalida degli arresti per la madre e il compagno.
4: Trasferimento al carcere di Genova Marassi per Emanuele Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, 2 anni, morta lo scorso 9 febbraio a Perinaldo. La donna si trova invece alla casa circondariale di Torino. Mercoledì a Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tramite il suo legale parla il padre delle sorelline, che hanno ricostruito con gli psicologi e con gli investigatori 3 mesi di maltrattamenti e sevizie.
5: L'unica cosa che vorrebbe è poter riabbracciare le piccole in questo momento.
4: Violenze psicologiche e fisiche che Iannuzzi riservava alle 3 sorelle, in particolare alla piccola Beatrice, colpevole, sostiene l'accusa, di essere un intralcio

0: al loro rapporto.
1: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere.
0: Dalle carte dell'inchiesta un quadro drammatico. Le bambine, spesso lasciate sole in casa, nell'abitazione di lei a Bordighera, in condizioni ambientali precarie. Brutalità ricostruite dagli investigatori con un lungo lavoro d'indagine. Oscar Puntel, GR1.
2: Un 22enne residente in Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Sui suoi profili online anche riferimenti alla tentata strage di Modena dello scorso 16 maggio.
3: Sui suoi social video di Bin Laden e di al-Baghdadi, primo califfo del cosiddetto Stato Islamico, e poi post con cui incitava al martirio, fino a quelli del 30 maggio, dove si legge: domani renderò l'Italia un po' migliore. Per la procura di Milano, Zaccaria Benaddi era pronto a passare all'azione. Per chi indaga, il giovane aveva seguito un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. L'antiterrorismo della Digos da tempo monitorava i suoi profili social. Tutto nasce da un'altra indagine, quella sul gruppo Telegram chiamato Terza Posizione, chat che diffondeva propaganda suprematista, antisemita e razzista e che ha già portato all'arresto di un 19enne di Pavia. Gli erano comparsi anche i messaggi di Benaddi. Interrogato dalla giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato che i suoi post avevano solo finalità divulgative. Nelle perquisizioni del suo appartamento è stato trovato un biglietto per il Marocco in data 9 giugno. Per un esame si è giustificato Benaddi. Arianna Garavaglia, GR1.
2: Un 23enne residente a Foggia è disperso da questo pomeriggio nel Ticino, a Vigevano, ricerche in corso in località Saionara, con l'ausilio di sommozzatori e un elicottero. Lutto in casa Romanov, addio alla contessa Sveva della Gherardesca, aveva 96 anni, l'erede di una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, dipendente di quel conte ugolino reso immortale da Dante Alighieri, sposò il principe russo Nicola Romanovich Romanov. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, grazie in regia a Gianluca Liberati, prossimo giornale alle 23, un buon proseguimento d'ascolto.
4: Zona Cesarini.
5: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Pierisca al microfono con voi alle 22:05:30. Torniamo subito a seguire insieme il match degli ottavi di finale del Roland Garros, quindi di tennis, fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Emilio Mancuso.
6: Siamo al tie break nel secondo set, come nel primo, peraltro, e dunque tie break per
7: Parc. Prenez vos places le plus rapidement possible, mesdames, messieurs, merci, le jeu continue.
6: Par condicio, la gente deve prendere posto, insomma, c'è una bellissima atmosfera anche su Lang Lane, sul centrale. Invece,
7: merci.
6: La Zabalenka sta ballando,
7: s'il vous plaît.
6: Balla dopo la vittoria abbastanza. Merci. Agevoli soprattutto alla distanza contro Naomi Osaka, che si è fatta notare per un outfit veramente degno di una serata in discoteca più che di una partita di tennis. Intanto Eisper Arnaldi a rompere il ghiaccio nel tie break del secondo set, 1-0 per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe, che ha avuto le sue occasioni, ha avuto anche tanti set point, non è riuscito a chiuderlo il secondo set. Adesso si gioca tutto nel tie break, appunto, del secondo set, in questa partita chilometrica, in questa partita che si annuncia davvero lunga. Sbaglia qui la direzione del rovescio, sbaglia la direzione del rovescio l'azzurro, 1-1 nel tie break del secondo set. Ancora un servizio per Francis Tiafoe e poi ci saranno due servizi per Arnaldi, due servizi per Tiafoe, con il tie break che nel frangente entra nel vivo. Serve da destra l'americano, seconda di servizio per lui in questa sfida davvero super equilibrata, punto a punto quella con Matteo Arnaldi. Lo scambio da fondo campo sulla diagonale di rovescio, entrambi i rovesci bimani, quello di Tiafoe e quello di Arnaldi. Sbaglia adesso l'americano, la direzione del rovescio incrociato è uscito di pochissimo. Il ligure bravo a tenere lo scambio e poi a costringere l'americano a cercare un angolo impossibile, e dunque Ma bravo davvero, in questa occasione Matteo Arnaldi si è portato a casa un mini break 2-1 per lui, una partita che, lo abbiamo detto, promette davvero di essere lunga, molto lunga, l'ennesima maratona di questa edizione 2026 del Roland Garros. D'altra parte ci sono state già tante sfide davvero all'ultimo respiro. Il dritto di Arnaldi che si perde di un soffio fuori, un dritto che sarebbe stato vincente, che però è uscito di pochissimo Arneo Arnaldi, per Matteo Arnaldi, e dunque due pari. Restituisce immediatamente Matteo Arnaldi il mini break di vantaggio che si era appena portato a casa contro Francis Tiafo. Serve adesso la seconda di servizio, 2 ore e 26 minuti di partita tra Arnaldi e Tiafo sul Susan Langlen. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Arnaldi che costringe all'errore l'americano. 3-2 per il Ligure. Punto a punto anche nel tie break, come punto a punto è tutta questa partita tra Arnaldi e Tiafo. E dunque una partita che, come detto, si annuncia ancora molto lunga. Spettatore d'eccezione Matteo Berrettini, perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale qui a Roland Garros. Seconda di servizio per Francis Tiafo. Serve da sinistra l'americano contro Matteo Arnaldi sul rovescio di Arnaldi, che gioca sul rovescio di Tiafo, la diagonale di rovescio, poi il canovaccio di questa partita, e poi Arnaldi che prova ad uscire dallo scambio spostandosi sul dritto, provando a giocare un vincente lungolinea che esce di poco, e siamo tre pari, si cambia campo, tre pari nel tie break del secondo set. Intanto la gente che era sul centrale lascia il parco di Bois de Boulogne, magari va a vedersi nei maxi schermi la sfida tra Arnaldi e Tiafo, 1-1 nei precedenti tra questi due giocatori, con Arnaldi che ha vinto sulla terra in altura a Madrid contro l'americano. Tornano in campo sull'Anglen Arnaldi e Tiafo, un servizio ancora per l'americano sulla situazione di tre pari nel secondo set, un secondo set punto a punto con l'americano che ha servito per il secondo set, ha avuto 5 set point, non è riuscito a chiudere. Bravo Matteo Arnaldi a rientrare in partita, allungata la sfida al tie break nel secondo come nel primo. Gran servizio al centro da parte di Tiafo, l'attacco con il dritto, poi il gran passante di Arnaldi, la bellissima volée di rovescio di Tiafo, il pallonetto di Arnaldi, il pallonetto vincente. Che punto per Matteo Arnaldi, gran punto del Ligure, pallonetto vincente, un colpo da KO questo per Tiafo, che ha giocato una demi volée di una difficoltà estrema, e poi Arnaldi in allungo ha tirato fuori dal cilindro un pallonetto incredibile. Un pallonetto incredibile, un punto che vale doppio, questo di Arnaldi, punto davvero pesantissimo nel cuore del tie break del secondo set. Che punto, 4-3, un altro mini break fuori di Arnaldi, che adesso ha due servizi a disposizione, deve cercare assolutamente di tenere questi due punti. L'azzurro che sbaglia però con il rovescio in allungo, si è fatto prendere in contropiede dal dritto lungolinea dell'americano. Matteo Arnaldi ha cercato di recuperare con un colpo di reni, ma non c'è riuscito, ha provato a giocare un rovescio ad una mano in tuffo addirittura. Matteo Arnaldi non c'è riuscito, punto per Tiafo, che recupera immediatamente anche in questa occasione il mini break di svantaggio. Bravo a rispondere all'americano, un servizio a 211 km all'ora da parte di Arnaldi, che poi sbaglia con il rovescio, forse un cattivo rimbalzo sul rovescio di Tiafo, che ribalta la situazione, toglie due punti al servizio a Matteo Arnaldi, si porta sul 5-4 nel tie break del secondo set. Bravo l'americano, perché ha risposto ad un gran servizio di Arnaldi a 211 km all'ora, risposta d'incontro per lui, ha messo davvero in grandissima difficoltà in questa occasione Matteo Arnaldi, che era avanti di un mini break, invece si ritrova adesso 5-4 a Tiafo, che ha due occasioni per chiudere il secondo set con il servizio. Gran prima al centro da parte di Tiafo, che adesso è un momento caldo, 6-4 per lui, altri due set point, per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Il primo lo gioca sul servizio, il set point numero 6, se non andiamo errati, proprio così, per Francis Tiafo, davvero in un momento caldo. Ancora una prima, la risposta di Arnaldi e l'errore. È l'errore con il dritto da parte di Tiafo, che restituisce uno dei due mini break che aveva preso ad Arnaldi, e dunque 6-5 per Tiafo, settimo set point per lui, ma sarà Matteo Arnaldi a servire, settimo set point per Francis Tiafo con Arnaldi al servizio. Un gran condensato di emozioni in questo tie break del secondo set. Serve a sinistra Matteo Arnaldi, il gran servizio al centro, la bellissima risposta di Tiafo, che poi da campione, chiude con il rovescio lungolinea. Ha giocato un gran tie break, dobbiamo dire. L'americano ha giocato un gran tie break, l'americano se lo porta a casa con il punteggio di 7-5, come peraltro a Arnaldi nel primo set. 2 ore e 31 minuti di un'incredibile battaglia tennistica tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Adesso l'americano se la ride, ha sudato freddo perché ha rischiato di andare sotto 2-7-0, invece adesso è un set pari con Matteo Arnaldi, e dunque si gioca in pratica adesso una mini partita, 2 set su 3, come se non avessero giocato, ma invece hanno già giocato 2 ore e 30 minuti. Linea allo studio.
5: Grazie ad Emilio Mancuso. Adesso invece parliamo di nazionale, ci colleghiamo con Daniele Fortuna. Mercoledì 3 giugno alle 20.45 l'amichevole con il Lussemburgo, il 7 invece contro la Grecia, due test con Silvio Baldini, CT ad interim, e tanti giovani convocati dal CT per queste partite. Daniele, buonasera.
8: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è di Sergio Ciani. Gruppo di giovani, età media 20 anni e 6 mesi, 20 anni e mezzo, è il gruppo che Baldini ha promosso dalla sua Under 21. Poi ci sono anche però degli aggregati, uno su tutti Donnarumma, che ha parlato nei giorni scorsi qui a Coverciano, il capitano che ha tenuto, ha preteso di essere convocato per queste due amichevoli, ma non solo, ci sono anche altri reduci della brutta notte, della notte buia di Zenica, della Bosnia, per esempio Palestra, adesso lo ascolteremo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, forse la rivelazione dell'ultima stagione del campionato di Serie A con il Cagliari, ma poi anche Pio Esposito, poi Pisilli, sono loro quattro, e gli altri sono praticamente tutti possibili debuttanti. Molti di loro debutteranno, se non tutti, perché per esempio per l'amichevole con il Lussemburgo, si tratta di un amichevole appunto, quindi non c'è di fatto limite alle sostituzioni, addirittura sono previste 11 sostituzioni nei 90 minuti. Ma si diceva di Palestra, giocatore che viene seguito da tanti club importanti sul mercato, se ne continuerà a parlare. Lui in prestito alla Cagliari, però il prestito è terminato, adesso ha fatto rientro, diciamo virtualmente, all'Atalanta, squadra nella quale lui è cresciuto. Però idee chiarissime, perché Palestra è pronto già per un grande club. Ascoltiamo le sue parole.
9: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
8: È pronto tutto. A proposito del Cagliari, Giacomo, ascoltiamo che cosa ha detto, questo messaggio d'amore per la sua ormai ex squadra. sentiamo Palestra ancora.
9: Per quanto riguarda il Cagliari, come ho scritto anch'io, sicuramente me lo porterò nel cuore tutta la vita, perché sono stato benissimo, sono stato accolto fin dal primo giorno e onestamente ero convinto di far bene, ma ovviamente certe soddisfazioni te le immagini ma non ne sei sempre sicuro, quindi se ho raggiunto tutto questo lo devo veramente tantissimo al Cagliari.
8: Giacomo.
5: Allora Daniele, Palestra sicuramente uno dei giocatori, uno dei pochi giocatori che ha raggiunto la sufficienza a Zenit, no? In quella disastrosa partita, e si parla molto di Inter tra le squadre che sono in pole per il suo acquisto, e bisogna dire che lui ha dichiarato di voler fare un passaggio nella grande squadra. Io mi sarei aspettato magari, che so, una stagione all'Atalanta in più o qualcosa del genere, invece e sembra proprio uomo mercato totale, anche viste le sue dichiarazioni.
8: Beh, bisogna vedere, però è vero, interessante, bisogna vedere cosa vuole fare l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta è coperta con gli esterni, però insomma un giocatore di questo genere, diciamo anche poi che l'Atalanta negli ultimi anni ha tenuto molto poi a far quadrare ogni tipo di esigenza di bilancio, quindi sì, Palestra potrebbe andare via. Però bisogna anche capire quali saranno le ambizioni della nuova Atalanta. Questa è una stagione che non è andata bene, la prima dopo Gasperini, poi non è andata bene. In realtà l'Atalanta ha raggiunto una qualificazione europea, certo non la qualificazione pregiata alla Champions League, però alla conferenza sì, ci dovrebbe essere Maurizio Sarri in panchina, dunque nuovo corso, un'altra gestione, vedremo quale sarà il destino di Palestra, che però sembra un po' orientato a vestire la maglia di un'altra squadra, chissà, forse l'Inter, ma poi ci sono comunque anche squadre straniere, su di lui se ne è parlato nei mesi scorsi. Questo vedremo, insomma, quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ancora su Palestra una storia particolare, la sua ha avuto anche momenti difficili, soprattutto lui ha raccontato che quando aveva 15 anni non giocava da esterno perché era il più lento della squadra, sempre nelle giovanili dell'Atalanta, giocava da mezzala, poi l'allenatore dell'Under 16 lo ha spostato e da lì insomma è cominciata una nuova vita per Palestra, che possiamo ascoltare ancora.
9: Sì, facevo la mezzala e fino a 15 anni, 16 anni ero veramente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
5: Quanto contano, Daniele, le intuizioni, no, di alcuni allenatori poi per la crescita di alcuni giocatori, no? È un po' una chiave anche visto la necessità di trovare nuovi giocatori anche per la nazionale, di crescere a livello giovanile.
8: È una storia comune che riguarda molti, per esempio anche De Rossi raccontava che poi la svolta, l'evoluzione della sua carriera è dovuta all'intuizione di un allenatore nelle giovanili che lo ha spostato a centrocampo, lì davanti alla difesa. Palestra adesso è uno degli esterni in questo momento forse più forti d'Europa. E a proposito di quello che dicevi tu di Zenica, quello magari può essere un rimpianto di Gattuso, perché nel primo tempo dalla parte di Palestra aveva giocato Politano e aveva sofferto, poi con Palestra le cose sono cambiate con i suoi strappi, però a quel punto l'Italia già si trovava in 10, va bene, insomma quella partita un po' ce la ricordiamo tutti quanti. Lui comunque aveva fatto bene poi nel secondo tempo e anche nei supplementari con l'Italia poi sconfitta dalla Bosnia ai rigori. Anche a Palestra è stata fatta la domanda sui problemi del calcio italiano. Ecco qual è la sua risposta, una soluzione, quale potrebbe essere secondo lui?
9: Il fatto dell'Under 23 io penso che sia fondamentale, perché appunto ho avuto la fortuna di farci un anno passando per la primavera andando in Under 23 ed è stato un anno che mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister, Modesto, che adesso è a Mantova, che mi ha aiutato sin dal primo giorno, mi ha fatto giocare sempre, mi ha dato tantissimi consigli, e quindi secondo me l'Under 23 è un passaggio giustissimo, perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
8: Giacomo.
5: Forse Daniele vanno ascoltati anche di più, no? Questi giovani, per capire meglio quali sono le loro esigenze. Non sempre, no? Si può delegare tutto ciò, ci vogliono anche queste intuizioni da parte di alcuni giocatori che magari giocano e capiscono quali possono essere le problematiche in campo. Ti chiedo, prima di salutarti Daniele, di tornare al tennis d'Emilio Mancuso, di Silvio Baldini, CT ad interim, un allenatore che arriva dall'Under 21, abituato a trattare i giovani, e però rimarrà solo due partite, almeno così sembra, e poi ci sarà un nuovo toto allenatori per la panchina della nazionale.
8: Beh sì, che già imperversa Mancini in questo momento, forse davanti rispetto ad Antonio Conte, ma poi si è fatto anche il nome di Claudio Ranieri in questo momento. Allegri, che sembra però destinato al Napoli, comunque è ancora libero. Questi sono i nomi, e dici bene di Baldini, perché comunque ha attraversato tutte le categorie, a partire dalle categorie minori, conosce molto molto bene il calcio, anche i giovani. Viene fatto passare così come un personaggio particolare, eccentrico, però con la sua nazionale Under 21 intanto ha già segnato 25 gol nelle qualificazioni agli europei di categoria. Sarà un'Italia all'attacco, un 4-3-3, dunque si ritorna con una difesa a 4 molto interessante, e siamo curiosi di vedere come saranno questi debuttanti, perché poi molti di loro debutteranno in assoluto con la nazionale maggiore, con il Lussemburgo, che è molto indietro rispetto all'Italia e naturalmente nella classifica FIFA al 98esimo posto. Però si è detto, si è ribadito ed è fondamentale vincere per non perdere altri posti nella classifica FIFA. L'Italia è 12esima in questo momento, scivolerà più in basso dopo i mondiali necessariamente, fisiologicamente, però poi la classifica FIFA, il cosiddetto ranking, è essenziale poi quando si tratta di andare a fare i sorteggi per i gruppi di qualificazione agli europei o ai mondiali, come ben sappiamo.
5: Bene, grazie Daniele Fortuna, che ritroveremo mercoledì, quindi il 3 giugno, per proprio l'amichevole con il Lussemburgo. Quindi a mercoledì, Daniele, grazie, ciao.
8: Grazie.

0: Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti, zona Cesarini, Radio 1, 22, 28 minuti e 5 secondi. Torniamo a Roland Garros a Parigi da Emilio Mancuso per seguire insieme il terzo set del match fra l'americano Tiafoe e l'azzurro Arnaldi. Emilio.
1: Terzo set che si preannuncia molto complicato per Matteo Arnaldi, che ha giocato un tie-break di buon livello fino al 4-3, quando ha piazzato quel pallonetto che vi abbiamo descritto in diretta. Era un punto che sembrava potesse essere decisivo, invece poi Francis Tiafoe è stato bravissimo a recuperarlo e si è portato a casa un super tie break, dobbiamo dire, ha vinto con le unghie e con i denti 7-5 ed è stato davvero bravo l'americano a impattare contro Matteo Arnaldi sulla situazione di un set pari, 7-6 il primo set per Arnaldi, a 5 il tie break, 7-6 a 5 il tie break del secondo per Francis Tiafoe. Serve adesso Arnaldi e 1-0 per l'americano nel terzo set, 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, che porta a casa il game con un servizio vincente. Dunque siamo uno pari nel terzo set tra Arnaldi e Tiafoe su Alan Glen. Sentiamo l'incitamento del pubblico, Matteo, perché naturalmente in tanti italiani sono rimasti sull'Alan Glen, che è un po' il campo degli italiani oggi dopo Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, questa giornata lunghissima degli ottavi di finale del singolare maschile a Roland Garros con Francis Tiafoe, che è già pronto al servizio. C'è un po' di gente che si muove sulle tribune, l'americano si prende qualche altro secondo di tempo prima di andare al servizio. Eccolo adesso il servizio di Francis Tiafoe, seconda per lui contro Matteo Arnaldi, 15-0 con la risposta in rete da parte di Arnaldi. Come detto, in palio ci sono i quarti di finale, dunque c'è qualcosa di molto importante per la classifica, per i punti, per il prestigio. C'è davvero tanto in questa sfida tra Arnaldi e Tiafoe. Sono le 10:30 di sera e siamo all'inizio del terzo set, siamo a 2:48 di partita. 30-0, servizio vincente da parte di Francis Tiafoe. Nulla da fare in questa occasione per Matteo Arnaldi sul servizio molto penetrante da parte del giocatore americano, che è già pronto a servire sul 30-0, seconda di servizio per lui. Aveva servito a 180 km all'ora Francis Tiafoe. Il servizio di Tiafoe, che sembrava potesse uscire, poi improvvisamente invece la direzione della palla piena di effetto è rientrata beffardamente nel rettangolo di gioco, e dunque Arnaldi si è fatto un po' sorprendere, ha sbagliato la risposta. Si è 40-0 con l'americano al servizio, 3 opportunità per portarsi sul 2-1 nel terzo set. Doppio fallo indolore da parte di Tiafoe, 40-15 per lui sul 40-0. Puoi fare qualsiasi cosa, doppio fallo, puoi steccare un fuoricampo, puoi fare qualsiasi cosa, anche il punto naturalmente. Comunque sul 40-0 un punto è indolore. 40-15, pronto al servizio ancora Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, seconda di servizio per lui. Sul rovescio di Arnaldi, che prova a scendere a rete e porta a casa un bellissimo punto. Ha risposto alla grande. Matteo Arnaldi ha anticipato la risposta con il rovescio, bravissimo. Risposta praticamente all'incrocio delle righe, imprendibile per Francis Tiafoe. Da 40-0 a 40-30, ancora un'opportunità per il giocatore americano di portarsi a casa il terzo game del terzo set. Serve Francis Tiafoe, gran servizio al centro. Il dritto poi al volo da parte di Tiafo a chiudere il game, e dunque siamo 2-1 per Francis Tiafo nel terzo set, situazione di un set pari, 2 ore e 50 minuti di partita. Visto che c'è il cambio di campo, se lo studio è d'accordo, andiamo ad ascoltarci la voce dell'altro Matteo.
2: Vai pure, Emilio, sì.
1: Che è tornato The Hammer, il martello.
3: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche. Quarti di finale dopo 5 anni, di nuovo in questo posto così bello, così magico, e adesso non ci si può fermare qui.
4: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però come hai detto giustamente tu, insomma, l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
0: Bene, questo Matteo Berrettini che torna davvero in grandissima forma ai quarti di finale, 5 anni dopo l'ultima volta, un ritrovato Matteo Berrettini. Tra l'altro, Emilio, torniamo alla diretta del match fra Tiafo ed Arnaldi, ma anche qui dobbiamo fare qualche calcolo sul balzo in classifica di Berrettini, che sarà molto probabilmente un balzo importante.
1: Io aspetterei, però, per fare questi calcoli, aspetterei i quarti di finale, perché c'è una bella differenza tra quarti e semifinale, insomma, quindi balzo sicuramente straimportante. D'altra parte, sai, è stato numero 6 del mondo, rientra tra i 50, però aspettiamo poi per vedere la classifica vera dopo il match dei quarti. Aspettiamo anche di vedere Arnaldi, perché anche lui farà un gran balzo in avanti in classifica. Erano oltre i 100 entrambi i giocatori, insomma, una classifica che non rispecchiava e non rispecchia assolutamente il valore di Matteo Berrettini e anche quello di Matteo Arnaldi, che intanto è già al servizio 30-0 con un servizio vincente contro Francis Tiafo, 2-1 per l'americano nel terzo set, con Arnaldi al servizio. È davvero una grande battaglia sulla Susan Langlen tra questi due giocatori, con Matteo Arnaldi e Francis Tiafo, che ci terranno compagnia per tutta la serata e anche forse qualcosa di più. L'andamento è questo, quindi credo che vogliano andare avanti ancora a giocare a lungo in questa serata parigina. D'altra parte, se i primi due set sono chiusi al tiebreak, insomma, vedremo adesso intanto come si chiuderà il terzo set. 40-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, 3 opportunità per andare sul 2-2 nel terzo set, con il ligure al servizio. Lo scambio, la palla corta di Arnaldi, il recupero di Tiafo a campo aperto, poi piazza un rovescio facile Matteo Arnaldi, e siamo 2-2, come detto, siamo 2-2 nel terzo set. Adesso sarà Francis Tiafo ad andare al servizio contro Matteo Arnaldi, questa lunghissima giornata. Ricordiamo anche la vittoria di Félix Auger-Aliassime, 6-3, 7-5, 6-1 sul cileno Alejandro Tabilo. E Auger-Aliassime affronterà Flavio Cobolli, che andiamo ad ascoltare poi nel prossimo cambio di campo tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Gran rovescio di Tiafo, gran schiaffo al volo da parte dell'americano, 15-0 per lui sul suo servizio. Serve sul 2-2 nel terzo set, Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi in questa giornata che ha visto anche la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto. Sono in semifinale, quindi un altro risultato sicuramente importante. Domani torneranno in campo Bolelli e Vavassori, anche loro a caccia della semifinale nel torneo di doppio maschile, 15 pari. Se la ride un po' beffardamente Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo, che è al servizio. Siamo 15 pari, 2 pari, tutto pari nel terzo set tra l'americano e il nostro giocatore. Servizio vincente da parte di Francis Tiafo, 30-15. 30-15, ancora pronto al servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Abbiamo detto 1-1 nei precedenti, con l'unico precedente sulla terra battuta vinto da Arnaldi sulla terra in altura di Madrid. Serve a sinistra, gran servizio al centro da parte di Francis Tiafo, che chiude con un gran dritto incrociato. Un altro bellissimo punto da parte dell'americano, che è stato, ribadiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, è stato davvero bravo in occasione del tie break del secondo set, perché era sotto di un mini break 4-3 e è riuscito a chiuderlo 7-5 con due vincenti. Bravo, bravo davvero Francis Tiafo in quella occasione, un tie break che pesa tantissimo per quanto riguarda il finale di questa partita. Intanto Arnaldi, che non molla, che continua a giocare punto su punto, palla su palla, piazza una gran risposta con il rovescio, quasi all'incrocio delle righe, imprendibile per Tiafo questa risposta d'incontro da parte di Arnaldi, saltellando anche lui con il rovescio. Un altro scambio durissimo da fondo campo con il rovescio di Arnaldi sul rovescio di Tiafo, poi alla fine sbaglia con il rovescio Matteo Arnaldi, e dunque tiene il servizio a 30. Francis Tiafo sale 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Arnaldi a servire ed è un set molto importante. Probabilmente chi vincerà questo set poi alla fine porterà a casa il match, e Arnaldi è costretto a inseguire Tiafo, e non è facile inseguire il tuo avversario nel set che, come detto, probabilmente andrà a decidere quasi sicuramente questa sfida di ottavi di finale, l'ultimo ottavo di finale con Arnaldi e Tiafo in campo. Ogni promessa è debito. Andiamo ad ascoltare anche Flavio Cobolli al suo primo quarto di finale a Roland Garros, vittoria 7-6 al quarto contro l'americano Zachary Svajda. Ecco il Cobolli pensiero.
3: Flavio Cobolli su Rai Radio 1. Beh, intanto super complimenti, perché quarti di finale a Parigi, secondo quarto di finale in uno slam dopo quello dell'anno scorso a Wimbledon con Djokovic, adesso Roland Garros.
5: Sì, sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che, diciamo, mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento di come è andato.
3: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
5: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Sciatria, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
3: E adesso un quarto di finale a Parigi che vale tantissimo.
5: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
0: E che bello, con l'assenza di Sinner, vedere così tanti italiani passare il turno in partite combattute molto belle, un po' meno magari quella di Berrettini, che però in realtà ha giocato due tiebreak. Abbiamo sentito Cobolli che anche lui ne ha giocati due, vincendo 3-1 appunto contro l'americano Svajda. Prima di tornare da Mancuso, un aggiornamento, passiamo un attimo per pochi secondi al calcio, perché il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos, esterno brasiliano in prestito dallo Sporting Lisbona durante il mercato invernale. Proseguirà la propria avventura in azzurro anche nelle prossime stagioni. scelta che in realtà non era mai stata in discussione, proprio perché la dirigenza partenopea era rimasta molto soddisfatta per il rendimento mostrato dal calciatore. Neppure il cambio di panchina e l'imminente probabile arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato i piani del club, quindi acquisto definitivo del classe 2002, operazione di riscatto che prevede un costo di circa 16 milioni dopo gli oltre 3 versati a gennaio per il prestito. Torniamo invece al tennis da Emilio Mancuso per continuare a seguire il match fra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros.
1: Fuori campo di Matteo Arnaldi sul suo servizio, 30 pari, ha sbagliato l'impatto, ha steccato, si è innalzata la palla, insomma ha rischiato davvero di fare fuori campo, con quella dritto è andato lunghissimo fuori dall'area di gioco, sbaglia con il dritto, l'avevamo detto, perché servire sotto di un game in un set che è decisivo non è facile, e adesso si ritrova 30-40 Matteo Arnaldi sul suo servizio con Francis Tiafoe che ha una palla break pericolosissima sul servizio di Arnaldi. Serviva la prima, invece la prima non è arrivata, e adesso seconda di servizio per Matteo Arnaldi su palla break per Francis Tiafoe, che piazza il break perché ha risposto con grande aggressività. L'americano, e Arnaldi non è riuscito a controllare la risposta di Tiafoe. 4-2 per lui nel terzo set, un break questo pesantissimo proprio quando è stato tagliato il traguardo delle 3 ore di gioco, con Francis Tiafoe che si appresta a servire sul 4-2 nel terzo set contro Matteo Arnaldi, un break davvero pesante, caldo in questo momento. L'americano piazza un altro gran servizio a più di 200 km all'ora, 15-0 per lui nel settimo game del terzo set, appena piazzato il break Francis Tiafoe, e dunque prova ad allungare nel terzo set l'americano. Partita punto a punto finora, c'è stato adesso un tentativo di allungo da parte di Francis Tiafoe, sbaglia ancora con il rovescio Matteo Arnaldi. Il rovescio di Arnaldi rimane in campo, va a pizzicare veramente l'ultimo centimetro del campo, gran rovescio proprio sulla riga di fondo da parte di Matteo Arnaldi, niente da fare per Francis Tiafoe. 15 pari, serve l'americano, gran servizio per lui, e poi chiude con il dritto incrociato Francis Tiafoe. Si è aperto il campo con il servizio e poi è stato facile per lui chiudere con il dritto incrociato. 30-15 sul servizio di Francis Tiafoe, e come detto prova a piazzare l'allungo decisivo nel terzo set, dopo che i primi due parziali si sono chiusi entrambi al tie break, stesso punteggio peraltro il tie break 7-5 il primo per Arnaldi, stesso punteggio 7-5 il secondo per Tiafoe. Sbaglia la direzione del dritto incrociato Matteo Arnaldi, 40-15, due opportunità per Francis Tiafoe di salire sul 5-2 nel terzo set, dunque davvero vicino a chiudere la pratica per quanto riguarda il terzo set. Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, peccato per quel break arrivato nel momento peggiore di questa sfida di ottavi di finale del Roland Garros, con Tiafoe continua a forzare, ha guadagnato campo, improvvisamente c'è stato una serie di game importanti per l'americano, che sale sul 5-2 nel terzo set, e dopo il cambio di campo servirà Arnaldi per restare in partita nel terzo set. Linea allo studio.

0: America con Horse with No Name, qui a Zona Cesarini. Torniamo ad Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, Tiafo Arnaldi, ottavi di finale.
1: Perché in pratica Tiafo ha preso davvero il largo. Eravamo due pari e adesso siamo 5-2, quindi tre game consecutivi da parte di Tiafo, che aveva tre set point consecutivi sul servizio di Arnaldi. Adesso è 15-40, restano due set point con altri vincenti da parte dell'americano. Peccato, perché non ci voleva questo terzo set volato via così facilmente per Tiafo, che si è aggiudicato quel tie break del secondo set, come detto sarebbe stato decisivo nell'andamento di questa partita. Adesso l'inezia è tutta per l'americano, anche se qui piazza un gran dritto Matteo Arnaldi. Sarebbe importante per Arnaldi, sarebbe molto importante tenere questo servizio e dunque cercare di cancellare anche il terzo set point per Tiafo e poi lasciare servire l'americano, che se riuscisse a chiudere il set poi Arnaldi potrebbe servire per primo all'inizio del quarto set. Gran rovescio lungo linea, un altro vincente. Questo è l'Arnaldi del primo set e in parte del secondo, non quello visto negli ultimi game, dove ha lasciato troppo campo libero a Francis Tiafo, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, infatti è volato via 5-2 della 0-40. Serve Matteo Arnaldi con il gran rovescio lungolino, ancora del ligure, un altro vincente per lui.
2: Avantage Arnaldi.
1: Tre set point consecutivi cancellati da Matteo Arnaldi. Come detto, è importante per Arnaldi tenere questo servizio in modo, male che vada, di cominciare a servire per primo nel quarto set. Ha tenuto il servizio, ci ha ascoltati Matteo Arnaldi, e dunque 5-3 per Francis Tiafo, che adesso servirà per il set. Ha avuto tre set point l'americano contro Matteo Arnaldi. Servirà adesso per il terzo set Francis Tiafo per chiudere la pratica. Terzo set decisivo finora, quel tie break come detto del secondo set vinto in rimonta dall'americano, perché fosse stato sotto 2-7-0 sarebbe stata durissima per lui, invece ha vinto in rimonta il tie break, bravo, non c'è dubbio. E poi in questo terzo set oggettivamente ha messo in mostra un tennis decisamente superiore rispetto a Matteo Arnaldi, molto molto più falloso rispetto ai primi due parziali. 15-0 sul servizio di Tiafo, però Arnaldi è stato bravo a tenerselo quel servizio e dunque, male che vada, sarà lui a cominciare a servire nel quarto set. Ancora uno scambio da fondo campo con il dritto incrociato. Adesso gioca a tutto braccio Matteo Arnaldi, gran rovescio incrociato da parte del ligure, imprendibile per Francis Tiafo. Gioca come se avesse già perso il set Matteo Arnaldi, libero, gioca a tutto braccio. Vediamo se riuscirà a piazzare una rimonta che sarebbe abbastanza sorprendente. Seconda di servizio per Francis Tiafo sulla situazione di 5-3 per lui, 15 pari. Serve per il terzo set l'americano. Scambio da fondo campo con Arnaldi, che prova a resistere alle accelerazioni da parte di Tiafo. Scambio durissimo, il tentativo di palla corta di Arnaldi e poi la controsmorzata vincente da parte di Francis Tiafo. 30-15 per l'americano Francis Tiafo, a due punti dal terzo set. Ha avuto tre set point consecutivi nel game precedente, ha sbagliato la direzione della palla corta Matteo Arnaldi. È stato un gioco da ragazzi per Francis Tiafo, poi piazzare una controsmorzata vera vincente per il punto del 30-15 in suo favore. Pronto al servizio Francis Tiafo, gran servizio ad uscire da parte dell'americano, che poi sbaglia la direzione del dritto. Aveva il campo libero, un regalo a stelle e strisce. Aveva il campo libero Francis Tiafo, poteva fare qualsiasi cosa, ha scelto di giocare sul contropiede dove peraltro è rimasto Matteo Arnaldi con il dritto, affossato il dritto a rete, l'applauso del suo angolo. Francis Tiafo 30 pari adesso contro Matteo Arnaldi, 5-3, 30 pari sul servizio dell'americano. Seconda di servizio, ha provato l'ace ad uscire Francis Tiafo, servizio che è uscito non di molto. Seconda di servizio per l'americano, la risposta di Arnaldi che però finisce fuori. Peccato per questa risposta di Arnaldi che è finita fuori. 40-30 per Tiafo, ancora un set point, il quarto set point per l'americano,
2: e dunque
1: ancora un'opportunità di chiudere il set, stavolta però ce l'ha sul suo servizio. Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, serve da sinistra, l'americano contro il ligure, porta a casa il terzo set con un servizio vincente. Francis Tiafo 6-3 per lui nel terzo set, 2-7-1 il vantaggio di Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Un terzo set durato poco più di mezz'ora, 33 minuti contro i 73 minuti del primo e gli 87 minuti, quasi una partita di calcio, del secondo set. Dunque 2-7-1 per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Dopo il cambio di campo sarà il ligure a cominciare a servire all'inizio del quarto set. Si avvicina la chiusura di zona Cesanini, ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto contro l'americano Svaida, la vittoria 6-3, 7-6, 7-6 di Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo. Dunque due azzurri in ogni caso si sono qualificati ai quarti di finale, come Félix Auger-Aliassime che ha battuto 6-3, 7-5, 6-1 il cileno Tabilo. Aspettiamo il risultato di questa sfida tra Tiafo e Arnaldi.
0: Emilio, domani, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, ma ti volevo chiedere come cambiano gli equilibri in tabellone, visto l'assenza di Alcaraz, l'eliminazione di Sinner, insomma, ci sono equilibri nuovi, no? Vorremmo un po' capire, magari anche per i nostri radioascoltatori, ora quali sono i favoriti e come si sta sviluppando il tabellone da una parte e dall'altra.
1: Mi fai una domanda da $1 milione, però proviamo a rispondere. Diciamo che i due quarti di domani sono due quarti molto molto interessanti. Intanto Rafa Odar contro Alexander Zverev, già questa è una partita che promette spettacolo, come promette spettacolo anche l'altro quarto di finale di sera, ed è quella una partita che potrebbe andare anche molto lunga, tra il ceco Jakub Bancic, che sta disputando un grande Roland Garros, contro colui che finora ha impressionato più di tutti.

0: Novak Djokovic, una vittoria straordinaria, quella contro Novak Djokovic, e poi ha battuto anche ieri sera Casper Ruud in 4 set, un'altra vittoria davvero pesantissima per il brasiliano che gioca sotto gli occhi di Guga Quarten, e dunque ha il talismano Guga Quarten in tribuna, João Fonseca che vuole piazzare un colpaccio clamoroso, vedremo se ci riuscirà. I due giocatori che vinceranno le due partite di domani di sicuro saranno due di quelli molto molto favoriti.
1: Grazie.
0: Poi per la vittoria finale sento la musichina in sottofondo. Buona serata, rimandiamo naturalmente gli ascoltatori al GR della mezzanotte per il risultato finale della sfida tra Arnaldi e Tiafoe.
1: Grazie Emilio Mancuso, ringraziamo la nostra squadra, Umberto Conti regia, Emanuele Di Cavio, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Ora c'è il GR1 delle 23, buona serata anche da Giacomo Prioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Donald Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del paese e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. I miliziani da parte loro aprono invece al cessate il fuoco a condizione che riguardi tutto il Libano. In Danimarca ora, dove la premier uscente Frederiksen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra dopo oltre due mesi dalle elezioni parlamentari. Per lei si tratta del terzo mandato consecutivo da primo ministro in una fase di tensioni diplomatiche con il presidente Trump sul futuro della Groenlandia. Oltre ai socialdemocratici, la nuova compagine governativa sarà composta dai socialliberali, dai verdi di sinistra e dai moderati di centro. In riferimento all'articolo 11 della Costituzione, la collaborazione con gli altri paesi europei sono i due cardini della nostra carta, che è tornato a sottolineare il presidente Mattarella, ricevendo in serata al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa di domani per gli 80 anni della Repubblica.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
3: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
2: Siamo alla cronaca. Potrebbero essere stati bruciati vivi i quattro braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan sulla statale 106 nel Cosentino. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei responsabili. Un contributo rilevante alle indagini infatti è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e della statale. Nelle immagini si vedrebbero alcune persone allontanarsi dal veicolo prima dell'incendio. La Procura di Vicenza indaga sulle intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza valuta di rafforzare le misure di protezione. Il ventenne cronista ha raccontato da vicino l'impegno di Don Maurizio Patriciello nel difficile contesto di Caivano a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica Cappellari ha ritrovato davanti casa bottiglie incendiarie e una lettera di minaccia a lui.

0: al sacerdote e alla premier Meloni. Sentiamo l'intervista a Don Patriciello.
1: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
2: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, per Giorgia Meloni.
1: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
2: Certo, io avevo questo impegno già da mesi e ci andrò e lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so che cosa pensare, so solamente che questa storia mi inquieta terribilmente, anche perché non ne va della mia vita, ma in questo momento qua della vita di un giovane giornalista, una persona veramente per bene.
3: Francesca Ghidini, GR1.
0: E prima di chiudere il tennis, a Roland Garros accedono ai quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, sconfitto l'americano Svajda, ora affronterà il canadese Ogier Alessandro Sim. Berrettini ha avuto la meglio in tre faticosi parziali sull'argentino Cerundolo. Ora in corso il match tra Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe, 2-7-1 per l'americano. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea va ai colleghi del podcast. Buon ascolto.
4: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
5: On air. Podcast.
6: Ben trovati a tutti da Francesco Graziani, On Air Podcast. Come ogni lunedì siamo qui per pescare tra le storie e i racconti che troviamo su Rai Play Sound, che è la piattaforma che ospita tutti i podcast della Rai. Allora, avete presente quando si attende lungamente qualcosa e su quel qualcosa abbiamo basato le nostre aspettative e forse anche la nostra esistenza? Allora, può succedere che quel qualcosa invece non si realizzi, oppure che prenda corpo in un modo totalmente diverso da come ce lo eravamo immaginato. Ecco, allora stasera parliamo di questo, e il tema del nostro viaggio possiamo riassumerlo in una parola: l'appuntamento. E visto che ci occuperemo anche di storia, fatemi dire che qui siamo tutti per imparare, forse è per questo che adesso arriva Coez con Ci vuole una laurea.

0: Poi, di fronte agli appuntamenti mancati, c'è chi la prende male e chi invece sa sempre uscire anche dalle situazioni più complicate, un po' come John Belushi, che nei Blues Brothers all'improvviso si imbatte in chi? Nella sua ex, abbandonata sull'altare, e quando la rincontra lei è armata di fucile.
1: Non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
2: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
2: Oh, Jack. Jack tesoro.
0: Poi ci sono appuntamenti che riguardano invece la vita di un intero paese, e quello che Umberto II di Savoia attendeva da più di 40 anni riguardava la sua ascesa al trono. Il regno sarebbe arrivato poi, la corona sarebbe arrivata poi sulla sua testa, ma il regno sarebbe durato solamente pochissimi giorni.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, mi consenta di dire che uscire potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Le ripeto, non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno. Non deve preoccuparsi.
4: Maestà, posso domandarle dove intende dirigersi?
0: Allora, questa è la domanda che rimane sospesa. Il podcast L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e mio, Francesco Graziani. La regia è di Leonardo Patanè. Allora, la storia del referendum tra Repubblica e Monarchia e dell'ultima notte passata a Roma dal re d'Italia prima della partenza per l'esilio in Portogallo. Allora, furono ore frenetiche nelle quali nessuno dei principali attori sulla scena dormì nel proprio letto per paura di essere svegliato dalle forze armate ed essere arrestato. Per questo De Gasperi, presidente del Consiglio, aveva dormito al Palazzo del Viminale. Togliatti, che era il capo del Partito Comunista e ministro della Giustizia, aveva dormito all'ambasciata sovietica, mentre il re Umberto aveva dormito vestito in un luogo molto poco regale. Umberto di Savoia, che non solo era partito al culmine di un conflitto istituzionale, ma che era venuto anche al mondo in un'altra giornata di conflitto enorme. La scintilla era scoccata a Buggerru, Sardegna, dove una protesta di minatori era stata repressa nel sangue dai carabinieri reali. Il 15 settembre 1904 lo sciopero annunciato dalla Camera del Lavoro di Milano era stato proclamato. Altre Camere del Lavoro, dal nord al sud, si erano accodate, ma soprattutto si erano aggiunti i ferrovieri. Insomma, questa protesta di operai, contadini e macchinisti aveva dato vita a quello che sarebbe passato alla storia come il primo sciopero generale e nazionale dell'Italia unita. Però, in quelle ore di proteste che fermavano il nord e il sud e isolavano il nord dal sud, stava accadendo qualcosa di molto atteso per il futuro dell'Italia. Il fatto era accaduto nella piccola Racconigi, a metà strada tra Torino e Cuneo, una circostanza che pochi giornali avevano potuto raccontare il 16 settembre 1904, visto che lo sciopero nazionale aveva bloccato tipografie e distribuzione dei quotidiani. Il Corriere della Sera ce l'aveva fatta a stampare la sua edizione. Sulla prima pagina si poteva leggere:
5: ieri sera alle 23 Sua Maestà la Regina ha dato felicemente alla luce nel castello di Racconigi un principe reale che avrà nome Umberto Principe di Piemonte. Sua Maestà e il neonato sono in ottima salute.
0: Il contrasto tra l'arrivo del principe e i disagi infiniti per lo sciopero generale aveva portato il Corriere della Sera ad aggiungere questa postilla.
5: La nascita di un erede al trono non può essere appresa che con gioia da quanti in Italia hanno fede nell'istituto monarchico. Essa varrà a mitigare il rammarico e il dolore recati dai fatti recenti. E nei cuori la speranza che il fausto evento rechi in sé un messaggio di pace e di concordia.
0: Umberto di Savoia era quindi nato nel giorno del primo sciopero generale della storia d'Italia. Va detto che poche settimane dopo quello sciopero generale, alle elezioni politiche i socialisti avrebbero raccolto 320.000 voti, e cioè il doppio di quelli che avevano raccolto 4 anni prima. Eppure la legge elettorale aveva assegnato ai socialisti 3 seggi in meno. E questo lo diciamo per raccontare quello che forse era lo scollamento tra paese reale e paese legale. E un paese legale che ammetteva al voto chi? Solamente i maschi, ricchi e acculturati, e lasciava fuori le donne, i contadini, gli operai e i poveri. Col fascismo non serve spiegare cosa fossero le elezioni. Poi però era arrivato il 2 giugno del 1946. Nelle mani degli elettori e delle elettrici stavano per essere consegnate 2 schede. La prima per eleggere l'assemblea costituente che avrebbe scritto la nuova legge fondamentale della nuova Italia e cancellato lo statuto del 1848. La seconda scheda invece affidava agli elettori la scelta sulla forma di Stato, monarchia o repubblica. A Roma aveva ricevuto il certificato elettorale anche la signora Carmela, che nella sua lunga vita aveva incrociato ciascuno di questi cambiamenti epocali.
5: Al seggio anche la signora Carmela Manferoce, vedova macedonia. Essa è nata il secolo scorso, nel 1848. La centenaria non ha voluto astenersi dal voto e si è recata alle urne accompagnata dal figlio presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con lei anche il nipote, ufficiale di Marina. L'eccezionale elettrice ha compiuto il suo dovere di cittadina nella più perfetta lucidità di mente.
0: Il quadro è questo: l'Italia vota a suffragio universale per eleggere l'assemblea che deve scrivere la legge fondamentale, che non sarà quindi più uno statuto concesso dal sovrano, e sempre a suffragio universale si decide se la forma di Stato debba rimanere la monarchia oppure bisogna passare alla Repubblica. I grandi attori sulla scena sono 2. Da una parte c'è il re Umberto II, salito al trono 3 settimane prima, e dall'altra c'è Alcide De Gasperi, segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio.
6: Alla domanda «Lei che cosa faceva durante il fascismo?» uno risponde «Ero in prigione e costruivo l'alternativa». L'altro «Ero un militare e come tale obbedivo agli ordini». La differenza tra Alcide De Gasperi e Umberto di Savoia in fondo è tutta qui.
7: La storia di quest'uomo, magro e alto, vestito male, con il viso severo che parlava lento e meditato.
6: Da un lato il politico che intravede nuove possibilità, le progetta e paga di persona, dall'altro il futuro re, la personificazione delle istituzioni che come regola di vita si dà l'obbedienza alla patria.
8: Si doveva fare, sì, in tutte le cose ci sono dei rischi.
0: Allora, lo spoglio delle schede era stato particolarmente lento, anche perché l'Italia era appena uscita dalla guerra. C'era poi una disputa sul conteggio dei voti. I monarchici sostenevano che il cambio di forma di Stato sarebbe stato legittimo solamente se i voti a favore della Repubblica fossero stati superiori alla somma di tutti gli altri voti, cioè bianchi, nulle e ovviamente i voti per il re. Il 10 di giugno, quindi più di una settimana dopo il voto, la Corte di Cassazione non proclamava la vittoria della Repubblica, ma spiegava che comunque al momento del conteggio la Repubblica aveva 2 milioni di voti in più della monarchia. A quel punto che succede? Che anche senza proclamazione ufficiale, il governo proclama l'11 giugno, cioè il giorno successivo, giorno di festa nazionale. Senza proclamazione della Repubblica, però, il re non se ne va e le tensioni esplodono. E allora sui giornali si possono leggere anche cronache di questo tipo.
5: Napoli. La giornata celebrativa dell'avvento della Repubblica è stata funestata da gravissimi incidenti. Nell'avanzato pomeriggio diversi cortei di monarchici si incontravano in via Medina, dove ha sede la Federazione Comunista. Con latte di benzina i dimostranti cercavano di dare alle fiamme sia le bandiere esposte che la stessa federazione. Sul momento più grave della giornata, Giorgio Amendola, sottosegretario comunista alla presidenza del Consiglio, si sostituiva arbitrariamente al questore e ordinava alla forza di polizia di aprire senz'altro il fuoco sulla folla. Amendola veniva arrestato per ordine della commissione militare alleata, ma, per intervento delle autorità italiane, era rilasciato dopo alcune ore. Negli incidenti sono da deplorare 9 morti e 150 feriti tra i civili.
9: Consiglio dei Ministri, verbale dell'11 giugno. Nenni.
10: A Napoli ci sono stati dei morti. Ormai c'è uno scontro in atto tra governo e corona. Gli unici arbitri possono essere il popolo, l'esercito o la costituente.
9: Brosio, ministro della guerra, Partito Liberale.
10: In linea di massima, le forze armate sono fedeli al re.
9: Cianca, Partito d'Azione.
10: Entro stasera il presidente del Consiglio deve essere il capo provvisorio dello Stato.
9: De Gasperi.
10: Valutiamo bene le forze, ma se si dice che la patria è in pericolo, le forze vengono da sé.
0: Insomma, dice De Gasperi che è arrivato il momento di prendere una decisione. Allora, queste parole di De Gasperi in Consiglio dei Ministri aprono la strada al braccio di ferro finale, un braccio di ferro con il re Umberto, un braccio di ferro imprevedibile nei suoi sviluppi, perché il governo, lo abbiamo sentito, ha ben chiaro che le forze armate che hanno fatto giuramento di fedeltà al re con ogni probabilità sono pronte a rispondere agli ordini dello stesso re. E allora la notte tra il 12 e il 13 giugno è il momento veramente più drammatico di questa vicenda. Come detto, De Gasperi dorme al Viminale, che in quel momento è la sede della presidenza del Consiglio. Togliatti, ministro della giustizia e segretario del Partito Comunista, dorme nella sede dell'ambasciata sovietica. E il re e Umberto II che fa?
11: Pronto?
12: Passami il re.
11: Maestà, è mio marito.
13: Dottor Barzini, mi dica.
12: Il governo ha deciso di nominare il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi capo provvisorio dello Stato, anche in assenza di una proclamazione ufficiale dei risultati del referendum da parte della Corte di Cassazione. Mi permetta di dire che si tratta di un colpettino di Stato.
13: La ringrazio, dottor Barzini. Buon lavoro. Generale Graziani, è il momento di andare.
4: Maestà, mi dica, dove vuole dirigersi?
13: In un luogo dove nessuno immagina e dove nessuno potrebbe trovarci. Di sera era importante stare accanto agli amici. In questa notte, però, è più prudente stare lontano dai nemici.
0: Allora, dove va a dormire? Dove passa la notte re Umberto? La risposta è nel podcast L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1 firmato da Alessandro Forlani e anche da me, Francesco Graziani. La regia è di Leonardo Patanè. Allora, abbiamo detto che parliamo di appuntamenti questa sera. Il primo è stato quello con la storia di Umberto II. Poi ci sono altri appuntamenti dai quali dipende non la grande storia, ma molto più semplicemente quella di una serata piacevole, oppure dipende soprattutto la possibilità di arrivare anche a fine mese per chi ha bussato la porta portando la cena che hai ordinato online. Come avete sentito e capito, abbiamo cambiato totalmente registro e abbiamo lasciato la grande storia, parliamo di una vicenda nella quale la puntualità è tutto e l'ambientazione di questo racconto adesso è Londra.

0: è capitato tante volte che magari sono là in bicicletta e ci sono tanti che magari sono di fretta in mezzo alla strada, in macchina, e vedono che la bicicletta è di fronte, iniziano a suonarti dietro. E io tante volte mi incazzavo, mi arrabbiavo, punto il dito medio. E in quel momento magari capita il disastro, che esce fuori il ragazzo che vuole litigare. Ah, fammi vedere di nuovo il dito medio. E io da italiano gli faccio vedere il dito medio in faccia. E poi è capitato che una bestia mi ha preso, mi ha buttato a terra. E quando mi ha buttato a terra mi sono rialzato. Buttami di nuovo a terra. Perché sei così arrabbiato alla fine? Perché sei così sfasato, incazzato? Perché io sto lavorando per un 10 stelline all'ora e te mi stai suonando dietro, capisco che sei di fretta così. Ah, ok, stai lavorando, sei uno che lavora pesante. Prenditi il mio numero, per cosa? Ah, se vuoi ci incontriamo la sera, beviamo una birra assieme. Capisco? Questa è Londra.
1: Allora, questa è Londra, ma questo soprattutto è Riders on the Storm, Rider nella tempesta, documentario scritto da Stefano Piemontese per Tre Soldi, quindi Radio 3, e lo trovate naturalmente su Rai Play Sound. Dicevamo di Londra e del lavoro di Rider Gaetano, che ha parole che per certi versi non ci aspetteremo da parte di un Rider, ma possiamo ripetere che questa è Londra.
2: Prima della Brexit, Londra era la meta privilegiata per molti giovani italiani, come Gaetano, che abbiamo appena ascoltato. Ragazzi e ragazze in cerca di lavoro nella ristorazione, nell'arte, nel settore finanziario o pubblicitario. Londra non ha mai fatto promesse a nessuno, ma ha offerto a intere generazioni di europei uno spazio per emanciparsi economicamente e per reinventarsi. È il caso di Gaetano, appunto, che si è trasferito a Londra nel 2011 all'età di 20 anni. Finché un giorno nel piccolo supermercato dove stava lavorando entra un ex collega con un grande zaino termico in spalla, uno zaino da rider, si mette a litigare con il vecchio datore di lavoro, poi si gira verso Gaetano e gli dice: ma non stare con sta gente, vattene via di qui, vieni a fare il delivery. E lì per Gaetano si apre un mondo.
0: Il delivery era stato il mio primo lavoro comodo in tutta la mia vita. Non sto sudando, non mi sto lamentando. Lavori in un supermercato, sei sotto un tetto, vedi le stesse facce ogni giorno, capito? Però con i delivery sei all'aperto, non sei sotto un tetto, quindi il tetto, quando guadagni sotto un tetto, per me è come se stai diventando un prigioniero con te stesso. Poi inizio pure a conoscere più italiani, anche rider italiani, italo-rumeni, italo-africani, cioè italo-nigeriano, italo-ghanese, italo... Londra a casa. La vita era favolosa con il delivery, senza dubbio.
1: Allora, molte culture, molte storie, molti modi di confrontarsi, non tutti sempre piacevoli, e l'algoritmo non è il solo nemico.
0: Quando c'era l'operatrice rumena, mi riusciva a capire e mi aiutava in qualsiasi problema. Ma quando c'era l'operatore pakistano-britannico, che si sentiva dall'accento, e mi fa: ah, guarda, sei 2 minuti in ritardo, per 2 minuti in ritardo mi ha fermato tutta la giornata lavorativa. E quando inizi il turno in ritardo, cosa succede? Che l'operatore riferisce al direttore, il direttore mette l'OT, opportunity to improve. Opportunity sarebbe come dire un warning, un'allerta, che se alla terza allerta sei fuori, ti blocchiamo il profilo. Io mi hanno bloccato il profilo 3 volte a me a Londra, ho avuto 3 OT. Però siccome c'era questa direttrice europea, mi aiutava.
1: Riders on the Storm, documentario scritto da Stefano Piemontese per Tre Soldi, Rai 3, su Radio 3, quindi lo trovate ovviamente su Rai Play Sound. Insomma, è vero che il delivery è basato sulla puntualità, noi parliamo di appuntamenti, ma a Londra a volte è possibile anche ricevere una proposta di appuntamento da parte di un automobilista che ti ha appena scaraventato per terra per un gestaccio ad un incrocio, e una proposta di lavoro in attesa quando invece di avere l'appuntamento con lo stipendio a fine fine mese hai solo quello a fine giornata con denaro contante e in nero. Del resto abbiamo imparato che questa è Londra. E invece questo che ascoltiamo ora è Prince, che ci porta al meteo mentre se la prende con il lunedì. Poi torniamo noi di On Air Podcast con altri appuntamenti anche un pochino più surreali rispetto a quelli di cui abbiamo parlato finora. E allora Prince, Manic Monday.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nella notte residui annuvolamenti sulle coste marchigiane e rovesci temporaleschi in arrivo su Alpi e Prealpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Gaetano, che poi moriva proprio il 2 giugno di 45 anni fa, quando di anni ne aveva appena 31. Quante canzoni piene di rabbia per i vizi del nostro paese e allo stesso tempo di amore per questo nostro paese. Questa era A Mano a Mano. Noi siamo on air podcast con le storie che troviamo su Rai Play Sound, la piattaforma che ospita tutti i podcast Rai. Stasera il tema è quello dell'appuntamento spesso mancato. Allora abbiamo cominciato con la storia di Umberto II di Savoia, che aveva studiato da re per tutta la vita, solo che il suo regno è durato poche settimane per via del referendum monarchia repubblica. Poi abbiamo parlato di rider ai quali l'algoritmo non consente di mancare l'appuntamento. Adesso però cambiamo decisamente, totalmente registro. Quello tra Ale e Franz è un appuntamento atteso da anni che comincia come meno tu l'aspetti.
1: Pillolina blu, aiutami tu. Ma che cazzo vuoi? No, signore, no, è occupato. Signore, si deve alzare, deve andare via. Ascolti un attimo. Questo è un ristorante, non è una mensa aziendale dove si trova posto libero, allora ci si siede. No, io sto aspettando una persona, non è neanche difficile da capirlo. Sono vestito elegante, è apparecchiato per due e ho anche dei fiori perché sto aspettando una signora.
2: Sarebbero quelli i fiori per la signora?
1: Sì, perché cosa c'è che non va?
2: Complimenti, che bel gusto che ha, eh?
1: Oh, si faccia gli affari, già sei seduto qui che non deve... Cioè, scusi, poi lei che ne sa dei miei problemi? Oggi non ho avuto tempo di comprarli. Poi mi sono ricordato che ogni lunedì mia zia va a trovare mia nonna. No,
2: prego?
1: Al cimitero.
2: Al cimitero?
1: No. Sì, allora ho fatto rubamazzo e ne ho presi un po'. Perché dice così? Si vede molto che sono specifici.
2: Sono dei crisantemi. Altro che specifici. Lo specifico dello specifico. Quelli li fanno gialli mica per niente, perché se c'è nebbia uno trova la tomba, sono catarinfrangenti.
1: Ma guardi, lei è veramente un figo. Lei deve andare, deve lasciare quel posto libero, ha capito? Poi lei che ne sa dei fiori? I fiori sono tutti belli. I fiori sono i fiori.
2: E allora poteva venire anche con dei fiori di zucca.
1: No, non avevo tempo di stare a friggere e poi uscire di casa. Okay, va bene. Deve andare via, signore. Cameriere, ma scusi, ma porca miseria. Io sto aspettando una donna che non vedo da 30 anni. Oh. Ha capito? 30 anni, una donna con la quale insomma ha avuto un legame passionale, insomma. Sì, siamo tra uomini, cioè, capito, la voglio rivedere perché insomma si faceva l'amore tutti i giorni, dal lunedì al sabato, pausa la domenica per fare le prove e poi si riprendeva il lunedì. Era una donna, insomma, eravamo una grande intesa sessuale, insomma, era una donna molto focosa.
2: Si chiamava Maria?
1: Si chiama ancora Maria, nonostante i fiori si chiama ancora Maria.
2: Maria Brambilla?
1: Sì, come fa a saperlo?
2: Sono io.
0: Ale e Franz, l'appuntamento romantico su Rai Play Sound, ma scopriamo cosa accade quando la sorpresa lascia il posto ad altre emozioni.
1: Io chi?
2: Maria.
1: Prego.
2: Sono io, Maria. Solo che adesso mi chiamo Mario.
1: Mario.
2: Posso abbracciarti?
1: Io neanche la conosco, scusi un attimo, cosa abbracciarti?
2: Neanche mi conosci?
1: No, che non ti conosco.
2: Ma perché fai così, Enrico?
1: Enrico, come fai a sapere il mio nome?
2: Ma perché sono Maria. Sono Maria, ma davvero non mi riconosci? Guardami, sono Maria, la tua Maria.
1: No, sarai la Maria di qualcun altro, guarda, cioè. E neanche buona da fumare, direi inspacciabile. Io la saluto, guardi, no. Sì, la saluto che devo andare dal dentista, che oggi c'è un'offerta sui molari.
2: No, davvero. Se non mi credi che sono Maria, guarda, controlla i miei documenti, guarda la mia carta d'identità. Toh, siediti e guarda tu stesso, guarda. Il nome no è Mario, guarda il cognome, guarda la mia data, dove sono nato, il luogo, controlla tu stesso, Enrico. È tutto identico.
1: No, caro, a parte che non è tutto identico, perché se guardi in questa piccola casella c'è scritto M anziché F.
2: Ma che cosa posso fare per convincerti?
1: Siamo a posto così, guarda. Vabbè, proprio allora. A posto.
2: Ma niente, allora io vado, cosa devo dirti? Sapevo che era difficile, ho voluto provarci. Io vado e tu rimani qua e continuo a aspettare la tua Maria. Testardo di un puccettino.
1: Aspetta, mi hai chiamato puccettino. Soltanto io e Maria sapevamo il segreto del nomignolo puccettino. Lo avevamo deciso una notte di fine settembre, scritto su un biglietto, messo in una busta chiusa con cera lacca e depositato in un cavo segreto di una banca svizzera. Ma allora sei veramente tu?

0: Perché mi guardi così? Non sei cambiato per niente. Minchia, tu sei cambiata tanto, ma tanto, tanto, tanto.
1: Ovviamente poi la vicenda prosegue. Ale e Franz, l'appuntamento romantico su Rai Play Sound. Tra poco chiuderemo con il nostro audiolibro e lì, come per Umberto di Savoia, ecco che racconteremo la storia di un personaggio che aspetta tutta la vita che il futuro desiderato e atteso possa cominciare. Adesso però Sienna Spyros, spero di averlo pronunciato come si deve, Material Lover.

0: Siamo allo spazio dedicato all'audiolibro di Rai Play Sound. Questa sera andiamo in Francia. L'epoca è la seconda metà dell'Ottocento. Anche qui avremo uno di quegli appuntamenti attesi per tutta la vita.
1: Il 15 settembre 1840, verso le 6 del mattino, il Ville de Montereau, sul punto di partire, lanciava grosse spire di fumo davanti al Quai San Bernard. Arrivava gente trafelata, barili, rotoli di corda, cesti di biancheria ingombravano il passaggio. I marinai non dava retta a nessuno, mentre la campana a prua non smetteva di rintoccare. Finalmente la nave partì e le due rive cominciarono a svolgersi come due larghi nastri, trascinando via la loro processione di magazzini, fabbriche, cantieri. Un giovane di 18 anni, con i capelli lunghi, se ne stava immobile vicino al timone, tenendo un album sotto il braccio. Guardava passare nella nebbia campanili e palazzi di cui non sapeva il nome. A un tratto, con un'ultima occhiata, abbracciò l'Île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame. Poi, mentre Parigi scompariva rapidamente, si lasciò sfuggire un gran sospiro. Superati da poco gli esami di baccelliere, Federico Moreau stava tornando a Nogent-sur-Seine, dove gli sarebbe toccato di languire per 2 mesi prima di iscriversi a legge. Sua madre l'aveva spedito a Le Havre con i soldi contati per far visita a uno zio dal quale sperava che il figlio potesse ereditare. Federico ne era tornato soltanto il giorno prima e si rammaricava che non gli fosse riuscito, rincasando per la via più lunga, di fermarsi un po' nella capitale. Intanto pensava alla stanza dove sarebbe andato a vivere, al soggetto di un dramma, a dei quadri da dipingere, alle sue future passioni. Era convinto che la felicità dovuta alle sue doti spirituali fosse già in ritardo.
0: Era convinto che la felicità fosse già in ritardo, scrive così Gustave Flaubert nell'Educazione sentimentale pubblicato nel 1869, letto da Anna Bonaiuto e l'ho trovato su Rai Play Sound e come sempre Alessandro Forlani ci aiuta a muoverci tra le pagine di questo romanzo.
2: La prima edizione dell'Educazione sentimentale, 1869, fu pubblicata in Francia con il sottotitolo Storia di un giovane, per sottolineare il carattere formativo del romanzo. Il libro si apre con una scena molto simbolica. Il protagonista, Frédéric Moreau, giunge a Parigi su un battello che risale la Senna, immagine che preannuncia il suo viaggio esistenziale tra illusione e disincanto. È una lunga, quasi eterna, attesa di qualcosa di nuovo, dell'avverarsi di un desiderio. Gustave Flaubert, 1821-1880, è considerato uno dei padri del romanzo moderno, scrittore quasi ossessionato dalla perfezione formale, dedica ben 5 anni alla stesura di Madame Bovary, uscito nel 1857, opera che poi lo rende famoso. L'Educazione sentimentale è il suo terzo romanzo e riflette la visione disillusa della società borghese e dei sogni giovanili. Flaubert è noto per il suo stile indiretto libero che gli permette di fondere la voce del narratore con quelle dei personaggi. Il romanzo segue Frédéric Moreau, un giovane di provincia che viene nella capitale per studiare diritto, ma finisce per vivacchiare tra amori idealizzati, su tutti quello per Madame Arnoux, amicizie deludenti e fallimenti politici. La trama, ambientata tra il 1840 e 1867, è una cronaca delle speranze di una generazione sullo sfondo dei moti del 1848. Frédéric crede nella letteratura, nella musica, poi nelle armi, nella politica, ma deve accorgersi che tutto è illusorio. La rivoluzione è disordine, barbarie, i duelli nascono da principi magari giusti ma diventano ridicoli, le discussioni filosofiche nascondono piccoli litigi personali. Gli resta l'attesa di un amore amore vero, quello appunto per Madame Arnoux, una donna sposata più grande di lui, ma si troverà anziano e capirà che anche questa grande passione è diventata soltanto un'amicizia. Il senso del libro è la rappresentazione di un'educazione non solo sentimentale, ma anche sociale, politica, morale. Flaubert mostra però come la vita molto spesso non corrisponde ai sogni e quindi la maturità si raggiunge soltanto con la consapevolezza dei propri limiti.
1: A parte qualche borghese che viaggiava in prima classe, i passeggeri erano operai o bottegai con le mogli e i bambini. Per tornare al suo posto, Federico spinse il cancelletto della prima classe. Fu come un'apparizione. Sedeva tutta sola al centro della panchina, o almeno egli non vide altri, abbagliato dagli occhi di lei. Al suo passare, ella alzò la testa. Federico curvò distinto le spalle, poi, messosi più lontano, dalla sua stessa parte, si voltò a guardarla. Aveva un cappello di paglia, largo, con dei nastri rosa dietro che il vento faceva palpitare. I capelli neri le scendevano in lunghe bande lisce, sfiorando l'estremità dei grandi sopraccigli, come per serrare teneramente l'ovale del suo viso. La veste di mussola chiara a minuscoli pois ricadeva in fittissime pieghe. Era intenta a un lavoro di ricamo, e il profilo diritto, la linea del mento, tutta la sua figura erano incisi nel blu cielo dello sfondo. Dato che lei non mutava atteggiamento, Federico fece parecchi giri in qua e in là per dissimulare la manovra, poi venne a installarsi proprio accanto al suo parasole che era appoggiato alla panchina e fingeva di interessarsi a una scialuppa sul fiume. Mai aveva visto splendore come quello della sua pelle bruna, né grazia pari a quella dei suoi fianchi, né la dolcezza fragile delle sue dita orlate dalla luce. Contemplava il suo cestino da lavoro con meraviglia, come un oggetto straordinario. Qual era il suo nome? Qual è la sua dimora, il suo passato, la sua vita? Avrebbe voluto conoscere i mobili della sua stanza, tutti gli abiti che aveva portato, la gente che frequentava. Il desiderio di possesso fisico era come soffocato da una voglia più profonda, in una curiosità dolorosa e senza freni. Una negra con un fazzoletto in capo le venne dinanzi con una fanciulla per mano, già grandicella. Era sveglia da poco, qualche lacrima le velava gli occhi. Se la prese in grembo. Non faceva la brava la signorina, e sì che presto avrebbe avuto 7 anni, la mamma avrebbe smesso di volerle bene. Già le s'eran perdonati troppi capricci. E Federico era felice di sentire queste cose, come di una scoperta, un acquisto per lui. La pensava di origine andalusa, creola forse, che avesse portato con sé quella negra dalle isole.
0: E la scintilla ormai è scoccata. Sentiamo ancora un frammento del romanzo.
1: Un lungo scialle a strisce viola era sul bordo di rame della panchina, alle sue spalle. Chissà quante volte, in alto mare, aveva dovuto avvolgerselo intorno alla vita, posarselo sui piedi, dormirci dentro rannicchiata per difendersi dall'umidità della sera. Ma tirato giù dalle frange, ecco che scivolava a poco, stava per cadere in acqua. Federico si slanciò e lo trattenne. Ella disse: «La ringrazio, signore». I loro sguardi si incontrarono. «Sei pronta, moglie mia?» gridò il signor Arnoux facendo capolino dalla sala. La bambina gli corse incontro, gli si attaccò al collo e si mise a tirargli i baffi. Arnoux gli indicava la strada, insistendo cordialmente perché scendesse. Federico affermò che aveva appena mangiato, in effetti moriva di fame e non aveva più un soldo in tasca. Alla fine si convinse che aveva ben diritto anche lui, come chiunque altro, di trattenersi nella sala. Davanti ai tavolini rotondi, alcuni borghesi stavano facendo colazione. Un cameriere andava e veniva. Il signore e la signora Arnoux erano in fondo alla sala, sulla destra. Federico raccolse a caso un giornale e si mise a sedere sulla lunga panca di velluto. A Montereau avrebbero preso la diligenza per Chalons. Il loro viaggio in Svizzera sarebbe durato un mese. La signora rimproverò il marito per la sua debolezza verso la bambina. Dovette sussurrarle all'orecchio qualche tenerezza. Lei sorrise. Poi lui si alzò per chiudere alle sue spalle la tenda della finestra. Il soffitto basso, bianchissimo, rifletteva una luce cruda. Federico, che le stava di fronte, distingueva l'ombra delle sue ciglia. Inumidiva le labbra nel bicchiere, spezzava una crosta di pane fra le dita. Un medaglione di lapislazzuli, che pendeva da una catenina d'oro al suo polso, risuonava a tratti urtando l'orlo di un piatto. Eppure, tutta quella gente aveva l'aria di non accorgersi di lei.
0: Di lei sarà questo il grande appuntamento mancato dell'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, che trovate su Rai Play Sound. Allora, on air podcast, la regia di Leonardo Patanè, per la parte tecnica grazie a Giovanni Leporale. Io sono Francesco Graziani e chiudiamo con Pino Daniele, Notte che se ne va, che giustamente ci accompagna al GR della mezzanotte. On air podcast torna lunedì alla stessa ora con Carla Manzocchi. A risentirci.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, 80 anni di Repubblica, 80 anni di voto alle donne. In mattinata le celebrazioni a Roma, dalle 9 lo speciale su Rai Radio 1. Dal Quirinale, nuovo appello del presidente Mattarella contro tutte le guerre, prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. L'Iran minaccia la rottura con gli USA dopo l'escalation israeliana in Libano. Netanyahu vuole l'offensiva su Beirut, ma Trump lo stoppa. Anche Hezbollah si fermerà. Risalgono petrolio e gas contro il caro energia. Bruxelles segue la proposta italiana, ipotesi sforamento sui vincoli di bilancio per lo 0,3% del PIL. Auto, il mercato nazionale torna ad accelerare, nei primi 5 mesi più 9%, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico. Orrore vicino a Cosenza, i corpi di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un'auto, indagine per omicidio, 2 sospettati. Nastassja Kinski contro Wim Wenders, l'attrice chiede di cancellare una scena di nudo girata quando era tredicenne. Il regista, forse non lo rifarei, ma no a modifiche. Quanto ci manca Rino Gaetano, oggi l'anniversario del musicista prematuramente scomparso nel 1981, nella capitale un concerto tributo. Sport, tennis, Cobolli e Berrettini avanti tutta, i due romani approdano ai quarti del Roland Garros, Arnaldi in campo da oltre 4 ore contro Tiafoe, se vince sarà derby con Matteo. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta la celebrazione su Radio 1, con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo proprio al Medio Oriente. Dopo l'escalation dell'offensiva israeliana in Libano e la minaccia da parte di Teheran di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti, interviene il presidente americano Trump, il corrispondente da New York.
5: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti.

0: specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato: onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto, prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E poco fa, parlando alla ABC News, Trump ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Della questione libanese si è occupato il Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione chiesta dalla Francia. Sul cessate il fuoco in Libano, sia Israele sia Hezbollah pongono le loro condizioni.
2: Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. In serata Hezbollah aveva affermato: sosteniamo un cessate il fuoco totale e il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal nostro paese. Ed è questo uno dei punti più delicati nelle trattative tra Teheran e Washington. L'Iran ha infatti dichiarato che se Israele colpirà la capitale libanese farà saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, e risponderà agli attacchi di Tel Aviv a Beirut. Infine ha minacciato di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. E dopo aver colpito con missili e droni la base dalla quale era partito il raid americano nel sud dell'Iran, in serata i Pasdaran fanno sapere di aver centrato con un missile una nave portacontainer battente bandiera panamense e di proprietà americana. Un'azione che, dicono le guardie della rivoluzione islamica, segue l'attacco da parte degli Stati Uniti di un'imbarcazione iraniana vicino all'Oman. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio chiude a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già mercoledì. E i temi economici, oltre agli scenari internazionali, insieme sono al centro del confronto tra i partiti, a partire dalle parole del ministro Crosetto.
3: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione delle ostilità, dalla cessazione della guerra.
4: Così Guido Crosetto parla dell'avanzata israeliana in Libano. Quanto alla costruzione di una difesa europea, spiega il ministro di Fratelli d'Italia, non è alternativa ma complementare a interventi contro il caro energia. Per farvi fronte, il commissario Raffaele Fitto mette nero su bianco, con una lettera alle regioni, la proposta di utilizzare i fondi di coesione, idea che non convince la Lega, mentre tutta la coalizione boccia qualsiasi ipotesi di patrimoniale, parlando di solita sinistra delle tasse. Ma dall'opposizione anche Matteo Renzi esclude nuove imposte e i 5 Stelle parlano di fumo negli occhi. La patrimoniale oggi la pagano tutti gli italiani, rovescia il ragionamento Angelo Bonelli da AVS.
5: Ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo non è una bestemmia.
4: I progressisti bocciano pure l'idea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che poi accusa il governo di rimanere in imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva israeliana in Libano. Lucio Bondi, GR1.
1: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri. Ok agli hub nei paesi terzi, via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e della plenaria. Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti, siamo alla cronaca. I corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. Due persone sono sotto interrogatorio.
6: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
7: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
6: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Mercoledì gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
8: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
9: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
8: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
10: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
8: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidi Fonti.
11: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
1: È morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
12: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: La procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia, aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani all'Occidente e per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. 2 giorni fa le frasi che hanno portato a ritenere verosimile una sua azione immediata. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto.
13: A maggio le auto immatricolate.
1: Continua a crescere il mercato dell'auto in Italia, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico, sempre più diffusi i marchi cinesi.
13: A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. È la sesta crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano, bene Stellantis che fa meglio della media del mercato. La società conferma tre sue macchine nelle prime 4 posizioni, la più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche, a maggio ha sfiorato il 9%. È praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Torniamo alla festa del 2 giugno, pubblicati i primi 1000 video dei Volti della Repubblica, iniziativa del Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Checco Zalone, Federica Brignone e Matteo Berrettini, ma soprattutto tante cittadine e cittadini di ogni età e di diverse parti del mondo, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica Italiana in occasione del suo 80° compleanno. Ascoltiamo alcune voci, la prima è quella di Geppi Cucciari.
14: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
15: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
16: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
17: Per me la Repubblica è... una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
16: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
1: Il 2 giugno 1946, lo abbiamo sentito in apertura di giornale, ha segnato in Italia anche l'estensione del diritto di voto alle donne. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La portalettere, best seller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
18: Perché ha raccontato il voto alle donne?
19: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
18: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
19: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
18: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile. Più sogni o più realizzazioni?
19: Se hai i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
18: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
19: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
18: Francesca Cosentino, GR1.
1: Cinema, Anastasia Kinski torna a chiedere la rimozione di una scena di nudo girata a 13 anni sotto la regia di Wim Wenders, una vicenda che riapre il dibattito sui limiti del patrimonio cinematografico e sul consenso dei minori sul set.
20: Il film incriminato è Falso Movimento del 1975 del regista tedesco Wim Wenders, in cui la tredicenne Anastasia Kinski interpretava il ruolo di Mignon, adolescente muta che in una sequenza di alcuni minuti appariva distesa su un letto con solo uno slip addosso, mentre un uomo molto più grande di lei, anche lui in slip, si stendeva a suo fianco e la schiaffeggiava prima di cominciare a carezzarla. La Kinski, che oggi ha 65 anni, da 10 prova a far cancellare la scena, chiedendo anche un indennizzo. Non è l'unico caso. Brooke Shields contestò vivacemente il fatto di essere stata trattata come una merce in Laguna Blu e Olivia Hussey intentò causa nel 2023 per una controversa scena di nudo nel Giulietta e Romeo di Zeffirelli, causa persa. Wim Wenders ha ammesso che oggi non girerebbe mai più quella scena, ma si è detto incerto sull'ipotesi di modificare retroattivamente un'opera. Dunque il dibattito resta aperto, ma oggi il movimento Me Too ha cambiato la sensibilità delle attrici, forse anche quella dei registi, ed è stato istituito anche un coordinatore di intimità per garantire sul set un ambiente di lavoro sicuro. Maurelia Carafa, GR1.
1: Il 2 giugno di 45 anni fa ci lasciava prematuramente a soli 30 anni l'indimenticabile Rino Gaetano. Oggi Roma torna a omaggiarlo con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. Gianna, Gianna, Gianna sostene. Alle 21 nel Parco Arena di Montesacro inizierà il concerto della Rino Gaetano Band. Il gruppo è guidato dal nipote del cantautore Alessandro, da anni impegnato con rigore, continuità e passione nel custodire e reinterpretare dal vivo il repertorio dello zio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
0: R1 Sport.
21: Mezzanotte 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con gli ottavi del Roland Garros. Ancora in campo il terzo azzurro di giornata, Matteo Arnaldi, al quinto set contro l'americano Tiafoe. In diretta l'inviato Emilio Mancuso.
22: Buonasera, buonasera, o meglio buonanotte. Buonanotte da Parigi, un'incredibile battaglia tennistica nel cuore della notte parigina, quella in corso sull'Anglen tra il nostro Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe. Siamo all'inizio del quinto e decisivo set sull'uno pari, un match dalle mille emozioni. Arnaldi primo set al tie break 7-5, stesso punteggio per Tiafoe nel secondo. L'americano porta a casa il terzo parziale 6-3, nel quarto sembrava tutto finito, 4-1, 40-15 e servizio, poi anche 5-4, 30-0, tutto per Francis Tiafoe. Ma Arnaldi bravissimo, riesce a rimontare, a portarsi a casa un incredibile tie break. Come detto, siamo all'inizio del quinto e decisivo set sul punteggio di uno pari, 4 ore e 40 minuti di battaglia tennistica davvero spettacolare nella giornata che è appena finita, con le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Schweida, prima volta nei quarti di finale a Roland Garros per il romano, e l'altro romano Matteo Berrettini che ha battuto 7-6 al terzo l'argentino Juan Manuel Cerundolo 5 anni dopo ai quarti a Roland Garros. Andiamo ad ascoltare Matteo Berrettini e poi linea allo studio.
23: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
21: Ora il calcio con l'avvicinamento della nazionale alle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
24: A 15 anni Marco Palestra da Buccinasco giocava a centrocampo da mezzala ed era il più lento di tutti. La sua fortuna, il cambio di ruolo. Il suo allenatore all'under 16 dell'Atalanta lo ha fatto emigrare sulla fascia. Uno sviluppo atletico naturale lo ha reso il velocista impressionante di questa prima stagione da titolare con il Cagliari in prestito dall'Atalanta. Nella sua crescita però è stato essenziale il campionato con l'Atalanta under 23.
25: Secondo me l'under 23 è un passaggio giustissimo perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
24: L'Italia riparte anche da Palestra, uno dei reduci della notte buia di Zenica, Lussemburgo e Grecia adesso, senza pensare troppo al mercato, ai club che lo inseguono, l'Inter in prima fila.
25: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente. Quindi io sono pronto a tutto, ecco.
24: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
21: In chiusura il basket con le semifinali dei playoff Scudetto. La Virtus Bologna ha battuto 98-79 Venezia davanti al proprio pubblico. Le Bunere hanno così riportato la serie in parità 1-1. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
27: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12 la Genova Rosignano ci sono rallentamenti per un incidente all'altezza dell'allacciamento, con la 11 la Firenze Pisa. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, corsia chiusa per un veicolo in fiamme all'altezza di Lonate Pozzolo in direzione del Terminal 1, e il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 6 attenzione alla pioggia tra altare e l'allacciamento con la A10. E purtroppo il meteo ci racconta per domani forti temporali al centro nord con grandinate sulla Val Padana. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a Giovanni De Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale, e così fanno i tecnici della Radio 1 con tutti i nostri programmi, i programmi della rete. Grazie perché ci è venuto a trovare Yanez, benvenuto intanto. Grazie. La musica, lo dicevamo tante volte, lo diciamo anche oggi, ha un carattere spesso urgente, lavora con istantanee, ci racconta il tempo che attraversiamo. È il caso di un disco che è uscito da poco più di un mese, Cattivi Praticanti, che condensa un percorso dentro alcune canzoni che sono finite in questo disco. È un pezzo inedito che si chiama appunto come l'album. Comunque la pensiate, qui dal vivo con noi per raccontare innanzitutto con la musica questo album c'è proprio Yanez, la nota del giorno a Rai Radio 1.

Pochi passi dall'inferno non fanno effetto. Le fiamme fredde di un inverno, notte imperfetto. Le coordinate della scelta, del compromesso. Abituati a dare un costo ed avere un prezzo. Scarti del bene comune, il contrappeso sociale. Piotone pronto a inginocchiarsi, caricare e sparare. Facile come il giudizio, il nostro pessimo istinto. Di pisciare su bordi senza avere un recinto.

con l'ansia e la paura di ritrovarsi persi nella cronologia di vecchi manifesti, nella periferia di questa terra storta dove cacciatore e preda hanno la stessa faccia. Una nuova era, le stesse chimere, cambieremo il mondo, ma poi non succede. Come un mantra che attraversa tempo e generazione, poche gocce d'angoscia per sentirsi più buoni, caduti in un brutto trip dove non cambia il filo, stesso giorno di merda, un loop da brividi. Noi della stessa materia che compone i ratti, se fossi l'antimateria li amerei da matti. E batte il beat nella metropoli, dal tuo castello è ancora parte della leadership. Se questo è l'unico pianeta dove c'è la vita,

0: Vasca Rossa è uno dei frammenti di questo disco che, come dicevamo, è uscito non da molto. Cattivi Praticanti intanto è una testimonianza artistica dove la forza, diciamo così, l'energia, ecco, delle canzoni attraversano un mondo molto complicato, il nostro, quello in cui siamo obbligati a vivere, in cui appunto Yanez si è messo a scrivere e a raccontare. Intanto grazie a Attilio Cristiano di Foggia alla chitarra, grazie, che ha accompagnato appunto Yanez. Partiamo dal fatto che tu sei essenzialmente uno che scrive canzoni,
1: sono
0: che sono autore, quindi sono autore delle canzoni, e sono canzoni che hai un po' dipannato nel corso di un po' di tempo, diciamo.
1: Sì, sono canzoni che abbiamo fatto nel tempo, che sono uscite nel tempo, però sono tutte collegate comunque da un filo rosso, che è quello della tematica sociale, politica. Parliamo dalla guerra, come Vasca Rossa, alla solitudine, a tematiche più interiori, agli ultimi, che sono raccontati in un pezzo come Ghiaccio, che, perché viviamo in un mondo dove se non fatturi e non fai parte dell'ingranaggio economico non esisti per molti, e questa è una cosa a parte molto triste, molto brutta, anche perché non c'è niente di più convenzionale della moneta, no?
0: Sì, oltretutto è un mondo che per certi versi è dentro una devastazione, che però può offrire anche delle possibilità. Non so se sia un paradosso o se sia proprio, se è una cosa su cui possiamo essere d'accordo.
1: Beh, nei momenti più duri sono nate cose più belle, quindi sì, sicuramente è così.
0: E la lingua che dicevamo che utilizza è quella del rock, anche se c'è elettronica, se c'è un suono contemporaneo, però direi che il rock come inclinazione, come una forza espressiva che nonostante i decenni rimane un po' inalterata, no? Il modo migliore per esprimere delle urgenze personali.
1: Sì, il rock poi ce l'hai dentro, il rock è qualcosa che ti sceglie, se posso dirla così, ed è l'unico modo che conosco per scrivere e parlare di queste tematiche. È un mondo a me affine, a noi affine, perché poi alla fine lavoriamo in cinque a questo progetto.
0: Ecco, questo progetto, a me vengono in mente anche gli After Hours, però si nutre di quel tipo di esperienza, cioè quella del rock che ha un po' definito gli anni 80, gli anni 90, rock in italiano, roccioso, ma
1: sì, certo,
0: arrabbiato.
1: Anche del ritmo tribale, se vogliamo andare ancora più indietro. Sì. Sì, veniamo da quel mondo lì. Poi dopodiché c'è stato uno studio di ricerca personale, anche insieme a Fabio Tumini, che è il nostro, diciamo, produttore artistico. E c'è stato proprio uno studio per avere un nostro mood, una nostra personalità,
0: che è questo rock dove c'è un'autorialità molto importante. Hai citato il ritmo tribale, voglio ricordare la carriera anche da solista di Edda, che è probabilmente uno dei cantautori più interessanti e sfuggenti che abbiamo qua in Italia. E adesso cosa succede?
1: Adesso succede che andremo in giro a sponsorizzare il nostro album, a farlo ascoltare a più persone possibili. Speriamo di arrivare a un album che comunque fa anche riflettere. E la musica deve fare anche questo, deve raccontare il suo tempo e deve far riflettere. E spero in alcuni casi anche cambiare opinione, anche se questa è una cosa davvero molto difficile.
0: È molto difficile, però insomma diciamo che almeno confrontarsi sulle opinioni.
1: Chi ci seguirà sui social saprà tutte le date e le varie parti dove seguirci.
0: Allora, quindi Yanez sul dosso della balena per questo disco, che è un disco di canzoni, per dire alla Pierangelo Bertoli, a muso duro. Grazie molto.
1: Grazie a te.
2: Grazie. Voglio vivere ancora, voglio trovarti ancora, con la bellezza e il profumo di un fiore, o con la pelle di un altro colore. E voglio nascere ancora, voglio viaggiare ancora, quando sapremo la luna abitare,

voglio stupirmi ancora con una giovane mano verso il calore nascosto sotto la seta che scivola piano. E voglio credere ancora che per un semplice sguardo possa la tigre calmarsi e il guerriero

0: Allora, benvenuta a questa combriccola che è rappresentata qua da Antonio Pignatello. Benvenuto Antonio, benvenuto a Giovanni Invincibile, rispettivamente voce, chitarra e in questo caso percussioni, o meglio spazzole, spazzole su rullante per essere precisi. E, sono qui a portare un disco uscito da poco, si chiama PAO. PAO è un acronimo, poi spieghiamo di cosa. Comunque sono anime oneste, ecco, possiamo dirlo. Ed è anche un disco, Le radici e la luna, che fa i conti con il tempo che passa, ma io credo nel senso virtuoso, perché quello che avete sentito è un brano che io personalmente ho amato, che in questo disco è ripreso anche con Filippo Gatti, che è stato il leader di una band famosissima a Roma. Io non vivevo all'epoca, vivevo tra la Liguria e la Lombardia, e non sapevo che gli Electro Joyce fossero, non so, l'equivalente dei Beatles quando erano a Liverpool e ancora non avevano fatto il grande balzo. Una band amatissima a Roma. Filippo Gatti, poi mi è capitato di conoscerla, è uno dei frammenti, no, Antonio, in cui voi attraversate un periodo straordinario della musica italiana. Ci sono di mezzo gli Electro Joyce, ma anche Marlene Kunz, CSI, gli Scisma, Iperturbazione, un'altra mia vecchia conoscenza, Negrita 24 Grana. Però non è un disco nostalgico, almeno io non l'ho trovato nostalgico.
1: Assolutamente no, non voleva essere un disco nostalgico, è un disco che per noi va in continuità con quello che è stato il primo album a cuore aperto. E allora PAO è venuto fuori proprio ragionando con Filippo Gatti, che ha anche prodotto il nostro primo album. E si parlava spesso di faremo per quale motivo, ecco, nel 2026, con tutti i problemi che ci stanno nel mondo musicale, continuare a fare un disco o fare un disco, perché fare un disco? Per cui ecco, quindi ci siamo posti, come dire, è venuto fuori da una discussione. E il nome viene da lì, cioè bisogna esserci l'onestà di dire quello che si pensa quando si ha qualcosa da dire. E da lì il nome Pulsazioni d'Anime Oneste. Pulsazioni è legato proprio all'idea di band che, se vuoi, anche strana in parte, può apparire strana in partenza, no? Batteria, chitarra e voce. E, strano, dice, manca il basso, manca qualcosa. E, pulsazione, però, naturalmente legato anche al battito del cuore, ma soprattutto quando si parlava di onestà intellettuale, a me è venuto immediatamente insomma, il ragionamento è andato su Umberto Saba. E quindi anche Saba diceva che bisogna fare poesia quando si ha qualcosa da dire, non per dimostrare quanto sei bravo. Naturalmente in quel caso l'attacco era ad annunzio, però ecco, il ragionamento è questo. Questo secondo album va in quella direzione. Ci abbiamo detto, ok, quali sono le band con cui noi condividiamo una visione, un'estetica che ci hanno formati, per cui volevamo, come dire, un po' raccontare quello, naturalmente con il linguaggio di oggi.
0: Allora Gianfilippo, intanto la caratteristica di questo disco è portare avanti, beh, dicevamo, questa è la formazione ridotta all'osso, ma è anche un po' la nervatura, no, del progetto. Il progetto che poi, lo dico anche a lato, viene portato avanti, cioè Antonio fa anche il cantautore oltre che l'insegnante, come avrete capito dal riferimento a Saba. Però ecco, direi che qui c'è il nucleo anche del progetto, che è un progetto dove l'essenza è il battito e la voce, cioè un progetto molto umano se non umanistico.
2: Esatto, e anche all'essenza, ancora prima possiamo dire che perché far musica? Ma perché, per condividere anche dell'amicizia. Noi siamo nati
0: C'è un
2: prima.
0: sacco di domande retoriche a cui però non saprei rispondere.
2: No, quindi
0: Sì.
2: anche, diciamo, l'onestà, cioè costruire della musica intorno alla sua voce, alla voce di Antonio, l'ho conosciuto in veste di cantautore, e lì abbiamo iniziato. Parallelamente, che le cose si mescolano continuamente tra amicizia e collaborazione musicale, e lì, dopo quasi 10 anni di collaborazione e di amicizia, abbiamo deciso di fare questi progetti. E proprio in continuo scambio abbiamo appurato che la nostra infanzia musicale, le nostre origini, quando ci chiudevamo in sale prove, ancora non ci conoscevamo, proprio trevano le nostre prime scalette proprio da queste band che abbiamo voluto omaggiare, ma inserendo il nostro sound, che è proprio quello intimo e delicato, quindi del nostro duo, che però prevede, rispetto al primo disco, Le radici della luna, questo disco attuale prevede invece le collaborazioni, anche onorati di avere come ospiti in realtà i padroni di casa delle canzoni,
0: Sì.
2: ovvero gli autori e i compositori dei brani che abbiamo omaggiato.
0: Eh sì, perché 24 Grana, c'è Francesco Di Bella presente, c'è la voce di
2: Esatto.
0: Tommaso Cerasuolo
1: Sì.
0: in un brano Agosto che conosciamo bene, eccetera, eccetera. Ma soprattutto c'è un periodo in cui si definiva una cosa che poi adesso noi oggi chiamiamo rock italiano, nell'alto e nel basso, dicevo non è un album nostalgico, però adesso cosa rimane? Lo dico per un ascoltatore che oggi ascolta la musica del rock in Italia, c'è ancora questa possibile esperienza, questa esperienza ha generato frutti a parte voi o è stato un momento irripetibile?
1: Allora, sicuramente è stato un momento dove ecco, innanzitutto c'era il noi al posto dell'io, cioè vale a dire tra queste band c'era una forte collaborazione, cosa che invece oggi sembra un po' mancare, per cui oggi c'è la condivisione sui social, è un'altra cosa e non c'entra assolutamente nulla invece con l'aiutarsi l'un l'altro. Oggi c'è l'idea che ognuno da solo ce la può fare, non solo, siamo anche in un'epoca dove l'immagine si è sostituita al contenuto. Quindi questo poi ti porta a ragionare in maniera, cioè cosa succede? Che l'uno sta contro l'altro e quindi è una cosa proprio che non ci piaceva, l'idea nasce nella band, nasce anche da questo motivo, come ha anche detto Gianfilippo prima, no? Quindi c'è l'amicizia prima di tutto e il godere nello stare insieme, nel suonare insieme.
0: Sì, la comunità.
1: E quando è nato l'album, noi l'abbiamo registrato in presa diretta, perché è stato tutto eseguito spontaneo. E poi spontaneo, abbiamo deciso qual era la take con Filippo che ci emozionava di più e abbiamo lasciato volutamente poi spazio per poter invitare i vari ospiti che ci sono stati in maniera del tutto, come dire, non c'è nulla di pianificato,
2: esatto,
1: prima.
2: Esatto, non c'è la logica del futuring come
1: sì,
2: potrebbe essere.
1: È nato dopo, cioè dopo abbiamo mandato i brani, abbiamo scritto e abbiamo avuto la fortuna di avere, ecco, Tommaso c'era solo su agosto, è stato carinissimo, sì. Di Bella.
0: Eccetera, eccetera. Vabbè, io credo che non vorrei essere inguaribilmente ottimista e pensare che in realtà queste storie sono ancora possibili e che forse se è vero che c'è stata un'accelerazione rispetto agli anni 90, dove, come giustamente Antonio ricordavi tu, c'era ancora, se non la cassetta, il CD che girava, che circolava, i luoghi fisici più che quelli virtuali, non si può tornare indietro su queste evoluzioni, bisogna cercare di capire come gestirle mantenendo un approccio artistico e non, diciamo così, di consumo, ma di consumo non dico nel senso consumismo, proprio di consumo anche dell'ispirazione, ecco. Proprio che si consuma nel momento in cui non ha una sua fisicità, una sua matericità. Non so come altro dirlo, ma però i PAO sono in circolazione. Antonio, vuoi aggiungere giusto?
1: No, volevo aggiungere una cosa che, a ben pensarci, quello è stato un periodo magico negli anni 90, no? Tantissime band. E oggi che fine ha fatto quel mondo? E soprattutto quelle canzoni dove possimo ascoltarle?
0: A proposito, siamo nei concerti.
1: Nei concerti, là dove ancora
0: certo,
1: esistono.
0: Sì,
1: no?
0: Nei concerti. Oddio, si possono ascoltare anche nelle piattaforme, se uno però le vuole sentire. Non certo, se non le può scegliere. Ripeto, questo è un disco di testimonianza, è un disco dove questa storia vive nella sua contemporaneità e non è una storia in cui c'è diciamo un gruppo migliore di un altro, cioè è una specie di geografia sentimentale, del resto è sentimentale l'approccio dei PAO a questa musica che adesso cominciate a condividere. In questi giorni è già successo,
2: sì,
0: succederà
2: abbiamo
0: ancora.
2: Abbiamo presentato il disco un mesetto fa sempre qui a Roma, ripetiamo l'esperienza, il battesimo in un altro club sempre qui della capitale, poi diciamo in costruzione.
0: Ma vi viene a trovare qualcuno di questi featuring? Li chiamo featuring? non so, Cerasuolo, riuscite a fare una cosa a Torino con Cerasuolo che arriva?
1: Beh, sarebbe
0: bello. Vabbè, allora Tommy, se ci ascolti,
2: anche con i ragazzi giù di Napoli,
0: con Francesco,
1: anche con Francesco di Bella e Giuseppe.
0: Vabbè, allora questo disco si declina anche dal vivo e si declina soprattutto riannodando le fila, perché al di là di tutto sono storie, non sono sentieri interrotti, sono sentieri che vengono ancora percorsi. Grazie tantissimo, Paolo.
1: Grazie per averci ascoltato.

Era nato il 2 giugno del 1941 e scomparso, ahimè, il 24 agosto del 2021, Charles Robert Watts, che qui avete sentito in uno dei brani più rilevanti, anche se sono quasi tutti rilevanti i brani dei Rolling Stones. È stato il loro batterista dal 63 fino alla fine della sua esistenza, ma era non solo un appassionato di rock and roll, ma soprattutto un innamorato di jazz, di Miles Davis, di Charles Mingus, insomma di tutto quello che in qualche modo aveva una sua impaginazione ondeggiante. Questo Honky Tonk Woman, più di tante parole, lo racconta molto bene, perché quello che avete sentito ha una evoluzione. I primi secondi di Honky Tonk Woman, quelli con il cowbell, ovvero il campanaccio, l'ingresso della batteria, fino a quando diciamo così la linea del brano non si assesta, spiega molto bene lo stile di Charlie. La prima strofa, quella che inizia appunto, è preceduta da questo cowbell che non è suonato da Charlie ma da Jimmy Miller, dal produttore. Poi entra la batteria e succede una cosa piccola ma perfetta, anche se c'è un'imperfezione. Per un istante il rullante sembra incespicare sul campanaccio, come se arrivasse mezzo passo in ritardo, prima che poi il pezzo cominci e si distenda nella linea di quella che sarà poi la melodia di Honky Tonk Woman. Beh, quel modo dondolante, swingante appunto, di suonare la batteria è tipicamente alla Charlie Watts. Charlie Watts, che è nato a Londra nel 41, appunto il 2 giugno, è cresciuto a Wembley, il figlio di un camionista, e che si forma come grafico pubblicitario, e il disegno gli resterà dentro per sempre, tanto che disegnerà copertine e palchi degli Stones, compresa la copertina di Between the Buttons. Il suo vero amore, lo abbiamo detto, era il jazz di Charlie Parker, di Miles Davis, di Gary Mulligan, e da ragazzo si dice anche che dormisse con addosso il suo vestito buono per dare l'aria sgualcita di quello che invece indossava Charlie Parker, Bird. Comunque sia, era anche il meno appariscente forse degli Stones delle origini, ma è stato un atomo insostituibile della band.

Secondo alcuni, una linea di basso definisce una canzone. Non è vero forse per tutto, ma è vero sicuramente per il funk. È una dimostrazione lampante, la possiamo avere proprio col brano che abbiamo appena ascoltato. Brick House arriva dai Commodores, siamo nel 1977. Ronald Laprade, bassista e cofondatore della band, che è scomparso il 30 maggio ad Auckland in Nuova Zelanda, 75 anni, dopo un improvviso malore, lo spiega cominciando a lavorare su questo giro di basso negli studi Motown mentre c'è un inghippo, un guasto all'attrezzatura, una pausa forzata durante la registrazione. Questo giro che lui scopre è talmente ipnotico che il resto della band ruota attorno a questa idea, un po' come succede con Another One Bites the Dust dei Queen, e si costruisce il brano che avete appena sentito. È un brano memorabile che racconta molto bene cos'è stato Laprade dentro i Commodores fino al 1986 con il gruppo che ha fondato, e poi via in Nuova Zelanda, innamorato di una persona che lo ha strappato al mondo della musica, direi senza rimpianti. Oggi se n'è andato, ma ci piace ricordarlo appunto come un bassista che genera canzoni.

E per chiudere questo nostro spazio oggi non potevamo che farvi sentire un brano dove è importante la chitarra di un altro musicista che ha compiuto da pochissimo gli anni, il 1° giugno, si chiama Ron Wood, con gli Stones, diciamo terza ondata dopo Mick Taylor, diventa però un importante atomo di questa band, ha un grande passato con i Faces, insomma è un grande chitarrista che dà un contributo, come succede in questo pezzo che da Song Girls del 1978, in cui è inestricabile il suo contributo con quello di Keith Richards. Chi suona la chitarra elettrica ritmica, chi suona la chitarra da solista non è comprensibile a un primo ascolto, proprio perché queste due entità si amalgamano perfettamente. Il segreto di Ron Wood è integrarsi completamente negli Stones fin da quando entra nella band, e per tutti gli anni 70 e i decenni a venire diventa un importante pilastro proprio di questo gruppo a cui noi volevamo fare gli auguri. E adesso è solo rock and roll, come dicono appunto gli Stones, ma ci piace parecchio. Lasciamo la linea al

0: siempre una.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo, poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria a largo della costa Diamantea nel Cosentino. La scossa avvenuta a circa 250 km di profondità è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni. L'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana, così Donald Trump in serata. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto è alta tensione in Libano. Il presidente americano ha chiamato il premier israeliano Netanyahu per bloccare il raid su Beirut annunciato da Tel Aviv. Poi la telefonata ai vertici di Hezbollah per avere garanzie su un cessate il fuoco da entrambe le parti. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In tarda serata Kiev ha denunciato il lancio di missili da crociera dal Mar Caspio verso l'Ucraina. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la Russia con droni prodotti nei paesi NATO. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, quattro uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di quattro braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra due o tre persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo due giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 e fare arrestare il padre. Maltempo in arrivo, una perturbazione che sta attraversando l'Italia porterà piogge temporali da nord a sud almeno fino a metà settimana. Allerta gialla in 8 regioni, il caldo tornerà nel fine settimana. Sport, tennis, Roland Garros passano ai quarti Berrettini e Cobolli, in corso il match tra Arnaldi e l'americano Tiafo. E noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: E qualche secondo dopo il GR, puntualissima, torna un'altra puntata della notte di Radio 1. Questa è la vostra notte, la notte che passeremo insieme. Ci sono molte novità, avremo tanta musica da tutto il mondo, ma anche una grande sorpresa, un libro, un autore, una persona che ha avuto un'idea e ha realizzato un sogno, uno dei sogni, quelli che abbiamo nascosto nel cassetto e che forse può ispirare anche ognuno di voi, perché i sogni si realizzano. E magari in nostra compagnia è ancora più bello. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia abbiamo Edi Brundo. Iniziamo subito con la grande musica, Maria Antonietta con Colombre senza vestiti.

Esco. Senza vestiti è l'ultima di Maria Antonietta e Colombre. Fino alle 2 avremo moltissima musica, ma soprattutto chiacchiereremo. Questa notte abbiamo uno spunto importante, perché ognuno di noi sente di essere un po' di bene, un po' di male, sente di avere qualcosa che è in conflitto dentro di sé. E allora a chi diamo retta? A chi riusciamo a dare più voce? Alla nostra parte buona o alla nostra parte cattiva? E poi, cos'è meglio? Lasciarsi andare al desiderio, alle passioni, oppure ragionare? Questa è la grande lotta mente-cuore, e questa è una notte che, se decidete di passarla con noi, cerchiamo di dare qualche risposta, ma soprattutto poi aspetto voi sui miei social, che come sempre siete numerosissimi, e mi scrivete quello che pensate anche dei miei ospiti, dei libri, delle canzoni che ascoltiamo. Andiamo avanti subito, perché arriva Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Love Somebody, questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, questa è la vostra notte e arriva qui, è proprio seduto al mio fianco un ospite speciale. Lui è un autore TV e da poco è diventato anche scrittore, ha avuto una grande idea, ma è qui e ce la racconterà proprio lui. Tommaso Martinelli, buonanotte.
1: Eccolo qui,
0: benvenuto.
1: Buonanotte. Tra l'altro con una voce inedita perché ho una leggera afonia, Pamela, ma però posso... per te sarei venuto anche quasi muto.
0: Ma posso dire che la voce così è sexy ed è anche adatta alla notte.
1: Ma detto da te allora potrei anche crederci.
0: Sai, quindi... la notte è un tempo comunque molto interiore.
1: Diciamo che la notte aiuta e introduce, ecco, anche in quella patina soft che insomma non fa parte del resto della giornata.
0: Possiamo,
1: quello è vero,
0: permetterci di sussurrare.
1: Ma assolutamente
0: di
1: sì, non dobbiamo urlare.
0: Anche un po' magari quello che abbiamo dentro.
1: Quello sempre.
0: Raccontiamo, allora, questo è un libro che io ritengo veramente geniale e molto
1: grazie.
0: Intelligente. Non perché l'hai scritto tu e ti stimo e ti conosco da tanti anni.
1: È reciproco, lo
0: ma
1: sai.
0: Ma perché ho riflettuto, su leggendo queste pagine, su tantissimi temi, sia di estrazione filosofica che anche religiosa,
1: sì,
0: morale,
1: certo,
0: proprio personale, e soprattutto non è un argomento che resta nella teoria ma va proprio nella pratica. Il libro si chiama Eva e Maria, un solo corpo, due anime opposte, De Nigris editore. Tommaso, un solo corpo, due anime opposte, queste due donne,
1: sì,
0: che sono siamesi, sono gemelle, sono nate
1: assolutamente
0: legate,
1: sì,
0: da una parte, sì, del corpo, conosciamo benissimo questa da una parte problematica e,
1: esatto,
0: dall'altra parte diventa un modo per raccontare anche forse una parte di te?
1: Esatto, sì, in realtà tutto è nato quando mi sono ritrovato a scrivere questo trattamento per un'eventuale serie TV, no? Non è nato, diciamo, come un libro da principio, no? Questa storia. In realtà una storia che nasce da tanto tempo fa, nel senso che ricordo che quando ero un bambino piccolino, no, come tutti, insomma, che giocava nel cortile di casa, no? Mi ritrovavo spesso a interagire con dei gemelli, no? Io
0: incredibile.
1: Sì, in quel periodo lì però ero ancora figlio unico perché mio fratello Beppe è nato un po' più tardi, no, rispetto a me, e io invidiavo questi gemelli perché pensavo, mentre io poi sarei tornato a casa da solo, i gemelli invece tornavano in compagnia, avevano continuamente questo confronto reciproco, e quindi di lì la mia passione proprio per la figura, no, dei gemelli. Però che cosa è successo poi? Che documentari, interviste, mi imbattevo sempre in storie di questi gemelli che si amavano, si adoravano.
0: Erano simili.
1: Sì, sì, sì, sì. E un bel giorno mi sono chiesto, ma visto che persino a me capita, ci sono delle mattine in cui mi sveglio con mille conflitti, mille
0: contro,
1: ma se invece capitasse a uno di questi gemelli siamesi di ritrovarsi l'uno all'opposto dell'altro, cosa accadrebbe? E di lì, insomma, questa idea semplice per dar vita a una storia che in realtà, con mia grande sorpresa, sta facendo riflettere, mi sta regalando anche qualche soddisfazione, perché ognuno poi, dopo aver letto il libro,
0: certo,
1: si ritrova le prese con un diverso, esatto,
0: si
1: punto
0: interroga
1: di vista che...
0: Io ho guardato dentro me stessa e ho ragionato sulla mia vita, sul,
1: sì,
0: fatto che spesso io, essendo un sagittario, quindi
1: allora,
0: sì, vado sempre retta all'istinto e all'intuito,
1: esatto,
0: e al momento, alla mia passione, quello,
1: esatto,
0: che mi va di fare,
1: esatto,
0: in quel momento. Poi a volte però questa passione ci può bruciare e ci,
1: vero,
0: ritroviamo a leccarci,
1: vero,
0: le ferite dei nostri errori.
1: È vero.
0: Dall'altra parte è rischioso anche stare fermi, essere troppo nella mente e ragionare molto, ma questo è un interrogativo al quale risponderemo tra poco, perché adesso voglio subito dedicarti una canzone a te e
1: allora
0: tutti i nostri amici della notte di Radio 1, Wuthering Heights, Kate Bush.

0: Bush qui alla notte di Radio 1 e questa è Pamela D'Amico, la voce che sentite. Saremo insieme fino alle 2, ma vi stiamo facendo un grande regalo perché questa notte abbiamo la possibilità di guardarci dentro attraverso un libro. Sono le pagine di Tommaso Martinelli, autore TV, che improvvisamente si trova a avere un'idea di raccontare appunto le due parti opposte, le due anime opposte, Eva e Maria, che sono gemelle siamesi, ma soprattutto c'è anche un legame alla nostra vita, alla nostra interiorità. Esatto. Sono quelle parti che dentro di noi sono opposte e in realtà si cerca sempre un equilibrio. Tommaso, è più rischioso seguire la mente o l'intuito, il cuore? Cioè, è più a rischio Eva o Maria?
1: In realtà, a seconda delle situazioni della vita, sono a rischio entrambe, direi, perché quante volte è capitato a noi di non ascoltare il cuore e trovarci male, e invece anche quando uno dice meglio essere lucidi, meglio essere razionali, seguire la mente, e poi magari ci ritroviamo alle prese col fatto che magari ascoltandolo un pochettino di più il cuore, magari avremmo avuto
0: essere
1: una...
0: più
1: esatto,
0: felici.
1: Esatto, quindi secondo me è un po' un ternallotto, cioè c'è del rischio sempre. L'ideale sarebbe, come dire, ascoltare l'uno e l'altro e trovare una via di mezzo, quindi un po' come fanno Maria ed Eva, che ogni volta, per ogni decisione, si ritrovano alle prese in realtà con una vera e propria trattativa, perché l'una vuole una cosa, una vuole l'altra, e alla fine, insomma, da questa trattativa quasi sempre, anche se il carattere di Eva è un pochettino più predominante,
0: è un po' Pamela Eva, diciamo,
1: è un po'
0: la
1: Pamela Eva, però anche Pamela, io lo so bene perché ti conosco bene, ha anche una meravigliosa Maria che ogni tanto ascolta, e infatti, insomma, tutto il cuore che ci mette sia alla conduzione di questa trasmissione, ma anche nelle canzoni, quando canti, si vede bene che c'è la tua versione Eva quando ti abbracci e mangi il palcoscenico, ma poi quando poi lo sguardo languido nel guardare semplicemente una persona che si emoziona nel ascoltarti, lì viene Maria allo stato puro. Quindi anche Pamela D'Amico è tanto Eva quanto Maria.
0: Lacrime agli occhi, cioè l'emozione, esatto. La parte nostra, quella dolce, quella gentile.
1: Esatto, quella e,
0: allora, Benigni ha detto che iniziare un nuovo cammino spaventa, però dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di quanto era pericoloso stare fermi.
1: Esatto.
0: Io penso che Eva abbia molti rischi, però viva meglio la sua vita, perché vive il fuoco della sua quotidianità.
1: Certo.
0: Ma soprattutto i nostri amici di Radio 1 che ci ascoltano, magari tanti di loro che in questo momento, Tommaso, stanno lavorando, anzi salutiamo,
1: certo,
0: tutti quanti.
1: Salutiamo, come no.
0: Stanno facendo i cornetti caldi perché è notte, quindi stanno preparando delle cose buonissime in pasticceria, buone, piuttosto che viaggiare per le nostre strade, autostrade italiane. Magari stanno pensando, anch'io ho un sogno nel cassetto, e magari non hanno il coraggio di buttarsi, di prendere a piene mani, sporcarsi,
1: certo,
0: le mani con la vita. I sogni si realizzano? I tuoi sogni li hai realizzati tutti?
1: Allora, tutti no, perché conoscendomi io sono uno poi che ha proprio l'esigenza, la necessità di inseguire
0: sempre
1: nuovi
0: alla ricerca.
1: Stimoli. Sì, sì.
0: Tu sei anche in evoluzione.
1: Anche perché se no, cioè, io credo che accontentarsi o sentirsi arrivati nella vita sia davvero molto triste. Io sono convinto che se mai arriverò agli 80, anche allora romperò le scatole per inseguire qualche altro traguardo, no? E quindi io credo che sì, sia bello
0: andare alla ricerca,
1: esatto,
0: mettersi in gioco,
1: non per non accontentarsi di quello che si ha, perché è anche bello avere la consapevolezza di aver raggiunto determinati traguardi e portato a casa determinati trofei, diciamo così. Però io, ecco, trovo molto più stimolante l'idea di inseguire e conquistare un qualcosa che non ho, ma per il semplice fatto poi di condividerlo con una squadra magari nuova o rinnovata.
0: Beh, questo fa parte della creatività, della tua creatività, della tua intelligenza e della tua semplicità, perché veramente, signori, cercate Tommaso Martinelli nelle mille cose che fa, è sempre insieme alle persone, sempre con,
1: sì,
0: questo sorriso brasiliano latinoamericano che lo contraddistingue. Io voglio dedicarti un'altra canzone che porta il titolo del tuo libro, si chiama Eva, è di Umberto Tozzi, ma in Brasile è diventato uno dei carnevali di Rio più famosi.

0: Upside Down, Jack Johnson, e questa è la notte di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia Edi Brunto, tantissima musica, ma questa notte ho un ospite speciale che mi è venuto a trovare. Stiamo parlando del suo libro, lui è Tommaso Martinelli.
1: Eccolo.
0: Questa notte è magica, è bella, vero?
1: È bellissima perché ci sei tu, quindi...
0: E perché
1: insomma,
0: ci sei tu?
1: Partiamo già avvantaggiatissimi.
0: Ma perché c'è anche Eva e ci sono...
1: Eva e Maria.
0: Eva
1: sono
0: e Maria.
1: Beato tra le donne oggi, a parte il regista, qui siamo in minoranza.
0: Senti,
1: perché c'è Pamela, c'è Eva e c'è Maria.
0: Senti, ma Eva, te l'aspettavi questa canzone che è famosissima
1: in
0: Brasile?
1: È una vera rivincita, cioè devo dire che
0: Bravo.
1: Il Brasile ha dato questa rivincita, perché in Italia la maggior parte dei brani sono stati dedicati a Maria, basti pensare che so a Mamma Maria dei Ricchi e Poveri,
0: vero,
1: a Io e Maria di Paola Turci, ma anche a Oi Maria degli Articolo 31, possiamo stare da qui,
0: ma anche
1: Albano,
0: Carlo Santana
1: Battista,
0: ha dedicato la canzone a Maria,
1: i Blondi anche,
0: esatto.
1: Insomma, diciamo che Eva ha ritrovato questa rivincita grazie al Brasile e al nostro Umberto Tozzi, visto che tra l'altro del repertorio di Tozzi non è neanche uno dei brani più famosi, non ai livelli di Gloria o di
0: sì,
1: insomma,
0: quindi
1: di Ti Amo.
0: Un mistero come mai questa canzone in portoghese apre praticamente tutto il Carnevale di Rio e viene cantato da grandissime Veci Sangalo, ad esempio a Rock in Rio, e l'ho cantata pure io a Rio de Janeiro e tutti
1: perché
0: quanti...
1: sono dei buon gustai, diciamolo,
0: ci amano i brasiliani, ci amano noi italiani, siamo amati, ma siamo amati anche per il nostro modo di raccontare le storie, come tu hai raccontato questa storia. A proposito,
1: sì,
0: vorrei magari se tu potessi leggerci a voce proprio così soffusa, notturna, per accompagnare i nostri amici di
1: okay.
0: questa notte, iniziare a leggere una parte del libro. Qual è l'inizio?
1: Sì, ma io vi farei ascoltare l'inizio,
0: sì.
1: Vi farei, sì, proprio perché ci introduce un po' in
0: la storia.
1: Nella storia e anche insomma da un abbraccio ad entrambe. Mi dovete solo scusare per questa leggera afonia,
0: no,
1: però insomma,
0: guarda, posso dirti,
1: con la notte
0: è
1: si
0: una voce
1: sposa
0: super
1: meno
0: sexy.
1: Male.
0: Cioè, proprio puoi anche raccontarla così, con l'aria molto così.
1: Va bene, dai. Allora, la mattina a Roma aveva un odore preciso: asfalto tiepido, caffè bruciato, promesse non mantenute. Eva contava i passi dal portone al marciapiede, come se il tempo fosse una risorsa da non sprecare. Maria, invece, respirava quell'odore a pieni polmoni, come se ogni alba potesse ancora sorprenderla. Camminavano così, come sempre, un solo corpo, due direzioni opposte. «Oggi Luca mi guarderà di nuovo», disse Eva, senza nemmeno sforzarsi di nascondere il suo sorriso. «Oggi c'è l'interrogazione di Greco», rispose Maria, con l'ansia che le pizzicava lo stomaco. Maria avrebbe voluto dirle di smetterla, di non usare quello sguardo, quel modo di inclinare appena la testa, come se il mondo fosse un palcoscenico costruito apposta per lei. Eva, dal canto suo, trovava insopportabile che la sua gemella fosse così diversa, sempre accompagnata dal dovere, da quella fede ostinata nel fatto che le cose prima o poi si sistemano da sole. Il liceo classico si stagliava davanti a loro, severo, immobile, come se le osservasse ogni giorno chiedendosi chi delle due stesse davvero entrando. Per i compagni di classe erano le gemelle, le siamesi, quelle lì, un'entità unica, una curiosità. Nessuno sembrava interessato a capire che dentro quello stesso corpo convivevano due desideri inconciliabili. Maria sognava una vita normale, un amore semplice, una casa piccola, magari lontana dagli sguardi insistenti. Eva no. Eva voleva tutto: attenzione, potere, possibilità. Voleva scegliere, voleva guidare. «Non ti azzardare», mormorò Maria, percependo il cambio impercettibile nei loro movimenti. «È solo un sorriso», replicò Eva. «Non uccide nessuno». Ma Maria sapeva che non era vero. Ogni gesto di Eva lasciava tracce, creava aspettative, intrecciava menzogne leggere come seta e resistenti come nodi. E ogni volta, alla fine, erano loro due a pagarne il prezzo. Suonò la campanella, il corridoio si riempì di voci, risate, spintoni. Per un attimo Maria desiderò scomparire. Eva, invece, si raddrizzò impercettibilmente, pronta ad entrare in scena. Condividere un corpo significava questo, non poter mai fuggire davvero. Ogni scelta diventava una trattativa, ogni emozione una disputa. E mentre prendevano posto nel banco vicino alla finestra, sentirono entrambe la stessa verità scomoda farsi strada dentro di loro. Oltre all'interrogazione di Greco, anche la maggiore età era sempre più vicina, e con quest'ultima la vera resa dei conti.
0: Incredibile questo racconto. Eva e Maria, un corpo solo, due anime opposte. Tommaso Martinelli ha letto l'inizio di questo libro e mi è venuta subito in mente che questo percorso, questo movimento dell'evoluzione di queste due ragazze intrappolate nello stesso corpo, in realtà è un movimento continuo che attraversa conflitti, contraddizioni, ma anche la ricerca della propria unità interiore. A questo punto possiamo anche fare un'altra dedica musicale, perché parliamo del movimento come evoluzione, e chi ha parlato di questo a livello musicale in Italia? Franco Battiato.
1: Eh,
0: ha studiato la tradizione dei sufi, proprio il movimento come evoluzione. Quindi tutto,
1: ma che
0: questo...
1: secchiona Pamela D'Amico, diciamolo, diciamolo, applaudiamo.
0: Ed è proprio Franco Battiato con questa bellissima canzone che voglio dedicare, che tra l'altro hai scelto tu, Tommaso, quindi complimenti anche per i tuoi gusti musicali. Alice con Franco Battiato, I treni di Tuzla.

0: Blues. Lei è Alice, e sì, la splendida voce di Alice, che ha raggiunto il successo insieme al grande Franco Battiato. Tommaso Martinelli, questa è la notte di Radio 1, stiamo parlando di questo libro, sì, straordinario, Eva e Maria. Grazie. Un corpo solo, due anime opposte. Allora, riusciamo a capire che il movimento, il cammino spirituale interiore spesso è compiuto con dei conflitti interiori.
1: Certo.
0: Allora, io arrivo a un altro punto. C'è una cosa molto bella che mi piace quando rifletto, dico: io sono libera di scegliere. Dico, ogni giorno esco e decido se fare del bene o fare del male.
1: Ed
0: non
1: è una
0: solo
1: grande
0: agli
1: conquista.
0: Altri. Una grande conquista, non solo agli altri, ma anche a me stessa.
1: A te stessa, come no?
0: Quindi parliamo di libero arbitrio.
1: Beh, come no?
0: Che è fondamentale.
1: Sempre.
0: Ecco, quali sono nella tua vita le scelte che reputi di aver fatto proprio una scelta sbagliata, oppure una che tu dici: questa è la scelta migliore che ho fatto, anche se gli altri non erano d'accordo? Chi se ne importa? Nella tua vita, dico, che magari essendo lo scrittore hai messo un po' di te anche nel racconto.
1: Guarda, in realtà io la scelta più giusta che potessi fare è stata quando a un certo punto ho deciso di ascoltare i sogni a costo di essere deriso da chi mi circondava.
0: Presente, perché, anch'io,
1: ecco,
0: a tutti.
1: Non ti nascondo che quando intorno ai 10-15 anni cominciavo a parlare, insomma, di giornalismo, di autorato televisivo, di poter in qualche modo lavorare nel mondo dello
0: storie.
1: Spettacolo, peraltro in ambienti abbastanza complicati da raggiungere, quando non si hanno delle conoscenze, oppure quando si viene da che ne so, io venendo dalla provincia di Bari, no? Insomma, lì ci sono pochissime realtà televisive, realtà cinematografiche, almeno questo sicuramente 25-30 anni fa, quando,
0: certo,
1: ho cominciato a sognare io, possiamo,
0: certo,
1: dire, in quel,
0: certo,
1: periodo lì.
0: Certo.
1: E quindi nonostante, insomma, l'amichetto del cuore o l'amichetta del cuore dell'epoca mi consigliasse di lasciar perdere, di, insomma,
0: ma trovati un bel lavoro,
1: bravissima,
0: rimani qui al paese,
1: comunque tutto sommato andavo anche bene a scuola,
0: ma fai,
1: quindi un po' che
0: bravo,
1: esatto, tra l'altro ho fatto il liceo scientifico, quindi bene o male non c'entrava proprio nulla con quello che ho fatto dopo. Per la fine mi sono detto:
0: bello,
1: dai, alla fine proviamoci, male che vada torneremo con insomma qualche ferita in più, però insomma avrei curato anche quella. Quindi
0: questa è la scelta migliore che hai fatto, questo coraggio di, sì, di rinunciare, perché comunque,
1: esatto,
0: hai rinunciato, anch'io vengo comunque dalla stessa situazione,
1: esatto,
0: quindi ho rinunciato a tante cose, anche avere vicino la mia famiglia eccetera, però ho realizzato i miei sogni. Posso dirti che le idee migliori vengono quando hai una mancanza intorno, quando,
1: sì,
0: hai tanto, quando hai tutto, le idee grandi non possono venire,
1: è vero,
0: perché vivi troppo nella,
1: sì,
0: nella
1: si culla
0: sicurezza
1: un pochettino, diciamolo. Io ti dico, guarda, poi con il passare, io magari quando io vengo da una famiglia molto semplice dove non mi è mai mancato nulla, devo dire la verità, ma non mi è mai mancato nulla perché ho avuto dei genitori che hanno sempre fatto dei sacrifici per me, che oggi ringrazio, perché non sarei qui neanche a fare questa intervista senza mia madre, mio papà che purtroppo non c'è più, ma anche con la mia famiglia, ho un fratello meraviglioso, una cognata pazzesca, una nipotina, guarda, che è la mia vita.
0: La conosciamo,
1: ecco,
0: perché
1: Rebecca,
0: quando vai giù, Rebecca è la regina dei social.
1: Grande protagonista dei miei social.
0: Quindi,
1: ecco,
0: la conosciamo
1: lì, la mamma
0: bene.
1: Fa proprio un'eccezione per me, perché insomma
0: non
1: è così. Esatto, non
0: social.
1: È esatto, esatto.
0: Senti, allora ascoltiamo un po' di musica e poi mi racconti anche qual è stata la sua scelta più sbagliata.
1: Okay,
0: oppure
1: ma assolutamente
0: te la,
1: sì,
0: senti di,
1: ma
0: dire,
1: certo, ma
0: questa,
1: certo, a te tutto.
0: Questa è Eva che te lo chiede, invece la,
1: allora,
0: scelta,
1: dai,
0: giusta,
1: dai, facciamo i conti anche con Eva.
0: Maria, esatto. Andiamo con la grande musica di Radio 1, Luis Capaldi, Stay Love.

0: Stay Love, e questa è la vostra notte di Radio 1. Fino alle 2 saremo insieme, come sempre. Avete ascoltato la grande musica da tutto il mondo, abbiamo ascoltato anche qualcosa che richiamasse un po' il Brasile, come vi ho ben abituati, ma soprattutto qui in studio con me Tommaso Martinelli, scrittore di questo libro di cui stiamo parlando, che veramente posso dire sta facendo interessare tutti, perché
1: sì, no, devo dire che in tanti mi stanno scrivendo, meno male.
0: c'è un'idea, non è stato un libro scritto tanto per scrivere,
1: no,
0: l'hai
1: no,
0: scritto sì. Perché tu sentivi la necessità di raccontare delle cose.
1: Quello sì, è una cosa che mi capita spesso, prima prevalentemente con i programmi televisivi e ora invece, insomma, devo dire che ci ho preso gusto.
0: Diciamo che tu firmi tra i migliori programmi televisivi.
1: In uno sei anche venuta a trovarmi, diciamolo.
0: Sì, sono venuta e mi ha fatto molto piacere vedere che comunque il tuo ambiente lavorativo è un po' come una famiglia.
1: Sì, perché
0: diciamo la verità, noi
1: sano,
0: amiamo.
1: Sano.
0: Ah, sano, bello.
1: Io cerco sempre di rifuggire da quegli ambienti tossici, perché che non portano proprio a nulla, e non parlo solo di televisione ma anche proprio
0: di tutto,
1: proprio anche nel privato, e devo dire che sono molto fortunato da questo punto di
0: però,
1: vista.
0: Però ecco, Eva è quella istintiva, è quella che rischia di farci fare delle stupidaggini, la nostra parte che segue il cuore, segue l'intuito, l'istinto, quindi qualche volta possiamo fare pure una scelta sbagliata. Qual è la tua scelta sbagliata?
1: Per esempio, io una scelta sbagliata che ho fatto nella vita è stato quando, nel periodo post-universitario, alla fine c'era già, ti parlo di una ventina di anni fa, per esempio, si intravedeva già qualche occasione per me lavorativa. Io in quel periodo lì, per questioni più affettive, scelsi di tornare in Puglia per delle storie che non hanno portato veramente a nulla.
0: Vabbè, però in Puglia
1: esatto, l'unica cosa buona, l'unico vantaggio che ho avuto in quel periodo, non per la bilancia, sono state focacce, panzerotti, tarali,
0: pesce,
1: però
0: pesce.
1: Però ecco, tornando indietro, magari sarei rimasto a Roma, magari partendo prima, insomma, però non mi posso lamentare.
0: Posso
1: guarda.
0: Dire una cosa, anche per i nostri amici ascoltatori della notte di Radio 1, i radioascoltatori che ci ascoltano, a volte anche gli errori che noi facciamo dobbiamo solamente aspettare un po' e dare un senso a quello che accade.
1: Vero.
0: Perché sembra che ci sia sempre un ordine armonico dell'universo che ci vuole portare in quella strada.
1: Vero.
0: Quindi anche se oggi non stiamo facendo esattamente quello che amiamo, dobbiamo avere sempre lo sguardo all'orizzonte, perché il nostro percorso non è dato dalle nostre azioni quotidiane, ma è il nostro destino, la nostra strada. Bisogna sempre credere in se stessi, vero?
1: No, guarda, se smettiamo di credere in noi stessi, insomma, è raro che qualcuno ci ricordi di quanto possiamo anche essere meravigliosi, perché ognuno di noi può essere meraviglioso, secondo me. Ognuno di noi ha tantissimi difetti, così come, insomma, i pregi appartengono a ognuno di noi. Basta ricordarsi di essere umani.
0: Bellissima questa parola, essere umani. Credo negli esseri umani.
1: Vabbè,
0: è una canzone
1: Mengoni.
0: Molto bella di Mengoni che noi amiamo, e lo so. Però adesso lui, un altro artista italiano, e lui si chiama Fulminacci.
1: Bravissimo. Sanremo l'ho amato.
0: È vero. E tu poi a Sanremo, vai sempre.
1: A Sanremo l'ho votato. In sala stampa faccio outing, l'ho votato. In sala stampa l'ho votato.
0: Pensa a che livello di ospiti che abbiamo. Lui che sta in sala stampa anche a Sanremo, ma sei talmente umile che è una chiacchierata bellissima. Ma come se stessi parlando veramente davanti a una pizza. Fulminacci, maledetto me.

0: Maledetto me, Fulminacci. Allora abbiamo una manciata di secondi per fare i saluti. Tommaso Martinelli, dove potremo vederti quest'estate con questo libro Eva e Maria?
1: Sarò ovunque, spero, insomma, in diverse situazioni, una delle quali il libro possibile di Polignano a Mare l'11 luglio.
0: Ah, che bello, mi raccomando, chi va a Polignano a Mare. Anzi, io vengo apposta. Che
1: ti aspetto.
0: Si sta da Dio.
1: Anzi, però, vi aspetto.
0: Però seguite Tommaso Martinelli e poi il libro lo potete comprare ovviamente in tutte le librerie d'Italia.
1: Sì, sul sito della De Nigris editore e insomma su tutte le piattaforme.
0: Eva e Maria, un corpo solo, due animi opposti. Io sono Pamela D'Amico, sono anche un po' Eva in regia Edi Brundo. Un abbraccio a tutti quanti voi, buona musica e ovviamente appuntamento a mercoledì notte. The Beach Boys, Good Vibration, e poi vi lascio in compagnia del GR1. Ciao!

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni.